0: Sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.

0: Sono le 14 e 5 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Regeni. La sentenza è attesa per le 18.
1: Davide Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. E questo è il risultato della prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, avvenuta nel 2013 a Siena.
2: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, oggi il pontefice a Metz. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto il pontefice. Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha aggiunto, rendendo omaggio a Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Poi il monito all'Europa. Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, dice il Papa, parlando di una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
1: L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale, alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla sede diplomatica, mentre diversi media britannici insistono a evocare indagini in corso sui possibili collegamenti fra 5 sospetti arrestati con l'accusa di pianificazione di un attentato terroristico e una qualche matrice iraniana.
2: Lo sconto sui carburanti annunciato nei giorni scorsi da Eni è diventato effettivo a partire dalle 8 di questa mattina. Davanti ai distributori Eni ed Eni Live si sono formate lunghe code in diverse città, da Napoli a Bologna e in Milano. In molte stazioni il carburante è terminato. Prezzo non ancora ridotto invece nelle stazioni IPI. Stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro per il gasolio. In Sicilia esplode la protesta degli autotrasportatori, stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
1: Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna a bastoni, pronti Kayode e Raspadori.
2: È tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Cose di calcio. Bentrovati, cose di calcio, ben ritrovato anche a Manuel in regia, un ringraziamento al nostro Costantino di Roma, ci ritroveremo sempre tra le 13 e le 15 anche domani con l'edizione extra large con l'arrivo alle 14 di Paolo Rossi che terminerà poi alle 16. Non perdetevi oggi, grande ospitata, Identità Bianconera sarà presente qui con Luigi Schiffo, la Juve del lunedì tra le 15 e le 17. Caro Manuel, noi abbiamo lanciato ma non abbiamo ancora ascoltato nessun vocale. Andiamo ad ascoltare i vocali che magari prendono in considerazione il nostro quesito. Da oggi si è tornati a lavorare alla Continassa, disponibili 7 giocatori di movimento, ricordo anche Milik che non può giocare se non amichevoli e Coppa Italia, e poi esclusi anche i nazionali più gli infortunati che alla spicciolata andremo a recuperare. Non voglio parlare di nazionale, non so, vuoi parlare di nazionale? Ti interessa l'argomento? No, non fare quella faccia lì, no, no. Ne parleremo poco, ma non farmi quella faccia lì, dai.
8: Preferisco parlare di cucina.
7: Di cucina, ti vedo che sei sempre esperto con delle ricette nuove. Attenzione, domani torna anche il nostro chef, Torna lo chef con le ricette bianconere.
8: Non l'ho detto a caso, detto. Io so tutto.
7: Compra qualche cosa, metti qualcosa nel frigo, se no facciamo la solita insalata. Quindi domani e la prossima settimana ricette in bianconero e quest'anno trova lo spazio all'interno delle lunghe pause per le nazionali. Al di là di questo, andiamo a ascoltare i vocali perché ritornando a lavorare, a faticare in vista della ripresa del campionato, fra due settimane noi giocheremo domenica 11 con la trasferta di Cagliari. Attenzione, Cagliari che è davanti a noi, ma abbiamo chiesto: è il caso di fare qualche esperimentino adesso? Provare qualcosa di diverso? Cambiaso, Lucumi, esterno, destro, cioè chi è rimasto a Torino può provare con loro, può provare Spalletti qualcosa? Ditemelo voi e magari me lo dite già in questo vocale che è arrivato.
9: È morto Giacomo Ghiardelli, un ragazzo di 22 anni che è passato anche dalle giovanili della Juventus. Ciao carissimo direttore, adesso voglio vedere se metteranno il minuto di silenzio alla riapertura del campionato. Voglio vedere un pochettino la gente cosa fa, se fischia. Voglio proprio vedere se si gira con le spalle, se fischia, e poi voglio vedere che punizioni gli danno a questi bravi ragazzi che sono delle altre squadre, mi raccomando.
7: Allora, ci stai dando, ahimè, una triste notizia. Io mi fermo ad abbracciare, pur non conoscendo bene la realtà e non avendo ancora conferme dalla mia chat, quindi chiedo alle nostre redazioni di andarne alla ricerca e alla conferma. Naturalmente ci stringiamo attorno alla famiglia. Grazie ai nostri inviati, comunque, al di là di quella che è la riflessione sul minuto o meno di silenzio che viene riservato doverosamente ai grandi nomi, ma purtroppo ricordo anche che tra i grandi nomi non misero Pietruzzo Anastasi, e lì già capì che il sistema faceva non acqua, ma molto di più. Manuel, altri vocali.
10: Ciao Marco da Benevento. Comunque il tuo ospite che stai intervistando ha ragione, ha perfettamente ragione. C'è solo portiere. Stranieri, soltanto stranieri, perché io penso che un procuratore si dà un giocatore buono e poi vuole che te ne prendi tre che sono degli scarpari fondamentalmente. Quindi comandano i procuratori nel campionato italiano, perché troppi stranieri. Poi il fatto che la Juve non dia un giocatore alla nazionale, insomma, mo è vero che a noi della nazionale più di tanto non è che ci interessa, però non è una cosa sana il fatto che tu, Juventus, che sei la squadra d'Italia per eccellenza, non dai un giocatore alla nazionale. Questa è una questione che purtroppo da diversi anni, questo fatto di non avere un piccolo zoccolo italiano, è una cosa che non va bene, ma non per una questione di etnia, di cose, perché ad esempio Ecator è italiano e a me fa piacere questa cosa, non è una questione di politica.
7: Bravo.
10: È una questione che giusta la Juve deve avere quei 4-5 giocatori italiani, anche in attacco deve avere un italiano, cioè qualche pure giovane italiano forte. La Juve prima li prendeva sempre. Ciao.
7: Ciao, grazie, grazie perché toccate quegli aspetti in base anche alla vostra sensibilità. Prima di ascoltare qualche altro vocale, magari riferito specificatamente, ma non c'è nessun tipo di problema ovviamente, saluto gli amici della chat di Radio Bianconera su Twitch, che hanno fatto presente alcuni aspetti. Saluto anche quelli che ci stanno mandando vocali e messaggi non li ho ancora aperti, perdonatemi, cerco sempre di stare aggiornato sulle varie notizie, sfiorando anche il tema nazionale, naturalmente impegnata questa sera, ma proprio perché la Juventus ha ripreso ad allenarsi mi interessa molto di più il tema bianconero, cosa si può fare in queste circostanze e che tipo di esperimenti magari foste voi l'allenatore della Juventus fareste fare in questo momento, anche solo in linea teorica ma anche pratica sul campo, alla squadra presente alla Continassa da oggi. Intanto una curiosità, perché non le so tutte le cose e non voglio passare per tuttologo o influencer, dove vedo che incomincia a muoversi un po' il sistema d'urto tra quelli che improvvisamente diventano i saggi, è un modo di comunicare, vero? Ci si confronta, si può migliorare, basta che non si peggiori, detto molto chiaramente, nel linguaggio, nelle modalità, nel rispetto, nei contenuti. Perché a casa sua ognuno può fare quello che vuole, ma su quei profili non è casa loro, casa vostra. E lo dico anche alle società che dovrebbero controllare meglio, non prendersela con quelli che invece fanno dignitosamente il loro lavoro e magari anche domande scomode, tanto per essere chiari. Allora, parlando di Nation League, ai quarti di finale che si giocano a marzo, si qualificano le quattro vincenti dei gironi e le quattro seconde. Quattro prime e quattro seconde. Capite che la partita di questa sera, caro Manuel, mentre fai il tuo arrosto, eccetera, eccetera, ogni tanto girati e cerca di capire se rientriamo almeno tra le prime, tra le seconde, terzi. No, lui fa già così. Perché? Perché le finali si giocheranno poi a giugno in casa di una delle quattro finaliste. L'Italia con Mancini ha raggiunto due volte le Final Four, ospitandole in un'occasione a Milano e Torino e chiudendo terza in entrambi i casi. Ma attenzione, se arrivi, come dice lo chef della regia, in Lega B, ci manca anche solo di andare in Lega B, scendono direttamente, mio figlio è disperato. Mio figlio è disperato, chissà quanti ragazzotti che non hanno visto la nazionale, ma non dico i mondiali, neanche in Lega B. In Lega B scendono direttamente le due peggiori quarte classificate. No, non alzare il braccio. Mentre le due migliori quarte e le due peggiori terze è un modo per mischiare le carte, Manuel. Sei la peggiore quarta, la migliore terza. Retrocedi. Giocano il play-out, giocano i play-out. Quindi avremo la speranza di giocare tipo con la Bosnia, tipo con la Svezia, tipo quelle partite lì, no?
11: Hanno imparato bene da noi italiani a mischiare le cose.
7: Sì, ma tanto noi quelle partite lì le vinciamo poi, no?
11: Ha perso anche la Germania ieri.
7: Ha perso la Germania. Allora sarà una bella finale Italia-Germania per non retrocedere. E li battiamo. Per questo la doppia sfida con la Turchia è fondamentale per la classifica. Attenzione, fortunatamente non gioca Yildiz. Cosa comporta la retrocessione? Prime, seconde e terze dei gironi di Nation saranno teste di serie al sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2028. Quindi è importante anche per decidere le teste di serie per Euro 2028 che si tiene a Belfast il 6 dicembre, il sorteggio. Arrivare quarti nel gruppo di Nation significa trovare una grande squadra come avversario nel girone che qualifica l'europeo. Manuel, hai capito? Cioè non è proprio il torneo scapoli ammogliati. Devi arrivare almeno secondo, terzo, perché se no quarto rischi di trovarti, che ne so, la Francia e quelle che stanno andando bene. Vero che si qualificano anche le migliori o seconde, ma il cammino contiene più incognite. È iniziato il rosario al contrario. La Nation cambierà nel 2028? Sì. Passerà dalle attuali 4 leghe a 3, di cui 2 composte da 18 squadre ciascuna e una da 18-19. Ogni lega sarà composta da 3 gironi di 6 squadre ciascuna, che disputeranno 6 partite contro 5 avversari diversi sulla falsariga dei maxi girone di Champions League. Ale, più partite, più tutto, e speriamo che porti qualche risultato, anche solo tecnico, più che risultati veri e propri, che sono fondamentali anche per partire come teste di serie. Mi ero segnato questo appunto, voglio però sentire a questo punto, scusate il giro di parole, le vostre ipotesi sugli esperimenti che vi piacerebbe si facessero alla Continassa in questa settimana, al di là di rivedere Licina con la Cremonese venerdì dalle 12.30.
12: Buongiorno dal fianco di Lorenzo dal Palo Nazionale. Per quanto riguarda la nazionale, ormai farite da tutte le parti e io sono pure contento, fra parentesi. E niente, ma la nazionale, ma quando potrà ritornare ai vecchi fasti d'oro? Se quando ci stanno i giocatori italiani, come fanno mezzo campionato come Cristo comanda, società dove poi questi giocatori dovrebbero crescere calcisticamente, mentalmente, cioè avere una forza che dà prestigio alla nazionale. Come fanno costare 50-60 milioni? Ma se dovrebbero agevolarli le entrate a squadre come, che ne so, la Juventus, il Milan, i cartonati, per poi farle crescere in maniera per essere idoni per la nazionale, per affrontare l'europeo, per affrontare il mondiale. Però questi giocatori non possono costare 50 milioni di euro dopo un campionato. Non si può, perché sennò le squadre blasonate fanno bene a non prenderli e magari lasciarli dove stanno. Devono essere comprati con prezzi calmirati per quello che valgono, perché voglio dire, alla fine della fiera, ma che hanno vinto? Niente. E allora, vabbè, tanto per me momentaneamente dalla nazionale me ne frega proprio una cippa, c'è cioè, forza Juve, Lorenzo Lombardo Laziale.
7: Una poesia ritmata quella del nostro Lorenzo, parte, si arrabbia, si inquieta, si tranquillizza, ma poi tanto vale tutto quanto una cippa, che non ho mai capito che parametro di misura è. Va bene, però mi fa sempre molto sorridere. Complimenti e grazie per l'affetto che ci dimostri anche con i tuoi vocali. Apro velocemente tutto Juve, perché c'è una intervista esclusiva di Mirko Di Natale a Massimo Bonini. L'analisi di Bonini: la Juventus non ha ancora trovato gli equilibri giusti, ma se diventa squadra può vincere lo scudetto. Lo pensate anche voi con gli equilibri giusti? Sono quegli equilibri che, così come ci sta proponendo Manuel in primo piano l'esclusiva di Mirko Di Natale sul sito tuttojuve.com, che vi invito ad aprire tutte le mattine, tutti i giorni, in tutti i momenti in cui volete avere qualche ragguaglio. Oggi tra le firme bianconere c'è quella di Claudio Zuliani con le nuove date, perché effettivamente sono uscite nel weekend nuove date, spostamenti, orari. Manuel, tutto da rifare, il tuo menù è tutto da rifare.
13: Normale amministrazione,
7: tanto la gente aveva già comprato i viaggi.
13: Mi squilla il telefono, chiedo scusa. Chissà chi sarà.
7: Faccia pure. E al di là di questo, anche per voi la Juventus, ritrovando gli equilibri giusti, può vincere lo scudetto, ma da subito mi verrebbe da dire. Leggiamo e commentiamo eventualmente. Abbiamo dei vocali ancora, già mandati in precedenza. Allora fammeli ascoltare, perché poi voglio sentire gli esperimenti. Ne avete qualcuno da far fare a Mister Spalletti in questa settimana?
14: Buongiorno direttore, Guido da Bologna. Allora, siccome Mancini adesso sta provando col materiale che ha a mettere qualche giovane dentro, la mia domanda è: ma perché non si sarebbe potuto continuare con Baldini, visto che nelle due amichevoli che ha fatto anche una bella figura, ha battuto la Grecia, che la Grecia ieri ha fatto
7: battuto
14: la Germania. Comunque io proporrei una regola di mettere un tot di giovani in prima squadra, titolari per tutte le squadre, in modo tale che si provi a rifondare questa nazionale che ormai è più debole e rischia la retrocessione in Nations League. Lei cosa ne pensa? Buona giornata.
7: Buona giornata. Penso che l'abbiamo sempre spiegato magari male, ma il concetto era molto chiaro. Bisogna valorizzare, bisogna anche costringere a valorizzare i nostri settori giovanili. Cioè il giocatore italiano nato in Italia, giapponese di origine, nigeriano di nonna, tutto quello che volete, ma il settore giovanile che investe dai 7 anni, dagli 8 anni, dagli 11 anni, va a prendere i ragazzini a casa, lo aiuta nella crescita, aiuta le famiglie, perché diventa altro che il secondo lavoro, il primo lavoro, e ci investi anche tanto denaro, soprattutto non le professioniste, cioè come le professionistiche, immaginatevi ad altri livelli, nei paesi della periferia italiana. Ebbene, investire, restituire un credito d'imposta, restituire dei soldi, valorizzare quei giocatori che vedi giocare, non quelli che finiscono in pizzeria a fare i pizzaioli e che portano poi la pizza a domicilio a casa perché hanno giocato in quella società, fanno quel lavoro e continuano a farlo in quel quartiere. Nulla contro chi fa quel lavoro e chi non diventa calciatore, che magari prende i benefit e non li mette a disposizione del settore giovanile. Ecco, chi avvantaggia, chi cura la crescita personale, umana, scolastica di questi ragazzini, avrà speso 100 euro all'anno, al mese? Restituisca parte alle famiglie senza far pagare il biglietto per andare a vedere i nipotini alle nonne, perché le nonne e i nonni andrebbero e spenderebbero il doppio in panini, bibite e gedati. Invece pagano un biglietto che non ha senso per andare a vedere una partita dei propri nipotini, perché aggiungono partite, attese, che tolgono anche energia alle stesse famiglie. Sono pratico o no? Avete questa percezione anche voi? Ditemelo al 340-54-2534. Cioè, io vado, posso entrare, posso andare a prendere la madrina di mio figlio, posso uscire, compro una bibita, guardo una partita, ne guardo anche un'altra, ogni tanto facciamoli riposare. Perché se invece il business è, non c'è il campionato, facciamo un altro torneo, con 8 squadre di cui 2 non si presentano e faccio pagare il biglietto e devo stare dalle 8 alle 18 per vedere 2 partite, significa che non voglio il bene di quei ragazzi, ma penso solo a far cassa per pagare i costi vivi, dell'acqua, della manutenzione, degli arbitri e via dicendo. E intanto le squadre principali ti hanno succhiato, portato via i 4 giocatori migliori che invece potevano crescere lì, agevolati anche da questo ritorno economico per il club di appartenenza che ti ha lanciato. Non vi sembra straintelligente? E l'ho partorito solo io questa idea, partorita io, ma magari la pensano in tanti. Mi dite la vostra? Avete esperienza con l'ambiente? Fatemelo sapere, 340-54-25-324, perché non ci sono solo gli 11 della nazionale, ci sono gli altri milioni di calciatori che fanno la fortuna di pochi, non giocatori, ancor meno, la fortuna di pochi che gestiscono le federazioni regionali di quel campionato, con situazioni che andrebbero davvero aberranti, che andrebbero cambiate, rivoluzionate, migliorate e aiutate anche a migliorare. Invece forse il calcio è ancora nelle mani sbagliate di pochi che hanno attorno troppi inesperti. Andiamo a ascoltare un altro vocale.
15: Direttore, con gli equilibri giusti e gli arbitri graditi, penso che noi vinceremo lo scudetto. Gianni da Canicattì.
7: Però non devi dirmi con gli arbitri graditi, perché se no quegli altri lì, già se piove il cartone si squaglia. Se dici che gli arbitri graditi te li devono dare a te, fai lo stesso errore di quelli prima. Quindi facciamo la squadra forte. Gli arbitri, ai miei tempi si gridava una sola cosa contro gli arbitri: datevi da fare! Ma non era proprio questa l'espressione. Diamoci da fare, Manuel. Fermiamoci un istante e ci ritroviamo tra pochissimo, perché c'è un grande esperto tra poco. Chissà, sarà in lavanderia, sarà sul suo divano, sarà a letto, starà camminando al contrario, ma con noi il lunedì ci parlerà di Juve e Nazionale, magari di qualche aspetto migliorabile. A tra poco, Domenico Marocchino.
16: Cose di calcio.
17: Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì, ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team resto del mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana. E siamo al calcio. L'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, tre giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Gianluca Mancini e Daniel Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta, l'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike. Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi, ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati VR46. Siamo alla vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. Infine il ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una trentina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
16: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
16: La passione per la Juventus, portala sempre con te.
20: Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
21: Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Cose di calcio.
7: Cose di calcio, ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, 14.34, meno di una mezz'oretta, tra poco anche con il nostro ospite già pronto in collegamento, meno 3, meno 2, meno 1, chissà di cosa ci vorrà parlare oggi, della crisi della nazionale, dei giovani. Esplode. Esplode.
22: Mi sentiamo, beh, com'è? Non capisco ancora bene, su asse da ferro da stiro qua, che tra l'altro la Patrizia lo tiene alto, lo tiene basso.
7: Ma si può, cioè io meriterei il licenziamento, no, per la,
22: no,
7: scelta,
22: ma tu
7: degli
22: devi tu devi sapere che le donne pensano tantissimo quando stirano, onde per cui
7: perché
22: io per
7: stirano scendo a difesa delle donne, tu dovresti stirare ogni tanto.
22: Mi farebbe bene, perché stirare vuol dire mettere a posto bene delle componenti dell'abbigliamento, che sono comunque delle componenti, che è quello che ti fanno bella figura. Io consiglierei allo staff tecnico e ai giocatori di stirare, perché potrebbero mettere veramente bene le loro situazioni. Tu puoi anche avere una camicia non particolarmente bella, quello di sì, quello, ma se tu la stiri bene rispetto a una bella stropicciata, puoi ottenere dei risultati superiori al tuo valore, che questo è uno degli argomenti che vorrei trattare oggi con te. Come si fa a migliorare da una potenzialità X a cercare di arrivare a una potenzialità Y, non dico di vincere, però comunque di aumentare quella potenzialità di base.
7: E allora mi piace molto l'argomento. Uno, ti lascio parlare se tu prometti al pubblico di Radio Bianconera di stirare almeno una volta e di non farti stirare sempre tutto. Uno, accetti?
22: Due.
7: Accetti?
22: Accetto. Faccio chiamo una che porto in lavanderia. Prima che mi dimentichi,
7: sì.
22: Oggi stamattina stavo cercando sul telefonino dell'Eco. Mi è capitato di leggere un'intervista ad Alessio. Sapete che Alessio, no, ex giocatore della Juventus e secondo di Conte, molto molto molto interessante, che mi ha fatto fare delle considerazioni. Lui parlava del suo periodo, che era un periodo di transizione. Era un periodo di transizione perché non era più la Juventus di Trapattoni e non era ancora la Juventus di Lippi, ma era la Juventus di Zoff. E la prima considerazione che mi è venuta in mente, che ha fatto lui, era il valore degli avversari, perché in quel periodo lì c'era il Milan degli olandesi, c'era l'Inter dei tedeschi, c'era il Napoli, e insomma c'era una grande competizione. Nonostante tutto, quella squadra lì ha vinto una Coppa Italia e una Coppa UEFA, c'era già l'ombra di Mayfred, ecco, insomma. E questo mi ha fatto pensare a quella che potrebbe essere la concorrenza oggi. La Juventus oggi ha una concorrenza dell'Inter, una concorrenza del Napoli, una concorrenza della Roma, insomma, che non sono quelle squadre forti come allora, ma hanno un potenziale secondo me più forte. La prima considerazione. Mi stai ascoltando?
7: Sì. Sì. No, mi piace perché hai posto l'attenzione su un problema reale, quindi hai seguito. Hai
22: poi
7: fatto
22: la seconda. Poi la seconda considerazione che ha fatto, prendo sempre spunto da quello che ho letto su questa intervista, sì, è che in questa transizione la Juventus aveva comunque 2/3 giocatori, adesso non so più esattamente, che avevano vinto molto, aveva Tacconi, aveva Brio. Allora senza andare a esagerare, chi è nella rosa della squadra della Juventus che ha vinto qualcosa?
7: C'era Vlahovic che ha vinto la Coppa Italia, quando parlavamo di vittorie. Quindi
22: qui stiamo parlando di persone che hanno vinto la Champions League, la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe, la, la Coppa delle Coppe, la Coppa dei Campioni. Qui abbiamo solo l'allenatore che ha vinto, te lo dico io.
7: Uno.
22: Solo
7: l'allenatore che... E il giocatore uno. Con più esperienza, perché mi ricordo anche quando gli allenatori, perdonami, intervengo anche per aggiungere qualcosa di interessante oltre a quello che dici tu, naturalmente. Il giocatore con più esperienza, spesso citati dagli allenatori, Allegri è uno di quelli dell'ultimo periodo che diceva sempre dobbiamo fare esperienza. Nella Juve attuale, sai chi ha più esperienza? Presenze? Con Miners, che è il giocatore probabilmente che sta giocando meno, cioè senza il probabilmente, che sta giocando meno. E poi Nico Gonzalez. Ecco i giocatori che hanno esperienza internazionale, esperienza di coppia.
22: Nico Gonzalez ha vinto non da titolare, comunque un nazionale, ma adesso sono tutti a nazionale, quindi diventa difficile fare il confronto con i nazionali e non i nazionali. Poi la terza e ultima considerazione è che a parte il gruppo che si faceva in base, che si creava dentro lo spogliatoio per difendere l'allenatore, in quel caso Zoff, che era il mio ex compagno di squadra, che era già era già considerato, non più considerato per l'anno successivo perché c'è stato questo innamoramento di Mayfred. E lui menzionava che c'erano alcuni giocatori, ha fatto il nome di Tevez. E poi ha fatto il nome di Gianluca Vialli quando lui ha fatto il secondo, che a un certo punto si assumevano anche dentro lo spogliatoio la responsabilità di trascinare il gruppo, una leadership. Adesso io sinceramente non vedo dei giocatori a livello di quelli che ho menzionato, ne ho trascurati tantissimi, in grado di avere una leadership. Vedo dei buoni giocatore, può anche essere Locatelli, ma non mi sembra di vedere un personaggio barra due o tre. Per noi c'era Zoff, c'era Furino, ma c'erano tanti altri, ecco, insomma, e adesso non li vedo. Quindi la Juventus parte da queste tre problematiche, ecco, insomma, che queste non vogliono dire, vogliono solamente dire che nel calcio ci sono due cose da valutare subito: il tuo valore e automaticamente la capacità immaginarsi il tempo tramite il quale questo valore può lievitare, ma il tuo valore è il valore degli avversari.
7: Valore
22: perché
7: che può
22: contro, ma soprattutto il valore anche degli avversari. Ti faccio un esempio banalissimo, così poi proseguiamo nel discorso. Sì. Io quando ho letto la formazione dell'Olanda e la formazione dell'Olanda dei Paesi Bassi la formazione dell'Italia di Mancini, mi sono fatto due bicchieri di Barbera e ho mangiato il bollito e non ho guardato la partita.
7: Belgio.
22: Ho mangiato il bollito e mi sono bevuto due o tre bicchieri di Barbera e mi sono divertito di più, perché era evidente che non c'è stato un calcolo delle caratteristiche del valore dell'avversario. Io lo faccio anche televisivamente. Quando parlo con te, cerco di capire dove tu mi puoi dare fastidio, dove tu mi puoi essere utile, dove io posso darti fastidio, dove io posso collaborare con te, dove io posso crearti dei dubbi, dove ti posso invece accontentare. Cioè, devo conoscerti. E devo conoscere le caratteristiche dell'avversario, devo conoscere anche le mie, ovviamente. Però devo quindi, se io la prima regola è sapere come il valore dell'avversario e dove dargli fastidio in base alle tue caratteristiche.
7: E saperlo trasferire se sei l'allenatore. Io ci ho visto in quell'uscita dell'altra sera una spiegazione teorica fatta nei giorni precedenti. Poi è vero che c'è bisogno di tempo, Domenico. Però mi sembra che sia stato lasciato un po' tutto l'acqua di rose. Ci sono problemi che potranno arrivare.
22: No. Allora c'è a lungo termine e subito. La lettura della partita è subito.
7: Esatto.
22: Io inizio una partita, sono messo male, gli altri hanno il predominio al centrocampo, gli altri fanno il bello e il brutto tempo, io ballo e remo. Cioè, questa è una lettura della partita, devo modificare qualcosa. Se non voglio fare dei cambi, devo spostare qualche giocatore, metterlo in un'altra posizione. Perché poi, come diceva Antonio Conte, in certe cose, alla fine della fiera devi difendere in più rispetto agli avversari e devi cercare di attaccare in più rispetto agli avversari, che non è facile da fare. Ma tu non puoi stare in mezzo al campo, dove è una zona molto importante, e remare perché sei tre giocatori contro cinque giocatori avversari barra sei.
7: E scusami, cioè, dall'alto dell'esperienza di Mancini, al di là se hai condiviso o meno la sua ricandidatura, che subisce un po' di pressioni adesso, perché con la FIGC, col CONI, scusa, con la FIGC a rischio commissariamento, io non sono sicuro che Mancini sia così saldo come posizione, ma non è quello il problema in questo momento. Non pensi che da quella partita ti dovevi aspettare veramente delle risposte più decise, più concrete, meno esperimenti? Non pensi che Baldini sarebbe stato il traghettatore giusto per lasciarlo continuare a fare, no? Visto che serve tempo e quindi...
22: Sì, facciamogli fare anche delle prove, come diceva Zoff, che ho sempre letto su alcune
7: riviste. A Mancini, dici?
22: Ecco, diamogli un po' di tempo, un allenatore può anche osare fare qualcosa.
7: Il problema, sì, ma stasera se perdi con la Turchia rischi di uscire anche dalla Nation League e di non essere testa di serie agli europei. Cioè, attenzione a dare tempo in certi momenti, non sei già qualificato.
22: Mi reputo un umile commentatore che praticamente non ha mai fatto allenatore e quindi non si è mai trovato ad annusare l'erba del campo, quindi le mie valutazioni sono esterne, ecco, cose di questo genere qua. Però a me, sinceramente, come ti ho detto prima, certe scelte, certe moduli che sono anche figli, secondo me, di un accontentare un pensiero convergente globalizzato. Bisogna fare il 4-3-3, bisogna giocare attaccante, bisogna giocare nella metà campo avversaria. Mi piacerebbe qualcuno che dicesse l'opposto, dicesse: guardate, io quando voglio sistemare certe cose invito le persone a casa mia, nel mio territorio, nella mia metà campo, poi sarò da lì che cercherò di fregare queste persone qua, perché queste persone qua saranno più rilassate, perché si troveranno in un ambiente più accomodante, è in apparenza più debole, hai capito? E quindi non ho mai sentito uno dire una cosa di questo genere.
7: Con questa
22: qua, perché adesso io sto esagerando il concetto.
7: Ci stai facendo capire però il concetto?
22: Sto esagerando un pochettino, però... Cioè, ormai dobbiamo l'ha fatto anche Spalletti, che poi in campo non l'ha fatto, poi in campo contro l'Atalanta non l'ha fatto, però ha detto: noi dobbiamo andare nella metà campo avversaria, dobbiamo imporre il nostro gioco. Ma dove sta scritto che bisogna imporre sempre il proprio gioco? Ma dove sta scritto? Ci sono delle squadre sornione che ti fregano. Bisogna cercare di capire quali sono i punti deboli, sia dal punto di fisico, sia dal punto psicologico degli avversari. Uno potrebbe essere la presunzione degli avversari, che si sentono padroni di te stesso, e fregarli. Invece c'è questo pensiero. Noi viviamo in un ambiente dove purtroppo dobbiamo dire più o meno tutte le stesse identiche cose.
7: E Domenico, il Belgio ha agito così, non credi?
22: È certo, ha agito così senza un attaccante di ruolo. Catellera attaccante. Ma con questo io voglio dire che uno che ha fatto una dichiarazione di questo genere, sotto un'altra forma più elegante della mia, è stato Baldini. Quando ha detto io tra il Como, per noi italiani, tra il gioco del Como e il gioco del Frosinone, mi sembra che siamo più portati nel gioco del Frosinone. Quando sarebbe stato più bello di giocare come il Como, andare di là e impostare il portiere che là. No, ognuno deve adattare la sua storia, modificarla anche, e tenendo presente sempre quei due o tre concetti che ho detto prima.
7: Certo. Cioè,
22: il valore dell'avversario, tempo a disposizione, analisi della partita
7: e margine di miglioramento, cioè devi anche
22: e margine di miglioramento, che è la cosa più difficile.
7: Domenico, tu hai vissuto mai un periodo, una fase dopo alla Juventus di questo tipo, con l'esperienza di quei giocatori, di quella dirigenza, di un momento comunque positivo? Cioè, dico, come l'avevate affrontato, se l'avete affrontato, se eri attento?
22: Se non ero distratto, io esatto. L'ho vissuto sotto un'altra forma il primo anno. Io ho fatto 4 anni alla Juventus, il primo anno mi ho fatto alla Juventus, ho pensato forse è colpa mia, mi ho fatto una partenza disastrosa, quell'anno l'ho vista, poi l'Inter, il campionato, noi arrivavamo comunque secondi, però siamo partiti malissimo, e in quel momento lì bisogna essere diventano importanti trainanti oltre all'allenatore, diventano importanti i leader in campo, perché sono quelli che poi in campo ti orientano di più forse che l'allenatore, perché sono lì, sono sul territorio, l'allenatore è sempre spostato, sempre su una serie è sempre spostato, ma a me personalmente non è tanto questo, a me personalmente quello che mi dà fastidio è questo numero, non so come dire, esagerato di addetti ai lavori sia nell'area tecnica sia in tutte le altre aree, che alla fine della fiera, alla fine della fiera non so quanti vantaggi possono portare quando non riescono a individuare delle cose abbastanza evidenti, a mio modesto parere, sempre visto da fuori.
7: Certo.
22: Però sembrano tutti che vadano dietro, cioè ci vuole anche uno che abbia delle idee che non siano quelle ormai standardizzate.
7: Domenico, volevo chiederti una cosa, l'ho posta oggi come domanda, non c'è il campionato, quindi cerchiamo di allargare un po'. Una settimana, cioè si parla sempre che serve tempo per lavorare, poi è stata allungata la pausa per dare spazio alle nazionali, a concentrare le partite della nazionale, e quindi ti trovi con meno giocatori. No?
22: Certo.
7: Quindi il problema rimane. Anzi, penso che dal punto di vista tecnico per un allenatore sia anche peggio, perché cosa faccio con gli altri sette? Cioè la Juve oggi ne ha 7 giocatori di movimento, no? E 2 portieri. Poi deve aggiungere i ragazzi, magari vede per la prima volta Spalletti il marocchino che avanza, no? Il giovane promettente. Che tipo di lavoro si può fare? Cioè, anche per chi rimane, è un test probante quello di rimanere, di provare, di fare degli esperimenti? Perché ho chiesto, farà degli esperimenti Spalletti? Poi ne vedo 9.
22: Dal punto di vista tattico, quasi niente. Perché non c'è la squadra. Dal punto di vista tecnico puoi far molto.
7: Tipo? Cioè,
22: nel senso, puoi migliorare i fondamentali, ad esempio. Migliorare i fondamentali non è una roba da poco. Migliorare come fa uno stop, migliorare come si fa un passaggio, l'intensità, migliorare il colpo di testa, migliorare anche come legarsi con i propri compagni, puoi anche però migliorare un pochettino dal punto di vista fisico, perché poi in questo tempo a disposizione aumentare un po' certi carichi di lavoro o comunque fargli fare qualcos'altro che è completamente diverso, che serve a dargli, puoi ottenere qualcosa, ecco, insomma bisogna vedere se poi viene fatto, se vengono fatti fare questi stop in movimento, perché sai, fondamentalmente la tecnica la puoi fare da seduto su una sedia, per dire in piedi immobile, ma non è reale. La tecnica è sempre fatta in movimento e in agitazione, poco in calma. Lo fai in calma se sei nel reparto difensivo, ecco, insomma. Quindi puoi migliorare queste cose qua,
7: e allora
22: che sono spesso trascurate comunque.
7: Ti faccio fare, ti provo a far superare questo esame. Intanto dicono grande Marocco, anche se per un istante pensavo di essere sulla radio delle casalinghe disperate. Ci scrive un nostro ascoltatore Biagio, no? Stirare, lavare, pettinare, tutte le cose, quelle importanti che hai detto, perché poi quelle inutili le hai dette dopo a seguire, detto molto chiaramente. Facendo un esperimento, a me è venuto in mente di chiedere agli ascoltatori, Domenico, magari questa settimana si preoccuperà di provare, di chiedere, di migliorare determinati movimenti come centrocampista interno a Cambiaso, oppure a Gatti in fase di impostazione, oppure da attaccante, non so, sulle palle inattive dove andare, oppure a Bremer di marcare meglio in quale modo. Mi dici, me le metti in ordine? Chi è che meriterebbe più attenzione di queste proposte indecenti fatte dal sottoscritto? Cioè partirei da
22: Cambiaso.
7: Spiegami come.
22: Partirei da Cambiaso perché Cambiaso ha nel suo motore un po' di turbo, cioè quando sta bene fisicamente va alla velocità degli altri più qualcosa, è dinamico, ed è un giocatore che può fare può fare diversi ruoli, può anche essere, si perde un po' nell'analisi del gioco, ma questo nell'analisi del gioco inteso come adesso ho intenzione di fare questo, devo fare, è meglio che faccia questo o qualcos'altro, ma questo succede anche davanti negli ultimi 20 metri che arrivano lì, tu pensa quante volte entra dentro l'area con Senzao e alla fine che cosa ti porta? Un assist e un gol, un po' poco su 10, potrebbe fare di più, che fa già bene, sto parlando già di un giocatore che fa bene, però lì c'è ancora margine di migliorare. Ecco, secondo me Cambiaso potrebbe essere il jolly e dà respiro, dà ossigeno alla squadra, ecco. Però ogni tanto, non so come dire,
7: si sente un po',
22: no, come... è come quando perché se devo fare sempre un esempio,
7: certo, ma noi aspettiamo quel momento lì, è come quando
22: con Rispiaggia per prendere un posto su uno sdraio, prima di mentre vedi lo sdraio vedi anche una bella bionda, ti cade l'occhio
7: e un bel biondo
22: e ti siedi per terra, ecco, si perde un po' nell'attimo della concretezza, ecco. È già bene, fa già 6.5, 7, potrebbe fare 8/9, cioè, perché potenzialmente, fisicamente, è superiore alla media, come lo è anche Gatti, perché Gatti è un giocatore sottovalutato perché non è esteticamente bello, cioè, non so come dire, neanche non è esteticamente bello perché ho trovato un bel ragazzo, però è
7: tecnica, molto... calcisticamente parlando
22: perché è un bel ragazzo, tra altre cose, ma è uno concreto, ti porta i tuoi gol, sai, però non è elegante nell'appoggio, almeno dicono così, per me no, io ho una grande stima di Gatti, io addirittura sai che io ogni tanto le mie ho anche detto, ma secondo me c'è il centravanti più forte che la Juventus, difatti poi hanno fatto come dicevano di McKennie quando tutti lo contestavano, ecco McKennie. Ecco, Cambiaso potrebbe essere sotto una certa forma anche McKennie, con una differenza sostanziale, che McKennie si butta nel vuoto gli ultimi 20 metri, diventa pericoloso. Cambiaso non ha quegli ultimi 20 metri, e ovviamente perché è leggermente più centrocampista difensore, ecco, insomma. Avesse anche quello, io l'ho detto in un'intervista, se lui chiudesse molte azioni che partono dall'altra parte si porterebbe a casa 6 o 7 gol, 5 o 6 gol, perché arriva prima degli altri.
7: Ti chiedo ancora una cosa su Cambiaso. Incastrando il tassello Cambiaso in un certo modo, no? In un 4-3-3, come interno di centrocampo, da garanzie Çelik che avanza molto? Cioè è l'incastro giusto con Çelik o si ritorna al discorso che l'attaccante, il centrocampista, ma manca anche l'esterno basso di
22: fascia? A me non piace il 4-3-3. Quindi faccio difficoltà a ragionare, perché il 4-3-3 o hai dei grandi palleggiatori, quindi tiene molto la palla a te, o se no i due disgraziati che giocano sulle fasce, calcisticamente parlando, e devono anche rientrare, oltre ad aver fatto la fase di possesso, fanno fatica. Dopo un po' fanno fatica. Adesso ci sono 5 cambi, li puoi alternare, ma non sono un amante del 4-3-3.
7: Parli quindi Kalulu e Çelik nella circostanza?
22: No, nella circostanza parlo dei due esterni davanti. Con Senzao e Yıldız. Devono tornare a fare il centrocampista. E non a caso i grandi giocatori, i grandi talenti corrono poco. Perché hai mai visto tu...
7: Marocchino corre? No.
22: No, faccio un esempio. Mai visto tu, esageratissimo, Messi correre dietro uno e rubargli la palla, o Totti...
7: No.
22: O Del Piero, no, l'unico che poteva permettersi di fare quello era Zidane, perché organicamente era forte,

0: passare da una fase offensiva di alcuni giocatori a una fase difensiva il più velocemente possibile per non prendere dei contropiedi, per non essere fregati, per non affaticare la difesa, e se si ha la capacità, come ti ho detto, sia tattica che fisica, di poterlo fare.
1: È un atteggiamento che deve capire una persona, la più intelligente, la più dotata, la più brava, la più forte, la più veloce, non lo so, c'è un nome alla Juventus, o è un meccanismo che deve imparare dopo 5 giornate almeno un giocatore su 2 per reparto?
0: Non mandi le raccomandate mentre giochi, quindi deve imparare la squadra. Poi, imparando la squadra a muoversi nelle due fasi, chiaro che poi c'è il postino in campo che ti manda la raccomandata rapida, ecco, insomma. Quindi c'è sempre poi uno che fa quello, ecco, insomma, 1/2 che fanno quelle, ecco, insomma. Ma sono le caratteristiche potenziali che si devono inquadrare bene nella gestione delle due fasi, ecco, possesso e non possesso.
1: Un'ultimissima domanda, Domenico, oggi sei stato centrato nelle risposte, tecnico, nell'inquadratura, tecnico. Mi piace così, tu mi dimostri che hai un margine ancora, da quando ci frequenti, di migliorare altissimo. In questo salotto, questo è il tuo salotto. Ti chiedo, prima di chiudere con la tua massima, immagino che stai preparando, stai cercando.
0: Sì, l'avevo letto, volevo mandartela l'altro giorno, adesso non so dove l'ho segnata.
1: Chi l'hai mandata? Mi dici sempre ti penso, ma poi non mi pensi mai. Detto questo, ogni partita vale 3 punti, vero? Le prime 5 giornate arrivano tra agosto, il mercato, la sconfitta di Sassuolo, le nazionali, la prima fase di preparazione. Qual è il momento cruciale quale sarà il momento cruciale per vedere quello che una squadra è e può essere? Adesso? Novembre? Dopo adesso. Natale? Adesso? Questa.
0: Allora, nelle queste 3 o 4 partite successive, nelle 3 partite successive, poi da quando ci sono i 3 punti c'è questo escamotage, tu puoi anche perdere 3 partite ma ne vinci 7 di fila senza pareggiare e recuperi e sopravvanzi. Però diciamo che una sedimentazione dell'assetto della squadra con le sue caratteristiche lo vedi già adesso, eccetto che tu non sia Antonio Conte o Gian Piero Gasperini, che nell'arco di pochissimo sono in grado di far capire i propri giocatori e di convincerli a esprimersi in un determinato modo e seguire le loro indicazioni.
1: Senti, metto il dito nella piaga, proprio battuta finale. Lo sai che Gasperini ha lasciato inalterato, adesso non so quanti giocatori bravi, forti, sono andati via della Roma, ma diversi. Ha lasciato lo stesso piano come se si giocasse domenica prossima, si fosse giocato domenica prima e domenica dopo, né vacanze prolungate né dimezzate né variato il programma? È un folle.
0: Si vede che aveva già visto tutti i musei di Roma, era già stato a Fregene o al Circeo e quindi era in città e ha detto: aspetta a me che
1: e al di là della tempo. Battuta cosa no. Significa qualcosa? Che quelli anziani hanno...
0: Certo, significa approvvigionarsi per l'inverno e quindi significa mettere tanti bidoni di benzina. Pensa se noi avessimo preso della benzina in bidoni un anno fa, quanto avremmo risparmiato?
1: No, quanto ci guadagnerei io
0: le sue cose, anche perché ha capito che il secondo tempo l'ha perso perché a parte che ha giocato contro una grande squadra, ma sono un po' scesi organicamente, ma ci sta anche.
1: Poi ci sta. Senti, ti saluta Cenerentola e i suoi 7 nani di cui faccio parte e ti auguro buona settimana.
0: Tu sei brontolo.
1: È per quello che vado d'accordo con te. Sì. Brontolino mio.
0: Una delle magliette, delle t-shirt più brutte che abbia mai visto, cioè, che poi con le righe così ti fa la panza, io te lo dico.
1: Ah sì? Ah no, cioè, io l'avevo messa nel tuo stesso colore perché ho detto così faccio bella figura.
0: Ti fa la doppia pancia.
1: Sì, ma no, perché è la bandiera.
0: È la bandiera messa opposta.
1: Un abbraccio, devi guardare la telecamera, c'hai ormai un'età, vabbè. Non spostare sempre tutto, vai a stirare che impareresti qualcosa. Alla prossima settimana che abbiamo i nostri esperti adesso, ciao!

0: Ciao Domenico Marocchino, e ce lo teniamo così. A me ha detto l'editore: va bene così, va bin parei, direbbe lui. Alla prossima, che è domani con Cose di Calcio. Di là chi c'è? Ah no, pensavo ci fossero i prof, ma c'è anche il nostro Francesco. Che piacere rivederli tutti. Quando c'è Domenico Marocchino, aumenta il pubblico di un'unità, almeno qui in regia. Ciao, adesso spazio alla Juve del lunedì, ospiti d'eccezione, ma ve lo racconta chi prende il mio posto. Ciao.
1: Cose di Calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio
3: Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. In fondo sono solo Cose di Calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.

0: Sono le 15 e 6 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente. E prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione. Ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS. Nell'ambito della perizia richiesta della commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
1: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18.
2: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da MES lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. La questione, avverte il pontefice, è capire se stiano davvero facendo sforzi creativi per promuovere la pace o se al contrario ci si stia limitando ad arginare l'emorragia della guerra, preparandosi meglio ai conflitti che si presume debbano ancora venire.
1: Ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Le illustra il commissario dell'Unione Europea all'Energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai 27 ministri dell'Energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia.
2: Caro carburanti, oggi è scattata l'introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cap, presto attivo anche per il marchio EP, sta portando a traino i principali marchi petroliferi che con sconti offrono una prima boccata d'aria agli automobilisti. Secondo i dati ufficiali del Mimit, stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro al litro per il gasolio. A Napoli si registra una vera e propria corsa ai distributori fin dalle prime luci dell'alba. Code a Brescia, in Sicilia invece esplode la protesta degli autotrasportatori. Stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
1: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia.
2: È tutto, ma più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Ciao direttore, Roberto da Bologna. Io ho avuto una esperienza più di trentennale nel mondo del calcio come allenatore dirigente, quindi ho capito benissimo e condivido appieno il tuo pensiero per quello che riguarda le società dilettantistiche. Io aggiungerei che ci vorrebbe un aiuto da parte dello Stato, delle società professionistiche, creare un fondo, ma lì sarebbe un discorso più lungo. E invece per quello che riguarda le squadre professionistiche, secondo me basterebbe fare il decreto crescita al contrario, cioè le agevolazioni le do a chi prende gli italiani, non a chi prende gli stranieri, che fa venire gli stranieri e quindi venendo scelgono l'Italia perché c'è un regime differente a livello fiscale. Questa roba qua applicarla agli italiani. Io sono sicuro che allora le squadre comprerebbero più giocatori italiani. Cosa ne pensi?
7: Buongiorno direttore San Giacomo della Tax, visto che questa mattina avete parlato molto di giovani, anche secondo me è assurdo che la prima squadra nei tre portieri della rosa non abbia uno proveniente dal settore giovanile. Ma non si può, ma non si può, e con tutto il rispetto infatti per Pinzoglia, io spero che in futuro almeno il terzo portiere provenga dal settore giovanile, per farlo crescere, per farlo respirare quell'aria, tra virgolette, dei grandi, e per poi in futuro avere un potenziale titolare. Io non lo capisco questa cosa, fino alla fine.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
10: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, il 28 settembre, 15-12 minuti, Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia, ovviamente commenti e anche critiche sulla partita della Juve non se ne fanno, perché non c'è stata la partita della Juve, c'è stata quella della Nazionale, in cui non ha giocato nessuno juventino, così la colpa della sconfitta è stata data, visto dai giornali. Il confronto tra le prime pagine del pre-partita e quella del post-partita è sempre molto divertente. Pre-partita, Pio Esposito, dai ragazzi che ce la facciamo, su, super carica. E poi il giorno dopo due schiaffi se riprende Ken, che forse perché è l'unico che è stato anche alla Juve, allora hanno messo lui come simbolo della sconfitta. No, scherzi a parte, tra l'altro leggevo che l'Italia, insomma con la Turchia, nelle due partite andata e ritorno, si gioca di fatto la permanenza nella cosiddetta Serie A della Nations League, e potrebbe essere altro che due schiaffi la retrocessione eventuale o dover giocare comunque per rimanere nella massima serie della Nations League. D'altra parte con Belgio e Francia mi sembra che obiettivamente ci sia un organico molto differente, quindi ci sia forse poco da fare, non so, in Belgio magari qualcosina si può fare, ma non più di tanto. Con la Turchia l'Italia si giocherà tutto. Intanto qua a Torino è arrivato Neto e quindi a disposizione il secondo portiere 37enne che torna alla Juve dopo l'esperienza 2015-2017, e con lui al campo ci sono rimasti in pochi, però buoni, perché comunque c'è Bremer, c'è Colomboani, c'è Voltemade, c'è McKennie che è tornato dall'Oktoberfest e così smaltisce un po' tutto il divertimento che ha accumulato, perché ho visto che lui è uno molto social, se ne frega abbastanza, si diverte, lo fa sapere, ma fa benissimo, finché gioca bene può fare quello che vuole. Nel momento in cui magari le prestazioni calano bisogna fare un po' più attenzione magari a quello che si posta sui social, ma in questo momento naturalmente McKennie è l'intoccabile della Juve, e vediamo se Spalletti si inventa qualcosa, anche se con pochi uomini a disposizione in questi giorni, in vista della ripresa, quando ci saranno subito due belle trasferte a Cagliari e a Vigo in Europa League. Quindi con queste due trasferte ovviamente la Juve ripartirà, poi ci saranno due partite in casa e poi altre due trasferte. Questo è il calendario di ottobre. Poi all'inizio di novembre, nel giorno del compleanno della Juve, il primo novembre, ci sarà la super sfida con il Napoli, questo per preparare insomma il ritorno della squadra. C'è un pochino di apprensione, ma non tanta, insomma, per quanto riguarda la vicenda di Conceição, che ha preso una botta nella partita con il Portogallo, e vediamo insomma se ci saranno delle complicazioni oppure no. Tra l'altro oggi state con noi fino anche nella seconda ora, perché arriveranno gli amici della Fondazione Identità Bianconera, l'avvocato Patrizio e l'avvocato Durante, che ci presenteranno insomma in anteprima la nuova sede che sarà inaugurata lunedì prossimo, quindi tra 7 giorni esatti, e con loro avremo modo anche di parlare delle ultime iniziative, tra cui una che ha a che fare con la vicenda delle bussate a Monza. C'è stata un'opposizione da parte della fondazione all'archiviazione di quella vicenda, e l'altra che ha a che fare con San Siro, con questa diffida nei confronti del comune di Milano, che ha lasciato partire dei lavori ufficialmente per ammodernare questa vecchia struttura di San Siro, tradizionale struttura di San Siro, invece in realtà sembra per preparare il terreno alla costruzione del prossimo San Siro, che però è ancora sub iudice, perché ci sono delle vicende sia in tribunale sia al TAR che andranno affrontate, e quindi queste le ultime due iniziative della Fondazione Identità Bianconera. E poi appunto lunedì 5 ci sarà l'inaugurazione della sede in via San Donato 78. Vi chiedo anche, insomma, se siete dopo le due partite con il NEC e con l'Atalanta, se siete più fiduciosi in questa squadra, oppure se rimane un po' quel distacco, oppure come dire quella fiducia un pochino andata sotto i tacchi dopo il finale dello scorso anno, e per cui l'obiettivo deve rimanere comunque la lotta per il quarto posto, o secondo voi questa squadra riesce in qualche modo ad alzare l'asticella per questa stagione? Personalmente credo, insomma, bisogna stare bene coi piedi per terra, perché questa Juve non mi pare che abbia le caratteristiche per alzare appunto l'asticella, a meno che non succeda che Spalletti miracolosamente non trovi gli ingredienti giusti per far funzionare tutti quanti al meglio. Sicuramente le alternative sono poche, e soprattutto adesso alla ripresa ci saranno partite ogni tre giorni. Tra l'altro, a proposito di calendario, molto interessante quello che si è da apparecchiato, perché ho visto tra anticipi e posticipi fino a gennaio che sono stati programmati dalla Lega Calcio, che la Juve batterà un altro record, dopo il record negativo di ore di riposo, diciamo così, in generale, con tutte le altre che sono impiegate in Europa, batterà il record negativo di ore tra una partita e l'altra. Dovrebbero essere 72 da indicazioni, anche se non è una regola, comunque un'indicazione che viene dalla FIFA in accordo con il sindacato dei giocatori, e invece in occasione del derby saranno 63 le ore di riposo, quindi 9 ore in meno rispetto a quelle che bisognerebbe garantire per la salute dei calciatori a tutte le squadre. E quindi questo è un altro record che la Juve può mettere lì, grazie a Butti e a chi controlla i a chi pensa, insomma, anticipi, posticipi e amenità varie. Do il benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roby.
11: Eccomi qui. Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
10: Allora, caro Roberto, partiamo da questa nazionale senza juventini, no? Che è un po' una cosa particolare, perché adesso Vicario non credo che giocherà neanche in Turchia, anche se lui è stato convocato, mentre altri 10 sono rimasti a Coverciano. Possiamo dirlo però tranquillamente che quando la Juve non dà l'ossatura della nazionale, o comunque dei giocatori importanti della nazionale, non c'è verso, non è che c'è un altro blocco in grado di prendere per mano la situazione. Vabbè, come fa il blocco Juve? Perché adesso ci dovrebbe essere blocco Inter, perché i giocatori, insomma, c'è Pio Esposito, c'è Barella, c'è Di Marco, c'è il tanto discusso Bastoni, insomma un mini blocco ci dovrebbe essere, invece direi che non ce la facciamo con questo blocco qua, ecco.
11: Beh, direi che lo dice la storia, no Gigi?
10: Certo.
11: Non è che dobbiamo dirlo noi, questo è stato nel 34, 38... 82, 2006.
10: Anche gli ultimi europei, tutto sommato, anche se solo tre, ma erano tre buoni. Poi c'era Bonucci, Chiellini, esatto, e Chiesa, che sono stati determinanti, più Donnarumma, che comunque...
11: È come se ci fosse una maledizione, no? Che non c'è la Juve, blocco Italia, non si vince nulla, ma questo dice la storia, non dobbiamo dirlo noi. E tant'è, purtroppo, perché potrebbero, come dire, contribuire anche altre squadre, no? A far vincere l'Italia, invece così non è.
10: Sì, però bisogna poi anche che facciano un po' pace con questa situazione tutti quelli che dicono che la Juve è il male del calcio, perché poi l'italiano, perché poi diciamo non sembra proprio così, ecco, nel senso che comunque basta andare a vedere.
11: La Juve quando serve viene
10: riabilitata,
11: viene tirata in ballo positivamente, quando non serve viene decapitata, ma anche questa non è una novità, no?
10: Basta vedere che ha vinto lo scudetto nell'82, nel 2006, nel 2020, e voilà, hai risolto la situazione già alla radice. No, ti chiedo, hai visto anche la parità di trattamento, no, tra l'imbrattamento della figura di Baresi sulla sede del Milan e il giramento di schiena per Mazzola, no? I mezzi di comunicazione, sì, direi che anche questa volta hanno dato il loro meglio.
11: Beh, ma anche sull'inno del Belgio fischiato, no?
10: Sì.
11: Tu hai visto le prime pagine del TG5, TG1 aprirci, no? Chi se ne frega, e quindi vuol dire che non c'è una vera moralità in Italia, no? C'è una voglia di colpire, è una lotta tra bande, la voglia di colpire i nemici, tutto qua.
10: Sì, è che quando tocca la Juve sappiamo come va, e quando tocca gli altri si va un po' un po' meno, diciamo così, in linea di massa.
11: Sì, non gliene frega nulla a nessuno, praticamente. Forse, ma diciamolo pure chiaramente, cioè lo sanno anche chi ci ascolta, che non la pensa come noi, che è così.
10: È così perché...
11: Non è che stiamo dicendo chissà quale segreto. È così.
10: Ma ci sono tutti i precedenti anche, dalla curva dei bambini che viene poi...
11: Lukaku,
10: la Grazia, eccetera, eccetera, tutto così.
11: Certo.
10: È tutto così. L'unica soluzione sarebbe far giocare l'Italia... allo stadium, così almeno vediamo quello che succede. No,
11: tu pensa che se Italia-Belgio fosse stata giocata a Torino,
10: con i fischi al Lino,
11: pensa cosa sarebbe venuto fuori, no? Tutti i moralisti che davanti alla squadra del loro editore, no? Stanno zitti e subiscono passivamente, fanno la morale invece alla Juve. Pensa cosa sarebbe venuto fuori, no? Devo dire anche il nome del giornale, penso di
10: no. No, vabbè, penso che ci arriviamo
11: ma
10: tutti.
11: Ma non è solo quel giornale, ma sono il 90%, Gigi.
10: Poi
11: il 95%, è così.
10: Le
11: è così.
10: Radio di una certa città, poi ci sono,
11: è così,
10: insomma,
11: ma
10: le televisioni.
11: Ma perché tutti i grandi giornali, le grandi, in Italia non c'è più niente di grande, magari ci fosse ancora qualcosa di decente in questo paese, però diciamo, quelli che ancora hanno una certa audience, una certa vendita di copie... parlano tutti contro la Juve, a meno che la Juve tramite la Stellantis se non gli faccia pubblicità. Ecco,
10: sì.
11: Questo è.
10: Sì,
11: ho detto una cosa in più oggi.
10: Vabbè, aggiungiamo la pubblicità.
11: Se vuoi te ne aggiungo altre ancora, ma è meglio
10: no. Facciamo a piccole dosi. Diciamo
11: sì,
10: così.
11: Ma è così, ma è la verità, lo sappiamo, tu fai questo mestiere.
10: Lo so.
11: Questo è, da Trieste in giù, come diceva Raffaella Carrà, no? È così. Ma è così, ma anche i nemici lo sanno che è così. Però nessuno fa niente. Soprattutto la Juventus non fa niente, quindi cosa vuoi da noi? Cioè,
10: ah no, niente, noi diciamo le cose. Il nostro amico Albino da Morciano ci scrive: cara Italia, no Juventus, no party, tanti saluti ai dirigenti federali che ci vogliono male. Tra l'altro, a proposito dei dirigenti federali, c'è la vicenda Malagò che è congelata fino alla fine di questo miniciclo di partita.
11: Io te l'avevo detto che finiva così,
10: sì, sì.
11: Questa storia che sembrava una stupidaggine, no? Perché lui diceva io ho preso il 70%, sì, ma se tu non potevi essere eletto perché non eri un tesserato PGC, tu puoi prendere anche il 100%, no? È come dire a un politico che non è italiano, no? Che si candida per essere Presidente del Consiglio dei Ministri, e io ho preso il 70% dei voti italiani,
10: sì,
11: ma tu non potevi essere eletto, certo. Quindi non vale niente. Adesso anche qui, Gigi, come succede per la Juve, alcuni giornali, soprattutto uno, ma anche altre TV, hanno fatto finta di niente, l'hanno messo a pagina 36, taglio basso, no?
10: Sì, sì.
11: Ma sì, tanto si risolverà. Invece non hanno capito niente. Non hanno capito che c'è Buonfiglio che non è d'accordo e soprattutto Palazzo Chigi che non è d'accordo, per quanto io ti ripeto tutte le volte. Non ho nessuna stima di Palazzo Chigi, ma se si violano le regole, alla fine Malagò se ne dovrà andare a casa. Oppure dovrà fare conti con una nuova elezione e vediamo se sarà di nuovo eletto con la stessa percentuale o comunque con una percentuale che gli possa permettere di diventare di nuovo presidente FGC. Ma si è cercato di tenere tutto nascosto, tutto nell'ombra, tutto insabbiato, no? Mentre invece, come quelli... gli ultra della Juve si girano di spalle, tutti in prima pagina, tutti i servizi sui telegiornali.
10: Così serve anche parlare di quello e non d'altro. Certo.
11: Questa è la disinformazione dell'Italia.
10: Vai, chi è?
12: È l'Italia che va.
10: Pensavo mettessi la terra dei cacchi, onestamente.
11: Pensavo mettessi Raffaella Carrà.
10: Da Trieste giù. Ognuno ha la sua idea. Comunque, tutte e tre ci stanno tranquillamente in questa vicenda. L'Italia che va, non diciamo dove, però diciamo Aramengo, come si dice da queste parti.
11: Aramengo in Piemonte, tra l'altro, in provincia di Acqua.
10: Esatto, non si sa perché questo paese ha vinto questa nomea, ma comunque non importa.
11: È stato un po' sfigato, mettiamola
10: così. Esatto, un po' come cioccolatai, che fai la figura cioccolataio, eccetera, eccetera. No, invece pensavo anche alla vicenda che ci dice il nostro amico Fausto, che da Brescia, che ci scrive: ma se Pirlo non è stato accettato quale CT della nazionale perché ha accusato i rapporti con il mondo russo, ma allora Mancini che possiamo dire? Sono stufo di sentire ogni volta questi pistocchi, dice lui, o altri, insomma, finanziari, ridatemi il mio calcio. Sì, allora la vicenda del commissario tecnico e della gestione di Maldini anche, perché non è che ce lo dimentichiamo, è emblematica secondo me, nel senso che è chiaro che c'è sotto un discorso di guerra tra bande, ma anche sulla vicenda di Malagò, perché Malagò
11: Sì, sì.
10: Diciamo, è stato eletto perché qualcuno voleva che se fosse eletto, adesso magari poi non ha fatto esattamente come pensavano che facesse.
11: Sì, ma Gigi, sai cosa è bello? Che è anche una guerra tra bande, tra circoli di canottieri di Roma, cioè anche tra di loro, e magari che votano lo stesso partito, Gigi, ti dico questo. Cioè, veramente ormai è una cosa indescrivibile. Cioè,
10: una lotta senza quartiere,
11: parole. Direi, a volte te la metto in ironia perché non riesco più a,
10: come, no, perché poi...
11: a spiegarla, ma veramente è una lotta pure tra di loro, no? Cioè, si mangiano vivi tra di loro all'interno del stesso circolo, dello stesso partito, della stessa coalizione di governo. Si mangiano tra di loro, Gigi.
10: È così. Il calcio c'è andato di mezzo.
11: Ognuno ha i suoi poteri, i suoi non mi far dire che cosa, eccetera, eccetera, eccetera.
10: Il problema è che negli ultimi 20 anni, un pezzetto alla volta, si è smontato un giocattolo che funzionava bene.
11: Ma sì, benissimo. Ma anche, sai perché, Gigi? Anche perché ormai non ci sono più soldi, non c'è più nulla in Italia. Alla fine finirà come deve finire, cioè che non è che finirà perché qualcuno fa la morale agli altri, perché nessuno c'ha questo potere. Finirà perché non ci sono più soldi e andrà tutto a catafascio, come già sta accadendo.
10: Sì, adesso
13: è tutto un magna magna.
11: Ma molto questo. Peggio, è un magna magna di guerra tra bande.
10: Un magna magna di briciole, diciamo, è rimasto quello. Le ultime proprietà che sono entrate nel calcio italiano sono tutte proprietà o di fondi internazionali o l'indonesiano che ha preso il Como, eccetera. Di capitali italiani dentro il calcio ne sono rimasti ben pochi.
11: Quelli che ci sono cercano di vendere, perché ormai non ce la fanno più neanche loro, e ce la fa soltanto chi viene dall'estero. E anche qui poi io avrei qualcosa da obiettare, cioè non c'è solo la parte economica, secondo me, ma c'è una parte macro politica.
10: Certo.
11: Tutti questi americani, eccetera, eccetera. Però qui la faremo lunga.
10: No, poi no, non dobbiamo fare un trattato di sociologia, però per far capire che il calcio italiano sta diventando questa roba qui, perde autonomia.
11: Più altro geopolitica, ma tanto, è così. E tanto finché non si va a sbattere contro il muro, e manca pochissimo, perché soldi non ce n'è più da nessuna parte, finirà questa guerra tra bande, perché non c'è più niente da fare la guerra. Quando rimangono...
10: Forse è la volta che si può ricostruire davvero, poi diciamo così, perché c'è gente competente che pensa a fare le cose per il calcio e non per i soldi, anche per i soldi, naturalmente uno stipendio, ma non per
11: hanno detto vogliamo fare rivoluzioni, riforme, a parte, come ti ho detto l'altra volta e altre volte ancora, hanno lasciato tutti gli stessi, no? Ma poi Malagò, da chi è stato votato, Gigi?
10: Certo.
11: È stato votato dagli stessi che hanno votato Gravina. E questi che mantengono il potere in Italia, no? Dai dilettanti a tutto il resto, questi hanno il potere di voto. Quindi Malagò, ma pure che venisse con le migliori intenzioni di questo mondo, perché lui ha organizzato le Olimpiadi, bla bla bla, ma tanto deve rendere conto a quelli che l'hanno votato, e quelli che l'hanno votato sono gli stessi di Gravina. Quindi cosa vuoi cambiare il calcio italiano?
10: Sì, ma poi non è che se metti Malagò al posto di Gravina, Mancini al posto di Gattuso e Orsato al posto di Rocchi hai fatto chissà che rivoluzione.
11: No, ma anche perché la vera rivoluzione dovevano farla dalla base. Ma figurati, ma questi manco sanno cos'è la base, Gigi. Ma ci stiamo pigliando in giro?
10: No,
11: diciamo
10: assolutamente. No, magari se chiedono a Ranieri due dritte le può anche dare, ma tanto non glielo chiedono e quindi è finita.
11: Sì, ma questa è una fase di transizione tra un disastro e l'altro.
10: Bene.
11: No? Finché appunto non ci sarà più nulla, come ho sempre detto, ma è così.
10: Quando ci sarà tabula rasa si potrà ricostruire.
11: Sì, ma manca pochissimo, quindi speriamo in bene.
10: Speriamo in bene, in male per essere, diciamo, tanto meglio tanto peggio. Dunque, la nostra amica Terry ci dice: mi sa tanto che per i prossimi anni l'Italia starà fuori dal mondiale, non solo. A noi la tavola dei calendari è sempre ben imbandita, record su record, che ridicoli. Sì, in effetti dicevo prima che dopo record di ore di non riposo, diciamo così, rispetto agli altri, adesso c'è questo nuovo record che la Juve giocherà nella settimana del derby. Adesso non mi ricordo se è il derby o la partita dopo, onestamente, dopo sole 63
11: ore. Mi ricordo che si gioca alla Befana alle 12:30.
10: Ecco,
11: questo mi ricordo.
10: Tra l'altro,
11: sì, 6 gennaio.
10: È giusto mettere la gente a tavola, così almeno si fa andare di traverso.
11: No, ma sai perché? Anche perché non la vogliono mettere di sera. Come tipo Roma, no? Non la vogliono più mettere di sera, anche se poi i veri casini sono stati, io ero presente, come tu testimoniato, alle 5 del pomeriggio.
10: Ecco, appunto.
11: Però va bene così.
10: Va bene, cioè, meno meno tempo, diciamo, c'è meno tempo, perché si alzano sì, tardi gli ultras.
11: Esatto.
10: Probabilmente fanno questo ragionamento. Sì. No, dicevo, le 63 ore sono un record assoluto, perché è vero che non c'è una regola delle 72 ore di riposo, ma sono le, diciamo, su questo si erano accordati la sindacato dei giocatori con la FIFA, quindi bisognerebbe sì, essere sempre verso le 72 ore, poi sono 70, sono 69, ma 63... rispetto a un altro che magari non solo c'ha le 72 ore ma pure di più nella stessa settimana, si crea una disparità di trattamento, tanto per cambiare. E poi chissà come mai sempre nelle due direzioni opposte c'è una società in cima e l'altra in coda.
11: È un caso, perché è l'algoritmo. Sì, esatto.
10: È l'algoritmo. Senti un po', l'ultima che ti faccio proprio sull'ultimo arrivato, Neto. Ha fatto bene la Juve a tutelarsi per questi tre mesi, o avrebbe fatto meglio a buttare dentro Radu e tanti saluti?
11: Guarda, adesso ci saranno tante partite ogni tre giorni dopo questa pausa infinita, e io credo, io fossi stato al posto dei dirigenti Juve, io non ne sono in grado, ma avrei fatto comunque la stessa cosa. Cioè è difficile, no, avere soltanto da adesso fino a
10: almeno fino a gennaio, poi si vedrà, cioè,
11: avere soltanto un primo portiere, un portiere come Pinsoglio, che tutti li vogliono bene, i tifosi della Juve, però insomma
10: è sempre stato il terzo, è sempre stato il terzo,
11: è un secondo portiere preso dall'Under 23 o non so da dove. No, secondo me una società seria fa come ha fatto giustamente la Juve, prende uno che tra l'altro ha conosciuto bene la società, la Juventus, la città, i tifosi, tutto l'ambiente Italia, e quindi secondo me va bene così. Non è più giovanissimo, ma per fare il secondo, per giocare forse qualche partita di Europa League, di Coppa Italia, va bene, secondo me non bisogna farsi tanto. La sfortuna vera è stata che ti arriva questo polacco che
10: tra l'altro è bravo, infatti,
11: che ti fa quell'assist, ti fa una partita comunque piena di personalità e di coraggio, una partita e si infortuna in maniera grave. Cioè questa è veramente una cosa che io non ho mai visto,
10: no, quest'anno veramente tutti i record si stanno sbattendo, sì. Speriamo che con 6 sal come pare sia solo una bottarella, perché se no sarebbe un altro pezzo importante.
11: No, le onde negative su Torino comunque continuano a esserci sotto questo aspetto qui, e speriamo che siano finite, perché in effetti sono veramente un po' troppe, no?
10: Poi quando devi giocare ogni 63 ore, appunto, se non hai le alternative in alcuni ruoli rischi di patire, perché è ovvio che sia così, e quindi tra infortuni, operazioni, e poi ci saranno squalifiche, cose, perché insomma è normale che sia così,
11: ma poi anche
10: complicato.
11: Solo un affaticamento ce l'avrai, no? Questo rientra nella logica, ma non rientra nella logica tutti questi infortuni gravi che tu hai avuto. E qui veramente io, come ho pensato già da qualche anno, sai che c'era chi diceva che erano i campi di Vinovo, i campi della Continassa, Capello. Secondo me l'unica verità è che la Juve è talmente soggetta a tensioni, no?
10: Sì.
11: Provenienti da ogni parte, che anche i calciatori ne risentono, perché comunque anche loro non vivono fuori dal mondo.
10: Certo.
11: E quindi ogni cosa che fanno tende a essere una cosa molto tirata, no? Molto estremizzata.
10: Primo quello, e secondo comunque chi gioca contro la Juve gioca sempre con uno spirito particolare che a volte mette a più a rischio di infortuni traumatici.
11: Sì.
10: Grazie Roberto per essere stato con noi anche oggi.
11: Grazie.
10: Ti do appuntamento alla prossima settimana. Ciao.
11: Ciao Gigi, un abbraccio a tutti.
10: Ciao ciao. Notiziario, intanto vedo già comparire all'orizzonte Fondazione Identità Bianconera si materializza nelle persone di Massimo Durante e Michele Patrizio. A dopo.
14: La Juve del lunedì.
15: Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa delle infiammazioni al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì, ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team Resto del Mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana. E siamo al calcio, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella. Tre giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Gianluca Mancini e Daniel Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta, l'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora zero punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati VR46. Siamo alla vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. Infine il ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una trentina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel. Primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
16: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
17: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
16: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
20: La Juve del lunedì.

0: Eccoci qua, 15:39 minuti, tra poco, tra 20 minuti entreremo in diretta con Michele Patrizio e l'avvocato Massimo Durante. Intanto andiamo avanti e voi intanto pensate anche ai messaggi da mandare alla Fondazione Identità Bianconera che, ripeto, lunedì prossimo 5 di ottobre inaugurerà la sede di Torino e intanto in questi giorni ha approntato delle altre iniziative. Dunque, c'era anche chi diceva, sottolineava il fatto di Mancini su col Manchester City. Ecco qua, sempre Fausto La Brescia che dice: intendevo la questione Mancini e Manchester con il disastro economico finanziario e Pirlo con la questione russofona. No, ma siamo d'accordo, caro Fausto, cioè è chiaro che quella di Pirlo è stato un pretesto perché era stato voluto da Mancini, che a sua volta aveva fatto di testa sua e non come aveva chiesto Malagò. Però Malagò, secondo qualcuno, avrebbe dovuto chiamare Conte e non Mancini, allora adesso la fanno pagare a Malagò, è tutta una catena. Sembra la fiera dell'Est, non vai sempre più in alto finché non arrivi all'angelo della morte sul macellaio, eccetera eccetera, e vediamo come va a finire questa vicenda. Certo è, vediamo. Però una cosa la voglio dire, cioè non è che adesso veramente ci sono gli interisti che vogliono la Champions cosiddetta di cartone dopo aver perso in finale con Manchester City, perché già in campionato è una cosa unica che sia stato dato lo scudetto alla terza in classifica, nell'unico precedente che era successo in Italia nel 1927 mi pare che fosse, che è stato revocato lo scudetto del Torino, e non è stato assegnato quello scudetto lì, punto e basta, perché insomma o vince il campionato, se no non lo vince nessuno. Però lì sono tutti contro tutti, tutti giocano contro tutte le avversarie, eccetera. Ma in una gara a eliminazione diretta come la Champions League, non è che l'Inter ha più diritti del Real Madrid, che se l'è trovata in semifinale, del Bayern Monaco, che se l'è trovata nei quarti di finale, dell'Ipsia, che se l'è trovata negli ottavi, del Siviglia, che se l'è trovata nel girone ed è uscita per terza. Quindi allora cosa facciamo? La catena di Sant'Antonio. Quindi è chiaro che questa roba qui non sta né in cielo né in terra. Dopodiché ci aspettiamo anche di tutto, ma non importa. Intanto diamo benvenuto a Filippo Vagli. Ciao Filippo.
1: Ciao Luigi, buon pomeriggio a te e a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
0: Dunque, ti sottopongo questo tema che ci pone il nostro amico Claudio. Dice: come si fa a dire che la nazionale ci fosse un mini blocco dell'Inter, visto che erano due? La Juventus, ad esempio, aveva 10 stranieri di movimento. No, io dico che adesso convocabili in nazionale dell'Inter ce n'è quattro, che ci sono, penso, Bastoni, Barella, Di Marco e più Esposito, ed è la squadra che ne dà di più, diciamo, in questo momento. Ma in generale l'Inter in questo momento è il traino del calcio italiano, è quella che ha vinto 3 scudetti negli ultimi 5 anni, a 3 finali di Champions, eccetera eccetera. Quindi in quel senso parlavo di blocco Inter per la nazionale. Però le cose non funzionano. Quando c'è il blocco Juve funzionano un po' meglio. Ti chiedo, Filippo, se è una questione di colore delle strisce o c'è dell'altro, nel senso che evidentemente è anche un periodo storico particolare del calcio italiano, diciamo, prima tanti stranieri, difficoltà delle proprietà di mettere insieme i soldi per comprare i campioni, eccetera. Però qui continuiamo a parlare di Malagò, di Mancini, di questo e dell'altro, ma non si affrontano, secondo me, i temi fondamentali che sono alla base di questo declino del calcio italiano degli ultimi 20 anni, e continuiamo a non farlo, perché adesso continuiamo di nuovo a parlare di Malagò e Mancini e Orsato, ma non sono quelli i temi.
1: Ma guarda, io credo che non sia un caso, basta guardare cosa è successo dopo il 2006, quando con Farsopoli cercarono di distruggere la Juventus e in buona parte riuscirono, mandandoci in Serie B, e guarda caso dal 2006 in avanti la nazionale, lo possiamo dire, no? Perché non abbiamo più fatto nulla, addirittura tra 3 mondiali consecutivi fuori. Il calcio italiano è diventato un calcio di serie, perché fino ai primi anni 2000, dalla metà degli anni 80, la Serie A era l'attuale Premier League, tutti i più grandi calciatori del mondo giocavano nella Serie A italiana. Vabbè, l'unico intermezzo è stato l'Europeo 2021, ho vinto un po' colpi di fortuna e soprattutto grazie ai due ultimi grandi difensori che il calcio italiano ha portato in nazionale, che guarda caso anche qui erano Chiellini e Bonucci.
0: E poi anche alle notti magiche di Chiesa, se vogliamo dire così, che è stato l'ultimo.
1: Di Chiesa, esattamente.
0: Più Donnarumma, che mettiamolo lì perché ha parato i rigori, sì, eccetera. Sì, sì. Certo.
1: Ma guarda, a me non ha sorpreso per nulla la sconfitta contro il Belgio. Io mai avrei rimesso Mancini come CT per come se n'è andato, perché io credo che a tutto ci sia un limite, non perché è andato in Arabia a prendersi i soldi, forse quello l'avrei fatto anch'io, però insomma poi dopo, secondo me, quando esci in un certo modo con una PEC mandata alle 3 di notte nel pieno delle qualificazioni secondo me poi dopo te ne stai fuori, insomma. D'altra parte l'Italia è il paese degli amici degli amici, la situazione di Malagò è qualcosa di agghiacciante, no? La classica parte italiana, buon figlio che dir si voglia, ma mi sembra più in generale anche tanti esponenti del governo Meloni, insomma, in questo momento non abbiano mai digerito totalmente la figura di Malagò, quindi probabilmente si andrà verso un commissariamento. E intanto il calcio italiano continua a prendere sberle dappertutto. L'altra sera col Belgio è stato anche generoso al risultato, perché soltanto nel tempo, se fosse finito 4-0 per i belgi, non ci sarebbe stato nulla da dire. Quindi, insomma, sì, come dici tu, continuiamo a cambiare per poi dopo non cambiare niente, a rimanere sempre abitati intorno ai soliti nomi e ai soliti amici degli amici.
0: Sì, e poi soprattutto non si fa un discorso serio delle basi del calcio, certo, italiano, che abbiamo sentito fare da Allegri, da altri allenatori, dallo stesso Baldini, ma anche dallo stesso Ranieri recentemente. Insomma, gli uomini di calcio sanno cosa ci sarebbe da fare, basterebbe mettersi lì e ascoltarli, fare qualcosa. Poi Baggio aveva già fatto un dossier ai tempi.
1: Maldini, perdonami, e Leonardo provato, noi sono durati 20 giorni,
0: esatto, caso. Meno di Papa Luciani, come si dice. Esatto. Invece, venendo alle cose della Juve, ti chiedo, ti aspetti che Spalletti si inventi qualcosa? Adesso nella pausa non è che possa lavorare un granché, perché ha 7-8 giocatori, di cui due portieri, quindi non è che possa fare chissà che rivoluzioni, però se ti aspetti che possa, che so io, leggevo di una possibilità di vedere Alai Begovic mezza punta tradizionale col 10 e i due attaccanti come una delle opzioni, insomma, possibili. Io in effetti sono curioso eventualmente di vedere Voltemade e Kolumani insieme in un modulo che finisca per due, che però, bisogna essere chiari, escluderebbe gente come Conceição, come Zegrova e compagnia, ecco.
1: Sì, a me piace molto, io adoro i moduli che finiscono per due, sono i miei preferiti. Il problema è che il 4-3-1-2 che esclude, come dicevi te, tutti gli esterni d'attacco, e noi siamo pieni di esterni d'attacco, quindi non lo so se girerà su quella situazione lì. Nel frattempo, a me, dopo anni di integralismo, Thiago Motta e poi di Igor Tudor, ha fatto molto molto piacere vedere questa Juventus camaleontica delle ultime settimane, che alterna il 4-2-3-1, il 4-4-2, al 4-2-1, o anche nel corso della stessa partita, caso Lippi, Marcello Lippi, ormai insieme a Trapattoni, il più grande allenatore della storia della Juventus, ricorderai perfettamente che molto cambiava più moduli addirittura anche nel corso della partita. Quindi, a me Spalletti, questa azione di Spalletti delle ultime settimane sta piacendo, qualche invenzione, qualche spallettata è possibile. Io ad esempio Cambiaso, ecco, su Cambiaso mi aspetto un cambio ruolo. Cambiaso come terzino in una difesa 4 secondo me non può giocare, mentre invece se gioca la difesa 3 può fare il quinto, ma se giochi ad esempio un 4-3-3 secondo me è un giocatore che ha tutte le caratteristiche per poter fare anche l'interno di centrocampo. Alai Begovic, come dicevi tu, è un giovanissimo e quindi ha un talento enorme e lo puoi tranquillamente plasmare anche in una posizione più centrale. E insomma, io, guarda, che Carnevali e Massara in questo mercato abbiano sbagliato molto poco, perché avevano poche risorse disponibili, però Celik, piacevolissima sorpresa, Lajbegovic un gioiellino, Sar che magari alla fine si dimostrerà,
0: magari diventerà, sì, esatto, perché gli ho visto fare anche dei passaggi filtranti, esatto, che un po' che non si vedevano,
1: esatto. A me è piaciuto molto nel secondo tempo contro l'Atalanta. Vicario mi sta piacendo, perché non sarà un fuoriclasse, ma è un portiere di quelli che tutto quello che è parabile lo para, ed è già tutto.
0: E poi anche Grabara è stato un buon acquisto, poi è stato sfortunato, però da quel poco che abbiamo visto, insomma,
1: siamo stati sfortunati,
0: una garanzia,
1: ma l'acquisto, sì, era buono. E poi Kolumani secondo me sta arrivando, poi non sarà mai quel bomber da 30 gol a campionato, ma credo che stia arrivando. E poi Lukumi, se ne parla troppo poco, secondo me è perfetto per caratteristiche per giocare a fianco a Gleison Bremer. Quindi secondo me è stato messo a disposizione di Spalletti un buon gruppo di giocatori. Siamo stati sfortunati all'ennesima potenza, perché tanti infortuni così secondo me non li aveva mai avuti nessuno. E quindi, insomma, al netto dello scivolone di Reggio Emilia, che ha fatto male, ecco, io insomma vedo un bilancio molto più che sufficiente in questo primo sforzo di campionato, sia per quello che riguarda la gestione Spalletti che per quello che riguarda la gestione societaria.
0: Ecco, dall'altro giorno ci divertivamo un po' a andare al voto a questo primo periodo della Juve. La prevalenza era tra il 6,5 e il 7, diciamo.
1: Sì, direi di sì. Se me l'avessi chiesto, io ti avrei detto la stessa cosa, perché ripeto, se non ci fosse stato lo scivolone di Reggio Emilia, secondo me poteva essere un 7 abbondante, visto e considerato tutte le assenze che abbiamo. È chiaro che quella partartita col Sassuolo un pochino, insomma, un po' molto.
0: Cioè sì, ma più che altro perché ha dato la sensazione di una squadra che non ha maturato che cosa bisogna fare in certi momenti, esattamente come l'anno scorso, anche se sono cambiati tanti giocatori, perché 7-8 nuovi rispetto all'anno scorso ci sono dentro. Ti chiedo se fa bene anche due cose, diciamo, se Spalletti fa bene a continuare a puntare tutto su Douglas Luiz, anche per mancanza di alternative, per la carità, però mi pare che in Brasile lo hanno un po' contestato, però mi pare che queste prime partite abbia fatto comunque il suo in questa Juve. E poi ti chiedo, siccome c'è la vicenda dei calendari, no? Tu hai giocato a pallavolo a certi livelli e quindi magari anche non sottovalutare la cosa del riposo, perché un conto è avere 72 ore di riposo, 3 giorni piedi, un conto 63 come capiterà a un certo punto la Juve nella settimana del derby, tra l'altro, con il Torino. Cosa cambia, insomma, nella preparazione di una partita avere quelle 10 ore in più, perché poi non parliamo di chissà quante ore di differenza rispetto a quelle che spetterebbero, 10 più o 10 in meno, considerando che magari uno arriva anche da una trasferta, eccetera eccetera. E poi appunto di Douglas Luiz, vai pure.
1: Cambia tantissimo, Luigi, perché nella teoria dell'allenamento il riposo è considerato allenamento. Cioè, quando tu nella tua nei settimanali metti giù la tabellina, sì, diciamo, con le sedute, una delle sedute o più di una seduta si chiama riposo, perché fa parte proprio dell'allenamento il riposo ed è fondamentale. E è chiaro che anche qui sarà un caso che ne so, noi giochiamo a Cagliari, poi giochiamo a Vigo e poi dopo giochiamo con la Lazio domenica, e non si poteva giocare lunedì quella partita.
0: Ma poi nota la finezza, due volte la Juve gioca in Europa League, quando torna si trova la più forte del momento, che non ha la Coppa, perché prima era l'Atalanta che non aveva la Conference quella settimana lì, e adesso era Lazio che è davanti in classifica, eccetera eccetera.
1: Sì, e poi sono finezze. La stessa cosa quando ci sarà novembre il Napoli, poi la Coppa il giovedì, e poi si va a Firenze, gioca Trentina domenica sera, anche qui perché non si poteva giocare di lunedì, ma il top è quando avremo il Bologna il 3 di gennaio, adesso vado a memoria,
0: sì,
1: poi
0: il 6 c'è il derby,
1: il 6 gennaio alle 12.30, no? Quindi una alle 20.45, una alle 12.30, e la domenica sera andiamo a Milano contro l'Inter. E leggevo questa mattina, e questo dato mi è rimasto impresso, che di norma si cerca di far riposare mediamente 72 ore.
0: Come da indicazione della FIFA.
1: Noi in questo trittico riposiamo 63. E ripeto, 9 ore di differenza fanno molto. Poi nello sport è sbagliato accampare alibi, sicuramente la rosa per poter far fronte a tutto questo ce l'abbiamo, però quando succede la Juventus e quando vedo, insomma, che le altre squadre hanno un calendario diverso, qualche domanda me la faccio, ma bisogna anche poi la risposta sapendo che fa il calendario.
0: Esatto. E poi tra l'altro dicevamo prima anche di questi infortuni che la Juve quest'anno, insomma, fioccano come non so cosa, e prima Roberto Grossi ci diceva occhio però che magari anche la tensione che accumulano i giocatori della Juve, che è diversa rispetto a quella che accumulano i giocatori di altre squadre, e il modo con cui gli avversari giocano contro la Juve fa sì che magari ci sia un rischio più elevato, anche se un'ecatombe del genere, insomma, onestamente, credo che, come dice Gianluca da San Marino, è una trasposizione scientifica delle macumbe, dice lui, in pratica, quello che sta succedendo alla Juve. Ecco.
1: E per quello che mi dicevi
0: di Douglas Luiz,
1: sì, io credo che in questo momento Douglas è l'unico giocatore con determinate caratteristiche da poter mettere in mezzo, non ne abbiamo un altro. Poi capisco che forse oggi lui paghi rispetto ai migliori registi che ci sono in giro, però in questo momento in Serie A, se tu togli Modric, se togli Lobotka, se togli Çalhanoğlu, credo ci siano molti altri giocatori superiori a Douglas per pulizia di qualità, visione di gioco, e poi mi sembra che sia in crescita. Perché ad esempio il secondo tempo contro l'Atalanta ha fatto un secondo tempo incredibile, secondo me sta prendendo consapevolezza, sta entrando nelle logiche che richiede Spalletti, e in questo momento è uno degli imprescindibili, secondo me, proprio perché è l'unico giocatore con determinate caratteristiche, non ne abbiamo un altro che lo possa sostituire in mezzo al campo proprio per fare il metronomo.
0: Sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Poi comunque bisogna fare di necessità virtù, perché in questo momento non ci sono proprio le alternative numeriche a centrocampo, perciò quell'idea che dicevi tu di magari provare Cambiaso nei tre di centrocampo, certo, potrebbe essere anche un modo per aumentare le rotazioni nel punto in cui sei più debole dal punto di vista dell'organico, numerico proprio dell'organico in questo momento, e tra l'altro mettendoci uno che è stato difensore, che quindi magari un minimo di equilibrio, certo, te lo può garantire. Chiederei a Manuel se è d'accordo di sentire il vocale che ci ha mandato Luca prima, così lo commentiamo insieme a Filippo, e poi andremo verso gli amici di Fondazione Identità Bianconera. Se hai anche tu un messaggio per loro, pensaci, insomma. Intanto sentiamo il vocale del nostro amico Luca.
2: Ciao Luigi, Luca da Cuneo. Eccolo qua. Pomeriggio, Forza Juve. Allora, sì, hai visto la mediaticità sulla Gazzetta? Prima dicono che Pio Esposito è un fenomeno, 150 milioni di euro, al giorno dopo, ah no, il problema è che, ma come, che cos'è? È uno scherzo, tanto che abbiamo visto il livello qual è. Poi un parere sui calendari, hai visto il signor Butti cosa ha combinato di nuovo? Vedi che fa i calendari pro cartoons qui, Ma detto questo, Luigi, il 5 di ottobre sarò presente, quindi ci conosceremo di persona forse, e ti porterò una cosa apposta per te. Forza Juve.
0: Oh, guarda, non vedo l'ora di vederti. Caro Luca, dei calendari abbiamo appena parlato, quindi insomma non abbiamo molto altro da aggiungere, se non il fatto che io dico sempre, piuttosto che fare la cerimonia in grande stile, o meglio, oltre a fare la cerimonia in grande stile, quando vengono ufficializzati i calendari, fate un comunicato in cui spiegate squadra per squadra quali paletti sono stati messi quando vai a fare l'algoritmo, perché non è che l'algoritmo si autogenera, c'è uno che gli dice per quella squadra lì no quel giorno perché c'è la maratona, no quella... Quella c'ha l'Europa League, l'altra c'ha, cioè, vediamo un po' che criteri ci mettono, perché il dubbio viene, no Filippo, onestamente?
1: Ma sì, il dubbio viene perché l'avevamo visto anche l'anno scorso, sei tornato a vederlo quest'anno, si vedono delle disparità, insomma, tra le varie squadre, che è evidente, insomma, che più di un dubbio lasciano venire. E ripeto, non è una questione campare alibi o di cercare scuse, di mettere le mani avanti, perché da uomo di sport è un qualcosa, certo, che insomma non
0: no, toglie concentrazione anche.
1: Però insomma io vedo che negli altri sport di norma tutte le squadre partono alla pari per quello che riguarda i giorni e le ore di riposo tra una partita e l'altra. E ripeto, quando tu giochi a un livello molto alto e a un livello molto vicino a quello del tuo avversario, sono i dettagli che fanno la differenza. E 9 ore può sembrare ad esempio banale, ma è un dettaglio, e molto spesso questi possono fare la differenza, fermo restando, come dicevi tu, Roberto Grossi prima ha messo in luce un aspetto assolutamente importante, sicuramente le tensioni, perché mente e corpo sono strettamente collegate, quindi le tensioni a cui è sottoposta la Juventus possono influire sugli infortuni, ma anche il riposo.
0: Ma tra l'altro Spalletti lo dice spesso di questi allenamenti, sì, nascosti, insomma, così,
1: sì, che uno si... allenamento fantasma.
0: Sì, sì. È quello, cioè è il riposo che
1: assolutamente sì,
0: che serve degli allenamenti. Anche perché adesso c'è chi arriva dall'altra parte del mondo, che ha giocato in Colombia, eccetera, e ovviamente tutte quelle sono ore di riposo in meno che il fisico ha, e poi devi essere subito pronto però nel caso di Lucomi, per esempio, invece c'è comunque Kelly che è rimasto qui, quindi eventualmente lì un po' di rotazioni si possono fare iniziando a guardare al Cagliari. Allora ti chiedo, visto che tra 2 minuti arrivano gli ospiti della Fondazione Identità Bianconera, tu cosa vorresti dire alla Fondazione Identità Bianconera? Insomma, sei tra quelli che dicono bene che ci sia la Fondazione Identità Bianconera, o tra quelli che dicono ma che serve la Fondazione Identità Bianconera?
1: Vabbè, Identità Bianconera sono dei grandi, e io, se non sono stato il primo, penso che sia stato veramente uno dei primissimi ad iscrivermi alla Identità Bianconera, perché è chiaro, se qualcuno pensava che l'Identità Bianconera e sovvertiva le logiche del calcio italiano, secondo me si sbagliava, però è uno strumento importante moltissimo per sorvegliare su tutto quello che succede nel calcio italiano, e quindi l'unica cosa che gli posso dire, non li conosco personalmente ma li ho sentiti tante volte i loro interventi, è avanti così e grazie per tutto quello che stanno facendo per la nostra vecchia signora.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno due corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite da Iris nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. Molte lesioni inoltre non sono compatibili con la caduta ma con l'aggressione. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
1: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge Leone, citando l'espressione usata da Benedetto XV durante la prima guerra mondiale. Oggi le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare, ha detto. L'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare, l'appello del pontefice.
2: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo mantenendo un velo di cautela sulla matrice, nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio ed enormemente complessa.
1: Dopo settimane di scontri politici e spaccature all'interno del centro-sinistra, è ora Liliana Segre a sollecitare l'approvazione del DDL antisemitismo. È essenziale approvarlo all'unanimità, dice, aprendo anche a delle modifiche. Una lacerazione su un argomento così sensibile, aggiunge la senatrice a vita, danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di intolleranza e diffusione dell'odio.
2: Fitch alza dal 2,4 al 2,6% le stime di crescita dell'economia globale per il 2026. Mantenendole ferme al 2,5 e al 2,6 per il 2027 e il 2028. La revisione riflette previsioni di crescita più elevate per gli Stati Uniti, l'Eurozona, diverse altre grandi economie sviluppate e per i mercati emergenti, esclusa la Cina, afferma Fitch nel suo Global Economic Outlook di settembre, in cui parla di un'economia più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico. Alzate dallo 0,9 all'1% nel 2026 e dall'1,1 all'1,2% nel 2027 le stime sull'Eurozona, con l'Italia che incassa la revisione più sostanziosa. Il PIL 2026 è atteso all'1%, 0,4 punti percentuali in più della precedente stima.
1: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concludere nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia.
2: È tutto, a più tardi.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
5: E rieccoci con la Juve del lunedì, come ampiamente anticipato. Siamo con l'avvocato Massimo Durante e Michele Patrisso, tutti e due avvocati, tutte e due della Fondazione Identità Bianconera, portavoce e presidente. Una magliettina dedicata a un evento che ci sarà lunedì prossimo, di cui vi ho già detto.

0: cioè l'inaugurazione della sede di via San Donato 78 a Torino. Io c'ero perché quella è celebrativa per chi viene, si tiene la maglia, ma in realtà io ci sarò perché ovviamente tra una settimana tra
1: l'altra, una news in anteprima, quindi io c'ero, futuro interiore indicativo presente.
0: Siete stato un po' tutto assieme. No, vi chiedo intanto che cosa significa l'inaugurazione della sede per la fondazione, poi entriamo nel merito delle ultime battaglie che avete condotto.
2: La parola al presidente su questo.
0: Vai.
1: Allora, finalmente il 5 di ottobre è una data che tutti, almeno noi della fondazione, attendevamo con trepidazione, perché come le lumache, come le tartarughe, noi andiamo piano piano, però alla fine il 5 di ottobre consegneremo le chiavi della nostra sede a tutti coloro che, e dovrei fare un elenco, tutti coloro che sono stufi di farsi raccontare la giornata calcistica da mediocri ex terzini del Brescia, di farsi raccontare la domenica calcistica da Adriano Panatta, che è un illustre esperto di tennis, o di chi è stufo di sentire ramanzine di Ciccio Graziani, insomma di un calcio che ci stanno dipingendo ultimamente come se fosse la panacea di tutti i problemi. In realtà è soltanto una trappola per non parlare di quelli che sono veramente i problemi importanti di oggi. Noi come fondazione non parliamo di calcio giocato da circa 3 anni, perché crediamo che ci siano problemi molto ma molto più importanti che non seguire un campionato di calcio che secondo noi non ha più alcuna credibilità. Diceva Gandhi: non è importante quello che si pensa, e non è importante neanche il risultato, sono importanti esclusivamente le azioni che uno fa. Beh, sappiate, noi della fondazione, che siamo stati tacciati e riceviamo costantemente ogni giorno sui social insulti in maniera esponenziale, ci hanno detto: ma che risultati avete ottenuto? Che cosa avete fatto? Abbiamo fatto tante azioni, i risultati arriveranno, l'importante nella vita comunque è non esprimere soltanto liberamente il proprio pensiero, perché i pensieri volano via come se fosse nebbia, come se fosse gas, non rimane più nulla, l'importante è ciò che una persona intende fare. Ovviamente ci rivolgiamo esclusivamente a coloro che non hanno la Juventus come hobby o come passatempo, ma coloro che portano la Juventus nel cuore e che sono disponibili a fare qualcosa attivamente per far sì che questo scempio, adesso seguivo la Nations League, non so neanche cosa sia la Nations League e son fiero di non sapere cosa sia, ma sentire i commentatori come se fosse come se ci descrivessero delle finali di Champions, beh, io lo dico senza vergogna, pochi giorni fa ero un tifoso belga, stasera sarò tifoso turco, a breve sarò un tifoso francese. Perché? Perché non mi sento italiano, per il semplice motivo che questa nazionale non mi appartiene, perché la nazionale di un sistema che fa acqua da tutte le parti, che non è chiaro. Quindi il 5 di ottobre vi aspettiamo tutti in via San Donato, probabilmente siamo in pochi a pensarla così, vediamo quanti saremo, l'unica cosa è nella vita l'azione che tu fai, ciò che pensi alla fine forse non interessa a nessuno.
0: Ecco, poi abbiamo anche le domande.
2: Io me ne vado.
0: No, invece tu non te ne vai, perché adesso mi racconti le ultime iniziative, perché sì, le bussate a Monza e San Siro, diciamo così, sono temi sul tavolo più che mai in questi giorni. Insomma, vuoi spiegare tu?
2: Allora, giusto per. Allora, abbiamo promesso oggi che davamo uno scoopettino dei nostri. Allora, la fondazione non si ferma, la fondazione non ha finito le azioni nel novero di quelle che possiamo proporre, anzi abbiamo bisogno di colleghi che vengano a darci una mano. Io saluto e ringrazio Pasquale Basile. Che
1: posso aprire una piccola parentesi? A tutela di chi ci ascolta, no? Sì. Volevo precisare una cosa. Tutti gli avvocati che fanno parte della fondazione hanno conseguito una laurea regolarmente, sostenendo tutti gli esami con successo. chiudo, voi direte perché? Vabbè,
2: la foresta di Sherwood, sembra frecciate, la foresta di Sherwood.
0: Cercate su internet.
1: Scusate invece, per la divagazione.
0: Esatto, vai.
2: Allora, cercando di ritornare al discorso che stavamo facendo prima, stavolta non l'ho aperta io la parte.
0: No, vai, no, dire.
2: Allora, in questi giorni abbiamo già dato notizia del fatto, e lo ha dato addirittura la Repubblica,
0: sì, ho visto, rimasti, sì.
2: Perché normalmente non parlano sono di noi. Niente.
1: E non ha sbagliato neanche il nome.
2: No, ha messo il nome giusto. Dico, di solito, quando parlano di noi, dicono le pseudo associazioni di tifosi,
0: sì,
2: non
0: tifosi,
2: si capisce come mai
0: identità
2: juventina, anacronistica, sì, sì. J-identità, quella cosa di sì, sì. Proprio J-identità, sì, sì. Invece stavolta hanno voluto dire anche il nostro nome, la Repubblica ha dato questa notizia per spiegare cos'era successo. Noi abbiamo visto che sono partiti dei lavori, hanno tirato giù la biglietteria sud, hanno fatto delle altre cose intorno a San Siro, abbiamo detto, abbiamo mandato al Comune di Milano una richiesta, dire, ma ci date i titoli autorizzativi, chi l'ha fatto, in forza di quali poteri? E il Comune ovviamente non ci ha risposto nei 30 giorni che gli avevamo dato, allora ci ha costretto a fare un ricorso al TAR per questo. Appena gli abbiamo notificato il ricorso al TAR, magicamente ci hanno dato i documenti, quelle cose strane.
0: Ah, c'erano
2: e chiederemo,
0: allora,
2: sì, c'erano, e chiederemo ovviamente la soccombenza virtuale, perché noi abbiamo dovuto sostenere dei costi, perché loro non hanno risposto come avrebbero
0: certo
2: dovuto fare. E ritorniamo al punto, quando la gente ci dice, ma che vi frega voi, tifosi della Juventus, di quello che succede a San Siro? A parte che abbiamo tantissimi nostri iscritti che sono tifosi del Milan, e tantissimi nostri iscritti che sono juventini residenti a Milano, quindi ce lo chiedono i nostri iscritti nelle varie battaglie che facciamo per la trasparenza, per la legalità.
1: Non solo, ce lo impone il nostro statuto.
2: Ce lo impone il nostro statuto e ce lo chiedono anche i nostri iscritti. Quindi noi chiaramente ci occupiamo anche di questo, non solo di questo, anche di questo. Quindi abbiamo ricevuto la documentazione dalla quale abbiamo scoperto che questi lavori li hanno fatti con una scia, come se io dovessi rifarmi il bagno, oppure fare una piccola ristrutturazione in casa. E anche questo lo abbiamo contestato e adesso vedremo cosa succederà. Ma la notizia che volevo darti oggi è che noi non ci arrendiamo, quindi nonostante arrivino queste invece riprese dall'ANSA, che non si capisce chi cita perché mette le virgolette ma poi non cita quale magistrato lo avrebbe detto, e continuano a filtrare notizie circa il fatto che la fondazione non sarebbe legittimata, quindi i nostri eter dicono tanto fate, ma non potreste farlo perché non avete i poteri di farlo. Nonostante che da Milano arrivino queste voci, non si sa se confermate o no, poi lo vedremo se il GIP sarà d'accordo sul fatto che noi non eravamo legittimati a opporci alla richiesta della procura di archiviare Arbitropoli, visto che è filtrato da Monza che è successo la stessa cosa, quindi anche la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione, anche lì la fondazione ha ritenuto doveroso impugnare quella richiesta e quindi presentare formalmente un'opposizione all'archiviazione, e vediamo se il GIP di Monza come la penserà anche lui. Perché facciamo queste azioni? Noi le facciamo solo nell'interesse dei tifosi della Juventus. Cioè, il fatto che avvenissero delle bussate, il fatto, per parlare dell'altro ramo dell'inchiesta, che ci fossero delle interferenze certificate, che poi queste interferenze ad avviso di parte della procura, perché Ascione ci ha indagato un anno e mezzo, quindi evidentemente credeva nel fatto che ci fosse una frode sportiva, certo, o ci fosse qualcosa. Il fatto ovviamente di non andare a intercettare i device, di non andare a sequestrare i cellulari, ci sembra oltremodo strano. Questo perché? Perché c'era il clamore mediatico. Ma io mi ricordo 2 anni fa, quando con il Milan, quindi stiamo parlando sempre della procura di Milano, e ci fosse il dubbio, non della Juve, esatto, quindi c'era il Milan di mezzo che non si sapeva se c'era Cardinale come proprietario, Elliott, o quantomeno secondo qualcuno che aveva fatto evidentemente un esposto c'era questo dubbio, la procura non ha avuto nessun dubbio ad andare a sequestrare. È arrivata perquisizione, sequestri di computer, sequestri di cellulare. In questo caso non è stato fatto, perché ci chiediamo noi, ma se lo dovrebbero chiedere tutte le tifoserie, se lo dovrebbero chiedere le altre squadre di Serie A, se lo dovrebbero chiedere le squadre coinvolte, non lo fanno, e noi ne prendiamo atto, però continuiamo a combattere per questo, perché se non ci fosse stata la fondazione, di queste cose non si sarebbe proprio parlato. Se non ci fosse stato anche il collega Croce, tifoso del Verona, che ha visto qualcosa che non andava, ma noi ci ricordiamo quando c'era ancora Open Bar, perché adesso ce l'hanno tolto, ci ricordiamo il famoso fallo di Acerbi sul centravanti del Torino, Belotti, su Belotti, sì, in cui dal Vaglio no, prende la palla, quando la palla, non so se era la destra o la sinistra, ma sicuramente quella che rotola in campo non è stata presa. Quindi delle cose che un tifoso nel 2000, ai tempi 24-25, adesso nel 2026, con i social, con la possibilità di informarsi da solo, con le immagini di cui tutti hanno la possibilità di potersi approvvigionare. Quindi sono delle cose veramente anacronistiche, non è la fondazione che è anacronistica. Quindi è doveroso farle queste battaglie.
1: E soprattutto ci poniamo sempre una domanda, chiudete per un attimo gli occhi e pensate se Arbitropoli avesse coinvolto indirettamente o direttamente, come in effetti è stato, la società Inter, se al posto dell'Inter ci fosse stata la Juventus. Perché la preoccupazione della fondazione non è tanto per ciò che è passato, ormai il passato, insomma, si dovrebbe riscrivere la storia, cercheremo di farlo, e il problema è per il futuro. Guardate, vi faccio un esempio. Da un lato sono stato anche contento, a parte l'episodio ovviamente da censurare per quanto riguarda il minuto di silenzio in occasione del ricordo di Sandro Mazzola. Ripeto, episodio sicuramente da censurare.
2: Moralmente, perché non c'è nessun reato a girarsi di spalle, non è un reato.
1: Però avete visto che voi maliziosi, voi tutti maliziosi, che pensavate che la procura stesse dormendo, che fosse in letargo, che non fosse soltanto, attenzione, quando si parla di Juventus o di tifosi della Juventus, ecco che come per magia Biancaneve si risveglia.
2: Sai cosa mi ricorda questo press? Mi ricorda quel bellissimo esperimento che fece Pavlov con i cani, sì, che quando lui gli aveva insegnato il campanello, cane, che quando si accendeva la lampadina, la lampadina arrivava al cibo. Sì. Quando dopo un po' lui accendeva solo più la lampadina, il cane iniziava a sbavare perché si aspettava che arrivasse il cibo.
1: Forse
2: noi siamo la lampadina.
1: No, ma forse
2: della,
1: non tutti, forse non tutti si ricordano che i tifosi della Juventus stanno scontando già un divieto alle, unitamente a quelli del Torino, un divieto alle trasferte di 10 giornate. Ho sentito ogni tanto, purtroppo, non sapendo cosa fare, guardo degli spezzoni della domenica sportiva. Sì, mi vergogno.
0: Autodidionismo.
2: Esci, vai a dormire.
1: Non ricordo chi, ma sapete che proposta c'è stata? Di individuare praticamente tutta la curva e
2: fare un DASPO.
1: Di
2: DASPO 2 anni perché uno si è girato.
1: Ma fate una cosa, fateci giocare a porte chiuse. Perché la vostra fantasia sta diventando fantascienza. Ma voi pensate veramente che tutti i tifosi della Juventus abbiano ancora la voglia di tollerare queste vostre prese in giro? Questo considerare la Juventus come mera provinciale. Vi dico questa in 30 secondi. Domenica scorsa stavo rientrando da Modena, ho sentito Juventus-Atalanta su Rai Radio 1. Era tipo tutto il calcio minuto per minuto in concomitanza, non era campo centrale Juve-Atalanta, campo centrale era Mantova-Pisa di Serie B e la finale di Supercoppa di basket. Quando ha segnato Consensao, la linea a Torino è stata data dopo 7 minuti. Cosa vogliono fare? Cosa stanno tentando di fare? Stanno cambiando a livello generazionale la tifoseria della Juventus. Sono partiti con Calciopoli nel 2006, sono passati le plusvalenze e alla minima possibilità lo rifaranno. Per questo è importante compattarci e dire: signori, a questo giro cambiate idea, lasciateci stare, o perlomeno trattateci esattamente come tutti gli altri. Peccato che se questo principio l'avessero messo in atto, e ci sarebbe stato un campionato di Serie A forse con 8-10 squadre di blasone in Serie B con noi. Però con i se, con i ma non si fa la storia. L'importante è avere occhi sempre attenti, orecchie sempre dritte e soprattutto il cervello che si aziona nei momenti importanti.
2: Però per ritornare a quello che dici tu, noi adesso abbiamo i social che le cose che vengono dette poi rimangono lì. Io ringrazio Marco Centoni che
0: Ha un archivio
2: smisurato. In questi giorni ha tirato fuori una bellissima intervista a Guido Rossi, bellissima si fa per sì. dire, agghiacciante,
0: emblematica direi,
2: a Guido Rossi, al quale veniva chiesto conto del fatto di quello che disse anche lui nel 2006, se dovesse venire fuori poi qualcosa nei confronti dell'Inter, ovviamente arrivo certo, bene. Sì, sì. Quando sono venute fuori le intercettazioni, un giornalista, uno dei pochi, perché poi anche i giornalisti che facciano le domande,
0: sì, più facile che gliela faccia i preti che non i giornalisti.
2: Infatti, questo ha fatto un'intervista imbarazzante, in cui alla fine diceva che bisognava far tacere, e poi anche con una parolaccia, quelli che
0: mi ricordo
2: non la pensavano e non la dicevano le cose giuste, bisogna farli tacere. Questa è la mentalità.
0: Ma non ti ricordi anche Mannoni con Ranucci?
2: Anche Mannoni, ma non solo con Ranucci, anche Mannoni che discuteva anche col povero Oliviero Bea.
0: Anche.
2: Che diceva, l'importante, cioè, piaccia o non piaccia, quella squadra non bisogna toccare.
1: L'importante comunque, non so se sia un titolo reale oppure una fake, ma si parlava di un'eventuale Champions League consegnata a tavolino.
2: Champions League di cartone, no, perché, stanno impazzendo,
1: scusate,
2: tutti.
1: Io ve la butto lì. La finale di Coppa Italia di 2 anni fa, Juventus-Atalanta,
2: Allegri
1: potrebbe aver avuto delle irregolarità, no? Tra Allegri, tra l'Atalanta,
2: sì, sì, no,
1: eccetera.
2: Le irregolarità erano i rigori non fissati.
1: Perfetto.
2: A Vara,
1: allora, non
2: a Vlaovic,
1: si assegna né alla Juve né all'Atalanta, diamogliela all'Inter, così unitamente allo scudetto, che già di cartone si prende la Coppa Italia, la Champions League gliela consegna direttamente il City, e la Rosea in questo senso caldeggia, non
2: però
1: la
2: parlando
1: consegna
2: di cose serie.
1: Facciamogli
2: allora,
1: fare
2: una bella
1: il
2: battuta.
1: Triplete di cartone.
2: Presto, questa è una bella
0: anche
2: battuta.
0: La Supercoppa in casa. Comunque.
2: Benissimo.
1: E anche la Supercoppa
2: in casa, che noi nei 9 anni di scudetti non abbiamo
0: non
2: mai
0: esatto.
2: visto. Ma poi si sono inventati perché lo stadio è piccolo. Quindi
0: certo,
2: voleva la Juve voleva fare un incasso maggiore.
0: Certo,
2: fuori.
0: Sì, sì.
2: Ma comunque, io dico, parlando di cose serie, sta succedendo in questi giorni, ed è agli onori della cronaca, il fatto che abbiano trovato su 114, su 115 sì. capi di imputazione,
0: 114
2: riscontri. Ebbe esatto. riscontri colpevoli in Manchester City, ma lì non hanno fatto un processo in 10 giorni,
0: no, 2 anni ci ha messo,
2: ma a parte 2 anni, ma la decisione la prenderanno nei prossimi 3, perché ci sono nei paesi civili la garanzia della difesa, si può
0: la presunzione di innocenza,
2: si pondera
0: cioè.
2: Prima di in Italia c'è questa cosa, perché tu dici non c'è in Italia, certo che
0: per
2: c'è
0: tutti,
2: tranne che per la Juventus, perché l'abbiamo visto soprattutto con questa procura federale. Quindi io mi auguro che finalmente le nostre battaglie, e ne abbiamo fatte tantissime, abbiamo fatto tantissimi esposti evidenziando quelle che sono le mancanze di questo sistema, esposti che i nostri eter dicono hanno prodotto nulla. Attenzione, non è vero che hanno prodotto nulla, innanzitutto hanno prodotto il fatto che se ne parla nell'opinione pubblica, e prima non se ne parlava.
0: Certo.
2: Abbiamo fatto venire l'orticaria a tanti giornalisti, diciamo, sodali.
1: Ma non hanno prodotto nulla. Qualcuno vi ha spiegato come mai all'epoca che tutti i membri della Covisoc si sono divisi in blocco?
2: No, ma qui i risultati
1: non nessuno
2: nostri
1: ve l'ha spiegato,
2: sì,
1: questo.
2: Ma allora bisogna capire una cosa, far capire una cosa ai tifosi, che le battaglie legali, purtroppo, lo dico anche da avvocato, non è che si risolvono in qualche settimana. A me oggi hanno dato un rinvio, avevo un'udienza piccola al giudice di pace su una vicenda bagatellare di un mio cliente che aveva subito un ritardo di un aereo, ci hanno fissato la prossima udienza a maggio del 2028.
0: Ecco. Ora,
2: dico, e stiamo parlando del giudice di pace. Questo sì, povero sì. disgraziato mi ha detto, ma scusa, ma io per prendermi sto rimborsino di qualche centinaio di euro devo aspettare il 2028.
0: Quando
2: magari,
0: non varranno più niente.
2: Magari nel 2028, perché nel 2028 non è che arriva la sentenza, arriva l'altra udienza. Quindi la gente dice, i risultati dove sono? Abbiamo un sacco di cause in pista, fatecele portare a termine queste cause. Primo.
0: Tra
2: secondo,
0: cui la querela Achillea,
2: non finisce lì, non finisce lì, non solo la querela Achillea non finisce lì, perché ci saranno degli sviluppi, ovviamente vi terremo informati su questi sviluppi, ma anche le varie cause che abbiamo al TAR di Milano o tutte le altre cause che abbiamo in giro, se anche ci fosse un primo provvedimento che comunque non è positivo, ricordiamoci che a Milano si vantano, quindi non è che l'abbiamo detto noi, oltre al pubblico ministero, il procuratore capo che ha l'ufficio tappezzato di foto dell'Inter, ma si vantano proprio di avere un'enclave di magistrati interisti, il presidente del tribunale interista, sono tutti interisti, quindi proteggono, a differenza dei magistrati bianconeri che non ci sono oppure sono straligi al dovere, non vanno in giro con le cover che inneggiano la loro squadra del cuore, e dobbiamo anche sconfiggere questo tipo di tra virgolette nemico, che non è sicuramente un nemico banale. Qui ritorno e chiudo la prima parte del mio discorso. non è banale, perché noi siamo quattro gatti comunque, siamo quattro gatti perché il mainstream non parla di noi, quindi la maggior parte dei tifosi bianconeri, chi non ascolta Radio Bianconera non ci conosce, ci conosce solo chi ascolta Radio Bianconera.
0: O segue questo, certi youtuber.
2: O segue certi youtuber, ma è una minoranza. Cioè il nostro obiettivo è anche farci conoscere dai nostri tifosi, anche perché poi abbiamo visto che quando noi facciamo un'azione non ne parla nessuno. Quando c'è una voce come quella non specificata che all'ANSA ha detto la Fondazione Identità Bianconera non avrebbe la legittimità attiva,
0: e così rispondi al nostro
2: amico, ne hanno parlato tutti. Ne ha parlato, ha fatto subito l'articolo il buon Capuano, ne hanno parlato tutti. Ma così come ai tempi la polemica che avevamo fatto con Ravezzani, anche qua da te, che mi avevi dato spazio per poter replicare, che quando si diceva che noi con l'intelligenza artificiale andassimo a creare gli audio dei calciatori per farli squalificare, cioè delle cose.
1: Ma quello deriva da una diversa, bisogna catalogare, no, i vari mestieri e le varie persone in due tronconi generali. Tu, Michele, stai parlando di una serie di personaggi che hanno una profonda differenza rispetto a tutti coloro che fanno parte della fondazione. La fondazione, purtroppo per tutti voi, non è a libro paga di nessuno, quindi non riceviamo istruzioni da nessuno, abbiamo un altro lavoro, quindi non è un lavoro far parte della fondazione, anzi...
2: Voglio dire a Domenico Brancozzi che tutti i giorni, come nostro responsabile del team legale, passa 4-5 ore.
1: Ho capito, ma il buon Domenico occupa tutto il tempo libero, lo mette a disposizione della fondazione.
2: Però è un lavoro, ti posso assicurare.
1: Però ha la passione. Tutti coloro che oggi si lamentano e ci dicono che risultati avete ottenuto, non venga mai quel giorno in cui magari la fondazione otterrà qualche risultato, perché nei confronti di tutti coloro che oggi dicono, anziché dare una mano, anziché aver scelto di essere semplici spettatori, di non partecipare, vi hanno ucciso la vostra passione, non fa nulla, voi cosa fate? Dite alla fondazione praticamente di arrendersi, no, noi non ci stiamo, noi andiamo avanti. Quello che dite voi è manifestazione libera del vostro pensiero, garantito a livello costituzionale, però manifestare liberamente il vostro pensiero, purtroppo, dico purtroppo, con la situazione che c'è oggi, non serve assolutamente a nulla. Oggi serve soltanto una cosa, compattarci, diventare decine di migliaia di soci della fondazione per poter dire a questi signori: fate una cosa, andatevene, magari senza neanche chiedere scusa. Fate sì che sia soltanto un lontano ricordo la vostra attuale presenza.
2: E poi costringere anche la Juventus a prendere posizione e a difenderci. Quando la Juventus fa le cose, non c'è bisogno dell'intervento della fondazione, perché interviene la Juventus. E quello che noi vorremmo è un intervento maggiore della Juventus e magari anche degli altri club che si sono stufati di questa egemonia.
0: Dunque, poi daremo anche le dritte a chi ci chiede per l'iscrizione alla fondazione, eccetera, prima di chiudere di sicuro. Adesso abbiamo un po' di domande da rivolgere ai nostri amici, visto che stanno piovendo, ve ne faccio un po'. Secondo voi, vi chiede il nostro amico Daniel da Tenerife, e quindi ovviamente lo invidiamo tantissimo. Secondo voi, che senso ha lo Juventus Club Parlamento se non fanno mai niente per aiutare la società, come invece fanno altri politici isolati che ben conosciamo? Chissà chi si riferisce.
2: Chissà. Tra l'altro pare che il presidente dello Juventus Club Parlamento sia anche cognato di quel tifoso isolato a cui si riferisce. Quindi diciamo che non ha tutta
0: la libertà. Famiglia,
2: Poi arriva a Natale e si trova
0: al tavolo, poi Ubi Maior.
2: Come si fa? Comunque dico, io non lo so perché lo Juventus Parlamento non lo fa. Sicuramente dovranno prendere atto alle prossime elezioni, se non cambia qualcosa, che gli juventini sono stufati, perché vedere sempre provvedimenti come dicevamo prima, quando Pavlov scatta, il cane di Pavlov che scatta subito quando c'è la lampadina, se si accende la lampadina da Roma non succede niente, se si accende la lampadina del Napoli non succede niente. Immaginatevi una vicenda come quella dell'Aurentis avesse coinvolto, non lo so, un Elkan con Lapo magari una squadra di serie B, all'Albino Lef in serie C, che ne so,
0: e poi la fa pure retrocedere,
2: la fa retrocedere, gli dai i giocatori invecchiati per farglieli pagare di meno.
0: Tutte queste belle
2: successo,
0: cose
2: sarebbe altro che club al Parlamento, lì sarebbero la sommossa generale.
1: Comunque, per
2: ovviamente
1: rispondere compiutamente all'amico da Tenerife, a cosa serve lo Juventus Club Parlamento? A niente, zero. Non serve assolutamente a nulla. come ho detto prima, possono manifestare liberamente il loro pensiero, ma l'unica realtà che mette in atto delle azioni è la fondazione, non esistono altre. No, ditemeli,
2: qualche cosa serve.
1: Ditemelo, scusami, ditemelo. Oggi abbiamo una pletora di opinionisti. Dove ti giri giri sono tutti opinionisti, qualcuno è mago, qualcun altro si finge prete per farvi abbonare a Sky, blasfemo. Comunque no, non è quello il punto. Coprirsi di ridicolo così ormai c'è soltanto da sorridere, ok? Quindi decidete voi cosa fare. Non, io lo dico con rammarico, penso che i tifosi della Juventus abbiano un tocco di pigrizia particolarmente accentuato. In altre realtà, e parlo
2: non
1: di piazze,
2: non neanche a fare le disdette,
1: e parlo di piazze, Firenze, Roma, Sponda Lazio, ma lo stesso Torino, una fondazione come la nostra avrebbe oggi 50.000 iscritti e non 6.000. Perché questo? Perché a voi piace parlare tanto, vi piace lamentarvi in continuazione, salvo poi, diciamo tre partite, andate allo stadio, battete le mani, tutto come prima. Ma voi la memoria ce l'avete oppure è un optional? Vi siete resi conto cosa hanno fatto la nostra squadra da 20 anni a questa parte? Se non vi siete resi conto, mettete in preventivo che comunque qualcos'altro sono pronti a farlo nel momento in cui ci sarà un appiglio a cui aggrapparsi. Fatevi due conti.
2: Poi ce l'hanno smantellata la nostra squadra nel 2006, poi ce l'hanno rismantellata nel 2023, per questo siamo nati noi. Perché poi il motivo è quello lì. Noi siamo nati per l'indecenza di quello scandalo di sentenza delle plusvalenze, cioè questo è il motivo scatenante per il quale siamo, perché ci hanno di nuovo affossato ancora adesso le sanzioni che ci prendiamo, e perché tutto questo ovviamente va ad influire sul bilancio, va a influire sulla squadra, la cascata va a influire su tutto.
1: Perché con enormi sacrifici abbiamo finalmente creato una sede in via San Donato 78, secondo voi ci mancava un posto in cui andare a dormire oppure una scrivania sulla quale poter lavorare? Nel nostro piccolo siamo fieri di dirvi che quella sede di via San Donato 78 a Torino è casa vostra e potete passare quando volete dando il vostro aiuto, che non significa un aiuto economico, significa un aiuto anche nelle idee. C'è un caro amico che verrà su da Piacenza che vuole fare un evento karaoke juventino. Ok, se ne può discutere, è un'idea, è un indizio che ci fa capire che quel nostro amico di Piacenza non si è arreso. Quindi l'invito, non arrendetevi, avete una casa, venite a trovarci e discutiamo tutti insieme.
0: E su questo appello mandiamo un notiziario, poi torniamo velocemente. Ne approfittato.
3: La Juve del lunedì.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiodé e Raspadori. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e se non ci saranno intoppi, già in serata potrebbe essere a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. Anche Fabio Fognini prenderà parte alla Rafa Nadal Academy Slam, l'esibizione di doppio che si terrà il prossimo sabato presso la Rafa Nadal Academy Academy di Mallorca in occasione del 10° anniversario. L'italiano farà squadra con Andy Murray, Dominic Thiem e Marat Safin, completando così il team capitanato dal britannico che affronterà il team Rafa, guidato da Rafa Nadal, in una giornata molto speciale che riunirà alcuni dei grandi nomi del tennis mondiale. Andrei Rublev è in finale all'ATP 250 di Hangzhou. Il russo ha battuto il francese Kylian Jacquet, numero 86 del mondo, con il punteggio di 7-6-6-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco, centrando così la terza finale stagionale del circuito maggiore, la prima sul cemento da Doha 2025. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: Eccoci qua, puntata speciale oggi in questa seconda ora del Juve del lunedì, dedicata a Identità Bianconera, che lunedì prossimo inaugura la sede alle 17. Vedete queste belle magliette che indossano sia l'avvocato Patrizio sia l'avvocato Durante, saranno il vostro pass, no? Dicevamo prima, voi andate alla sede, inaugurazione alle 17, voi vi prendete la maglia.
1: Sì, via San Donato 78, dalle 17 fino alle 19:15. Ritirate questa t-shirt, che è esattamente il pass per il Gran Buffet in Piazza Sabotino 8H presso il ristorante La Botte,
2: dove ci sarà anche Luigi, che presenterà molto brevemente, perché non vogliamo togliere tempo al buffet.
0: No, certo, mai.
1: E Piazza Solferino lo vedete il ristorante, perché ci sarà il nostro striscione, la bandiera, eccetera eccetera eccetera.
2: Poi si chiama La Botte, che sono le botte che diamo noi e cerchiamo di dare al sistema. Non ecco. Noi le diamo, poi il sistema le prende, ce le restituisce.
0: Vabbè, però intanto le prende. Esatto.
2: Le volte le diamo.
0: Oh, Nicola D'Aversa, venendo i messaggi dei nostri amici, vi chiede: ma è come possibile che dobbiamo sempre sopportare il presidente del Napoli con il solito "io ho vinto senza imbrogliare"? È oggettivo e palese l'allusione a chi è rivolta. Possibile che possa dire tutte le fregnacce che gli passano per la testa, ma se la cava tranquillamente solo perché non dice testualmente la parola Juventus? Chi risponde?
2: Ma tanto, anche se avesse detto la parola Juventus, abbiamo visto tante volte che un po' l'eleganza sabauda, un po' lo stile Juve, insomma la Juve si fa scivolare tutto addosso, noi siamo nati anche per questo, l'abbiamo bacchettati tanti di personaggi pubblici che si sono permessi in passato di insultare o quantomeno di denigrare la nostra fede. Il problema è che lui lo può fare evidentemente perché ha toccato con mano, che tanto conseguenze non ce ne sono e non ce ne sono mai.
1: La premessa è errata per il nostro amico. Ecco. Cioè bisognerebbe ribaltare la domanda e dire: caro amico nostro, secondo te fino a 25 anni fa qualcuno si sarebbe mai permesso di dire una cosa simile? Perché oggi si permettono di dire una cosa simile? Perché è diventato uso, costume, consuetudini e soprattutto il motivo per il quale è nata la fondazione, perché non ne possiamo più. Ti sei dato una domanda e dati anche una risposta.
2: Poi purtroppo si vede nei casi in cui sono talmente palesi e lampanti che uno si aspetta che intervenga Chinè, perché Chinè, ce lo ricordiamo tutti, le famose interviste che faceva dicendo lì io sono, la procura di Torino è stata brava, però e fortunata, certo, mi ha messo a disposizione tutta una serie di documenti. Lo facesse anche un'altra procura, ovviamente io farei lo stesso. Peccato che poi quando l'ha fatta la procura di Roma, quando sono arrivati i nuovi documenti della Guardia di Finanza, ma pensiamo a Napoli, visto che è stato citato a Napoli, c'erano le interviste a Manzi, Liguori e Palmieri, c'era l'intervento del presidente dell'IL, insomma è venuto fuori tutta una serie di elementi che quantomeno consigliavano di fare una revocazione anche su quel tipo di prima soluzione che c'era stata, come nel caso della Juventus. Perché non è stato fatto? Non è stato fatto per il motivo che diceva il presidente prima. Non è stato fatto perché in un campionato punto a punto, se avessero tolto 2-3 punti a Napoli, regalando lo scudetto all'Inter, mettevano a ferro e fuoco Roma o qualsivoglia altra sede avesse decretato, certo, una roba del genere. Fosse successo anche soltanto nell'anno di Spalletti, dello scudetto vinto da Napoli con 15 punti di vantaggio, avrebbero tranquillamente riaperto, dato di 4-5 punti e dato il contentino.
0: Tanto finiva così. Discorso.
2: Però se ne approfittano con la Juventus. Uno, perché la società non è più quella dell'avvocato, quella di Umberto Agnelli, quella del presidente Chiusano, anche soltanto quella di Andrea Agnelli.
0: Certo.
2: E quindi se ne approfittano.
1: E se ne approfittano anche perché la Juventus, anzi i tifosi della Juventus detengono un record forse unico al mondo. Sono la tifoseria più sfaldata e più spezzettata che ci sia, più separata. Tanti piccoli orticelli dove ciascuno porta l'acqua, no, al proprio orticello, senza arrivare a
2: Presidente,
1: pensare...
2: Presidente, siamo il 65% degli abbonati di DAZN sui 21.
1: Potremmo fare quello che vogliamo.
2: Con i commenti che ci sono.
1: Potremmo dettare legge domani mattina.
2: Ma
1: e
2: non
1: la legge
2: dettiamo.
1: Che dettiamo noi è una legge giusta, di par condicio, non un'imposizione come attualmente qualcuno sta facendo nei confronti di tanti altri.
0: Oh, andiamo a Gran Canaria, visto che ci scrive Valerio e dice: vorrei solo ringraziare per il grandissimo lavoro che stanno facendo queste grandi persone, prima che avvocati, per la nostra Juve, e che prima o poi riusciranno a scalfire questo sistema. Oh,
2: abbiamo i tifosi solo in Spagna, Tenerife, Gran Canaria.
0: No, adesso da Versano non è Spagna. Poi abbiamo ancora Imola. Marco, andiamo a Imola, dai, da Marco.
2: Ci ascoltano in spiaggia, sì. Beati loro.
0: Orgoglioso di essere iscritto fin dalla nascita della Fondazione Identità Bianconera, ma come dice il Presidente siamo una formichina e lo spero quando saremo leoni. Quindi, tifosi bianconeri, non vivete nel rimorso di non poter far niente per cambiare le cose, perché su questo che la masnada di farisei conta, questa è la parola.
2: Bravissimo, ma abbiamo tutti una grandissima responsabilità personale. Perché io mi riferisco proprio a questi nostri amici che in giro per l'Italia ci credono e continuano a combattere. Dovete sensibilizzare i vostri amici di tifo e si fa una grandissima fatica, io vi capisco, perché io sono andato per settimane allo stadium con il QR code per far votare
0: la petizione.
2: Per togliere lo scudetto di cartone, che penso che se chiediamo a qualsiasi juventino: lo vuoi levare lo scudetto di cartone all'Inter, sì o no? Sì, ma se poi quello stesso juventino deve inquadrare un QR code, andare a mettere un'email, ma adesso mi guardo la partita, ma adesso voglio fare la foto al giocatore che fa il riscaldamento, ma tanto non serve a niente, cioè questa è la nostra mentalità. Finché non capiremo che i numeri fanno la forza e che una fondazione che fa queste azioni con 100.000 persone ha una potenza non 10 volte tanto, 100 volte tanto più forte rispetto a quella che abbiamo noi adesso, perché poi tutti devono prendere atto del fatto che ci sono 100.000 persone che comprano, che investono, certo, che hanno un'opinione, sono consumatori, hanno espresso chiaramente che questo sistema non va bene. Ma la stessa Juve ne deve prendere contezza di questo. Invece non lo sta prendendo perché vede che comunque se anche in 2000 non rinnovano l'abbonamento, ce ne sono altri 8000 in coda,
0: che aspettano
2: altro per comprare la nuova maglietta di Voltemade. Questo è il discorso.
0: Questo è. Poi dunque il nostro amico Luigi da Torre Annunziata, socio della Fondazione Identità Bianconera da 3 anni.
2: Un eroe. Torre Annunziata, non esce di casa con la maglia della Juve, rischia l'incolumità.
0: Ma quello anche. Che
2: bravo, bravissimo.
0: Vi segnalo che gli interventi, ci segnala, sono sistematicamente bloccati nella trasmissione. Evidentemente vi stanno ascoltando gli interessati. Saluti a tutti e tre. E quindi non so, lo streaming che va a singhiozzo.
2: Ma
0: si
2: ci
0: vede,
2: bloccano,
0: ma...
2: Sì, fanno così,
0: non lo so, fanno così. Ma magari ci sono problemi
2: mezzi
0: di connessione, sì. O qui o dal nostro amico anche, potrebbe essere anche quello, perché altre segnalazioni non ce ne sono arrivate. Poi Armando d'Arezzo, buonasera, volevo capire se ci può essere una collaborazione tra fondazione e società riguardo i torti carognate, anche perché dovrebbe essere la società a esporsi a propria
2: Guarda,
0: difesa.
2: Allora io vi do un'altra chicca, perché visto che qua non, quella di Monza interessa relativamente, questa magari interessa di più. Allora, grazie ai ragazzi di Quotidiano Bianconero, che è una pagina meravigliosa, che ha un sito, che è una pagina su X, che quotidianamente combatte al nostro fianco per evidenziare quali sono le strutture del sistema, loro hanno fatto uno studio, l'hanno praticamente completato, sui calendari degli ultimi 5 anni.
0: Interessanti
2: questo. E sono uscite fuori, mi diceva ieri uno di loro, che ringrazio, Cristiano Murtas, sono uscite fuori delle cose allucinanti, da caponarsi la pelle. Quindi noi adesso cosa faremo per rispondere a questo amico? Chiederemo alla Juventus di riceverci, andremo tutti insieme alla Juventus a portargli questo studio che abbiamo fatto. Poi se la Juventus ne vorrà fare qualcosa, bene. Se, come temiamo, ci dirà grazie, arrivederci, è stato bello, noi cercheremo certo. No, va bene lo stesso, ovviamente faremo tutte le azioni che sono nelle nostre possibilità. Ovviamente tutte le nostre azioni, se fossero state fatte dalla Juventus, avrebbero avuto un peso decisamente diverso, sarebbero state deflagranti. Se la Juventus avesse fatto un esposto perché l'Inter non aveva la continuità aziendale, cosa che è venuta fuori in maniera palmare negli anni successivi, certo. Ed è stata addirittura confessata da Uctree, così come di tutte le altre denunce che abbiamo fatto noi, degli sponsor, anche soltanto, ricordiamoci, le ultime due trasferte in Champions di Roma e Inter, che hanno giocato senza sponsor. Per quale motivo hanno giocato senza sponsor? Chi è che da 2 anni denuncia il fatto che Betsson.sport sia una, diciamo, scatola vuota nella quale ci sono solo i faccioni di Totti, di Cannavaro e di Roberto Baggio? Ma non c'è una notizia che è una, e questa diciamo pagina vuota, che non si sa come faccia a prenderli questi soldi, gli dà 30 milioni di euro all'anno. Guarda caso sono inutili di 22, iniziamo a togliere quei 30 lì e non siamo già più inutili di 22. Poi parliamo degli sponsor di maglia, gatte.io, che era addirittura vietato dalla Consob in Italia, l'abbiamo fatto noi l'esposto, però quello non è mai merito della fondazione, perché poi nessuno va a controllare determinati bilanci. Abbiamo visto in questi giorni che è stata sanzionata PwC con una multa enorme perché aveva per omesso controllo su alcune società, quando noi l'abbiamo rilevato che a nostro avviso il controllo su quel bilancio dell'Inter non si capisce come fosse stato fatto, ci è stato opposto dalla Consob il segreto d'ufficio, e ancora adesso dobbiamo sapere che fine hanno fatto quei tipi di controlli. Chi controlla il controllore? È sempre la solita domanda in Italia.
1: Ma poi alla fine
2: sono tutti quesiti che pone solo la fondazione.
1: Bisognerebbe anche farsi una domanda, no? Su in tutti i casi in cui la fondazione ha messo nero su bianco delle problematiche, delle criticità, ovviamente allegando corposa documentazione. Ma fatevi una domanda: c'è mai stato qualcuno che abbia incolpato la fondazione di aver diffuso notizie
2: adesso
1: false?
2: Non ci chiamiamo diamogli delle idee, perché poi questa la fanno, cioè mentre
1: fatela
2: al presidente Durante,
1: fatela,
0: si difende lui, diciamo.
1: Fatela a me.
2: Scherzo, ovviamente.
0: Oh, invece dal Brasile ci dicono, ovviamente può partecipare fino a un certo punto a tutte le iniziative, ma se un ex lavorista può aiutare sono a disposizione da remoto, ci dice
2: assolutamente
0: amico, certo. Giovanni.
2: Tutti sono utili, nessuno è indispensabile e tutti siamo utili alla causa, sempre e comunque da ogni parte del mondo. Abbiamo tanti tifosi che si iscrivono, si sono iscritti e ci scrivono proponendoci iniziative da tutto il mondo. Purtroppo siamo quelli che siamo a livello proprio di, e possiamo selezionare qualche battaglia per volta.
1: Beh, adesso tutti i tifosi della Juventus di Torino non hanno più scusa, abbiamo una sede, siamo sì, facilmente raggiungibili.
0: L'orario è serale, preserale, quindi
1: ci auguriamo no, di vedervi numerosi e di
2: stringerci la mano, confrontarci, perché questo serve.
0: Certo. E soprattutto saluta, vedersi in faccia, sì, perché poi tra le cose che si dicono, ma la fondazione chissà chi sono questi che chiedono 29 euro all'anno, ecco qua venite in sede, no? E li vedete chi sono questi, ma chi non li conosce, chi siamo.
2: Siamo
0: poi Daniele da Varsavia, salve ragazzi, innanzitutto grazie alla fondazione, hai visto, testa bassa e avanti così, possono tartassarci, forse persino piegarci, ma non spezzeranno ciò che siamo. Ciò detto, sulla cosiddetta Champions di cartone, nutro forti dubbi circa la praticabilità giuridica della pretesa, ma su questo doverosamente lascio la parola a chi mastica diritto. Qualora intervenisse una condanna, l'UEFA potrebbe eventualmente non assegnare il titolo, ma pare assai arduo sostenere attribuirlo all'Inter. La medesima pretesa risarcitoria e restitutoria potrebbe essere infatti avanzata a tutte le squadre affrontate dal City nel corso della competizione.
1: Ma infatti sì, loro, è stato detto in modo provocatorio.
0: Sì, sì,
1: no?
0: Certo.
1: Cioè, a me pare loro che aver credono, visto una prima pagina di un quotidiano rosa no, far riferimento ad un eventuale assegnazione a tavolino della Champions.
2: Vabbè, adesso quello è paradossale, ma era paradossale anche nel 2006 assegnare la terza in classifica, che aveva fatto esattamente le cose delle altre, che facevano le altre, ma
0: forse
2: con il farmacista, con il farmacista che le toglieva dal tavolo, gli hanno assegnato lo scudetto di cartone.
1: Quindi, ecco, un consiglio per Malagò,
2: visto che c'è,
1: tanto ecco, si fa Fantino, un consiglio per Malagò, vuoi veramente voltare pagina, Malagò? Fai la cosa più giusta, forza, restituisci lo scudetto alla Juve, ma soprattutto se non vuoi fare una mossa del genere
2: non la farà mai,
1: non la vuoi fare, almeno toglielo all'Inter, perché non sta né in cielo né in terra quello scudetto. Vuoi voltare pagina? Noi ti crediamo. Io stasera per precauzione continuo a tifare Turchia e mercoledì o giovedì prossimo, non so neanche quando giochi la prossima partita, tiferò Francia, in modo tale che l'Italia debba andare nei playoff nella Serie B della Nations League. Questo ci meritiamo. Ma se proprio
2: una volta vuoi, una serie
1: se
2: B
1: proprio vuoi essere incredibile, vuoi fare qualcosa di nuovo, di giusto, non darlo alla Juventus, non restituirlo alla squadra che l'ha legittimamente vinto sul campo, ma almeno toglielo all'Inter. Per rispetto di tutte le altre tifoserie, almeno questo, un consiglio, poi ovviamente non sentire nulla e fai sempre ciò che vuoi, che è quello che fai.
2: Ma
1: tu
2: dovrebbe partire, invece ritorniamo qui al fatto che ci dicono anche tanti nostri associati, ma perché non ce la pigliamo con la Juventus? Allora, adesso vediamo come andrà a finire il processo al TAR di Agnelli, di
0: certo,
2: Andrà Bene e company, poi vedremo cosa farà la Juventus. Ma ritorniamo al punto di prima, se noi adesso andiamo a battere i pugni, a parte che non ci ricevono neanche se ci presentiamo con un ordine del giorno,
1: a parte che non batteremo mai i pugni, che non è nel nostro stile battere i pugni.
2: Vabbè, allora suonare al campanello, cioè andiamo a suonare al campanello per dire: allora signori miei, che facciamo? Non ci ricevono neanche, perché la stragrande maggioranza dei nostri tifosi se ne infischia evidentemente, oppure banalmente non ci conosce. Quindi i nostri associati da Varsavia, da Santa Maria Capovetere, dalle Canarie, ovunque sia, se incontrate uno juventino parlate di noi, chiedetegli se ci conosce.
1: O anche semplicemente di andare a vedere sul sito chi siamo, qual è il nostro statuto, il nostro oggetto sociale, quali sono gli scopi che noi andiamo a perseguire. Solo questo, www.fondazionejb.com, basta anche solo questo per capire chi siamo.
2: Noi la promessa che vi facciamo è che non molliamo.
0: Già che ci siamo, che abbiamo detto del sito, ricordiamo come si fa a iscriversi, che sono diversi che ci chiedono, sì, e se basta andare sul sito, se poi devono ricevere qualcosa, eccetera, eccetera.
2: Allora, basta andare sul sito, www.fondazionejb.com, lì ci si può iscrivere tranquillamente, scegliendo la modalità o con la carta di credito o con PayPal o con un bonifico. Si può utilizzare il metodo di pagamento che si vuole, poi se invece preferite venire in sede, adesso abbiamo anche una sede, quindi potete venire.
1: Specifica che i 29 euro non sono mensili,
0: sono annuali.
2: Sono annuali, qualcuno si iscrive anche come filantropo, e soprattutto adesso che abbiamo rifatto per l'ennesima volta il sito, che è il nostro tallone d'Achille, Fin dalla nostra nascita abbiamo speso una barca di soldi nei nostri siti. Attiveremo il merchandising, perché ci sono tanti amici che mi hanno mandato messaggi anche in privato sui social: io non posso venire lunedì 5, però vorrei la maglietta. Benissimo, ci attiveremo per il merchandising. Abbiamo già un accordo con una società che produce birra artigianale, che farà la birra della fondazione. Quindi, se avete un prodotto e volete marchiarlo fondazione, una linea di un vostro prodotto marchiare la fondazione, mettetevi in contatto con noi, perché vogliamo fare un marketplace, vogliamo dare ai nostri amici sostenitori la possibilità di sostenere la fondazione anche senza iscriversi. Io magari dico: non mi iscrivo, compro la maglietta, vi aiuto, compro la birra, tanto la birra, a me piace bere la birra, compro la birra della fondazione.
0: Invece che prendo un'altra, prendo quella. Luca da Pesaro chiede: come si fa per organizzare una serata con la fondazione?
2: Allora, è semplicissimo, Luca. Io ti invito ad andare al club
0: di Pesaro, vicino, o di Pesaro,
2: o oppure, se siete in 100 amici juventini, non basta, non c'è neanche bisogno del club. Tu, quando hai un'idea e hai raggiunto un numero di persone che sono interessate a organizzare questo tipo di serata, ti metti in contatto con la fondazione, ci mandi una mail, ci proponi, poi a parte che il mio numero ormai lo trovi, quindi mi puoi mandare anche un WhatsApp a me volendo, oppure comunque mandi un'email alla fondazione, ci proponi una serata, noi ben volentieri andiamo in giro per l'Italia, l'abbiamo già fatto l'anno scorso, vogliamo rifarlo quest'anno, stiamo cercando adesso di organizzare un evento in Puglia, un evento in Calabria, e io non ho mollato il mio sogno, che è quello, con l'aiuto di Paolo Carraro, che spero che continui in questo suo lavoro che sta cercando di fare, di organizzare una manifestazione a Roma, perché il nostro presidente gli prudono le mani e vuole incatenarsi da qualche parte a Roma, così mi ha detto.
1: Ma no, ma io sono disposto a incatenarmi e iniziare anche lo sciopero della fame, non ho nessuna difficoltà, perché so cosa rappresenta.
2: Però
1: la Juventus
2: dobbiamo organizzarla bene, non possiamo andare dietro.
1: Il problema è se mi fate stare lì da solo con altri 4-5 che poi.
0: Che poi fanno, magari arrivano gli interisti.
1: Mi fanno
0: pure,
1: magari un TSO perché non mi reputano capace di intendere e di volere, è un altro discorso. Quindi quell'armiamoci e partite lo stiamo valutando. Se veramente fossimo compatti, forse la fondazione oggi non avrebbe neanche motivo di esistere, perché il sistema sarebbe già caduto. La fondazione sarebbe un lontano ricordo, così come sarebbe un lontano ricordo questo sistema che veramente sta nauseando tutti coloro che non hanno ancora intenzione di perdere la loro passione.
0: Oh, tra l'altro poi questa cosa dei calendari bisogna seguirla, perché prima abbiamo sottolineato il nuovo record della Juve delle 63 ore tra una partita e l'altra.
2: Ci sono delle cose, poi adesso entreremo nel dettaglio. Allora, ci sono squadre che sistematicamente riposano di più delle altre, ma queste sono denunce che sono state fatte dagli stessi allenatori.
0: Sì, sì.
2: Io mi ricordo un'intervista di De Rossi che diceva: noi che giochiamo sappiamo cosa vuol dire tornare dalle coppe, certo, fare una trasferta, non dormi a casa tua, non dormi nel tuo
1: letto. Ma chi fa i calendari lo sai, è un sostenitore della Juventus.
0: Sì.
2: Esatto.
1: Se
2: fosse stato ex dirigente della Juventus,
0: sarebbe già andato
2: con
0: via
2: quelle intercettazioni, sì, ma se non si dimetteva da solo,
1: lo buttavano fuori. Lo fa il nostro interesse.
0: Oh, Rocco ci scrive: buon pomeriggio, sono iscritto alla fondazione da qualche anno, siamo l'unica speranza di sopravvivenza della Juve, ho disdetto ogni abbonamento alla Pay TV, sono iscritto alla Juventus Club della mia città, ma noto che loro sanno solo criticare tutto e tutti, ma certo, non hanno il coraggio di prendere posizione e iscriversi alla fondazione, né tantomeno di sottoscrivere la petizione per lo scudetto del 2006.
2: Bravo, possiamo Rocco, questa tifoseria qua. Bravo. Però io sono sicuro che quando ci conosceranno, e prima o poi ci conosceranno, anche soltanto per qualche insuccesso, perché poi io scommetto che se il GIP di Milano dovesse rigettare quella che è la nostra richiesta, magari apriamo anche qualche TG1, grande sconfitta della fondazione, sì, di Tabia. Magari un tifoso della Juve a Catanzaro dice: ma che è questa fondazione di Tabia? Andiamo a vedere cosa fa. Quindi ci va bene anche così.
1: Ci può essere anche l'eventualità
2: se
1: inversa.
2: Se noi adesso abbiamo avuto una, diciamo, si sono iscritti circa il 5-10% di quelli che ci hanno conosciuto, almeno una volta, perché poi c'è gente che si è iscritta e non rinnova, quindi noi siamo sempre lì a seguire. Come mai rimanete sempre allo stesso numero? Perché abbiamo tanti nuovi iscritti, ma magari quello che si è iscritto il primo anno non lo ha più fatto, e ce l'ho anche scritto: non mi sono più iscritto perché l'Inter non è andato in Serie B. questo è colpa mia, me la prendo e me la porto a casa. Ma noi non molliamo e continuiamo a lottare. Però è importante che i nostri amici facciano e cerchino di fare proselitismo. Io sono sicuro che quando ci conosceranno 13 milioni di bianconeri, noi saremo almeno 100.000, ma sottostimato come numero, sottostimato.
0: Oh, dunque, poi guarda, ci sono un po' di messaggi, te li riassumo. Dunque, il mago Lillo dalla Germania è di quelli che dicono: cosa dobbiamo fare? Farci giustizia da soli? Se contenta la società non ci possiamo fare niente, questo dice lui.
2: No,
0: invece sì. Aspetta che ti metto insieme due o tre messaggi. Luigi, sempre, che ci ha scritto prima, diceva che era direttivo dello UEFA Club di Angri. Lui aveva proposto agli iscritti di 200 di iscriversi alla fondazione, ma dall'alto hanno messo il coperchio, hanno impedito addirittura di iscriversi ai tifosi. Perché...
1: E sai perché?
0: Vai.
1: E sai perché?
2: Io lo so perché.
1: Ah, tu lo sai, io lo dico. Guarda un po'. Allora, caro amico, i club hanno molta paura. Qual è la paura dei club? È magari di legarsi alla fondazione, di creare le ire della società Juventus, la quale magari, indispettita dalla loro collaborazione con la fondazione, potrebbe non garantire più i biglietti per lo stadio. Ma adesso ti faccio io una domanda. Ma secondo te noi siamo così scomodi alla società Juventus? Io non credo, perché noi la Juventus non abbiamo chiesto nulla. La Juventus sa perfettamente chi siamo, chi sono i fondatori. Non siamo ultras, non alziamo la voce. Abbiamo uno statuto e tutto ciò che facciamo lo facciamo con gli strumenti che il nostro ordinamento

0: Quando noi vi diciamo compattiamoci, che è l'unico strumento che abbiamo per vincere, perché noi non abbiamo la speranza di vincere, attenzione, noi abbiamo proprio la certezza di farcela, però senza il vostro aiuto purtroppo non possiamo
1: Sai
0: fare
1: cosa vuol
0: nulla.
1: dire quando alza la base? Che stiamo andando via. Voglio solo rispondere Ago dalla Brianza Bianconera. Rispondo io, dice cambiare nome dell'identità Bianconera, Fondazione Calcio Vero per prendere anche non Juventini. Però le plusvalenze è 2006 è subito
0: Però
1: la
0: non ci sono
1: Juve.
0: altre squadre che sono andate in Serie B che hanno
2: Vi
0: partecipato a un
2: aspettiamo il 5
0: campionato
2: ottobre prima che ci sfumino
0: senza
2: dalla
0: neanche
2: regia.
0: sapere
2: Vi
0: quanti punti
2: aspettiamo il
0: avessimo
2: 5
0: in
2: ottobre.
0: classifica.
1: Tutti al 5 ottobre, via San Donato 78, Torino.
2: E
1: Chi
2: se
1: è
2: non
1: qui da
2: ce la
1: queste
2: fate alle
1: parti?
2: 17, venite dopo le 19 in via Sabotino, in
1: In
2: piazza
1: piazza
2: Sabotino.
1: Sabotino, che è proprio nel cuore di Torino, per chi venisse da fuori. Grazie a Manuel Regia,
0: Grazie
1: so
0: a
1: che è
0: tutti.
1: stata
2: Grande
1: dura.
2: Manuel,
1: Grazie,
2: grande
1: grazie a voi tutti per aver partecipato. Qualche messaggio non ce l'abbiamo fatta, salutiamo anche gli amici di Torremolinos, oggi ha spopolato la Spagna. Ciao a tutti, ciao, alla prossima.
3: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Il mister mi ha chiamato quando ero in Brasile, ringrazio la società per questa nuova opportunità, vorrei essere un punto di riferimento nello spogliatoio, a Grabara dico forza ragazzo, purtroppo queste cose succedono nel nostro mestiere. Queste sono le parole, le prime parole da nuovo giocatore bis di Neto della Juventus, prenderà il numero 33, come insomma avete capito, ma lo sapevamo già, sarà soprattutto un uomo spogliatoio. Se poi dovesse essere necessario il suo impiego nel caso in cui, facciamo le corna, Vicario si infortunasse, ovviamente sarebbe pronto e disponibile. Poi paura rientrata, sospiro di sollievo come si dice in questi casi, caro Federico Rossi, che saluto, buon inizio settimana con Cesao. Lo sapete che nel match contro la Norvegia ha preso una botta al ginocchio, però è rientrato nella ripresa, salvo poi essere sostituito dopo 10 minuti con un po' di paura, ma secondo me a questo punto, visto che è soltanto una botta, è stata giustamente una sostituzione precauzionale per evitare magari di riempire ulteriormente, già troppo piena, l'infermeria. A proposito di infermeria, il Diz, che ha iniziato la fisioterapia in Germania, la continuerà, riabbracciato diciamo così la sua casa, no? La Continassa, quindi i suoi compagni, quelli che ha trovato, perché ci sono le nazionali, 11 sono impegnati con le rispettive nazionali, e proseguirà, adesso farà o l'ha già fatto oggi, vedremo, stirerà un programma con lo staff sanitario della Juventus per sottoporsi alle fisioterapie dopo l'intervento chirurgico subito al quinto metatarso del piede. E diciamo così, se tutto procederà per il verso giusto, il giocatore turco sarà di nuovo disponibile a dicembre. Mentre per quanto riguarda questa sosta dopo le partite della nazionale, Cambiaso sicuramente sarà di nuovo disponibile, in realtà lo era già nell'ultimo match, ma per precauzione anche in questo caso Spalletti non l'ha convocato. E poi da valutare ovviamente Ekator. Sta diventando anche un mistero, vi dico la sincera verità, come spesso accade purtroppo quando un giocatore della Juventus si infortuna. Ekator, Boga e ovviamente, caro Federico Rossi, anche gli altri calciatori che sono tipo Cabal, per esempio. Ecco, Cabal potrebbe essere anche lui recuperato. Cabal che però a gennaio potrebbe essere la chiave per acquistare, per ingaggiare da parte della Juventus Emerson Palmieri.

0: Sono Palmieri che già da tempo nel mirino della Juventus, giocano in Marsiglia, il Marsiglia vuole abbassare, ridurre drasticamente il tetto ingaggi da come leggo anche la stampa francese, e quindi magari potrebbe cederlo a una cifra tutto sommato sostenibile per la Juventus. Emerson Palmieri che ha giocato già con Spalletti, perché ai tempi della Roma fu proprio l'attuale tecnico della Juventus a lanciare l'italo-brasiliano, che è stato anche in nazionale, Emerson Palmieri, come ricorderete, come terzino sinistro, o meglio, diciamo così, esterno sinistro, perché è molto, un giocatore molto di spinta. A proposito di nazionale, alle 20:45 seguiremo un quarto d'ora, mi ha detto Federico Rossi, il match tra la Turchia e l'Italia, in una situazione quantomeno diciamo così critica per quanto riguarda tutto il calcio italiano. Qui esco fuori dal campo perché, come vi avevo annunciato, l'ipotesi commissariamento è molto probabile. Aggiungo un altro elemento: stava aspettando il presidente del CONI Bonfiglio la relazione di 4 giuristi esperti di questi temi, e pare che anche loro, ma io non avevo dubbi, a prescindere dal loro giudizio non c'erano speranze, anzi non ci sarebbero, utilizziamo il condizionale, speranze per Malagò. Ma il parere dei giuristi ha detto inutile, Malagò era ineleggibile, non candidabile, quindi non eleggibile, perché non era tesserato Federcalcio. Mi viene detto, siccome ci sarà, dovrà decidere il consiglio del CONI, la giunta del CONI, dopo le partite della nazionale, dopo la Nations League, mi è stato detto da chi sapete voi che quasi sicuramente voteranno contro la conferma di Malagò, o meglio a favore del commissariamento tra franchi tiratori, mi è stato detto, e qualche tra virgolette nemico di Malagò. Saranno 16, sapete che sono 16 componenti della giunta del CONI, però 2 non voteranno, uno è Malagò e un altro è la Bianchedi, anche lì tante polemiche, che è stata nominata capodelegazione azzurra, quindi è chiaro che loro non possono votare se stessi, no? Oppure la stessa Bianchedi non può votare Malagò. Quindi saranno 14 voti, ma ripeto, l'aria che tira è quella del commissariamento. Vi dico subito che poi alle 20:05 avremo Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio. Sarebbe, diciamo che l'avventura di Malagò sulla prima poltrona di Via Allegri, cioè della Federcalcio, è già iniziata con la falsa partenza, perché era stato ingaggiato, intanto lui aveva provato a prendere Guardiola, che però insomma gli ha detto no grazie. Dopodiché, con l'arrivo di Maldini, direttore tecnico, e advisor Leonardo, sostanzialmente Malagò aveva detto saranno loro, sarà Maldini a scegliere di fatto il CT. Maldini, che aveva proposto Pirlo, invece Malagò gli ha detto di no, però vi ho spiegato il perché, c'è tutto un discorso, diciamo, di manovre politico-istituzionali. Ufficialmente perché Pirlo aveva un contratto con una società di scommesse russe, ma lì è stata, ovviamente credo nemmeno un bambino possa pensare che sia stato quello il motivo, perché bastava rescindere il contratto, tant'è che poi alla fine hanno detto no a Pirlo, Maldini e Leonardo sono andati via, e poi Malagò, ma anche con l'appoggio di Viglione, sostanzialmente hanno scelto Mancini. E a proposito di Viglione, rispetto al discorso commissariamento, mi raccontano anche di attriti, perché lo stesso Malagò avrebbe dovuto saperlo, ma lui stesso ad alcuni dirigenti federali, in primis Viglione, ha detto scusate, ma lo sapevate che io non potevo essere candidabile senza essere tesserato. Insomma, c'è un po' di caos a livello di Federcalcio. Fatto sta che se dovessero commissariare la federazione, saremmo veramente di fronte all'ennesima figuraccia a livello planetario del calcio italiano. Poi non ci chiediamo perché il calcio italiano è un calcio di serie B, è un calcio di serie B a livello europeo. È inutile girarci intorno, perché vi dico, intanto non ci sono fuoriclasse, questo se non Donnarumma è l'unico a livelli, diciamo così, mondiali, se vogliamo dirla tutta. Ma anche alcuni calciatori che nelle loro squadre sono dei big, dei top, mi viene in mente Barella, ora questa sera forse rigiocherà Bastoni, chissà, per vendicare, per riscattarsi anche di quello che avvenne in Bosnia. Lo stesso Barella, per esempio, che è considerato un top in Serie A, ma all'Inter, in nazionale non vanno bene. Dopodiché si fa esordire qualche ragazzo, magari commette un errore decisivo, vedi Romano, viene subito crocifisso, invece c'è tutto un calcio da ridisegnare, da rimodulare, da decifrare di nuovo, altrimenti ragazzi non andiamo avanti, altro che quarto mondiale consecutivo fallito. Quindi c'è la possibilità molto molto molto molto concreta che venga commissariata la Federcalcio e di conseguenza un commissario esterno dovrebbe fare tutte le riforme promesse e non fatte, per esempio da Gravina dal 2018, in primis la questione giovani, la riforma della giustizia che però sarà fortemente condizionata in positivo dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea in favore del ricorso di Andrea Agnelli, e non riguarderà ovviamente soltanto la Federcalcio ma tutta la giustizia sportiva, cioè tutte le federazioni, da quella delle bocce, caro Federico Rossi, a quella del tennis, a quelle, esatto, tutte le federazioni, i campionati, la forma dei campionati, non è stato fatto nulla di quello che era stato promesso. E quindi io credo che l'unica via, adesso dispiace perché comunque l'Italia ricomincerà da capo sostanzialmente, ma se dovesse essere commissariata forse è l'unico modo veramente per fare le riforme. 340-54-25-324, sapete che quando non c'è il campionato scarno un po' insomma il menù, però cercheremo di parlare di tante cose. Sentivo prima di Cup Manners. Io ho fatto un pezzo oggi, ultimatum mi verrebbe da dire, ho fatto anche una domanda nel titolo, ho detto miracolo o mission impossible da parte di Spalletti, staremo a vedere. Fatto sta che l'unico che non è riuscito finora a rivitalizzare è proprio l'olandese, chissà, magari un miracolo veramente sportivo potrebbe avvenire. Fatto sta che Douglas Luiz invece è diventato un perno del centrocampo della Juventus e quindi della Juventus stessa. Nico Gonzalez, che non era un diciamo così un esubero perché scartato, attenzione, era un esubero perché era in procinto di tornare all'Atletico Madrid e restarci, ve lo ricorderete, io lo davo per scontato perché lui non aveva alcuna intenzione di restare alla Juventus, solo che poi non c'è stato l'accordo, fortunatamente aggiungo io, tra l'Atletico e la Juventus per quanto riguarda il cartellino, perché loro volevano un forte sconto rispetto a 32 milioni che avevano pattuito originariamente per riscattare il giocatore, però non ci sono state le condizioni, cioè non c'è stato il numero necessario di presenze con l'Atletico per essere riscattato automaticamente. Invece poi alla fine Spalletti lo ha voluto fortemente, ha parlato con il calciatore, ora mi pare sia al centro del progetto della Juventus, che speriamo cominci piano piano a dare i frutti di una continuità. Oggi ho letto un'intervista per esempio di Walter Sabatini, che è stato direttore sportivo di Spalletti sia alla Roma che anche in una fase in cui Spalletti era allenatore dell'Inter, ha detto ragazzi ve lo dico da oggi, quindi in tempi non sospetti, un po' di tempo in genere serve a Spalletti, ha anche tanti problemi, tante assenze, ma vi assicuro che sta per decollare la sua Juventus. Speriamo che queste siano parole profetiche. Io non so come la pensiate voi sul decollo della Juventus targata Spalletti. Nel frattempo, terza panchina saltata, lo sapete, questa è in arrivo Gilardino al Parma. Anche qui sarebbe da dire, ma qual è la progettualità di queste società che dopo tre giornate Fiorentina caccia grosso, lo stesso Parma ha cacciato questa nel Bologna tedesco, eppure parliamo del Bologna che insomma Sartori è uno dei migliori dirigenti solitamente, no? Non è che mandi via gli allenatori, quindi dopo 3, 4, 5 giornate, ma come fai a mandare via un allenatore? Per esempio, per quanto riguarda, in effetti dopo il tonfo contro Sassuolo era in dubbio, era in bilico anche Spalletti, devo dire per la stampa, per alcuni tifosi, probabilmente non per la società, ma se tu, il motivo per esempio per cui questa è stata una sorta di rescissione consensuale, no? Anzi senza sorta, rescissione consensuale, questa ha detto non c'erano più le condizioni per andare avanti, ma dopo 4 giornate non è possibile, dopo 5 giornate, quindi vuol dire, perché sembra che la dirigenza gli abbia chiesto un gioco un po' più propositivo. Ora, è vero che ogni allenatore deve evolversi, ok? Però non puoi chiedergli di stravolgersi, o meglio, se tu non sei d'accordo, non fai iniziare per niente la stagione. perché lo scorso anno questa, comunque, piaccia o non piaccia, gioco propositivo, gioco non propositivo, alla fine ha salvato una squadra anche contro, se vogliamo dirla tutta, contro i pronostici, no, perché il Parma all'inizio era dato come possibile squadra retrocessa, diciamo così, invece l'ha salvata a 5 giornate dalla fine del campionato. Quindi mi viene da pensare che è tutto una disorganizzazione, cioè lì significa non avere la progettualità. Grosso, io, cioè, era uno dei, o è ancora, io non voglio usare un tempo passato, cioè è uno dei giovani più promettenti, e poi pare che lui abbia detto: io non sposo questo progetto. Ma il progetto in genere si fa tra direttore sportivo, allenatore. Ora l'allenatore magari non chiede: prendimi Federico Rossi, prendimi Latini, cioè ti dice: mi servirebbero 2-3 tipologie di calciatore. Ma non è possibile che dopo 3 giornate si scopre che non era in sintonia con questo progetto. Ma anche tu dovresti essere parte importante di questo progetto. Quindi non riesco a capire Fiorentina, in questo caso Bologna e Parma, come abbiano agito rispetto alla conferma o all'ingaggio, conferma per quanto riguarda il Parma e nuovi ingaggi per quanto riguarda Fiorentina e Bologna, degli allenatori. Francamente non lo capisco, comunque sono problemi loro. Mentre questa sera, per esempio, in Turchia e Italia non ci sarà ovviamente il Diz, con loro nemmeno Çalhanoğlu. Tra l'altro mi pare di leggere che l'Inter sta affrettando i tempi per rinnovare il contratto di Çalhanoğlu, perché la Juventus un po' di luci le ha accese su questo calciatore, che poi sarebbe un ritorno di fiamma, magari ad avercelo uno come Çalhanoğlu. Non ci sarà ovviamente il Diz, come vi dicevo, però ci sarà uno juventino che si chiama Çelik, e chissà come andrà a finire. Io non so se l'Italia dovesse perdere, già Mancini lo danno sulla graticola, sarebbe secondo me un altro errore, o meglio, io non l'avrei preso Mancini, ma questa è una mia idea. Ma non puoi anche qui, dopo 2 partite, dopo tutto il marasma, io non mi... francamente, chi si è stupito di un'Italia non ancora un work in progress, non lo capisco, perché non puoi immaginare che con poco tempo già ci sia una sorta di stabilità tattica, anche tecnica. Ecco, è chiaro che secondo me ha sintetizzato bene lo stesso Mancini il momento dell'Italia, ha detto: dobbiamo scalare l'Everest, mentre scali c'è anche il rischio che tu possa cadere, caro Federico Rossi. Vai.
1: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza. Francesco. Non so se arriverà dopo anche il grande Franco, rivolgo a te e a lui un quesito, anche a valle di una dissertazione, di una valutazione tecnica che ha fatto sul giocatore oggi nella trasmissione del direttore Paolino, dissertazione, dicevo, di Domenico Marocchino su Gatti. Noi cerchiamo giocatori eclettici, anche terzini. Si fa il nome di Emerson, Palmieri e quant'altro, però diceva Marocchino: Gatti è un giocatore che forse non bello a vedersi nella sua corsa, ma tecnicamente comunque con mezzi che non sono di poco conto, e centravanti all'occorrenza anche un buon terzino, un ottimo braccetto. Ma possibile che non riusciamo a trovare uno spazio a un giocatore che è tutt'altro che scarso? Vi ascolto e vi abbraccio.
0: Allora Francesco, questa domanda poi la girerò, magari me lo ricorderà anche Federico, la girerò a Franco, ma con me, tu mi segui tutte le sere, rispetto, grazie intanto, come sempre, con me sfondi una porta aperta. Io l'ho detto, lo prometto, sapete che le promesse, insomma, se dipendono da me poi le mantengo. Se dovessi andare a Lazio Juventus o a Roma Juventus, e quindi nel post gara avere Spalletti in conferenza stampa, glielo chiedo, gli chiedo: ma Gatti perché non rientra, a meno che poi Gatti magari non abbia accumulato alcune ovviamente presenze, se invece continua a essere utilizzato con il contagocce? Me lo chiedo anch'io, francamente, Francesco. Perché in questa Juventus non è proprio dei fenomeni, cioè non ha la difesa di una volta, no? anche se bene o male Kalulu non è in forma, speriamo che si riprenda presto. Bremer e Lukumi sono affidabili, a sinistra magari no, Magatti a sinistra ovviamente non può giocare, però se vado in una di queste due o in entrambe le gare e mi ritrovo Spalletti di fronte, glielo chiedo: ma perché Gatti non rientra nel suo progetto tecnico? Cioè, qual è, diciamo così, la caratteristica che non le piace di Gatti? Glielo chiedo, perché sono curioso anch'io, Francesco, però tra poco poi ricordatemelo, perché a Franco chiederemo anche un parere a Franco di questo, di questo discorso legato a Gatti, non legato a Gatti, questo è. Buonasera Quintiliano, si può cortesemente evitare di parlare di nazionale? Allora, non lo so, fatela voi la scaletta, se volete. Fede, dove possiamo parlare di nazionale? Federico Rossi ha detto di sì, dopo cena è assolutamente indigesta. Daniele da Brunico, Daniele, abbi pazienza. Allora, noi facciamo questo mestiere, questa è Radio Bianconera, però no, non puoi non stare sul pezzo, altrimenti sarei veramente... La nazionale, secondo me, non è che non si parla di nazionale, si parla di nazionale, qui il discorso è molto più ampio, che va oltre la nazionale. Qui stiamo parlando di calcio italiano, che se dovesse essere commissariata la Federcalcio, saremmo di nuovo... Non ti dico dove, ok? Quindi tu puoi fare le richieste che vuoi, però diciamo che sostanzialmente la scaletta la facciamo noi, insomma, almeno questo concedicelo, no? Di quello che dobbiamo parlare. È chiaro che sento Radio Bianconera, si parla soprattutto di Juventus, ma ci sono anche altre notizie che non possiamo omettere, caro Federico Rossi, così come non possiamo omettere tra poco l'intervento di Franco Lonetti.
2: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Caro Federico Rossi, ho detto: Fede, vediamoci un quarto d'ora di partita, ma è molto presto. Acceso adesso c'è una trasmissione, senza fare pubblicità, un gioco di questi qui. Sembrava il Diz, un concorrente, sai Fede, questo ragazzo qui con la maglia, eccolo, sembra il Diz, guarda, ma non lo è ovviamente, il Diz che ha ben altro da fare. Allora, buona settimana Quintiliano barra Franco, praticamente stiamo per collegarci con Franco, praticamente abbiamo tre portieri in prestito, almeno uno verrà in prestito, tre no, nessuno in prestito, almeno uno verrà confermato. Ah, in prestito nel senso noi l'abbiamo preso, ma pensavo che ti riferissi ad averli ceduti in prestito. Beh, Vicario credo che verrà ovviamente riscattato. Panico ogni qualvolta vediamo un nostro calciatore a terra con la sfortuna che abbiamo. Douglas Luiz sta tornando quello di un tempo. Un abbraccio, grazie Terry. Sì, un po' di timore c'è, perché insomma anche un po' di sfortuna, però magari bisognerebbe andare anche a fondo. Ora lasciamo perdere gli infortuni di natura traumatica, su quelli invece di natura muscolare bisognerebbe andare a fondo, ma non riguarda solo la Juventus, ahimè questo discorso, ma non interessa solo la Juventus. Allora, questa mattina mi ha mandato un messaggio, mi ha detto: vista visto che non c'è il campionato, possiamo parlare di politica, mi ha detto. Ho detto, oddio, di politica? No, Franco! Eccolo.
4: No, io gli ho scritto altro, ma non si può dire. Ovviamente un abbraccio a te, Quint, alla regia, ovviamente ai nostri ascoltatori. No, la realtà è che in una pausa così lunga i temi da sviscerare ce ne sono, ma non sono così tanti e magari di grande attrattiva. Ti posso annunciare che domani, solito ore 18, Bianconera News, la mia frecciata, io ho messo un occhio sul mercato di gennaio su una problematica ben specifica, cioè l'esterno basso di sinistra, e quindi chi avrà ovviamente piacere di leggerlo potrà farlo domani puntualmente.
0: Che qualcosa ci può anticipare, perché la Juventus sta cercando un terzino sinistro, giusto? Sì. Purché esca a Caballe o sbaglio?
4: No, è così. Purtroppo è così. Posso anche darti una notizia: ormai il mercato estivo è finito, però chissà che non torni utile a gennaio. Era tutto fatto con tagliafico. Ho parlato con degli emissari che avevano apparecchiato la tavola. Il problema è che per tutta l'estate Cabal non è uscito, non si è riusciti a farlo uscire alle giuste condizioni, e poi negli ultimi giorni, insomma, Cabal ha puntato i piedi, nonostante insomma, avessero parlato con il Bologna, c'era un interessamento dell'Atalanta, mi risulta che ci fossero un altro paio di sondaggi su di lui, e quindi niente, Juan Cabal non è andato via. La beffa, oltre al danno, con tutto il rispetto per il ragazzo colombiano, è che pronti via, appena partito il campionato, lui si è infortunato. Probabilmente verrà recuperato dopo la sosta, come Cambiaso è già recuperato, ma il problema della fascia sinistra è che oggi non hai un titolare, lo ha dimostrato ovviamente nelle prime due giornate Spalletti, che ha preferito Celic invece di Cambiaso, e non avevi neanche l'alternativa, e quindi questo è un problema che secondo me sul mercato di gennaio va assolutamente risolto. Poi ci sono altri due focus che conosciamo, il centravanti che Spalletti voleva già dallo scorso gennaio, e a parere mio un centrocampista esperto che sappia prendere per mano il reparto. È normale, in queste pause si cerca di fare un mini ciclo, cioè di andare a analizzare un mini ciclo e alcuni bilanci, ma credo che l'impellenza della fascia sinistra e dell'esterno basso mancino sia assolutamente prioritaria.
0: Infatti la Juventus sta cercando, però tu mi stai dicendo che la Juventus potrebbe veramente prendere il bomber che abbiamo chiesto e che Spalletti soprattutto sta chiedendo dallo scorso anno?
4: No, beh, questo non lo so, anche perché è ancora presto, però secondo me i tre macro temi sul mercato sono questi, cioè il centrocampista, ovviamente il centravanti di ruolo, ma ripeto, secondo me la priorità in questo momento è il terzino sinistro, come veniva definito una volta, che è l'esterno basso mancino, ma proprio perché a livello numerico non hai le alternative. Però torno con la tua domanda circolare, torno a quello che hai detto tu come introduzione, Quint, cioè se non esce Cabal, secondo me quella è la condizione sine qua non per arrivare a prendere un terzino sinistro. I nomi, se vuoi, li facciamo, cioè insomma, Emerson. La Juve Emerson Palmieri è un nome detto, che è già stato offerto in estate e può tornare sicuramente nel raggio d'azione della dirigenza juventina. Secondo me potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma per Tagliafico. Attenzione a un altro giocatore del Lione, questo terzino brasiliano del 2000, Abner, che è un giocatore che la Juve segue da tempo. E poi l'algerino Ait Nouri, che sì, è un giocatore che non sta giocando assolutamente, sempre fuori al Manchester City. Già quest'estate la Juve aveva fatto un sondaggio, lui sperava di giocarsi le sue opportunità, le chance con Maresca, nuovo allenatore, però continua a non giocare. E quindi insomma i dirigenti juventini devono studiare innanzitutto il valore dei nomi sul taccuino nel loro file e poi la fattibilità dell'operazione, ripeto, imprescindibile il fatto che comunque uno dei due esterni bassi di sinistra, in questo caso Cabal, che è fuori dal progetto di Spalletti già dalla scorsa stagione, esca. Se esce Cabal, la Juve può andare sul mercato.
0: Sul mercato, certo. Franco invece prima mi ha mandato un messaggio Francesco da Cosenza, ha detto non so se già sia con te Franco, riguarda tra poco ce l'avremo, ti giro la domanda, e dice ma possibile che in questa Juventus non ci sia un po' di spazio per Gatti? Magari non da titolare ovviamente, però magari ogni tanto, no?
4: Per Gatti hai detto?
0: Gatti, sì.
4: Sì, no, ma secondo me Gatti è un giocatore assolutamente valido, con la giusta garra, la grinta, fa dei gol importanti, pesanti, ormai lo conosciamo. Io mi auguro che Spalletti, insomma, nelle rotazioni non solo tenga conto di Federico Gatti, ma lo faccia giocare di più. Calcoliamo una cosa, dopo la sosta ci saranno 9 partite in 28 giorni, 29 giorni, quindi si giocherà praticamente ogni 3 giorni. Esatto. Quindi lì, giocando in Europa e giocando in campionato, verranno buone, secondo me buonissime, le rotazioni. La Juve quest'estate, i dirigenti Juve hanno cercato di lavorare su cosa? Nell'avere in un ruolo due scelte. E da questo punto di vista la situazione è premiante, starà poi ovviamente a Spalletti, sperando che gli infortuni abbandonino la vecchia signora, lì starà Spalletti poi dosare le forze e riuscire a fare le rotazioni opportune.
0: Franco, secondo te, siccome abbiamo spesso detto, no, che manca un bomber eccetera eccetera, credi che alla fine, siccome la Juventus però ha bisogno di gol, perché con i gol si vincono le partite, che alla fine Spalletti opterà per un miglioramento di Colomani sotto il profilo realizzativo, oppure invece punterà sulla cooperativa del gol?
4: No, io credo che Spalletti punti molto sulla salita di tono, il miglioramento di tutta la squadra, e credo che sia la scelta giusta, perché questa è una Juve che a parere mio ha delle buone barra ottime pedine, poi dipenderà dal rendimento dei singoli e dal rendimento di squadra. Però io contro l'Atalanta, per esempio, finalmente ho visto una squadra compostarsi da squadra vera, cioè tutti ad aiutarsi, corti nei momenti giusti, accettare il saper difendersi e poi però ripartire creando tanti problemi all'avversario. Colomuani non sarà mai un bomber da 30 gol all'anno, ma è uno che i gol li ha sempre fatti, e io l'ho detto in tempi non sospetti, e tornerà a farli. Sai, con un Colomuani in versione Atalanta, con una squadra in versione Atalanta, con delle individualità che stanno crescendo, con degli uomini leader che finalmente la Juve ha trovato, io penso a Nico Gonzalez, penso comunque a Conceição, che speriamo possa migliorare in fase realizzativa, la crescita di Douglas Luiz, finalmente una difesa che insomma con l'aiuto del centrocampo ha fatto una buona fase difensiva, subendo poco pochissimo. Le statistiche fino ad oggi dicono che in 5 partite di campionato e una di Europa League la Juve ha subito un tiro in porta a gara, cioè bene, speriamo che si continui così e speriamo che non si prenda gol. E poi ci sono quelle sorprese che tutti ci aspettiamo che possano decollare, uno su tutti è Pape Sarr, che a me piace veramente molto. Quindi ovviamente in primis l'aspetto di squadra e poi ci auguriamo un miglioramento, un'ascesa di livello nei vari interpreti singoli.
0: Tra i quali per esempio...
4: Ho dimenticato Alaibegovic, ma credo che ne parli.
0: Certo, così come Voltemade, che per qualcuno resta ancora un mistero, no? Però insomma anche lui, diamogli tempo, speriamo che si inserisca al più presto. Sicuramente anche lui non è un 9, ma non è proprio così scarso, visto che mi pare sia nel mirino del Bayern Monaco.
4: Bravo, volevo proprio arrivare qui perché mi risulta che insomma il Bayern di Monaco, che non è proprio una squadretta, lo tenga d'occhio, lo stia seguendo. E secondo me Voltemade ha bisogno di adattarsi un pochino al calcio italiano, ma è un giocatore che i colpi li ha, piedi raffinati, sicuramente deve migliorare di testa, deve migliorare la sua fase realizzativa. Anche lui non sarà mai un bomber da 25 gol, però sai, stiamo parlando di giocatori di una certa caratura. E poi ho lasciato da parte Alai Begovic, a me sono piaciute molto per esempio le sue dichiarazioni nei giorni scorsi, esatto. Dimostra che c'è entusiasmo, che Spalletti
0: anche carattere,
4: sta aiutando il ragazzo,
0: anche carattere,
4: esattamente, ah. Esattamente, cioè un ragazzo, è chiaro che poi sai, si fa un po' di melina, no? Quando si parla dello scudetto, lui è appena arrivato, certo. Magari non conosce alcune dinamiche, però a me è piaciuto perché dice ciò che pensa e soprattutto mette in campo una fame, una personalità, una voglia di azzannare questa esperienza con la Juve, crescendo e diventando un giocatore, speriamo, imprescindibile per Spalletti. Insomma, questo ragazzo ha 18 anni, ne farà 19, insomma tra i 18 e i 19, vuol dire veramente no, poca esperienza, ma già personalità di grande spessore, e la Juve secondo me ha bisogno di questi giocatori. Poi è chiaro che la riprova è sempre sul Mantorboso, mi pare evidente.
0: Allora, caro Franco, c'è un amico che ci scrive, Enrico il Duca da Potenza, chieda al signor Franco, proprio così, ma che centravanti si può acquistare a gennaio? Faccia il nome, poi lo dice un po' in romanesco. Bella domanda.
4: L'ho detto prima, per il momento non ci sono, o almeno se ci sono, sono chiusi nei file dei nostri dirigenti bianconeri. Però comprare a gennaio secondo me è sempre molto molto complicato. La Juve l'anno scorso ci provò proprio con Colomoni e il Tottenham non lo diede, anzi l'allenatore del Tottenham, che dopo la chiusura del mercato venne addirittura licenziato e mandato a casa. Lì o c'è un'opportunità pazzesca, cioè tipo un giocatore importante che o per un infortunio oppure per dissidi, leggero chiaramente, o per dissidi con l'allenatore viene messo sul mercato, o se no chiaramente chi ha quelli buoni se li tiene. Il centravanti a parere mio è una classica mossa da mercato estivo. Ripeto, la priorità è andare a prendere un esterno basso mancino in questo momento. Poi se dovesse arrivare anche un centrocampista di spessore e il centravanti, ben venga, ma io credo che stante la situazione, cioè pochi soldi e opportunità da sfruttare, credo che la Juve in primis opererà proprio sulla fascia mancina.
0: Franco, invece, Terry, l'avevo letto prima, però te lo volevo girare anche a te. Buona settimana, Quintiliano / Franco. Praticamente abbiamo tre portieri in prestito, almeno uno verrà confermato? Vicario,
4: credo,
0: penso,
4: sì.
0: Cioè nel senso, Vicario quasi.
4: Credo di sì, sì, credo di sì, cioè, le prove, le prestazioni che ha messo Vicario in campo in 5 partite sono state assolutamente molto confortanti, però poi sai, in queste cose qui si può dire ben poco, no? Abbiamo lodato la sera dell'esordio di Grabara la sua capacità di calcio, il piazzamento, la capacità tra i pali, e poi purtroppo abbiamo visto cosa è successo. Vicario secondo me è un portiere da Juve, ma lo pensavo già prima, e se continuerà con questo tipo di rendimento è assolutamente un portiere da riscattare. E ti dico un'altra cosa, attenzione a Palmisani, l'ho già detto qualche tempo fa, perché Io la scorsa settimana ho avuto come ospite Fabio Crecco, che è un allenatore che ha militato nel Frosinone, che ha avuto Palmisani da ragazzino, l'ha seguito in tutto il suo sviluppo, e Fabio mi diceva: è assolutamente da Juve, un ragazzo serissimo, con la testa a posto, concentrato sulla sua carriera da calciatore, vuole fare bene, è juventino, la famiglia lo appoggia, la Juve mi risulta che abbia già fatto dei sondaggi di livello. Poi attenzione, perché siamo veramente inizio stagione, io mi auguro per il Frosinone, per Palmisani, che facciano molto bene, e mi auguro che il ragazzo magari il prossimo anno possa sbarcare a Torino facendo il secondo.
0: Tra l'altro, Franco, è vero che siamo ad inizio stagione, ma sostanzialmente le sue prestazioni sono in continuità rispetto a quello che ha fatto nella passata stagione, quindi si sta confermando, esatto, anche in Serie A. Ti aggiungo a tutto quello che hai detto tu, che ti ha detto Crecco, che avrai letto l'intervista del papà e della madre, detto: ma per noi la Juventus in famiglia viene davanti a tutto, quindi magari potrebbe essere, diciamo così, una chiave di precedenza, dai. Allora
4: poi arriveranno quelli: ah, sono tutti juventini di famiglia, però, cioè, se la Juventus ha centinaia di milioni di tifosi in tutto il mondo, no, qualche motivo ci sarà. In Italia sono veramente tanti, sono decine di milioni.
0: Franco, un amico, Antonio, che credo abbia sbagliato, perché dice: ragazzi, il Diz si è operato al tendine, ma il Diz si è operato al quinto metatarso del piede. Esatto, perché si è fratturato il quinto metatarso del piede, mi pare sinistro, Franco, o destro, non mi ricordo, comunque sinistro mi pare.
4: No, dovrebbe essere il sinistro.
0: Sinistro, sì, quinto metatarso, non al tendine, ragazzi, ma non si è operato al tendine. No. E poi aggiunge il nostro amico Antonio: ma sapete come sta con il ginocchio? Non è che rientra dal tendine e ricominciamo col ginocchio. Non si è operato al tendine, Antonio, ti aggiungo io che con il ginocchio quest'estate si parlava addirittura dell'ipotesi intervento chirurgico, invece hanno optato per la terapia conservativa, e Franco, vengo da te, credo che questa pausa faccia bene anche al ginocchio.
4: Ma certo, fa bene al ginocchio. Io avrei preferito avere il Diz sempre, come certo, avrei preferito avere Thuram, Locatelli, Grabara, tutti, però purtroppo è andata così. E insomma, il Diz adesso ovviamente a Torino è alla Continassa, la seconda fase della riabilitazione. I tempi sono quelli che abbiamo sempre detto, ma che vanno confermati. Se tutto andrà come deve andare, potremmo rivedere il Diz in campo per la fine di novembre, esatto, al massimo i primi di dicembre. Quindi insomma, speriamo che Kenan possa rientrare presto. Poi su queste cose qui c'è chi ha una scuola di pensiero: si accelera il recupero. Io credo che dopo un'operazione chirurgica si debbano fare tutti gli step necessari ed evitare qualsiasi volo pindarico, quindi presumibilmente lo aspettiamo per fine novembre in campo,
0: anche perché
4: mentre a gennaio potremmo eventualmente vedere poi Thuram e speriamo Locatelli, anche se non è così certo.
0: Anche perché, insomma, siccome si gioca con i piedi, è giusto che ci sia cautela, a differenza di Colomani, che si è rotto invece un dito alla mano, sarà quasi sicuramente disponibile contro il Cagliari. Franco, questa sera, nel frattempo, io immagino che tu segua la nazionale, giusto?
4: Sì, certo.
0: Ah no, perché pare che no, non dovete parlare. Addirittura prima mi ha scritto un radioascoltatore: vi prego, non parlate di nazionale. Franco, spiegaglielo tu, che siamo Radio Bianconera, parliamo ovviamente di Juventus, detto che c'è la pausa per le nazionali, ma noi parliamo anche di nazionale, non solo e non tanto perché gioca una Turchia, perché c'è un marasma, e quindi vengo al discorso di tutto il calcio italiano. Io già avevo annunciato, mi era stato detto, oggi me l'hanno confermato, avevo già detto: guardate che il mio amico Federcalcio mi ha detto questa volta credo che sia molto probabile il commissariamento. Aggiungo che i quattro giuristi che hanno fatto la relazione al presidente Bonfiglio del CONI, anche loro hanno detto no, non poteva essere, non era candidabile, quindi ineleggibile. Ti chiedo un parere, io non so nemmeno cosa dire, perché siamo di fronte a qualcosa di clamoroso. Poi non ci chiediamo perché il calcio italiano, come io sostengo e sono stato anche criticato, è una sorta di serie B a livello europeo.
4: Guarda, Io credo che quello che stiamo osservando da un po' di anni sia veramente fuori dall'ordinario. Siamo veramente, io credo che Ionescu, inventore del teatro dell'assurdo, si troverebbe perfettamente nei panni del narratore delle gesta epiche di questa Figici. Cioè, la Federazione Italiana Gioco Calcio negli ultimi anni ne sta combinando di tutti i colori, questa poi è particolarmente clamorosa, ma io farei due passi indietro, perché magari, sai, arrestate, molte persone erano in vacanza, ma il teatrino che è accaduto con l'assunzione di Maldini e Leonardo e poi liquidati dopo 10-12 giorni è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Cioè, qui siamo veramente al paradosso, alla follia, perché poi è molto facile aggrapparsi alle tre esclusioni mondiali, ci mancherebbe, bisogna tenerle molto molto bene a mente. Però io ricordo che cosa si disse la sera, il giorno dopo dell'esclusione dell'Italia per la terza volta dai mondiali con la sconfitta con la Bosnia. Ricordo, insomma, colleghi indiperiti, l'opinione pubblica in generale, basta, così non si può più andare avanti, bisogna assolutamente buttare giù a terra, radere al suolo tutto quanto, chiamare degli ex giocatori in federazione, impostare un nuovo corso, finalmente ripartire da settori giovanili ad hoc. Cosa è successo? Il nulla, anzi, ci stiamo macchiando come federazione, la federazione si sta macchiando di figure di palta inenarrabili. Cioè, se qui la federazione dovesse venire commissariata è una figura epocale. Poi, se andiamo sul piano tecnico, io vedo la nazionale che ha un materiale umano che oggettivamente non è di primo ordine, però la realtà, è il quesito che tutti i tifosi, i calciofili italiani devono porsi, è che credibilità ha il movimento calcistico italiano oggi, che credibilità ha una federazione come quella che purtroppo vediamo da anni. Il vero problema è questo, e qui c'è gente che continua a rimanere imbullonata, attaccata alle poltrone e non fa nulla per o togliersi di mezzo o almeno dare un nuovo programma, cercare delle nuove direzionalità, cercare di dare serietà a un movimento che meriterebbe serietà. E quindi siamo qui a raccontare i fatti più assurdi di giorno in giorno, e questi sono i risultati. È troppo facile definire la FIGC un elemento gattopardesco, no? Cambiare tutto per non cambiare nulla. No, qui siamo veramente alla follia, e speriamo che tutta questa follia prima o poi rientri, ma non per la nazionale, per chi la guarda, non la vede, ma
0: per il calcio italiano in generale,
4: calcistico, perché così non solo non vai da nessuna parte, ma retrocedi in Nations League e magari poi ti trovi un girone terribile per provare a qualificarti agli europei.
0: Perché se tu retrocedi nella B della Nations League, lo ricordiamo, non sei testa di serie, quindi probabilmente per quanto riguarda i sorteggi poi del campionato europeo. Chiaramente, Franco, io l'ho detto già da prima delle elezioni, secondo me l'unica strada per fare le riforme, perché di quello si tratta, cioè la nazionale viene di conseguenza, l'unica strada per fare le riforme, secondo me, insisto, è il commissariamento ad acta, ma già da prima, perché tu sai benissimo, Franco, che Malagò, che è stato eletto ovviamente dalle varie componenti, non inevitabilmente poi ha dei condizionamenti da chi l'ha votato. E ti assicuro, l'ho spiegato anche in diretta perché mi è stato detto, che rispetto alla scelta di Maldini c'è stato un condizionamento di una delle componenti che fa capo a un personaggio che è ancora lì.
4: Ma non ho dubbi, quindi poi tu, insomma, hai informazioni veramente di primissima mano, no? Però io anche qui faccio mente locale e penso, quali erano i candidati per sedere sulla poltrona di presidente della FIGC? Uno era Malagò, eletto, l'altro era Bete, cioè il nuovo che avanza, le grandi riforme, la gioventù, ma soprattutto i famosi ex calciatori che tutti avremmo voluto. Tu lo sai benissimo cosa accadde anni fa quando Baggio venne chiamato in federazione, gli venne chiesto di portare un programma molto ben dettagliato, lo portò, venne guardato e poi gli dissero non si può attuare. Baggio, da uomo vero, disse perfetto, io sbatto la porta e me ne vado. Cioè, se questo è il trattamento nei riguardi degli uomini di calcio, cercando sempre di coltivare il proprio orticello politichese, questi sono i risultati, siamo veramente alla follia e all'imbarazzo totale, perché diciamolo chiaramente, se venisse commissariata la FIGC è una cosa imbarazzante, imbarazzante, lo dico tre volte.
0: Certo, purtroppo ti assicuro, Franco, che è molto molto molto probabile, ma già lo sapevo io da 10 giorni fa.
4: La direzione,
0: esatto, certo. Allora Franco, domani 18 la frecciata e poi ovviamente le due trasmissioni, giusto?
4: Tutti i giorni, martedì, mercoledì, giovedì, 16-17, un consiglio, domani facciamo una puntata monografica su Calciopoli con Nicola Penta e ci saranno dei dettagli mai resi noti, quindi tutti gli ascoltatori che insomma sono attenti a quel tipo di argomentazione, consiglio di esserci domani su Radio Bianconera, e poi mercoledì e giovedì ci saranno degli altri argomenti, ma martedì insomma c'è questa puntata su Calciopoli e non voglio sembrare autoreferenziale, però ne vale assolutamente la pena seguirlo, perché Nicola, avendo vissuto in prima persona Calciopoli, conosce tutti i meandri, tutti documentati ovviamente con file e situazioni acclarate.
0: E soprattutto le famose intercettazioni mai uscite fuori. Franco, grazie in primis. Grazie mille, Franco. Buon lavoro e buona serata. Grazie.
4: Un abbraccio, Quinte. Alla prossima settimana. Ciao,
0: grazie, grazie a Franco Lonetti. Siamo di un minuto e mezzo fuori, quindi do la linea a Federico Rossi. Tra poco, per parlare ulteriormente di Federcalcio nazionale, perché insomma è un momento delicatissimo del calcio italiano, che poi sì, parliamo di Federcalcio, ma riguarda tu, ecco perché vi dico non parliamo di nazionale, no, parliamo di nazionale diciamo così marginalmente rispetto al fatto che sta per essere commissariata la Federcalcio, cioè anche dal punto di vista dei club, proprio del calcio italiano, ma è un guaio vero questo, ragazzi. A tra poco con Antonello Valentini.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Radio Bianconera.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta 340-54-25324. Qualsiasi cosa vogliate voi dire, fatelo rispetto agli argomenti di cui stiamo parlando. Tra questi, per esempio, extra Juve, c'è ovviamente d'attualità la nazionale, ma non solo la nazionale, anche tutto il discorso politico istituzionale. Vogliamo capire anche come sta vivendo questo momento chi è stato direttore generale della Federcalcio, cioè Antonello Valentini. Ciao Antonello! Eccoci.
6: Ciao, buonasera, buonasera, eccomi qua. Buonasera. Lo sto vivendo male perché il commissariamento della federazione, che mi pare assai probabile purtroppo, non è un bel segnale per il calcio italiano, che già sta vivendo un momento molto difficile. Io ne ho vissuti già 4 o 5 di commissariamenti, so come va a finire. Mi auguro soltanto, se si dovesse commissariare la federazione, visto che Malagò è del tutto incolpevole perché ha avuto il via libera degli uffici federali, che hanno probabilmente commesso, anzi certamente commesso un errore, mi auguro che subito dopo la nomina del commissario si fissi immediatamente la data delle nuove elezioni, quindi la nuova assemblea elettiva della federazione, che per regolamento, ci vogliono dei tempi tecnici per eleggere i delegati, si può fare dopo 70 giorni dalla nomina del commissario. Quindi tra Natale e la Befana dovremmo avere sotto l'albero il nuovo presidente della federazione, che sarebbe o potrebbe essere lo stesso Malagò, che una volta risolto un problema ridicolo, quello di tesserarsi per qualsiasi società della FGC, potrebbe tranquillamente ricandidarsi.
0: Ma Antonella, com'è possibile? Cioè, si sa, insomma, che comunque devi essere, si sapeva che devi essere tesserato per essere candidabile e quindi eleggibile. Com'è possibile un errore del genere?
6: Guarda, io non faccio il dietrologo e non voglio neanche indagare più di tanto. C'è stato certamente una leggerezza, una superficialità, non, ripeto, di Malagò, ma degli uffici federali e di qualche consulente giuridico sempre così solerte, sempre così presente, tranne in questo caso, perché dal 2019, non prima, ma dal 2019 la federazione ha recepito nelle proprie normative un principio informatore del CONI che prevede appunto che per candidarsi si debba essere tesserati. Questo però Malagò ha avuto l'ok, il nulla osta degli uffici federali, bastava avvertirlo 48 ore prima, poteva tesserarsi per qualsiasi società, dalla terza categoria alla Serie A, settore giovanile, calcio femminile, qualsiasi cosa. E il problema, quello che non mi piace, ti dico la verità, è qualche termine che è circolato in questi giorni, attribuito a, che non ha smentito, attribuito al presidente del CONI Bonfiglio: siamo amici ma non complici. Beh, per dire complici è una parola che non mi piace, ti devo dire la verità, una parola sgradevole, perché uno è complice se ha contribuito, se ha partecipato a commettere un'infrazione. Non è un reato, naturalmente, per carità, ma un'infrazione. Qui Malagò è in perfetta buona fede, non c'entra nulla.
0: Esatto, anche se poi Malagò ha detto anche: non mi aspettavo il fuoco amico, no? Riferendosi allo stesso Bonfiglio. Poi sono delle anche diatribe,
6: sì,
0: verbali.
6: Ma vedi, quindi verbali, il CONI è un ente pubblico, ente pubblico, ha il dovere di rispettare delle norme, certo. E quindi io penso che il parere dei quattro giuristi interpellati dal CONI potrebbe portare la giunta esecutiva del CONI a votare per il commissariamento. L'importante a questo punto, a quel punto, se si dovesse arrivare al commissario, è di fare in fretta, come dicevo prima, di convocare immediatamente la nuova assemblea elettiva dopo 70 giorni dalla nomina del commissario, quindi ci sarebbe poco da aspettare.
0: Ma non credi invece che, ti faccio una domanda, che invece il commissariamento, quindi il commissario, possa essere una via forse più plausibile per le riforme che stiamo aspettando da tanti anni nel calcio italiano?
6: No, penso di no, ti dico la verità, così come non è stato mai con i commissari, perché quello che la gente forse non sa o qualche collega finge di non sapere è che il commissariamento fa decadere il Consiglio federale, certamente, ma il commissario straordinario della federazione non è un duce, uno che impone delle cose, che studia delle riforme se vuole, se ha tempo, se ha la volontà di farlo, e deve sempre comunque passare dall'assemblea delle società e delle componenti tecniche. Non è che decide d'imperio, sottopone all'assemblea le sue riforme, le sue idee, le sue proposte, ma non è che decide in una stanza chiusa e come se fosse un ducetto. Non è così.
0: E nel frattempo questa sera l'Italia, secondo match di Nations League, io ti dico la verità Antonello, sono stupito dello stupore, scusa il gioco di parole, di chi pensava che Mancini potesse già, no, avere a disposizione una... Cioè è iniziato adesso, quindi è normale che ci sia un work in progress, no?
6: Ma guarda, è un cantiere aperto, ma chi poteva pensare che soltanto cambiando il selezionatore, il CT, l'allenatore, chiamatelo come vogliamo, la squadra improvvisamente, come con un tocco del mago Otelma, diventasse una squadra compatta, organizzata, matura, esperta, competitiva. Chi lo poteva pensare? È un cantiere aperto, quindi quello che francamente non mi è piaciuto per niente, sono due cose che non mi sono piaciute. Una, che purtroppo migliaia di ragazzi e di ragazze, giovani e giovanissimi, invitati dalla federazione, non hanno avuto l'opportunità, che invece sarebbe la ricetta migliore, per cominciare a innamorarsi di questa squadra e di questa maglia, visto che non hanno

0: probabile. Secondo te rischia anche di saltare Mancini?
1: No, secondo me no. Io penso che il commissario, come hanno fatto i suoi predecessori, io ho vissuto diversi commissariamenti, Petrucci, Pagnozzi, Guido Rossi, Pancalli, questo sarebbe un altro colpo alla credibilità del calcio e alla solidità della federazione. I commissari di solito ingessano o, come dire, cristallizzano la situazione, soprattutto trattandosi poi di un commissario tecnico della nazionale, quindi di una personalità che ha dei compiti, delle competenze specifiche, per poi, voglio dire, rimettersi al nuovo governo federale che uscirà dalla prossima assemblea elettiva.
0: Esatto. Invece, passando alla Juventus, ti chiedo, durante questa pausa si riflette sempre molto riguardo tutte le squadre, questo ovviamente, pochi giocatori a disposizione di Spalletti, però insomma è reduce la stessa Juve da due successi consecutivi in Europa League contro il NEC, avversario oggettivamente mediocre, utilizzando un termine eufemistico per quanto mi riguarda, e poi soprattutto contro l'Atalanta. Che Juventus stai vedendo alla luce poi del tonfo contro il Sassuolo, che aveva già aperto scenari apocalittici, no? Via Spalletti, arriva Conte, eccetera eccetera.
1: Ma io sto vedendo una Juventus in crescita. Anche qui Spalletti sta facendo un lavoro che l'anno scorso non ha potuto fare, perché è entrato in corsa, ha trovato dei giocatori che non aveva scelto lui e che, a proposito di punte, non erano punte centrali, David e Openda, anche se quest'anno stiano facendo bene, sai, il calcio
0: soprattutto si diverte
1: in queste cose. Quindi Spalletti l'anno scorso ha fatto di necessità virtù, quest'anno credo abbia impostato una squadra secondo il suo credo calcistico, e mi pare che la Juventus sia in crescita, pur dovendo fare a meno in questo frangente di pedine importanti come Locatelli innanzitutto, ma come Ildiz. Leggevo che per Natale Ildiz dovrebbe essere pronto. Io vedo una Juventus in crescita. Poi c'è stato anche l'incidente incredibile del secondo portiere, hanno dovuto rimediare con Neto, cioè vuol dire è una stagione non facilissima, però io mi pare che la squadra stia migliorando, sia in crescita e che si muova con uno spirito da Juventus.
0: E a proposito, tu hai detto lo scorso anno giustamente Spalletti subentrò all'undicesima al posto di Tudor, e ovviamente non scelse i calciatori sul fronte del mercato. Quest'anno sono arrivati alcuni elementi, tra i quali per esempio Colomani, che è tornato, poi Voltemade, Nico Gonzalez e Lucas Lussi, che sono tornati dai prestiti. Insomma, alla fine di questi nuovi, secondo te sono tutti per il gioco spallettiano, chiamiamolo così?
1: Sì, secondo me sì, devo dire che l'accoppiata Carnevali, che è un ottimo dirigente come ha dimostrato in tanti anni al Sassuolo, Carnevali, Spalletti, credo,
0: Massara,
1: naturalmente, scusami, sì, lo stavo citando, mi era sfuggito, possano costituire, voglio dire, per la società un patrimonio dirigenziale solido, affidabile, significativo, per riportare la Juventus dove è sempre stata. Poi intendiamoci, è chiaro che le mancanze di alcuni giocatori, le carenze, io quello che mi riservo di valutare è Walt Mader, che è ancora, voglio dire, è un po' un oggetto un po' misterioso per il momento. Però ha meno la struttura fisica per essere utile davanti, qualche volta anche dietro, perché ha salvato un gol nell'ultima partita sulla linea di porta, e comunque a dispetto della statura e della stazza mi sembra molto mobile, molto attivo e molto elastico nel gioco. Di solito, sai, i giocatori molto alti sono un po' macchinosi, lui mi sembra invece che possa sia da bosco e da riviera, per intenderci.
0: Sì, anche se non è un 9 vero, come non lo è del resto Colomani, no. Anche
1: come non lo erano Davide Openda, che Spalletti si è trovato l'anno scorso.
0: No, è come se la Juventus comunque mancasse un bobber, magari con il gioco di Spalletti si penserà a una sorta di cooperativa del gol, quella che chiamo così, magari porterà a rete diversi calciatori, però insomma sarà importante. Poi tra l'altro Spalletti alle prese con questi infortuni importanti, in primis il Diz, poi Locatelli, poi Thuram, insomma non è semplice, perché volevo sapere dal tuo osservatorio esterno, ma come hai vissuto, cioè la Juventus ha perso contro il Sassuolo, Spalletti via, dentro Conte, cioè eravamo

0: alla quarta giornata, Antonello.
1: Sì, ma questo è il calcio italiano, purtroppo, sono i limiti del calcio italiano, tante volte anche condizionati, parliamoci chiaro, da tutta la carovana mediatica.
0: Sì, sì, è vero.
1: Parliamoci chiaro, perché altrimenti ci pigliamo in giro. Quindi fa comodo attizzare queste polemiche, fa comodo a molti creare questi dualismi. Un attimo di pazienza, signori, perché altrimenti non si costruisce mai niente. Se dopo quattro giornate uno dice via l'allenatore, mi sembra veramente pretestuoso, ingeneroso nei confronti di Spalletti e soprattutto sbagliato.
0: Tra l'altro sono stati già mandati via tre allenatori, io non riesco a capire se sia una mancanza di progettualità da parte dei club, perché...
1: C'è stata, sì, in Serie A ci sono stati già tre allenatori mandati a casa, tre esoneri, non è un bel segnale. Il problema, sai qual è? Dico, scopro l'acqua calda, è che il calcio, soprattutto in Italia, ma un po' dappertutto, non ha pazienza, non può avere pazienza, perché i ritmi sono quelli che sono, le scadenze sono quelle che sono, gli obiettivi sono, come dire, sempre molto, molto importanti e da raggiungere a tutti i costi. Quindi anche da questo punto di vista io, per esempio, non ho approvato l'esonero di Grosso alla Fiorentina. Probabilmente lì c'era qualche problema però interno con i giocatori, perché a differenza di quanto succede in altre situazioni, cambiato l'allenatore sembra che la Fiorentina sia rinata con una bacchetta magica. Probabilmente c'era qualche problema interno, tant'è che hanno pure litigato, come sappiamo,
0: tra
1: Grosso, la società. Quindi a quel punto anche questa è stato molto onesto, credo, e leale a risolvere consensualmente il contratto. Evidentemente a Parma non si è trovato bene, non ha costruito quello che voleva, ha capito di non poterlo fare.
0: Ma in realtà, per quanto riguarda Parma, da quello che sappiamo, la dirigenza gli aveva chiesto a questa un gioco più propositivo, ma questa gioca in quel modo. Io capisco che debba evolversi un allenatore, allora non ripartire con lui che ti ha salvato lo scorso anno, capisci cosa voglio dire, Antonello? Vedo veramente che certe volte non c'è proprio un'idea precisa, cioè questa è così, gioca così, ora gli puoi dire ma non puoi stravolgere la sua idea di calcio.
1: Sì, non puoi pretendere che cambi registro. Se lui ha quelle conoscenze, quelle convinzioni, non lo scegli se vuoi un altro tipo di gioco, altrimenti fai un buco nell'acqua, come è accaduto.
0: Esatto. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Antonello,
1: figurati,
0: facendo...
1: anche perché tra un po' ti abbiamo scelto in campo.
0: Esatto. La foto in questo momento, dopo queste prime giornate, tu la Juventus, al di là della classifica di adesso, la vedi tra le prime quattro o no?
1: Ma sì, senz'altro, io la vedo tra le prime quattro.
0: E insieme
1: senza
0: a chi
1: dubbio.
0: Però? Perché insomma la lotta...
1: Ma certamente l'Inter, che è la squadra più titolata, e su questo non ci sono dubbi. Quindi Inter, Juventus, io starei abbastanza attento al Milan, perché voglio dire, Allegri può dare un nuovo impulso alla squadra e alla società. Sono abbastanza deluso dalle prestazioni... Scusami, Allegri...
0: Amorim, Milan, Napoli, Allegri.
1: Stavo dicendo del Napoli, perciò mi riferisco arrivo ad Allegri. Sono abbastanza deluso dal Napoli, ma non tanto per la guida tecnica, perché secondo me Allegri non è per niente bollito o rincitrullito. Sono abbastanza deluso dal mercato che la società, o meglio dal non mercato che la società ha fatto, e la squadra di vertice che meno si è rafforzata, secondo me.
0: Grazie
1: e
0: mille.
1: Poi lì ci sarà la bagarra,
0: perché c'è la Roma, c'è il Como, esatto.
1: C'è una Roma che sta andando alla stragrande e che è la squadra più divertente in questo momento da vedere in campo.
0: Esatto. Grazie mille, Antonello. Un abbraccio, grazie.
1: Ciao,
0: alla prossima.
1: Serata, grazie a voi. Ciao.
0: Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio. Caro Federico Rossi, ci scrive Alessandro da Taormina. Mi scrive e dice: ciao Quintigliano, preferiresti il 4-2-3-1 con Seseo, Nico Arabegovic dietro Colomani o un 4-3-3 con un centrocampo composto da McKennie, Douglas Luiz e Sarr, due esterni e Colomani? Guarda Alessandro, io ti dico che secondo me in questo momento, e credo se ne stia accorgendo, se ne sia accorto anche lo stesso Spalletti, la Juve non possa sopportare un centrocampo a due. Non possa sopportare un centrocampo a due, intanto perché tu hai parlato con Seseo, Nico e Alabegovic, dei tre, sì, ok, un po' Nico, forse con Cesao, però non hanno proprio delle vocazioni, diciamo così, in fase di non possesso, no? E quindi mi chiedo, sarebbero all'altezza di poter aiutare i due, che poi uno di questi è sicuramente Douglas Luiz, sì, o ci metti McKennie, che per forza, perché non puoi farne a meno, ma McKennie secondo me è depotenziato in un centrocampo a due, quindi ti dico che prima o poi Spalletti credo che passi a un centrocampo a tre, fermo restando che contro l'Atalanta ha cambiato tre moduli nell'arco di tutta la partita, comunque alla fine con la difesa a 3, un centrocampo più folto, con una linea a 4, alzando a sinistra Celic, a destra ovviamente ci ha giocato Colomani, ci ha giocato McKennie, che aveva iniziato a 2, capisci? Quindi per me adesso come adesso il centrocampo a 2 questa Juventus non può sopportarlo, perché poi ovviamente quando hai un centrocampo a 2, l'abbiamo detto tante volte, no, sono molto importanti i trequartisti, soprattutto i due esterni della tre quarti nel ripiegare dietro, e io faccio sempre l'esempio del 4-3-2 che varò Allegri nel 2017 contro la Lazio, 22 gennaio me lo ricordo benissimo, varò questo 4-2-3-1, ma furono fondamentali, detto che in generale aveva dei fenomeni, cioè dei calciatori estremamente superiori, molto superiori rispetto a questi qui, ma aveva soprattutto come i due esterni della tre quarti, da una parte Cuadrado, da una parte Mandzukic, che aiutavano tantissimo in fase di non possesso, cosa che per esempio adesso, caratteristiche che non hanno i giocatori di adesso. Vai Fede.
2: Scusami, quindi Liani, io diciamo ti stimo molto, ti seguo molto, ma il problema è questo: a me mi sono bastate 4 minuti per vedere con molta, diciamo, curiosità più che altro l'incontro con il Belgio per prendere il telecomando e cambiare canale. Quando ho visto sulla tribuna d'onore quei 1, 2, 3, 4, mi pare 5 personaggi che hanno caratterizzato negativamente e in modo, diciamo, a tipo secessione gli ultimi 20 anni della nazionale, ho cambiato canale, perché c'erano tutti e quattro, o tutti e cinque, non so se erano 4 o 5, che hanno racchiuso gli anni neri, gli anni bui della dirigenza italiana, uno vicino all'altro. La sua parola da tanto tempo, fin quando ci saranno questi personaggi, non si cambierà mai niente, perché il cambiamento, caro Quinti, deve essere radicale.
0: Ma su questo non
2: credo che devo essere io, che sono, diciamo, un italiano medio che vive in Francia e soffre comunque lo sfottò dei francesi. In quel punto siamo arrivati dalla finale fatto con loro nel 2006 a oggi.
0: Ma io, nelle facoltà, hai ragione sul cambiamento radicale. Io però insisto, Antonello dice di no. Io, per me, l'unico modo per fare le riforme, perché qui la nazionale, ragazzi, è solo l'apice di tutto, ma prima bisogna fare le riforme al di là della nazionale, che riguardano anche le squadre di club, cioè tutto il calcio italiano. E hai ragione, bisognerebbe, secondo me, con le elezioni normali, difficile che si facciano tutte le riforme di cui necessita il calcio italiano. Prima di dare la linea a Federico Rossi, tra poco ci vedremo almeno un quarto d'ora, vi do la formazione titolare della nazionale: Donnarumma, Caiodè, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, 4-3-3 almeno insomma inizialmente, poi a centrocampo Frattesi, Fagioli titolare, Tonali, Raspadori, con Esposito, Raspadori e doppio Esposito, quindi due Esposito in campo, sia Pio che il fratello, quindi 4-3-3, e vediamo come andrà a finire. La Spadura ovviamente esterno, al centro Pio Esposito e a destra l'altro Esposito, cioè il fratello. Quindi questa c'è, cioè, un ex juventino, Fagioli, ovviamente presumo che vicario in panchina, immagino. La Turchia invece avrà Montella, giocherà titolare Celik, e ovviamente in panchina Montella, che dovrà fare a meno di due top come il Diz e Çalhanoğlu. A tra poco.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Avevamo mille argomenti su cui, sì, da cui partire, far partire appunto questo 800. promo, 800, mille argomenti, però è un messaggio che ci arriva, ci chiama già subito in causa. Intanto salutiamo gli amici di Identità Bianconera che
6: ciao
5: sono stati fino adesso.
6: Visto
5: con Luigi Schiffo,
6: avvocato Patrizio,
5: in una forma strepita durante
7: tu mancia, tu mancia,
5: è giovanissimo, perché veramente
6: l'avvocato
5: Durante gli fa morire,
6: no,
5: perché
6: io li adoro tutti e due, ma l'avvocato Durante,
5: Michele,
6: noi ti vogliamo un bene.
5: Noi solo una cosa, non perdoniamo l'amicizia.
6: L'amicizia
5: con quella radio di, che là si poteva evitare, però vogliamo un gran bene. Abbiamo fatto quel bel dibattito durante il nostro evento sull'MSC, da una parte e dall'altra. Durante che mi veniva nelle orecchie e mi diceva: tanto vinciamo la Champions. Sì. Ai tempi di Motta, diceva: io mi gioco la finale. E diceva l'avvocato: ma magari speriamo bene. Invece non sapevamo ancora cosa eravamo andati incontro. Luigi Schiffo, che ha diretto molto bene questo incontro, la sede ve l'hanno raccontata. Qual è? Quindi mi raccomando, salite sul carrozzone di Identità Bianconera, perché altrimenti
6: sul carro,
5: carrozzone, senso è carro grande dove ci siamo tutti, è un carro da dove si sale, sul quale si sale, non si scende, perché altrimenti poi è inutile chiedete: ma possono intervenire su questo e quell'altro? Possono intervenire, ma se siamo
6: hanno aperto anche una sedia, ragazzi,
5: se siamo in tanti interveniamo in tanti.
6: Ma
5: come dicevamo prima, qualcuno chiede, intanto buon pomeriggio a Maranzo Santarelli e Rossi, sempre più versione Bandera.
6: Sì, Rossi, ma Rossi poi l'altra sera è andato al Night.
5: Sì. E non me Night proprio.
6: Sì.
5: E non me Night.
6: Oddio, a parte che adesso i Night esistono più, ci sono questi locali un po' particolari
5: dove tu vai sempre.
6: È chiaro, chiaro.
5: Hai incontrato anche a proposito.
6: Sì. Chi ho incontrato?
5: Totonno si è sposato.
6: Ah sì? Chi è sposato?
5: Allora,
6: poi rispondiamo all'amico Luca. Luca, ho già capito.
5: Allora,
6: chi ha sposato Totonno?
5: La partecipazione sto leggendo. Totonno è convolato a nozze, ha detto sì ad Anna Maria, Anna, Gioia, Jennifer, Chiara, Catrina, Catrin, Joelle, Jodil, Monica, Abad, è straniera. Insomma, sono 25, non le posso leggere. Ha sposato 25 donne diverse. Sì, ha detto questa è una prima tornata, poi farà la seconda tornata. E ha detto insomma grandi festeggiamenti, grandi cose. Sì. Al primo serale che ci sarà dopo la pausa immensa, lui le presenterà
6: tutte.
5: Ogni
6: ma
5: sera...
6: sono tutte struzze?
5: No, tutte donne. Lui tutte le struzze donne. Non le tocca. Detto, perché
6: tocca
5: comunque lui rispetta le struzze e rispetta le donne, però si è sposato con le donne.
6: Con le donne.
5: Gli piacciono di più.
6: Rispetto alle struzze. Ho capito.
5: Perché lui si sente più incline alla natura umana.
6: E avremo anche delle slide apposite.
5: Sì, degli accoppiamenti.
6: Degli accoppiamenti.
5: Sì. Il suo harem ve lo presenteremo. Ma dicevamo, c'è una domanda per te. Buongiorno ragazzi, fermo, non parla. Anticipi subito la risposta. Sei proprio fremi.
6: Ma ho
5: fremi,
6: già capito.
5: Fremi. Ho una foto per Santarelli in cui sono presenti il sottoscritto e una leggenda della Libertas Livorno che ho incontrato qui sul lungomare di Trieste. Posso mandarvela per capire se Santarelli conosce quello?
6: Guarda,
5: più alto. Luca, non c'è bisogno, che questo già
6: ti dico chi è. Si tratta di Alberto Tonut e c'era un coro che facevamo negli anni 80, che però non posso fare, anzi ma sì lo faccio,
5: è fan,
6: che era la mamma del il babbo del Piellino è Tonut, il babbo del Piellino è Tonut, il babbo del Piellino il babbo del Pielli, il babbo del Piellino è Tonut.
5: Che sta a significare? Racconta.
6: Se il babbo del Piellino è Tonut, cosa vuol dire secondo
5: che
6: te?
5: Che ha fatto un po' come te. Beh, in giro per l'Italia,
6: era un bel
5: diciamo.
6: Ragazzo.
5: Era un bel ragazzo. Era un bel ragazzo.
6: Ovviamente tutto, amici, insomma, amici si fa per dire. Vabbè, insomma, è un bel ragazzo. Un bel... tra l'altro il figlio Stefano Tonut gioca in nazionale, nella nazionale italiana, quindi grandi ricordi di Albertone Tonut. Adesso abbiamo anche l'amico Roberto Daccascina che ci manda le sue foto, grazie sempre all'ascolto. Di che parliamo, Maraggio?
5: Allora, due notizie,
6: mi è impazzita la messaggeria.
5: Due notizie, anche a te? Sì, beh, sì. Due notizie su tutte. La prima, bene. La prima per tranquillizzare tutti, Chico con Sesao pare non abbia
6: sì,
5: nulla di
6: però
5: importante.
6: Però devo dire subito una cosa.
5: No, mandatecene indietro.
6: No, devo dire una cosa, l'ho detto anche nel reel che ho appena fatto.
5: Hai fatto un reel strano, sì. Perché tu in genere...
6: Chico, parliamoci chiaramente. Tu ieri prendi una botta.
5: Resta nello spogliatoio alla fine del tempo.
6: Che resta nello spogliatoio. Parliamo di Nation League, parliamo di una situazione in cui sai che la nostra Juve è nella M fin quassù. No, rientri? Io ste cose mi fanno imbestialire, Vincenzo. Mi fanno imbestialire perché non esiste.
5: No,
6: abbiamo non esiste.
5: Hai rischiato, che se era qualcosa di serio e poi si poteva acuire. Fortunatamente pare che non sia niente di grave, non giocherà le prossime partite, resta in ritiro con il Portogallo e quindi sospiro di sollievo almeno per lui. Incrociamo le dita sugli altri. L'altra notizia del giorno è Neto, che praticamente pochi minuti fa ha fatto anche le foto di rito con tutto lo staff bianco-nero, quindi con Carnevali, Ricky Massaro, Tolini, insomma la sua nuova maglia della Juventus. 20 anni dopo torna a fare le visite per il Alge Medical e a difendere la porta della Juventus da secondo. Altra notizia che possiamo aggiungere è che Kenan Yıldız è ritornato a casa, ora è tutto riatletizzazione, recupero, perché in questo momento prima della riatletizzazione deve ancora recuperare al piede bello imbacuccato, fasciato, bloccato con i tutori eccetera, però pare che questo riposo forzato per via dell'intervento abbia beneficiato al ginocchio, che non gli dà più noie, quindi sta recuperando lì e la Juventus conta, rispettando tanto anche oltre il recupero, quindi non affretteranno, anzi se c'è un giorno in più da prenderselo se lo prenderanno, recupererà al massimo per dicembre Kenan Yıldız, che quindi a dicembre potrebbe tornare al 100% a disposizione della Juventus.
6: Sì, dicembre, poi sai, devi rientrare in gruppo, devi ricomprendere il ritmo partita, per cui sì, dicembre diciamo che è il regalo di Natale. Allora io direi, Vincenzo, diamo un po' più spazio anche agli amici con i messaggi, perché vedo che già ne arrivano tanti. Allora Sandro dice: ciao ragazzi, allora, ho sentito che vieni a Mestre, accidenti, purtroppo lavoro, mi sarebbe piaciuto stringerti a mano, a parte sarebbe piaciuto a me, ci mancherebbe altro, vengo sia a Mestre sabato, comunque nel tardo pomeriggio, quindi semmai ci vediamo volentieri.
5: Ma
6: poi
5: sono arrivate tutte uguali da... Cosa? Sempre dallo stesso numero, 1000 messaggi.
6: No, è Roberto che ci ha mandato. Ah, no,
5: sono arrivati. Però ci mandate queste cose, dobbiamo bloccarvi.
6: No, è Roberto che forse gli sono partite una serie di foto. No, sono tutte foto diverse. Quelle di Roberto,
5: okay,
6: guarda,
5: perfetto,
6: guarda che meraviglia,
5: no,
6: le macchie d'epoca.
5: Ah,
6: guarda che spettacolo, Roberto.
5: Era sempre la stessa. Si era bloccato.
6: È a Livorno.
5: Guarda lì, guarda
6: Gentleman
5: lì.
6: And Motors, perché ti si era bloccato. L'ha fatta anche a me. Grazie, Roberto,
5: okay, a me
6: per tutte queste
5: tutto.
6: Meravigliose foto.
5: Reportage di Robertino.
6: Se non vado errato, Roberto, qui no, dove, che zona è? Non riesco a riconoscere.
5: Dai che lo sai, che se non lo riconosci tu.
6: Poi dice Gianni dall'Abruzzo: ciao Ale, ti chiedo, anche se fuori luogo, secondo te la serie So chi sei ci sarà un continuo finita qui?
5: No, ci sarà un continuo, ci sarà
6: anche
5: continuo.
6: Perché lei arriva,
5: l'hai finito finalmente,
6: sì, vede sti due che copulano, cioè non copulano ma praticamente, e quindi ci sarà.
5: Ragazzi, comunque niente, le ho bocciate praticamente tutte,
6: non ci sono piaciute
5: le serie che mi avete consigliato, quindi accetto altri diciamo suggerimenti.
6: Poi,
5: anche film intriganti.
6: Risposta esatta, confermo che anche oggi Montenut fa la sua sporca figura. Sì. Veramente. Poi, ciao Le Vincenzo, adesso che è arrivato Neto, voi cosa vi aspettate? Pensate che Vicario giocherà in campionato mentre Neto verrà utilizzato in Europa League e in Coppa Italia? Comunque verrei volentieri a trovare Radio Bianconera a Roma, ma mia moglie mi ammazza. Tony, allora non ti farà ammazzare dalla moglie, ma quando vuoi sarà un piacere di più, di più. Sempre Daniele da Roma ci chiede:
5: oh, mi è ripartita la
6: messaggio. Cosa ne pensate della... Tanto ecco la foto, Albertone, Albertone mio, Albert, che ricordo, mi batte il cuore.
5: bestione.
6: Beh, Alberto. Cioè, è ancora. Sulla questione Neto, perché anche Daniele a Roma ci dice: buonasera ragazzi, io volevo chiedervi cosa ne pensate dell'operazione Neto. Io la vedo strana perché avendo tanti giovani e che non si punta su quelli. Allora, così rispondiamo a tutti e due.
5: Abbiamo un po' parlato però, già se, i giorni scorsi. Sì. Quando si parlava di promuovere Pinzoglio e Radu, abbiamo detto che probabilmente intanto il ruolo del terzo portiere è evidentemente un ruolo a parte, resta quasi sempre terzo portiere. Per Radu invece era troppo presto rischiarlo in una compagnia, perché noi comunque facciamo l'Europa League con l'obiettivo di vincere la Europa League. Se noi avessimo bisogno di vicario in qualche partita, è probabile che debba rifiatare, ci metti uno di esperienza, sì, al Botafogo ha fatto male, però è uno che conosce il peso della...
6: Questo sì, però sai cosa, rispondendo anche al caro Tony, io credo Tony che al massimo farà la Coppa Italia, ma l'Europa League no, e ti dico al massimo in alcune partite, perché la Juve giocherà di giovedì con il Sassuolo, ho visto, ovviamente noi ci tocca di giovedì, ma vabbè, lasciamo perdere. Però la prima la potrebbe giocare lui, ma siccome la seconda di Coppa Italia casomai è con la Roma, secondo me li gioca a vicario, e in Europa League mi sento di dirti, Antonio, che le giocherà a vicario fino a quando la Juve non avrà staccato il biglietto. Allora a quel punto potrebbe giocare Neto, ma secondo me, Vincenzo, non so come la pensi te, credo che giocherà veramente poco Neto.
5: No, giocherà poco, però, anche perché poi diciamo che il portiere è quello un po' meno soggetto ad eventuali traumi, facciamo le corna, perché poi tra le altre cose ci è andato dentro Grabara, che abbiamo apprezzato, amato, portato su un palmo di mano, e si è rotto i legamenti. Lì però è una questione veramente, ti deve andare di sfiga, perché parliamo di un ruolo in cui è vero è sottoposto al tuffo, al carricadere sul ginocchio, però non è un giocatore che va a contrasto, non è un giocatore che sforza i muscoli in corsa, e quindi può avere un minutaggio maggiore il portiere, quindi verosimilmente Vicario le giocherà praticamente tutte le partite con la Juventus.
8: Ho l'impressione di sì. Ho l'impressione,
5: poi si cercherà di capire cosa ti può dare Neto, in termini di esperienza ti dà più di un ragazzino. All'occorrenza, quando servirà, giocherà Neto.
6: Allora, no, Alfonso, la foto è bellissima, grazie per avercela mandata. Anzi, alleggeriamo anche un po', perché insomma sono giorni così. È bello, guarda che bella la foto che ci ha mandato l'amico. Prendete una vignetta. Oh. Siamo io e te, Vincenzo, la beviamo tutta. Se quest'anno vinciamo qualcosa, c'è una bottiglia di vino. E te mi rispondi, Ale, allora riponila in cantina. Però ti dico una cosa, Alfonso, grazie davvero. Secondo me qualcosa noi quest'anno vinciamo, e te lo dico, non è il campionato, mi piacerebbe tanto, ma non è il campionato. Io una fish la gioco o sulla Coppa Italia o sull'Europa League. Detto che, sempre tenendo ben presente che l'Europa League è una competizione europea e bisogna sempre fare molta attenzione, ma vedo più complicata la Coppa Italia, perché comunque nella Coppa Italia, se passiamo il turno col Sassuolo, e vorrei togliere Vincenzo il sé, noi veniamo qui a Roma a giocare contro la Roma?
5: Allora, sì, tra l'altro, bella la vignetta, però dovete invertire l'umore, perché io sono quello che magari offre da bere, che è ottimista, mentre Alessandro direbbe riponila perché lo vinciamo. E invece entrambi, quindi anche l'anima nera del bianco e del nero, siamo abbastanza ottimisti, diciamo così, non stiamo vendendo sogni,
6: ma solide in attacco, come diceva Roberto Carlino, Immobile Dream.
5: Bravo, hai fatto proprio la citazione completa, hai fatto.
6: C'è
5: bravo,
6: sempre Immobile Dream, Rossi.
5: Ti auguro di avere degli incassi extra da questa citazione. Certo. Dopodiché noi siamo abbastanza sogni, convinti, cioè siamo abbastanza ottimisti sul fatto che si possa vincere. Peraltro già abbiamo letto anche l'intervista a Tutto Sport di Walter Sabatini, che ha parlato di Spalletti.
6: Confesso che non l'ho
5: letta.
6: L'hai
5: letta,
6: no.
5: Parlato di
6: ma
5: Spalletti,
6: ci ha mandato a picca di stamani, c'era Tutto Sport,
5: c'era tutto,
6: perché lui c'era veramente, ragazzi,
5: ha parlato,
6: paga lui per tutti,
5: ha parlato di Spalletti e ha detto che è sulla strada, adesso sta per venire fuori quella che è la Juventus di Luciano, ovvero lui l'ha chiamata pronta al decollo. Le sue squadre hanno bisogno di un lungo rullaggio, ma quando si staccano dalla pista deve solo recuperare un paio di centrocampisti, poi vedrete. Quindi io di Walter Sabatini mi fido molto, perché è un conoscitore di calcio come pochi, secondo
6: sì, come
5: me
6: pochi.
5: Veramente come pochi. Conosce anche Luciano, e quindi l'augurio è che davvero questa sia si stia arrivando, ecco, che Sassuolo sia stata una sorta di punto basso da cui trovare quella spinta. Ti ricordi quando lui arrivò e disse dobbiamo toccare il fondo, sì, e poi lanciarci?
6: Il punto, Vincenzo, è che noi il fondo già l'anno scorso ogni tanto l'abbiamo toccato e non ci siamo rilanciati
5: ogni anno, ecco, appunto, però.
6: Speriamo. Allora, due cose. Alfonso dice: ciao ragazzi, stasera, dato che gioca la Nazionale, riprendo la serie di Lupin, che ad ottobre esce quella nuova. Io invece ve lo dico, vi sorprenderò, ma io stasera la guardo, la Nazionale. La guardo perché voglio
5: perché
6: vedere.
5: Perché dopo devi non dirlo.
6: No, non lo dico.
5: Perché non è una medaglia a tuo favore.
6: No, è a mio favore, sì, cioè, devo fare una cosa.
5: Non è medaglia a tuo
6: non
5: favore.
6: Non è a mio favore. Però stasera la guardo sperando, insomma, di vedere una bella partita, mettiamola così.
5: Oscuro Teseo non l'ho vista.
6: Non l'hai vista.
5: Erotica messicana, attenzione.
6: Erotica? Beh, alla sua assoluta guardare.
5: Attenzione.
6: Sono rimasto in casa bellezza e attrice, credo, venezuelana. Beh, se è erotica, quindi si vede anche.
5: Subito,
6: si vede un po' di ciccia.
5: Ce l'andiamo un po' a sé.
6: Invece, Igor da Bergamo dice una cosa che in effetti mi ha girato anche stamani il buon Fabrizio Foschi. Fabrizio, ma ogni tanto lavori? No, perché il nostro Fabrizio Foschi, grandissimo, che abbracciamo.
5: A proposito, una grande Nerano.
6: Ti volevo mandare ieri una foto, Fabrizio, perché mi sono fermato a mangiare in un posto e c'era uno che era il tuo sosia. Cioè, eri te. Era presente a Livorno, eri te o era il tuo sosia? Ti volevo mandare una foto, poi non l'ho fatta perché c'avevo di fronte, c'era anche una discreta signorina, quindi per quello non eri te, molto più giovane peraltro, e era però esattamente il tuo sosia.
5: Suggerite anche live.
6: Però diceva l'amico, ciao ragazzi, ma di quello che sta girando sui social riferito a Del Piero, non sapete qualcosa? Mi riferisco al CDA di domani al suo posto di oggi. Allora, Claudione ha fatto un po' il furbo, ma Claudione sa, ma non ci ha detto niente, il grande Claudione.
5: Grande Claudione.
6: Perché anche lui ha messo qualcosa su Del Piero. La sensazione è che Del Piero no?
5: Allora,
6: hashtag CDA.
5: Allora. Raccontiamo un po' come stanno le cose. Intanto il CDA è in programma il 28, se no, cioè oggi, domani, se non mi sbaglio.
6: Oggi è 27 e domani è 28.
5: Oggi è 28, veramente.
6: No, oggi
5: domani
6: è 28, 29, 29.
5: Quindi domani, tra oggi e
6: 29
5: domani.
6: 29 settembre.
5: Esatto, 29
6: la canzone
5: settembre.
6: Di...
5: Perfetto. Ah, ok. Però
6: non pensavo a te. Quella, no?
5: Allora, questo CDA è per l'approvazione del bilancio e per il bilancio economico annuale. Quindi non è un CDA nel quale si fanno nomine, perché so dove vogliamo arrivare.
6: No, non era Pino Insegno, tranquillo Fabrizio, non era Pino Insegno, sembravi proprio te.
5: Non è un CDA dove si fanno nomine, esatto. Quindi togliamo il dubbio questo. Può diventare un CDA in cui si fanno nomine, ma esclusivamente se c'è un consigliere interno che diventa,
6: esatto,
5: presidente. Cioè, esatto, se io ho un consigliere nel mio CDA e voglio promuoverlo a presidente anche durante l'approvazione dei bilanci, eccezionalmente posso dire: Tizio diventa presidente della Juventus, fategli l'applauso, un po' come successe per l'altra radio.
6: Bravo!
5: Okay.
6: No, facciamo un applauso
5: facciamo
6: al nuovo direttore. Ma
5: parti,
6: non giù!
5: Non ero io, e parti infatti un applauso, sì, un po' timido. Cosa succede?
6: Dobbiamo scrivere un libro.
5: Cosa succede? C'è una possibilità, perché uno potrebbe dire: ok, Del Piero non è un consigliere, quindi Del Piero, non essendo nel consigliere, non può essere eventualmente, eccezionalmente, promosso presidente, che deve essere il mio consigliere. E se si dimette un consigliere e subentra lui? Sì, ma non deve esserci una sostituzione imposta, ma bensì un cambio voluto. Di recente, peraltro, c'è stato un cambio all'interno dei consiglieri. Quindi, se un consigliere uscisse ed entrasse Del Piero, ma doveva succedere ieri, oggi, domani, ecco che Del Piero diventa consigliere e si poteva fare in questa CDA che serve per l'approvazione del bilancio una promozione di uno dei consiglieri, in questo caso l'appena subentrante Del Piero, a presidente. Quindi tecnicamente si potrebbe anche fare, ma devono succedere queste cose qua.
6: Però certo che quella foto è un po'... Cioè, lui ha hashtag CDA, che vuol dire?
5: CDA, che vuol dire che probabilmente verrà annunciato che ne so, qualche iniziativa della Juventus affidata a Del Piero, non necessariamente una sua nomina a presidente, qualche iniziativa di cui lui può essere un po'
6: testimonial.
5: O anche semplicemente che ti posso dire, testimonial di un nuovo marchio di abbigliamento della Juventus, e quindi lui ha fatto le foto come testimonial, che ne so, possono essere tante cose, ma nella fattispecie non può un estraneo al consiglio d'amministrazione, quindi un non consigliere, diventare durante un CDA che è per l'approvazione del bilancio all'improvviso presidente. Poi ragazzi, succedesse,
6: Carla, io la penso esattamente come te, lui dice. Allora, come al solito, i nostri veri consensi prendono una botta ma rimangono in nazionale, gli altri con i finti infortuni, vedi Malen, Wesley e Cristante, stanno a casa. Allora, a proposito, cada a Malta, di Malen vi posso dire che sta benissimo, ma molto bene, perché l'ha visto. Allora ti dico che
5: mi sto segnando le serie, grazie, continuate.
6: Ti dico che Malen, dunque, quando è sabato era a casa al Palocco,
5: strano,
6: a mangiare in un posto,
5: ma lì alle terrazze,
6: no, lì vicino, dove, in una nota catena di fast food, così capisci.
5: Niente meno.
6: E si è presentato, ho visto la foto, e si è presentato, però devo dire molto carino, si è presentato, pensa, posso dire, vabbè, con un pandino giallo, quindi proprio per non farsi riconoscere, tutto bardato, però l'hanno riconosciuto, fatto le foto un po' con tutti, quindi Malen sta bene.
5: Pure con lei?
6: No, perché no, non c'era.
5: Ah, ok.
6: Non c'è più lì.
5: Lui
6: però,
5: sì, invece.
6: Lui sì.
5: Lui l'ha fatto con la sciarpa.
6: Con la sciarpa no, però Malen sta benissimo. Sta bene. E hai ragione su questo, caro Carlo. Per me è una battaglia che però si deve combattere tutti insieme e devono essere i primi giocatori a combattere. Io ricordo sempre l'articolo, ripeto, del Corriere dello Sport, con scritto Gasperini, ha vinto Gasperini, e faceva riferimento proprio alle mancate convocazioni di Wesley, di Malen e quant'altro. Quindi vuol dire che c'è una strategia su questo. Ma perché i nostri devono andare sempre e mettere la bava anche per la nazionale?
5: No,
6: a me Cico ha fatto incavolare, perché quando ho visto, perché ieri sera ritornavo da Livorno, mi manda la WhatsApp Matteo, dice: no, cavolo, si è fatto male anche Cico. Allora Claudio va a vedere, dice, mi legge la notizia, gli è fatto male ma poi è rientrato. E io mi sono cavolato: ma cosa rientri? Dici, sai, finale europeo, semifinale europeo, mondiale, lo capisco, ma tu rientri rischiando di rifarti male per cosa? Per la National League? Vi posso dire, mandate, cioè, io mi ci incavolo su... aggiungo, sai, ce n'abbiamo talmente tanti, abbiamo un'infermeria talmente vuota che dicevo, no, sai dell'emergenza che viviamo, ma vi interessa un minimo o pensate soltanto alla nazionale? Ora, il mio è un ragionamento in generale, però mi ha fatto incavolare Vincenzo.
5: Allora, non è il suo caso, perché Cico alla Juve ci mette l'anima.
6: Sì.
5: Sto completando.
6: No, zitto!
5: Non è il caso di Cico, perché con la Juve ci mette sempre l'anima. Però io a volte addirittura nei nazionali ci vedo più anima in nazionale che non nella Juve. E a me quello mi fa arrabbiare parecchio. In questo caso, secondo me, allora, ha conquistato il suo CT, perché il CT portoghese ha detto: a me è piaciuto tanti. Allora, io voglio anche capire che l'aspirazione massima per il giocatore è sempre la nazionale.
6: Ma non è più così, Vincenzo,
5: peraltro,
6: dai.
5: Non è più così. Però loro ci tengono così, in generale. Peraltro, credo non abbia giocato neanche un minuto Ronaldo.
6: No.
5: Quasi ai livelli di Comaia.
6: Di Comaia ha fatto
5: due partite seduto in panchina a prendere la muffa. Ecco, lui, se si vuole impegnare e farsi male, fa niente, tanto ce ne facciamo una ragione. Con Cesa o no? Per cui poi c'è un momento in cui ti devi rendere conto. È un po' come quando un figlio di una famiglia o una figlia esce di casa e deve essere responsabile anche della famiglia. Cioè, se mi succede qualcosa, quello che io faccio o la disattenzione che ho ricade comunque sulla mia famiglia. Ricade anche sulla mia famiglia, quindi ci vuole attenzione. Cioè, non sono mai io con me stesso, sono io che fa parte di un nucleo familiare. Con Cesao fa parte del nucleo familiare Juventus e nucleo familiare nazionale, rappresentante della nazionale. Lì dici: occhio, è che questi già stanno rovinati. Se io mi dovessi far male, a parte che mi dispiacerebbe a me stesso
6: per lui,
5: dire,
6: ma soprattutto per la
5: Juve,
6: ma
5: io li lascio nella cacchina.
6: Poi parliamo di National League,
5: appunto,
6: Vincenzo,
5: tu dici, è una semifinale della Coppa
6: oppure
5: del mondo,
6: è una partita fondamentale per la qualificazione europeo barra mondiale, ci arrivo, ma per questo no, e per questo io mi incavolo e richiamo veramente tutti al senso di responsabilità anche nei confronti della Juve, perché per quanto gli voglia bene ancora, perché sono, figuriamoci, Giorgione e Bonucci, con tutto quello che posso dire di Bonucci, però insomma, è stato una bandiera della Juve, ma in quella Juventus-Fiorentina che loro passarono in panchina, poi la vincemmo al 90esimo, ma passarono in panchina per non perdere la convocazione, la settimana
5: male.
6: Per non farsi male, io ce l'ho sempre qua,
5: sì, sì.
6: Io ce l'ho sempre qua, in un momento poi come questo, no.
5: Adesso non giocherà più pericolo scampato, quindi speriamo assolutamente che non ci
6: tanto
5: sia. Tanto
6: ha ragione problemi. Anche Stefano Villa Poma che dice sì sì, però bisogna vedere che tipo di aereo è, se è un Tupolev che era l'aereo, credo sia ancora russo, ha voglia a rullare, speriamo di no. Allora ragazzi, io voglio chiedere una cosa proprio sulla questione nazionali, se c'è un giocatore in questo momento sta andando alla grande, che è Zegrova. Zegrova per voi può diventare l'asset in più della Juve, ovviamente in campionato, perché in Europa, perché mi guardi così?
5: Così, come Benigni guarda Troisi, guarda.
6: Zegrova c'è un'amica. Ci punta un'amica, c'è un'amica?
5: Ecco, beh, a chi? Ce l'hai chiesto.
6: Non lo so.
5: Ho chiesto
6: voi
5: se
6: ci
5: c'è
6: puntate
5: mi
6: su
5: ha detto
6: Zegrova?
5: No. Le ho chiesto, ma sei sicura? Mi ha risposto
6: è
5: sì.
6: Zegrova, diciamo, in questo momento il punto in più della Juve sul quale Spalletti deve realmente puntare. Ditecelo e torniamo tra poco. Nel frattempo Luca ci dice che si vede molta ciccia in quella serie.
5: Attenzione.
6: Io l'ho vista con la mia ex ragazza dominicana tra marzo
5: destro,
6: e giugno
5: oscuro
6: di quest'anno. E diciamo che l'atmosfera già bollente di solito diventava ancora di più. Vabbè, calcola che io ormai ho preso tutto il chiodo, però insomma si guarda.
5: Oscuro Teseo, io devo fare l'acrobazia. Vabbè, oscuro Teseo. Oscuro Teseo. Oscuro Teseo.
6: Malangio che anche te.
5: Va bene, va bene.
6: Allora, Zegrova non più della Juve oppure un fuoco di paglia? Tra poco.
3: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: passare alle varie tematiche, alle risposte al quesito di Alessandro Santarelli, permetteteci di mandare un caro e commosso saluto alla famiglia di Stefano Milani, conosciuto su X come Stefano Verbania, grande tifoso del Milan, che veramente ci è capitato spesso di leggere non solo le sue storie, era una lunga lotta contro il cancro e lui l'ha affrontata con grande dignità da tifoso del Milan, che però ha attirato, lo abbiamo visto sui social per tanti anni, ma forse anche voi lo conoscete bene, le simpatie delle tifoserie di tutte le squadre, al di là che della sua malattia, ma perché qualsiasi tema il suo amore per il Milan l'ha sempre vissuto senza accendere focolai, senza accendere dibattiti ignoranti, senza attacchi inutili, ma sempre con grande dignità e rispetto per tutti, tant'è che anche tanti giornalisti che hanno seguito la sua storia gli sono stati vicino, così come tanti giocatori come Pioli che lo invitò a Milanello, come Maldini che gli ha fatto il videomessaggio, lo stesso Alessandro Del Piero gli mandò un videomessaggio di incitamento invitandolo a non mollare. Naturalmente lui ha combattuto fino alla fine, ma poi il cancro se l'è portato via, quindi Stefano Milani, in arte Stefano Verbania, noi naturalmente ti mandiamo un bacio al cielo.
1: Decisamente. Buonasera Alessandro e Vincenzo. A mio parere il mister è puntare su Zegrova. Il calciatore sembra il superato premio lo scorso anno e finora quando è stato chiamato in causa ha fatto molto bene. Questo appunto è Gianfranco da Salerno. Buon inizio settimana ragazzi. Frizzantini anche questa settimana, d'altronde senza campionato. Zegrova tecnicamente è forte, peccato per i suoi problemi fisici, anche se tornando sta tornando in grande forma, quindi dico di sì la nostra cara Terry. Edon è l'uomo nei 20 minuti di magia, in una partita intera sparisce, ma se lo metti dentro al momento giusto ti può risolvere un problema. Andrea da Casarano, che dunque ci dà una lettura non da titolare ma da partita in corso. Ciao Alessandro e Vincenzo, Zegrova può essere importante in tante occasioni, credo che sarà spesso decisivo, sembra nato Alessandro a Taormina. Paolo a Ferrara dice, secondo me non so, però vediamo, credo, aggiunge Paolo, che progressero di più Nico Gonzalez, dipende da lui, aggiunge Davide da Piave Ligure. Zegrova è il giocatore più forte che abbia Mirosa, ovviamente se sta bene ci punterei. Antonio da Lanciano, quindi questi primi le prime risposte su Zegrova. Sentiamo un po' di vocali?
0: No, mi devi dire la tua.
1: La mia è sì.
0: Secondo sì, me basta.
1: Adesso vado avanti. Secondo me il giocatore è molto motivato. Credo che l'esclusione dall'Europa League, probabilmente lo ha addirittura motivato in maniera maggiore. Un carattere particolare che lo Zegrova. Uno di quelli che con i soldi vuole poche mosche sul naso. E questa cosa che è stato messo fuori poteva o abbatterlo o addirittura dirgli, ti faccio vedere io pelato, cioè a Spalletti, tanto siamo tutti pelati,
0: tutti quanti,
1: e mi piace questa reazione che ha avuto. Adesso spero che trovi continuità, e aggiungo, non soltanto nei 20 minuti finali, dice molto bene l'amico, è l'uomo che ti dà l'imprevedibilità, però pensa se riuscissimo a ritrovarlo anche per 60-70 minuti. Sarebbe tanta roba. Anche nazionale ha fatto abbastanza bene.
0: Sì, allora io sono inaspettatamente colpito da quello che hai detto, perché hai centrato il punto e non me l'aspettavo.
1: Vedi.
0: E il punto è proprio questo.
1: Grazie a te.
0: E il punto è proprio questo. Le sliding doors. Nella vita a volte abbiamo bisogno di queste sliding doors. Un po' ci capitano, un po' è quasi il momento in cui veniamo stuzzicati nel dare un segnale, un percorso alla nostra esistenza e vita. In questo caso
1: tutta sta filosofia
0: in
1: adesso.
0: Questo caso no, ci sta.
1: Ma
0: in
1: sei
0: questo
1: grande filo, prima l'esempio della bambina,
0: In questo caso doveva dare un senso alla sua storia nella Juventus, perché erano due le strade: quella dell'anonimato, cioè di uno che è arrivato con grandi aspettative e se n'è andato con le aspettative rimaste chiuse in un cassetto, o quella di uno che a un certo punto ti dice, ora ti dimostro chi sono e lo dimostro anche a me stesso.
1: Sì, sì.
0: E dimostro che rispetto al combiner di turno so non essere un fantasma, ma mettere in mostra le mie qualità. Per fare questo o c'hai bisogno di un allenatore che ti accende nel modo giusto, e secondo me Spalletti qua non è riuscito a toccare i tasti giusti, o di una decisione che ritieni ingiusta e che ti accende nell'orgoglio, tipo sei fuori, mi dispiace, ho sofferto, avrei voluto tenerti, sei fuori dalla lista Europa, e allora io ti dimostro che devi cambiare i tuoi piani il prima possibile, perché io forse sono uno di quelli che può fare sì, non solo il bene della Juventus, ma può essere l'elemento in più di questa Juventus, e che la porta la vedo, e che sono bravo più di quello che vi ho fatto vedere, più di quello che pensate. Si è accesa questa seconda pista e adesso c'è Grove, uno che sta dimostrando, secondo me.
1: Senti, prima di ascoltare i vocali, mi devi andare a vedere, perché Luca dice, l'avete letta l'ultima, diciamo, l'ultima notizia, va, di Sport Mediaset su Pio Esposito, e mi sto facendo la pipì addosso adesso. Vai, ovviamente Luca l'appella in un'altra maniera, io avrei voluto leggerlo ma non posso. Adesso andiamo a vedere, nel frattempo cominciamo a sentire i vocali su Zegrova e non solo. Prego.
2: Oh, ciao Santarelli e Marangio, Luca da Cuneo,
1: Forza
2: Juve. Non so se avete visto i giornali cosa hanno combinato, perché dopo la sconfitta col Belgio della nazionale, è andata la colpa a Moise Kean, ma tanto il livello è quello
1: che non la poteva andare a più esposito.
2: Chiedo a Santarelli un commento sui calendari fatti dal signor Butti, eh? Vedi i calendari come sono proprio scritti alla fine, mamma mia. Detto ciò, Neto per me è un buon portiere, ci darà una grande mano secondo me, e ora vedremo se
1: allora, Luca,
2: ci sarà il commissariamento o no,
1: eh? Intanto Luca, grazie.
0: Allora, no, io leggo,
1: leggimi
0: cosa.
1: La cosa, rido, poi rispondo all'amico.
0: Allora,
1: Luca, leggi.
0: Devo dire che però è un titolo, e c'è un articolo scritto su quella che è stata una valutazione fatta dal CS, che ha valutato l'impatto del centravanti under 22 Pio Esposito in 70 campionati in giro per il mondo, classificandolo come indice di performance al primo posto, il miglior attaccante under 22 del mondo.
1: Aspetta, vado a far pipì.
0: Segue Paris Brunner, gioiello del Monaco, che segue le orme di Kylian Mbappé. In classifica anche un altro giovane attaccante che milita in Serie A, che gioca in prestito all'estero, ma di proprietà di un club italiano, non dicono quale. Gli esposi del miglior 22 al mondo.
1: Questo, tanto grazie Luca per questa fantastica segnalazione. Adesso andrò a fare la pipì anch'io perché sto ridendo. Allora, Pio Esposito è un buon giocatore, dopodiché poi la narrazione fa tutta la differenza del mondo. Voglio essere anche molto onesto su alcune cose. Pio Esposito sarebbe titolare nel nostro attacco, eh?
0: No, ma questo è ovvio, questo è ovvio, ma
1: da
0: non
1: qui
0: scherziamo.
1: A farlo passare per quello che è la narrazione. E tornando all'amico Luca, hai talmente ragione che la Gazzetta dello Sport il giorno prima, Pio nelle tue braccia, le tue mani, e il giorno dopo la colpa è di Ken. La famosa narrazione della quale ormai io non mi meraviglio più. Per quanto riguarda i calendari, ci sono due cose che francamente mi fanno incavolare. Il fatto che hanno rispostato la Juve al 22, che non mi permetterà di andare alla Libertas, vabbè, questo è il minimo. Ma mi fa incavolare il fatto che la spostano al 22 per una cosa che c'è a Milano, che però poi la Juve non può giocare lunedì per, posso dire, sta palla dell'ATP di tennis, vabbè, per me esiste il caccia e basta, però sbaglio, ok? E la Juve gioca alle 12:30 la domenica dopo un impegno in Europa League in trasferta. Allora io dico, ma porca di quella miseria, ma quantomeno gioca domenica, ok, metti alle 20:45, mettila alle 18, no, alle 12:30. Allora è sempre solo sfortuna? No.
0: E noi più o meno ci siamo fatti tutti quanti un'idea, ma soprattutto mi permetto di dire una cosa, Ale, guai a farle notare queste cose sui social,
1: perché ti saltano addosso
0: i giornalisti, i colleghi pronti a difendere a spada tratta, ecco le solite sciocchezze, certo, le solite scemenze a difendere. A me sembra veramente, sto leggendo tanti post che mi sembrano quasi uniformati
1: nell'andare a contestare
0: la posizione di Malagò, che non a caso con ogni probabilità verrà commissariato. Ma diciamoci subito una cosa, e qua questi che stanno spingendo per, mi aspetto che scompariranno quando succederà questa cosa. Allora, primo, non ci sono il crisma della legalità per il commissariamento della Federcalcio. In teoria legalmente non potrebbe essere.
1: Non l'hanno commissariata quando c'era Gravina.
0: Benissimo,
1: dai,
0: ma non potrebbe essere commissariata, ok? Certo. Perfetto, perché è un vizio di forma, ma non potrebbe. Si sta forzando questa cosa. Bene, ottimo. Forziamola e commissariamo. Sai che significa commissariare? significa che saltano tutti i membri della federazione.
3: Esatto.
0: Che viene azzerata la federazione.
3: Tecnicamente
0: se...
3: sì.
0: No, no, no. Legalmente sì.
3: Lo so,
0: legalmente è così. Allora, se si commissaria, perché non si vuole Malagò, perché magari si vuole qualcun altro, perché fa comodo qualcuno, c'è bene, ok. Io non voglio vedere più Viglione là dentro.
3: Ah, perché Chinè lo vuoi vedere?
0: Butti nemmeno.
3: Chinè lo vuoi vedere?
0: No, ah. Io non voglio vedere nessuno lì dentro. Tabula rasa, bonifica, quello che noi raccontavamo e dicevamo, se volete il cambiamento, bonificate. Perché c'è il sospetto, perché c'è stata la mancanza sul calendario l'anno scorso, scusami, la partita della Roma quando c'erano gli ATP Finals, giusto per ricordare un pochettino.
3: Internazionale di tennis, pardon, sì.
0: Giusto per ricordare qualcosa, e cioè, perfetto, a posto. Allora, se noi vogliamo bonificare, cambiano, saltano tutti. Se poi deve essere un commissariamento atipico che porta a semplicemente mettere alla presidenza federale un altro uomo forzando una legge, ma lasciando poi lo stesso, la stessa struttura federale,
3: i colonnelli,
0: allora ragazzi, là io alzo le braccia e
3: ma
0: dico,
3: perché
0: vabbè.
3: Secondo te, allora, perché ti ho detto legalmente, certo, ma io ti dico tecnicamente, perché io non credo che alcuni lasceranno,
0: ma
3: il
0: legalmente
3: loro incarico. Per me,
0: tu devi mandarli legalmente
3: sempre.
0: Significa io commissario, cioè significa a zero,
3: certo,
0: tutto.
3: Commissario
0: come il governo, cade il governo,
3: chiaro.
0: Non è che restano i ministri,
3: è chiaro,
0: cade il governo, sale un nuovo governo, il nuovo capo del governo nomina i suoi ministri.
3: Però tu sai
0: e
3: benissimo,
0: c'è la nuova squadra.
3: Guarda, hai fatto esempio perfetto, sai benissimo che magari rimando sul tema governo, arriva il nuovo presidente del consiglio, cioè 14 ministri, 10 ne cambio e 4 li lascio della gestione precedente.
0: Ma è difficile che ciò accada.
3: Beh,
0: quando tu cambi colore totale, eccetera.
3: Sì, è vero.
0: Qua tu parli di una proporzione importante, 14.
3: Qua devi fatto un nome a caso.
0: Perfetto, magari lasci quello, il ministro dei
3: sport.
0: Pinguini. Dei pinguini, che ne so, il ministero, sai, che nella corona.
3: Però dici, il ministro dell'interno, sì,
0: De Croce,
3: sa
0: anche quello che si occupava.
3: Però,
0: di pulire la
3: dici, magari il ministro delle finanze, dell'economia,
0: che
3: o il ministro
0: sono quelli importanti, che io li cambio, perché io
3: sì,
0: devo dare,
3: certo,
0: un segnale,
3: certo,
0: di cambiamento reale. Cioè,
3: ma
0: tu
3: io
0: immaginati,
3: non ci credo,
0: se subentra il governo di sinistra e si conserva Salvini, per dire,
3: cioè,
0: no?
3: Beh, esempio perfetto.
0: Non per Salvini, ma però per
3: no,
0: dire quello rappresentante di
3: certo,
0: quel tipo.
3: Ma io
0: di...
3: non ci credo, perché siccome qui sta accadendo quello che da un po' chiedevamo, ma non in questa maniera lo chiedevamo prima, cioè che la politica prendesse in mano, cioè un ministero, riconoscendo sempre che le istituzioni sportive sono autonome, però con il calcio che affonda, insomma... Però, perché oggi ho sentito una tesi interessante su Radio 24, cioè con la trasmissione, a me piace molto ascoltare Un giorno da pecora su Rai Radio 1 a quell'ora, però ogni tanto ascolto anche Radio 24, che fanno una buona trasmissione. L'ottimo Pardo, che ragazzi, lui altro che democristiano, no? Va sempre tutto bene, tant'è vero che a un certo punto ha detto una cosa su Mancini, oh, ma non voglio fare critiche, perché se lui deve mangiare da una parte e da quell'altra, giustamente, mangiare nel senso deve stare apparecchiato con tutti, bene, ha detto che la federazione non doveva essere commissariata perché in realtà il calcio italiano va bene, cioè va bene.
0: Benissimo.
3: Diceva lui, perché devo cacciare o commissariare Gravina quando c'è soltanto una squadra che non va bene, che è la nazionale maggiore, ma tutte le altre vanno bene, quindi ti racconta anche questa roba qua, cioè che sì, la nazionale maggiore va male, però il femminile va bene, l'under 20 va bene, l'under 20 va bene, quindi vuol dire che la struttura è tutta a posto. Io
0: strutture degli anni 80-90,
3: però ora passa questo concetto qua e io li ascolto volentieri questi, perché capisco qual è la
0: l'andazzo,
3: linea che soffia, perché non parlano mai a caso, ma giustamente, Vincenzo, giustamente. Chi invece mi sembra che non sappia più che pesci prendere, ed è strano, è la Gazzetta dello Sport su questa linea. Mi sembra che si stia un po' barcamenando. Poi però è arrivata l'intervista a Seferin che dice, no, attenzione, perché se c'è questo casino io vi tolgo il mondiale 2032, e allora forse si stanno un po' posizionando, perché se tu vuoi capire l'aria che tira, no, devi sentire questi. Devi sentirli, perché purtroppo indirizzano. E allora La federazione è a posto così, va male soltanto la prima squadra. Bene. Quindi vuol dire che anche se arriva un commissario, vedi, l'ho presa un po' lunga per arrivare al tuo ragionamento. Anche se arriva un commissario, però il commissario non azzererà tutto, perché l'under 20 va bene, l'under 21 va bene, il movimento femminile va benissimo. Che vuoi che sia che la nazionale, diciamo, principale non va mondiale e magari retrocede in National League. Perciò Viglione, Butti, chi ne è, rimarranno.
0: Perché questa, è fatto bene a ricordare tutti questi aspetti qua, è fatto bene anche a rimarcare Seferin, che ricordiamo che c'è questo europeo in ballo Italia-Turchia, sì, nel 2032, ma stasera si gioca Turchia-Italia, magari ci danno anche una lezione di calcio oltre a averci la data dal punto di vista organizzativo delle strutture, eccetera. Però questo è cavalcare una, come ti posso dire, superficialità delle cose che loro sanno di poter cavalcare. Cioè loro vendono una realtà che non è così. Cioè prendo le cose positive, tipo, che ne so, magari ma immaginiamo che questo studio cada a pezzi, no? Io ti dico, no, però le luci funzionano,
3: bravo,
0: benissimo, quella ciabatta là è perfetta.
3: Però cade a pezzi.
0: Però cade a pezzi. Però, però certo, è perfetto, quindi basta cambiare veramente un paio di cose, il resto lasciamolo uguale, perché il resto ha fatto la base. Ma non è così.
3: Lo so.
0: Perché tu mi fai vedere solamente le nazionali che funzionano, ma che poi non alimentano il calcio, dei giovani che poi non entrano a far parte delle squadre. Addirittura in Brasile hanno limitato la lista degli,
3: sì,
0: stranieri,
3: certo,
0: ma noi questo non lo abbiamo fatto. Il mercato qui non ha né capo né coda, le plusvalenze una volta vengono punite, un'altra volta vengono assolte, la giustizia sportiva non si sa come lavora e molte volte non lavora.
3: Si sa,
0: molte volte
3: mio,
0: non lavora, anzi sempre non lavora in maniera coerente, quindi qua va rifondata la giustizia.

0: dai, su. E quindi, secondo te, secondo te, se la politica si muove e si sta muovendo su questa cosa, è chiaro che tu pensi di facciata ad Abodi, ma non è lui che sta muovendo le fila della situazione, non è Pratta! Cioè, ricordiamoci che qualcuno, sempre facendo le battute, perché io su questo devo dire che è straordinario, perché fa le battute ma poi te lo dice, quando fece quella storia di non mi ricordo dov'era, sempre lui naturalmente, che disse no, ma io non avrei mai potuto fare il ministro dello sport, perché sennò, che pare glielo disse la Meloni, io dice, ma perché non mi ha fatto fare il ministro dello sport, perché sennò avresti mandato la Juventus in Serie B, o l'ha detto lui, perché sono battute, ma nelle battute c'è sempre un fondo di verità. Quindi secondo te oggi tutto il caos politico da chi è manovrato? Una cosa mi sfugge, questa la verità mi sfugge, per questo ascolto questi che ne sanno sicuramente più di me. Mi sfugge il fatto perché Malagò non va bene a questi.
1: Semplice.
0: Io mi sfugge perché. Semplice. Perché tifosi della Roma?
1: No, perché questi volevano che lui rispondesse alle loro esigenze.
0: Allora, e te dici che non lo fa?
1: Volevano Conte? Lui che cosa ha fatto? Ha portato Mancini. Si è ribellato, ha seguito una sua linea.
0: Sì.
1: Sbagliata, perché per me è una follia, torniamo indietro come i gamberi invece di andare avanti. Però loro pensavano di dire ok, noi ti votiamo, tu stai là, però sulle decisioni che noi riteniamo essere importanti,
0: noi
1: te le suggeriamo, tu le attui, poi sul resto comandi tu. Se c'è qualcosa, e qua c'è bisogno però di un presidente fantoccio, ok? Cioè di uno che fa vedere. E qua si potrebbe addirittura, tra virgolette, ma tra mille virgolette, rivalutare il lavoro di Gravina. In che senso? Che Gravina fosse, sembra, insomma, abbia nel cuore una squadra abbastanza chiara, tu sa la vedere sempre praticamente, e che avesse in odio un'altra squadra, pure questo lo sappiamo. L'unica volta in cui si collabava la bocca, la giustizia sportiva deve essere un esempio
0: bene,
1: per quella ordinaria, proprio che tu lo guardavi trasformato nel volto, un po' come sì, quando sì. Santarelli gli parlano di quella squadra là, si avvelena, ma Santarelli è tifoso, è anche giornalista, ma è tifoso in quei momenti magari. Lui invece proprio si è lasciato andare e ci ha attaccato, benissimo, perfetto. Allo stesso tempo però evidentemente era presumibilmente un personaggio all'interno del quale c'era una macchina che ti diceva fai così, fai colì, fai colà, e lui obbediva. Malagò, diverso in questo,
0: chiaro,
1: da Gravina,
0: chiaro.
1: In questo da Gravina, che magari diceva CT da nazionale, no, io lo faccio scegliere a Maldini e Leonardo, anzi per finta lo faccio, poi dopo loro tireranno fuori delle idee, dico no, non mi piacciono, quelli giustamente dicono lui che mi ha chiamato a fare, e infatti se ne sono andati, decido io Mancini, ma tanto è il suo pensiero sin dall'inizio. Ognuno mosso da una motivazione diversa, quello guidato da quelli, questo invece che magari, che ne so, c'ha un'amicizia o Mancini, pensa che sia è l'ultimo che ha vinto, prendiamo lui.
0: Bravo.
1: Gli altri dicono no, amico mio, non ci siamo. E allora io quasi quasi spingo Galliani, che non credo sia
0: si
1: un
0: parla
1: possibile.
0: Di lui come commissario.
1: Esatto. E quindi dice ok, io ti avevo detto prendi Conte, e ci è mancato poco che in questa pausa la Juventus si prendeva Conte.
0: Certo, però sai secondo me qual è stato l'errore? Comunque vedo che questo argomento interessa tantissimo agli amici e ci troviamo tutti i messaggi. Sai qual è stato l'errore di Malagò, il primo errore di Malagò? Di chiamare Mancini, perché tutti sanno che Mancini è amico di Malagò, e allora la prima cosa, cioè gli hai dato un assist, oltretutto hai richiamato uno che se n'è andato dimettendosi, è andato a prendersi i soldi in Arabia, per l'amor di Dio, legittimo, ma dai.
1: E fermati, perché poi il karma ci mette anche il suo peso. Perché è stata bocciata la candidatura di Pirlo ufficialmente?
0: Ah, per le scommesse del sito di scommesse russe.
1: Perfetto, quindi scandalo non idoneo a un CT,
0: certo,
1: della nazionale.
0: E perché? Capito.
1: Che cosa è successo al City adesso? 114 capi di imputazione su 116.
0: Che pare che alcuni
1: sponsor
0: stipendi
1: avessero,
0: sì,
1: pagato
0: Mancini
1: in più per determinate cose. Resta venuto fuori anche la famosa partita col QPR dove Mancini,
0: esatto,
1: era l'allenatore.
0: Bravissimo.
1: E allora tu allo stesso tempo adesso mi
0: devi
1: offri
0: via Mancini.
1: Ed è facile.
0: Deve andare via Mancini.
1: Quindi adesso,
0: certo,
1: se viene commissariato, poi si va, dice allora per lo stesso motivo per cui non è stato scelto Pirlo, noi accendiamo, cioè esoneriamo Mancini che faceva parte di quel carrozzone.
0: Lui
1: dove
0: ha già detto no, c'è

0: niente.
1: Certamente, vorrei che vedere, doveva dire però, sì. Doveva dire sì, perfetto. Allora poi dicono, purtroppo c'è l'onta, c'è il mistero, c'è la cosa, non va bene. Conte è libero, Antò, questa è la tua panchina. E chi vince?
0: E lui, sì, ma tanto Conte ti dice di no.
1: Perfetto. Ti dice di no, poi ne prendi un altro, magari lui ti dice di sì perché ti dicono fidati, o te ne vai andata tra due anni te ne vai, intanto occupati là, mettiti là. Se fosse così e lui non trovasse l'accordo con lo United e dicesse vabbè, oh, in assenza di altre situazioni, vado, chi avrebbe vinto?
0: Ah, hanno vinto
1: sempre
0: loro. Certo,
1: sempre gli stessi.
0: Bravissimo. Guarda, Gigi da Ravenna, c'è una riflessione, poi ragazzi vengo con tutti i vostri dopo la pausa. Ciao ragazzi, Luigi da Ravenna, una precisazione, ma voi vi rendete conto cosa vuol dire l'elezione di Malagò? Vuol dire due cose: o che abbiamo a che fare con dei dilettanti allo sbaraglio, eleggendo una persona che dal regolamento non può essere eletto, oppure che abbiamo a che fare con degli intoccabili che sanno che possono fare tutto quello che vogliono, e secondo me è il secondo. Perché questa baggianata, ok?
1: Cosa ha detto Baldini? Silvio Baldini.
0: Esatto. Appunto.
1: Tu volevi mettere Silvio Baldini, cioè quelli dicevano Silvio Baldini sarebbe stato perfetto a questo punto, perché peggio di Mancini non avrebbe fatto. Innovativo, magari non sarà come Della Fuente, ovviamente, perché là parliamo di livelli diversi, però intanto però metto lui, gli do continuità. Ma quello è uno che se tu lo chiamavi ti attaccavi il telefono, dice come ti permetti di chiamarmi?
0: Certo.
1: Un altro che era così era quello: chi gli ha dato il mio numero? Quello che abbiamo noi adesso sulla panchina, ok? Quelli hanno bisogno di quello che sta lì. Tu vuoi fare il tuo? Vuoi vincere? Stamma senti a me. Guarda quanti nomi stanno girando e mi fermo qua. Di giocatori nuovi. E mi fermo qua.
0: Ma infatti te lo
1: facciamolo passare per il cambiamento.
0: Infatti te lo stavo per dire.
1: Le idee.
0: Te lo stavo per dire, amico
1: ragazzi,
0: mio.
1: Ragazzi, Silvio Baldini l'ha detto: qua non si va da nessuna parte. Qua buttano giù tutto, non vai da nessuna
0: io
1: parte.
0: Io te lo stavo per dire.
1: E lo so, è che c'è bisogno.
0: Io, appunto, io te lo stavo per dire. Vatti a leggere ste convocazioni, Vincenzo mio. Vattene a leggere. Mi sembra di essere ritornato, poi non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Però siccome facciamo sto mestiere e bisogna che due cose si vanno anche a vedere, mi sembra di essere ritornato, stavo cadendo perché qui c'è sta cosa, bisogna sistemarla, a quando venivano convocati Pafundi. Ci sono 10 maglie, una è di Pafundi, l'ha detto Mancini, 9 sono dell'altro. Pafundi che ora adesso mi sembra gioca, dunque era la Sampdoria, ha fatto malissimo, è stato contestato una serie di cose, non mi ricordo bene, però in Serie B Pafundi in questo momento. Gnonto, ragazzi, Gnonto, che non so nemmeno come ha fatto andare alla Fiorentina, Gnonto. Poi Retegui,
1: Catanzaro.
0: Catanzaro. L'unico che ci ha preso è stato Retegui. Ora adesso ha fatto delle convocazioni e questo è il nuovo che avanza? Va bene, è il nuovo che avanza. Va bene, mettiamolo così.
1: Diciamo così. Vai, diciamo poi al ritorno.
0: Dai, rientriamo tra pochissimo.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Dai, questi messaggi che sono tanti.
0: Allora, dunque, Carlo dice, il primo che mi capita, se era una questione morale, perché c'è Reali in panchina e Bastoni in campo? Vabbè, Bastoni ormai, ragazzi, è già passato tutto in, in prescrizione per quello che ha fatto. Parlo di campo, altre cose sono fatti suoi. E Reali è un buon motivo per cui io non riesco a tifare la nazionale, insomma. Gagliani un vecchio juventino e fuori dei giochi, scrive Paolo da Ancona. Sì, però Gagliani non viene visto come juventino. Poi fondamentalmente Gagliani è un milanista, cioè è un... Allora, lui è tifoso del Monza perché nasce come dirigente del Monza dopo essere stato grande tifoso del Monza, e poi naturalmente l'epopea con Berlusconi, che se non sbaglio era nato il 29 settembre, vero, Berlusconi?
1: Adesso
0: il cavaliere. Cari amici bianconeri, da tifosi juventino non leggo più la Gazzetta, non leggo neanche notizie che citano la Gazzetta, non seguo più il Giro d'Italia che organizzano loro, non voglio più, e non voto più i politici che ci vogliono affossare. Albino non guarda più nemmeno il Giro d'Italia, cioè una coerenza straordinaria, amico mio. Buonasera Radio Bianconera, più di 800 fatti violenti nei vari campionati, non se ne parla, non si prendono iniziative.
1: Beh, l'ultimo,
0: viva
1: per
0: la federazione,
1: l'acqua a meno Fratta Maggiore, c'è stata questa indegna sassaiola nei confronti dell'arbitro, sì, che lo ha colpito, gli ha rotto l'arcata sopraccigliare qui, sono tanti i fatti di violenza, non se ne parla ovviamente, e poi quando riguarda i fatti, i calcio minore viene sempre mezzabbiato, sì. Ma io ti ricordo,
0: tu mi ricordi,
1: dell'intervento del nostro amico sulla cos'era, promozione, se
0: il,
1: non ricordo male,
0: il presidente del Cattolica.
1: Del Cattolica, che ci ha raccontato di tante altre cose al di là della violenza, di come a livello amministrativo il calcio minore sia totalmente abbandonato a se stesso.
0: Allucinante. Ragazzi, ho sentito che il commissario tecnico potrebbe essere Viglione. Sì, gli manca quello e poi siamo a posto.
1: Sì, sì, sì.
0: Vittorio ci porta a una profonda riflessione. Dai soggetti che ci comandano vi aspettavate cambiamenti migliorativi? Illusi. Guarda, dici una grande cosa, Vittorio. Una grandissima cosa. No, però aggiungo che secondo me Malagò, libero di lavorare, peggio di Gravina non avrebbe fatto.
1: Non avrebbe fatto, ma come hai detto tu, libero di lavorare, evidentemente nessuno sarà libero di lavorare su quella poltrona.
0: No.
1: Perché se viene commissariata per quello che è un vizio di forma,
0: appunto,
1: che poi è una baggianata.
0: Sì, perché lo facevi tesserare, cioè,
1: avevi due
0: dai,
1: settimane
0: su
1: per farlo tesserare, in quelle due settimane diceva guarda, è necessario che... Ok, mi tessero, benissimo, adesso si può andare a elezioni, se è stato eletto tutto a posto. Invece quella è stata utilizzata come buco nero nel quale eventualmente poter dire
0: esatto.
1: Aspetta, siccome non mi piace come ti stai muovendo. Io mi ricordo che in realtà dovevi essere tesserato. Com'è questa cosa che non si può fare? Commissariamo in parte.
0: In parte.
1: Perché così diranno, cioè, così faranno. Io voglio vedere se c'è la commissione, se cadono tutte le teste.
0: Sì. Vai Rossi.
6: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao Paolo.
6: Vorrei tanto vincere anch'io qualcosa quest'anno, ma abbiamo sicuramente la Roma. Se passiamo il Sassuolo, che ultimamente riesco noi e sembrano avere un conto aperto, E poi in Europa League voi continuate a pensare che ci sono squadre deboli, io non sono d'accordo, vado contro corrente, non sono d'accordo. E poi dovrei, secondo me, se succede che andiamo in finale col Milan e la perdiamo, io cambio nazione. Dopo il 2003 non lo sopporterei un'altra roba.
0: Però Paolo, meglio arrivarci, capisco. Per quanto riguarda Neto,
6: non lo so, c'è un portiere che non gioca da parecchio, fuori condizione eccetera, un'età del genere, non lo so, forse ma è pronto, ma cioè, cosa ne pensate? Perché io sono molto dubbioso su
0: parliamoci su Neto. Chiaro, Neto meno gioca e meglio è per tutti, perché vuol dire che sta bene vicario, questo fuori dall'ipocrisia, no? Però ci raccontiamo barzellette. Meno gioca e meglio è per tutti. Sull'Europa League io e Vincenzo poi diciamo un'altra cosa: non che ci sono squadre deboli, ma squadre alla portata della Juventus. Perché se no la Champions è non è la nostra portata.
1: No.
0: L'Europa League sono più forti noi, andiamo a fare la Conference.
1: Io questa cosa la respingo nella maniera più totale. Per me la Juventus ha la struttura
0: per
1: vincere
0: me.
1: E ha l'obbligo di cercare solo e soltanto la vittoria.
0: Anche
1: intanto il girone devi passare con la mano sinistra, per non dire un'altra cosa più volgare. Dopodiché, facendo pipì. altrimenti, come si dice in questi casi, cioè sciocco, ho passato il turno.
7: Ah, si dice così?
1: Sì, a Napoli si dice così. Sì, sì. In un altro modo, più volgare,
0: oggi
1: dopodiché può succedere di tutto nei confronti diretti con altre squadre, però là o sviluppi o ritiri fuori la tempra e l'abitudine a certe partite, a certi obblighi da Juventus, oppure non sei pronto per essere Juventus.
0: Sì, assolutamente.
1: E io la Champions League l'anno prossimo che la gioco a fare se l'Europa League non arrivo quantomeno in semifinale per non vincere?
0: La Champions la giochi per i soldi, tu come tutti.
1: Ma era nel 2022 quarto. Che siamo fermati alle semifinali di Europa League?
0: Sì, o 23 col Siviglia,
1: sì.
0: Di Maria e Chiesa, sì. Che ci fanno quei due regalini.
1: Era il 2022 o il 2023?
0: Era il 2000 e non ricordo.
1: Adesso lo trovo subito perché voglio completare il discorso.
0: Buonasera Alessandro e Vincenzo, personalmente stravedo Pezzegrove, mi è sempre piaciuto perché alcune cose che l'ho viste fare le vedo in pochi altri. Una volta ritrovata la piena condizione e allenato come si deve, è sicuramente un crack. Non condivido esclusione alla lista UEFA, ma auspico diventi per il ragazzo la carta delle scosse definitiva. Dai Ed, un abbraccio a voi fratelli bianconeri. Renatino Corriere da Capena, ciao.
1: Grande.
0: Renatino, condivido. Sì, era il 2023 perché uscimmo dalla Champions. Ti ricordi con Champions. Quel girone
1: perfetto,
0: vergognoso che perdemmo in Israele, se ti ricordi.
1: Però era una Juventus figlia di quel 2022 e comunque in mezzo a mille difficoltà, per carità, anche con dei campioni che però lo erano a volte in alcuni casi per finta, perché Di Maria fece soltanto quel gol Nantes, quel gol meraviglioso eccetera, Chiesa perse quel pallone sanguinoso al limite dell'area per cui nacque il gol poi del Siviglia. Però se quella Juventus in mezzo a mille difficoltà, in fase discendente, quasi di crollo, arrivò in semifinale,
0: questa ci deve arrivare. Allora Leonardo, provo a edulcorare un po' il tuo messaggio. Lui dice: Leonardo da Roma, a me non piace la nazionale, e dice un'altra cosa, come gioca, i suoi giocatori, la natura della federazione, la Lega Calcio, la Gazzetta dello Sport e tutti i media, diciamo
1: proni
0: ad un sistema che ci ha tolto la gioia di questo sport. Hai ragione Leonardo, ma questo vedi, quando raccontano una delle più grandi stupidaggini che posso sentire, la nazionale si tifa? No, la nazionale si può tifare e ci mancherebbe altro. Io in questi giorni ci sono stato, ma anche te Vincenzo, con i nostri reel, ed è bello vedere anche che c'è qualcuno che dice no, io la nazionale la tifo, ed ha ragione,
1: certo,
0: ci mancherebbe altro. Smetti la mangia. Però in questo messaggio dell'amico Leonardo da Roma io mi ci ritrovo in pieno, perché così ci hanno tolto, e guardate che è un peso, il dover, non dico gioire, anche se noi ci facciamo gli ipocriti, ci sono tanti tifosi non solo della Juve che gioiscono quando la nazionale perde, e c'erano tanti tifosi, questo però i grandi Soloni se lo dimenticano, che quando c'era il blocco Juve tanti non la tifavano apposta,
1: eppure vinceva quella,
0: esatto,
1: eppure vinceva, perché quella era un Ital-Juve che nasceva da una programmazione che funzionava, da una società modello che invece di essere seguita, approvata, decodificata, imitata, venne buttata giù perché era talmente indecifrabile. Bravo, per gli altri, ed era talmente, l'ho detto nel reel di oggi, era talmente trasmetteva talmente tanta invidia e cattivo. Questi vincono perché rubano, la solita, certo, cosa, no? Certo. Questi si comprano questo, si comprano quell'altro. E noi adesso stiamo vedendo delle cose che ti fanno venire, che è la metà, bastano per dire una cosa del genere, ma non lo dice nessuno. Ma non lo dice nessuno. Però lì rubano, che schifo, eccetera. L'obiettivo del calcio italiano era buttare la Juve.
0: E ci sono riusciti.
1: Esatto. Però loro che fine hanno fatto?
0: No, pessimo.
1: Non solo. Cioè, loro non hanno avuto, cioè, al di là della federazione, abbiamo ancora strutture vecchie. Nessuno c'ha un cavolo di centro sportivo fatto bene.
0: Se non la Juve.
1: Sì, poi la Fiorentina si è fatto il Viola Park, Milano, tutta perfetta.
0: Sì, no,
1: stadi di proprietà zero. Investimenti nella seconda squadra, blandi, quasi inesistenti. Seconde squadre quindi trascurate, incapacità di poter promuovere i giovani dalla seconda squadra alla prima perché non c'è un campionato tra le seconde squadre, perché non l'hanno messo in piedi come era da progetto, eccetera. Quella Juventus correva, insegnava, si costruiva, si avvicinava anche per fatturato ai grandi, si andava a prendere Ronaldo, gli altri che stavano dietro, il massimo che è stato detto, uno disse dobbiamo trovare un modo per fermarli e sappiamo chi era,
0: De Laurentiis.
1: L'altro disse vogliamo fare i playoff?
0: Sì.
1: No, andava detto, questi ci stanno spiegando come dobbiamo crescere, mettiamo da parte le rivalità e l'odio, costruiamo strutture, facciamo la seconda squadra, seguiamo questa rotta, cresciamo perché altrimenti ci mangiano, e ci hanno mangiato.
0: Oh, vedi che poi ci si trova. Vorrei dire a Renatino da Capena, che anch'io sono di Capena, vediamoci al bar per un aperitivo e parlare di Juve. Adesso vi mettiamo in contatto. Buonasera, perché il caso Rocchi l'hanno fatto dimettere per poi archiviarlo? Io ho la tua stessa sensazione, caro Davide Assoncino. Buonasera Alessandro e Vincenzo, sono Roberto. Ciao Roberto, spero che mio figlio Marco, nato nel 2013, riesca a vedere un mondiale. Lui era tra i bambini di 10 anni che tifava Juve quando qualcuno diceva indebitamente che i bambini di quell'età non tifavano, per i fatti del 2022. E me la ricordo bene, la signora Evelina Cristina, ti ricordi, no?
1: Come no? Come no?
0: Che non c'erano bambini che tifavano per la Juve, me lo ricordo molto bene, perché poi noi ci abbiamo avuto, come dire, anche in casa, sempre con grande rispetto, ci mancherebbe, ma lei andò a Napoli con la bandiera del Napoli, ti ricordi?
1: Non mi fa parlare di queste cose, di torte soprattutto.
0: Ma lascia perdere la torta.
1: La torta pure, non mi è rimasta qua.
0: Lo so che ti è rimasta la torta.
1: Il garage tutto a posto, ma mi è rimasta qua.
0: Sì, però ti posso dire che sono due cose inspiegabili.
1: Sì, sì,
0: ma
1: sì.
0: Tra la torta di Gianelka, che probabilmente nemmeno sapeva cosa c'era, e la signora Christine Lenn che dice no, ma io sono a Napoli, vado a festeggiare Napoli. Ah, va a festeggiare Napoli. Quelli che ci insultano dalla mattina alla sera, però vado a festeggiare.
1: Sì, sì.
0: E vabbè. Prego Rossi, perché poi ci ritorno al solito discorso, sempre non voglio togliere niente a nessuno, ma è la stessa roba che nel nostro stadio si chiama Sinner, lì si ha la maglia del Milan quando si gioca Juventus-Milan. Cioè noi siamo, io su questo, ecco, io mi ci incazzo su questo, perché al contrario non succederebbe mai. Sinner, tifoso della Juve a Napoli, smettila Marangio, mi hai rotto le scatole con queste tue fissazioni. Sinner, tifoso della Juventus a Napoli, secondo te danno la maglia della Juve?
1: Ma ti prego, ma dai, su. Ma ti prego. Noi dobbiamo fare ci dobbiamo nascondere dietro questa etichetta assurda dello stile Juventus,
0: esatto,
1: che
0: esatto.
1: Poi sono tutti bravi a dire ma quale stile Juventus? Quello dei padroni, quello degli schiavi,
0: bravo,
1: quello dei ladri.
0: Hai rotto le scatole,
1: e sì. Noi continuiamo, però dobbiamo essere eleganti,
0: non gli
1: però
0: si dà la maglia del Milan,
1: noi li facciamo festeggiare da noi, ma chi se ne frega, noi gli facciamo questo, ne facciamo quell'anno, ci dicono che non si possono fare plus, anzi si possono fare ma noi non le possiamo fare, vabbè,
0: arrivederci. Anche Rossi si è avvinto,
1: questa è stile, questa imbecillità, questa mi
0: sì Vincenzo, decisamente.
7: Ciao Salvatore da Roccareino.
0: Ciao.
7: Sui giocatori che si fanno male in nazionale, allora potete con chiunque potete parlare specialmente con i sudamericani, vi diranno sempre che la loro priorità tendenzialmente per la nazionale,
0: vero,
7: in particolar modo i brasiliani, perché la nazionale, stranamente, perché in Italia non sembra così, ma è molto sentita. Poi La cosa sbagliata è che i giocatori per un affaticamento se ne vanno subito. Cioè, io se fossi il CT, alcuni giocatori non li convocherei più proprio per punizione. Però poi io vedo un cortocircuito, cioè da più parti si dice la nazionale è in queste condizioni, sta male, nessuno pensa alla nazionale. Dall'altro, vabbè, però il giocatore se ha qualcosa deve tornare subito. Cioè è tutto un cortocircuito, per cui alla fine non si riesce a capire.
0: È un ottimo intervento quello di Salvatore, è un ottimo intervento, perché c'è questo cortocircuito. Perché allora a me mi devono raccontare poi le altre nazionali, ce ne frega niente, Malen non va, Cristante, oh ragazzi, Cristante è infortunato? Di Marco si infortuna e poi sono tutti in campo. Ha ragione Salvatore, non dovrebbero più essere convocati, a meno che c'hai veramente un infortunio la giornata precedente e non rispondi alla convocazione. Ma ha ragione, il cortocircuito è questo, così come ha ragione amico Salvatore quando i sudamericani sono sempre stati un caso a parte, perché per loro c'è l'Argentina, il Brasile e poi la squadra di club. Gli europei no, però
1: no, ma poi
0: o non tutti.
1: Ma poi soprattutto, come ti raccontai l'altra volta, in realtà la regola c'è, ma l'ha raccontata Antonello Valentini, ma solo che poi c'è, come tutte le cose in Italia, fatta la legge, trovato l'inganno, c'è la scappatoia, basta che l'allenatore, il CT della nazionale, dice vabbè, sì, per certo, me io non ti schiererò perché ti vedo non in forma, puoi tornare. Allora mandali tutti a casa.
0: Ah, mandali
1: tutti a casa. Perché a me mi devi... Così come per le squadre quotate in borsa è obbligo raccontare il referto medico di un giocatore, che è il patrimonio di una società nella quale io investo, allora i tifosi della nazionale, certo, che investono non soldi ma emozioni che a detta di qualcuno sono importanti al punto da non far fallire club,
0: esatto,
1: ok, quei tifosi devono leggere, fammi leggere il referto, perché
0: io lo vorrei
1: Di Marco
0: leggere.
1: È andato via, perché Barella
0: perché
1: torna
0: Cristante
1: a casa,
0: non
1: perché
0: Cristante
1: non si è presentato, perché Malen non c'è più, fatemi vedere.
0: Malen, sai, io ho una simpatia, infatti io sono sincero, se fossi stato magari detto Bobby, perché lo chiamano come sono, Bobby. Vieni alla Juve, lascia perdere sti caciottari, l'avrei detto, vabbè, sì, anzi sti burini. Però mi spieghi perché lui finisce benissimo la partita con l'Inter, perché è vero che prende una botta, poi però lo stanno per sostituire, no rimango. E poi improvvisamente deve andare a nazionale, non ci vai, e poi torni. Leggo Corriere dello Sport, ha vinto Gasperini, allora non ci avete voluto mandare, e vengo a Salvatore con l'ottimo intervento, allora questo è un cortocircuito.
1: E vengo anche a Conceição, perché tu la botta l'hai presa davvero, ma il secondo tempo ti presenti in campo.
0: Esci, santa miseria.
1: Anche lì io una telefonatina all'intervallo l'avrei fatta alla federazione, non far entrare in campo Conceição. Ha preso una botta, non deve giocare il secondo tempo.
0: E anche lì c'è peso e peso, Vincenzo, certo. Perché evidentemente in questo momento la Roma, che ti dice ma male non può venire, non viene, si è fatto male, aia, e non va. Wesley, stessa storia.
1: Certo.
0: Stessa storia. E vedrai come a Como giocheranno il signor Malen, il signor Wesley e il signor Cristante. Oppure Di Marco.
1: E noi magari perdiamo anche con Cesao.
0: Allora, è tutta una farsa. È tutta una farsa. Purtroppo, io non so se purtroppo o per fortuna, perché poi magari è un purtroppo. Però i valori delle nazionali oggi, a parte alcuni casi rari, i sudamericani e pochi altri, lo hanno perso. Ma gli stessi calciatori, Vincenzo, io non lo so se per un calciatore oggi raggiunge la nazionale è il top. Certo, quando vai al mondiale sì, ma un calciatore che va a fare la National League, ma secondo te, a parte con Cesao che rientra, ma è una perdita di tempo oppure una cosa che sentono particolarmente? Perché io non lo so.
1: Per me è una perdita di tempo, una grande perdita di tempo. Poi, che ne so, la Francia si deve ristrutturare, ricostruire, la Germania si deve ristrutturare, ricostruire, magari ci mettono, però io vedo giocatori in campo che non sono andati proprio forti a contrasto. Mbappé ha fatto quel gol che si rischia, ovviamente per la Roma era manna dal cielo,
0: però
1: no?
0: Pare 10 giorni.
1: Sì, no, alla fine recupera per la gara con la Roma. Però tu a un certo punto ti saresti trovato con Malen, che la partita con Real Madrid l'avrebbe giocata tranquillamente. Appunto. Perché invece ha segnato la botta, cioè, torno così. E Mbappé, no, che invece va a giocare con la nazionale francese, rischia di farsi male per fare il gol, e magari si rompeva il ginocchio invece di avere soltanto 10 giorni di stop, che non avrebbe giocato quella partita.
0: Non funziona così, no. Dice Gennaro la barletta. Io proporrei che i calciatori che non vanno in nazionale per infortunio saltino comunque il primo match di campionato successivo. Potrebbe essere un'idea, lo sai?
1: C'è la regola.
0: Sì, ma
1: c'è la regola, lo ribadisco, c'è la regola. Il problema è che poi c'è la scappatoia, che è data dal fatto che Mancini dice: ah no, ok, io tanto non ti faccio giocare che c'è il dolorino. Come era Chiesa, che diceva: no, c'ho il dolorino, non posso venire a giocare, ok, c'è il dolorino, non ti faccio giocare. Là bisogna semplicemente dire: ok, perfetto, puoi giocare la partita il giorno dopo, però resti nel gruppo.
0: Sì, sì,
1: certo. Resti nel, non ti alleni con la tua squadra di club, certo, perché sei infortunato. Quindi invece di startene a casa a riposare, perché immagino che se sei infortunato torni a casa a riposare,
0: sì,
1: devi fare un allenamento personalizzato. Non ti preoccupare, c'è il nostro staff.
0: Certo.
1: Gli infortunati fanno un allenamento personale. Hai visto mai che recuperi dal dolore e mi torni utile? Quando tutti quanti tornano a casa ad allenarsi con le proprie nazionali, con le proprie squadre di club, te ne torni anche tu.
0: Cioè, la verità, secondo me, e su questo mi dispiace veramente avere una minima idea in comune con Sarri, la cosa mi perplime molto. Però quando lui dice che andrebbero riservati degli spazi a inizio o a fine stagione esclusivamente per i nazionali, ha ragione.
1: Semplicemente, lo diceva un amico oggi su TMV Radio, gli ho dato ragione, Luca, penso da Torino, che ci ascolta. Il mese di gennaio, aperto il mercato, settimana di mercato, 2 settimane, mercato aperto, io ti metto la pausa per le nazionali. Così.
0: Bravissimo.
1: Le squadre si fermano.
0: Bravissimo.
1: Non si gioca con giocatori che un giorno giocano da me, il weekend dopo giocano dall'altra parte.
0: Sono intelligentissimo.
1: Tu fai il mercato, tu giochi la nazionale, i tifosi rifiatano, le squadre si riorganizzano e si riparte con la nuova, con le nuove squadre già con il mercato fatto.
0: Intelligentissimo.
1: Non ci vuole niente.
0: Volevo ritornare all'amico Fabio da Torino rispetto alla vicenda del tennis e della Juve che deve giocare la domenica 12:30 dopo l'Europa League in trasferta, che giustamente dice Fabio di Torino, tra l'altro l'Inalpi, che è il palasport, uno dei palasport di Torino,
1: sta
0: dall'altra parte della città. Allora a me devono continuare a spiegare per quale diavolo di motivo Juventus-Venezia si gioca la domenica 12:30. L'anno scorso, scriveva un altro amico ed è vero, la Roma ha giocato, l'ho controllato quando sono andato a inizio stagione a vedere quante volte mi poteva capitare il lunedì, l'anno scorso ha giocato 6 volte il lunedì la Roma, 6, la Juve al momento non ne gioca una di lunedì, non ne gioca una. E l'unica che doveva giocare, cioè Venezia, col Venezia, l'hanno spostata a domenica, per la questione di sto benedetto tennis. Ma perché c'è un'altra cosa a Milano che costringe il Milan, che doveva giocare la domenica, a posticipare a lunedì? C'è sempre la Juve di mezzo. Però ti posso dire una cosa, ma qui la società doveva dire cosa? What? Io Europa League, viaggio, riposo,
1: non
0: riposo, relax. No, è 12:30. Cioè, se tu stai prono
1: e ti approfitta,
0: metti anche un po' di vasellina.
1: Io entro.
0: Per l'appunto.
1: Entro in tackle duro e faccio il mio compito.
0: Vincero Fabio da Torino, come ho scritto questa mattina, farà presentazione nel mese
1: visto?
0: Gennaio. Bravo Fabio, tu comunque sei un eroe, perché anche la mattina su TMV
1: grande Fabio. Continua Fabio, così mi dai argomenti di dibattito intriganti da affrontare durante le mattinate. Ci fermiamo.
0: Mamma mia,
1: vuoi fermare o vuoi continuare? Fa una tirata?
0: No, quella no. C'era qualcuno che
1: quella è
0: no, una merenda così proprio
1: Dumblè.
0: Ma visto anche la cosa di Cummins 0 minuti in nazionale,
1: ma
0: voi invitante. Basta anche un cenno, avete ancora una minima speranza di recuperarlo questo giocatore?
1: Non so quante volte l'abbiamo fatta.
0: Sì, ma hai ragione, ma qui ma nemmeno in nazionale lo fanno giocare.
1: Questo non esiste più. Cummins non esiste più. Ma a sto punto lo lasciavano, scusami. Che se lo portano in giro questo viaggio,
0: ma infatti,
1: al mondo,
0: ma perché
1: così
0: lo chiamano nazionale?
1: Ma perché gioca? Ma non è che hanno scambiato per il fratello. Io a volte sono, io a un certo punto ho voluto anche crederci un attimo, un assist un gol, la faccia di niente. Appena poi dopo lo metti in campo.
0: Antonio, era già stata messa il lunedì la partita del 22, era già stata
1: era già calendarizzata.
0: È dovuta rintervenire la Lega per questo problema che hanno a Milano, e siccome ci sono sti to di tennis, si gioca di domenica alle 10:30. Era già calendarizzata la partita alla sera alle 20:45 del lunedì. Andiamo in pausa.
2: Due colori, due voci.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Vi devo far vedere una cosa, te la faccio vedere tra poco, è bellissima. Allora, intanto su Combiners, tu vedi la tua, io già mi sono espresso.
0: Allora, credo che non ci sia, perché molti giustamente stanno scrivendo anche che bisognava aspettare David e che magari Combiners poteva essere uguale a David. Ragazzi, in realtà parte che David vabbè, smetti,
1: no, ti giuro che è vero.
0: Vabbè, sai come ti risponderei, ma non ti rispondo. Allora, io continuo a dire che rimpiango zero David, proprio zero. Combiners però non può essere paragonato, perché comunque Combiners siamo arrivati al terzo anno di un ectoplasma che evidentemente neppure fuori dal mood Torino riesce a riabilitarsi. Quindi io purtroppo credo che ormai sia veramente una pagina destinata a rimanere bianca nella storia della Juventus,
1: come la sua faccia spettrale.
0: L'unica cosa alla quale mi appello è a qualche momento, no, di anche di orgoglio personale, così come è successo nella partita con Parma.
1: Non c'è. Io mi riallaccio a quello che c'è scritto poco fa un amico che ha detto: tanto David continua a segnare, no, restiamo sul concetto che non lo riprendo, però Bonnerino ci ha fatto, guardate lo sguardo, sembra proprio uno arrabbiato, uno con la voglia, cioè quello è uno che magari ha trovato uno stimolo da un'altra parte, da noi non lo troverà, non lo rivogliamo, eccetera eccetera, ci porti i soldi per restare all'Atletico Madrid e noi compriamo qualcun altro. Però c'è qualcuno, ha qualcosa dentro e devi trovare il modo di accenderlo. Com'è, nessuno ha quel fuoco sacro. Non ce l'ha Ale, non ce l'ha. E siamo passati per Allegri, non l'ha avuto, no, perché è arrivato dopo.
0: No,
1: siamo passati per Motta, siamo passati per Tudor, siamo passati per Spalletti, e questo anche in nazionale, no, nazionale con Van Bommel. Cioè, io penso che ci sia un momento in cui uno si deve anche un po'. Vedi, così come noi chiediamo senso di responsabilità con Cesao, Cico.
0: Sì, ho capito, ma che responsabilità puoi chiedere?
1: Accettare di andare da un'altra parte. Io ci ho provato, non ci sono riuscito. Evidentemente non merito la Juve. Perché devo star là?
0: Ah, che non merita la Juve, credo che penso che questo sia ormai.
1: Però
0: Vincenzo resta comunque uno dei misteri
9: più clamorosi, mi viene da dire, della storia recente della Juventus, cioè, perché te non è che hai preso un giocatore, allora, quando noi prendemmo l'innominabile, ok, tanto avete capito che dice porta male, inserisce, cioè, in effetti fece gol, venne il Covid, ma insomma lì era,
1: vabbè, lasciamo meno, stare,
9: ok,
1: Aaron.
9: Però sapevi che era un giocatore, insomma, che aveva fatto benino con molti infortuni e tutto sommato era una scommessa che ti hai rimesso in casa. No, qui te vai a prendere un giocatore pagandolo fior di milioni, che reduce da tre stagioni in crescendo. Cioè, a me mi dovrebbero spiegare cosa è successo a questo. E ti ripeto,
1: noi abbiamo scomodato anche Lorenzo, abbiamo affrontato in tutte le salse, ma non c'è niente da fare, c'è perso.
9: Cioè, tu abdichi ad uno, giustamente, ma anch'io. E la spiegazione qual è? Qual è il motivo?
1: Che non ha il fuoco sacro dentro.
9: Sì, vabbè, ho capito, Vincenzo. Oh, d'accordo, ma Ducarci a pallone devi tirare, perché
1: sì, ma se non c'hai la testa, in questo calcio poi l'aggressività, la voglia, vedi Nico Gonzalez, quando Nico si era spento nella voglia, e probabilmente si rispegnerà, perché noi dobbiamo metterlo in conto, no? Gli argentini sono un po' così, ti spegni nella voglia, sembri un giocatore che trova difficoltà, dici, ma questo si fa sempre. Anche gli infortuni sono frutto della
9: quello
1: testa,
9: sicuro.
1: Ecco,
9: quello è sicuro.
1: Quindi se io, questo, l'unica cosa che non gli va male con la testa è l'infortunio, che non si fa male mai, ma anche qua c'è una anche qua c'è una spiegazione, però.
9: E gioca, allora dire, no, a parte se si fanno male anche senza giocare.
1: Sì, perfetto, ma sembrerà una banalità. L'infortunio, oltre a chi è sfortunato, oltre che un elemento di sfortuna, perché grabbare eccetera, però coglie di più magari quel giocatore che va anche oltre i suoi limiti,
9: sì, sì, beh,
1: che
9: chiaro,
1: entra nel contrasto.
9: Lui non ci va, cioè.
1: Qua sembra qua è uno che cammina in mezzo al campo e da chi è il più vicino a me, te? Chi è il più vicino a me, te? Devo tirare, no. Ci provo una volta, gol, poi dopo non riprovo più. Cioè, manca quella cattiveria, quella voglia di andare sul pallone, di aggredirlo, il pallone di aggredire l'azione, di aggredire l'avversario, di...
9: Cioè, questo è un giocatore che oggi io vedo soltanto in un campionato in Arabia.
1: Sì, e forse nemmeno lì. Cioè, sì, fai il tuo.
9: Cioè, già in Turchia non va.
1: No, solo Turchia lo mangiano. Ma tu lo immagini in Spagna?
9: In Spagna?
1: In Spagna De Jong è scomparso. Figurati con Maines.
9: In Turchia, come tu hai giustamente detto,
1: in Premier hanno dei ritmi enormi, non vediamo proprio, cioè non lo vedono proprio, ma anche in Germania.
9: Vedi Ale, la riflessione che fai te è quella che abbiamo fatto spesso anche, cioè lui è il caso di giocatore che funziona solo in un habitat, solo con un allenatore. Ma è un limite clamoroso, Ale, se è così, e probabilmente hai ragione te, è un limite pazzesco. Cioè, un giocatore che funziona solo in una realtà, però lui mi viene da dove l'ho preso, l'Atalanta era la Z Alkmaar, mi pare, sì. Se non vado errato, aiutatemi, eppure lì funzionava. Poi vengo al tuo ragionamento, perché ultimamente neppure più in nazionale, dice, sai, vai in nazionale e rinasci, no, neppure lì. Allora ho la sensazione che questo sia destinato ad un lento ma inesorabile declino di una carriera in età ancora giovane. In età ancora giovane, perché ti ripeto, sai, in nazionale, se non ti fanno giocare neppure in National League, se non ti fanno giocare neppure in National League, vuol dire che anche il tuo allenatore nazionale ti vede in quelle poche ore che ti ha a disposizione, che ci sei. Perché l'ultima conferenza stampa di Spalletti, quando parla di Kun Meiners, è grave, perché sì, gli dice, dai, fa vedere anche in allenamento, vuol dire che questo è così, anche in allenamento, e guarda, sempre a te, anche in mano a Conte, questo lui dice, no, perché voglio vedere Conte, no, ma capisco il tuo ragionamento, questo si nasconderebbe, oggi secondo me si nasconderebbe.
1: Non ce l'ha, quando una cosa, allora, Alessa, tu c'hai gli occhi azzurri o marroni?
9: Io? Verdi. Marroni.
1: Non te li posso cambiare. Tu vuoi mettere il landino colorato, ma non sono i tuoi occhi, non ti posso cambiare. C'hai due braccia, non te ne posso fare. Cioè, questo è una
9: però
1: roba.
9: Però ho tre gambe, ma
1: questa era facile.
9: No, vabbè, ma questa è una volta.
1: È una volta.
9: No,
1: è una roba che non hai. Quindi, se tu non hai qualcosa, io non posso fartelo tirare fuori. Ora
9: sì,
1: fai
9: quindi
1: la tua.
9: Passi, Vincenzo, da un'ira di Dio a questa roba qua. E dai su.
1: Sì, ma anche lì ira di Dio.
9: Beh, insomma, l'Atalanta era un'ira di Dio.
1: Hai fatto 15 gol, 14 assist in un sistema che funzionava, secondo me, anche a prescindere da te, che tu hai impreziosito facendo il tuo. Ma io posso costruire un contesto che gioca per lui?
9: No, soprattutto no. Perché vedi, Antonio, anche la tua riflessione è interessante. Dice: molti calciatori oggi sono sopravvalutati dai procuratori e dai presidenti solo per vendere la cifra più alta. A maggior ragione oggi i direttori devono essere molto bravi nello scegliere un calciatore. Ottima riflessione, ottimo spunto. Però, detto che lì c'è un errore, e vabbè, lasciamo perdere, poi tanto i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Ma detto questo, quando lui arrivò, e anche questo l'abbiamo detto un miliardo di volte, noi abbiamo passato un'estate a pregare perché arrivasse alla Juve, perché è vero che molti vengono sopravvalutati, sono d'accordo, ma lì non c'era l'indizio, cioè, ha fatto solo mezza stagione, il famoso Kulusevski, no? Che poi anche a causa di infortuni è sparito. No, lì comunque, Vincenzo, vogliamo di non tre, ma due stagioni di alto livello c'erano. Allora, anche se io ci vado, e ripeto, è molto interessante la riflessione di Antonio, con tutti i piedi di piombo, però dico, oh cavolo, in Italia questa è reduce da due, comunque da tre stagioni sempre in crescendo. Io ci sbatto la testa su questa situazione, ce la sbatto.
1: Alessandro torna sulla questione Conte che è riuscito a risvegliare Bonucci. Bonucci si è messo un commento al coach vicino. Bonucci a un certo punto si è messo il mento al coach.
9: Sì,
1: vicino.
9: Io poi tra l'altro andrei a psicologi
1: e aveva comunque una personalità anzi, Bonucci era troppo pieno di sé. E quello da un lato ti può schiacciare o fare uno sgambetto quando tu vai a Milano e dici sono venuto qui per spostare gli equilibri. Là, ti ha fatto male. Però dall'altra parte è un sinonimo di personalità.
9: Certo.
1: Che questo non c'ha.
9: Ritorno sul discorso.
1: Ah, volevo farlo sempre il difensore. Ora mi trovo. Ah, sì, al centrocampista. Questo non sa manco lui che mestiere fa.
9: Però l'Atalanta lo sapeva e come?
1: Mi viene in mente. Lui ha funzionato solo là.
9: Ok. Vabbè, a parte alcune facili battute e l'azioni che verrebbero da fare, ma che noi respingiamo al mittente. Però lì non c'aveva un allenatore morbido, Vincenzo. Perché c'era uno, il signor Gasperini, che qualche giocatore l'ha pure rovinato, eh? Io penso al caso Ilicic, che per l'amor di Dio ha sofferto il periodo di Bergamo, Covid, e lui l'ha raccontato, è andato in depressione su quello. Ma lì ci ha messo del suo molto anche Gasperini, perché Gasperini non è uno tenero. Allora, se trovi il Papu Gomez, vai allo scontro. Se trovi l'altro, vai quasi allo scontro fisico. Ora non ricordo se col Papu Gomez, forse col Papu Gomez è arrivato allo scontro fisico, o con un altro giocatore dell'Atalanta.
1: Col Papu?
9: Mi sembra col Papo arrivò allo scontro fisico. Bene. L'altro se ne va, quell'altro vede andarsene, benissimo. Ma vuol dire che Kumaitz, anche di fronte a una natura di personalità come Gasperini, riusciva a reagire bene. Quindi se tu sei questo qui col viso pallido, sempre e comunque, di fronte a Gasperini ti nascondi. E invece no, lì funziona, mi dirai, il contesto. Certamente, magari in una Juve di 9 scudetti, che vince 9 scudetti, la panchina la poteva fare, quando entrava un quarto di quello che abbiamo visto. Ok, ci sto. Però insomma, non è che qui si tratta di fare la scissione dell'atomo, eh? Qui si tratta di giocare a calcio. Qui si tratta di giocare a calcio e non te la puoi far sotto sempre, comunque come dici te, cerchi il compagno più vicino, ti nascondi. Eh no.
1: Però evidentemente è un rendimento che ha funzionato, e sto andando proprio a misurare questo, in particolare in un anno / due anni. Poi ti sei perso. Perché comunque, sono andato a vedere tutto il suo rendimento all'Atalanta, da stagione a stagione ha cambiato. Ce ne sono state tre stagioni forti le ha fatte, 21-22, in cui ha fatto...
9: Esatto.
1: Comunque discretamente bene, così come nella 22-23, certo,
9: sono tre stagioni, vedi, molto interessante. Anche Cristian da Torino,
1: 129 presenze, 29 gol e 15 assist.
9: Cristian dice: ciao dell'Atalanta, ricordiamo i gol, guardiamo le statistiche, buone percentuali di passaggi riusciti. Ma un mio amico di Bergamo diceva che lui faceva solo tutti i passaggi facili, se si compra senza approfondire anche questo, succede anche questo. Sì, Cristian, però questi numeri, e poi ce lo ricordiamo nelle pareti, ricordatevi quel 2-2 l'anno prima di Motta, e c'era Allegri in panchina della Juventus, che noi pareggiamo 2-2 con la doppietta di Kumaitz. guardate che fa dei gol non banali, ha fatto spesso dei gol non banali, e anche gli assist che dava. Allora, ci sto al discorso del calciatore che mi funziona in una realtà meglio di un'altra, però funzionare in determinati modi al non funzionare così, ripeto, non solo alla Juve, perché vai in nazionale e fai zero minuti, ma soprattutto, tra virgolette, lo schiaffo che si prende dal suo allenatore, che gli dice sì, ma non me lo deve far vedere 10 minuti come col Parma, oppure in quarto d'ora, me lo deve far vedere anche in allenamento. Guardate che è tosto, vuol dire che lui è così anche in allenamento. Allora, il giocatore che è così, sono d'accordo con te Vincenzo, dovrebbe prendersi le proprie responsabilità e dire ok, non è roba mia, vado da un'altra parte. Però ti faccio l'altra domanda, da un'altra parte dove?
1: Ma guarda, paradossalmente, come dice anche Terry, potrebbe funzionare la Roma.
9: Non lo so.
1: Tanto da noi in 95 partite ha fatto 8 gol e 5 assist.
9: Cioè, lascia perdere gol. È crollato. 95 partite, 95. 5 assist. Oh! Lui non doveva fare gol da noi.
1: Cioè, ha giocato 5.830 minuti, quindi comunque non è che non ha giocato partite.
9: 98 partite, hai detto 8 gol e 5 assist.
1: Sì. 2025-2026 ha fatto 33 partite.
9: Oh, stiamo parlando
1: di spiccioli, però comunque l'ha giocato.
9: Però comunque 5.000 minuti.
1: Certo, complessivamente sono quasi Juve.
9: Lui fra un po' lo premieranno per le 100 partite della Juve. Cioè, evitiamo di fare la premiazione delle 100 partite con Mainz, perché sennò poi fischi. Cioè, lo mettiamo in difficoltà, ce li chiamiamo. Però questi sono numeri, e ricordiamo quello che è stato pagato, ricordiamolo sempre. Questi sono numeri che se ce l'avessero raccontati, ma voi siete fuori di testa. 98 partite, guarda, gli 8 gol ci posso anche stare, ma i 5 assist no.
1: No.
9: I 5 assist no.
1: No, onestamente no. Peraltro uno penso ha fatto in questa stagione,
9: perché un gol è un assist di questa stagione.
1: Sì, un gol e un assist di questa stagione. Quindi, diciamo, togliendo questa stagione, sono 7-4.
9: Sono 7-4, di cosa stiamo parlando? Vai, Rossi, non mi hai fatto salire la pressione. Maledetto,
10: ciao ragazzi, Alfredo Torino. Però, cioè, voglio dire, adesso stasera gioca la nostra nazionale. Tutti uniti, mi raccomando, tutti davanti alle poltrone. Mi raccomando, a tifare per la nostra squadra. Forza Turchia!
9: Lo sapevo che finiva così.
1: Era chiamata proprio. Beh, c'è Montella.
9: C'è Seric. Non c'è il Diz.
1: No,
9: ragazzi, segnatevi sta cosa. Segnate la prima cosa, che prima o poi io non faccio più trasmissioni con Marangio quando ci sono le pause. Stasera l'Italia, secondo me, vince. Non so come, ma stasera vince con gol di
1: 3-2
9: Dumbia.
1: Vince la Turchia 3-2.
9: È sempre già un grande risultato. No, se me vince l'Italia avrà una clamorosa reazione.
1: Giusto, perché tu poi dopo devi andare di là. Io poi non lo capirò mai questo.
9: Vabbè, ho capito, ma
11: è l'ultima volta, non ci andrò mai più.
1: Va bene. Sei proprio. Sei quello che sei.
9: Forza Rossi. No, ma dai.
12: Cara RBN, cari Marangio e Santarelli, amiche ed amici di Bianconeri.
9: Ciao caro amico.
12: Massimiliano da Roma.
9: Ciao Massi.
12: Mi ha un pochino scosso la notizia di questo tifoso del Milan, saputo di Milani, le mie più sentite condoglianze alla mia famiglia e i tifosi di questo bellissimo sport come lui lo rappresenterà meglio, e dovremmo prenderlo come esempio e anche soprattutto il modo di combattere questa maledetta patologia, che qualche cura e qualche miglioramento lo sta avendo. Io devo ringraziare i dottori, concedetemelo in particolar modo, i professori e il buon Dio, perché è credente, dell'ospedale Gemelli di Roma, mia madre, che ringraziando proprio loro e il buon Dio lassù ha superato tutto. Però ho perso una carissima persona molto giovane, quindi nulla, le mie più sentite condoglianze e un caro abbraccio a tutti coloro che si trovano in difficoltà proprio per patologie di qualsiasi tipo, e un ringraziamento particolare a voi per la vostra professionalità, sensibilità, professionalità e anche ironia che è importante, questo ci vuole, soprattutto in questi momenti difficili quando capitano nella vita. Grazie ancora, un abbraccio a tutti.
1: Grazie per il tuo bellissimo pensiero, in bocca al lupo, naturalmente.
13: In bocca al lupo, l'ironia lo penso anch'io, insomma.
1: Salverà il mondo.
13: Dice Claudio: datelo in mano a Simeone e vedrete che recupererà il ragazzo. Bah, io non lo so.
1: Con Miners?
13: Oh, se riuscisse a recuperare pure lui, veramente. Con Nico l'ha fatto, con David sembra che.
1: Allora, Nico, però, il fuoco dentro ce l'ha.
13: David, non. Ripeto, io lo rimpiango, zero virgola.
1: Sì, però, sai. Comunque questo, sì, tu dici pure con Miners ha fatto i gol e gli assist, sicuro. Allora, c'è una cosa da dire con certezza: la Juventus sono anni che trasmette ansia, sì, trasmette, sì, ti toglie qualcosa, invece di darti qualcosa ti toglie qualcosa,
13: e devi averci,
1: e questa è una cosa un che va risolta, sì, va, sì, risolta, sì, va risolta. Poi tanti, il cambio di allenatori non agevola, perché non agevola passare da Motta, Tudor, Spalletti, in dubbio Spalletti, adesso Anticoro, non agevola cambiare da Giuntoli a Comolli, adesso a Carnevale Massaro, cioè comunque tu entri, se entra chi è stato alla Juventus in questi anni è entrato in un tritacarne.
13: Sì, assolutamente.
1: Totale tritacarne.
13: Assolutamente.
1: Con progetti cambiati ogni anno. Quindi hai una continuità di presenze, ma in progetti sempre diversi, quindi è sempre come se ti fossi dovuto riadattare. Motivo per il quale io dicevo, se i giocatori non rendono è perché non c'è una struttura ben precisa, e David, quando è andato all'Atletico Madrid, l'ha trovata e in qualche modo ha risposto anche alle critiche dei tifosi che lo chiamavano gordo, insomma, che l'hanno visto là in allenamento come abbiamo visto noi. Poi però faccia cattiva, gol e ti conquista.
13: Guarda, mi viene in mente anche una cosa, Vincenzo, perché è talmente giusto il ragionamento che fai. Noi nelle Juventus dei grandi campioni abbiamo avuto anche giocatori, mi viene in mente Sturaro, mi viene in mente De Sciglio, mi viene in mente lo stesso Caceres, che tutti erano meno che campioni, ma che, smettila, ma che inserite in un contesto di campioni funzionavano. Cioè Sturaro, la ricordate quella partita clamorosa che fece contro il Barcellona? Col Barcellona, ma era Sturaro. Caceres a un certo punto ritornava ogni anno perché nella sua normalità, a parte oggi, no, oggi non sarebbe il ministro della difesa, perché la difesa ce l'abbiamo buona, onestamente.
1: No, la difesa è buona.
13: Però Caceres era uno che non eccelleva niente, ma il suo lo faceva. In quegli anni, voglio dire che probabilmente, Vincenzo, la maglia, invece di toglierti, ti dava, perché l'ambiente era positivo, avevi i grandi campioni, vincevi, e quindi io arrivo con 6.5 di valutazione, ti do 7. Oggi succede il contrario, arrivo con 7 e mi trovo con 4.
1: Anche i giocatori, prima c'era il processo inverso, cioè i giocatori della Juve, io ti invito a vedere la media che è veramente imbarazzante, soprattutto qui che era quello più sentito.
13: Noi
1: però
13: dobbiamo scrivere un libro.
1: Sì, sì, però ti invito a vedere. Noi avevamo all'epoca dei fatti il trend inverso, cioè i giocatori della Juve che da noi, a parte i campioni, alla Juve funzionavano alla stragrande, certo, andavano altrove, no, lo stesso Bonucci al Milan, banalmente,
13: esatto,
1: non funzionavano, esatto, e la gente diceva ma com'è che là dentro, com'è? Che gli fanno bere, che gli fanno mangiare, niente, eravamo un contesto che funzionava, un'identità precisa, un progetto avviato, un ciclo che cambiava in corso, ma con una presenza sempre di uno spirito di spogliatoio di altissimo livello. Qui non c'è uno che acchiappa con Miners e Ciccio, guaglio, che adesso uccise, non c'è.
13: No, aspetta, però su questo io credo che, a parte che con Miners, secondo me, in quel tipo di spogliatoio anche lì si andava a nascondere.
1: Sì, ma magari Mandzukic un minimo una capace, sì, una cosa che la diceva.
13: Però su questo poi magari ci torniamo domani. Io credo che ora ci sia, cioè il Carnevale, la situazione, il Massara della situazione.
1: Io ti parlo di giocatori, di leader che si sentono leader, perché adesso è un leader tecnico Nico, ma è quasi come se lo stesse prendendo adesso lo spogliatoio, ma aspetta che torna Yıldız, poi c'è Gatti che comunque vuole dire la sua, poi c'è quello che è amico di quello che è amico di, cioè non c'è uno che ti prende e ti mette spalle al muro e ti dice la Juventus è questa qua. E io mi aspettavo che lo facesse un po' di più anche Chiellini, che però evidentemente per volontà sua e del gruppo dirigenziale non mette bocca nello spogliatoio. Mi aspettavo banalmente lo facesse anche Tudor, ma non c'è riuscito neanche lui,
13: perché Tudor si è posto male. Lo so, Vincenzo,
1: lo so,
13: Tudor si è posto male, così, vabbè, Motta, figuriamoci, proprio parliamo della follia al mille per mille. Però lo stesso Tudor si è posto male. Tudor, le sue carte, che oggettivamente non erano carte importanti a livello di allenatore, però aveva una carta che si è giocato male, quella della conoscenza della Juventus, e lì se l'è giocata male, per presunzione?
1: Sì.
13: Non lo so, sì, forse sì, sì, ma se l'è giocata malissimo.
1: Beh, ricordati le conferenze stampa, sì, in cui quando parlava con i giornalisti sembrava che parlava con degli scappati di casa che andavano là a fare, sì, domande inutili.
13: E lui lo stesso l'ha trasportato alla squadra, cioè io sono, certo, io e voi non siete niente. Il problema
1: in qualche modo sì
13: è che te, Tudor, sei stato
1: Motta
13: un gran...
1: lo diceva proprio.
13: Motta lo diceva, Tudor glielo faceva capire.
1: Spalletti non è proprio la continuità, l'equilibrio, però è uno che ti può accendere il fuoco, ma anche lui ha i suoi momenti. E però vedi, infatti c'è il momento in cui ti fa la carezza e il momento in cui nella conferenza stampa ti ha detto di tutto, ti dà lo schiaffo in campo.
13: Ma te sai di chi è la colpa nella conferenza stampa? Te l'ho spiegato di chi è,
1: sì,
13: la colpa,
1: sì, sì, sì.
13: Però guarda, e chiudiamo veramente, questo è un altro tema fondamentale per il futuro della Juve immediato, cioè come ritroveremo

0: Mi domando
1: Bravo.
0: Perché.
1: E guardate, chiudiamo veramente, proprio per quello che ci hanno raccontato, che quella frase che lui dice, ringrazio Carnevali, forse mi ha sopravvalutato, non è stato un modo di dire.
0: No.
1: Lui l'ha detto nel momento peggiore.
0: Che deve dimostrare
1: consapevole.
0: Molto di più. Anche vabbè. A se stesso. Dai, torniamo
1: a
0: domani.
1: A domani, ragazzi, vi lasciamo con Quintiliano. Ciao!
2: Due colori, due voci, due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
0: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusioni e indagine identico nelle accuse, rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Garlasco, dichiara Poggi.
5: I giudici della prima corte di assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati. Ai colonnelli Usame Elmi e Atar Kamel Mohamed Ibrahim e al maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif sono stati inflitti 10 anni, mentre il generale Tariq Sabir è stato assolto.
4: Alla fine la spunta al centrodestra che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato della coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Numeri alla mano, il custode delle casse azzurre porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02%, mentre l'affluenza si ferma al 22,34%, in linea con le altre consultazioni dello stesso tipo.
5: Fine dello stato di allerta all'aeroporto di Catania a causa di un rallentamento dell'emissione di cenere dal cratere di nord-est del vulcano, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale dell'Etna, e in assenza di nube eruttiva è tornato ieri sera pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania. Non si registrano restrizioni dei voli in arrivi e partenze. La decisione arriva con la cessazione dell'emergenza Etna e il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione.
4: Il drenaggio fiscale prende, la riforma dell'IRPEF restituisce, ma ci sono contribuenti che ci guadagnano e contribuenti che ci perdono. I primi sono i redditi medio-bassi, i secondi sono i redditi medio-alti e i pensionati, e in gioco ci sono cifre variabili a seconda del livello dell'inflazione. Secondo Banca Italia, lo scorso anno il fiscal drag ha raggiunto i 5 miliardi di euro. Le simulazioni realizzate dall'Ufficio parlamentare di bilancio stimano che con un'inflazione al 2% il drenaggio fiscale è pari a circa 3,2 miliardi di maggiori imposte pagate.
5: Il calcio si chiedeva una risposta convincente e la nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia dopo un solido 4-1 al termine di una gara in cui nel primo tempo gli azzurri sono stati dominanti e sono andati in Angola con Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca, inizio ripresa con la rete di Yılmaz Mapio, rimette la distanza e l'Italia poi gestisce e vince nettamente.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: era post Italia-Turchia. L'Italia di Mancini torna a vincere, lo fa battendo i turchi di Montella per 4-1. Questa è Radio Bianconera, io sono Fabio Zaccaria e questo è il Buongiorno RBN. Tutte le prime pagine, i titoli, le notizie riguardanti il mondo della Juventus, ma anche in questo caso parleremo un po' di nazionale, parleremo dei giornali sportivi, insomma tutte le notizie che riguardano la Juve e il mondo del calcio più in generale. Partirei dunque dalla nazionale, andando a leggere quelli che sono stati, come facciamo tutte le volte, i risultati per quanto riguarda la Nations League. Intanto mandateci un po' un parere al 340 54 25 324 qui a Radio Bianconera, l'unica che conta, sulla prestazione dell'Italia. Se avete visto la partita, fateci sapere un po' la vostra opinione sulla prestazione dei azzurri di Mancini, che torna appunto alla vittoria dopo la brutta sconfitta subita in casa a Roma contro il Belgio. Vado a leggervi dunque quelli che sono i risultati di questa seconda giornata di Nations League, ve li riprendo da diretta, sempre molto puntuale sui risultati, tabellini insomma, per quanto riguarda le competizioni, anche in caso di nazionali. Leggo, il Belgio ha perso in casa contro la Francia per 1-0, gol all'ultimo di Michael Olise, che ha deciso appunto la sfida fra il Belgio e la Francia, che era in parità fino praticamente alla fine del punteggio. L'Italia, come detto in anticipo, ha battuto 4-1 la Turchia, mentre la Georgia ha pareggiato 0-0 con l'Ucraina, l'Irlanda del Nord 0-0 con l'Ungheria, la Bosnia-Erzegovina di Alaj Begovic ha vinto ben 4-2 fuori casa contro la Romania, invece la Svezia ha vinto 3-1 in casa contro la Polonia. Nella Liga C invece l'Armenia e il Montenegro meglio, ha vinto 3-2 contro l'Armenia fuori casa, mentre Lettonia e Cipro hanno pareggiato 0-0. Poi andiamo anche a leggere quello che è il programma per le prossime giornate. Dunque partirei appunto dal tema nazionale, ma anzi in realtà partiamo prima da un'altra cosa, perché è arrivata l'ufficialità per quanto riguarda la Juventus del nuovo secondo portiere, perché dopo l'infortunio occorso a Grabare, il conseguente intervento chirurgico, tra l'altro è andato fortunatamente a buon fine per il giocatore polacco, insomma la Juventus dà notizia appunto ufficialmente per quanto riguarda il nuovo secondo portiere, che è Neto. Andiamo a riprendere proprio dal sito ufficiale della Juve quella che è la notizia per quanto riguarda il portiere brasiliano, che dunque fa ritorno appunto alla Juventus dopo praticamente 10 anni, una notizia che comunque mette d'accordo abbastanza tutti, un portiere d'esperienza che in qualche modo ha già vissuto quello che è l'ambiente bianconero, lo ha fatto per 2 stagioni e appunto torna ora a vestire la maglia della Juve. Leggiamo appunto quello che è il comunicato che la Juve ha pubblicato sui propri canali ufficiale. Neto è un giocatore della Juventus, si legge. Norberto Neto, questo è il nome appunto completo del brasiliano, torna a vestire la maglia della Juventus. Il portiere brasiliano si unisce nuovamente al club bianconero fino al 30 giugno del 2027. Questa è l'indicazione per quanto riguarda il contratto di Neto. Classe 1989, 37 anni dunque per Neto. Ha già difeso i colori bianconeri tra il 2015 e il 2017, in 2 stagioni in cui ha collezionato 22 presenze complessive e conquistato 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. È bottino mica male per Neto alla Juve del passato, di insomma qualche anno fa vincente. Dopo l'esperienza a Torino, il portiere verde oro ha arricchito il suo percorso internazionale trascorrendo 5 anni in Spagna fra Valencia e Barcellona, 3 stagioni invece in Inghilterra con le maglie di Bournemouth, Arsenal, fino al rientro dell'ultima annata in Brasile al Botafogo. Bentornato alla Juventus, Norberto, si legge appunto nel comunicato ufficiale. Dunque lo possiamo dare appunto per ufficiale, anche perché la Juve lo ha comunicato sui propri canali. Neto è ufficialmente il secondo portiere della Juventus. Grabare invece in questo momento rimarrà out praticamente per tutto il resto della stagione, quindi la Juve che conferma quelle che le indiscrezioni che erano arrivate nelle ultime settimane, avevamo già lanciato insomma quelle che erano le novità riguardanti il calciomercato, e quindi Neto che si unisce alla famiglia bianconera per la seconda volta. Contenti di questa operazione? Fateci sempre sentire un po' quella che è la vostra opinione sul portiere che la Juventus ha aggiunto per quanto riguarda le liste delle competizioni. Neto che si aggiunge dunque per la seconda volta alla famiglia bianconera. Andiamo ora a riprendere quelli che sono un po' gli spunti che ci lanciano i giornali, perché come detto oggi è il post Italia Turchia, quindi bisogna anche parlare inevitabilmente di questo. Le prime pagine dei giornali, come tutti i giorni, sono dedicate in questo momento di sosta e pausa chiaramente alle nazionali, dunque alle vittorie, alla vittoria dell'Italia. Partire dalla Gazzetta dello Sport per poi passare insomma a tutti gli altri quotidiani sportivi, cercando di aggiornarvi su tutte quelle che sono le notizie per quanto riguarda il mondo del calcio in generale, ma in questo caso ovviamente puntiamo alla Juve. La Gazzetta titola Fior d'Italia, rilancio azzurro, gol e gioco in Turchia, finisce 4-1, tra l'altro sotto la pioggia battente, per chi appunto avesse visto la partita. La rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano Espósito insieme, 3 reti in mezz'ora, Kayode il migliore. Mancini dice esordienti da applausi, venerdì invece si gioca in Francia. Questo è il riferimento al prossimo appuntamento che l'Italia appunto giocherà contro la Francia, tra l'altro di Zidane, quindi che ben conosce e l'Italia e anche la Juventus molto molto bene. Questo è appunto è il titolo di Gazzetta dedicato agli azzurri, in prima pagina la foto dei due fratelli, tra l'altro storica presenza dei due fratelli, si aggiunge a un corso che era già successo nell'arco della nazionale. Due fratelli, Sebastiano Espósito e Pio Espósito, hanno giocato titolari nella vittoria degli azzurri. Una boccata d'aria, si legge, la strada comunque è ancora lunga. Questo è tutto quanto si dedica alla nazionale su Gazzetta. Attenzione, perché in taglio basso continuano a esserci discorsi per quanto riguarda Malagò. E vi dico attenzione perché prima abbiamo un contributo molto interessante da farvi ascoltare, ripreso da i podcast di ieri di Radio Bianconera, ma poi abbiamo anche un editoriale che ci lancia questo ulteriore spunto. Ne parla chiaramente anche la Gazzetta, perché continua la lotta per quanto riguarda le decisioni su il tesseramento o meno di Malagò. In questi giorni comunque arriveranno quelle che sono le decisioni. Scossa Italia, dice Gazzetta, Turchia demolita, questo è appunto uno dei titoli. Riecco gli azzurri, 3 gol in 27 minuti e testata di Pio. Questo è insomma riferimento al gol di Pio Espósito, che è parso molto integrato nel gioco di Mancini, anche chiaramente grande intesa con il fratello che ha giocato sulla sinistra. Insomma, bella prestazione degli azzurri, perché appunto avesse visto la partita, fateci sentire un po' la vostra opinione, cosa ne pensate degli azzurri. Tra l'altro ha segnato anche Michael Kayode, che non solo è un esordiente in questa nazionale, perché mesi fa non era stato preso in considerazione nonostante fosse uno dei perni in Inghilterra con la maglia del Brentford, ma vi lancio anche questo ulteriore spunto: Kayode ha giocato nelle giovani della Juventus, salvo poi lasciare all'età di circa 16 anni la Juve e accasarsi al Gozzano, insomma una società sempre qui nelle vicinanze del Piemonte, e tra l'altro da lì poi ha preso poi il suo percorso professionistico, perché poi è passato alla Fiorentina, insomma, e poi dopo aver giocato con la Fiorentina è andato in Inghilterra per circa 18 milioni. Tra l'altro poteva essere anche un nome legato alle italiane in caso di mercato quest'estate, ma hanno preferito puntare su altri obiettivi. Parlando proprio di terzini destri, vi lancio questo spunto, quindi salto da un giornale da un giornale scritto fisico a una testata online, perché vi riprendo da Tutto Mercato Web uno spunto interessante riguardante proprio un terzino destro. Perché questo? Perché oggi fa il compleanno Alberto Costa. Chi di voi se lo ricorda Alberto Costa con la maglia della Juve? Ha giocato praticamente 6 mesi, ve lo ricordo io, nel caso in cui insomma ve lo foste un po' dimenticato. Alberto Costa arriva a gennaio dalla Juventus, un giocatore che arriva dal Portogallo, insomma. In quei 6 mesi sotto la gestione Tudor fa anche decisamente bene, perché all'inizio non rientrava molto nei piani dell'allenatore, poi si integra pian piano e tra l'altro disputa un grandissimo mondiale per club. Alla fine di quella stagione la Juventus comunque decide di venderlo, fare una breve piccola plusvalenza con il Porto. Dal Porto alla Juventus invece arriva João Mário, poi tutti sappiamo un po' come è andata a finire, poco spazio per João Mário, che poi tra l'altro lascia la Juve, va prima al Bologna e poi va finisce poi alla Fiorentina, insomma, nell'ultimo mercato. Quindi tutta una serie di giri di terzini. Auguri dunque a Alberto Costa, che oggi vale tanti tanti soldi, perché vi riprendo l'articolo che appunto c'è su Tutto Mercato Web, potete trovare la versione appunto integrale su Tutto Mercato Web. Alberto Costa 6 mesi alla Juve per adattarsi e poi andarsene per João Mário, questo è quello che si dice. La cessione al Porto effettuata dai bianconeri, avida di plusvalenza, si legge, la Juventus ha deciso di salutarlo per acquistare João Mário. Non la migliore delle scelte, visto che poi è durato pochi mesi ed è finito prima al Bologna, come raccontavo, e poi alla Fiorentina, senza mai lasciare traccia. Invece Alberto Costa sta facendo molto bene in Portogallo e vale sicuramente molto di più. Ora vado a prendervi quello che è il valore di mercato, tra l'altro, perché insomma ci sono dei numeri interessanti, anche perché per quanto riguarda Alberto Costa, che come raccontavo prima oggi compie 23 anni, dunque è un classe 2003, quindi dunque tanti auguri ad Alberto Costa. Vi leggo quello che è il valore di mercato di Alberto Costa, quindi magari ci facciamo due calcoli anche insieme, perché avevo letto delle cifre abbastanza importanti per quanto riguarda insomma il calciatore portoghese, che ad oggi gioca nel Porto di Farioli e vale circa 20 milioni di euro, ma le cifre che circolavano già in estate sembrava che ci fossero squadre inglesi insomma attive e pronte ad acquistarlo, sembravano pronte insomma a fare un investimento non da niente, ecco, per quanto riguarda l'ex terzino destro bianconero. Perché dite, avrebbe meritato di insomma rimanere un po' di più alla Juve, magari dimostrando il suo valore oltre i sei mesi che aveva giocato. Tra l'altro, come ricordo, aveva giocato un buon mondiale per club insieme a Tudor. Questo è un po' lo spunto che vi lancio. I voti che ci sono della Gazzetta per quanto riguarda l'Italia: il migliore per quanto riguarda la Turchia, Arda Güler, tra l'altro finito nell'arco degli anni, prima ancora di finire Real Madrid, nel mirino delle squadre italiane. Poi ora avevano pure pensato di provare a riprenderlo, ma ad oggi è uno dei fari, uno dei punti di riferimento del Real Madrid, un giocatore che veramente ha dimostrato, nonostante le grosse difficoltà della Turchia, di essere veramente il protagonista migliore della squadra di Montella. Sette e mezzo invece il voto che dà Gazzetta all'Italia, sette e mezzo anche il voto di Mancini. Il migliore degli azzurri è proprio Michael Caiode, quindi, come raccontiamo, ex bianconero. Questo è uno dei voti, appunto, che dà Gazzetta. Potete trovare appunto tutte quelle che sono le valutazioni complessive e i giudizi completi di Gazzetta appunto sulla versione di oggi, martedì 29 settembre. Questo appunto trovate su Gazzetta. Andiamo a riprendere qualche altro spunto, perché chiaramente si legge sempre di Mancini, dunque azzurri. Mancini respira, si legge ancora su Gazzetta: grande Italia, sono orgoglioso, gli esordienti sono da applausi. Queste le parole di Mancini riportate sulla Gazzetta. Montella invece contestato, perché se avete sentito la partita o comunque ascoltato l'audio da qualche parte, i tifosi della Turchia dopo un certo punto del match, visto l'inizio praticamente da incubo, hanno fischiato Montella con cori anche insomma non simpatici, e inneggiavano all'addio, all'esonero di Montella, che poi ha chiesto scusa per la prestazione, insomma ha detto che i fischi erano meritati nel post partita. Dunque Montella dice nel post: non mollo, non molla dunque Montella, che vuole continuare la sua avventura sulla panchina della Turchia. Tra l'altro avrà poi un impegno non facile, ecco, con la Francia anche da affrontare, quindi insomma non si fa così facile per Vincenzo Montella. La notte dei fratelli, Esposito in festa, Pio segna, Seba vola, dicono ci siamo divertiti. Queste sono appunto le parole riportate su Gazzetta. Titolari insieme 111 anni dopo i Cevenini, come raccontavo, ecco, non è la prima volta che due fratelli giocano titolari in nazionale, trascinano la nazionale, una vittoria dedicata alla nonna, quindi bello spunto anche questo, curiosità appunto dedicata alla vittoria appunto alla nonna dei fratelli Esposito. Bastoni invece dice, il famoso bastone tanto criticato, che qualche mese fa si era preso per tanto tempo le prime pagine dei giornali, dei siti, aveva tenuto banco dopo quella famosa simulazione contestato e poi non pago, aveva compiuto quel errore in Bosnia, che aveva regalato fondamentalmente la vittoria alla Bosnia e di conseguenza la qualificazione al mondiale. Segna tra l'altro il primo gol e dunque regala anche all'Italia insomma una vittoria. Dice Bastoni: mi sento in debito con i tifosi italiani. Lo perdonate Bastoni dopo quello che è, dopo questo gol, oppure continuerà a rimanere al centro delle critiche, delle polemiche, e per la simulazione con Kalulu che ha inevitabilmente cambiato il volto di una partita e forse, vi lancio una provocazione, di una stagione, non lo so, o anche per quell'errore in Bosnia, a Zenica, quando l'Italia perde e inevitabilmente non si qualifica per la terza volta consecutiva al mondiale. In quel caso Bastoni si fa espellere facendo fallo da ultimo uomo e dunque lascia i compagni in 10. Spazio che chiaramente la Gazzetta dedica a tanti altri spunti per quanto riguarda le gare di Nations League. Si parla anche di Cristiano Ronaldo, perché insomma qualche polemica c'è stata perché il CR7 è rimasto in panchina nell'ultima sfida del Portogallo, sembrerebbe essere stato molto scontento di questa decisione. Comunque l'età avanza anche per Cristiano Ronaldo, nonostante sia un fuoriclasse a tutti i tempi e che chiaramente non dimostri nemmeno l'età che ha, ma inevitabilmente c'è anche spazio per altri giocatori. La Nations League, anche questa è l'occasione per dare spazio ad altri. Ronaldo in panca con la smorfia, il totem scaricato, questa è la foto che tra l'altro viene pubblicata pure su Gazzetta. Ecco questo sbuffo di appunto Cristiano Ronaldo, non assolutamente contento di partire in panchina nel suo Portogallo. Tra l'altro la volontà è proprio quella di raggiungere i 1000 gol in carriera. Teun non decolla, dunque si parla di Juve finalmente anche su Gazzetta. Teun non decolla, Kub Meiners, la Juve a gennaio riproverà a cederlo. Cosa ne pensate di questo spunto? Cioè la Juve deve cedere Kub Meiners, è finita la sua avventura in bianconero, troppe occasioni mal gestite, mal sfruttate dall'olandese, tra l'altro in panchina come raccontavamo anche nei giorni precedenti, con la nazionale. Dunque Koopmeiners assolutamente non al centro del progetto, è nel suo club, quindi la Juve, né in nazionale, nonostante continui a essere comunque convocato. Kopp è in vendita, si legge appunto su Gazzetta dello Sport. Cosa ne pensate? 51 milioni più bonus spesi dalla Juventus qualche anno fa per regalarlo alla gestione Thiago Motta, con Giuntoli, fallimento, giocatore che prova a essere reinserito. Tra l'altro, buon inizio questa stagione, poi sembra essere nuovamente tornato il Koopmeiners un po', forse impaurito. Ecco, vi lancio questo spunto. Cosa ne pensate? È finita un po' la sua ora la Juve, oppure a gennaio non ha molto senso venderlo, magari piazzarlo poi in estate, tra l'altro in un momento in cui la Juventus a centrocampo, insomma, non è che abbia grandissime alternative. Privarsi di un giocatore così, sebbene non sia nel suo miglior stato della carriera, insomma, non è magari il massimo. Questo è quello che volevo lanciarvi come spunto. Andiamo a riprendere anche altri giornali sportivi spostarci per quanto riguarda i siti della Juve, dunque parlare appunto di Juve. Riprendiamo ora Tutto Sport, che chiaramente dedica il suo spazio, come giusto che sia, alla nazionale, ma parla anche di Juve. Abbiamo un po' di spunti interessanti da lanciarci, e tra l'altro mette in prima pagina proprio Michael Kayode, non un caso. Orgoglio e riscatto, bastoni frattesi, Kayode e Pio travolgono gli spauracchi turchi. Mamma l'Italia, questo è il titolo di Tutto Sport. Un primo tempo clamoroso, 3 gol in 18 minuti. Rialza la nazionale e manda all'inferno Montella. Lo stadio chiede tra l'altro le sue dimissioni, come raccontavamo prima. Mancini dice: bravissimi tutti, ora voglio le conferme venerdì con la Francia. Perché ora bene tutto, bella vittoria, si riscatta la sconfitta brutta contro il Belgio, ma insomma si arriva poi alla Francia, quindi un test sicuramente più probante. Spazio di Tutto Sport anche alla Juve: aumentano le soluzioni tattiche e i sistemi di gioco per Spalletti. La Juve si fa in quattro appunto per il tecnico. La duttilità di Nico, McKennie, Selic, l'idea di Cambiaso, Mezzala, l'opzione di Walter Made, che tra l'altro è nel mirino del Bayern Monaco, quindi lanciamo questa indiscrezione. Il tedesco sembrerebbe essere finito nel mirino del Bayern, che già qualche anno fa lo voleva, prima che poi il tedesco si accasasse in Inghilterra, Newcastle. Il Bayern si era inserito fortemente in quella trattativa, salvo poi uscirne perché lo Stoccarda, club da cui proveniva Walter Made, chiedeva all'epoca troppi soldi. Dunque per 70 e passa milioni Walter Made finisce in Inghilterra e poi in prestito alla Juventus appena un anno dopo. Dalla ripresa ci saranno 9 partite in meno di un mese, dunque è un calendario abbastanza importante anche per la Juve. Il tecnico potrà dividersi fra il 3-4-2-1, il 4-2-3, insomma ci sono tanti 4-2-3-1 e il 4-4-2, insomma tutte le soluzioni tattiche che Spalletti può valutare quando torneranno a disposizione tutti i nazionali, e avrà in più anche qualche rientro per quanto riguarda gli infortunati. Taglio basso di Tutto Sport dedicato invece anche al Toro: rinnovi Toro, avanti Vlasic, ma 3 casi da risolvere. Questo si legge anche per quanto riguarda il Torino, insomma ci sono le situazioni legate ad Adams, Ismaili, anche il Can, che ad oggi sono un po' spinose. Spazio anche a Gilardino, che trova panchina dopo l'esperienza col Genoa prima e poi con il Pisa. Ad oggi il tecnico si accasa al Parma, che ha salutato questa, allenatore che tra l'altro, vi lancio questa ulteriore curiosità, anni fa siedeva sulla panchina dell'Under 17 della Juventus. Questo tutto torna in un modo o nell'altro, come si dice, tutte le strade portano a Roma, in qualche modo nel mondo del calcio qualche spunto, qualche riferimento legato alla Juve lo si trova sempre. Questo appunto questo che si racconta su Tutto Sport. Questa è l'Italia, il titolo: grande prestazione degli azzurri, belli nel primo tempo, 3 gol in 18 minuti, grintosi anche nella ripresa, sebbene ci fosse stata un po' di sofferenza, come anche nella prima prestazione degli azzurri contro il Belgio qualche giorno prima. Gol di bastoni di Frattesi, Kayode e anche di Pio Esposito. Tra l'altro gol di Frattesi, che in estate poteva anche essere un rinforzo per quanto riguarda la Juve, salvo poi scegliere la Lazio. Era stato trattato anche da Carnevali, che lo aveva scelto al Sassuolo. Dunque Frattesi avrebbe fatto, secondo voi, comodo alla Juve? Un incursore del genere, un giocatore capace di inserirsi e fare insomma l'attaccante aggiunto in certi momenti della partita, ma anche di fare il centrocampista completo. Rivincita Mancini, grande partita di tutti quanti, la strada è lunga, dice il CT. Questa vittoria vale come il KO con il Belgio, sono felice per i ragazzi, se lo meritano. Queste le parole dunque di Roberto Mancini alla sua prima vittoria sulla panchina azzurra, nella sua seconda avventura della sua esperienza azzurra. Kayode prima da urlo, si legge, perché l'esordio appunto di Michael Kayode, A tratti indemoniato l'esterno fa segnare e poi segna. Tonali leader invece, non sbaglia un colpo. Scalvini bastoni attenti, Fagioli invece da ritmo. Raspadori brilla ma poi esce per una botta. Questo si dice appunto su Tutto Sport. Cosa ne pensate di Sandro Tonali? Anche lui magari un centrocampista del genere avrebbe fatto comodo, insomma, alla Juve, un box to box in grado di ragionare la manovra, spostare palla, tirare, perché anche ha beccato un palo, inserirsi, ma anche soprattutto di infrangere quelle che sono le manovre degli avversari. Turchi inferociti, Montella è in ansia perché ovviamente ragionamenti in corso per quanto riguarda la panchina della Turchia, che non è partita molto bene dopo anche insomma il brutto mondiale che hanno disputato i turchi. Quantomeno loro ci sono però andati e Montella li ha riportati dopo oltre 20 anni di mancate partecipazioni. Bastoni dice: noi ci siamo, ricordiamolo, eh? Queste le parole dunque di Bastoni. Frattesi invece: volevamo rispondere dopo la brutta gara contro il Belgio. Caiode dice: serata indimenticabile. Chiaramente Michael Caiode, ex giocatore della Juve, come raccontavo in precedenza. Tra l'altro, come raccontavamo, attenzione perché c'è sempre la situazione legata alla FIGC e dunque al possibile commissariamento, perché all'epoca dell'elezione Malagò, per sembra una formalità ma che a quanto pare non è una formalità, non era tesserato. Ora, lui poteva essere tesserato con qualsiasi club, in qualsiasi modo, che sia terza categoria, femminile, giovanile o qualsiasi squadra, ma non lo era. Evidentemente ora ci sono dei ragionamenti in corso, capiremo come andrà a finire questa vicenda. Tra l'altro, come raccontavo prima, abbiamo anche degli spunti interessanti da lanciarvi in questo caso, perché ne ha parlato Santarelli in un editoriale che poi è anche un po' allargato, ma abbiamo degli spunti per quanto riguarda i contributi di ieri a Radio Bianconera. Volevo lanciarvi ancora qualcos'altro per quanto riguarda la Juve, perché abbiamo tanti altri argomenti di cui discutere insieme. Ovviamente vi abbiamo parlato della nazionale, adesso andremo anche ad aggiornare quelli che sono gli altri quotidiani sportivi, insomma abbiamo tante altre cose discutere, ma volevo ora riprendere quelli che sono un po' i siti per quanto riguarda la Juve. Abbiamo un po' di spunti di cui parlare. Partiamo da Tutto Juve, vediamo un po' se c'è qualcosa che ci riporta alla Juve. Cambiaso, eccolo qui, abbiamo un primo spunto subito interessante, perché come raccontavamo in precedenza la Juve ora può attingere ad una rosa un po' più ampia rispetto a qualche settimana fa. Qualcuno inizia anche a rientrare, uno di questi è appunto Cambiaso. Cambiaso, ora serve il vero rilancio, Spalletti può recuperare un'arma. Questo è quello che si dice su Tutto Juve, il titolo che potete trovare appunto nella versione completa, poi su Tutto Juve l'articolo completo. Zegrova invece torna decisivo col Kosovo, il segnale che anche Spalletti si aspettava. Quindi due buone notizie per quanto riguarda la Juve. Cambiaso pronto a rientrare, tra l'altro Spalletti ha in mente l'idea di farlo giocare da mezzala per recuperare un po' quei mancati recuperi che talvolta Cambiaso ci ha abituato a non fare sulla corsia di sinistra, e dunque sfruttare quelle che sono le abilità tecniche di un giocatore che ha sicuramente delle grandi doti dal punto di vista tecnico, ma magari lascia qualche lacuna di troppo in fase difensiva. Riprendo ancora qualche titolo prima poi di lanciare quello che è il contributo per quanto riguarda Malagò, il cui spunto ce lo lancia appunto Santarelli. Alejbegovic cresce anche con la Bosnia, tra l'altro ha giocato 90 minuti nell'ultima sfida contro la Romania, titolare nel 4-2 con la Romania. La Juventus osserva quello che è il suo sviluppo, ovviamente contentissima di quello che sta facendo Alejbegovic ad oggi, assolutamente uno dei punti di riferimento di questa Juve, anche per colpa dell'infortunio di Yıldız, questo è quello che si legge. Sospiri di sollievo invece per quanto riguarda Conceição. Andiamo ad approfondire questo spunto, perché come raccontavamo nei giorni scorsi, Conceição è uscito un po' dolorante dalla sfida del suo Portogallo, quella in cui Ronaldo è rimasto in panchina sbuffando, di cui prima vi abbiamo parlato, ma Conceição appunto si era fatto male, era uscito un po' dolorante. Sembrerebbe tutto ok per il portoghese, sospiro di sollievo si legge su Tutto Juve. Ora andiamo a riprendere la notizia completa. Nessun infortunio per Francisco Conceição dopo Norvegia-Portogallo. Jorge Jesus esalta la prova tra l'altro di Chico. Allarme rientrato per Francisco Conceição, la Juventus può tirare un sospiro di sollievo dopo lo spavento arrivato durante Norvegia-Portogallo di Nations League. L'esterno bianconero era rimasto a terra per alcuni minuti addirittura sul finire del primo tempo, questo si legge, facendo inevitabilmente scattare qualche preoccupazione anche a Torino. Le verifiche successive hanno però escluso problemi seri, per Chico soltanto una botta e nessun infortunio, notizia particolarmente importante per Luciano Spalletti, ovviamente. Ottima notizia, ecco, per Juve e anche per Luciano Spalletti, che può tirare anche lui stesso un sospiro di sollievo. Tra l'altro in tutto ciò il suo allenatore in nazionale ha appunto esaltato e si legge anche: lo ha elogiato apertamente al termine della gara. È stato molto bravo perché dribbla, porta la palla in avanti e prende falli. Sono soddisfatto. Parole importanti dunque che certificano quella che è la crescita di Chico Conceição. Soddisfatti anche voi del rendimento di Conceição e con il Portogallo magari, e soprattutto con la maglia bianconera, è cresciuto da quando è arrivato qualche anno fa dal Porto e magari pochi di voi insomma lo conoscevano. Ora abbiamo imparato a conoscerlo meglio tutti insieme. Un giocatore che senza dubbio rispetto a quando è arrivato è molto migliorato, anche magari negli ultimi metri sta imparando anche a prendere decisioni molto più importanti. Ora direi che, visto che ce l'abbiamo pronto, andiamo a sentire quello che è il contributo, perché si parla appunto di Malagò, dunque la questione per quanto riguarda quello che è il tesseramento, il mancato tesseramento, e ce lo lancia perché ne ha parlato Antonello Valentini a Fuori di Juve ieri appunto su Radio Bianconera.
1: Antonello Valentini, ciao Antonello.
2: Lo sto vivendo male perché il commissariamento della federazione, che mi pare assai probabile purtroppo, non è un bel segnale per il calcio italiano, che già sta vivendo un momento molto difficile. Io ne ho vissuti già 4 o 5 di commissariamenti, so come va a finire. Mi auguro soltanto, se si dovesse commissariare la federazione, visto che Malagò è del tutto incolpevole perché ha avuto il via libera degli uffici federali, che hanno probabilmente commesso, anzi certamente commesso un errore, mi auguro che subito dopo la nomina del commissario si fissi immediatamente la data delle nuove elezioni, quindi la nuova assemblea elettiva della federazione, che per regolamento, ci vogliono dei tempi tecnici per eleggere i delegati, si può fare dopo 70 giorni dalla nomina del commissario. Quindi tra Natale e la Befana dovremmo avere sotto l'albero il nuovo presidente della federazione, che sarebbe o potrebbe essere lo stesso Malagò, che una volta risolto un problema ridicolo, quello di tesserarsi per qualsiasi società della FGC, potrebbe tranquillamente ricandidarsi.
1: Ma Antonello, com'è possibile? Cioè, si sa, insomma, che comunque devi essere, si sapeva che devi essere tesserato per essere candidabile e quindi eleggibile. Com'è possibile un errore del genere?
2: Guarda, io non faccio il dietrologo e non voglio neanche indagare più di tanto. C'è stato certamente una leggerezza, una superficialità, non, ripeto, di Malagò, ma degli uffici federali e di qualche consulente giuridico sempre così solerte, sempre così presente, tranne in questo caso, perché dal 2019, non prima, ma dal 2019 la federazione ha recepito nelle proprie normative un principio informatore del CONI che prevede appunto che per candidarsi si debba essere tesserati. Questo però Malagò ha avuto il ok, il nulla osta degli uffici federali, bastava avvertirlo 48 ore prima, poteva tesserarsi per qualsiasi società, dalla terza categoria alla Serie A, settore giovanile, calcio femminile, qualsiasi cosa. E il problema, quello che non mi piace, ti dico la verità, e qualche termine che è circolato in questi giorni attribuito a, che non ha smentito, attribuito al presidente del CONI Bonfiglio: siamo amici ma non complici. Beh, per dire complici è una parola che non mi piace, ti devo dire la verità, parola sgradevole, perché uno è complice se ha contribuito, se ha partecipato a commettere un'infrazione. Non è un reato naturalmente, per carità, ma un'infrazione. Qui Malagò è in perfetta buona fede, non c'entra nulla.
1: Esatto, anche se poi Malagò ha detto anche: non mi aspettavo il fuoco amico, no? Riferendosi allo stesso Bonfiglio. Poi sono anche diatribe verbali.
2: Ma vedi, quindi verbali. Il CONI è un ente pubblico, ente pubblico, ha il dovere di rispettare delle norme, certo. E quindi io penso che il parere dei quattro giuristi interpellati dal CONI potrebbe portare la giunta esecutiva del CONI a votare per il commissariamento. L'importante a questo punto, a quel punto, se si dovesse arrivare al commissario, è di fare in fretta, come dicevo prima, di convocare immediatamente la nuova assemblea elettiva dopo 70 giorni dalla nomina del commissario, quindi ci sarebbe poco da aspettare.
0: Queste dunque le parole di Valentini per quanto riguarda il caso Malagò. Cosa ne pensate di questa situazione che inevitabilmente per l'ennesima volta mette anche un po' in dubbio quella che è, insomma, la veridicità di una federazione che ne ha combinate ben più di una negli ultimi anni, e i risultati si sono visti non soltanto in campo ma anche purtroppo, dico, fuori. Riprendo sempre da Tutto Sport, perché come raccontavamo in precedenza, la Juve si rifà un po' il look, rientra qualche infortunato, magari si riesce a recuperare un po' di giocatori in più, tra l'altro insomma rientreranno anche poi dopo gli impegni anche i nazionali. Dunque Spalletti può attingere da ben quattro formazioni diverse, che ora io vado a insomma leggervi. Fatemi sapere quella che è un po' la vostra formazione migliore. Come dicevamo in precedenza, le quattro Juve di Spalletti si legge su Tutto Sport. Le opzioni per Spalletti a cui lavorerà con gli elementi a disposizione da qui alla sfida con il Cagliari, la prima partita per quanto riguarda la ripresa del campionato. Fino alla prossima sosta proverà a trovare l'assetto perfetto per la propria squadra. Dunque, la prima Juve che appunto scrive qui su Tutto Sport è segnata con il 3-4-2-1, vicario in porta, difesa 3 con Kalulu da destra, Bremer e Lukumi. Questo è il pacchetto arretrato. Douglas Luiz, McKennie in mediana e addirittura i due insomma esterni offensivi, perché sono molto offensivi, da una parte Nico Gonzalez e dunque dall'altra c'è un po' il dubbio per quanto riguarda o Selic o Cambiaso. A questo momento senza dubbio il turco in avanti, che tra l'altro ieri ha affrontato proprio l'Italia, non una grande serata ecco per Selic ieri con l'Italia. Dietro la punta, che è Colomani, troviamo da una parte con Seisau, dall'altra Alai Begovic. Questa è la prima formazione di cui si legge che Spalletti proverà appena avrà insomma i rientranti anche dalla nazionale. Altro modulo che si sta valutando alla Continassa è invece il 4-2-3-1, dunque con la difesa a 4, Kalu terzino destro, Selic terzino sinistro, come abbiamo anche visto insomma in qualche prestazione. Bremer, Lukumi sempre confermati al centro, Douglas Luiz e Sarr in mediana, quindi insomma un po' un binomio che in realtà funziona un po' di più, perché Douglas permette di costruire bene il gioco, mentre Sarr di infrangere le manovre avversarie. Tridente alle spalle di Colomani con Seisau, McKennie, Alai Begovic, appunto l'attaccante francese. Altra opzione, il 4-4-2, vicario in porta, Bremer, Lukumi centrali, Selic da una parte, Kalou dall'altra, centrocampo a 4 con McKennie a destra, Selic a sinistra addirittura in questo caso, oppure terzino, Sarr, Douglas Luiz davanti, tante opzioni, Colomani insieme a Woltemade o addirittura Nico Gonzalez come punta, perché lo ha già fatto. Altra soluzione, addirittura l'ultima che si sta valutando, dunque la Juve che può cambiare volto e faccia durante la partita o ancora scegliere il modulo migliore in base all'avversario, vicario in porta 4-3 in questo caso, Kalulu e Selic sulle corsie difensive, Bremer, Lukumi centrali, McKennie, Douglas e Cambiaso. Quindi una delle novità è riguardante il giocatore italiano che ora sta rientrando da un fastidio alla caviglia, dunque Cambiaso, che potrebbe giocare da mezzala davanti con Seisau, Colomani e Nico Gonzalez. Queste dunque sono le opzioni che rilancia Tutto Sport, perché ci sono tanti giocatori che sanno fare più cose, le sanno fare anche discretamente bene, dunque perché non provare altri moduli. Neto si rilancia, sono qui per vincere trofei, queste le dichiarazioni del portiere brasiliano atterrato a Torino, è già ufficiale con i bianconeri. È stato Spalletti a chiamarmi quando ero in Brasile, cercherò di essere importante anche a livello umano. Queste le parole di Neto. Leggo intanto un messaggio. Buongiorno Fabio, ho guardato la nazionale con massima tranquillità, bella Italia ma non grande Italia, largo ai giovani, sono pienamente d'accordo, anche se in Italia si crede poco nel progetto giovani. Purtroppo anche la Juventus ha smesso di crescere. No, in realtà non sta smettendo di crescere, in realtà è una delle poche che talvolta fa bene, ma devono imparare anche le altre, ma la stessa Juventus a lavorarci un po' meglio. Bastoni invece, indifferenza totale. Questo insomma un messaggio che leggo. Mandateci sempre quelle che sono le vostre opinioni qui a Radio Bianconera, l'unica che conta, numero 340 54 25 324. Siamo pronti insomma a leggere sempre insieme i vostri messaggi e confrontarci su tutte le tematiche che cerchiamo di lanciarvi in questa rassegna stampa mattutina. Riprendo ancora Tutto Sport perché tanto spazio è dedicato chiaramente alla Juve, e come vi anticipavo il Bayern Monaco sembra essere interessato a Woltemade. I bavaresi, legge, pensano l'attaccante bianconero come rinforzo offensivo per la prossima stagione, da qui in poi sarà monitorato, ma non è l'unico profilo della shortlist per quanto riguarda i bavaresi. In Germania sono sicuri, Woltemade e su Woltemade c'è il Bayern Monaco. La Juve, a fronte anche di un'annata al top dell'attaccante tedesco, difficilmente riuscirà a trattenerlo, perché il Newcastle lo valuta, pensate un po', ben 60 milioni, e bene fanno, perché ne hanno spesi abbastanza, dunque non abbassano di molto le pretese. Capiremo da qui a fine anno se Woltemade insomma darà il suo contributo in bianconero. In questo caso si rilancia la notizia anche dalla Germania, che qualora la Juve dovesse approfittarne c'è già pronto il Bayern Monaco. Non è la prima volta che il Bayern, insomma, attinge anche un po' dalla Juve. Ecco, l'abbiamo visto tanti, in tanti altri casi, insomma, anche con De Ligt, uno degli ultimi ad essere successi in ordine di tempo. Chiaramente bisogna capire poi Walter Made cosa farà nell'arco di questi mesi alla Juve. Il CDA Juve si legge ancora tra bilanci un futuro da progettare. Le ultime stime prevedono una perdita compresa fra i 58 e i 63 milioni di euro. La tempesta estiva è passata e il piano della stagione non cambia. Va ridotto il debito. Queste sono le manovre a cui dovranno lavorare inevitabilmente Carnevali e Massara per ridurre un po' il gap anche finanziario che negli ultimi anni, purtroppo, viste alcune sessioni di calciomercato alquanto scellerate, la Juve si trova ad affrontare e che la mette anche, tra virgolette, in debito nei confronti della UEFA, perché abbiamo anche parlato, insomma, anche settimane fa di quello che è il settlement agreement, il contratto, tra virgolette, con la UEFA, che impone dei paletti finanziari, motivo per cui la Juve non può fare più certi tipi di operazioni, ma deve prima rientrare alcuni soldi e poi pensare a comprare e inserire nuovi elementi in rosa. Passerei anche ora un altro giornale sportivo, che è il Corriere, l'ultimo che ci manca da analizzare per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 29 settembre. Appunto, andiamo a riprendere quello che è lo spunto che ci lancia il Corriere. Si parla chiaramente di Italia, il titolo è ovviamente dedicato agli azzurri. L'Italia domina 4-1 in Turchia, reazione in grande stile con 3 gol nei primi 27 minuti, emozioni e divertimento in Nations League contro Montella, chiaramente Montella, allenatore della Turchia. Tra l'altro sul Corriere potete trovare la seconda parte dell'intervista esclusiva che vi raccontavamo, insomma, nella giornata di ieri, anche su Francesco Totti, che ieri ha compiuto 50 anni, quindi anche auguri, tra parentesi in ritardo, anche a Francesco Totti, grande leggenda della Roma ma anche della nazionale, uno dei vincitori, insomma, del mondiale del 2006, decisivo con un rigore anche all'interno della competizione in Germania. Così Mancio, così le si legge sul Corriere. Splendida partenza, segnano anche Bastoni, Frattesi e Caiode. Più Esposito completa di testa dopo il primo tempo di Yilmaz. Il CT invece dice: atteggiamento giusto, venerdì c'è la Francia che ha vinto, come dicevamo, 1-0 contro il Belgio. Attenzione, perché avanzano anche altri nomi per quanto riguarda il calciomercato. E un altro nome che ritorna prepotentemente per quanto riguarda la Juve, proprio perché sulle corsie di sinistra qualche problema c'è, l'abbiamo visto anche con Cambiaso che ora sta tornando. La Juve valuta Ait Nouri, terzino del Manchester City, ex Wolverhampton. E nel mirino di Spalletti si legge dall'estate: Bremer sceglie di cambiare agente. Kalulu invece sta ragionando con la dirigenza il rinnovo di contratto. Giusto rinnovare, secondo voi, il contratto a Pierre Kalulu dopo la grandissima stagione, forse la migliore della sua carriera nell'anno passato? Quest'anno è partito un po' più a rilento, ma è senza dubbio uno dei punti di riferimento per quanto riguarda la Juventus di Spalletti. Quindi spazio chiaramente in prima pagina e nelle prime pagine del Corriere dedicato agli azzurri, ma anche a Francesco Totti, come raccontavamo in precedenza. Andiamo a riprendere qualche cosa che ci riporta un po' alla Juventus. Scorriamo quelle che sono le pagine del quotidiano sportivo, perché come raccontato c'è questo nuovo nome che in realtà abbiamo già valutato. Bremer e Kalulu pensano al futuro. Gleison cambia manager, mentre Pierre, cioè Kalulu, ha il tema rinnovo. Il nome è appunto quello di Ait Nouri. Attenzione, perché potrebbe essere un'alternativa interessante per quanto riguarda il mercato di gennaio. Secondo voi la Juve deve inserire qualche altro giocatore in rosa, magari sugli esterni, magari a centrocampo? Non so, vi faccio questa domanda, come al solito cerchiamo di parlarne insieme. Sospiri sollievi invece per Cicco Conceição, quindi si legge anche su il Corriere. L'infortunio nazionale è soltanto una botta fra la coscia e il ginocchio. Questo è appunto lo spunto per quanto riguarda Conceição, riassorbita in tempi brevi. Dunque non sembrano esserci problemi per quanto riguarda Conceição, e quindi non dovrebbe essere in dubbio la sua presenza per quanto riguarda la sfida contro il Cagliari. Ora andiamo a riprendere qualcos'altro per quanto riguarda Bianconera News, perché come raccontavo prima, e ci ricolleghiamo dunque a quello che abbiamo sentito prima, il contributo riguardante Malagò, perché c'è un editoriale interessante di Santarelli che approfondisce proprio questa questione. Ora andiamo a riprenderlo in modo che possiamo insieme capire quelli che sono i punti chiave di questo editoriale, in cui si legge: il palazzo trema, la Juve deve dare invece certezze. Ecco cosa chiedo a squadre mister. Come raccontavo, si parla di Malagò, ma anche ovviamente di Juve, versione integrale che trovate su Bianconera News. Questo appunto è lo spunto. Che sosta strana, si legge: mentre la Juve cura i suoi acciaccati, il calcio italiano scopre che il suo vertice rischia di saltare per una questione di tesseramento. Il caso è quello del mancato tesseramento di Malagò, come raccontavamo prima, della candidatura. Un dettaglio, un cavillo, un errore burocratico. Se inciampare su un cavillo fosse stata la Juve, sappiamo tutti come sarebbe andata. Indignazione unanime, processi TV, sentenze scritte prima ancora delle carte. Lo dico con amara certezza. In questo paese l'accordo unanime arriva puntuale solo quando c'è da penalizzare la Juve. Quando invece tocca al sistema si parla di complessità, di tempi tecnici e di responsabilità da accertare. Vedremo cosa deciderà il palazzo. Queste dunque le parole di Santarelli, che non le manda certamente a dire da questo punto di vista. Intanto ricordiamoci che noi con i nostri conti li abbiamo pagati, anche con gli interessi. Queste le parole di Santarelli, che potete trovare, come raccontavo prima, su Bianconera News. Chiaramente è uno spunto interessante, cioè quando un po' la Juve si trova di mezzo a certe questioni, che siano finanziarie, che siano insomma giuridiche, lo abbiamo visto anche con l'ultima volta, il caso delle plusvalenze insomma fittizie, procedimenti, processi fatti ancora prima di effettivamente verificare le colpevolezze o meno della vecchia signora. Quando poi ci sono altri club insomma nel mirino, o in questo caso le istituzioni sportive, che in primis dovrebbero ben sapere che insomma prima di poter eleggere un qualsiasi candidato alla presidenza FIGC insomma dovrebbe essere tesserato, quindi insomma pare anche un po' strana come errore da parte degli uffici federali. Tra l'altro, come raccontavamo prima, andatevi a ascoltare e riprendervi lo spunto che vi abbiamo lanciato nei contributi, che potete trovare su Radio Bianconera, proprio riguardante il caso Malagò, che ben spiega quella che è l'attuale situazione e quello che sarà il probabile futuro per quanto riguarda la federazione, cioè il possibile commissariamento. Dunque un'altra figura pronta a trainare la FIGC potrebbe tra l'altro essere lo stesso Malagò. Sarebbe incredibile, cioè si accerta che Malagò non poteva essere tesserato, o meglio non poteva essere candidato perché non era effettivamente tesserato. Lui potrebbe ricandidarsi e tornare incredibilmente alla presidenza della FIGC, cose che probabilmente soltanto da noi possono succedere. Queste vicende che sono veramente tragicomiche da un certo punto di vista, forse più tragiche che comiche, oppure secondo voi sono più comiche che tragiche, insomma dipende dal punto di vista, ma sicuramente non sono e non ci fanno fare grandi figure, ecco, per quanto riguarda gli altri paesi. Andiamo a riprendere ora qualche altra notizia per quanto riguarda la Juve da tutto il mercato web, perché ci sono sempre spunti anche da altri siti, altre testate che parlano di Juve, perché ovviamente lo spazio è dedicato anche in questo caso alla nazionale, ma noi vogliamo occuparci e trattare di Juve. Dunque andiamo a cliccare su quella che è la sezione dedicata ai bianconeri su TMV. Ora vi riprendo qualche spunto per quanto riguarda appunto la Juve. Leggiamo un po' quelli che sono i titoli che troviamo ad oggi su tutto il mercato web. Juve, occhi su Raum, il capitano dell'Ipsia, può diventare il grande colpo a zero. Dunque si parla ancora di calciomercato su tutto il mercato web. Attenzione, perché il colpo potrebbe essere Raum, in questo caso a parametro zero. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, c'era sui giornali sportivi il profilo del tedesco, terzino sinistro anche in questo caso. Dunque prima Aitnuri, poi Raum, o prima Raum e poi Aitnuri, insomma sono i nomi per quanto riguarda la corsia di sinistra. Evidentemente la squadra o comunque Spalletti non sono così convinti del rendimento dei giocatori presenti in squadra, soprattutto nel caso in cui Spalletti dovesse poi adattare Cambiaso a fare la mezzala. A quel punto ci sarebbe un buco su quella corsia. Dunque Raum che torna meglio nel mirino della Juve. Juventus, Cub Miles invece in uscita, come raccontavamo anche in precedenza. Il club proverà a metterlo sul mercato già a gennaio. Si parla anche di Italia e ora i prossimi impegni degli azzurri e la situazione per quanto riguarda la Nations League. Chiaramente una sconfitta e una vittoria per gli azzurri, che venerdì affronteranno la squadra più forte di questo girone di Nations, ovvero la Francia dell'ex bianconero Zizou Zidane. Pronti a questo incrocio nuovamente per quanto riguarda Zidane. La rivincita di Fagioli e Tonali. L'Italia gira intorno ai due centrocampisti più discussi. Ve la ricordate un po' quella situazione di Tonali e Fagioli implicati nel caos scommesse di qualche anno fa? Sono arrivate poi insomma le squalifiche, le ammende per i rispettivi giocatori rimasti poi fuori, ma in realtà poi tra l'altro in tutto ciò convocato lo stesso Fagioli in quel famoso europeo disastroso in cui tra l'altro Spalletti era allenatore dell'Italia, che poi ha portato insomma un ennesimo cambiamento per quanto riguarda la panchina azzurra. Zegrova torna decisivo, questo si legge ancora su tutto il mercato web, se lo aspettava chiaramente anche Spalletti. Attenzione perché si parla anche di Parma, perché come raccontavo prima, insomma, questa ha allenato fra le file della Juventus, tra l'altro vi do uno spunto, questa allenava quando c'erano i 2003, dunque c'era anche Miretti in quella famosa Juventus, poi finito ora al Beşiktaş. Vedo che abbiamo anche un vocale, dunque andrei ad ascoltare questo spunto.
3: Ciao, Leonardo da Roma. Certo, la Juventus ha una squadra incompleta. Incompleta, ad esempio, proprio su quel terzino sinistro, visto che Caballe è stato un po' messo fuori, no, dai giochi e cambiato da qualche anno. Non dà più garanzie, tant'è che probabilmente lo rivedremo in un ruolo diverso. E poi, a causa anche degli infortuni, il centrocampo è ridotto veramente all'osso, e sia Thuram che Locatelli probabilmente saranno disponibili verso marzo, quindi diciamo stagione quasi completata. Di conseguenza dei ritocchi a gennaio necessariamente dovranno esserci. Il tema è un altro, la Juve se li potrà permettere con tutti quei paletti, UEFA eccetera, forse solo dei prestiti.
0: Questo dunque è lo spunto che ci lancia l'ascoltatore Leonardo da Roma. Chiaramente la Juve deve legare quelle che sono le sue operazioni in entrata a quello che è il mercato in uscita, perché se ci saranno degli innesti saranno legati a delle partenze. Il nome, come anche giustamente fatto, potrebbe essere quello di Cabal, che ad oggi, e lo era anche in estate, è in uscita per quanto riguarda la Juve, non sta trovando spazio anche caso infortuni, insomma non ha dimostrato di essere forse, vi chiedo, un giocatore da Juventus e quindi dunque giusto venderlo. Vi leggo ancora qualche altro titolo perché ci danno sempre spunti interessanti. Come raccontavamo in precedenza, attenzione perché questa è la valutazione che vi raccontavo Monster prima su Alberto Costa, di cui vi parlavo, tra l'altro oggi fa gli auguri, quindi rinnoviamo gli auguri ad Alberto Costa. Si legge su TMV: Alberto Costa vale oggi ben, sentite un po', 65 milioni. La Juve lo ha ceduto troppo presto, si chiede, ma può ancora incassare perché mantiene comunque una percentuale sulla successiva rivendita del Porto. Quindi nel caso in cui i portoghesi dovessero cedere a loro volta Alberto Costa per una cifra così importante, anche la Juve potrebbe guadagnarci. Quindi attenzione che qualche soldino potrebbe rientrare magari proprio per finanziare quelle che sono le operazioni in entrata nel mercato di gennaio, dunque fare qualche ritocco, ecco, per quanto riguarda la formazione di Spalletti. Juventus, leggo ancora su TMV, suggestione Çalhanoğlu, piace ma l'operazione è molto molto complicata. Anche qui si parla sempre di calciomercato, in questo caso un play di esperienza come Çalhanoğlu, che già ben conosce quello che è il calcio italiano, perché ha giocato già tra le fila di Milan, Inter, e chiaramente nel caso farebbe anche la Juve. Non so effettivamente quanti giocatori hanno fatto questo trafiletto di squadre, sarebbe veramente clamoroso, cioè passare già dal Milan all'Inter è qualcosa di insomma storico e clamoroso. Ricorderete immagino le polemiche per quanto riguarda Çalhanoğlu nel suo passaggio da una squadra all'altra, ma sarebbe ancora più clamoroso se Çalhanoğlu dall'Inter andasse poi alla Juve, sarebbe veramente qualcosa di incredibile. Capiamo un po' quelle che sono le cifre per quanto riguarda Çalhanoğlu, perché come ricordiamo il giocatore è insomma non più giovanissimo, dunque bisogna capire anche il fattore ingaggio, ma arriverebbe a parametro zero. Quindi la Juve segue Hakan Çalhanoğlu in scadenza nel 2027 con l'Inter. Il turco piace ai bianconeri, ma l'operazione appare molto complicata, si legge. La priorità chiaramente è di Çalhanoğlu e l'Inter, lasciamo anche questo spunto. Il centrocampista dell'Inter sarebbe finito sui radar bianconeri. La Juventus starebbe seguendo con attenzione la situazione legata al nazionale turco, il cui contratto scade nel giugno 27. Tra osservare una situazione e trasformarla in vera trattativa però c'è parecchia strada. Il primo ostacolo per la Juve in realtà è rappresentato proprio dalla volontà delle parti. Çalhanoğlu è un giocatore importante per l'Inter, la prospettiva principale resta quella di trovare un'intesa per proseguire insieme. Le parti stanno discutendo della possibilità di estendere il rapporto con l'attuale scadenza 2027. Soltanto un eventuale fallimento dei colloqui potrebbe aprire scenari differenti, in quel caso che la Juventus potrebbe trovare e provare a capire se esistano realmente i margini per inserirsi. Quindi, insomma, questo è quello che è lo spunto per quanto riguarda Çalhanoğlu, che ad oggi ha 32 anni, ricordiamoci che è un centrocampista non più, insomma, alle prime armi, non più un investimento di un ragazzo di linea verde, ecco, da questo punto di vista. Quindi, però, potrebbe dare quella esperienza che magari alla Juve in certi momenti della stagione e del campionato e, insomma, in competizioni europee magari è mancata, perché poi è un giocatore che sa tirare da fuori e lo ha dimostrato benissimo anche contro la Juve, sa impostare, sa battere le punizioni, batte benissimo i calci d'angolo, quindi inevitabilmente sarebbe un rinforzo di esperienza. Fateci sapere un po' la vostra opinione in questo caso anche su Çalhanoğlu, possibile magari a fondo della Juve nel caso in cui fallissero i colloqui fra l'Inter e il Turco per quanto riguarda il rinnovo. Leggiamo ancora qualche altra notizia, che ora riprendiamo da Juventus News 24, che ci dà sempre anche in questo caso spunti interessanti per quanto riguarda il mondo della Juve. Tra l'altro vi lancio questo spunto perché ieri hanno giocato Italia-Turchia in Nations League, ma hanno giocato anche le giovanili, insomma, nelle giornate passate. Proprio Italia-Turchia si sono sfidate qualche giorno fa a livello di Under 17 e tra l'altro hanno segnato ben due bianconeri da una parte e dall'altra, perché ha giocato e segnato Pipito, giocatore della Juventus Under 17 palermitano, sta facendo anche quest'anno molto bene come tanti altri giocatori, ma ha segnato anche Esad Deniz, che gioca alla Juventus ma è turco. Quindi doppia sfida, o meglio sfida nella sfida, fra Pipito

0: degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del Consiglio da stabilirsi in sede civile.
4: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La Procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
3: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev, dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
4: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, e quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia. I qatarioti sperano che ciò avvenga entro oggi, ora locale, ha detto Araghchi, che si trova a New York.
3: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal, poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
4: Il calcio è tutta un'altra Italia, borsa con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio 3 debuttanti, Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode. Nel diluvio turco sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.

0: Dios mío, culero, buongiorno, good morning everybody, Actum baby, comment ça va, Yves Daroche, come la va, ha vinto l'Italia, 4-1 in Turchia, com'è Yves, come la presa, di umori, sensazioni, quanti gradi a Torino oggi c'è l'idea della Juve, è bollente, c'è l'idea bollente, come la va Yves, come la va?
1: Buongiorno a tutti, tutto bene, 17 gradi da queste parti, un po' nuvoloso, ma credo che nessuno si è stupito più di tanto, eh. Non ho sentito i rumori di festeggiamenti, cariole.
0: Niente capriole, niente cariole. Caroselli, come si dice. Potresti fare quello che fa gli spot. Hai mai fatto gli spot?
1: No.
0: Non montarli e farli voce? No. Secondo me potremmo lavorarci. A Milano 18 gradi, abbiamo un gradino in più di te. Abbiamo salito un gradino in più di te. Però c'è questo parzialmente nuvoloso... che non promette niente di buono, non so perché, ma oggi mi aspetto delle cose strane, delle cose un po' particolari. Cosa potrebbe succedere oggi che non è successo ieri? Beh, l'hai vista Italia-Turchia, Yves?
1: No, sì, l'ho visto 10 minuti, poi ho cambiato canale, ero su un altro canale, come ti ho detto.
0: Ma la Francia non l'hai vista, Francia?
1: No.
0: Ah, la schifi proprio.
1: Ero a vedere te che dibattevi l'altra parte.
0: Ah, rivedere me che ti batte dall'altra parte, grande. Tipo per i turchi non ha funzionato. Oh, Turchia è imbarazzante, diciamolo subito, ragazzi. Turchia è imbarazzante. Una roba in una fase difensiva così non la vedevo dai tempi di Manfredi. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stampa del 29 settembre 2026. Attenzione! Attenzione, la Gazzetta dello Sport. Ormai però sono veramente scontati. A Fior d'Italia, rilancio azzurro, bel gioco, gol, Turchia, 4-1. Indovinate di chi è la foto in prima pagina? Pio! Quando abbiamo perso c'era Ken. Quando diciamo c'è Pio, questa strana cosa... Cioè, per dire, io avrei fatto prima pagina di Cagliotti, e basta. Ma saranno casualità o chi decide la foto in prima pagina ha un perché? Vabbè, tanto dopo Peschi sono dell'Inter, lì non è che... La rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano Esposito insieme, perché c'erano tutte e due, i fratelli. 3 reti in mezz'ora, annullata la rete alla Turchia per fuorigioco. Donnarumma si tuffa, vede partire il pallone, segna la Turchia esulta, Donnarumma si dispera, fuorigioco. Ovviamente in questi casi il giocatore non disturbava assolutamente il portiere, ma gliel'hanno una per forza. Poi ci sarebbe anche un rigorello per la Turchia, però. Ah, Bastoni anche a livello internazionale, sappiate che può strattonare la magliettina e poi spingere a due mani il giocatore fuori dall'area di rigore, ma quello si può. Non c'è neanche il moviola, quindi è come se non fosse successo. Cagliode prende 8 in pagella, il migliore! Oh, quando era la Juve a 14 anni! Capito, 14 anni ce ne sono 1000, uno su 1000 ce la fa, ma magari neanche quell'uno. Vogliamo parlare della Fiorentina che era un po' più grandicello e l'ha ceduto in Inghilterra, non ci ha creduto? No, perché è 2 giorni che la Juve, ho capito, aveva 14 anni, ragazzi, quando uno ha 14 anni sono quasi tutti bocciati, magari uno mezzo salvato, non è che li ho visti io, quando stavo là li ho visti 14-15 anni sparire tutti. Questo qua è stato bravo, è ripartito dal Gozzano, è arrivato in Serie A alla Fiorentina, la Fiorentina non ci ha creduto anche quando era grande, l'ha mandato in Premier, è diventato un fiore di esterno, ragazzi. No, non è che. Mancini dice esordienti d'applausi. Bravi. Una boccata d'aria, la strada è giusta, ma è lunga, dice la Gazzetta dello Sport. Ovviamente fa il tifo per il commissario tecnico. Venerdì in Francia, che ha battuto il Belgio 1-0 con grandissimo gol di Olise, con Zidane che dalla stizza prende uno di quei palloni che ci sono sui coni, gli fa fare il viaggio dello stadio, dell'esultanza. Montella ha contestato, però lui dice non mollo. Montella dice no. Ah, sì, vabbè, i tifosi hanno detto dimettiti, però no, io ho parlato col presidente della Turchia, mi ha detto bravo, bene bis, quindi un disastro, cioè se non esonerano sto giro dopo il Mondiale, Montella, non so quando lo potrebbero fare. Fammi vedere un po'. No, basta, direi Yves che neanche più i colleghi turchi fanno la domanda a Mancini sui contratti del City, quindi lo sfregio a Baresi e il doppio contratto con il City di Mancini sono durati neanche un quarto di pagina, neanche mezza giornata. Sta già finito tutto. È inutile che vi dico, come sempre, che se ci fosse stata di mezzo la Juve. E invece. Però c'è il dossier stadio. Roma accelera. Oh, finalmente dopo 500.000 progetti, finalmente partono i lavori per il nuovo stadio della Roma. Hanno dato l'approvazione. Via l'impianto dei giallorossi. I lavori già a marzo, in primavera. Vediamo quando lo finiranno. Mentre Milano aspetta, cosa aspetta? Oh, niente, l'estate. Intanto vende i seggiolini, no? Agli abbonati, ai tifosi. E poi quest'estate ci sono le ruspe. Ci sarebbe un piccolo contenzioso ancora aperto, però vabbè, quelli sono dettagli. Il rompipallone con tutti questi temi, Yves, il rompipallone su cosa si concentrerà? Ma naturalmente sulla Juve. O sta zitto o parla della Juve. È fantastica, c'è un'ossessione innata. Però. Neto ha svolto le visite mediche dopo 9 anni. Te credo, 9 anni che non c'era più. La lista d'attesa non guarda in faccia proprio a nessuno. Con il Portogallo resta fuori. Il tramonto di Ronaldo che si scopre panchinaro e la faccia di Ronaldo crucciata in panchina. Vabbè, ma una panchina può fare anche lui, non è che, ma non è, muore mica, è la miseria. La sveglia ci sveglia questa mattina con 3 cose. 1. La passione. Ah, avete visto l'esultanza rabbiosa di Esposito, di Frattesi? Sono gli interisti. Giovani. 2. A Roma c'erano senatori spompi, annoiati, invece questi giovani hai visto, fino a... bravo Maccio. 3. Il gioco, Italia aggressiva, spettacolo. Io ho visto la difesa della Turchia imbarazzante, un portiere impresentabile e 3 gol su 4 regalati dalla Turchia. Poi ragazzi, l'Italia ha giocato bene, eh? Primo tempo c'è stata quella mezz'oretta di però ragazzi, cioè, la Turchia faceva la difesa a centrocampo, appena l'Italia stava un po' aggressiva sul portatore, buchi della Turchia, praterie, hanno iniziato a fischiarli i tifosi di casa dopo 10 minuti, una roba imbarazzante. Ha parlato anche Bastoni nel post partita, ha detto tante cose, ha detto vabbè, sono in debito con gli italiani, quell'espulsione in Bosnia, dai, almeno magari con questo gol. Poi dopo ha chiesto finalmente scusa a Calulu, ha detto scusatemi ma non avevo il numero di telefono, adesso me la... No, sto scherzando, io non ha chiesto scusa a Calulu Bastoni, ci mancherebbe altro che gli chiede scusa. Malagossi decide, la difesa dell'autonomia pesa sul voto, la battaglia dei giuristi, i pareri dei giuristi sul caso Malagossi, sulla FIGC, 4 grandi giuristi, mi ricorda qualcosa, 4 grandi saggi. Buonfiglio insiste, il presidente del CONI, ma se perde questa battaglia rischia. Un po' come la Superlega, se ti metti in campo su queste cose e poi se perdi la battaglia rischi. Attenzione, oggi cercheremo di capire cosa accade. Milan, prima volta in rosso, meno 24 milioni, però tanto va a pagina 14, quindi non lo leggere nessuno. Dopo 3 utili di fila, se non fai la Champions League vale per tutti, poi arriva il rosso, anche se vendi i giocatori, però poi il rosso prima o poi arriva, dipende come lo racconti e dove lo posizioni. Comoda scudetto, Ramon senza limiti dice ci siamo anche noi, è la settimana, Alai Begovic ha detto, ieri Neto ha detto i titoli, oggi si vede che non c'è niente da fare neanche loro. Non decolla, finalmente siamo alla pagina della Juve, la Juve a gennaio riproverà a cederlo. Cop Miner si inventa, il club si è arreso, basta, ha fatto anche 0 minuti con la nazionale olandese, non c'è più niente da fare. Adesso finalmente dopo anni è costato 51,3 milioni, dai famosi 60 sbandierati 3 anni fa, finalmente sono accorti che è costato 51,3 milioni più bonus, e i bonus evidentemente non li ha mai presi Atalanta, perché la Juve non va da nessuna parte. La Juve non lo vuole cedere sotto i 25, altrimenti sarebbe una minusvalenza. A proposito del CDA che c'è oggi della Juve, stamattina, tra poco. Ufficiale la firma di Neto. Sembra un déjà vu, dice lui. Hai visto Ive ieri sui social della Juve, la prima giornata di Neto sul canale YouTube della Juve? Carina, ma proprio mi ha fatto tenerezza, pure la gioia. Era tutto contento, sono felice, Spalletti mi ha chiamato, non vedevo l'ora, qui sono già stato quindi non mi devo neanche ambientare, magari gli porto un po' di Juve io che l'ho vissuta quando si vinceva, voglio vincere dei titoli, sono contento, continuava, sono contento, te credo, eri senza squadra, ci mancherebbe altro, sei contento. Spalletti mi ha chiamato quando ero in Brasile, dice lui al telefono, e mi ha detto sei pronto? Sei carico? Sulle mani, ma siccome non ci facciamo mancare mai niente, appena Owusu è stato promosso in prima squadra, si ferma anche Owusu, coscia, leggera lesione. Con Cesaro invece ok, con Cesaro ok, solo una botta, e perché non ce lo rimanda a casa il commissario tecnico del Portogallo? Vuole rischiare la prossima partita ancora? Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, ma siamo noi che non alziamo il telefono, qui ci vuole qualcuno che alza il telefono, come ha fatto Gasperini, chiama il commissario tecnico e dice: caro commissario tecnico Portogaus, me lo rimandi a casa sua con Cesaro, visto che già hai rischiato di mandarmelo rotto? Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport, mamma l'Italia, mamma li turchi. Mamma l'Italia 4-1, orgoglio e riscatto, Bastoni, Frattesi, Cagliode e Pio, travolgente, travolgono gli spauracchi turchi. Se bastasse una bella canzone, l'editoriale del Tutto Sport, come a dire, se bastasse sta partita. Primo tempo clamoroso, 3 gol in 18 minuti, rialza l'Italia e mette e manda anche all'inferno Montella. Lo stadio chiede le sue dimissioni, che poi non so come si dice in turco, però avevo capito che chiedevano le dimissioni. Mancini dice: bravissimi tutti, ora voglio conferme in Francia. Venerdì dice Francia-Italia, lì un po' più complicato secondo me rispetto alla trasferta turca di ieri sera. La Juve si fa in quattro per Spalletti, aumentano le soluzioni tattiche e i sistemi di gioco a disposizione. Oh, la duttilità di Nico Gonzalez, quella di McKennie, quella di Celi. Male Celi ieri, male, ma due gol sono colpa anche un po' sua. Lì si è perso l'uomo completamente, nel primo ha svirgolato il pallone. L'idea cambiaso mezzala, l'opzione Woltemade nel mirino del Bayern. Bayern Monaco ha detto: è bello quel Woltemade lì della Juve. Non ha ancora fatto niente, però vabbè. Il mercato è strano, ragazzi. Dalla ripresa ci saranno 9 partite in meno di un mese. Il tecnico potrà dividersi tra 3-4-2-1, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3. Tutti i modi, tranne il 3-5-2 li hanno messi tutti. Il sostituto di questa è Gilardino. Gilardino si libera dal Pisa, va al Parma e dice: richiamo del cuore. E fa morire questi giocatori, ex giocatori, allenatori. Ogni volta che scelgono una squadra c'è il richiamo del cuore, meraviglioso. Richiamo dello stipendio che manca. Com'è che adesso la Nations League è diventata importante? Si chiede Roberto Mancini alla fine della partita. L'abbiamo fatta due volte le fasi finali e non è che nessuno si è esaltato così. Come mai adesso è importante? Mamma mia, che asta, hai vinto 4-1, ma rilassati. Con quella faccia un po' così, corrucciata tutte le volte. Ti hanno fatto delle domande, tra l'altro, che banali. Avessi beccato la gogna mediatica della Juve, cosa facevi? Dai, su. Il CT svizzero non ha preso benissimo Romano con l'Italia. Ha detto Romano: bah, magari l'Italia lo richiamerà tra 5 anni, da noi avrebbe giocato. Mamma mia, che rosication. Fallimento Turchia. Ben dire il portiere becca 4 in pagella. Il portiere della Turchia ha fatto delle robe. Ma neanche quando giocavo io tra i dilettanti facevo quelle robe lì. Celik, che errore, 5 in pagella, lo sfortunato Liscio che favorisce il vantaggio azzurro, ma anche sull'altro gol si dimentica. Cagliode sempre libero. Donnarumma, sei in pagella, io gli avrei dato 5 perché ha fatto due svarioni, mica da ridere anche il buon Donnarumma, si vede che era invidioso del portiere turco. Attenzione, piani alti, l'avviso diabete. Il commissario sarebbe una ferita per il calcio. Il ministro dello sport improvvisamente, dopo che ha parlato Ceferino, dice: eh no, però se commissariamo sarebbe una bella ferita, eh? E allora ecco che gli scenari stanno cambiando. Buon figlio del CONI va avanti, vuole commissariare, ma improvvisamente il ministro dello sport gli dice: oh, occhio, che qua serve un progetto condiviso da tutti, dice Tutto Sport editoriale. Ma tutti chi? Neto rilancia, sono qui per vincere trofei, ne ha 25, però aveva un'altra squadra l'altra volta. Da valutare con Cesaro, ieri non si è allenato, sarà anche una botta, ma ieri non si è allenato. Woltemade, il Newcastle lo valuta 60 milioni, ha pagato quasi 90, appena sentito che il Bayern è interessato, tu 60 qua, scherziamo, Woltemade, il gigante di Germania. CDA, Juve, trabilancio e futuro da progettare. Dopo andiamo nello specifico. Niente aumento di capitale. Elkan ha detto basta. Saremmo tra i meno 50 e i meno 60 perché non c'è la Champions, altrimenti saremmo stati a pari. Basta. Gli aumenti di capitale non ve li faccio più. Aiutatevi un po' da soli. Chiudiamo tutto sport. Mettiamo in archivio. Apriamo il Corriere dello Sport. Stato. Attenzione. Oh, e qua si sfogano gli ultras. Così, bacio, così, in prima pagina. Sì, bacio, amico mio. Sai che Mancini è uno di quelli che ha veramente un parco giornalisti a favore che è invidiabile. Perché ci pensavo ieri, non dicevo, però Mancini, dico, ma ragazzi, ma Mancini alla fine da allenatore, lascia stare il giocatore, da allenatore, che anche sul giocatore nazionale potremmo parlare, ma da allenatore, ha vinto grazie a Farsopoli e ha vinto col Manchester City dei sponsor Tarocchi. So, diceva niente. Atteggiamento giusto, dice lui. Mancavano Yildiz e Çalhanoğlu, la Turchia, che sarebbero due giocatori, a parte Arda Güler, che gli ha fatto dei numeri incredibili, sarebbero due giocatori più importanti, a parte Arda Güler della Turchia, però vabbè. L'Italia domina la Turchia 4-1, emozione e divertimento in Nations contro Montella, aiutati che Pio ti aiuta. E vai di titolo blasfemo anche oggi. Francesco 50 esclusivo, ve l'avevo detto ieri, oggi altre due paginate dell'intervista esclusiva. Francesco Totti per i suoi 50 anni dicevano Totti non è un leader, fuori sono tutti bravi a parlare, dice lui, ma è il campo che conta, con me Ronaldo avrebbe segnato 400-500 gol, ma sì, 2000. Purtroppo anche a questo giro la domanda sullo scudetto vinto col cambio delle regole al corso di Nakata non gli è stata posta e quindi rimarrà un qualcosa di nascosto, peccato. Milan, mercato, idea Kim, 25 milioni, in uscita dal Bayern. Oh, Kim sono 3 anni che in uscita non se la catta nessuno. E allora era 60 milioni, poi era 50, poi era 40, poi era 30, adesso è 25. Secondo me quando sarà a parametro zero qualcuno lo prende. Juve, a sinistra avanza Ait Nouri, l'esterno, algerino del City. Che adesso il City, vediamo come vanno le cose, ma magari un po' in uscita, è nel mirino di Spalletti dall'estate, però in estate non lo abbiamo preso, non si poteva più. Bremer sceglie di cambiare agente, ma l'abbiamo già detto ieri, siete in ritardo di un giorno. Kalulu, sul tavolo c'è il rinnovo. Oh, quinto giorno, quinto rinnovo, questo giro tocca a Kalulu, tutti da rinnovare. Malagò dice, il CEO è preoccupato, è segnale chiaro, autonomia, autonomia, io mi sono sempre battuto per l'autonomia, dice Malagò. Sarà. Però quando Tavecchio è stato poi commissariato alla Federcalcio, al CONI, se non mi ricordo male, c'era Malagò che doveva garantire sull'autonomia. Redondo, andiamo alle Juventus Women, la trentenne ex Real Madrid, la bomber nuova delle Juventus Women. Dice sì, ho sentito anche la Roma in estate, ma la Juve è la scelta giusta. Segnerò tanto, la Juve è il top ed è anche alto. Piccola... la faccia da piccola retromarcia della Juve sullo stadio. Tra l'altro oggi forse in CDA magari qualcuno discuterà anche del nuovo stadio, se lo faremo mai, per la Juve Women e la Next Gen, perché la prossima partita di Champions League delle donne non si giocherà all'Allianz ma allo stadio di Biella. La scusa ufficiale, ma che di scusa si tratta, è che bisogna gestire il campo dell'Allianz Stadium. Così all'improvviso. La realtà è che non vendete più biglietti perché le Women le state gestendo molto male. Sospiro di sollievo per Cico, esami chiarificatori, l'infortunio in nazionale è solo una botta tra la coscia e il ginocchio, riassorbibile in tempi brevi. E mandacelo a casa allora, perché lo tieni lì? I nostri prossimi avversari, il Cagliari, succede qualcosa ogni tanto anche ai nostri avversari. De Jola operato, il Cagliari perde il difensore centrale, lesione al menisco, sta fuori almeno un mese. Ma perché agli altri gli capita sempre il menisco da un mese, a noi quello da 7? Questa roba qua veramente incredibile. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Sui politici pagine sportive non c'è niente da segnalare. E allora apriamo tuttojuve.com. Attenzione, il nostro sito di riferimento. Diretto molto bene, devo dire, tra l'altro.
2: Il primo piano di Massimo Pavan vi sveglia la mattina come sempre con Seisao. Meravigliao questa mattina, gestione incomprensibile. Prende un colpo al ginocchio e continua a giocare. Anche Pavan è incacchiato su questa cosa qua, c'ha ragione. Francisco con Seisao subisce una contusione al ginocchio con il Portogallo, ma resta inizialmente in campo. La Juve ora attende notizie sulle sue condizioni. Come prende un colpo, me lo fai giocare ancora? Ma perché correre sto rischio? La Juve ha già pagato un prezzo enorme agli infortuni, basta. Le nazionali devono proteggere i giocatori, basta. Indipendentemente dall'esito degli accertamenti, resta una gestione difficile da comprendere. Con Seisao prende un colpo al ginocchio, accusa il problema, continua a giocare prima di essere sostituito. Non sarà nulla. Ma con il calendario che attende la Juve, correre il minimo rischio appariva davvero necessario? Bella domanda che si fa Pavan. Rimarrà ovviamente senza risposta, ma la domanda che si dovrebbero porre tutti, in primis la Juve. La firma bianconera di oggi, Antonio Paolino, senza i nazionali Spalletti prova in allenamento la Juve che verrà con quelli che sono rimasti. Quanti sono rimasti? 7, 8, no 7, si è fatto male anche Ovuso. In attacco chi c'è? Colomuani, Milik, che vabbè, come se non ci fosse. Poi chi c'è? Chi è che è rimasto? Lucumi, Gatti, Rugani, Bremer, la difesa, Cambiaso, McKennie, che si sta divertendo all'Oktoberfest, Neto, Pinsoglio, i portieri, Icario, che è il titolare, si è andato anche lui in nazionale, non è rimasto praticamente nessuno. Il virgolettato del giorno, a riassunto di quel che è successo e di quel che accadrà, è così. Se perde l'Italia, è di che? Se vince, è di Esposito. Prevedibili. Oramai, cioè non c'è neanche bisogno di aprirlo il giornale, si sa già cosa ci trovi. Su calcio e finanza, c'è molti soldi oggi, molti soldi voi su calcio e finanza, un sacco di dobloni che girano da una parte e dall'altra. Vabbè, c'è la classica in Serie A, solo in campo il 28% di italiani, numeri squadra per squadra, se non ci sono quelli forti c'è poco da mettere in campo. Milan, il bilancio 26 si chiude con ricavi a 464 milioni, rosso di 24 milioni. Ufficiale netto alla Juve, c'è l'accordo a parametro zero, era svincolato, e lui credo che andrà a guadagnare più o meno tra i 600-700 mila euro, credo. Milan e Inter vanno avanti con la vendita dei biglietti per il derby, i prezzi iniziano a partire, quello più basso da 99 euro, così tanto per gradire, poi si lamentano quando vengono da noi. Inchiesta Lazio. Bisignani sentito dai PM, mai pensato di influenzare il mercato, dice Bisignani nell'inchiesta Lazio. Assolutamente. Ah, Armani pronto a cedere il 15%, è in corsa LVMH, L'Oreal e Elisor Luxottica. Come mai Armani mi dà via un pezzettino della sua storia così, dopo la morte del patron? Ultima chiamata per il nuovo stadio del Bologna, entro domani la risposta del club, altrimenti niente nuovo stadio del Bologna. Poi c'è una piccola curiosità lì, il caso Manchester City mette sotto pressione i rapporti politici tra UK ed Emirati. Il caso riguarda la Premier e il club di Abu Dhabi, esplode mentre Londra e gli Emirati stanno ricucendo i rapporti. L'obiettivo è evitare che lo scontro calcistico si trasformi in una crisi diplomatica, perché dietro le violazioni e il calcio c'è sempre la politica. Però è un robetto così che troviamo scorrendo un po', scrollando, non è che questo caso City è veramente durato un quarto di pagina, poi basta, dai, di cosa vuoi parlare?
1: Ci hanno provato.
2: Piccolo stopper, no? Ci hanno provato, però non hanno avuto il seguito che avevano sperato. Piccolo sto per noi, tra poco si andrà.
3: Rassegna Stramba.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto, valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League, e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di bastoni frattesi dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Ilmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il Mancio ricomincia da tre: Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo tre invece i reduci dalla scala diversa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra, tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Caiode supera l'esordio e Scalvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
5: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori venendo dentro al campo potesse mettere in difficoltà. Caiode è stato bravo perché comunque era il debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è calati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
4: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa, dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con due sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre che si sono già affrontate due settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana vinta da Milano grazie ad un ottimo primo tempo andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalierchio alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
3: Rassegna stramba.
2: Norberto Neto torna alla Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato il ritorno del portiere brasiliano che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Attenzione, non fino al 30 giugno 26, quindi anche per il prossimo anno. Quindi questa stagione è la prossima, attenzione. Classe 1989, ai suoi annetti, è un ritorno. Aveva già giocato tra il 15 e il 17, 22 presenze, 2 scudetti, 2 Coppa Italia, una Supercoppa Italiana. Erano i tempi in cui chiunque passava andava a casa e diceva: oh, io ho vinto 5 titoli con la Juve. Sì. Secondo indiscrezioni, eccolo qua, bravo Ivo, il comunicato ufficiale della Juve. Secondo indiscrezioni, perché la Juve mette i prezzi dell'acquisto, qui è zero perché l'ha svincolato. Ma i prezzi dello stipendio non li ha mai messi vita sua, come nessuna squadra di calcio li mette. Però ci sono delle indiscrezioni. Secondo indiscrezioni, il nuovo accordo sarebbe stato sottoscritto sulla base di uno stipendio da circa 500.000 euro netti, quindi è un lordo per la Juve più o meno di 925.000. Ci sta, dai, in soglia al terzo portiere guadagna 300.000, assolutamente ci sta. Dopo la prima esperienza juventina, Neto ha proseguito la sua carriera all'estero. In Spagna, Valencia e Barcellona. In Inghilterra, ha fatto un po' il vice di Ter Stegen al Barcellona. In Inghilterra, Bournemouth e Arsenal. Anche lì non era titolare. Nell'ultima stagione era invece rientrato in Brasile al Botafogo e poi insomma è stato praticamente accompagnato fino al senza squadra e ha trovato la Juve all'improvviso. Infatti lui si è scioccato perché dice insomma sono meravigliato che il mercato era chiuso, invece guarda qua dove mi sono trovato. E quindi il portiere brasiliano sta con noi quest'anno e anche l'anno prossimo. Quindi se sta anche l'anno prossimo, se tanto mi dà tanto, il povero Grabara finisce l'infortunio questa stagione e ritorna al mittente senza riscatto, credo, perché altrimenti a Neto potevano fargli anche un contrattino fino al 30 giugno 2026 di quest'anno, perché anche l'anno prossimo. No, Yves, che dici?
1: Bel dibattito.
2: Però se gli hanno fatto anche l'anno prossimo, Pizzoglio è il terzo portiere, Vicario chi per lui è il primo, se gli hanno fatto contatto anche per l'anno prossimo da secondo, Grabara.
1: Ciao, è stato un piacere.
2: Ciao, è stato un piacere. Anzi, è stato un dispiacere per te perché purtroppo ti sei fatto male. No, sono abbattuto. Sai, da sta cosa mi ha messo giù il morale. Io di Grabara l'ho già gasato. Il portiere mascherato che gioca anche coi piedi, lanci con le mani di 60 metri, para rigori. Oh, io me l'ho gasato di Grabara. Oh, non ce ne va bene una, non c'è proprio niente da fare. La chat di RBN, Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, oggi pulsante come sempre. AGB dice, ma se definisco Gelegnocchi e il suo staff degli idropeni saturi, risulterebbe offensivo? No, è satira. Satira, dai. AGB, com'è satira? Non la sto a spiegare, perché però è satira. Massimiliano da Roma dice, se aumentano le soluzioni tattiche, mi fa solo che piacere. Bisogna ripartire dall'ultima settimana in cui si è giocato, con la stessa confidenza, voglia di correre, di lottare e vincere. Non è nulla di nuovo, ogni mese ha i suoi tour de force. L'importante è dare tutto in campo, sperando di non avere nuovi infortuni. Peggio di così però, Massimiliano, perché al fine non c'è mai peggio alla fine. Però devo dirti che ieri mi sono riguardato, non tutta la partita perché l'avevo già vista tre volte, però per rinfrescarmi un po' a memoria, gli highlights lunghi, quelli da 20 minuti di Juve-Atalanta. Su quella abbiamo già dimenticata, Juve-Atalanta, e invece i media non la dimenticano, perché anche ieri ho visto due o tre immagini di Kalulu Rowe. Ma è uno spettacolo. Questa cosa è uno spettacolo. Cioè, hanno trasformato Kalulu Rowe nello scandalo. Sai che a Roma stanno dicendo addirittura che la Juve è tornata. Scandalo. Kalulu Rowe, il rigore dimostra che appena Orsato ha dato potere all'arbitro, non più al VAR, la Juve è tornata. Ma pensa se un domani veramente tornassimo a combattere per lo scudetto. Invece io, rivedendo i 20 minuti, ho rivisto tante cose positive, ma tante cose positive. Secondo me, questa squadra qua, se riparte da Juve-Atalanta e prosegue nel cammino, ci potrebbe dare qualche soddisfazione. Io, sempre partita a partita, Yves come te, nessuna illusione, no, perché adesso Alai Begovic mi è scatenato, parla di scudo, però Neto ieri è tornato, ha detto no perché voglio portare i titoli, no stai calmo, state tutti calmi, c'è la Coppa Italia, magari no, però la Coppa Italia dopo Juve-Sassuolo dobbiamo giocare a Roma, se passiamo con Sassuolo in Coppa Italia c'è Roma-Juve in trasferta, non benissimo a sto giro il calendario, per cui boh, non lo so, io rimango schiscio. A te questa sosta ti sta emozionando, Yves? Hai voglia di scudetto, ti sta abbattendo, non vuoi più sentire parlare di calcio, come la stai vivendo?
1: Abbattuto completamente,
2: ma anche la gente. Ma io dico, già due settimane di sosta sono difficili da gestire, ma chi è il pazzo che ha stabilito, guardate che tre settimane di sosta, ma proprio commercialmente parlando, ma sono un fottuto suicidio commerciale. Cioè tre settimane di sosta per la nazionale, dal punto di vista anche commerciale, di tutto quello che gira intorno al calcio, è un suicidio. E vedete, io l'avevo detto settimana scorsa cosa avevo detto? Questa settimana non è un problema, come non lo sarà la prossima, è quella centrale, questa qua, la settimana centrale sarà un disastro. perché la prima settimana la passi con le polemiche, tra l'altro. La seconda stai già attivandoti per la ripresa del campionato. Se invece non c'è nella seconda che questa è la ripresa del campionato, è una settimana morta, morta. Cioè il genio che ha messo 3 settimane di sosta, veramente è un genio, non ci sono altre parole per descriverlo. Genio, sei un genio. Piero da Palermo scrive: ah, grande blocco dell'Inter, eh? Non faremo il quarto mondiale. Enrico Bianconerissimo dice: stamattina tanti elogi per questa nazionale, ma bisogna stare cauti. Quando fai il grande con le piccole e il piccolo con le grandi, le difficoltà si notano. Perché a volte una piccola scivolata fa più rumore di una salita a 100 all'ora. Venerdì si vedrà, scrive Enrico Bianconerissimo, perché c'è Francia-Italia. Allora, ieri io devo dire che i giovani sono stati entusiasmanti, perché si è visto che ci hanno messo la voglia proprio dei giovani. Però, ribadisco, dall'altra parte la Turchia, un colabrodo. Vediamo Francia-Italia venerdì. Se con la Francia ribecchiamo pallate, perché attenzione, perdere in Francia ci sta, eh? Però se becchiamo le pallate, allora non è cambiato niente. Se invece perdiamo con onore o addirittura facciamo un risultato positivo, possiamo parlare anche di altre cose, perché no? Allora, attenzione, ho fatto un refresh, qua mi si è impallato tutto. No, no, no, Alex, non fare così. Alex, ma te l'abbiamo già spiegato 1000 volte. Bruno scrive da Cuneo: ma non credete che Neto possa fare il prossimo anno il terzo con il ritiro di Pinsoglio? Ah, tu la vedi in quest'ottica qua? Però io credo che dopo il ritiro di Pinsoglio il terzo lo può fare il Rado di turno, no? Però tu dici... 89, 99, 2009, 19, 29... Però c'ha 40 anni Neto, eh. Ottantine. Maurizio D'Avrea dice... Il 30 giugno 26 è già passato, per cui Neto a giugno ha finito. Ah, è vero. Steve, ho detto una cazzata clamorosa. Scusami, è vero, il contratto è fino a giugno questo, perché questo giugno, 20, giugno 26 è già passato. Vedi, vedi, vedi gli effetti della sosta, io non ce la posso fare.
1: È colpa della sosta.
2: È colpa della, ce la posso, è vero, grazie Mauri, se no andavo avanti tutta la mattina. È vero, 30 giugno 26 è già passato, 30 giugno 27 è questo che arriva, quindi gli ha fatto il contratto fino a giugno questo. Basta, ricominciando da capo, rifacciamo il programma, riavvolgiamo il nastro. Che aspetta, meno male che me l'hai fatto notare, se no andavo avanti fino a mezzanotte. Cristian dalla Sardegna scrive: ho letto che Neto avrà il contratto 30 giugno 27, quindi solo questa stagione. Esatto. Esatto, anche Stefano da Civitavecchia mi fa notare l'errore, grazie. Domenico D'Ancona aggiunge: ma non potrebbe uscire Pinsoglio per un posto in società? Un posto in società Pinsoglio? No, per tempo no, no. Stiamo calmi. Grazie a Pietro, grazie a Rix, grazie a Pablo, grazie a tutti questi che mi hanno fatto notare che ho detto una vaccata, grazie, grazie anche a Rocco. Ah, però vedi, siete attenti. Bravo, questa cosa mi fa piacere, Ive, vedi? Abbiamo svegliato un po' la chat, eravate un po' addormentati e invece vi siete risvegliati. Molto bene, allora sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno, caro Zuliani, sveglia. Il 30 giugno 2027 è la fine di questo campionato. Siamo,
2: ho capito,
8: nel 2026,
2: calma.
8: Sveglia,
2: ho sbagliato.
8: Zulia.
2: Ho sbagliato. La madonna, la sveglia no, la sveglia a me non me lo dice però, perché la sveglia è la rubrica di qualcun altro. Sentiamo un altro vocale, dai, approfittiamo.
9: A giugno 2027.
2: Adesso sono tutti i vocali.
10: Buongiorno Claudio, sentiamo. Senti, siamo nel 2026 quest'anno.
2: No, basta!
10: Quindi...
2: fate così, sentiamo un altro vocale, sono tutti così, vai.
11: Buongiorno Radio Bianconera, sono Alessandro dalla provincia di Sassari. Scusa Claudio, ti volevo solo correggere, è normale che glielo facciano fino al 2027 da quest'anno, perché Grappara mancherà fino ad aprile, almeno per l'infortunio che ha, quindi è logico che gli facciano il contratto a netto da adesso fino a, alla fine stagione 2027, perché un secondo comunque ci serve. Siamo adesso nel 2026, ti stai confondendo con gli anni.
2: A me ne sentire un altro, è giusto, devo essere fustigato in questo momento.
12: Stadio Orlando Roma, ma 30 giugno 2027 è il minimo che potevano fare. 30 giugno 2026 è già passato.
2: Ce ne sono tanti,
13: carissimo Claudio. Buongiorno, Leo da Lisbona. Vorrei premettere che non ho assolutamente nessuna simpatia per il Manchester City, e se si guarda la campagna acquisti del Manchester City negli ultimi anni, diciamo così, almeno il sospetto viene molto fortemente. Però ti faccio una domanda: Manchester City male e Chelsea per esempio tutto bene? Liverpool? Cioè anche
2: Chelsea
13: lì,
2: è pagato,
13: se guardi le campagne acquisti degli ultimi pagato. anni, il Chelsea solo quest'anno cash quanto ha speso? Può farlo?
2: No, ma ha pagato.
13: Un abbraccione.
2: No, no. Ciao, un abbraccione. Il Chelsea ha patteggiato, ha collaborato e ha pagato. L'ha multato. Perché ha collaborato. Il City sta andando avanti col giudizio perché non ha collaborato. Anzi, il contrario, gli ha negato i documenti. Il Chelsea è stato multato. Poi possiamo dire che insomma, magari invece della multa poteva prendere dell'altro, però perché ha collaborato. No, no, Chelsea lo hanno analizzato. Raffaele, vorrei chiedere ai miei amici juventini capriccioni che criticavano la possibile venuta di Frattesi da noi, magari fosse venuto, dico io, avete visto come cambia le partite con lui in campo, Fefe da Fiuggi? Però ti potrebbero rispondere Fefe che è alla Lazio, ma a Milano non giocava mai, come mai non giocava mai? Tant'è vero che ieri lui ha detto, Frattesi nel post partita, vabbè, ha detto potevo giocare di più, state scelte, io volevo giocare di più, però ha detto 50% è colpa mia. Quindi se il 50% lo dice lui stesso è colpa sua se non giocava, vuol dire che ha un caratterino un po' particolare. Roby da Brescia scrive, ho visto la partita con mio figlio, è l'Italia, ma al gol del tuffatore non si è riusciti a gioire perché l'ha fatta troppo grossa il povero Calulo, vedi tu. Perry aggiunge, oggi il premio partita dopo la partita di ieri, a chi lo diamo? Ci stavo quasi credendo alle scuse di Bastoni. Ti stavo fregando, ma figurati. Stamattina tanti elogi, scrive Enrico, per questa nazionale, ma bisogna stare calmi, bisogna stare molto calmi, state calmi, state tranquilli. Però non ti sta appassionando questo racconto della nazionale? Hai visto? Se prendi le pagine degli ultimi sei giorni, è bellissimo. C'è un giorno, c'è una pagina a favore, se c'è una cosa a favore degli amici loro, il giorno dopo c'è una pagina contro, se non hanno fatto qualcosa di buono gli amici loro, anche su Malagò. A giorni alterni, divertente. No, non è appassionante questa telenovela. Marco da Crema scrive, non è colpa tua, sei parte lesa, questa sosta ci stai facendo. Bravo, hai ragione Marco, potrei dire che sono parte lesa. Pietro dice, ma Cla, ti sei bloccato al 5-5-25, cioè al 31-5-25, alle 5 pere, mi sa di sì. Sono anche quelle che mi hanno fatto un po' male. Noi siamo fermi al 5-5-5-5-5, non vogliamo schedarci da lì. Che bei tempi però, che bella estate, Bruno dice, noi siamo generazione X e quindi siamo indietro. Comunque hai visto, hai risvegliato il tifoso dormiente. E infatti Bruno, sembra quasi che l'abbia fatto apposta, invece no. Alessio di Alchimia Bianconera dice, ma chi se ne frega del 26 e del 27? Ti si vuol bene anche a te Alessio. Maurizio da Ginevra, e così arrivarono 10 minuti di messaggi sulla durata del contratto di Neto. Poi si capisce come mai appena la Juve va storto qualcosa viene giù il mondo. Calma. State calmi. Ma è vero, erano tutti addormentati, poi è venuto giù il muro della chat. Pasquale da Palermo, non capisco Spalletti. Con Lecco ho visto una Juve tatticamente perfetta. Un bel 5-4-1 in fase difensiva, con i due esterni d'attacco che si aggiungevano al centrocampo e che poi diventava un 3-4-3 in fase offensiva, con i due esterni di difesa che avanzavano a centrocampo nelle posizioni occupate poco prima dei due compagni esterni offensivi. Una semplice armonia che ci ha portato a vincere senza mai soffrire e assecondando le qualità dei nostri calciatori. Non capisco perché Spalletti con l'Atalanta ha smontato tutto, riproponendo il 4-3-3, il 4-2-3-1, e si sono rivisti i problemi di sempre. Ma che cavolo, Pasquale, forse perché l'Atalanta non è il NEC, comunque abbiamo vinto 2-0 con l'Atalanta. Io invece ho rivisto la partita, mi è piaciuta. Certo, non è stata totale come contro il NEC, ma l'Atalanta è più forte del NEC, Pasquale, l'avversario era diverso. Rocco, questa radio non si può fare un errorino. No, no, no, anzi, si possono fare anche gli errori, ma altrimenti non saremmo umani, ma ci mancherebbe altro. Saluto anche Pier, fino alla fine, sempre fino alla fine, anche ad Alessandro, anche a Luca, forse è colpa della sesta, dice lui. Alessandro da Sassari, anche lui voleva correggere, però è arrivato un po' in ritardo, così come Nick da Bari. Sentiamo un vocale da casa ancora, dai, proviamoci.
14: Io 54 anni, non so, ma mi ricordo forse uno crociato per il portiere.
2: Cioè?
1: È tutto lì.
2: Così, buttate lì così. Cos'è? Ogni tanto arrivano dei messaggi, ma non tanto fuori tema che ci sta, però...
1: Andrea dice, si chiama Andrea, quindi aspettiamo che dia uno sviluppo a questo vocale.
2: Senti Andrea, dai uno sviluppo a questo vocale, te lo chiede l'idolo delle folle, scusa, abbi pazienza anche te. Luca da Genova scrive, Turchia Italia? Nel football odierno è paradossalmente più facile giocare fuori casa, perché le squadre modeste giocano meglio di rimessa, non avendo la forza di imporre il proprio gioco. Noi ci esaltiamo, si dice forte con i deboli, deboli con i forti. Luca, ti dico, al di là di questa tua considerazione che ci potrebbe anche stare, ma ieri la Turchia è imbarazzante. Cioè, e tra l'altro più andava avanti la partita, e mica imparavano dei loro errori. Cioè nel secondo tempo ho visto un'azione dove sono stati con la difesa a centrocampo, cioè ogni volta che l'Italia passava la prima linea, campo aperto. Ma poi arrivava dal portiere e lì cioccolatini a go-go. Portiere dei turchi, porra gioia, ha preso 4 in pagella come se non ci fosse un domani. Altri vocali che stanno arrivando, sentiamo la voce dei nostri tifosi, dai vocale.
15: Ciao Claudio, un'altra volta Leo da Lisbona, scusa se insisto su questo tema, ma quello del Chelsea e del Manchester City,
2: sì.
15: Ma allora basta pagare la multa? Allora la Juventus può andare a prendersi Osimhen se la cava con una multa e per i prossimi 3 o 4 anni ha Osimhen? Allora perché non lo facciamo? Un abbraccione, ciao.
2: Ciao anche a te. No, però stai confondendo, il Chelsea ha preso una multa dalla Premier League, non dall'UEFA. Il Manchester City ha 114 violazioni dalla Premier League, mica dall'UEFA. Poi dopo, se questo si va ad allungare a livello europeo, può essere un altro discorso. Ma il City è per violazioni del fair play finanziario della Premier League interni, violazioni amministrative interne. Il Chelsea è uguale. Attenzione. C'è quello che non è successo in Italia, no? È come se in Italia la Covisoc, invece che insabbiare, non avesse fatto iscrivere al campionato determinate squadre. O no? Vocale da casa.
16: Buongiorno Claudione, Francesco da Grosseto. Guarda, io ho visto che c'è ancora una settimana e mezzo di non calcio. Io poi vorrei una cosa, visto che già ha iniziato. Ogni tanto di qualche strafalcione, ma così è, senza far finta di niente, dice qualche notizia falsa e vediamo noi nella chat quanto ci mettiamo a sgamarti. Dai, un bel giochino, che dici? Tanto ci ha già provato, ha detto lo strafalcione, noi eravamo lì a concentrarci, Gravara l'hanno già liquidato, no, non era niente. Oh, può essere divertente, che dici Claudio? Dai che ci divertiamo, che si fa
2: queste
16: 2 settimane, via, ciao.
2: Ma guarda, ti dico, non è la brutta idea, non fosse altro, che poi io so già come finisce, che quando la dico grossa, poi viene ripresa, circola e succede un casino. Però non è la brutta idea questa.
1: Diventiamo dei fuffa?
2: Diventiamo dei fuffa guru, cosa che noi non vogliamo essere, esattamente. Potremmo diventare immediatamente dei fuffa guru, e invece no. Un po' come l'altro giorno che ho fatto il post, no? Io ho ripreso la foto di Del Piero e ho scritto cosa sta per accadere. No, Del Piero fa un post in cui tutto bello elegante, dice pronto per lo shooting, dico cosa può accadere, e negli hashtag ho messo CDA, ma perché il giorno dopo, cioè oggi c'era il CDA, ma non è che volevo dire che è venuto fuori un casino, niente, state calmi, non è che oggi fanno Del Piero presidente, Poi, domani non lo so, ma oggi no. No, perché un attimo, eh. Le ultime stime prevedono una perdita compresa tra i 58 e i 63 milioni di euro, quindi oggi il CDA è chiamato ad approvare queste perdite. Casualmente tra i 58 e i 63 milioni di euro, poi domani magari chiamiamo anche Paolo Aicardi e facciamo un bel discorsino dentro il bilancio della Juve anche per quanto riguarda il futuro. Però casualmente quella cifra lì pallonza tra i 60 famosi della partecipazione alla Champions che ci siamo fumati. Altrimenti la Juventus quest'anno, questo per rispondere a quelli che dicono è meglio che siamo qualificati in Europa League, no, era meglio qualificarsi per la Champions, perché ballano 60 milioni per cui saremmo stati pari, per cui magari non avremmo dovuto discutere un certo tipo di settlement agreement con la UEFA, per cui magari la prossima estate avremmo potuto fare un mercato diverso, per cui tante cose a catena. Il Consiglio oggi deve approvare il bilancio ancora in rosso e preparare l'assemblea dei primi di novembre, quando lì ci saranno discussioni, come al solito, divertenti. Dopo la cooptazione di quest'estate, Carnevali deve indicare la strada per la rinascita. Niente aumento di capitale. L'ultimo risale ad appena 12 mesi fa. Ricordate quello light, quando abbiamo mandato via Motta di cos'era, 15 milioni, 10-15 milioni, per non andare oltre le regole. Saranno resi noti le perdite, i ricavi, i costi e la posizione finanziaria del club. Questo, tutto questo stamattina, mentre Radio Bianconera è in onda, e quindi state con noi, come sempre, stay with us, perché ci sarà programma dopo programma la relazione su quello che è accaduto, su come l'hanno approvato, su come sono stati gestiti i denari e su quello che magari trapela dai rumors della Continassa. Che questa settimana lavora, eh? Oh, basta, finite le vacanze. Questa settimana si torna a lavorare con i 7 che sono rimasti, erano 8 ma Ovuso si è fatto male, quindi sono 7 più qualche giovinastro qua e là, magari prendiamo qualche 14enne e lo mandiamo via, così fra 10 anni Caiode la Juve, la storia di Caiode è bellissima, Juve. Cioè è 2 giorni che ci sono foto di Caiode piccolino con la maglia della Juve a 14 anni, bellissima. Oh, avessi visto una foto con la maglia della Fiorentina che l'ha ceduto in Inghilterra, tutti con la foto della Juve a 14 anni. Beh, dai, magari adesso ce lo ricompriamo, così chiudiamo il cerchio. Sulla chat di RBN, Radio Mia Canale, l'unica radio che conta, vi abbiamo svegliato, allora sentiamo un vocale da casa.
14: No, volevo dire che la sfortuna, il crociato per il portiere non è un infortunio che capita spesso, quindi, anzi, ti dico, in 54 anni ne ricordo pochissimi, forse nessuno, anzi.
2: Una vignetta bella che ci mandano da casa, due tifosi, una grande rivalità, l'interista da una parte, lo juventino dall'altra, bevono il caffè, l'interista dice voglio la Champions, la Supercoppa Europea, la Coppa Intercontinentale che il Manchester City ci ha rubato, e lo juventino risponde giusto, così la quaterna di cartone è completata. Se vai a più ridere questa del rompipallone, o no? Cosa dici?
1: Meglio quella, no?
2: Meglio questa, è più carina, bella la vignetta, mi piace che in questa sosta state tirando fuori anche un po' di ironia. Fabio scrive, ieri ho sentito la trasmissione del tuo collega Schifo dove c'era la fondazione, sono perfettamente in linea col presidente, molti juventini si lamentano in tutte le angherie contro di noi, ma nessuno fa qualcosa. Leonardo da Roma dice tutta una strategia per vedere se siamo attenti. No, Leonardo, proprio sbagliato, cioè, magari. Proprio rincoglionito totale, sono andato avanti per la mia strada. Come mi succedeva ogni tanto con le telecronache. Una volta all'anno mi capitava, magari sbagliavo il giocatore, quando tu non te ne accorgi, poi dopo ci vai avanti, no? Ho fatto Juve-Milan, quando è stato espulso Locatelli, che giocava con il Milan, e io nel momento che buttava fuori Locatelli, non mi ricordo cosa stavamo discutendo con lo studio, la seconda voce, adesso non mi ricordo, però insomma me lo sono perso e sono andato tutta la partita con Locatelli che non era in campo, bellissimo, perché poi dopo quando sei nel tunnel mica te ne accorgi, non esci più. Per ripianare torno a suggerire, scrive Marcello, ogni anno di prestare almeno un acquisto sbagliato in prestito a Simeone, così ce li mette a posto. Maria Grazia da Genova dice veramente per inserire rotto 2 volte il crociato, così sai che a Maria Grazia non gli sfugge niente, quindi rimanda al mittente, giusto per la precisione. E poi Rix aggiunge, lo sai che poi io ho rivisto Juve-Atalanta e mi sono stupito di come ha giocato bene la Juve e non me ne ero accorto in diretta, ma è per quello che bisogna riguardare le partite, perché gli allenatori fanno riguardare le partite ai calciatori, Sta cosa mi fa riflettere su quanto noi ventini siamo traumatizzati dalla nostra storia recente e guardare le partite con terrore di prendere gol da un momento all'altro. No, ma al di là di questo, ti ripeto, Rix, io lo faccio, beh, al di là per lavoro, ma perché quando c'è la partita faccio la telecronaca, che appunto mi perdo cose, magari sbaglio anche delle altre, non mi accorgo di altre ancora. Però la seconda volta la faccio per rivederla con calma, poi faccio la terza, e la terza volta me la metto lì con l'audio ambiente ed è un po' come se la stessi vivendo in campo, che è ancora diverso. E ti assicuro che dopo tre visioni cambi giudizi, cambi considerazioni, comprendi delle cose che live

0: Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È in corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, sono entrati da pochi minuti all'interno dello studio di Di Vita, che si trova proprio di fronte all'abitazione dove, nei giorni precedenti al Natale scorso, Sara e la madre Antonella erano state avvelenate. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati.
2: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e reati contestati. Su richiesta del PM Harry John Woodcock, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione.
3: Quasi 10 anni dopo la morte del ricercatore è arrivata la sentenza della Corte d'Assise che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I genitori hanno parlato di una fede nella giustizia ben riposta nonostante l'assenza di condanne per l'omicidio e hanno richiamato le parole di Sergio Mattarella su verità e giustizia.
2: Amara sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, comune della provincia di Bergamo. Nella giornata di ieri, quando insegnanti e bambini hanno fatto il loro ingresso nell'istituto, si sono resi conto che il tetto del complesso scolastico era stato rubato. È stata la stessa scuola a comunicare attraverso un post su Facebook di essere stata vittima del consistente furto. Il tetto era stato installato alcuni anni fa durante i lavori di ristrutturazione. I danni non sono ancora stati quantificati, ma sono comunque ingenti, ha affermato la coordinatrice didattica.
3: Alla fine la spunta il centrodestra, che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia, Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato dalla coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Roscioli porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02% di preferenze.
2: Siamo al calcio. Nella serata di Nations League la Francia piega il Belgio e conquista la vetta della gironi a punteggio pieno. La nazionale di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 grazie al sigillo opposto da Olisa 2 minuti dal 90. I transalpini si portano così al comando solitario della classifica in attesa di ricevere l'Italia, che ha vinto contro la Turchia venerdì prossimo. Nella Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 3

0: 25324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
1: Attenzione, super attenzione, abbiamo svegliato. Non c'era bisogno, però le varie discussioni. Anche il buon Marco da Crema che manda paginate di giornali. Oggi, 20 anni fa, calcio caos, Spy Telecom, Moratti, Andrada Borrelli, lettere alla Gazzetta, Pirelli e Telecom sono parte lesa. Ah, avevano già iniziato nel 2006 a essere parte lesa. Te ricordi la storia dei pellinamenti, le intercettazioni? Pirelli, sponsor, Telecom, Controchetti Provera, consiglio di amministrazione, poi soci dell'Inter, Guido Rosso, insomma erano tutti facente parte della grande famiglia. Poi però, non se lo ricorda nessuno, ma la posizione di Pirelli e Telecom, le due società inizialmente proclamatesi parte lese, vennero in seguito indagate per la responsabilità amministrativa dei reati commessi dai propri dipendenti. Cioè loro dicevano, ma questo qua che faceva i pedinamenti, mica gli abbia chiesto noi siamo parte lesa, mica è un nostro dipendente, ma noi che ne sappiamo. E nel 2010 cosa hanno fatto? Hanno patteggiato. Il procedimento penale a carico delle aziende si è concluso nel 2010, quando Telecom Italia e Pirelli hanno patteggiato una sanzione pecuniaria complessiva e accettato di risarcire con circa 7,5 milioni di euro i ministeri coinvolti e le centinaia di parti civile, dipendenti e cittadini illegalmente schedati. E in tutto questo marasma la Juve è andata in B perché sono a sé. E anche Marco in questa sosta non sapeva più dove andare, però vedi, Marco quando non sa dove andare ci dà sempre delle cose interessanti, caro Yves. La parte lesa inizia da due. Questa me l'ho dimenticato, che si erano dichiarati parte lesa anche quando avevano pedinato e intercettato cittadini, tra cui molti nostri. Mentre io stamattina sono stato più incuriosito da questa cosa di Voltemade, visto che adesso sta per arrivare il buon Davide Torchi e quindi parliamo anche di mercato. C'è la Juve anche a fronte di un'annata al top dell'attaccante tedesco, difficilmente riuscirà a trattenerlo, perché il Newcastle lo valuta 60 milioni. In Germania sono sicuri su Voltemade, c'è il Bayern, lo dice la Bild. I bavaresi pensano all'attaccante bianconero come rinforzo offensivo per la prossima stagione. Da qui in poi sarà monitorato, ma non è l'unico profilo della short list. Company a caccia di un profilo che possa girare le spalle di Kane. L'indiscrezione della Bild dopo le prime serie della tappa inglese. Cioè, praticamente, questo cosa ci va a dimostrare? Che il mercato non sono i valori della Bibbia che prendono per fare i procedimenti, ma il mercato lo fanno le voglie, le intuizioni, le esigenze. Bayern Monaco dice, io il centravanti ce l'ho che segna, io voglio quello che gli gira intorno, Voltemade è bravissimo a girare intorno, quindi magari spende 60 milioni. La Juve invece ha bisogno del centravanti che fa i gol, quindi in mancanza d'altro ha preso Voltemade in prestito, ma in realtà ha bisogno di quello che fa i gol. Sono esigenze, necessità, che cambiano di squadra in squadra, di momento in momento. Guarda la storia del povero Caiode, che adesso non è più povero ma è ricco, e quindi si è preso anche una grande rivincita, o no?
2: Ciao a tutti, certo, comunque ragazzi, voi lo sapete, ma a Fabriano, paese delle cartiere, sono in agitazione. La notizia delle violazioni del City potrebbe portare coppe di cartone, super coppe di cartone, qua sono tutti agitati, che se salta fuori una cosa del genere, posti di lavoro a Coco per fabbricare tutte le coppe di cartone da dare, che dare ai prescrittori. Ciao a tutti, Davide da Milano.
1: Ciao Davide, vabbè, ma anche io voglio la Euroleague di cartone. Scusa, il Siviglia era nel girone del City, quindi non sarebbe stato eliminato dalla Champions, non sarebbe sceso in Europa League, non avrebbe battuto la Juve di Allegri in semifinale. Io rivoglio l'Europa League di cartone. No, io voglio l'aiuto da casa. Davide Torchia, ciao, come stai?
3: Buongiorno a tutti. Bene, bene, bene.
1: Vuoi qualcosa di cartone anche tu, dato che ci siamo?
3: No, non abbiamo visto anche troppo di cartone, meglio di no.
1: Però qua a Milano sta facendo la colina con la strada del City, vogliono la Champions di cartone, oh.
3: Ma sai, come tutte le cose, no, come tutte le cose no, perché a Juve è successo che sono tornati indietro, levato quello, quell'altro, ma sappiamo com'è andata, era un movimento, diciamo, politico. Ma e quello che purtroppo non va bene e andrebbe colpito più di quelli che hanno, cioè almeno nello stesso modo, a mio modo di vedere, nello stesso modo di quelli che hanno che hanno fatto l'inflazione e quelli che gliel'hanno fatta fare, perché non credo che le cose vanno da oggi. Io quando leggo sul giornale ha fatto un 10 milioni di euro di evasione all'IVA, ma se io non pago l'IVA di una fattura mi vengono con l'elicottero a casa, come fai a fare 10 milioni di evasioni di IVA? Vuol dire che hai cominciato a farle e nessuno ti ha detto niente finché le fate. E la stessa cosa in parallelo è questa, cioè tu arrivi a un momento che 14 capi d'accusa, tutto quello che è, no? Che è venuto fuori, ma non credo che in una mattina hanno fatto tutto. Allora il controllo
4: prima. Ma no, si parla di violazioni dal 2009 al 2018 e nel 2023 hanno fatto due anni di inchiesta che si chiude nel 2026, c'è una roba di 10 anni.
3: Ma i due anni di inchiesta ci possono anche stare, basterebbe se invece del 2008 partivano al 2000, invece del 2008 anni dopo partivano al 2010, che erano già passati 2 anni, che erano tanti, già avevano visto le violazioni, sarebbe durato meno tutto e mettevano a posto le cose prima. Perché che cosa succede? Non è buono in questo sistema poter fare le violazioni e dire vabbè, intanto andiamo avanti, perché poi è così che droghi il sistema, perché poi chi va a riprendere? Ma se io un quarto di finale ho perso con loro, magari vincevo, arrivavo in finale, vincevo la finale, che ne sai? Sono tutte quelle ipotesi che non puoi più tradurre in cose materiali, e... perché è vero che chi è arrivato secondo ha perso la finale, dice se loro non c'erano avrei vinto, non è mica detto. Ci sarebbe stata un'altra squadra che magari vinceva, che ne sai?
4: E no, dall'altra parte del tabellone il Bayern Monaco Real è eliminato, capito? In semifinale, dice ci andavo io.
3: Ci andavo io, ero bravissimo, vincevo la finale. E come fai a determinare questo? Specialmente in un torneo, capito? In un campionato levano i punti, lo sappiamo già, noi ci siamo passati più volte, levano i punti e ne stanno a po'. Però è quello che chi gliel'ha fatto fare e per quanto tempo l'hanno fatto fare, non è neanche la prima volta, perché è già successo da quelle parti lì. E allora
4: tra l'altro ci sono dentro tutti, perché inizia nel 2008-09 quando Čeferin, cioè quando Infantino non era la FIFA ma era l'UEFA, e prosegue con Čeferin, quindi sia Infantino che Čeferin ci sono dentro tutti e due.
3: È questo la potenza.
4: Quindi insomma, in sostanza alla fine siamo alle solite, si punisce chi si vuol punire, dai, in base alle sensazioni, alle emozioni, alle conoscenze, alle amicizie e alle battaglie
3: alle potenze
4: politiche
3: economiche, a quello che spostano a livello di nazioni, a livello politico, a livello, vediamo, abbiamo fatto i mondiali fermando i campionati a metà nelle ultime volte che è successo, non c'è bisogno di guardare tanto indietro, e l'andiamo a vedere perché e per come, perché certe cose non si possono fare, non si possono fare le gare di sci a Rimini, bisogna andare da un'altra parte, non si può fare il mondiale, le Olimpiadi invernali d'agosto, perché non si può fare, ci sono determinate condizioni di calendario che vanno rispettate, e purtroppo se c'è una nazione la può fare, non la potrà fare, non è che si può cambiare il mondo, invece l'abbiamo cambiato, l'hanno cambiato perché una cosa aiuta l'altra, perché ci sono delle potenze che vanno al di là del club, vanno al di là del club.
4: Pensa che ho già letto stamattina da qualche parte che in Inghilterra sono preoccupati, perché hanno detto ma come, adesso che tra Inghilterra e Qatar avevamo messo a posto dei rapporti, insomma.
3: Quindi è una questione poi, insomma, si scherza, no? Ma è una questione geopolitica, perché non dobbiamo dimenticare che queste nazioni qui adesso per andare sono un po' fanno un po' la palestra a tanti terroristi, a tante cose successe. Allora devono fare queste operazioni di simpatia, perché siccome poi quando entrano nel mondo finanziario entrano per forza nel mondo occidentale, perché quando giri tanti miliardi poi che fai? E comprano le azioni da Microsoft di queste, e allora per star dentro a certi consigli di amministrazione devi essere un pochettino più ripulito almeno da fuori, e queste sono tutte valanghe di soldi che vengono immesse per cercare di fare, come dico io, queste operazioni di simpatia, anche se il termine sono simpatia poca, però queste operazioni e le fanno.
4: Senti, invece, scusa, tu che sei operatore, oggi mi devi togliere tre curiosità. Cioè, la prima è il domandone del secolo.
3: Sì.
4: Ma chi è il genio che ha pensato di fare 3 settimane di sosta, che è un suicidio commerciale nel mondo del calcio? Chi è che ha avuto questa idea malsana?
3: Questa è una bella domanda. Chi è? Come l'hanno fatto? L'hanno fatto loro. Chi è proprio il... Certo. Il principale.
4: No, perché scusami, noi sappiamo. Scusa, Davide, io mi immagino il board, no? Tutti al tavolo dicono: allora, cosa possiamo fare per giocare di più, avere più introte? Ah, facciamo 3 settimane di sosta autunnale per la nazionale, facciamo giocare la Nations League. Ma mi hai ammazzato tutto quello che c'è dentro. C'è gente che non sa più, cioè stamattina c'è gente che scrive e dice: stamattina leggo i fumetti, cioè, non sanno più cosa fare. Perché già 2 settimane, ma 3 settimane è una roba folle.
3: È una roba folle. Perché? Perché torniamo dalla cosa, adesso sinceramente tra me e te, adesso non voglio far sempre il vecchio rimbambito, il calcio va avanti, noi di una volta, tornare a Zoff e Cabrini, lascia stare, però dico, si facevano gli europei con le loro belle qualificazioni, si facevano i mondiali con le loro belle qualificazioni e nei tempi morti faceva qualche bella amichevole di lusso che la gente aveva e tutto, ma se noi maciniamo, più facciamo questo, perché poi ci sono più introiti, perché poi quelli che pagano vogliono vedere più spettacolo, più gol, più partite, più tutto. I giocatori, vabbè, pazienza, se se ne fanno male 20, prendere, però dopo mi fai le liste e questo non lo puoi spendere, quest'altro. Poi devo avere 40 giocatori per fare 70-80 partite l'anno, perché poi alla fine uno che fa le coppe, un giocatore fa 60-70 partite se gioca tutte. Come fa? Clinicamente non è possibile. Certo. E allora anche lì c'è la situazione che comunque alteri, perché dico una cosa, se io sono in formazione con tanti giocatori forti e devo fare un infrasettimanale, no? Perché poi devo recuperare con la scuola. Devo recuperare, allora c'ho l'infrasettimanale. Nell'infrasettimanale, se ho 3 partite in una settimana, poi ipotizzo io, il mercoledì dopo rigioco di coppa, io vado a giocare la partita dell'infrasettimanale che metto fuori 4 titolari. Sono tutti bravi, tutti allo stesso livello i giocatori, però magari ne levi 1-2, ne levi 4-5, può darsi che cambia. In quel mentre incontri una squadra che lotta per la salvezza. Allora io che lotto per la salvezza li incontro tra 2 settimane che giocano tutti belli, lucidi e riposati. Tu che l'hai incontrata, che lotti insieme a me, l'hai incontrata il mercoledì, che 5 la dovuti tenere a riposo per non farli strappare, magari c'è una possibilità in più di fare risultato. Cioè, è vero che sembra un'alchimia, però comunque impattano, contano queste cose qui, perché certo. io vorrei incontrare, se sono una che lotta per retrocedere, vorrei incontrare la Juve, l'Inter e il Milan il giorno dopo che hanno giocato la semifinale di Champions, capito? Il giorno dopo, è normale che ci hanno meno energie di 2 settimane prima, è una banalità, ma è così, è normale che, e questo è fatto solo per fare i soldi. Poi ti dico, facessero i soldi perché servono a qualcuno, benissimo, lavoriamo 2 ore in più per fare i soldi perché serve fare le scuole, non dico fare scuole, per fare scuole calcio, per aiutare il settore giovanile, per dare strutture, no, servono soldi perché la FIFA, che prima era un'associazione, che siamo tutti insieme, organizziamo un bel torneo campionato del mondo per portare il calcio nel mondo, adesso è diventata una società finanziaria che fattura milioni e milioni di euro, e più ne può fatturare meglio è. Più ne fattura, più partite, più sponsor, gli sponsor pagano di più. E tutto questo. Però alla fine la gente vede 1000 partite e se ne ricorda neanche la metà. Perché poi te le dimentichi, perché giocano talmente tanto che non ti ricordi neanche la settimana prima contro chi hanno giocato. E questo è il benessere, questo è il calcio, il futuro, questo è lo spettacolo. Se è questo, mi arrendo. Per me no.
4: Però... Marendo, come dicono a Roma. Marendo. Marendo, assolutamente. No, senti, poi no, la seconda curiosità te la chiedo dopo, perché mi è venuta in mente questa cosa qua. Siccome adesso c'è un po' di maretta e in questi minuti non è che si sta decidendo in questi minuti, ovviamente, ma in questi minuti si sta stringendo il cerchio sulla Federazione Italiana Gioco Calcio e sui pareri dei giuristi sul caso Malagò e sul parere delle componenti che pesano tantissimo. Ma voi procuratori cosa pesate nel momento del zero?
5: No, noi non abbiamo contato mai niente, perché ti dico qual è la cosa fondamentale. Il calcio è cambiato, è diventato politica quando? Quando il Consiglio federale si è allargato. Allora ci stanno dentro tutti, c'è il calcio femminile, non me ne voglia, no? C'è il calcio femminile, associazione calciatori, associazione allenatori, tutti hanno un voto. Allora da lì comincia a diventare politica, perché quando comincia a stare al tavolo dei grandi, per cui ho un voto, allora il mio voto pesa, allora cominciano tutte le relazioni politiche, lo sappiamo, è politica, no? Non c'è niente da dire, non diventa più un sindacato, diventa politica. Allora in tutto questo qui, che cosa succede? C'è una componente, come ti spiego il fatto, Malagò, adesso io non so benissimo con le carte sotto mano se lui doveva avere un determinato accredito e poter fare il presidente, se era un suo diritto, non era un suo diritto, ma dico una cosa, no? Siamo pieni di direttori, una volta c'era un presidente, ora abbiamo il direttore generale della Serie A, della B, della C, gli amministratori delegati che vanno a noi spesso sconosciuti perché non è gente di calcio, tutto quanto, ma tutti questi pensatori, no? Con tutti gli avvocati che hanno, ma prima no, cioè poter dire guardate abbiamo guardato il coefficiente di eleggibilità del signor Torchia, del signor Cose, di questo e quell'altro, questo è eleggibile e questo no. Fine. No, Cioè, prima si fanno elezioni e poi si fa vedere il coso.
4: Però, bravo Davide, questa cosa l'ho pensata anch'io. Poi però subito dopo mi è venuto in mente quello che potrebbe essere un dettaglio che magari tu dici significante e invece pesante, cioè, ma non è che nelle componenti c'era naturalmente, come sempre, chi appoggiava Malagò, maggioranza, però c'erano anche quelli contrari. Magari quelli contrari, dopo l'elezione, magari un giurista suo amico l'ha chiamato e gli ha detto «Oh, ma sai che ho scoperto sto cavilluccio qua? Guarda che mica poteva essere eletto!»
5: È per questo che va studiato prima il cavilluccio, per evitare che chi perde si possa appellare. E c'è una cosa che della notte dei tempi che c'è, no, è giuridica spicciola, non è che bisogna essere uno scienziato. La prima cosa da fare è quando gli dici cerco il posto di lavoro per ragioniere, qual è la prima cosa? Vedere che chi si presenta sia ragioniere, perché se è geometra non lo può fare. Cioè, mi sembra talmente facile che non lo so, oppure si sono persi questa cosa, oppure se la sono dimenticata, non lo so, però bisogna, in questo mondo dove giustamente si va a vedere il cavillo di tutti, giustamente, quello che è lecito va fatto, bisogna pensarle prima le cose e farle per bene, perché se no, ti dico, non è che ci mancano le persone, non è che siamo all'associazione mia e tua, Prologo, e ci siamo dimenticati un permesso. Cioè c'è gente che vive e viene pagata profumatamente per questo. Non è che hanno chiamato uno per caso, ma hanno fatto una telefonata e detto ma sì, fai così, tanto è uguale. No, perciò se non ci pensano loro, chi ci deve pensare?
4: Wow, sono proprio curioso di vedere come va a finire questa cosa qua, perché inaspettatamente a Malagò gli si è rivoltato tutto contro quando pensava di aver vinto su tutti i fronti. E poi
5: faccio una battuta, andrà a finire che dopo aver cambiato l'allenatore, perché ci dimentichiamo che avevano preso Pirlo, l'allenatore, il direttore generale, il direttore tecnico cambiato, l'assistente del direttore tecnico cambiato, anche il presidente federale, siamo a posto. Meno male che dovevamo riformare, ripartire bene, perfetti, abbiamo fatto più danni della grandine, diceva mio nonno.
4: Abbiamo fatto una figura peggiore del portiere della Turchia ieri.
5: La cura è stata peggio della malattia.
4: Hai visto che portierino che c'ha la Turchia? Bello,
5: No.
4: Disastro.
5: No, io sono sempre a difesa dei portieri. Disastro.
4: No, disastro.
5: Ho visto di peggio.
4: No, come hai visto di peggio? Ha fatto dei disastri nella rabbia. Ma dai. No, senti, ma toglimi una curiosità. Allora, la Juve prende Woltemade, no? O Woltemade, che dir si voglia. Vabbè, lo prende in prestito, perché giustamente, e si dimostra quello che è, cioè non il centravanti d'area di rigore, ma una punta di raccordo, quasi un 10, un simil Milik quando stava bene, tanto per capirci. Vabbè, perfetto. Fa anche un paio di buone apparizioni, secondo me. Poi c'è la sosta, siccome la gente si è già stanca della sosta, questa mattina la Bild ci fa sapere che il Bayern Monaco vuole un giocatore che giri dietro a Kane e il Newcastle lo valuta 60 milioni. Ma mi spieghi come funziona il mercato, scusa. Il Newcastle ce lo dà in prestito perché praticamente dice da noi non ha reso. Noi, da noi fa due mezze partite e adesso vale 60 milioni.
5: È questo, questo è il calcio di ora, che pur programmando, tante volte c'è la situazione che si incastra, per cui serve un giocatore in quel ruolo o qualcuno si è infortunato, e lì le valutazioni cambiano completamente. È per quello che io mi batto per dire, noi procuratori e tutti i miei colleghi siamo il male del calcio oscuro, no, ben definito, oppure è il posto dove tirare lo sciacquone siamo noi, scusate la maleducazione, però il termine è calzante, è il posto dove spingere il push, è il nostro. Però dico sempre, i nostri cari amati presidenti che si lamentano tanto, prima di tutto non sono costretti a fare determinate cose, a pagare determinate transazioni, perché se non vuole pagare non le paghi, e pidi un altro se va bene, se fanno tutti così vedrai che scendono i prezzi, punto primo. Punto secondo, certo, e non meno importante, c'è il fatto, ma se non ci abbiamo, l'abbiamo visto, un giocatorino giovane fa 20 partite fatte bene in Serie A, bravissimo, diventerà un campione, ma cominciamoci a pagarlo quando lo diventerà. Non possiamo, tu come vedi, un giocatorino che fa qualcosa costa 30 milioni, uno che è un po' più bravo 50. Allora, la situazione è questa, ma se costa 50 milioni può andare a guadagnare 100.000 euro? No, arriva il procuratore, te ne chiede 5, poi gli danno 3 e poi se il ragazzo non rispetta, non ha tutte queste aspettative, c'è una quota di ammortamento, più stipendi, commissioni, che è un mutuo, che non te lo levi più. I giocatori vanno pagati meno, perché c'era una cosa, faccio un esempio, il Pippo Inzaghi di turno, no? Ha cominciato a fare la C, è andato in prestito dall'Albino Lecce, faceva i gol, poi è andato all'Atalanta, poi è stato bravo, è andato alla Juve, poi dalla Juve va al Milan, poi va al Nazionale. È questo. E ce ne pretendiamo di pagarli subito, di buttarli subito dov'è? Come Nazionale, no? Quindi, cioè, non ci dimentichiamo, noi siamo, diciamo, avuto gente di Serie B che giocava in Serie B e poi stava in Nazionale. Cioè, i giocatori, io ho avuto giocatori che hanno fatto 300 partite in Serie A, che se venivano una volta convocati per Italia San Marino di mercoledì sera di novembre erano contenti matti, perché in Nazionale era una roba incredibile andarci. Adesso sembra la settimana della moda. Come dico io, oggi vanno le gonne corte, lui c'è la gonna corta, prendiamolo. No, non è la settimana della moda qua. Bisogna creare, ci vuole un pochettino di tempo, però ci vuole anche l'idea che per arrivare a un certo livello te lo devi meritare, strameritare, forse arriva. Perché non si fa solamente cambiamo, mettiamo due nuovi così facciamo freschezza. Perché non è che si compera subito così, per questo ne penso io.
4: Ah, scusa, ma in tutto questo quadro non ho capito. Walter Made cosa vale? 90, 0 o 60? Quanto vale?
5: Allora, il mio vecchio direttore mi diceva, i giocatori vogliono determinati soldi, contatti. La domanda è una sola. C'è chi te dà? Sì, allora li vali. È matematico. Walter Made vale 60? Per me no. C'è uno che lo pagherebbe 60? Automaticamente vale 60. Se c'è uno fattivamente lo paga 60, vale quello.
4: Ci sto. Non c'è, in questo gioco
5: non
4: io
5: c'è alternativa. Perché io penso di valere perché 50. C'è uno che te li dà? No. Allora non li vali. C'è uno che te li dà?
4: Sono d'accordo con te. Però allora, scusa, non per mettere il coltello nella piaga, ma siccome sono passati 2 anni e passa, Cop Miners li valeva 60?
5: In quel momento erano tanti. Anche in quel momento erano tanti. Perché il prezzo giusto sarebbe stato una ventina meno. Però al momento che lo volevano, è tutto quel montare di tutti, no? Perché poi ci stiamo dentro tutti, tutti quelli tutti i giorni, non vedo l'ora di Copmare, e i prezzi lo tengono e salgono. Copmare, se la domanda è quella di prima, c'era un'altra squadra che gli dava 60? No, te lo dico io, non c'era. C'era la Juve. Allora devi avere la forza, ma questo che cosa ti comporta? Ti comporta sempre partendo dalla base di devo cambiare a tutti i costi e allora spendo di più. Non voglio cambiare a tutti i costi, voglio cambiare quando è giusto e quando penso che ci sia da fare, se no gioca un altro. Questo bisogna dire anche alla gente, e la gente lo capisce, perché io credo che se tu vai dai tifosi poi cioè, ti dici ragazzi ci sono tre giocatori costano tot e tot e tot, siccome non sono sicuro, per me la valutazione è eccessiva, io preferisco non prendere tutte e tre, ne prendo uno e quello che l'anno scorso l'avete un po' fischiato si rimetterà in sesto, l'allenatore è bravo, lo farà rendere di più e giocherà, ce l'abbiamo, uno gioca titolare, era stato super trombato, scusate il termine, negli anni precedenti, giusto? E adesso gioca, e tutti, però bravo, è tornato bene, sì sì, è tornato bene, però non ci dimentichiamo che l'avevamo eliminato, era un giocatore in sovrappiù, chi, vediamo chi se lo prende, magari certo. Si aspetta un po', si fa, amico uguale. Vedi?
4: Vabbè, però il calcio, di questo, il calcio poi di queste storie qua, il calcio è strapieno. Adesso il buon Caiode, naturalmente il buon Caiode viene fuori da tutte le parti che ha 14 anni la Juve, la Sega, 14 anni. Poi è tornato in A con la Fiorentina gli ha preferito Dodò, l'ha mandato in premio, cioè, e poi lui è esploso in premio.
5: Ci sta. Quello ci sta. Quanti giocatori vanno via da una parte e poi fanno dall'altra? Però, perché ci sta, perché devi fare delle scelte poi, perché se vai a vedere tante volte vengono le liste, la Juve ha dato via questo, ho capito, tu vai a vedere chi c'era in quel momento al posto loro, era giusto darli uno, due, potevano essere, ma su 10, uno, due, ma in quel momento gli altri 8 hanno fatto bene a darli, poi se fanno bene 3 anni in un'altra parte e poi vanno in nazionale, non è che puoi tenere 50, 60, 80 giocatori perché forse un giorno faranno carriera.
4: Figurati a 14 anni, poi quando tu lo sai benissimo, solo quando sono a 14 anni, ma cosa vuoi capire?
5: Io dico sempre una battuta per i ragazzi giovani, no? Per i miei ragazzi giovani, dico, guarda, voi non ci crederete, ma l'80%, non il 20, l'80%, e tanti sono diventati anche molto famosi, che da ragazzi, non 14, ma anche a 16, 17, dice guarda questo è bravo, faccio il mio mestiere, no? Guarda la squadra, sì però, ma poi quando arrivavano in Serie A mi richiamavano e dicevano ho visto il tuo ragazzo, è migliorato, grazie, adesso sì che sto in Serie A, li vedevo un pochettino prima, capito? Me l'hanno tutti bocciati, ma tanti ne abbiamo bocciati, una marea, che poi sono diventati, ma tanti, tanti.
4: Sì, sì. No, sai, scusa, posso approfittare? Mi piace sto giochino che abbiamo iniziato, visto che non c'è un granché di discussione oggi sul calcio, che siamo in sosta completa. Colomoni quanto vale?
5: Colomoni quanto vale? Per me Colomoni vale quanto è stato pagato. Per me il prezzo di Colomoni è giusto, perché poi viene anche... Per un altro discorso io l'ho fatto sempre molto semplice, perché poi alla fine è semplice, non è che ci sono questi scienziati atomici che fanno il nostro lavoro, parliamoci chiaro, è molto semplice. Allora che cosa succede? Dipende anche da dove vieni, perché se tu vieni da una squadra ricca, che non ha problemi, e pensa che tu vali quello lì, se no ti tiene anche là, perché il problema a pagarti non ce l'ha. È normale che il prezzo è più alto. Se tu se Colomani giocava nello Sparta Praga, lo pagavi la metà, lo stesso giocatore, perché lo Sparta Praga deve prendere i soldi per pagare i stipendi, per mettere a posto la società. Ma chi è ricco? Faccio l'esempio facilissimo: tu stai nella tua casa, ci stai bene tutto quanto, non vuoi andare via, ci stai bene, arrivo io e dico me la vendi casa, e tu mi dici no, ci sto bene. Per comprartela sicuramente la devo pagare il 20, il 30, il 40, il 50% più del prezzo, perché tu ci stai bene e non la vendi. Se avessi bisogno lo pago il 10-20% meno. La legge di mercato è semplicissima, però dipende anche chi te lo dà il giocatore.
4: Sì, no, infatti ho sempre pensato questa cosa, che il procuratore di calcio e il venditore di case più o meno sono lavori simili.
5: Sì, è che prima prendevano più percentuali loro, adesso insomma... il pallineando, perché prima noi prendevamo solo da una parte, capito? E loro le prendevano da tutte e due, chi vende e chi compra, ci sono passati tutti, no? E io dicevo, porca miseria, avrò sbagliato mestiere. E invece adesso qualcuno, quando c'è l'affare giusto, ha aumentato un pochettino il margine di guadagno, se no loro partivano avvantaggiati per le spese percentuali, sia loro che tutti gli altri, come i manager dei cantanti, dei cose, guadagnano molto di più in proporzione.
4: Senti, caro il mio Davide Torchias, visto che sei un portiere, concludendo oggi, Neto è tornato alla Juve dopo 9 anni.
5: Sì.
4: E il tifoso già scrive, ma come, era senza squadra, c'ha 40 anni, e allora perché non abbiamo promosso Radu come secondo? fatto bene la Juve a riportare Neto?
5: Allora, loro fanno un calcolo quasi matematico. Non è che il ragazzo, che sia lui, sia un altro, chi sono in prestito, tutto quanto, a parte che potrei prendere solo uno svincolato in questo momento, perché purtroppo è così, se no potrei aspettare 3 mesi. Loro fanno le loro valutazioni, però fanno valutazioni del caso, perché nella parte centrale del campionato succede qualche cosa al titolare. Un portiere d'esperienza internazionale per quelle 2-3 partite che può servire ti dà più affidabilità di mettere dentro un ragazzo che lo carichi di responsabilità, magari c'è da fare un quarto di finale di Europa League, una partita importante che può incappare in qualcosa, la sente di più, ti dà un margine di tranquillità maggiore al netto di una grandissima spesa. Per me, precisamente nel ruolo del portiere, quando ci credi, ci devi credere e vedi che quello è quello bravo che può fare qualcosa, lo devi mettere dentro nei 2, nei 3, quello che è a inizio campionato e lavorarci, che è meglio, perché fa tutto l'arco, può fare una partita a giugno, può fare una partita ad agosto come la può fare a maggio, però lì ci lavoro, è una cosa diversa. Qui è una roba che ti puoi presentare, ma è lo stesso motivo che adesso, dopo passato tanto tempo, no? Siccome hanno parlato in tanti, oggi la diciamo, pochi l'hanno calcolata, anzi mi sembra che non l'ha sentita di nessuno, ma io e te la sappiamo, perché penso che la sappia anche tu. La questione di quando doveva arrivare Suzuki sì. Aveva la Coppa d'Asia e sarebbe mancato 6-7 partite, sicuramente. E quando devi marcare 6-7 partite nel momento clou, perché poi c'è anche una questione stagionale, lì la fanno in un momento in cui c'erano delle partite topiche con le antagoniste storiche e tutto quanto, è un punto interrogativo che te lo metti, perché considerando il Giappone, considerando che la Coppa d'Asia, il Giappone è un po' una squadra tra le più importanti, arriverà probabilmente fino in fondo, ti manca il portiere di titolare 6-7 partite. Allora devi cominciare a regolare. Mi devo tenere Perin, non lo possiamo dare, devo avere un altro, è per questo che hanno cambiato, una delle ragioni per cui hanno cambiato obiettivo. Non è che sono certo, hanno ragionato più di altre volte. No, lo dico perché loro logicamente non fanno le conferenze stampa per dire queste cose, però io ho preso oggi nell'onda dell'entusiasmo di questa cosa qui, ma è un parametro per far capire che vanno calcolati tutti, come quello del Malagò, se lo calcoli prima, perché se no tutti quelli che dicevano ma non sono riuscito a prendere Suzuki, ci andiamo a prendere Suzuki, bene, quando arrivava e poi mancava avrebbero tutti detto ma adesso manca, dovevano pensarci prima, ecco, ci hanno pensato prima.
4: E siccome noi facciamo quelli che ci pensano prima, a questo punto io ti saluto con l'entusiasmo di questa sosta che ha portato, non so perché, varie componenti a parlare di scudetto per la Juve.
5: Capito.
4: Non so perché?
5: Per me ti dico la verità, bisogna essere. C'è un paio di squadre che in questo momento sono sopra. Però quello che dico io, il gioco è lungo e la Juve ha una dote. Non ha alzato di maniera incredibile il proprio apice tecnico, ma è coperta, più che coperta, in tutti i ruoli. E questo può essere, cioè, che cosa vuol dire? Che quando uno abbassa il livello, c'è un infortunio, una cosa e quell'altra, quelli che giocano non cambia il livello, molto il livello di squadra. E questo l'abbiamo visto. E questo può essere, questa base può essere una base importante per il futuro, perché poi innesterai quelli che ti aumentano ancora il tasso, ma io già la base ce l'ho, no? Giusto? Ho fatto le vado alle superiori, ma le medie le ho fatte. E allora c'ho la base. E in più porterà che ti dà un assetto che avrà pochi sbalzi positivi e sbalzi negativi, ma che tiene il livello abbastanza alto.
4: Io pensavo che mi dicevi, ma no, ma cosa dice sta gente? Invece mi vieni dietro sullo scudetto.
5: No, non ho detto che io ho detto i pregi che ha la Juventus. Ho detto c'è un paio di squadre che sappiamo quali, che sono più avanti. E infatti stanno più avanti in classifica e stanno facendo meglio. E quelle tu puoi far benissimo, se quelli fanno benissimo arrivi terzo. Però ti dico che la base che ha la Juve sotto questo punto di vista rispetto alle annate precedenti è il fatto di avere un'uniformità di ruoli e tecnica in tutte le posizioni del campo, perciò
4: vabbè, scusa, allora, vabbè, allora esagero, ho fatto 30, faccio 31, poi ti saluto veramente, ti ringrazio Davide. Scusa, in molti stanno sottolineando, giustamente secondo me, che siccome stiamo parlando di dettagli, soprattutto se vuoi arrivare a certi livelli e tornare a vincere qualcosa, questa sosta lunghissima, ci sono allenatori o direttori sportivi, insomma, vabbè, lo sai come funziona, che magari hanno tirato sul telefono, hanno parlato con gli allenatori della nazionale, hanno detto no, ma il mio c'ha un po' di mal di schiena, forse è meglio che sta qua. E invece noi, con Sessa piglia la botta, Juve in ansia, però rimane là. Non è che dovremmo iniziare anche noi a tirare sul telefono, a dire, uè.
5: Senti, per me i giocatori nazionali vanno dati? E se si fanno male puoi lavorare su un percorso di recupero economico, ma c'hanno le loro polizze che comprendono tutti. Però in nazionale ci si va e se si fa male ci abbracciamo sta croce. La differenza è non nel mio sta male. Non vogliamo fare 20 partite l'anno di nazionale perché la Nation League, su, per favore. Poi che succede? Ti danno lo zuccherino, travestito, il ricatto travestito dal zuccherino, che dice guarda che la Nation poi ti dà la posizione nel range quando fa le qualificazioni per farti far giocare tutti, no? Invece se vuoi fare una cosa, facciamo una cosa un po' più sperimentale, in cui si può permettere uno di far giocare qualche ragazzo a livello internazionale, perché se fai Italia e Inghilterra e non è Nation League, ma chi è che va a fare bella brutta figura a Wembley o all'Olimpico, a San Siro o a Torino? Tutti vogliono fare bella figura, perché ho giocato contro l'Inghilterra e l'Inghilterra ha giocato contro l'Italia. Allora provi qualcuno e te lo fa vedere. Adesso no, perché c'è il punto, chi è arrivato primo, chi è arrivato secondo, il range si dà questo, si dà quell'altro, lo zuccherino per poter guadagnare loro. Mi fa la piega. E che vengono mandati i giocatori per meno partite. E questo è il problema.
4: No, non fa una piega. No, ti dico solo che mi hai scatenato gli agenti immobiliari. Ti dico solo questo.
5: Ah! Per che cosa dico avanti? Andiamo avanti, tiriamo questa puntata.
4: Ah, lo vuoi proprio sapere? Sei sicuro? Sei sicuro?
5: Vai, dimmelo.
4: Allora, l'ingegner Marco scrive, buongiorno signor Torchia, sì. È vero, però, le provvigioni da agente immobiliare sono il 2-3% su 100.000, 200.000.
5: Caro ingegnere, si vede che sta calmo, un po' indietro, adesso prendono il 4. Sia da chi vende che da chi compra, perché lo so, perché lo sto facendo ora. Andiamo avanti.
4: Aspetta, fammi il messaggio, ma là come si è subito incarognito, aspetta. Beh, a parte no, allora glielo dico io, beh, ingegner Marco, perché vendi case da 300.000, se vendi case da 7 milioni...
5: Allora, ingegner Marco, gliela spiego io in pochissimo tempo. Allora,
4: aspetta, lui dice i procuratori beccano 5 milioni alla firma e via discorrendo, facciamo a cambio?
5: No. Facciamo a cambio? No, facciamo a cambio, non è che è così, perché sennò bisogna andare a vedere. Allora, il discorso lo metto io. Allora, primo si prendeva il 5%, perché il procuratore può prendere il 5% sullo stipendio lordo del calciatore. Giusto? Tante volte si prende il 3, il 2, il 5%. Se fai 4 più 4, già prendi l'8. Poi si dice, ma le cifre sono diverse. Certo, ma i trasferimenti importanti di giocatori ne fai uno l'anno, due ogni tre anni, uno. Non è che tu ti fa... 7 volte Del Piero alla Juventus su tutti gli anni, se no il procuratore sarebbe più forte di Elon Musk. Allora non è così, questa fondamentalmente è la differenza. È vero che adesso, mettendo in ballo le commissioni e tutto, io non sto dicendo che l'immobiliare vende, però la differenza è questa, che spesso è successo anche a me almeno una volta, vendevi dei giocatori tuoi alle società, davi una mano a vendere i giocatori per poter avere poi le tue provvigioni e tutto, ed erano molto minori rispetto a quanto quello si poteva guadagnare se vendi un immobile da 10 milioni, perché se tu vendi l'immobile da 10 milioni vuoi vedere quanto prendi, e non è quello che dico, è comunemente al di là dei giornali, questi 5 milioni alla firma che pigliano i procuratori, fidatevi. Possono essere 3 operazioni l'anno nel mondo, 4, levato l'Arabia Saudita che è fuori dal mondo, però per il resto 5 milioni, perché non è così facile come scrivono tutti quanti. Però è vero che questa è stata una stortura che io sono il primo a dire che andrebbe non eliminata, calmierata, perché tu prendi prendi la tua provvigione, la devi prendere anche alta se tu sei stato bravo. Cioè la differenza è questa: io ti porto un giocatore che costa 60 milioni, te lo porto a 60 milioni perché ne devo guadagnare 5 in più? Cioè il giocatore da 60 milioni l'ho portato a 30, guadagno 5 milioni in più. Lì ha un metro, cioè dal metro fatto perché giustamente te lo sei guadagnato, perché mi ha fatto risparmiare molto, non deve diventare la regola. È questo la stortura. È stato chiaro?
4: Sì, sì. No, peccato che siamo arrivati in fondo, perché mi ha acceso bella questa dialettica tra procuratori e agenti immobiliari. Mi è piaciuta.
5: No, ma quando la prossima volta... con grandissimo rispetto, ci mancherebbe altro.
4: Ma anche da casa ti mette le faccine che ridono, ma ci mancherebbe altro.
5: Sì,
4: no,
5: ma la prossima io lo faccio volta... in questo modo.
4: Però la prossima volta con chi potremmo farlo? Con i medici? Con chi? Con i fisioterapisti? Con chi la facciamo?
5: No, perché quando... Allora, però devo riconoscere una cosa. Non voglio dire il 100%, ma nel 90% dei casi tutte queste provvigioni sono regolarmente dichiarate. Se cominciamo a toccare altri settori, toccare una cosa particolare.
4: Fermati, ti prego. Davide, grazie, alla prossima settimana.
5: Un abbraccio forte, penso sia l'ultima puntata, ho voluto bene a tutti quanti.
4: Assolutamente.
5: E saluto caldamente tutti quelli che fanno transazioni immobiliari, ti voglio bene. Un abbraccio.
4: Grazie Davide, prima o poi tutti abbiamo bisogno di chi vende o compra una casa. Alla prossima settimana con Davide Torchia. Iva, abbiamo strasforato, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
0: Rassegna stramba.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto, valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League, e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di bastoni frattesi dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Ilmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il Mancio ricomincia da tre: Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo tre invece i reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra, tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Kayode supera l'esordio e Scalvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
7: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori, venendo dentro al campo, potesse metterli in difficoltà. Kayode è stato bravo perché comunque era il debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è calati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
6: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa. Dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket. Il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con due sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre, che si sono già affrontate due settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana, vinta da Milano grazie ad un ottimo primo tempo, andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte al Palatalierchio alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
11: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Rassegna stampa.
1: Allora, ieri tra l'altro è stata una serata di fischi allo stadio di Bursa per la Turchia, quindi fischi a Montella, fischi ai giocatori turchi, fischi al presidente della federazione turca, cori per mandare via Montella. Ma, caro il mio Yves, lo so, non c'è scritto da nessuna parte, quindi che ne sai te? Ma all'inizio della gara ci sono stati fischi all'inno italiano. Ma mai sui giornali non c'è vergogna, puniteli? Come mai? Hanno fischiato l'inno italiano. Come mai non c'è la campagna sui fischiatori dell'inno italiano? È strano, perché mi avevano assicurato una settimana fa che c'era una battaglia di civiltà, che bisognava moralizzare le persone.
12: Avevano le cuffie.
1: Come mai? Ah, non avevano le cuffie, dici tu, attenzione. Bella, no, adesso c'è Marco che mi scrive. No, ragazzi, ma invece è divertente questa cosa qua. Si diceva una volta in vino veritas, in sosta veritas, quindi. Dice ingegner Marco, dice, con 3 settimane di sosta non sappiamo più dove sbattere la testa. No, Marco, è bellissima questa dialettica tra procuratori e venditori di casa. No, immobiliaristi, com'è la definizione esatta? Non voglio mancare di rispetto al mestiere che... con cui ho avuto tra l'altro anche a che fare recentemente. Immobiliarista, come si dice uno che vende le case? Immobiliarista, o no? Yves, come si chiama?
12: Non saprei.
1: Agente immobiliare.
12: Sì, agente immobiliare. Si fanno chiamare quelli.
1: Agente immobiliare, va bene. Allora, su tuttoio.com ha aggiornato il buon Camillo De Michelis, Juventus Women, allenamento a Vinovo. Guerrero prepara la sfida contro il BK Aachen. La Juve si sta allenando in vista della sfida di Champions contro il BK Aachen. Le bianconere cercano il riscatto dopo la sconfitta contro il Benfica. La Juve Women di Isaac Guerrero vorrà subito rifarsi in Champions e per questo motivo la seduta in corso a Vinovo servirà a limare gli ultimi dettagli. La squadra bianconera al lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno europeo, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle il risultato negativo maturato nell'ultima gara. La sfida contro il BK Aachen rappresenta infatti un'occasione importante per ritrovare fiducia e ripartire immediatamente, dimostrando sul campo la voglia di reagire. La Juventus Women sta svolgendo una seduta di allenamento a Vinovo, dove lo staff tecnico sta lavorando per mettere a punto gli ultimi aspetti della preparazione. Le bianconere vogliono arrivare alla prossima partita nelle migliori condizioni. L'importanza della posta in palio. Dopo la sconfitta col Benfica, la squadra è chiamata a reagire, a ritrovare quelle certezze che hanno caratterizzato il suo percorso. La Champions League non concede pause e ogni partita può rivelarsi determinante per il cammino europeo delle bianconere. Dunque vuole ripartire dal BK Aachen, rappresenta un'opportunità per ritrovare entusiasmo e risultati. La formazione bianconera cercherà di mettere in campo una prestazione convincente, facendo leva sulle proprie qualità e sulla voglia di riscatto. La seduta in corso a Vinovo sarà utile anche per curare gli ultimi dettagli tattici e preparare al meglio la partita. Le bianconere sono concentrate su questa sfida. Poi ci sarà anche quella interna contro il Löwen, che però si giocherà allo stadio La Marmora di Biella, non più all'Allianz Stadium. La variazione della sede di gioco, scrive la Juve, si rende necessaria nell'ambito della pianificazione degli impegni che interessano l'Allianz Stadium nei prossimi mesi addirittura, con l'obiettivo di tutelare la qualità del terreno di gioco e garantire le migliori condizioni possibili per lo svolgimento della gara e per lo spettacolo sportivo. Noi aggiungiamo invece che i 3.144 tifosi presenti allo stadio per Juve Benfica, che sono un bel numero per il calcio femminile, ma in netto calo rispetto ai numeri a cui è abituata la Juventus, hanno strategicamente fatto riflettere la Juve sul fatto che forse era meglio tornarsene a Biella. E allora io dico, dagli errori impariamo, stiamo più attenti ed attente e cerchiamo di migliorare come si va a promuovere il calcio femminile. Davide sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, dice: oh, i film di Massimo Boldi dovevano trasferirsi a Roma per vedere Roma-Milan con due tifosi romanisti e due figli che si chiamano uno Van e uno Basten? Sono i fratelli Esposito. Sai che non l'ho capita questa, Davide, però.
12: Van Basten?
1: Ho capito. Ma i fratelli Esposito sono Pio e Sebastiano, cosa c'entrano? Ho capito, Davide, sinceramente. Oh, ma sono tardo io, probabilmente. Non mi capite questo. Van Basten lo so, però Pio e Sebastiano cosa... Cioè, messi insieme cosa fanno? Non ho capito. Un sacco di messaggi che avremmo voluto leggere in questa parte finale, caro Ivo, ma purtroppo Big Ben ha detto stop. È un peccato, perché oggi la sfida procuratori contro agenti immobiliari era finita in pareggio. E allora, ultimo stop per noi, arriva il club degli inviati. Grazie Yves da Roche, grazie a tutta la chat, grazie a Davide Torca che ci ha svoltato la mattinata. A domani.
13: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera, nati per vincere.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e gli uomini del servizio centrale operativo della polizia sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di Vita, Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia Di Vita Di Jelsi. Ieri si erano concluse le analisi sul computer e sulla chiavetta USB della famiglia Di Vita.
14: I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP partenopeo nei confronti di 20 persone accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. L'indagine ha riguardato le opere infrastrutturali per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità alta capacità Napoli-Bari, nello specifico le tratte in fase di realizzazione nelle province di Napoli, Avellino e Benevento.
15: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione e indagini identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori quattro consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
14: A Catania riprende l'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione è in direzione sud e quanto emerge dall'avviso per il volo, il VONA, emesso dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta. Di conseguenza, le operazioni di volo all'aeroporto Fontana Rossa di Catania sono state sospese almeno fino alle 15.
15: Dopo NAP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti.
14: E siamo al calcio. Il CT della nazionale Roberto Mancini resta con i piedi per terra nonostante la bella vittoria dell'Italia contro la Turchia. I ragazzi hanno giocato bene, se la sono meritata, e serve per capire che loro possono fare cose buone. Sentiamo.
16: Sicuramente per i ragazzi più giovani venire a vincere qua, dove non è un campo così semplice,

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buon martedì 29 settembre. Buongiorno, una scoppiettante Giulia Borletto. Ciao Giulia!
4: Buongiorno! Buon 29 settembre, ragazzi, ma come siamo arrivati già quasi al mese di ottobre? Io mi sento veramente così in difficoltà nel capire questa cosa. Com'è possibile? Da quando è ottobre? Quasi.
3: Perché
4: Giulia, perché alla fine siamo ad agosto,
3: lo so,
4: siamo
3: però
4: ad agosto.
3: Però il mese del ritorno dalle vacanze è sempre un po' strano.
4: Ancora. Si va ancora al mare.
3: Sì. Sì, si va ancora al mare, fa ancora fortunatamente caldo. Questa è una cosa bella, perché arriverà poi purtroppo il freddo,
4: anche
3: come
4: meno.
3: Sempre.
4: Anche meno, anche se, però.
3: Come sempre, purtroppo, però, insomma, Giulia, siamo già a ottobre. Ma siamo solo a metà di questa lunghissima pausa. Solo a metà siamo,
4: Allora, stamattina mi sono svegliato e ho detto: che giorno è oggi? Oggi è venerdì. No, oggi è solo martedì. Perché veramente è qualcosa di eterno. Io spero che non ricapiti più una cosa così, che già superare le due settimane, cioè solitamente adesso dici vabbè, finalmente dai, conferenza stampa tra qualche giorno, chi gioca venerdì, chi gioca sabato, chi gioca da venerdì, dai, ti rinizia finalmente a guardare un po' di calcio giocato. E invece no, ma c'è chi trova del positivo nel parlare, nell'analizzare la partita di ieri, che particolarità vuole non abbia avuto davvero neanche uno juventino interessato. Questa forse è la cosa più brutta da dire, perché qualcuno ogni tanto ci siamo abituati a vederlo, tra chi Locatelli, chi è un po' ogni tanto Gatti, Cambiaso.
3: Cioè
4: qualcuno c'era ogni tanto, no, da dire vabbè, occhi puntati su di lui. Questa volta manco per scherzo, questa è la cosa negativa, e mi fa molto sorridere come siamo passati, ma questo è tipico ovviamente di chi parla di calcio, dal parlare di disastro Italia, che amarezza, Mancini pronto a saltare, ma quanto è bella l'Italia di Mancini oggi, dopo che ieri, io ho visto solo fino al fine del primo tempo, poi non ho più guardato, e sembrava una partita giocata a senso unico, quindi ora poi ovviamente non interessa a nessuno, ripeto, visto che non c'era neanche uno juventino c'era di base, ma è stato...
3: Sì.
4: Juventino, questo forse ovviamente alimenta ancora più il solito rimpianto di cui poi noi siamo sempre portatori sani, ma bella la sua prestazione.

0: rotazione, effettivamente è un giocatore che sicuramente farà parlare di sé, giovanissimo. Parliamo di Kayode, ovviamente. Quindi, boh, basta, tutto lì.
1: Ma sai, adesso in questo momento qua si sta parlando, no, di Kayode scartato dalla Juve, ricordiamo che è scartato a 14 anni. A
0: Sì.
1: 14 anni, settore giovanile della Juventus vedrà, ma non scherzo, 1.000 ragazzi, da
0: Almeno.
1: quelli, no, che magari vengono segnalati, quelli che sono, no, in rosa, e poi ne tieni 20, 22, coi portieri, quindi... Considerate che è impossibile pensare, no, di poter tenere tutti nel settore giovanile della Juventus. Lo scorso anno, Giulia, quando Motta, il secondo portiere della Lazio, aveva avuto un exploit, e
0: Ti
1: tutti a dire
0: ricordi?
1: è cresciuto
0: L'abbiamo lasciato andare troppo in fretta.
1: Ma
0: Ahi.
1: ce ne sono una valanga, cioè è impossibile quando hai 14 anni, veramente arrivano da tutti i posti del mondo, dall'Italia all'estero in generale. Poi bisogna capire anche che tipo di momento era per Kayode, che tipo di momento era per la Juventus, che fisicità aveva all'epoca Kayode, che allenatore aveva. Cioè, ci sono talmente tante cose che non possono essere attribuite alla Juventus. Cioè, a 14 anni, Giulia, ma nessuno sa se Tizio Caio Sempronio diventerà o meno un calciatore. È impossibile. Cioè, a
0: Impossibile,
1: 14
0: tutti
1: anni.
0: possono sembrare fenomeni o brocchi dall'altra parte e poi esplodere dopo. Cioè, poi ci sono
1: Cioè.
0: quelli che invece già da piccoli dici: questo, ragazzi, è pazzesco, farà una strada assurda. Ma sono pochi, eh. Sono
1: Chi
0: pochi,
1: nasce tondo è un
0: minimi.
1: pomo riquadrato. Esatto, presidente. Ma il discorso, Giulia, ti faccio l'esempio: Daffara, che adesso è secondo a Parma. Daffara nel settore giovanile della Juventus non ha mai giocato. Mai. Era sempre il secondo portiere, ovunque. Addirittura è andato in primavera ed era il terzo portiere della primavera. Poi si è fatto male il primo, il secondo in Next Gen, ed è diventato l'unico portiere disponibile nelle due squadre. In 3 mesi è diventato da terzo portiere della primavera a titolare di primavera Next Gen. E lì poi ha sfruttato la sua occasione ed è diventato un calciatore professionista. Ma su Daffara in Serie A all'epoca probabilmente nessuno ci avrebbe messo un centesimo.
0: Ma no, ma no, ma ripeto, anche su Motta probabilmente, anche lì, perché poi il suo momento di gioia l'ha avuto, è vero, con la Lazio in Coppa Italia, ma poi si è mai più parlato in maniera importante di lui? Non lo so, sinceramente non me ne sono interessata, ma per sentito la ve lo ricorderei magari, quindi magari non è manco più alla Lazio, adesso verrà fuori, quindi
1: No,
0: sono
1: no.
0: magari è andato da qualche parte.
1: No, è la Lazio,
0: È ancora la Lazio,
1: Ma
0: fantastico.
1: sì.
0: Vedete, avere dei secondi portieri importanti poi alla fine conta.
1: Sì, ma il discorso è davvero una cosa che
0: È
1: puoi puntare
0: casuale,
1: tutto.
0: spesso.
1: Ma casuale, c'è una storia, però ci sono tanti fattori, perché Calafiori, che adesso è un top in Italia. Calafiori perché un ragazzo, non so in che momento della vita, ha provato a spaccargli la gamba di netto, con quell'intervento senza senso in una partita di Youth League. Poi Calafiori per 4-5 anni non è riuscito a giocare ad alti livelli, perché entrava e usciva dall'infermeria a questioni di muscoli, di infortuni, robe varie, perché comunque ha una gamba debilitata, l'aveva spiegato
0: Eh
1: Motta,
0: beh.
1: ma anche Arteta, dove deve essere gestito nel corso della settimana. Calafiori era finito al Basilea e il Basilea l'ha regalato al Bologna con una percentuale sulla rivendita.
0: Bravo
1: Regalato dal
0: Basilea.
1: Basilea
0: Bella
1: al Bologna. Il
0: idea.
1: Bologna poi con Thiago Motta l'ha rivitalizzato, ma non subito.
0: Ci ha
1: Si è
0: messo.
1: fatto male tutta la difesa del Bologna, allora l'ha reinventato difensore centrale. E a quel punto poi adesso c'è la scalata di Calafiori in 6 mesi. Top col Bologna, nazionale, Arsenal, ha vinto la Premier League e ha giocato una finale di Champions. Ecco, così in pochissimo tempo ha fatto una scalata, ma era finito nel dimenticatoio. Cioè,
0: Ma
1: il calcio è
0: sono
1: È
0: Sono quelle situazioni
1: imprevedibile.
0: di cui il calcio è pieno, davvero, quei momenti in cui davvero ti affidi anche un po' al caso e al tuo destino, in questo caso non al caso ma al destino, parlando di Calafiori in particolare. Quindi questo è per dire che ci può essere speranza un po' per tutti, no? Nel ritornare a dei buoni livelli, e quindi mi autolancio su questa provocazione che volevo tirare in ballo oggi. So che a Camillo piace tanto. Se c'è speranza, secondo te, di rivedere prima o poi, o di vedere prima o poi, un Commainers ad alti livelli? Questo perché è notizia comunque anche riportata questa mattina, ad esempio sulla Gazzetta, la Juventus a gennaio proverà nuovamente a vedere se c'è qualcuno che lo vuole.
2: Ragazzo in vendita, ragazzo in vendita.
1: Magari. Guarda Giulia, secondo me finalmente Luciano Spalletti è uscito allo scoperto. Finalmente, ti dico anche. Perché io ero veramente pieno, pienissimo, non ne potevo proprio più di sentire conferenze, risposte magari alle televisioni ovunque. Commainers è uno forte, è un bravo ragazzo, si impegna, noi tutti gli vogliamo bene, fantastico, eccezionale, è un giocatore totale, può giocare a destra, a sinistra, fuori, ovunque. Poi entrava in campo un disastro. Entrava in campo un disastro. Quindi questo ruolo che a inizio campionato sembrava, no, poter essere un pochettino più semplice, quello di entrare alla fine e fare qualcosina, va bene per questi mesi. Poi tu con Maynes devi mandarlo via. Cioè, io credo che con Maynes e Cambiaso debbano essere valutati. Anzi, con Maynes secondo me è completamente out. Nella mia testa non puoi più riprenderlo. No, non ce la fai perché ha paura. Perché ha paura. Quando hai
0: Però
1: paura, Giulia.
0: se hai ripreso un giocatore tipo Douglas Luiz, c'è chi ti dice: ma può riuscire allora anche questa impresa in un altro componente della rosa, ovvero Commainers, che giustamente tu ricordi aver troppo spesso dimostrato di essere davvero quasi terrorizzato barra intimorito da quello che deve fare normalmente. L'unica partita in cui avrebbe avuto la possibilità, molto probabilmente, di dimostrare qualcosa, ovvero quella col Sassuolo, al di là del risultato più che negativo, è innegabile che sia stata poi la partita anche in cui la Juventus, soprattutto nella prima parte, ha anche un attimino più arrancato. Cioè la coppia Douglas Luiz con Meners non è andata assolutamente a genio nessuno.
2: Una roba imbarazzante.
1: Mister, hai ragione. Anche per noi è stato così. Guarda, Giulia, secondo me c'è una differenza enorme su Douglas Luiz, Nico, con Meiners. Allora, Nico non ha paura di niente e nessuno. Poi, io ancora adesso, per quanto abbia fatto qualcosa di super, a livello di leadership, di carisma, ancora adesso ritengo Nico comunque un giocatore che deve essere utilizzato per portare questa energia, questo carattere, però non è nella mia top a livello di qualità. Tipo, Nico, secondo me, è nello stretto col passaggio, con la visione calcistica, periferica, no? Tutte queste robe qua, non è il mio top, non ha quella visione, però ha quella rabbia, ferocia, cattiveria, personalità che in questo momento è impattante. Cioè, Nico, se non è più importante di questo inizio di campionato, poco ci manca, Giulia.
0: Ma perché
1: Siamo
0: proprio
1: nella
0: lo
1: top 3.
0: vedi, ma lo vedi in faccia, no? Riesci a riconoscere in faccia da una parte il carisma, dall'altra parte il non riuscire veramente a tirar fuori nulla, e non ti dico le unghie, i denti, i baffi e le sopracciglia. Cioè proprio è un discorso proprio di cuore fatto anche, cioè un essersi messo quasi da solo in disparte, in maniera clamorosa, parlo ovviamente di Commeners. Questo perché il non riuscire a fare le cose lo portava avanti a continuare a peggiorare. Il famoso discorso che appena uno inizia a fare gol, vedete come poi va avanti a fare gol. Ecco, non è mai stato affar suo, ma non per il discorso di gol, parlavamo semplicemente di prestazioni, perché dopo una prestazione buona, convincente, poi quella successiva ti faceva ricredere. Quindi davvero è qualcosa al limite del paranormale.
3: Capito?
1: Sì. E poi altra cosa, Giulia, invece Douglas Luiz ha avuto delle difficoltà fisiche e anche un po' di fiducia, ma a livello del suo corpo. Quella è una cosa molto subdola, eh? Perché, sai,
0: Cioè,
1: Giulia, tu non lo so.
0: non essere confident col tuo corpo in un determinato momento, dici?
1: Se non sai
0: Ok.
1: quanto puoi spingere, se non sai quanto puoi calcare su il campo da calcio e vai col freno a mano tirato, se vai col freno a mano tirato gli altri vanno ai 1000 all'ora, ti passano avanti. Cioè, tu vai ai 40 all'ora e gli altri vanno agli 80. Puoi giocartela, no? D'esperienza, stai un po' più bloccato, stai un po' più fermo in mezzo al campo, però poi gli altri vanno più forte. È evidente, è oggettivo. Quindi lui aveva avuto già queste difficoltà appena arrivato alla Juventus, poi lì comunque con tutti quei cambi, Motta non lo conosceva tanto e altre situazioni non hanno aiutato Douglas
0: Certo.
1: nell'inserirsi. Considerate che comunque Douglas è arrivato dopo rispetto agli altri perché aveva fatto anche la Coppa America in quell'estate. E però una volta che ha trovato la fiducia di Spalletti, perché Spalletti ha parlato tanto con loro e sono andati avanti, Hai visto? Uno è arrivato pronti via e col Parma ha spaccato la partita e l'altro ha
0: Sì.
1: iniziato maluccio perché si è presentato anche sovrappeso e poi ha iniziato ad accelerare la terza amichevole, perché dopo la seconda Spalletti ha
0: Totalmente,
1: detto:
0: no.
1: o ti svegli o ti sveglio vai a casa,
0: Però Spalletti ha creduto tanto, in lui comunque, cioè è stato proprio un voler perseverare nei suoi confronti, ha cercato di capire davvero, cioè si vedeva che sotto c'era qualcosa di importante e lui voleva capire davvero, e lo ha spiegato, credo, voleva capire se poteva rientrare realmente nei discorsi futuri. E poi col senno di poi, meno male, possiamo dire che c'è stata questa voglia di insistere, perché proprio insistendo si è capito che effettivamente la storia poteva continuare. E ripeto, meno male, perché tu immagina se non ci fosse manco stato Douglas Luiz.
1: Sì,
0: Cioè, se
1: però
0: in
1: Giulia,
0: qualche
1: ti dico.
0: modo fosse partito senza che poi magari arrivasse qualcuno di estremo livello, cioè
1: Sì, però Giulia,
0: diventava faticosa, eh.
1: quello che ti voglio dire è che la stessa cosa è successa anche a Douglas. Non è che Spalletti, scusate, a Cobb Mainers, non è che Spalletti ha avuto un atteggiamento diverso con Douglas e Nico rispetto a Cobb. Pronti via, Spalletti in conferenza stampa disse: Cobb Mainers lo volevo anche in altre squadre, al Napoli. Avevo parlato con Cobb Mainers, ho enormi fiducia in Cobb Mainers e si proverà, no, a trovare un incastro, una soluzione, cercare di riportarlo a quei livelli. L'ha detto fino alla partita con Neck. Cioè, prima della partita col Sassuolo, di Cobb Mainers è stato detto che è un centrocampista totale. Anzi, un
0: Totale.
1: giocatore totale,
0: Poi
1: totale.
0: però,
1: E come al solito si
0: la
1: è
0: bacchettata è
1: sciolto come neve al
0: arrivata, eh.
1: sole. Sì, perché Giulia? Perché ha paura. Non gliela togli la paura di imporsi, di divertirsi, di prendersi la sua occasione, la sua situazione. Vive con questa paura. E purtroppo per lui, questa cosa qua sta rovinando, secondo me, anche la sua carriera. Perché
0: Sì.
1: guarda David, voleva restare, poi a un certo punto l'ha fischiato tutti, ha detto: sapete che c'è? Me ne vado. Se n'è andato, segna all'Atletico Madrid, segna col Canada, è felice, si sta godendo questa altra avventura. E poi può essere colpa della Juve, può essere colpa di Coppa, può avere questo carattere così timido e fa parte no, di cose personali, e ci mancherebbe altro. Però magari in un'altra realtà può togliersi di dosso questo peso dei 60 milioni, questo fatto di dover comandare il gioco, perché alla Juve è più difficile, vale lo stesso discorso delle punte. Cioè noi a centrocampo, Giulia, ogni volta che ne
0: Sì,
1: prendiamo
0: però
1: mezzo,
0: Camillo.
1: ogni volta... però noi è così, eh. Noi ora non
0: Lo
1: siamo una
0: so
1: squadra
0: che è così,
1: facile.
0: però non, ho
1: Non
0: capito,
1: siamo
0: ma
1: una squadra
0: nessuna
1: facile.
0: squadra è fa. Sì, ma nessuna squadra credo sia facile. Cioè, anche l'Atletico Madrid ha le sue peculiarità, ha le sue richieste, cioè anche tutte sono de definibili a determinati livelli, credo. Cioè, io non riesco a capire come. Giocatori che qui sembra che siano veramente venuti fuori da una scuola, appena usciti da una scuola calcio, quindi alle prime armi, sembrano appunto, ti danno questa impressione, poi vanno altrove e diventano magicamente insostituibili. Cioè, è qualcosa che noi usiamo come giustificazione e grazie a questa giustificazione non ci facciamo poi troppi pensieri. Però obiettivamente poi se capita una, due, tre, quattro, cioè bisognerà poi iniziare a capire da qualche parte si sbaglierà, perché è per forza.
2: Vedo che lei è un buon ragioniere.
0: Sì,
1: Sì,
0: no, perché no, bisogna trovarle una soluzione a sta cosa.
1: ma infatti il discorso è insito nella situazione che comunque la Juventus ha delle difficoltà oggettive in due ruoli, mezzo al campo e davanti. Perché ha delle difficoltà oggettive in mezzo al campo e davanti? Perché davanti l'abbiamo spiegato mille volte nelle ultime settimane, hanno qua comunque delle caratteristiche, i nostri tre tre quarti non semplici per nessun centravanti, e lo dicono i numeri, perché non posso pensare che tutti i centravanti che arrivano alla Juventus, adesso ne abbiamo nell'ultimo anno 5 visti, perché Openda, David, Voltemade, Colomoni e Vlahovic, e comunque tutti hanno delle difficoltà a segnare con regolarità, e vuol dire che il problema è insito nella Juventus. Ma in mezzo al campo, perché abbiamo sbagliato sicuramente degli acquisti, ma non c'è alchimia tra le coppie in mezzo, e che
0: Deve
1: succede? Succede
0: creare
1: che
0: però
1: hanno, de ma hanno
0: l'alchimia.
1: delle... Sì, però magari, non lo so, in questo momento ci siamo affidati sempre solo a Locatelli, perché Locatelli sembrava essere l'unico con un briciolo di carattere in più degli altri, perché poi quello non va bene, quell'altro non va bene, la squadra non va bene. Ecco, ad oggi, non essendo una squadra che funziona, è più difficile inserire Camillo, Giulia, Chiara, Jennifer e chi che sia, perché la squadra ha poche certezze.
0: Jennifer
1: In
0: è
1: realtà
0: l'unica che sa di avere
1: che
0: il posto
1: abbiamo.
0: fisso.
1: Esatto, l'Atletico Madrid, non si offenda nessuno, è più forte di noi, ha molte più certezze di noi, inserire un calciatore è più semplice. Poi, bravi loro nel cercare no, de delle realtà, cioè nel riuscire a valorizzare dei giocatori, benissimo, la questione però è che noi dobbiamo andare avanti, cioè non possiamo ancora al terzo anno, cioè con Meners rispetto agli altri due ha avuto 3 anni, perché questo è il terzo, e al terzo anno basta, non sei riuscito al primo, hai fatto dei disastri secondo, il terzo hai già iniziato di nuovo, un golletto perché sei entrato 5 minuti, un assist perché sei entrato 15 minuti, e la prima partita titolare un disastro, inizi di nuovo su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, allora è il momento di andare via, ma io lo dico anche per lui. Per lui, perché Giulia, dopo 3 anni
0: Mandiamolo
1: ormai
0: all'Atletico di
1: basta.
0: nuovo, anche lui. Evidentemente all'Atletico riescono cose pazzesche. Mandiamo anche lui all'Atletico Madrid.
1: Bisogna capire chi in questo momento
0: Qual è
1: può
0: il
1: aver voglia di
0: pazzo?
1: prenderlo.
0: Ma ce lo chiedevamo anche di Davide, abbi pazienza, Cami. Avevamo tutti la domanda era quella, ma qual è il pazzo che si mette in casa un giocatore che ha anche lì paura di che gli arrivino i palloni quasi, che
2: La
0: quando poi
2: vita
0: ha
2: è
0: un
2: uno stato
0: pallone.
2: mentale.
0: E
1: Esatto.
0: certo, cioè, eppure
1: Però sai.
0: si è trovato il pollo, il pazzo che ora sta ricevendo anche delle
1: Sì.
0: grandi soddisfazioni.
1: Vero, però lo paghiamo noi. Cioè, l'Atletico
0: Però.
1: Madrid è arrivato perché noi paghiamo metà dell'ingaggio e non ha dato un euro. Quindi è ovvio che qualcuno poi alla fine
0: È una
1: si dicono.
0: rivalutazione, dai, una
1: Sì, ti
0: rivalutazione
1: dicono,
0: così.
1: Guarda, ti regaliamo sostanzialmente David e loro sono arrivati perché avevano delle difficoltà in avanti. Ho detto, vabbè, però questo guardando i numeri ha sempre segnato, ha segnato solo a Torino. Se ce lo regalano, un tentativo, un azzardo lo puoi fare. Quindi va bene così e siamo tutti soddisfatti, Giulia. Perché questa è una cosa che
0: Quindi
1: funziona per tutti.
0: bisognerebbe rifare la stessa cosa con Commainers, dici?
1: Io credo che a gennaio
0: A
1: in
0: Frosinone,
1: prestito.
0: mandiamolo al Frosinone.
1: Magari andrei su qualche campionato estero, però a gennaio secondo me arriveranno delle offerte, non a titolo definitivo. No, oggi ho letto qualcuno che ha millantato 25 milioni di euro, non me li aspetto ma neanche per sbaglio, mi
0: Da
1: aspetto
0: chi? Ma da
1: 25
0: chi
1: milioni da
0: poi?
1: nessuno,
0: Ma da chi? Ah, ok.
1: ma da nessuno, non me li aspetto mai, mai nella vita. Secondo me l'operazione è identica a quella di David, solo che Meiners, se dovesse accettare questa situazione qua, anche lì sarà complicato la vita, perché arrivare al mercato di gennaio, avere impatto in una squadra che comunque ha già magari delle certezze e provare a prendersi la stagione sarà difficile. Ripeto, il migliore per me è stato Openda. Tra tutti il migliore è stato Openda. È arrivato, ha detto, io
0: In
1: vado
0: che
1: via subito.
0: senso? Ah,
1: Ah, io vado
0: ok.
1: via subito. Trovatemi una soluzione, io vado via subito, accetto, non sto qua a fare la preparazione, così sono già pronto. È andato a Lione subito, si è fatto la preparazione, sta giochicchiando anche abbastanza bene, è
0: Due
1: tornato in
0: gol ha già
1: nazionale.
0: fatto. Due gol.
1: Perciò per me il migliore è stato Openda.
2: Perché questa è
1: David.
2: storia e cultura.
1: Esatto. E David alla fine l'hai convinto e sta avendo impatto, con Meiners vedremo. Però io quando sento dire credo ancora in Commainers, mettiamolo nel suo ruolo, io perdo completamente la testa. Io sbambai subito, Sbambai subito, ma proprio
0: Rocky
1: subito,
0: Balboa,
1: Cioè,
0: Rocky Balboa,
1: subito.
0: però chi è che ti dice questa frase? Chi è che ti dice mettiamolo io in Commainers credo ancora? Chi è che te lo dice?
1: No,
0: Te
1: ma
0: lo
1: ogni
0: dice il
1: tanto,
0: tifoso? Te lo dice magari
1: sì,
0: qualche addetto ai
1: ogni
0: lavori che
1: tanto.
0: in quel momento
2: Excalibur, imbecille!
0: un
1: Cioè,
0: momento di follia,
1: sì, nel senso,
0: però.
1: qua anche adesso, no, che leggo, sì, sono gli allenatori maggiori responsabili. Coop, una volta terzino, centrale, esterno alto. Ma ragazzi,
0: Cerchi una soluzione, anche.
1: col
0: Se
1: Sassuolo ha
2: nel
1: giocato
2: mondo gli
1: mediano.
2: stesse un po' di bene.
1: Col Milan ha giocato mediano. Col Parma è entrato da mediano. E fa sempre male, cioè, va bene, ha fatto benino con Milan e Parma, ma col Sassuolo è stato un disastro,
0: Ma non è
1: non
0: questa
1: intercetta,
0: confusione che non lo aiuta, no,
1: no,
0: neanche. Cioè, quando
1: Giulia,
0: uno ha
1: non.
0: questo difficoltà evidente, poi la confusione che si genera attorno, soprattutto appunto nel cercare di collocarlo da qualche parte, poi alla
1: No,
0: fine
1: Giulia,
0: è deleteria.
1: lo vedi come giochi a pallone, lo vedi subito, tu te ne accorgerai secondo me quando vedrai tuo figlio, no? Perché conoscendo bene tuo figlio, vedrai, no, i momenti in cui magari ha un po' più di paurina, quando
0: Sì.
1: invece è più gasato, quando è più carico, perché lo conosci. E io a pallone ho giocato e so quando uno ha paura, perché a volte ho avuto paura pure io, è che sono all'Highlander, cioè a volte a calcio hai paura, cioè erano dei miei compagni mi dicevano nelle partite che contavano non mi dare la palla, poi però quando vincevamo 5-0 erano devastanti, devastanti, perché era facile e via, è più difficile giocare quando conta, quando se sbagli il pallone poi gli altri segnano, perché è quello che ti resta addosso, è l'errore nella
0: Ma
1: partita che conta.
0: quello però poi ti fa la differenza tra, secondo me, il professionista e l'amatore, diciamo così, no? Nel senso il lavoro amatoriale da una parte, il professionismo dall'altro. Un
1: Sì, però lo
0: professionista
1: vedi.
0: non può, secondo me, potersi avere la fortuna di portarsi addosso, o comunque non addosso, dietro, scusate, la giustificazione del ha paura. Dopo 3 anni.
1: Ma
0: Lo
1: è
0: trovo
1: carattere.
0: assolutamente, ho capito, ma lo trovo no. Lo trovo no.
1: Lo so, però
0: No.
1: quando sei lì terrorizzato, ragazzi, con Meiners, a Sassuolo, all'Atalanta, con la maglia dell'Atalanta, spacca la porta tipo Holly e Benji. tira un missile che la distrugge la rete. Con la Juve è terrorizzato, non lascia neanche andare la gamba. Tira piano, come dire, oh, io devo prendere almeno la porta. Come va, va? Tira sta ciabattata centrale, dove proprio con una paura di sbagliare rara. E quello è con Meiners. Quello è con Meiners. Da noi non tira, non calcia, non lancia, non fa. Perché ti dicevo, sai che c'è? Meglio passarla 100 volte a
0: A
1: Kalulu
0: fianco, a fianco a me o
1: dietro,
0: dietro
1: a
0: e
1: dietro,
0: togliermi la responsabilità di dosso, dici.
1: piuttosto che sbagliare andando in avanti 40 volte. E quello non è Thiago Motta, non è Tudor, non è Spalletti e non è neanche altri allenatori. Quello è carattere. Quando si alza l'asticella sei in difficoltà. E purtroppo è andata così. Non puoi comprare il carattere. E quando spendi 60.000 di euro
0: Dai.
1: devi essere certo che il calciatore possa reagire a queste cose. Però è anche impossibile da dire. E questo indossando la maglia della Juve si sentirà male, sarà terrorizzato, cioè non è che lo puoi
0: Dai, oh,
1: prevedere, non
0: ma ho
1: puoi.
0: capito, ma di cosa?
2: Annuncio
0: Ma di
2: ritardo.
0: cosa stiamo parlando? Andiamo in pubblicità.
3: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di bastoni frattesi dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il mancio ricomincia da tre: Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo tre invece i reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra, tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Kayode supera l'esordio e Scalvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
5: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori venendo dentro al campo potesse mettere in difficoltà. Kayode è stato bravo perché comunque era il debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è calati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
4: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa. Dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket. Il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con due sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre che si sono già affrontate 2 settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana, vinta da Milano grazie ad un ottimo primo tempo, andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalierchio alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud è in prevalenza soleggiato, salvo recidiva, variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
0: Io inizio a sentire un attimino il cambio stagione, mi sa, io Giulia Burletto.
1: Niente,
0: oggi mi sento un po' in down, mi sento un po' in down oggi, non lo so, boh. Davvero, sono un po' apatica oggi, no, a parte sì che ho sonno, e poi non lo so, boh, c'è qualcosa che mi tormenta, non lo so.
1: C'è qualcuno... Aspetta, faccio un annuncio. Proviamo a tirarti sul Jessica. Morale con questa cosa. Via. Allora, proviamo a chiedere, no, ai nostri amici 340 54 25 324, se qualcuno può far qualcosa per tirare un pochettino su la nostra Giulia Borletto, cioè fare di toglierla da questa apatia,
0: da
1: non
0: questo
1: lo so.
0: Mood. Tira su,
1: ringraziamo ieri che comunque sono arrivate le foto, proprio al gong,
0: sì!
1: Ma sono arrivate.
0: Per favore, sarà questo, al di là del tirarmi su di morale, un appuntamento fisso. Dalle
1: sì, ma...
0: 12:45:50 in avanti voi potete iniziare a mandarci foto di quello che mangerete.
15: Crostacei, scampi, gamberoni.
0: Sì. Ieri sono arrivate una cosa di ceci, credo. Giusto?
1: Sì, lo
0: ceci.
1: Chef. Poi
0: c'è stata una foto meravigliosa di un piatto di ravioli giganteschi con del non saranno bellissimi.
16: Questa sono lasagna, l'agnello.
0: E la lasagna che però era un po' bruciacchiata.
1: Sì, vabbè, però insomma,
0: ma ci piaceva lo stesso.
1: Sì, voi ecco. Mandate, insomma, noi siamo veramente super, super happy quando ci mandate le foto. Ecco, se qualcuno, non lo so, è dal parrucchiere, può mandare una foto. Se qualcuno
0: è
1: a fare
0: la spesa, ci mandi la foto
1: della,
0: di cosa sta scegliendo.
1: Della spesa. Se qualcuno
0: sì,
1: a fare
0: dai.
1: Shopping, shopping, mandate
0: lui.
1: qualcosa. Mandate qualcosa per
0: Risollevarci
1: Giulia.
0: un po'.
1: Non lo
0: Visto che ho
1: so,
0: appena.
1: siete
0: Vai.
1: all'autogrill? Anche dall'autogrill, non in macchina, per favore, non mentre state
0: No.
1: guidando, perché non vogliamo incentivare
0: State
1: robe
0: facendo il
1: sbagliate.
0: bagno? State facendo il bagno al mare? Foto dei
1: Il
0: piedi,
1: mare.
0: che piacciono sempre
1: Ecco,
0: anche.
1: entriamo per una spirale un po' pericolosa, ma va bene comunque. Non lo so, state portando il cane? La foto mentre portate
0: La
1: il cane?
0: foto del
1: Cercate di
0: cane.
1: Tirare
0: Dappertutto, in tutto il
1: sul morale.
0: mondo.
1: Il
0: Sì, da
1: morale
0: tutto il
1: a Giulia
0: mondo.
1: Borletto, perché è un po' apatica oggi. Giulia, che
0: Sì.
1: messaggio vuoi leggere però?
0: No,
1: Se ne
0: voglio
1: vuoi leggere uno.
0: ascoltare l'ultimo vocale che è arrivato, visto che ho letto poco dopo, scusa Giulia, non Chiara. Quindi voglio
1: Aridaie.
0: arrabbiarmi.
1: Aridaie.
5: Camilla o Chiara, buongiorno. Massimo da
0: Camilla e
5: Castelldefels, è la prima
0: Chiara.
5: volta che vi mando un vocale. Volevo dire solo
0: Esempio
5: una cosa
0: così.
5: su quelli che vanno via dalla Juve e poi fanno bene, diciamo Davide e Openda, è che sono tutti e due andati via, però in club dove sono strutturati, dove comunque l'allenatore, credo Fonseca è l'allenatore dell'Atletico Madrid, sono lì da anni e quindi entrano in un contesto che è già rodato, che già funziona. Noi purtroppo, non so, Kop Meiners, che per me è da dar via, ormai non c'è più rimedio, credo. Però Kop Meiners ha cambiato quanto? 3-4 allenatori con 3-4 tipi di moduli di gioco differente. Invece tutte le altre, adesso prendo il Barcellona dai pulcini fino alla prima squadra giocano tutti uguali, quindi è più facile innestare gente. Quando Yamal arriva a 16 anni nella prima squadra, comunque ha giocato in quello schema da sempre, solo cambia i compagni. E credo che questa direzione nuova, va un po' per quella strada lì, perché hanno preso i doppioni su tutti i ruoli, perché più o meno sono tutti dello stesso livello, però tutta gente che sta
1: Costa.
5: che è disponibile a seguire l'allenatore, che sono
0: Capito.
5: allenabili.
1: 45 secondi, se no qua diventa uno sfogo più che un vocale.
0: No, però ha ragione, per carità, ha detto cose tutte.
1: No, no, ma giustissime, però
0: Ah, ok.
1: Il discorso, il fatto è 45 secondi, se no tagliamo qualcuno e magari mandiamo avanti altri infinitamente. No, la cosa è giusta, a parte che però Fonseca è lì da lo stesso periodo di
0: Spalletti.
1: Spalletti alla Juve, di Spalletti alla Juve, questa è l'unica cosa inesatta. Poi io non paragonerei il Barcellona a noi,
0: Facile.
1: perché la Spagna è una realtà diversa, il Barcellona è una realtà diversa, è qualcosa che non puoi secondo me immaginare alla Juve. Cioè, noi stiamo provando a fare il Barcellona, ma nelle Juventus Women. Cioè, lì stiamo provando a fare quell'idea lì. Per me è pericolosissima, perché se non dovesse andare bene, o se questo ceppo spagnolo a un certo punto dovesse stufarsi di Torino, sei in mezzo alla strada, in mezzo alla strada. Però non paragonerei mai il Barcellona a nessun'altra squadra, perché è una cosa a parte. Cioè, sì, giocano tutte e quattro le tre, ma anche la Spagna è una cosa a parte. Se l'Italia, visto che siamo nella sosta nazionale,
0: L'abbiamo
1: vorrà
0: visto.
1: un giorno copiare la Spagna, si farà malissimo. Cioè, noi dobbiamo fare l'Italia e la Juve deve fare la Juve. E nell'ambito di Kop Meiners, dopo 3 anni, è perché hai paura di giocare. Cioè, non posso dare colpa a nessun allenatore, a nessuna. Cioè, se dopo 3 anni non azzecchi mai una, le colpe stanno nel giocatore. C'è una foto
0: Ezio,
1: comunque.
0: c'è una foto, sì, di Roberto
1: Sì.
0: dalla spiaggia, lo sapevo. Un'altra foto abbiamo qui, Ezio Morina con la camicia rosa, che eleganza!
15: Sì,
1: Ciao Ezio, buongiorno!
15: ciao, ciao, ciao ragazzi, in onore della nostra prima maglia e anche per quella che tu hai alle spalle.
0: Molto bene, stiamo parlando di Kop Meiners, Ezio, non
15: Sì,
0: per,
15: ho
0: oltre, per,
15: sentito.
0: oltre perché non sappiamo minimamente di cosa parlare più, ma quello
15: Esatto.
0: vabbè, lasciamo stare, e perché comunque... No, vabbè, scusate, ho visto una foto che ci è appena arrivata, bella.
1: No, no, no. Vabbè, Ezio,
0: E
1: parlaci di
0: vabbè, sono
1: Comenius, che è
0: momenti.
1: meglio.
0: Stiamo
1: Che è
0: parlando, ecco, sono
1: meglio.
0: momenti. Anche questo succede. Dicevamo appunto, al di là del fatto del perché non sappiamo più che cosa dire, e perché comunque tra i vari Juventini in giro per l'Europa, non so se sia proprio l'unico, ora non vorrei dire qualcosa di sbagliato, ma non ha partecipato minimamente in maniera attiva alla recente partita con la sua nazionale.
15: Guarda
0: Cosa vuol
15: caso.
0: dire? Cosa vuol dire tutto questo? E soprattutto, sarebbe giusto finalmente impegnarsi un po' perché a gennaio lui possa trovare gioia altrove?
15: Sì, assolutamente. Ho sentito Camillo prima che è stato più, tra virgolette, cattivo che non il sottoscritto su Davide Openda, lui su Conmainers, ma tutto quello che ha detto è corretto, perché qua siamo al terzo anno, ricordiamocelo. Penso che prove per tornare ad essere il calciatore o perlomeno ad avvicinarsi al calciatore che ricordiamo nell'Atalanta, gliene abbiamo date a profusione. Niente, non è mai riuscito a convincerci, ma probabilmente ha veramente paura. Cioè, come diceva Don Abbondio, se il coraggio uno non ce l'ha, mica se lo può dare. Prima,
0: Non lo
15: quello che
0: puoi
15: diceva.
0: comprare.
15: Esatto, e quindi basta, però c'è un però, se andiamo avanti con tutti questi infortuni, e io vorrei che qualcuno mi desse notizie di Kong Sei Sao, perché
1: Non
15: sono
1: ha niente.
15: 24 ore, non ha
0: Stai
15: niente.
0: tranquillo, stai tranquillo.
15: Perfetto, perché la gestione di Kong Sei Sao, che prende un colpo al ginocchio, lo fanno giocare ancora 10 minuti del secondo tempo e poi lo tolgono. Subito così, prima impressione, mi è sembrata follia,
0: Non si
15: però
0: è
15: mi
0: allenato
15: dite.
0: ieri, no? Ho letto se, in maniera
1: No, no, ma
0: credo
1: sta
0: così.
1: bene. Sta bene,
0: Dovrebbe.
15: va bene.
0: Camillo è
15: E
0: stato così.
15: quindi facendo tutti gli scongiuri del caso, fortunatamente non vedete le mie mani, ma potrebbe tornare. Non dico utile perché non è un giocatore utile alla Juventus con Maider, solo nel caso in cui si azzoppi ancora qualcuno, perché ormai dobbiamo, come abbiamo già detto qualche settimana fa, dobbiamo solo più fare un giro a Lourdes per provare di tutto, provare l'ultima spiaggia, perché qua cadono come le foglie in autunno.
0: Scusa, Ezio, non rido per te, ma perché abbiamo chiesto agli ascoltatori di mandarci le
15: Ho sentito.
0: immagini e adesso ci è arrivata un'ascoltatrice che sta facendo il bucato.
1: Tu hai chiesto
0: Bellissima
1: momenti di vita,
0: Annalisa.
1: cioè sono state
15: Sì.
1: pazzeschi. Hai chiesto momenti di vita, ora non ti lamentare.
0: Grazie. No, ho
15: Benissimo.
0: chied... no, non mi lamento per niente. Ho chiesto di farmi tornare un po' il sorriso perché oggi ero un po' apatica e
15: Ma
0: vedi, ci
15: per
0: state
15: forza,
0: riuscendo.
15: Giulia, senza campionato,
0: Che
15: sono
0: noia.
15: delle settimane no sense, non niente. Cioè, come passi il
0: Che
15: weekend?
0: barba. A mangiare, bere, uscire,
15: 3 settimane
0: fare
15: così
0: bivaccare, così.
15: devastanti e poi adesso ci dicono che la squadra della Federazione Italiana Giuoco Calcio è rinata.
0: L'hai
15: Io
0: visto? Che
15: la partita
0: magia?
15: non l'ho vista, la
0: Io
15: partita non l'ho vista.
0: metà, l'ho vista per metà.
15: Ecco, anche perché dal 2006 della nazionale mi interesso molto molto poco. Non sono quello che tifa contro, ma non mi interessa. Io tifo per una squadra, una sola e basta. E poi un argomento, dai, lanciatemi un argomento perché altrimenti viene dura.
1: C'è la next gen, c'è la next gen, Ezio. Hai guardato la next gen il weekend?
15: Non ho guardato la next gen del weekend.
0: Avete
15: Avete
0: ragione. Ci sono le women stasera, Camillo?
1: Domani,
0: Stasera o
1: domani,
0: domani?
1: domani,
0: Domani.
15: domani.
1: Domani,
15: Ah,
1: domani,
15: intanto ho
1: domani,
15: guardato le women contro il Napoli. Vedi che però qualcosina ho fatto, eh?
0: Bravo, bravo.
1: No, e
0: E
1: hanno vinto,
0: hanno
15: quindi
1: vedi.
15: vinto, passate in svantaggio e poi un bel 3-1
1: contro, tra l'altro, un gol dell'ex, una squadra l'avevamo appena prestata, l'ha prestata da 3 giorni, ci ha subito segnato.
0: Ah, è vero,
1: però insomma, bene così, perché comunque è una ragazza su cui hanno puntato, scuola Lione, perciò poi aver portato a casa il risultato è molto meglio, però comunque che le ragazze in prestito possano dare delle risposte è importante poi per la Juventus in generale nella costruzione. Ezio, ti chiedo invece, per quanto riguarda sempre la nostra amata Juve, adesso abbiamo intanto preso Neto, perché poi scorsa settimana sì, eravamo ai dettagli, però non era ancora diventato
15: l'accordo. Oronzo Canà, dicendogli io, bentornato.
1: L'ho accolto io. L'ho accolto io e la polizia.
0: Gli hai detto
1: Oronzo
0: bentornato. Gli hai detto bentornato.
1: No, anche perché dovevo gridare, perché mi ha messo a 50 metri, quindi dovevo gridare per farmi sentire da Neto. Quindi volevo chiederti, insomma, adesso ieri sono tornate ad allenarsi alla Continassa, anche stamattina allenamento, cambiato in gruppo, quindi avrà 2 settimane per cercare di farsi convocare con il Cagliari. In difesa comunque può far qualcosina Spalletti, perché la difesa è abbastanza nutrita di giocatori. Sì. Cosa ti aspetti da Gatti, da Kelly, da Cambiaso? Vabbè, Gatti è un po' di tempo che ha perso il posto, però Kelly invece l'ha perso recentemente, Cambiaso ormai sono quasi 2 anni che si è perso in una crisi, no, di identità calcistica. Ecco, ti aspetti qualcosina da questi 3 giocatori che comunque devono essere considerati ancora un valore per la Juventus?
15: Sì, assolutamente. Da Gatti mi aspetto che faccia il Gatti che conosciamo, quindi il giocatore che entra con grinta, con voglia, con carattere, con il piglio giusto. Con Kelly che riesca a tornare sui livelli, perché Kelly in certe partite ci ha dato ampie garanzie, ha giocato bene, mi è piaciuto. E se prima parlavamo del terzo anno di Commeners, vorrei non solo che Cambiaso tornasse in gruppo, ma tornasse a fare il giocatore che anche da lui ci stiamo aspettando, perché Cambiaso è sempre quell'eterno giocatore che dovrebbe sbocciare. Cancelliamo i ricordi delle offerte stratosferico dall'Inghilterra per Cambiaso, perché poi sotto sotto, non lo so Camillo, ma tu quei soldi li hai mai visti? Perché no, secondo me erano quei 60, sono 70, arrivati. 90 milioni erano delle buttate per far credere a tutti quanti che Cambiaso fosse un gran giocatore. Non è scarso, ma deve dimostrare di essere da Juventus.
0: Lui è stato esageratamente anche sfortunato dal punto di vista fisico? È stata soltanto poi... Cioè, perché poi la narrazione ci ha portato a parlare di un ragazzo che si è un po', tra virgolette, montato la testa dopo appunto quelle avanza arrivate dalla Premier. Perché è da lì che è iniziato il suo declino, eh?
15: È vero.
1: Per me
15: però
1: è semplicemente superficiale.
15: Per tornare...
0: L'hai definito superficiale, scusami?
1: Sì, per me è un giocatore superficiale.
15: Sì, sono d'accordo. E attenzione alla prossima partita, mi porto avanti, perché Cagliari è sempre stato un campo difficile per noi e quest'anno lo sarà ulteriormente, perché andiamo a guardare la posizione in classifica dopo 5 giornate del Cagliari. Il Cagliari ci sta guardando dall'alto al basso, attenzione. E poi, tutto dove andiamo, chiaramente vogliono dimostrare di essere bravi, di essere forti, di provare a battere la Juventus.
1: No, ma Cagliari gioca bene,
0: sì, è vero. Sì.
1: A Bergamo ha vinto con merito, giocando bene, giocatori che hanno personalità, che hanno passo. No, Cagliari è una squadra assolutamente da rispettare ed affrontare con massima serietà. Dico solo la questione dei soldi di Cambiaso. Sono arrivati dei soldi. Io credo che l'offerta di 60 milioni fosse complessiva, di parte fissa, variabile, percentuale, cioè un'offerta
0: netta,
1: 60,
0: diciamo,
1: cash. Esempio, quest'anno sono arrivati 100 per Yıldız. sono arrivati, ma non sono arrivati 100 cash, sono arrivati 50 più Martinelli, e la Juve ha detto no, perché se fossero arrivati 100 più Martinelli, ovviamente la Juve avrebbe detto sì, ma senza neanche certo. pensarci. Però certo. quando arrivano complessive, quindi magari non solo giocatori, ma in questi ci sono la futura rivendita, e quindi per futura rivendita ti dicono: ah, ma sicuro questo lo rivendiamo a 80, allora tu prendi quello, eh? Allora le società fanno delle riflessioni e si ragionano. Non credo 60 cash, 60 cash non si sarebbe neanche arrivati alla riflessione, sarebbe stato impacchettato e spedito in quel di Manchester. Perciò
17: subito.
1: Sono state le valutazioni, ma quest'anno vi posso dire che invece che la valutazione era molto più bassa, non sono arrivate neanche una, non è arrivata neanche mezza offerta, non approfondi niente, cioè sono state le chiamate, anche questo tipo di
0: lui
1: di...
0: Però ti ricordi che durante la preparazione dice: io voglio rimanere qua, durante la preparazione o la prima di campionato, ora non mi ricordo esattamente, ma lui ai microfoni apertamente dice: io rimango alla Juve, tant'è che poi tutti a dire ok, si è auto eliminato dal mercato, vuol dire che non c'è nessuna possibilità che parta.
17: Invece prima, ragazzi, avete citato Davide Openda, anch'io l'ho fatto, che continuino solo a segnare. David che faccia tanti di quei gol, che lo riscattino per 30-35 milioni, però attenzione, perché quei 30-35 milioni sarebbero tutti una plusvalenza, capace che ci tolgono una decina di punti in campionato.
0: No, non credo.
17: Ma guarda che la Juve rischia sempre su queste cose, perché noi facciamo le plusvalenze da soli e veniamo penalizzati, solo noi, va bene.
0: Allora, un messaggio che una domanda. Mi date una spiegazione del perché Zegrova non è stato inserito nella lista di Europa League? A prescindere, non si potrà in nessun modo reinserirlo? E soprattutto se lo merita, ovviamente, a questo punto?
17: Ma Zegrova, Spalletti lo vede tutto il giorno, tutti i giorni. No, tutto il giorno no, lo vede tutti i giorni degli allenamenti.
0: È suo incubo.
17: Esatto.
0: Tutto il giorno.
17: Esatto. Più o meno. Se non l'ha fatto, secondo me non è impazzito e men che meno autolesionista. Lo vede, lo valuta, l'ha valutato e ha reputato che non fosse un giocatore per la lista da Europa League. Io non mi stupisco, anche perché finora, lasciamo stare i due gol che ha fatto ultimamente, ma le prestazioni di Zegrova, sarà arrivato con dei problemi fisici e tutto quello che vogliamo, ma che cosa ci ha lasciato finora Zegrova? Pochino, molto pochino.
0: Camillo, allora, hai fatto così quando parlavamo di incubo?
1: Spalletti lo voleva vendere, la società lo voleva vendere, prima del Parma lo prendono da parte e dicono: trovati una squadra. Prima del Parma dicono: trovati una squadra. Lui infatti col Parma non viene convocato per un misterioso affaticamento muscolare, molto misterioso affaticamento muscolare, l'idea della Juventus era quella anche di toglierlo dalla lista Serie A. Poi in quella settimana lì,
0: ricordo, ne parlavamo.
1: In quella settimana lì, Milik ha un ginocchio sempre abbastanza gonfio, quindi vive una settimana particolare, e allora dicono sostanzialmente: sapete benissimo, per me Milik non bisogna dire niente perché ha sofferto tantissimo, ma dicono basta, non possiamo fidarci di Milik, teniamo Zegrova nella lista Serie A e togliamo Milik. Questa invece la lista UEFA è stata fatta addirittura prima, quando la Juventus voleva provare a vendere Zegrova, perciò era una situazione abbastanza chiara. Poi Zegrova ha dato dei segnali, adesso è entrato abbastanza anche nelle rotazioni, speriamo possa continuare a far così. È stato bravo, perché è stato bravo a prendersi l'occasione, però l'idea era quella di venderlo. La seconda è comunque legata al settlement agreement, perché la Juventus ha fatto la lista UEFA sempre con la UEFA stessa, perché doveva calibrare al millimetro la questione economica per non andare incontro a varie penalizzazioni, e c'è stato poi l'ok dell'UEFA, e quindi la Juventus ha potuto fare una lista equilibrata e giusta anche con i parametri, perché quest'anno noi dovevamo stare dentro a delle situazioni un po' complicate.
0: Capito, Ezio?
17: Ho capito, no, ma su Zegrova si sapeva quello che era il pensiero di Spalletti, Cabillo ne sa sicuramente di più, ma io l'ho detto, cioè, se non l'ha inserito nella lista è perché non lo vede, perché non ci crede, punto e basta. Quindi...
0: Mi dispiace, dico la verità, mi dispiace perché
17: sì,
0: a me,
17: ma perché ci affezioniamo.
0: Mi piace veramente. No, non perché no. No, non parlo di affezione, mi piace perché lo trovo un giocatore assolutamente valido,
17: no,
0: che
17: ma
0: meriterebbe molto,
17: Giulia,
0: più spazio, e soprattutto
17: ai
0: perché
17: giocatori
0: ora
17: della
0: sta
17: Juve.
0: Bene, ora sta bene. Quindi
17: vogliamo bene.
0: Mi piacerebbe vederlo di più.
17: Io dico ci affezioniamo perché comunque i giocatori della Juve vogliamo bene e quindi speriamo sempre che poi egoisticamente per noi speriamo che loro facciano bene, perché se fanno bene vinciamo le partite, sì, e siamo tutti contenti. Ho fatto il discorso più lapalissiano che ci fosse.
0: Grazie Ezio!
17: Ciao, grazie Ezio. A voi ragazzi, la prossima settimana, visto che non ci sarà ancora il campionato, vi leggerò delle poesie.
0: Fantastico.
1: Bene.
0: Amo.
1: Bene.
0: Amo,
1: a noi queste cose piacciono. A noi queste cose piacciono.
17: Ciao ragazzi.
0: Ciao Ezio, ciao. Grazie. Allora, dopo le foto, le poesie, ragazzi, stiamo veramente creando

0: prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di proprietà di Di Vita a Campobasso. Gli agenti sono rimasti a lungo all'interno dell'ufficio, sono usciti alle 10.45 e con loro è salito in auto anche Gianni Di Vita, che al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della Procura di Larino per duplice omicidio.
2: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Le 20 persone sono accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario e doveri d'ufficio e favoreggiamento.
3: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia alle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti.
2: È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 1968. Da allora non aveva mai smesso, montando tutti i giorni sullo scooter, macchina fotografica al collo, per inseguire e catturare istanti e diventare testimone dell'immaginario collettivo.
3: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburante sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
2: Siamo al calcio, 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 e in poi è più Esposito, il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha parlato dopo il successo contro la Turchia. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport.
4: L'emozione quando indossi questa maglia è incredibile. Sono contento che sta andando bene. Il mister ci ha chiesto di divertirci, di fare quello che ci sentivamo ed è stato quello che abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità.

0: casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo Di Michelis e oggi con me c'è una fatica, Giulia Borletto.
6: Se, ma le donne mi capiscono oggi di cosa sto parlando, no. Sarà anche per quello, tu no, tu non mi capisci.
7: No, in questo proprio no, non posso comprenderti.
6: Perché non sei signorina,
7: no, senti, non ancora.
6: Notizie dalla Spagna.
8: Sono parole forti.
6: Anche se sei Jennifer ogni tanto, però non sei signorina.
7: Oggi no. A volte.
8: Bellissimo, non l'abbiamo capito, ma la metafora è forte.
7: Direi che è perfetta per questo momento. Riusciamo
6: allora,
7: a uscire da questo?
6: Dalla Spagna, da questo impasto, sì, perché dalla Spagna, secondo Sport, il Barcellona pare che stia continuando a tenere d'occhio proprio Cambiaso.
7: Sì.
6: Quindi, anche qua
7: Permettimi di avere qualche dubbio.
6: Va bene,
7: però
6: i tuoi dubbi sono i nostri dubbi, caro Camillo.
7: È un po' come la valutazione, non lo so, dell'Inter di Bastoni, 70 milioni di euro, è un po' come la valutazione.
6: Adesso che ha fatto gol, vedi anche con l'Italia, vedi come sale, come può salire.
7: Guarda, ti racconto anche il pensiero di quanto è potente, no, in alcune cose, la narrazione generale che viene ovviamente indirizzata dalla società Inter, no? Perché qualche anno fa, no? Però con un collega, tra l'altro, di fede bianconera, di fede bianconera, che comunque segue anche l'Inter per questioni di lavoro.
6: Forse ho capito di chi parli.
7: Mi guarda, a un certo punto mi fa, vabbè, ma tanto l'Inter... De Vrij 30 milioni o niente. Guarda, faccio scusa, come 30 milioni De Vrij? Cioè, in che mondo De Vrij può andare a 30 milioni di euro? Era già a scadenza, figurati. E poi veniva comunque da stagioni in cui alternava momenti buoni,
6: sì.
7: Negative, panchine a titolarità. Era già stato, no, comunque messo un po' in disparte nell'ultimo periodo e guarda, ma sei serio? E fa sì, Inter per De Vrij 30 o niente. Alla fine quanto è andato De Vrij?
6: Non me lo ricordo,
7: zero.
6: Dico la verità, ecco,
7: zero.
6: È uscito zero, infatti
7: zero. O
6: e vedete, quello però era
7: Frattesi erano 50 milioni, sì, 50 milioni
6: anche per la Juve potevano essere 50 milioni.
7: Poi sì, siamo scesi a 35 quando non giocava mai, era la sesta scelta dell'Inter, giocava mai, nemmeno mi sbaglio, 35. Poi quest'anno siamo arrivati alla cifra decente, poi con
6: 10, cos'è, 10 è stato 10, 8,
7: credo,
6: sì.
7: Sia tra i 10 e i 15 più una percentuale a rivendita molto alta, ma secondo me Frattesi, avendo un po' capito il giocatore, dalla Lazio non se ne andrà
6: via. No, diventerà uomo simbolo, uomo spogliatoio, uomo squadra, uomo eletto dal popolo. Ah, cioè, sono quei Frattesi è l'emblema di quei di come alcuni giocatori, di come la narrazione riesca a portare spesso determinati giocatori a dei livelli esorbitanti, ma la realtà poi dei fatti è un'altra, ovvero che è un giocatore la cui dimensione giusta è la Lazio. Non per dire che la Lazio non sia una buona squadra, una grande squadra, tutto quello che volete, ma di base ci sono quei giocatori che tolti. E in questo forse purtroppo ci rivedo anche con Meiners, visto che creiamo
7: Sì.
6: un legame col discorso con cui abbiamo cominciato la puntata, non perché l'Atalanta non sia una buona squadra, anzi con Meiners agevola l'Atalanta alla finale dell'Europa League e gliela fa anche vincere fondamentalmente. Quindi non stiamo parlando di qualcosa di piccolo, assolutamente no, però l'Atalanta non è mai entrata nell'Olimpo delle famose sette sorelle, cioè c'è arrivata,
7: Sì.
6: ci si è avvicinata negli anni poi, ovviamente, grazie anche al grandissimo lavoro fatto da Giampiero Gasperini. Niente da dire, perché prima di lui l'Atalanta, sì, sapevi che esisteva e come, ma non la valutavi e come la valutavi adesso. Frattesi, tornando a lui, quindi è quel giocatore che hai detto giustamente tu, mai probabilmente andrà via dalla Lazio, e se lo farà magari sarà per andare chissà dove, a magari guadagnare grandi soldi, però la sua dimensione è quella, cioè è inutile che ci giriamo attorno. È la stessa lo discorso lo tiriamo in ballo appunto con Meiners, che purtroppo non è mai riuscito ad uscire da quell'aspetto provinciale a livello di giocatore, come poteva essere appunto l'Atalanta, e immedesimarsi in una big invece, perché la Juventus è una big, purtroppo. Lo dico veramente a malincuore, anche perché è stato, al di là del discorso di quanto è stato pagato, è stato proprio desiderato, voluto, anche se fosse stato pagato 5 e non 60. Cioè, è stato cercato dalla Juventus per un'estate intera, mandava certificati medici di falsa malattia, falsa indisposizione a
7: Sì.
6: destra e manca, pur di non allenarsi con l'Atalanta.
7: Sì,
6: Voleva
7: però
6: venire a Torino.
7: io in quelle cose lì ho visto anche una narrazione apposta
6: E
7: dell'Atalanta.
6: anche lì,
7: Guarda, guarda, guarda in questo caso, no?
6: la
7: L'ultima
6: maledetta
7: partita,
6: narrazione.
7: l'ultima partita in casa, i tifosi dell'Atalanta hanno fatto degli striscioni contro De Ron. È vero, probabilmente De Ron ha chiesto di andare
6: Di
7: via,
6: andare via.
7: ma la spiegazione su De Ron ha chiesto di andare via è perché comunque l'hanno messo alla porta, De Ron. Ed è una cosa che posso dirti, era legata anche a Thiago Motta. Thiago Motta ha fatto un colloquio, lo so, con l'Atalanta e ha indicato tot giocatori che poi hanno venduto tutti quest'estate, da De Ron, Jim City, Lookman, vabbè, Lookman a gennaio. Come giocatori da vendere perché per lui non erano quelli giusti per ripartire. E io credo che sostanzialmente Sarri ha fatto la stessa cosa, eh? La stessa cosa e in questo momento qua però si vuole dare la colpa a De Ron, traditore e in generale, solita
6: Ma
7: cosa nel calcio, ecco.
6: i tifosi leggono e capiscono cosa vogliono anche il più delle
7: Questo
6: volte, cioè questo
7: Ci sono
6: ci
7: ancora dei
6: sta.
7: tifosi che qua alla Juve danno la colpa a Dybala per quel mancato rinnovo, ecco, che colpa di tutti tranne che di Dybala, ecco. Però questa è
6: Ah, no.
7: un'altra storia. Ti dico, in verità, su Cambiaso, tornando a lui,
6: Al Barcellona?
7: che sì, secondo me Cambiaso deve arrivare a una decisione nuda e cruda. No, neanche
6: Cosa
7: mia e
6: voglio fare
7: tua,
6: della mia vita?
7: No, no,
6: Chi
7: secondo me la
6: voglio
7: Juve
6: essere?
7: deve proprio pensare a quanti soldi puoi ricavare da Cambiaso. Se non credi più in lui, e secondo me, avendo messo un terzino a destra e a sinistra, tendo a credere che l'idea sia quella di non credere più a Cambiaso. Se metti un destro a sinistra, l'idea mi sembra abbastanza chiara. Ma
6: Inverti i piedi.
7: Al netto di questo, Giulia, devi poi arrivare a una decisione guardando anche questi mesi, perché abbiamo aperto la trasmissione dicendo con Meiners e Cambiaso bisognerà valutare questi mesi per cercare di capire se provare a venderli definitivamente o in prestito in generale a gennaio. Ecco, io credo che se Cambiaso continuerà a giocare così male, tu dovrai venderlo. a qualsiasi prezzo, cioè non devi farne una questione di 20, 30, 50, 2, 6, 8, ma devi venderlo. Tanto da qui ai prossimi mesi la valutazione diventerà sempre più bassa.
6: Ti togli il dente. Giocato. Non ha mai giocato anche, quindi ad oggi è...
7: Ma a prescindere, dai 60, dai 60 di quel momento lì, che era il picco di Cambiaso, a adesso che è
6: 15,
7: più basso.
6: 20 al massimo.
7: Ma qualsiasi cifra, perché tanto se non credi nel giocatore... È inutile sperare che possano arrivare 30, 40, 60, 70. E questa cosa qua l'avevo detta anche per Miretti, è uguale. Poi è andato in prestito, vedremo cosa succederà. Ma non devi star lì. Se non credi più nel calciatore, è inutile dire ho 15 o niente. Ma tanto tu non lo utilizzerai mai.
6: Credo che sia un discorso mai. Che puoi fare non per tutti, quello del così o così. Lo puoi fare per Dybala. Lo puoi fare per un Thuram, lo puoi fare magari per Bremer, anche perché anche qua un'altra notizia che è stata riportata alla luce oggi è che comunque quest'estate Bremer aveva ricevuto, c'era qualche interesse da parte di alcuni club, leggo Bayern Monaco e Galatasaray su tutti, però la Juventus ha detto ci pagate la clausola, forse questa era ancora prima, poi perché la clausola è scaduta ad agosto, giusto?
7: Sì, a metà.
6: Quella 50, ecco, quindi magari era ancora prima, poi fondamentalmente magari non si è concretizzato nulla, non è arrivato nulla neanche successivamente e ti sei anche reso conto che forse Bremer era meglio tenertelo, perché comunque non eri così certo poi di riuscire né ad andare a trovartene uno all'altezza o comunque di poter fare con quello che avevi in casa. Però al di là di tutto ci sono determinati giocatori verso cui tu puoi, con cui tu puoi avanzare pretese nei confronti di un eventuale acquirente. Ci sono giocatori invece per cui devi dire va bene tutto e Cambiaso uno di questi ad oggi.
7: Sì, ma guarda, ti dico, per me l'errore della Juventus è stato quello di non massimizzare delle stagioni. Nel senso che
6: non lì, approfittare di alcune buone stagioni di qualcuno, dici?
7: Kelly, secondo me, dovevi veramente provare a piazzarlo in mezza Premier League con la stagione dello scorso anno, perché adesso, a meno che non possa tornare titolare, e vedremo, io credo che giocherà, Kelly e Gatti, secondo me, comunque giocheranno, avranno il loro minutaggio.
6: Ci sono tante partite, ragazzi, c'è
7: esatto,
6: un botto.
7: Esatto, però, ecco, lì, in quelle situazioni, devi secondo me... massimizzare l'annata, perché era un'annata comunque positiva. Nelle annate negative, adesso leggo uno di Twitch che dice fino all'altro ieri era in nazionale ed ha comunque doti tecniche importanti, non puoi
6: Cambiaso?
7: Regalare i giocatori.
6: Stiamo parlando di
7: sì,
6: Cambiaso?
7: Sì, su okay. Cambiaso. E ho capito, allora te lo tieni 20 anni e poi dirai Cambiaso non sono riuscito a venderlo. Se non lo utilizzi, è ovvio che non ti stia dicendo di darlo a 2 milioni di euro, ma se ti arrivano oggi 15 milioni di euro per Cambiaso, io, Giulia, lo do. Perché io non credo in Cambiaso. Per me, anzi, in questo momento qua, lui non può fare il terzino sinistro alla Juve. Non può fare il terzino sinistro alla Juve. E in mezzo al campo lo utilizzeresti? Daresti la maglia titolare in mezzo al campo a Cambiaso? Ora io no.
6: Ora no.
7: Esterno d'attacco, daresti la maglia titolare?
6: No, adesso assolutamente. Non mi trovo nel... Lui non è nelle condizioni di avanzare neanche pretesa di ottenere una maglia titolare, credo.
7: Quindi, ad oggi, per me 15 milioni per Cambiaso sono una cifra altissima. Altissima. E preferisco venderlo a 15 prima di dire, no, ho fatto il paragone proprio prima per De Vrij. 30. 2 anni dopo a zero. Prima di arrivare a dire, oddio, che faccio? Lo libero
6: che
7: subito.
6: Faccio?
7: E quest'estate, Giulia, avrei fatto lo stesso discorso con tanti altri, tanti altri. Perché se l'idea è quella di non puntare su questi giocatori, è inutile tenerli a scaldare la panchina. Vado a prendermene altri. Poi è ovvio, abbiamo già fatto tanto, in uscita abbiamo fatto poco, infatti abbiamo avuto delle problematiche nelle liste, però preferisco veramente tagliare questo cordone con alcuni giocatori piuttosto che poi arrivare con i rugani di turno che ti arrivano a un certo punto della carriera, dopo che hai rinnovato questi contratti lo scorso anno senza senso, perché il rinnovo dello scorso anno è completamente senza senso di Rugani, che poi ti dicono cosa? Ah, io vado anche via dalla Juve, non c'è problema, però vado solo in una determinata parte d'Italia perché ho delle questioni familiari. E così sei poi ostaggio dei giocatori, Lo dico. Prima poi vi arrabbiate, quello non pensa più alla carriera, non fa quell'altro, non interessa. Poi diventi ostaggio dei contratti, Perché a un certo punto delle carriere diventi ostaggio dei contratti.
6: Allora, leggo qualcosa che ci siamo lasciati indietro anche. Intanto saluto Massimo, che ti dice, non mi maledire, ma cosa sai raccontarmi di Lamine Bah?
7: Ma allora, bah, lui è un 2003, lui è un 2013, Giulia, e capisci che ha 13 anni, quella cosa, l'unica cosa che posso
6: Gesù,
7: dire,
4: ma questo è un vecchio,
6: ma perché? Lasciatelo stare sereno,
7: perché insomma segna tanto, però ha 13 anni, quindi io onestamente cielo. A chi ha 13 anni,
6: fa le medie,
7: mi permette di dire solo una cosa, divertiti. Dai. Lamine Bah, divertiti tantissimo, fai gol a raffica,
6: spacca le porte.
7: Sì, fai amicizia con i compagni, ascolta gli allenatori e i genitori, e basta. Poi se sarà bravo da magari giocare un pochettino di più con quelli di 14-15, arriverà a segnare un pochettino meno, perché poi arriverà a segnare sicuramente un pochettino meno nelle giovanili e in determinate situazioni, non farà assolutamente nulla, però io mi auguro sia un giocatore molto molto forte, ma a 13 anni l'unica cosa che ti posso dire, caro Massimo, è che spero che Lamine Bah si possa divertire ogni singolo giorno della sua infanzia. Poi quando arriveremo magari sui 16-17 inizieremo a parlare. Sì, inizieremo a parlare del calciatore. Ma dai, non si può parlare dei tredicenni, non si può.
6: Io non lo sapevo neanche chi fosse, però infatti ho detto, speriamo che lui lo sappia, ma ero certa che tu sapessi di cosa stavamo parlando.
7: Il discorso, Giulia, è che qualcuno ogni tanto...
6: Non posso sapere chi è la Lamine Bah, Camillo sì, ma...
7: Ogni tanto si diverte a creare una storia. E poi allora, diventa... C'è gente che va a fare i video... Va a fare
6: questo
7: video,
6: non ha 13 anni, non è vero?
7: No, ha 13 anni. Il discorso va a fare i video sulle giocate di Lamine Bah e sono cose che non fanno neanche bene a un ragazzino. Io mi auguro possa diventare il nuovo Yamal della Juventus, però prima facciamolo divertire, poi eventualmente valuteremo il giocatore.
6: Eccolo. Scusami, si era aperta l'immagine di un giocatore di 29 anni, che si chiama anche Lamine Bah, che gioca però non so dove. Infatti dice, ma questo non può essere 13 anni.
9: No. Molti più anni, di 30 anni prima.
6: Ora che è piccino, il suo idolo è Yamal, ci sta ovviamente, è un 2013. Vabbè dai ragazzi, su, ma di cosa stiamo parlando? Lasciamolo sereno.
7: Sì, è l'unica cosa possibile, bene. No? Che ti ricordi Barido? Te lo ricordi Barido, che c'era qualcuno, il nuovo Dybala, era arrivato un ragazzino nelle giovanili, nuovo Dybala.
6: Ma Barido no.
7: e poi invece lo scorso anno è stato ceduto al Napoli. Napoli ha provato a fare una cosa simile a quella di Ricina quest'anno e ovviamente perché poi gli agenti di Barido volevano già un contratto da professionista e poi anche dei minutaggio magari anche in categorie, addirittura qualcuno aveva palesato la possibilità di farlo allenare con la prima squadra. Adesso è andato al Napoli e sta
6: cinema.
7: Facendo pochissimo solo, quindi
6: solo cinema ragazzi qua.
7: In questo momento qua credo sia giusto che alcuni ragazzi vengano gestiti da ragazzi. Poi a una certa età sicuramente ci sarà gente che farà la fila per assistere questi giocatori. Speriamo brave persone soprattutto, e però ai tredicenni auguriamo solo di divertirsi, Giulia.
6: Albino da Morciano, anche lui ha avuto la mia stessa idea. Se dessimo in prestito con Meners Atletico Madrid, magari fanno un altro miracolo. Francesco da Ischia dice: il gioco di Simeone è più di squadra, che gioca in un modo compatto e con tanta gara. La Juve gioca in un modo dove il singolo vuole fare la differenza. Camillo, giorni fa aveva detto che la Juve non fa dei cross in mezzo per gli attaccanti.
7: Sì.
6: Ma
7: sì,
6: Camillo
7: sì,
6: te lo
7: detto,
6: ripete
7: colpevole.
6: Anche adesso.
7: Sì,
6: ma sì, ma
7: colpevole.
6: L'hai detto spesso sì. Questa frase, questa, quindi non, niente di strano, credo, no?
7: No.
6: È vero,
7: no,
6: cioè,
7: no, no,
6: la differenza tra il gioco dell'Atletico Madrid e della Juventus credo che non siamo noi a doverlo raccontare, cioè è sotto gli occhi di tutti. Non so se poi questa sia l'unica cosa da andare ad inserire nella spiegazione. Davide ora va gol, Davide la Juventus non lo faceva, non lo so se poi
7: c'è
6: è solo ed esclusivamente
7: dire...
6: questa.
7: Giulia, che le difese spagnole sono un po' più allegre, sono un po' più allegre delle nostre.
6: Fanno un po' più colabrodo, sì. Ci sarà un perché le partite in Spagna a volte finiscono 6-4 rispetto
7: sì.
6: a quelle italiane.
7: Diciamo che loro hanno una cosa che io invidio tanto, la difesa alta. La difesa alta secondo me è una cosa intelligentissima, però... Poi ovviamente hanno anche delle fasi in cui si abbassano come noi, però diciamo che il campionato spagnolo è più votato al va bene, ok, ne ho preso uno, ne faccio due. Noi invece, alla buona, l'ho detta, noi invece siamo più sul ok, o segni e fai un gran gol, o se finisce 0-0 non c'è problema, quindi...
6: Però sono diminuiti gli 0-0, hai visto? Cioè forse sono addirittura mezzi spariti.
7: Perché
6: c'era un dato delle prime giornate che era, ti faceva vedere come il 0-0, piccole mosche bianche.
7: Perché comunque questo modo di arbitrare, ormai dove non fischiano più niente, aumentano la possibilità a volte del contropiede, della ripartenza, del gol su palla persa, magari mezza e mezza. Prima la palla mezza e mezza, ma con un pestoncino minuscolo, fallo. Andavi al VAR, vedevi il fermo immagine, fallo. Quest'anno non vanno neanche più al VAR, quindi via, quando è mezzo e mezzo è gol.
6: Top.
7: Tipo il gol, non lo so, dove si buttano in area e poi continuano e segnano. Se non ricordo male, forse Inter-Napoli. Ecco, lo scorso anno col difensore a terra si fermava subito l'azione. Quest'anno no, e quindi questo ha aumentato inevitabilmente anche le realizzazioni.
6: Salutiamo prima di andare in pausa. Allora, Roberto che ci ha mandato la foto della spiaggia,
7: sì.
6: Non so dove sia, ma bella, bravo.
7: Bella.
6: Dudu d'Alba, appunto, che mi ragazzi, una cosa solo, raccoglietela perché impazzisco. Questa è l'unica cosa che vi chiedo. Che
7: sì.
6: Del cane in un momento intimo, Annalisa da Oristano che sta facendo la lavatrice, brava, se vuoi venire anche a fare anche qualcuna da me ti ringrazio. Aki anche, Ale da Bologna, parlando
7: Ale
6: di nazionale,
7: Bologna.
6: Ha avuto lo stimolo a quanto pare. Poi c'è un meraviglioso
7: okay.
6: bambino che sta giocando con dei giochi,
7: figlio
6: Miguel
7: di Enrico, credo figlio di
6: Enrico. Enrico da Fidenza, scusa non l'avevo visto. Dudu d'Alba che manda Miguel in versione messicana. Anche tu travesti il tuo
7: no.
6: cagnolino, no?
7: Però il guinzaglio della Juve io il guinzaglio della Juve.
6: Devi differenziarti sempre, bravo.
7: Sì,
6: poi
7: sì,
6: mezzo
7: sì.
6: Furgone consegnato da Gianni da Canicattì, bravo, ottimo lavoro.
7: Bravo Gianni.
6: Emilio, non lo so, da Cellamare che sta tagliando la siepe del giardino, ammazza che bel giardino che hai.
7: Con la piscina.
6: C'è anche la piscina, tanta roba. Christian che credo sia al, quindi al, immagino, me lo immagino al Camp Nou, Christian.
7: Io credo, sì, al Museo del Barça.
6: Sarà al Museo del Barcellona, che immagino sia dentro, non ci sono mai stata al museo, però immagino, quindi grazie per averci fatto questo regalo, ragazzi.
7: Sì,
6: perché
7: sì,
6: cosa?
7: Sì,
6: tu sei stato al Museo del Barcellona?
7: No, però vedo, stavo guardando, ho aperto la foto, stavo guardando, credo sia al Museo del Barcellona.
9: Su internet ci sono 530.000 pagine.
7: No, sono stato tante volte a Barcellona, tante volte a Barcellona, anche per tanto tempo, ma non sono mai andato né al Camp Nou né al museo.
6: Io no, sì. A vedere un meraviglioso Barcellona Juventus 0-0.
7: Beh, siamo andati però davanti, siamo passati noi lì.
9: Sono andato avanti.
6: Grazie a un certo Dybala che all'andata aveva fatto qualcosa di buono, direi.
7: Sì, quella 0-0 lì. Sì, è uno 0-0 che vale tanto, quella 0-0 lì. Tanto come loro avevano rimontato. Loro avevano rimontato al Paris Saint-Germain quella partita folle dove Neymar si era travestito da Superman in quel finale.
6: Ed eravamo pronti a un'ecatombe, invece no.
7: Poi a Cardiff abbiamo fatto
6: malissimo. E lì l'ecatombe c'è stata purtroppo.
9: Non mi sta bene!
7: No,
6: è andata così.
7: Non sta bene nessuno.
6: A tra poco!
0: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di bastoni frattesi dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il Mancio ricomincia da 3, Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo 3 invece i reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra, tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Kayode supera l'esordio e Scalvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
10: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori venendo dentro al campo potesse mettere in difficoltà. Kayode è stato bravo perché comunque era il debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è incalati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
4: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa. Dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con due sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre che si sono già affrontate due settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana vinta da Milano grazie ad un ottimo primo tempo andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18 mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalierchio alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
0: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è Giulietta Borletto.
7: Sì, sì, sì, ero pronta a dire il mio nome stavolta. Ogni tanto così mi viene da dirlo. Tu sei Camillo De Michelis e io sono Giulia Borletto. Assolutamente sì.
6: E vai.
7: Senti, Valerio da Pisa vuole sapere se è stato ufficializzato Neto. Sì. E perché io, che ho Grabar al Fantacalcio, attualmente Neto non compare ancora nelle liste?
6: Io che ho Bramara al Fantacalcio.
7: Vabbè, ti è partita la... Perché ho visto che la G è sopra la B nella tastiera, sì. Almeno nel mio computer, quindi poveri, magari ho sbagliato.
6: Sì, sì, sto scherzando, visto come sono più buono con i nomi dei giocatori, sì. Molto più buono. Nessuno l'ha detto però, nessuno l'ha detto.
7: Vabbè, qua c'è un'evidente confusione dettata dalle dita, quindi non lo sa che si chiamerà Grabar. Anche la M, aspetta.
6: Sì.
7: M, no, la B, disastro. Vabbè, dai, un disastro, lascia stare. Stavo cercando di salvarti, Valerio, ma no, è così.
6: Allora, Valerio oggi soprannominiamo Internet Explorer perché è ufficiale da ieri alle 5, quindi sui siti, ovunque, profilo Instagram, sono uscite già interviste, robe varie. Stamattina al primo post della Juventus sui social è Neto, quindi c'è tutto.
7: Benvenuto, come ha detto prima, ecco, benvenuto.
6: Esatto, e quindi insomma Valerio Internet Explorer, perché è già ufficiale da quasi 24 ore e sulle liste verrà messo a breve, ecco, già da oggi dovrebbe esserci perché è ufficiale da ieri, quindi...
7: Beh, ma poi dove sta scritto che tu debba per forza... domanda da profana, se nel fantacalcio ti si infortuna un giocatore in maniera grave, come ad esempio appunto in questo caso Grabara, tu puoi tornare sul mercato?
6: No, quindi se è un fantacalcio, se non c'è il mercato di riparazione...
7: Di cosa stiamo parlando?
6: Magari loro hanno il mercato di riparazione o hanno magari delle regole dove puoi sostituire il portiere in determinate situazioni. Ecco, magari loro hanno queste cose qua. Però tipo nei miei fantacalci, se hai un crociato, ti attacchi. Poi a gennaio lo svincoli e ne prendi uno diverso. Però ecco, dipende poi da fantacalcio a fantacalcio, come viene fatta l'asta. Ma comunque in questo caso qua, insomma, almeno in quelli che faccio io, tutti quelli che hanno preso Grabara, sostanzialmente si trovano un giocatore inutilizzabile da qui a gennaio. Poi magari qualcuno nella sosta nazionale avrà fatto un
7: Brutta
6: ulteriore,
7: storia.
6: esatto, avrà fatto un'ulteriore asta e quindi avrà risolto il problema, però dipende da loro. Comunque da
8: Ma che
6: oggi
8: cos'è un pacchetto azionario? È fisicamente un pacchetto!
6: Eh sì, e quindi da oggi credo che Neto verrà inserito in tutte le liste del Fantacalcio.
7: Molto bene,
6: Quindi
7: Camillo
6: abbiamo
7: come... Ah
6: risposto.
7: sì, scusa, pensavo avessi
6: Sì.
7: finito. Marcello ti chiede come sta andando Corigliano. Sono
6: Così
7: cose
6: così.
7: vostre?
6: Così così. Corigliano è uno molto forte, Giulia. Molto molto forte. Così così in questo momento. Diciamo che mi aspettavo potesse avere maggiore impatto. Credo abbia qualche problemino. Stavo cercando, infatti, in questo momento credo abbia qualche problemino. Poi vabbè, lui è comunque nel giro delle nazionali e nel giro delle nazionali giovanili. Però mi aspettavo un po' di più. Mi aspettavo un po' di più da Corigliano. Poi è uno molto molto forte. Molto molto forte nelle giovanili della Juventus.
7: Corigliano,
6: Da
7: Corigliano, caro
6: segnalare.
7: Corigliano. Massimo ti ringrazia perché voleva solo sapere che tipo di giocatore fosse, eh? Non aveva già intenzione di metterlo sotto contratto da qualche parte o chiedere ad alta voce alla Juventus di convocarlo. Juventus Big, ovviamente, dei grandi. Quindi è un esterno, punta centrale o altro. Ti chiedeva questo, che dove lo vedi bene giocare?
6: Ma
7: Ti chiederà
6: adesso,
7: questo.
6: ripeto, è un giocatore offensivo, è un attaccante, poi può essere utilizzato anche da esterno, però in questo momento qua sta giocando l'attaccante, segna raffica, perché segna raffica, ma a 13 anni, Giulia, io ho visto gente cambiare ruolo ti racconto questo, giocatore della Juventus, Next Gen, è stato uno dei primi fuori quota della Juventus Next Gen, Alcibiade, che ha fatto anche qualche convocazione con la prima squadra, quindi ha fatto primavera, convocazione della prima squadra, poi è andato alla Next Gen, ha fatto 1 o 2 anni alla Next Gen. Ecco, Alcibiade al Chisola, che tu conosci bene, al Chisola,
7: Molto.
6: era la punta centrale, raffica di gol, valanghe, cioè il Chisola era fortissimo e aveva Alcibiade come attaccante. È andato alla Juve, Alcibiade è diventato un difensore centrale. Quindi quando hai 13-14 anni, tendenzialmente ora è cambiato un po', ora ormai i tredicenni giocano a calcio già con la lavagna tattica, cosa che io trovo sbagliatissima, però
7: Sì, sono già tutti dei bomber,
6: sì, ormai hanno delle
7: dei
6: conoscenze
7: bro.
6: tattiche esagerate, però tendenzialmente puoi cambiare ancora ruolo, magari non il portiere, ma qualcosa puoi cambiare. Puoi cambiare ancora ruolo, quindi diciamo che Lamine Bah, per adesso è una punta, poi vedremo.
7: Ma tu lo l'hai sentito, Costa?
6: Sì,
7: Mi sembrava
6: abbiamo
7: tipo
6: Ivan.
7: l'annuncio, anche lì l'annuncio ritardo, il
6: No,
7: treno.
6: abbiamo Ivan Cardia di Tutto Mercato Web.
7: Abbiamo
6: Ciao Ivan.
7: Mister Cardia!
9: Buongiorno, raggio di sole, buongiorno anche a Giulia. No, no,
6: Che
9: l'avete
6: bello.
9: definito voi, no, no, io non mi permetterei mai.
6: Era quel vocale lì.
7: Jennifer, allora Jennifer, devi chiamarlo
9: Jennifer.
7: Jennifer, ti ricordo. Anche se non mi capisce oggi Jennifer, nonostante siamo il suo nome,
6: Usciamo ancora
7: andando
6: una
7: in
6: volta da questo
7: difficoltà.
6: impasse. Usciamo ancora una volta da questo
7: Allora,
6: impasse.
7: Ivan, senti, ti leggo questo messaggio.
9: Sì.
7: Ciao. Chi ha detto che non credo in Cambiaso? Cambiaso. Quando stava bene, ha sempre giocato. In questo periodo, ad esempio, è anche infortunato. Siete voi che non credete in lui. Con 15 milioni cosa ci compri? Io con 15 milioni compro un bel po' di cose, dir la verità. Però Claudio da Pescara non è d'accordo sul discorso che facevamo prima legato a Cambiaso, uno dei primi, che se a settembre arriva qualunque offerta, a gennaio arriva qualunque offerta, può andare.
9: Ma magari anche se arriva a settembre, last minute, può andare. Ma io rispondo anche affidandomi, insomma, a voi che ne vedete anche di più. Ma quando è stata l'ultima volta che Cambiaso è stato bene, ha giocato bene? Cioè,
7: l'enciclopedia Camillo se lo ricorda sicuro.
6: Credo Juve Como, ecco. La prima di Thiago Motta, credo.
9: Parliamo di due campionati fa.
7: Due anni fa.
9: Perché non è che qualcuno crede o non crede in Cambiaso, e uno ci può credere quanto vuole, però poi c'è il campo dove succedono delle cose, e ultimamente quelle che succedono attorno a Cambiaso ti fa fatica
7: non
9: a trovarne
7: sono positive,
9: positive.
7: Sì.
9: Mi sembra un giocatore che sicuramente aveva ha delle qualità, non merita un imperfetto, perché ha ancora tutto il tempo di dimostrarle. Probabilmente a un certo punto è stato un po', come capita a tutti i ragazzi, un po' esagerato nelle considerazioni, quando secondo me non gli ha fatto bene, come non ha mai fatto bene a nessuno, quando si leggevano di offensive da 70 milioni o cose del genere, perché sono cose che non lo conosco personalmente, non mi permetto di dirlo, però immagino possano un po' anche destabilizzare volendo. Sta di fatto che abbiamo la certificazione dell'enciclopedia Camillo, da due campionati più cinque giornate, perché questa è la distanza che... No, da un campionato più cinque giornate, la prima di Thiago Motta è 2024-2025, quindi due campionati interi più quattro giornate, non ha giocato una partita convincente, e qualcuna l'ha giocata, molte le ha saltate per infortunio, però qualcuna, più di una, l'ha giocata. Quindi è un giocatore che si è avvolto in una spirale negativa. Probabilmente in realtà cambiare aria potrebbe anche far bene a lui, cioè, perché poi ripeto, non lo conosco di persona, mi è capitato in qualche evento, qualche intervista, rapidamente mi sembra un ragazzo comunque
7: bravissimo,
9: esatto,
7: appunto,
9: con la testa molto a posto. Probabilmente magari farebbe bene anche lui cambiare aria.
6: Sì, io credo che questa sia una soluzione molto molto positiva per entrambi, perché credo che Cambiaso si sia anche un po' seduto. È da anni che non ha un'alternativa, è da anni che non lotta per il posto, cioè tutte queste cose qua per me hanno fatto perdere un po' anche di ambizione, di fuoco dentro a Cambiaso. Tra l'altro Ivan, visto e considerato che comunque questa sosta è lunghissima e interminabile, ha perso anche ruolo in nazionale, perché a prescindere dall'infortunio probabilmente ad oggi non sarebbe stato convocato da Mancini.
9: No, secondo me no, perché comunque a sinistra dobbiamo considerare che ora la nazionale sta giocando e non c'è Di Marco, ci sono Ruggeri e Udoge, quindi diciamo due ragazzi che giocano titolari o comunque più o meno titolari all'estero, all'Atletico Madrid e in Premier League. In più c'è quello che oggettivamente chiunque metterebbe titolare, cioè Di Marco, che in questo momento non è a disposizione. A destra, volendo un po' di spazio in più, ci potrebbe anche essere, perché secondo me Di Lorenzo è un po' a fine corsa, però ieri per esempio abbiamo visto un ragazzo che gioca titolare in Premier League, quindi in un campionato dove si va molto più veloci che da noi, che è Caiode, io tra lui e Cambiaso, onestamente, senza nulla togliere a Cambiaso, che ripeto, per me ha grandi qualità. In questa fase io non, penso che nessuno avrebbe mezzo dubbio su chi mettere in campo, quindi sì, in questo momento Cambiaso è fuori, ma non perché qualcuno lo giudichi male, sono le prestazioni che hanno portato un po' tutti a non credere più in lui in questa fase, quindi non credo sia un problema di degli osservatori, diciamo, attorno al mondo Juventus, mettendoci anche noi in questa categoria, credo sia proprio un problema di prestazioni, poi sarà lo stimolo, saranno gli stimoli, sarà, insomma, questo lo sapete anche voi molto meglio di me, onestamente, le possibili motivazioni, però il dato di fatto, stringi stringi, è quello.
7: Mm. L'altro giocatore di cui abbiamo parlato stamattina è con Meners, e io te lo così ti chiedo di lui. Sì, non sappiamo più di cosa parlare.
9: Di casa Juve,
7: sì, sì, sì, oggi ci volevamo far del male praticamente. E ti leggo un messaggio di un ascoltatore, perché poi abbiamo legato il chiacchierare su Commeners a un giocatore come Frattesi, perché parlavamo di narrazione, di come viene spesso, si parla di un giocatore chiedendo determinate cifre e poi alla fine stringi stringi, quello che riesci ad ottenere è tutt'altro. Frattesi ne è un esempio in questo caso, e si parlava anche, Camillo dicevo, io credo che la situazione migliore per Frattesi sia proprio quella che ha trovato adesso, ovvero la Lazio. E un ascoltatore ci scrive: il vero problema, parlando di Frattesi e portando come esempio con Meners, è che il giocatore dell'Inter, l'ex Inter, si è reso conto di non essere in grado di sostenere il peso di una maglia soffoco come quella dell'Inter, mentre con Meners purtroppo non ha ancora capito che la Juventus non è la sua giusta dimensione e quasi non vuole andarsene, perché purtroppo crede di essere un giocatore da top club. Sei anche tu di questa idea?
9: In parte sì, poi io credo che francamente per Kof Meners non ci sia proprio la fila, neanche diciamo tra club di livello un pochino sotto, sotto i top. Il vero problema secondo me è anche un altro, cioè Frattesi è andato all'Inter e si è reso conto, diciamo, di essere un po' sotto livello, però ha trovato però non è soltanto il livello in asso, cioè il livello non è un concetto assoluto. Frattesi ha trovato davanti a sé Barella, Mkhitaryan e Çalhanoğlu, lì si è reso conto. Poi in realtà è stato anche importante, perché se vogliamo lo scudetto conquistato da Inzaghi, non quello di Chivo ovviamente, ma in quello di Inzaghi, Frattesi da super sub, come vogliamo definirlo, segna anche 4, cioè non mi ricordo quanti, però credo 4-5 gol, alcuni dei quali anche abbastanza pesanti per vincere quello scudetto, cioè ha fatto male, se vogliamo, rispetto a quello che ci si aspettava, però che avesse delle qualità si è visto. Semplicemente, se tu ti metti a paragone con Barella, ora non sarà molto popolare dirlo su Radio Bianconera, però se ti metti a paragone con Barella, oggettivamente ce ne sono pochi che tengono quel livello. Kof Meners questo percorso fondamentalmente non l'ha fatto, perché cioè, non ha dimostrato in alcun modo di essere, cioè è sotto un livello che non c'è, perché in realtà non è che dipende c'è troppo da... Sì, Thuram ha fatto meglio, Locatelli, io continuerò a difenderlo sempre, ha fatto meglio, però non è che stiamo parlando di gente che ha fatto stagioni indimenticabili. Cioè, con Venus aveva del margine per inserirsi e proprio non ci è andato mai vicino. Io ne parlavo prima anche con Enzo Marangio sull'altra emittente. Vedo un giocatore che quando è arrivato alla Juve aveva tanta voglia di andarci, fece anche una rottura clamorosa con l'Atalanta, se ricordate. Poi una volta che ci è arrivato è come se avesse perso tutta quella voglia agonistica. Io penso che delle qualità le abbia tuttora, ma se ti manca quel mordente ti chiedi, cioè secondo me il discorso sedersi è molto valido per Kof Meners, senza alcuna giustificazione tra l'altro, perché insomma è un giocatore che non ha mai fatto bene da quando è arrivato alla Juve.
6: Ivan, invece ti chiedo, in questa nazionale, no, con qualche giocatore nuovo anche fuori dai radar dell'Italia, chi vedresti bene alla Juventus?
9: Della nazionale attuale?
6: Sì,
9: Kayode, secondo me, è vero che Kalulu a me piace, però secondo me Kayode è un giocatore con un bel talento. Ci vedrei bene Fagioli, se vuoi dirlo, perché
7: a volte ritornano.
9: Ma secondo me è un giocatore che sicuramente, diciamo, a livello caratteriale ha delle particolarità, e vabbè, quello che è stato il passato lasciamolo da parte. a livello tecnico, ecco, l'elemento di qualità e se vogliamo anche di fantasia che la Juve non ha fondamentalmente. Quindi lui ce lo vedrei molto bene, forse. Poi vabbè, non ti sto a dire Tonali, nel senso che Tonali sì,
6: Tonali, dico dei giovani. Vabbè.
10: Cioè, Tonali, Tonali, Calafiori, eccetera,
6: Romano,
10: ma anche... tutti.
9: Romano sì, no, infatti ti tolgo anche più Esposito,
10: è stato un po' bocciato bene. Romano, mi sembra.
9: Era un ragazzo di 20 anni che non ha giocato bene la prima partita.
10: È quello che succede quando li butti forse anche un po' troppo.
9: Però dobbiamo una situazione così. Per vedere se,
10: lo so, se però coraggio.
9: No, Romano sì, lo vedrei bene, non so se abbia bisogno di uno step intermedio, perché comunque può servire alle volte. Bisogna capire se la Juve, cos'è la Juve in questa fase, perché magari uno può dire che è la Juve uno step intermedio. So che è un sacrilegio dirlo, però
10: piano con le parole, Cardia.
9: No, ma
10: piano.
9: Infatti lo dico sommessamente, però purtroppo il campionato dell'anno scorso questo sta, e anche quello attuale questo sta raccontando, è un ragazzo con delle qualità, sì, potenzialmente lo vedrei bene. La Juve deve stare molto attenta su chi punta, deve a centrocampo sicuramente vedrei bene più di uno, perché a centrocampo la Juve continua a pensare sia abbastanza corta.
6: Sì.
10: Va bene, grazie
6: Ivan.
10: Grazie Ivan,
9: buon proseguimento.
10: Grazie
6: Ivan. Giulia,
10: chiudiamo con un vocalino?
6: Sì, poi una domanda.
10: Oddio, non mi chiedere cosa mangio, non lo so.
11: Buongiorno ragazzi, Stefano. Allora, ciao. Intanto spiegate al vostro interlocutore, Ivan Cardia si chiama, che Ruggeri non è più un giocatore dell'Atletico Madrid, ma è stato trasferito all'Aston Villa, quindi gioca in Premier. Incredibile che un esperto da voi interpellato di calcio non sappia dove gioca un giocatore.
10: Me la sono persa.
11: Secondo,
10: questa, scusami,
11: riguardo a Cambiaso, sono tutte considerazioni che state facendo, secondo me, senza criterio, perché Cambiaso è un giocatore che piace a Spalletti a prescindere.
10: Bene. Niente. Volevo chiudere mannaggia, non c'è così.
6: È un giocatore che piace talmente tanto a Spalletti a prescindere, perché noi diciamo no, cavolate, visto considerato per lui. Ti piace talmente tanto a prescindere, Giulia, ma proprio ma piace, che a sinistra nel suo ruolo mettiamo un destro, pur di non far giocare Cambiaso, noi mettiamo un destro, ma per Luigi, conoscenza totale del mondo Spalletti Cambiaso, è un amore sconfinato, sempre, comunque.
10: Ti sei trasformato in corona in questo momento.
6: Piace talmente tanto a Spalletti, sempre per Luigi, conoscitore perfetto della materia, che l'altro giorno in conferenza stampa ti dice Cambiaso, ci ha detto che era disponibile e poi ha detto di no. Quindi fa capire a tutti i giornalisti che sono nati ieri e sulla luna che Cambiaso col NEC si è tirato indietro. Ma piace tantissimo.
12: Chiamatemi Lingo!
6: Tantissimo!
12: È un indemoniato!
6: Perché poi, no, sembriamo sempre dei cretini noi, arriva sempre il classico che ci fa passare per cretini, ma forse se andiamo a dire qualcosina ci sarà un perché, no Giulia? Ci sarà ogni tanto un perché, se ci esponiamo.
10: Questa versione di Camillo Corona, mi ha entusiasmato un sacco, mi sei piaciuto.
13: Innanzitutto una notizia è quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti è stato già arrestato.
6: Bellissima, questa è una delle più belle. Chiudiamo con uno dei momenti più belli.
10: Chiudiamo in bellezza, ragazzi, a domani. Ciao.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di sua proprietà a Campobasso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura per duplice omicidio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero scattate dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso.
14: Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi una richiesta di revisione della sentenza. Secondo i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa.
15: Un 17enne è stato arrestato dalla polizia in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni.

0: A seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
1: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

Antonio Paolino, questo è il sommario di Cose di Calcio, versione XL. Per Consensao solo una botta, per Bremer nuovo procuratore. La Juve che verrà, prove tattiche personalizzate in allenamento. CDA Juve, oggi l'approvazione del bilancio, ancora in rosso. Ad inizio novembre l'assemblea degli azionisti. Neto, vorrei essere importante a livello umano.

0: dare una mano quando necessario ed essere disponibile quando servirà. Le prime dichiarazioni del vice vicario. Nation League, l'Italia si riscatta e travolge la Turchia di Montella, contestatissimo. E poi commissariamento FIGC, sempre più probabile. Buona giornata, eccoci, ben ritrovati qui dagli studi di Torino di Radio Bianconera. Un saluto subito, prima di dimenticarcene, al nostro regista imperatore Costantino, già pronto per una puntata speciale oggi. Che bello, vedi quando si parla di mangiare, il nostro Costantino subito si collega con Riad, dove c'è il nostro chef per eccellenza che ritroviamo e magari lo vediamo anche probabilmente. Eccolo qui, chef, ma sai che sei la persona più rischiosa? Buongiorno Maurizio Olivieri, lo sai che sei la persona più ricercata? Mi chiedevano, ma che fine ha fatto? Non l'avrai mica tagliato? Non è mica uno spezzatino il nostro Maurizio. Chef da Riad, ben trovato, perché mancava un po' il gusto, il pepe, il sale, l'olio, tutte le cose che ci aggiungevi tu. E visto che siamo in pausa nazionali, ho detto, qui è il momento di richiamarlo e fare un po' il punto. Intanto come stai? Com'è la situazione? Tranquillizziamo i parenti italiani, tuoi o meno, di una situazione che qui i telegiornali raccontano sempre un po' problematica dalle tue parti, e poi non è solo dalle tue parti, riguarda anche l'intero mondo, che dovrebbe un po' tranquillizzarsi. Maurizio, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, piacere mio di ritrovarvi. È stato un gran piacere, grazie ancora di questa possibilità.
0: Ma allora, è bello. Quando le cose sono belle e buone si ripetono. Vai.
1: Veniamo subito alla situazione escalation qua in Medio Oriente, che se ne parla un po' in tutte le salse. Diciamo che non sono i civili gli obiettivi sensibili a cui gli Houthi o iraniani aspirano, ma ai pozzi petroliferi, quindi noi siamo abbastanza sicuri. È ovvio che sopra la testa ti passano un po' di droni, un po' di missili, qualcuno ti scoppia sopra la testa e lo senti, perché ogni giorno gli allarmi che arrivano sul telefono che c'è possibilità di guerriglie ad alta quota, ripeto, sono cose che non è che ce ne accorgiamo realmente, tranne veramente qualche volta, tipo 10 giorni fa hanno attaccato un pozzo qua vicino all'aeroporto e in casa ti sei visto la luce del missile che è esploso, quindi è una cosa non piacevole in quel momento.
0: Non piacevole, poi però, sicuro.
1: Ripeto, è esploso credo a 5-6 chilometri da dove siamo noi, quindi c'è neanche, ed è un'esplosione che è stata fatta in cielo, però sai, è un'esplosione importante, quindi la senti. Non è che
0: certo,
1: sera,
0: certo, però. Certo. Maurizio, non voglio trasformarti in un inviato di Radio Bianconera, l'inviato in territorio lontano da quello italiano, però mi sembrava anche solo umanamente importante raccontare, partire da una situazione senza far finta di nulla. È una situazione che viviamo di riflesso un po' tutti, o che dovremmo vivere un po' tutti di riflesso, di più e meglio, per capire le ragioni di questo momento storico. Ma al di là di questo, ti volevo chiedere Maurizio, intanto, dalle tue parti, il calcio aumenta o diminuisce il feeling con il calcio? Perché sentiamo anche parlare di rubinetti che si stanno chiudendo attorno al mondo del calcio arabo, al di là che ci sia un mondiale all'orizzonte, dove mi vedrai protagonista anche solo lì a servire bicchieri o aprire la porta di qualche sala pranzo.
1: Ma allora, il calcio ha avuto un paio d'anni fa questa esplosione e poi realmente si sono resi conto che, soprattutto i giocatori che vengono qua, si sono resi conto che non sono all'altezza di quello che sono i nostri campionati, anche se il nostro campionato oggi come oggi viene classificato come quarto, quinto, però è sempre un campionato che ti dà degli stimoli diversi da quelli che ci sono qua. Realmente io sto seguendo dei calciatori a livello dietetico, a livello di performance e purtroppo manca. Io mi confronto spesso e volentieri con qualcuno anche di realmente importante e la performance qua è comunque 35% meno di quella che veniva richiesta da noi, e quindi vuol dire tanto per loro. Infatti, io quando all'epoca si parlava di andare a prendere che sì, speravo di no, perché so i ritmi che ci sono, so le cose che succedono qua, seguo nel campo giornalmente qualcuno di loro e vedo quello che succede. Parlo con loro alimentaristi, dietologi, dottori, e ho le tabelle di questi, quindi mi rendo conto di come, confrontandole con quelle dei calciatori italiani, cambiano tanto.
0: Vedete quante notizie si sta dando? Controlla, vede, sente, rumoreggia, si confronta. Che cosa toglieresti dall'alimentazione senza farci nomi e senza fare riferimenti alle tabelle specifiche dall'alimentazione? O sarebbe difficile per te prendere in gestione l'alimentazione della nazionale araba? Visto che hai
1: Allora,
0: parlato di una percentuale importante.
1: certo, diventa difficile togliere a loro quelle che sono le salse speziate che nell'alimentazione di un calciatore non ci vanno. Purtroppo loro usano, adesso per farti due cose
0: Eh
1: semplicissime,
0: sì,
1: ketchup
0: anche perché poi
1: e maionese.
0: dobbiamo fare la ricetta noi, eh.
1: Stringiamo a ketchup e maionese senza andare nella particolarità
0: Aia.
1: Delle salse che vanno a prendere.
0: Ti
1: Se
0: fermo
1: tu non
0: subito perché
1: riesci.
0: ascoltano anche i nostri calciatori, che di maionese vanno giù lisci nelle feste dopo le partite.
1: Vabbè,
0: Vai. Ecco,
1: all'Oktoberfest glielo possiamo concedere.
0: una volta una tantum, ha subito azzeccato. Vedete la lungimiranza di uno chef, tutto fare come il nostro Maurizio Olivieri, perché poi arriviamo alla nostra ricetta di queste prime 5 partite, anzi 6, un po' all'italiana. Dimmi pure su
1: Ma
0: ketchup
1: tu
0: e
1: pensa che io avrei dovuto seguire Pulisic. E quindi
0: Avresti?
1: sono in
0: Perché
1: contatto
0: avresti?
1: anche, sono in contatto anche col nostro McKennie.
0: Ah, e quindi sei tu che l'hai fatto un po' dimagrire, cioè gli hai tolto tu
1: Stava,
0: le salse?
1: diciamo che no, no, no, la Juve
0: No.
1: ha una signora alimentarista che è bravissima, con cui mi sento spesso e volentieri, quindi. Però Pulisic ci siamo parlati, aveva bisogno di una persona che lo seguisse personalmente a casa, di qua e di là, e poi gli ho mandato un mio collega.
0: Ah, ho capito, ho capito. Senti, possiamo fare riferimento anche noi direttamente, indirettamente a te, i nostri ascoltatori, trovarti,
1: Volentieri.
0: qualche consiglio, apriremo magari questa rubrica. Senti, Maurizio, arriviamo a noi. Intanto, sotto quella bella divisa, sempre bella, rinnovata, di anno in anno, anzi forse di mese in mese, da quelle parti lì. C'è un cuore che batte ed è bianco-nero da sempre, no? Com'è stato l'inizio seguire la Juve? Perché quest'anno ci sentiamo un po' meno, ma raccoglieremo di più i momenti in cui confrontarci con te, perché ci manca la tua ricetta. Anzi, diventa anche più attesa, no? Perché diventa più rinomata, un po' come un matrimonio, un battesimo. Cioè, serve una ricetta più curata da parte tua dopo 6 giornate tra campionato e Coppa. Che Juve è? Che cosa trovi nel frigo, aprendo il frigo della Juve, guardando quello che c'è a disposizione, e che tipo di ricetta riusciamo a confezionare dopo aver visto le prime 6 uscite? E se mi dici se è un antipasto, se è già un primo, un secondo, o come possiamo migliorarla adesso che riprenderemo, anzi fra 2 settimane?
1: A oggi ti dico che la Juve è un minestrone scaldato. E
0: Devo
1: anche
0: sempre
1: fresco.
0: trattenere un po' perché sei imprevedibile, ma ne conosco anche altri imprevedibili. Quindi al momento la Juve è un minestrone riscaldato, che però fa bene, ogni tanto le verdure fanno bene. Non, non... Aggiustamelo,
1: Ma guarda, ti dico la verità.
0: aggiustamelo questo
1: La
0: minestrone.
1: verità è che il minestrone fa bene, però in certe diete non potresti mangiare associate determinate categorie di vegetali. Quindi il pomodoro messo in certe parti fa malissimo. Io ricordo, ad esempio, Michel Platini che aveva il problema grandissimo delle fragole, se stiamo a guardare, e tutte queste cose. Quindi un minestrone a volte può essere anche una complicanza, non è sempre ben accetto. Non è il brodo di verdura che tu prendi solo l'estratto. Un minestrone ha tanti vegetali dentro e devono essere assemblati bene, se no poi quando ti dici ah, ho la pancia che mi fa un po' rumore, ecco
0: Gonfia,
1: perché
0: un
1: c'è qualcosa.
0: po' gonfia,
1: Gonfia,
0: è vero.
1: gonfia, gonfia.
0: Cosa dobbiamo togliere da quel minestrone,
1: A
0: mister
1: volte sono
0: chef?
1: stati, sono stati messi broccoli e cavoli che assieme non vanno mai messi.
0: Broccoli e cavoli, c'è anche un'assonanza nel minestrone. Io non li metto perché non mi piacciono, né i brocchi né i
1: No, però.
0: cavoli. Però parlando di una squadra, di un assemblaggio di una squadra, lei dà il gusto, dà il gusto. E quindi toglieresti uno o l'altro, o tutte e due, per migliorarlo, questo minestrone?
1: Se lo dobbiamo fare per dei calciatori, li toglierei tutti e due, perché sono due alimenti che andrebbero mangiati distintamente e lontani anche giorni uno dall'altro. Quindi li toglierei, farei un minestrone veramente leggero, leggero. Punterei più su zucchine, carote, qualche patata, soprattutto la patata dolce, la zucca, il porro, la cipolla, che dir si voglia, la cipolla è un diuretico che funziona molto bene.
0: Interessante, interessante. Significa che li toglieresti anche se ce ne sono in poca quantità, cioè ce n'è poca di broccoli, oppure solo se ce ne fosse tanto, perché io compro le buste, presente
1: No,
0: quelle sugge.
1: no.
0: Dimmi, dimmi.
1: No, no, anche pochi li toglierei perché comunque vanno dissociati da una giusta alimentazione.
0: Ho capito. Senti, al di là di questi esempi un po' astratti, ma molto, molto chiari, perché stanno capendo anche da casa,
1: Beh, io
0: qual è
1: toglierei
0: l'elemento?
1: qualcuno.
0: Lo so, ma non ti faccio, vedi che mi sto fermando perché ci tengo alla nostra amicizia, ci tengo all'amicizia con i colleghi, con i giocatori, ma quindi per aggiustarla. Lo chef Spalletti, questo minestrone, come hai detto tu, per trasformarlo in qualcosa di migliore, dovrà aspettare che lo chef gli porti, ovvero tu, gli porti del sale, del pepe, degli aromi, non so, come si può aggiustare il gusto o migliorarlo, ecco, diciamo così. E poi parleremo concretamente in questi minuti che ci rimangono, con te.
1: Io metterei una bella patata dolce in mezzo al campo.
0: Una patata dolce. Cosa intendi per patata dolce? Cioè, pezzettini, pezzettini di.
1: No, no, che non è la patata normale, perché la patata normale comunque, la patata dolce è quella patata, tra virgolette, americana, che è gialla, il colore della zucca, che a differenza di essere una fonte solo di
0: Quelle
1: calorie. No, no,
0: piccoline
1: no, è
0: sono americane.
1: grande, è grande.
0: È
1: Poi ti
0: grande.
1: mando la
0: No.
1: foto, poi ti mando
0: Quella
1: la foto.
0: piccolina è olandese, non va bene quella
1: Sì.
0: olandese, secondo me.
1: Assolutamente no,
0: La patata
1: assolutamente no.
0: olandese, la
1: Attenzione, no.
0: patatina
1: La
0: per
1: patatina.
0: l'arrosto. Non va
1: No.
0: bene quella per l'arrosto. E non va bene quella olandese, ho capito.
1: No,
0: Quindi è giusto mettere in vendita le scorte di patata olandese.
1: direi di
0: Va
1: sì, direi
0: bene,
1: di
0: dai.
1: sì.
0: Ci siamo capiti, ci siamo capiti. Al di là di tutto, lo vedi molto simile ad altre ricette, ad altre annate. Diventiamo tecnici a questo punto, perché abbiamo un po' giocato. E mi dici che cosa hai visto nell'essenza di questa Juve, cosa dobbiamo ritrovare? Perché ci sono degli spunti oggi sui quotidiani molto interessanti che volevo condividere con te.
1: Guarda, ti dico la verità, purtroppo continuo a vedere, anzi, da 3 anni a questa parte, una Juve che cerca solo ed esclusivamente di fare un gioco sugli esterni. Tant'è che la partita che mi è piaciuta di più, anzi, le ultime due, sono quelle dove abbiamo cercato di giocare un po' meno con le ali e un po' più in modo corale. Quindi facendo girare la palla un po' diversamente, cosa che io continuo a dire anche a dirigenti questa cosa, che non si può continuare a giocare in quel modo lì. Buttiamo la palla con Sensau, prima Ildiz, adesso Alajbegovic, sperando che loro entrino dentro. Purtroppo è un gioco, comunque, quando giochi con gli esterni alti, devi avere degli esterni alti che siano molto vicino all'attaccante, se no andiamo a iniziare a criticare quello che sbaglia gol, quello che non ha palle, quello che di qua, quello che di là. Io ripeto, purtroppo non ho mai incontrato Spalletti, ma arriverò a incontrarlo e gli dirò quello che penso, come ho fatto con gli altri. Comunque liberi di fare quello che intendono loro, eh? Non è che noi li
0: Assolutamente, a ognuno il
1: obblighiamo.
0: proprio mestiere,
1: Ognuno ha il
0: a
1: proprio
0: te tutto.
1: mestiere, però ti
0: Ad
1: dico,
0: ognuno il
1: vista da
0: proprio
1: fuori,
0: minestrone, diciamo così, ad ognuno il proprio minestrone.
1: vista da fuori, è una Juve che comunque è ripetitiva e noiosa, vista giocare in quel modo lì sugli esterni e basta. E non mi piace per niente.
0: Ecco, per aggiungere quello che serviva, quello che servirebbe. Pensi che sia questo il rimedio transitorio? Cioè che la Juventus possa, a me sembrerebbe di sì, adesso un po' forzata, anche magari dai tanti consigli che arrivano attorno e l'intelligenza dell'allenatore, dello chef, di dire, vabbè, se nessuno vuole il minestrone, cerco di cambiarlo e farlo diventare qualcos'altro. A me dicono che sono iniziate esercitazioni personalizzate, ne ho parlato oggi su Tutto Juve. Sono iniziati con chi è rimasto, esercitazioni di movimento per incastrare meglio, no? Con quelli che poi torneranno anche alla base, e chiaramente provare ad essere incisivi là davanti. Però senza il vero attaccante mi sembra che si torni alla formula migliore del minestrone, e quindi puoi avere i migliori esterni, puoi avere quello che vuoi, ma forse è un po' più complicato. E questa è la risposta che arriva dalla cucina bianconera?
1: Purtroppo sì, purtroppo è questo. Il fatto è che adesso, non avendo un centravanti vero, devi adattarti a fargli giocare qualcuno vicino in modo che lo aiuti, perché da solo così fa veramente fatica. Quindi spero vivamente che si trovino soluzioni, anche perché diciamo che un po' tutti sono stanchi di vedere una Juve lottare per la quinta posizione, no? E anche per la quarta, la verità è quella.
0: Pensi che si vedrà una Juve diversa nelle prossime settimane? Perché l'allenatore ci dice siamo a 3 punti dalla vetta. Io non considero mai le prime partite, c'è il Cagliari davanti, hai battuto l'Atalanta che sembra una squadra da retrocessione in questo momento. Cioè, si andrà a ricomporre un po' un puzzle in modo diverso. Pensi che sia una Juve molto simile all'anno scorso, anche come obiettivi, come grado di difficoltà del campionato, diversa, migliorata, peggiorata o anche solo uguale, ma se sono migliorate le altre, perdi il contatto con chi è davanti. Il tuo punto di vista?
1: Ma purtroppo la vedo ancora un po' come l'anno scorso, anche se secondo me Spalletti è molto intelligente e saprà apportare le correzioni anche un po' dovute agli infortuni dove vanno portate. Però una cosa mi sento di dirtela, non so se hai fatto
0: Sì.
1: caso a quando Alajbegovic viene veramente dentro al campo e lasciamo
0: Tanta
1: spazio al
0: roba.
1: terzino. Cambia tanto, eh? Cambia tanto, cambia tanto.
0: Mi fai
1: Crei
0: fare una domanda?
1: superiorità?
0: Prego, prego.
1: No, dicevo, crei superiorità in una parte nevralgica e dove puoi essere d'aiuto alla punta, perché ricordiamoci che ci sono parecchi metri dalla linea laterale all'area piccola. Tanti, eh.
0: Ti faccio la domanda cattiva, non vorrei sembrare testone, ripetitivo, ogni tanto la riaffiora, no? Questa considerazione la faccio anche a te, che sei il tifoso della cucina, non della strada, quelli sono altri, tu sei il tifoso della cucina, la cucina reale. Questo Da quando ho notato questo cambiamento in un giocatore alla Ibegovic piuttosto che in un non Consensao, un Nico Gonzalez che ha caratteristiche, no, che mi riportano anche a quei tentativi tentati anche da Thiago Motta, no, l'attaccante, il 9, cioè un po' mi stupivo, però un po' mi sono convinto che c'erano delle verità in quel minestrone, no, di idee. La domanda potrebbe sembrare cattiva, ma deve essere utile per ragionare e allargare il campo della prospettiva. Non ti sembra che giocando in quel modo, con i limiti di un giocatore aspro, giovane, non italiano, che deve capire molte cose in un'annata simile per certi versi al passato, si senta meno l'assenza di chi non c'è? Parlo in generale degli infortunati? Quasi come per dire. Non ce l'ho, devo fare il minestrone in un altro modo. Ma forse un minestrone più, vedi che troviamo la chiusura ai
1: È
0: nostri
1: più
0: ragionamenti,
1: equilibrato.
0: un minestrone più equilibrato, più
1: Equilibrato.
0: dolce, con quello che
1: Dolce,
0: forse non
1: certo.
0: avresti utilizzato perché se hai il resto, metti la
1: Sei
0: patata
1: obbligato.
0: Yıldız, sei obbligato. Abbiamo trovato una chiave di lettura, mi dai la tua risposta?
1: Sono d'accordo con quel tuo pensiero. Io credo che non tutti i mali vengono per nuocere, però ha dato la possibilità al nostro mister di vedere un'altra Juve. E ripeto, a oggi quello che dissento di più la mancanza quando non gioca è McKennie.
0: Che non
1: Purtroppo,
0: avremmo mai
1: perché
0: detto,
1: che non avremmo mai detto, mai. Sento la sua
0: certo.
1: mancanza perché è quel tuttocampista che mi parlavi di Motta che fa tutti i ruoli. Degli 11, perché secondo me in porta non sfigurerebbe, sono convinto. Pazzo com'è, la prenderebbe sul ridere, farebbe bene anche in porta, perché a volte serve un po' di follia, no? In certi ruoli. E il portiere penso per eccellenza sia un ruolo da pazzi.
0: E allora, con questo pizzico di follia che abbiamo aggiunto al nostro minestrone, abbiamo dato anche delle risposte con un taglio diverso, fatto in cucina. Senti, ma aggiungeresti anche un po' di prezzemolo, basilico, non so, Del Piero che scatena i tifosi con una foto postata sui social in cui dice rimanete collegati, cioè. Che cosa farà da grande Del Piero? Tu le sai queste cose, perché cucini in tutte le cucine, in tutte le salse, anche quelle che non si possono usare.
1: Ale
0: Chef.
1: ha il cuore bianconero, ha il sangue bianconero. Non posso dire altro.
0: Ah, e quindi ci lasci così, col gusto in bocca. Dobbiamo aspettare la pietanza e magari di una proposta del consiglio di amministrazione di queste ore, magari qualche novità
1: Mai.
0: all'orizzonte all'assemblea degli azionisti di novembre?
1: Può essere.
0: Può essere, può essere. Juve, un post di Del Piero scatena i tifosi che scrivono sotto questo post quando torni. Io penso che si possa tornare, bisogna sempre aspettare i momenti più opportuni. Io faccio il giornalista, non faccio lo chef, mettete insieme e ognuno continui a pensarla come vuole. Chef, che bella puntata! Non l'abbiamo fatta la vera ricetta, ma cioè, parlando di minestrone, ci hai detto molto di più di quello che normalmente dicevamo l'anno scorso con una ricetta settimanale. A Cagliari cosa ci fai mangiare? Cosa ci fai mangiare? Che vado a comprare qualcosa, perché poi ricominciamo col Cagliari. Pescetto,
1: Maloredus.
0: me lo traduco, non so cosa sia,
1: I
0: ammetto.
1: Maloredus sono dei gnocchetti sardi, dai, facili, via, così.
0: Gnocchetti sardi, preparate,
1: Sì.
0: andate, comprate gnocchetti sardi che Maurizio Olivieri, il nostro chef di Riyadh, ci preparerà per la prossima volta, prima della prossima trasferta di Cagliari. Ciao Mauri, grazie, sempre un piacere,
1: Arrivederci.
0: grazie, un saluto
1: Piacere
0: alla
1: mio.
0: famiglia bianconera di Riyadh, il nostro rappresentante, il capofamiglia, si chiama Maurizio Olivieri. Se dovete dimagrire o ingrassare, mandategli un'email. Grazie Maurizio, grazie a tutti voi. Noi ci fermiamo per un istante perché abbiamo un po' giocato in questa apertura senza campionato. per non parlare di nazionale, ma io la domanda ve l'ho preparata. Ma qual è la vera Italia? Quella che perde 1-0 o quella che vince 4-1? Quella che deve giocare e pareggerà con la Francia? O trovate delle similitudini che in Italia basta niente per demoralizzarsi, basta altrettanto poco, al di là dei gol tanti fatti ieri, per aver ritrovato l'entusiasmo azzurro? Ma è così anche per noi juventini? Perché sarebbe un problema, eh? Per il nostro minestrone sarebbe un problema. Le risposte non ce le dà lo chef nel prossimo blocco, ma Andrea Bosco torna qui con noi in questa pausa per le nazionali. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È tornata l'Italia, almeno per una notte. Il 4-1 contro la Turchia di Montella, rifilato su un campo appesantito dalla pioggia battente, è il riscatto che gli azzurri e i tifosi italiani attendevano dopo periodi davvero bui per il calcio italiano. La nazionale, rimaneggiata da Mancini dopo la sconfitta con il Belgio, vince contro la Turchia in Nations League grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie ad Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Sentiamo il CT Mancini dopo il match.
5: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
4: E con 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 in poi, è Pio Esposito il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha dedicato il gol alla nonna e poi ha commentato l'esordio del fratello Sebastiano.
6: E niente, ce la siamo goduta al massimo, ci siamo divertiti e sono contento per il suo esordio.
4: Secondo i tifosi turchi invece, Vincenzo Montella è il responsabile del momento no della Turchia, sconfitta all'esordio contro la Francia e ieri contro l'Italia. A Bursa i supporters locali hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell'ex Milan e Fiorentina, che in conferenza stampa ha escluso la possibilità, non ho nessuna intenzione di dimettermi, credo nel lavoro fatto. Sentiamolo.
7: Ah, noi abbiamo bisogno di serenità, di recuperare, perché numericamente non siamo tantissimi, anche al netto delle essenze importanti che abbiamo, e lavorare sulle cose che sono mancate.
4: E nella stessa giornata di Nations League, la Francia di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 e si porta così al comando solitario della classifica, in attesa di ricevere l'Italia venerdì prossimo. Nella Lega B, importanti successi di Bosnia e Svezia. Siamo al basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente, palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalercio alle 20. E in chiusura il tennis, giornata di finali a Chengdu tra Fokina ed Urkac, ma anche ad Hangzhou, dove invece sarà derby russo tra Daniil Medvedev e Andrei Rublev, con Daniil avanti 7-2 nei precedenti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di calcio sta per diventare XL perché un ospite davvero gradito tra pochissimo. Partirei però dalle colonne di Tutto Juve, con Juve il gol di tutti, il dato sui marcatori che sorprende l'Europa in primo piano, così come le dichiarazioni di Rampulla su Neto, meglio aver preferito l'esperienza alla gioventù di Radu, tanto per essere chiaro, un tema che fa dibattere, che apre scenari e ragionamenti opposti. Con Senzao, gestione incomprensibile, prende un colpo al ginocchio, fortunatamente in nazionale, fortunatamente nulla di grave. Senza i nazionali, Spalletti prova in allenamento, la Juve che verrà, la Juve che sarà. Ma intanto, per capire meglio, decifrare meglio quella che è già la Juve o che è stata la Juve in questo inizio di stagione, abbiamo il piacere di ritrovare il Andrea Bosco, la penna che brucia quando scrive. Grazie per essere con noi, Andrea, ben ritrovato al telefono.
12: Buongiorno Antonio, buongiorno agli ascoltatori.
0: Andrea, intanto è davvero sempre un piacere potersi confrontare. Abbiamo aspettato questo momento di pausa a bocce ferme, come si suol dire. Possiamo anche riflettere su quelle che sono, partendo dalla Juve, le cose che hanno funzionato, le cose che servivano, le cose che mancano. E tu magari, da attento osservatore, dalla tua postazione ci puoi aiutare a mettere a posto magari qualche problematica. Ce ne sono tante, poche?
12: Ma guarda, le cose che hanno funzionato sono sicuramente in avanti, agli Abegovic, con Sestao, lo stesso Colomuani, anche se non ha segnato, che secondo me ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta e anche prima in Europa League. Le cose che non hanno funzionato sono quelle che sono conosciute. Alla Juventus manca un regista, alla Juventus da molti anni, non hanno mai provveduto a coprire questa falla, si sono affidati a Locatelli, che è un ottimo giocatore, che è un giocatore che sa fare tante cose, ma che non è proprio, come si suol dire, un regista classico, e quindi la Juventus paga questa cosa. Adesso c'è Douglas Luiz, che ha sicuramente tecnica, ma che gioca la sua velocità, che è, come dire, uno scarto in meno rispetto a qualsiasi altro sul terreno di gioco. Vedremo col proseguo delle partite. Sicuramente qualcuno l'ha tirata alla Juventus, perché gli infortuni sono tanti, ultimo questo ragazzo della Next Man, che ne avrà per 15 giorni per un indurimento muscolare, eccetera. Quindi magari far benedire la squadra, perché o c'è qualcuno che porta sfiga, no? noiettatore che è presente in zona Continassa, oppure c'è qualcosa che non funziona nella, anche nella preparazione, perché sicuramente ci sono stati degli infortuni traumatici che non c'entrano con la preparazione, ma altri che viceversa c'entrano, e come.
0: Andrea Bosco qui su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ho cercato di riflettere sulle cose che stanno funzionando anche meno con la nazionale, no? Che deve ripartire, che è partita molto male, che ha replicato molto bene. Però i facili entusiasmi o i titoloni so che non ti convincono, non hanno mai convinto né te né il sottoscritto, e quindi ti chiedo se ci vedi delle similitudini, lo sto chiedendo agli ascoltatori, lo chiedo anche a te, vista la tua presenza. Dove sta la verità? Quando perdi, riparte un ciclo, poi parleremo di che tipo di ciclo, perché abbiamo sempre analizzato nomi, cognomi di allenatori, presidenti, e forse tra poco ci ritroveremo una federazione commissariata, e so che è un tema a te caro, no? Per migliorare proprio il sistema calcio. Ti chiedo,
12: anche,
0: al di là del anche parallelismo...
12: Quello che sta succedendo tra UEFA e FIFA, è da mettere,
0: esatto, bravo,
12: sotto la lente di ingrandimento.
0: Allora, partiamo dalla nazionale, la Juve. Ti sembrano due cose che si possono così paragonare, con le debite proporzioni?
12: No,
0: ovviamente.
12: No. Perché onestà intellettuale, Mancini è appena arrivato, io non mi sarei depresso per la sconfitta contro il Belgio, brutta, e non mi esalterei per la vittoria contro la Turchia, bella. Ci vuole tempo, Mancini è appena arrivato, devo fare un appunto a Mancini, non mi convincono queste convocazioni fiume con 35 giocatori, eccetera. E quindi... La Juventus è diversa, perché la Juventus è vero che ha innestato molti nuovi giocatori, ma Spalletti è lì dall'anno scorso e va sempre ricordato. Spalletti, a mio avviso, ha due colpe: non essersi riuscito a qualificare per la Champions League, sbagliando tutto quello che poteva sbagliare nelle ultime partite, quando era a portata di mano, perché la Juventus era praticamente qualificata, non avesse fatto, come dire, le corbellerie che poi sono accadute, anche per colpa dell'allenatore. Poi è una mia fissa, è un mio coso, magari sbaglierò. Io, un allenatore che toppa così clamorosamente Agic, è un allenatore sul quale riflettere, perché lui aveva Agic, l'ha sempre impiegato malissimo, gli ha fatto fare un sacco di ruoli, non l'ha mai messo nel suo ruolo. È impossibile che un giocatore in due mesi e mezzo, diventi un top cambiando squadra e cambiando allenatore. Significa che su Agic Spalletti non ci ha capito un tubo, e per fortuna che la Juventus mantiene il controllo di questo giocatore che, a mio modesto avviso, sbaglierò, è destinato a diventare uno dei primi 5 centrocampisti d'Europa.
0: Andrea, la tua riflessione mi ha portato a pensare immediatamente a due altre figurine, David e Openda, ma se il problema con Azic c'è, come dici tu, no? Impiegato neanche troppo, a dire il vero, magari ritenuto aspro, cioè tutte cose lecite, se a decidere deve essere l'allenatore, io mi chiedo, perché poi questi due giocatori, forse il contesto, forse l'ambiente, forse perché in casa Juve, anno, dopo gli ultimi scudetti, le pretese, le richieste, le pressioni non sono le stesse, aumentano, raddoppiano, triplicano, e forse all'inizio di un progetto, per un giocatore che arriva alla Juventus, è un po' complicato emergere. Oppure, cosa ne pensa Andrea Bosco?
12: Sicuramente, è come dici tu, però sono casi diversi. Il mio parere è che su
0: Alice,
12: Spalletti ha toppato clamorosamente, gli allenatori spesso hanno queste fisime, e quando sbagliano poi pagano è il caso di Hagis, perché uno che fa 4 gol in 5 partite, insomma, significa che tu hai sbagliato la valutazione,
0: esatto,
12: e la collocazione, questo è da dire. Per quello che riguarda Openda, il mio parere resta quello che avevo già espresso in passato, è un giocatore di medio livello che ha pagato sicuramente la cifra stratosferica che Comolli ha pagato per averlo alla Juventus. Diverso è il discorso David. David è un giocatore che sicuramente sta a far gol e che, a mio modesto avviso, ha pagato sicuramente la pressione enorme, come ha detto lui stesso, con grande classe, devo dire, mi è piaciuta la sua intervista, e cioè che dal centravanti della Juventus ci si aspetta sempre la luna, ma c'è anche il modo con cui è stato impiegato. Sai, Spalletti diceva, ma corre tanto, si sbatte tanto, è uno che dialoga. No, David non deve essere impiegato così. David è uno d'area, no? Sicuramente non è grande e grosso come avrebbe voluto Spalletti, non è Sorlo, non è Matetà, mi pare. Però è uno che sa far gol. Quindi anche qui la colpa di Spalletti è grave, perché con evidenza in un anno non ha saputo impiegare decentemente questo giocatore, che, come si è visto, viceversa, anche questo, 4 gol di fila con l'Atletico Madrid in nazionale. Quindi, insomma, un po' di autocritica da parte di Spalletti me la aspetterei, cosa che non fa mai, viceversa.
0: Ti posso chiedere se però l'hai visto anche un po' cambiare, mutare pelle, e non parlo di atteggiamento tattico in campo, però qualcosa dopo le lamentele dell'anno scorso per l'assenza di un attaccante che reclamava da gennaio, dopo essersi per certi versi diplomaticamente impuntato su Vlahovic, che poi non è stato confermato per esigenze anche di bilancio. Ti chiedo se nelle ultime settimane, no, vedi qualche mutamento, cambiamento, magari frutto anche di maggior ascolto nei confronti dei dirigenti, non so, juventini, o anche di un confronto sereno con se stesso. Cioè, questa è la situazione, e qualcosa va fatto di diverso. Come la vede Andrea Bosco? Tra l'altro, Andrea, ho aperto adesso la messaggistica per non distrarmi dai tuoi ragionamenti. Un saluto enorme al bianconero per eccellenza Bosco. Poi, direttore, un grande bentornato ad un gigante come Andrea Bosco, Juventinità ai massimi livelli, eccetera, eccetera. Li sto leggendo adesso, perché ho appena aperto adesso, perché mi concentro sulle tue parole. Prego.
12: Ma io francamente non vedo delle grandi differenze. Faccio un esempio. Se non si fosse infortunato Yıldız, Alija Begovic non avrebbe mai giocato, perché lui l'ha detto, non lo conosco. Lui avrebbe voluto Sorloth, non che la proprietà, la dirigenza, Cannevali, investisse 35 milioni su Alija Begovic. Bene ha fatto, a mio avviso, Cannevali a investire su Alija Begovic, e bene ha fatto a non prendergli Sorloth, hai capito? Poi alla fine i parametri di valutazione tecnica non sono un'opinione, nonostante quello ne pensi Spalletti. Non vedo grandi cambiamenti, mi riconosco il merito di avere rivitalizzato Douglas Luiz, spero che riesca a fare qualcosa anche con Topminer, che sarebbe tanta roba, che resta un oggetto misterioso nel corpo della Juventus. Da un punto di vista dialettico, in conferenza stampa fa i soliti giri di parole, passando da Platone a Socrate a Kant a non so chi, eccetera, ecco. Francamente mi sembra, come dire, posso usare un'espressione anche sgradevole, eccetera, il vecchio trombone che si arrampica sugli specchi, ecco. non fa mai autocritica, non è mai colpa sua, E invece no, Io ho esternato alcuni casi in cui la colpa è sua, anche per quello che riguarda la gestione dei giocatori.
0: Ecco, io la penso come te, l'ho pensata come te appena non ci siamo qualificati per la Champions l'anno scorso. Poi ho anche intuito che non c'erano molte altre strade. Tu condividi il pensiero, questo pensiero e la decisione della società, che era giusto non virare, non cambiare, ma che poi definitivamente la fattura ti verrà presentata a fine di questa stagione. Che vedi, più complessa o meno complessa, Andrea Bosco?
12: Come dice il proverbio, cosa fatta capo a, e quindi, visto che Comolli ha avuto l'ardire, la temerarietà di riconfermarlo prima che questo si qualificasse per la Champions, non c'erano alternative. Devo dire che, essendoci in circolazione un signore che si chiama Antonio Conte, né Spalletti né tanti altri allenatori si possono ritenere al sicuro, anche perché sappiamo come funziona con Antonio Conte. Antonio Conte arriva, anche se io credo che difficilmente lui sia uno disponibile ad arrivare in corsa a sostituire qualcuno, il suo ego ne sarebbe mortificato, ma dovesse cominciare dall'inizio, chissà che di sicuro vince subito, almeno un titolo, lo scudetto, cioè vince per un anno, vince per il secondo anno, poi dopo il secondo anno comincerà il mal di pancia, comincerà, e poi il non detto di Antonio Conte è che nel suo sogno è di avere un incarico alla Ferguson, cosa che nessuno gli ha mai assegnato. Credo che tutto sommato se lo meriterebbe anche, perché insomma, cosa cavolo altro deve dimostrare? Ovunque è andato ha vinto, ovunque, in Inghilterra, in Italia, eccetera. Quindi francamente.
0: Tu gli affideresti questi gradi, Andrea? Gli affideresti? Cosa?
12: Io a uno come Antonio Conte gli darei, perché credo se li sia meritati, perché ripeto, uno che vince sempre alla prima botta, beh, cosa vuoi di più? Ti fa vincere, qui ti fa incassare soldi, ti porta visibilità, ti porta trofei in bacheca, quindi francamente sì, io glielo darei.
0: Chiaro, come sempre, Andrea Bosco. Senti, circolano indiscrezioni, oggi verrà approvato il bilancio chiuso al 30 giugno, tra l'altro con un altro ammanco, quindi un bilancio in rosso. La linea è quella di mettere a posto anche i conti, ma di aver lavorato almeno dal punto di vista quantitativo sul cambiamento di molti giocatori della rosa. Ma si potrebbe discutere, un tema che aggiungo alla nostra chiacchierata, si potrebbe discutere della presidenza del club. Cioè, se qualcosa cambierà con l'assemblea degli azionisti che chiaramente approveranno o meno l'invito, l'indicazione dei consiglieri di amministrazione, sembrerebbe si possa arrivare agli ultimi atti da parte del presidente Ferrero. Allora, prima di preoccuparmi chi potrà prendere il suo posto, perché si fa il nome, ci si illumina d'immenso pensando a Del Piero, che ieri ha rilanciato una sua foto sui social con scritto giorno di foto, Torino, state sintonizzati, il tifoso lo vorrebbe già al posto del presidente. Al di là di questo, di chi potrebbe prendere, chi ha la dimensione giusta per la panchina, per il manager, come hai detto prima, o Del Piero come presidente, pensi che Ferrero possa essere arrivato per diversi motivi legati anche ai suoi rapporti con John Elkann, agli impegni extracampo del presidente, al suo epilogo, alle ultime battute? Ne sai qualcosa di più, da grande cronista?
12: Allora guarda, sai come la penso, io credo che una società come la Juventus non possa avere l'avvocato commercialista del proprietario come presidente, soprattutto perché uno che di calcio non mi risulta abbia una grande competenza come Ferrero, che sarà il miglior avvocato commercialista del mondo, non lo discuto, però da un punto di vista calcistico, francamente, insomma, non ha lasciato tracce in questa sua avventura come presidente della Juventus. E Piero, benvenuto. Platini, benvenuto. La sorella di Elkan, benvenuta. Sarebbe un cambiamento epocale una donna presidente della Juventus. Io avevo avuto una notizia in questo senso qualche mese
0: Dimmi.
12: Fa e l'ho anche scritta. Non lo so, staremo a vedere. Certamente uno come Del Piero, per restare all'ultimo step, beh, insomma, Del Piero è dopo Boniperti l'uomo chiamato Juventus, Alessandro Del Piero. È competente, è bravo,
0: chiarissimo, chiarissimo.
12: Magari non gli ha giovato tantissimo fare tutti questi spot per Vodafone e via discorrendo, Sky, scusami, e via discorrendo, però la competenza di Del Piero è fuori di discussione. Se mi permetti, perché credo che siamo arrivati alla fine del collegamento, dico due cose che mi stanno a cuore. La prima, sai che io mi sono espresso nei confronti della Curva Sud a proposito di quello che hanno fatto per quando hanno violato il minuto di silenzio per Sandro Mazzola.
0: Sì, ecco, abbiamo letto anche il tuo pensiero.
12: Ecco, la ritengo una cosa sbagliata, la ritengo una cosa, vabbè, non uso espressioni forti, ma poco commendevole, e non mi convincono quelli che dicono sì, ma Leisel, sì, ma Boniperti non è stato, sì, ma Anastasi, sì, ma solo Vialli col e Mancini e Oriani, no. Sì, ma niente, quella roba lì è una cosa sbagliata e farebbe bene almeno un rappresentante della Curva Sud, non a venire da Andrea Bosco, a andare da qualche giornalista, qualche giornale, qualche trasmissione e spiegare la razza di quello che hanno fatto, perché francamente quella roba lì è irricevibile. Poi, se mi permetti, dico una cosa velocissima su Infantino, Ceferi e anche Malagò. Allora, Malagò, come diceva Susanna Agnelli diceva di Malagò, è uno che si presenta bene e molto spesso. Allora, se essere del Circolo Aniene significa, con tutto il rispetto di Malagò, ex presidente del CONI, grande uomo di sport, eccetera, violare le regole non va bene. Se tu fai il presidente della federazione devi tesserarti, punto, non puoi fare delle vie traverse, eccetera. Poi, per quello che riguarda Infantino Ceferi, beh, la guerra è tra due figuri, li chiamo figuri, che sono opachi, che, come dire, sono due gattopardi ai quali interessa solo la propria roba, no? Siamo a livello di Verga, hai capito? Siamo a livello di Malavoglia, no? La roba, no? E voglio ricordare che il vicepresidente, perché mica me lo sono dimenticato, il vicepresidente Immagino. Dell'UEFA si chiama Gabriele Gravina, il quale mica ha dato le dimissioni, le ha date perché l'hanno costretto dalla federazione, ma dall'UEFA no. E allora magari anche in UEFA, accanto a Ceferin, l'avvocato sloveno, vabbè, potrei dirne diverso.
0: Tante, ma ti fermo.
12: Allora magari ci vorrebbe un uomo nuovo, un uomo che rappresentasse gli interessi dell'Italia. Perché francamente Gravina, come vicepresidente UEFA, non li ha fatti, a cominciare dalla carne di porco che è stata fatta con Milan, Juventus, beh, con un'altra squadra no, sono stati molto più tranquilli, ma con quelle società che hanno avuto delle sanzioni e il Manchester City, col cavolo, hai sentito una dichiarazione di Gravina sul Manchester City? Non la sentirai, te lo dico io.
0: Senti, sì o no, commissariamento della FIGC, sembra quella la strada tracciata? Il tuo commento.
12: Allora, può essere che sembri una cosa eccessiva, e in effetti è un guazzabuglio veramente mostruoso. Però le regole sono le regole, e se Maradona si è testato

0: tuo pensiero. Grazie ad Andrea Bosco, quindi la cosa di calcio è già diventato Excel, non serviva attendere Paolo Rossi che è lì che spinge per entrare in trasmissione. A tra poco con le vostre domande, i vostri vocali e ben arrivato anche al nostro Manuel. Un saluto alla regia di Roma, a domani.
1: Cose di calcio. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera. Era l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 14 e 8 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, il popolo americano ha il diritto di conoscere la verità. È il messaggio al centro di una lunghissima lettera aperta che i guardiani della rivoluzione dell'Iran hanno indirizzato ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington e sulle sue conseguenze. Nel documento i Pasdaran accusano l'America di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran, sostenendo che il conflitto abbia provocato finora più di 3.600 vittime iraniane, la maggior parte delle quali civili, tra cui 400 bambini.
4: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Larino per duplice omicidio.
5: Non è estinta la prescrizione, ma ancora da scontare la pena di 14 anni per Raffaele Ventura, 76enne, ex membro delle formazioni comuniste combattenti, per concorso morale nell'omicidio del 77 del vice brigadiere Antonio Custra a Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello dopo un giudizio di rinvio della Cassazione sul ricorso del PG. Ventura vive da decenni in Francia sulla base della dottrina Mitterrand.
4: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
5: E intanto, dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando, si legge in una nota della società, il proprio impegno a sostegno dei consumatori. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre.
4: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, è tornato dunque pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione. Sono stati ripristinati arrivi e partenze. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo

0: del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
4: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara. Vorrei dire una roba, nel senso che sono molto preoccupato per Cagliari perché sono in forma. Meno male che secondo me si è un po' fermata la questione che forse recuperiamo qualcuno. Ma è vero che si è fatto male il ragazzo lì, Ovusu? E se sai qualcosa su Raum, anche se ho sentito che c'è il Barcellona anche lui dietro, se c'è possibilità di prenderlo a parametro zero il prossimo anno. Per me è un gran bel giocatore, ho visto con la Germania, è un gran bel giocatore. Cosa ne pensi? E se Cambiaso va a gennaio e forse anche... il fantasma che cammina, il fantasma formaggino lì, ecco, minus. Ti ringrazio e forza Juve.
5: Buongiorno ragazzi, Stefano. Allora, intanto spiegate al vostro interlocutore, Ivan Cardia si chiama, che Ruggeri non è più un giocatore dell'Atletico Madrid, ma è stato trasferito all'Aston Villa, quindi gioca in Premier. Incredibile che un esperto da voi interpellato di calcio non sappia dove gioca un giocatore. Secondo, riguardo a Cambiaso, sono tutte considerazioni che state facendo secondo me senza criterio, perché Cambiaso è un giocatore che piace a Spalletti a prescindere. In tutte le dichiarazioni che ha fatto sul giocatore ha sempre espresso fiducia incondizionata. Quindi fino a quando Spalletti rimarrà alla Juve, probabilmente, almeno sicuramente fino a giugno, Cambiaso rimarrà un giocatore della Juve. Ciao.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Ben ritrovati, buona giornata, ben ritrovato anche a Manuel in regia, ben ritrovato Paolo Rossi.
7: Ciao a tutti, buongiorno.
6: Convocato per la partita di questa sera, ho visto le convocazioni del mister, attenzione, stasera diamo una svolta alla nostra stagione. Paolo, l'Italia ha dato una svolta alla sua stagione, mi ha colpito la risposta, perché oggi dibatteremo un po', domanda, botte, risposta anche con voi da casa, 340 54 25 324. Sulla nazionale, cercando di confrontarla, diciamo così, anche con la Juve. Non in tutto e per tutto, però tre giorni fa depressione totale, perdi 1-0, cioè perdi con 2-0 col Belgio, scusa, stavo confondendo con un'altra partita che ho visto. Poi ieri vinci alla grande, torna l'entusiasmo, Mancini ci dice si vince pure senza fenomeni, non è cambiato nulla. Allora mi chiedo, servono i fenomeni per vincere o serve una squadra coesa per ripartire con un nuovo progetto?
7: Il bello della radio, sai qual è? È che ogni tanto mi fai domande che mi sembra di tornare al liceo. Questo è il tema.
6: Chi sono in
7: questo momento? È il tema. E allora io di solito nei temi cosa facevo?
6: Classico.
7: Per prendere tempo, facevo una premessa che contestava la domanda.
6: Ti fermo. Ragazzi, all'ascolto, siete già usciti da scuola.
7: Quindi,
6: non ascoltate, Paolo.
7: No, non sto mica dicendo che si deve copiare. Io sto dicendo. Intanto entra dentro bene la domanda e poi trovi l'argomento vero. Allora,
6: che poi il prof è attento a quello.
7: Il prof vuole capire se tu sei in grado di ragionare,
6: sei allora, letto almeno il titolo.
7: Io la prima cosa che ti direi istintivamente è che è un po' difficile, non è corretto paragonare una squadra di club a una nazionale. Perché? Perché una squadra di club gioca altre competizioni, si confronta con squadre di club, la nazionale non ha il tempo di allenarsi, è una selezione teoricamente dei giocatori migliori e via discorrendo. Dopodiché, Mancini che cosa ci fa vedere in questi quattro giorni? Ci fa vedere una versione dell'Italia che sembra addirittura più brutta di quella precedente, cioè di quella che non ha partecipato al mondiale, totalmente soggiogata dal Belgio. Poi lui in maniera intelligente secondo me ha provato a salvare il senso di quella prestazione, ha enfatizzato la parte relativa all'inizio del secondo tempo quando Kane e Esposito hanno rischiato di pareggiare, ma è emersa una differenza di valori enormi tra Belgio e Italia. Ieri Mancini fa una cosa secondo me interessante anche per uno come Spalletti in un club, cioè per Spalletti da noi alla Juve, cioè decide di fare tabula rasa, decide di mettere 8 giocatori nuovi, alcuni addirittura non se li porta, cioè sostanzialmente continuate a stare a lavorare in allenamento, non venite, non ho neanche il tema dell'indecisione, del poter sceglierli in panchina. Fa una serie di scelte anche su dei veterani, Di Lorenzo, Barella, su tutti. Cambia anche giocatori che avevano fatto benino col Belgio, Cambiaghi, e presenta una squadra che, approfittando delle debolezze altrui, di un clima non favorevole, perché la Turchia giocava comunque con un po' il pubblico di malumore, diciamo, che l'ha dimostrato poi a maggior ragione dopo il 3-0, e mette in scena una squadra che senza fenomeni gioca bene, bisogna darne atto. E quindi sì, è vero, puoi anche vincere senza fenomeni, nel senso che ieri credo che la nazionale abbia messo in luce i difetti della Turchia attraverso che cosa? Un atteggiamento. Abbiamo visto aggressione alta, e su questo la Juve non ha problemi, perché la fa. Abbiamo visto partecipazione collettiva, e su questo mi sento di dire la Juve la fa. Abbiamo visto una cosa che la Juve non fa, c'è gli scambi di prima. Io ho visto tanti dai e vai, tanti triangoli, i due gol, il secondo e il terzo, uno favorito anche dall'incertezza del portiere, però abbiamo visto 4-5 scambi di prima ben fatti che hanno portato in un caso Kayode a tirare, respinta, arriva Frattesi.
6: Vabbè, lo stiamo rivedendo tra l'altro
7: adesso su
6: questo dai e vai sulla linea bianca dell'area di rigore.
7: E nel terzo gol un'operazione praticamente simile, questa volta Kayode è riuscito a centrare la porta. Ecco, su quello la Juve invece può migliorare, perché la Juve raramente fa sponde di prima, raramente fa scambi
6: dove
7: stretti.
6: Si ferma il gioco Juve lì?
7: Si giocano i nostri trequartisti che cercano il dribbling. È raro, tu non vedi quasi mai. Però attenzione, un po' Colo e forse molto volte Mare potrebbe anche aiutare questa cosa. Però è vero che ieri si è dimostrato, mi sento di dire una cosa che spesso succede con le nazionali, che la somma dei componenti ha prodotto qualcosa di superiore. Cioè c'è stato il gioco, c'è stato l'atteggiamento, c'è stata la voglia. Nel secondo tempo, quando l'Italia ha preso un gol balordo, ha subito avuto la forza di riscattarsi, ha fatto una partita più disordinata, ma era anche normale che fosse così, e però il divario di tre reti è rimasto. E quindi certo che si può imparare da questo, si può imparare anche nel resettare in fretta i momenti negativi, perché non era assolutamente scontato, io personalmente non me l'aspettavo, che l'Italia ieri scendesse in campo sicura di quello che doveva fare, tenendo conto che comunque c'è sempre qualche giocatore adattato. C'è Sebastian Esposito, ha giocato sulla sinistra, abbiamo giocato con tre punte, abbiamo visto però un atteggiamento giusto, tanti tagli interni, abbiamo visto il centrocampo, la differenza la fai lì. Tonali ieri ha fatto anche una bellissima partita, e si è visto che ha preso in mano la squadra, ha giocato meglio Fagioli, ha giocato bene Frattesi, ha giocato bene gli esterni che spingevano. E questo si può imparare, da qualcosa si può prendere.
6: Guardavo la partita in famiglia, no? E il piccolo osservatore di casa Paolino diceva: probabilmente funziona meglio il giocatore con questi protagonisti,
7: sì,
6: per le caratteristiche. Cioè, l'adolescente mi ha fatto notare che sono le caratteristiche dei centrocampisti, con un occhio diverso da quelle che potevano essere le mie
7: i centrocampisti, se sono di livello, fanno giocare meglio gli altri.
6: Esatto.
7: Ieri
6: cosa, che centrocampo avevamo rispetto alla volta prima?
7: Beh, Tonali ieri ha fatto una grande partita in cabina di regia, mentre non che lui sia un regista, però ieri ha preso in mano la squadra, ho visto più movimento complessivo e quasi tutti i giocatori, evidentemente questo sì, su grande input da parte di Mancini, scaricavano la palla velocemente, verticalizzando appena si poteva, quando non si poteva la tenevano, ma tutto con l'idea: do la palla a quello più smarcato e chi è senza palla si muove per smarcarsi. Siamo principi normali, ma in realtà non lo fai, quando invece tante volte, che lo vediamo nella Juve, i centrocampisti servono per dare la palla a Yıldız, a Conceição,
6: alla Ibegovic. Poi pensaci tu, avvicino di un metro.
7: Tra l'altro col Belgio è stata veramente emblematica una situazione in cui proprio hanno dato la palla ai tre davanti e la squadra non appoggiava. Ieri avevi tante alternative di passaggio, sempre almeno due, e chi riceveva la palla...
6: E di restituzione palla.
7: Bravo, e chi riceveva la palla... sapeva già cosa fare, non stava a pensare molto, quindi ha funzionato questo, e questo è un elemento determinante per rendere tutto più fluido, tutto più convinto. Ieri insufficienti dell'Italia non ne abbiamo visti.
6: Hai visto il gol di Zidane a fine partita?
7: Ho visto Zidane
6: calciare il pallone, l'ha messo in porta nell'angolino, portiere spiazzato.
7: Ho visto Zidane felicissimo, battuta, perché alla fine, in un Belgio-Francia ancorato sullo 0-0, due minuti dalla fine, Olisee ha fatto un gol strepitoso, cioè per la serie che...
6: Da dove è partito il treno?
7: In quel caso lì i fenomeni invece servono, no? Cioè, avere i fenomeni vuol dire avere 4-5 possibilità in più a partita di fare gol.
6: Vedi che però hai aggiunto qualcosa di molto interessante, perché se vinci 4-1 posso fare a meno di quelli che non avevo, posso fare a meno di quello, non abbiamo fenomeni e va bene lo stesso. Invece poi... con lo stesso Belgio 0-0, ancorato sullo 0-0, è una squadra nettamente forte, molto più forte, certo, come la Francia, no? Poi certo, il fenomeno, passaggio di ritorno, come ha puntato l'avversario, ti ha portato al gol.
7: La controprova l'avremo venerdì, se l'Italia...
6: E infatti,
7: se l'Italia...
6: qual è la prova verità per l'Italia? La partita con la Francia o il ritorno con... il Belgio o la Turchia, quello
7: Turchia,
6: che sarà.
7: Sarà la Turchia poi lunedì prossimo.
6: Turchia,
7: secondo
6: sì,
7: me tutte e due. Mancini ha fatto bene a dire non dovevamo, come dire, e non è successo nulla né col Belgio né con la Turchia. Mi spiego. Io credo che in questo momento l'Italia debba accumulare prove, non debba fare troppi ragionamenti. È abbastanza normale che l'Italia non si qualificherà per le semifinali per i quarti, scusate, di Nation League. È importante non retrocedere, perché
6: è importante
7: poi vuol dire,
6: non retrocedere,
7: perché
6: ne ho parlato
7: poi vuol
6: ieri
7: dire, al di là delle problematiche legate poi ai sorteggi, al ranking eccetera, vuol dire essere la Serie B dell'Europa. Cioè, se l'Italia, la Nation League cos'ha di buono? Che ti consente di fare amichevoli di livello. Se tu retrocedi, con tutto il rispetto, ci troviamo poi veramente a dire basta ragionare sull'Italia come era una volta. Siamo anche veramente nella crisi, nel pantano. Quindi è importante arrivare almeno prima della Turchia.
6: Ti faccio però questo ragionamento, riflessione, che ho fatto con alcuni genitori, no? Fase finale, chi vince va ai regionali, chi perde resta scende ai provinciali. Categorie che seguo ultimamente. Un genitore mi dice: guarda, visto il rendimento, preferirei che la squadra di mio figlio retrocedesse, perché mi sono reso conto, no, della dimensione. Allora, la dimensione, non, come dici tu, sarebbe quella, parlo di settore giovanile, ma così solo per fare un esempio, sia quello di rendersi conto però chi sei e da dove parti. Quindi quasi quasi mi verrebbe da dirti: non sono d'accordo sul fatto, l'Italia retrocede, ma retrocede, va a giocare in una categoria inferiore, per modo di dire, no? Dove le partite diventeranno più non decisive per qualcosa, al di là del sorteggio europeo, ma più alla tua portata per farti vedere realisticamente quello che sei. A me sembra che manchi sempre un po' questo paragone, questo metro di giudizio.
7: Vero, però per la nazionale, vedi, la nazionale, se facciamo finta che la nazionale è scalcagnata, ridotta male, poco brillante, però con la Bosnia fosse riuscita a passare in qualche maniera, no?
6: Andavi al mondiale,
7: è molto probabile che l'Italia non andava molto oltre i sedicesimi, no? Però eri d'Italia, cioè comunque l'Italia, quando parli di nazionale, deve essere su un certo livello. Secondo me è più produttivo misurarti col Belgio, vedere che il Belgio, che non ha fatto un grandissimo mondiale, ha fatto un discreto mondiale, è però nettamente superiore a te,
6: confrontarsi però con loro,
7: piuttosto che andare a vincere, tra virgolette, la Serie B della Nation League. Per la Juve è diverso. Io per la Juve mi sono convinto che se oggi noi fossimo reduci da una sconfitta in Champions League, probabile, perché non siamo su quel livello, noi oggi saremmo depressi. Mentre noi abbiamo bisogno invece di avere la consapevolezza della nostra forza. Cosa voglio dire? Voglio dire che la Juventus, nella sua storia, non è un caso, ha vinto prima la Coppa UEFA nel 77, prima di arrivare alla Coppa dei Campioni, ha vinto la Coppa UEFA nel 93, prima di arrivare alla Champions League nel 96. Devi fare questi passaggi. Quindi io credo che quest'anno per la Juve giocare finalmente un trofeo, non per partecipare, ma per vincerlo, è qualcosa di molto importante. Siamo ridimensionati, nel senso che il valore non è quello della Champions, e su questo siamo tutti d'accordo. Non è che puoi vincere l'Europa League e necessariamente sarai competitivo in Champions, però abbiamo bisogno di realtà, e la realtà della Juve è questa, secondo me. La nazionale è un po' diversa, perché la nazionale, nonostante i disastri degli ultimi 12 anni, ha un nome per cui ti devi misurare per forza di cose con Spagna, Francia, Inghilterra, Portogallo e Belgio, perché tanto poi quando andrai ai mondiali, se ci andrai, saranno quelli gli avversari, e quindi è proprio come dire, la natura dei tornei che cambia un po' la percezione di quello che sei.
6: Paolo, abbiamo quasi chiuso questo primo blocco, siamo partiti dalla nazionale, ma abbiamo fatto questo parallelismo con la Juve. Lo chef, il nostro amico chef di Riyad, mi ha detto che la Juve, perché lui mi parla sempre con quello che trova nel frigo, mi ha detto che è un minestrone, non riscaldato, ma dove c'è qualche broccolo di troppo, cavolo di troppo, che sono due alimenti che contrastano. Servirebbe un po' di più una patata americana.
7: Allora, intanto è importante dire
6: per
7: una
6: addolcirla,
7: cosa.
6: Hai fatto per bene. Migliorarla. Allora, siamo all'ora di pranzo, mi sono permesso.
7: Io non sono uno chef, ho mangiato prima di venire in onda, quindi posso tranquillamente affrontare il tema. Guai a pensare, secondo una vecchia logica, nel minestrone ci può stare tutto.
6: Bravo!
7: Uno chef giustamente dice, no ragazzi, tanto se andate in tanti ristoranti fanno degli ottimi minestroni, proprio perché il bilanciamento degli elementi è fondamentale. E quindi su però io ti dico questo, che secondo me il minestrone della Juve è un po' diverso da quello che abbiamo scritto nel menù. Cioè nel menù abbiamo scritto una cosa, come nome, minestrone
6: di...
7: alla Paolino, e mi ha detto, ma cosa alla Paolino? Quello legge gli ingredienti. Poi però, secondo me, la miscela di questi ingredienti potrebbe anche riuscire a darci dei sapori nuovi, perché ce lo siamo detti, no? In questa prima fase di stagione, l'altro giorno ho detto questo articolo.
6: Cioè, dov'è che abbiamo barato?
7: No, che gli scarti, la cucina povera, sta facendo miracoli. Quindi noi abbiamo preso degli scarti, degli ingredienti di scarto, e questi ingredienti di scarto, che dovevamo vendere, non erano adatti alla Juve, volevano andarsene via, eccetera, eccetera, oggi sono quelli che ti danno più sapore. Quindi io dico che oggi parlare della Juve dando un percorso definito, preciso, è sbagliato, perché siamo già stati molto sorpresi. E io penso che ce ne saranno altre di sorprese, che non è detto che saranno positive, però le variabili di crescita di questa Juve sono enormi, secondo me. Sono molte. E non possiamo dire, questa Juve avrà questo bomber. Non lo sai. Però non puoi neanche dire... Faccio un esempio, visto che ne avete discusso sicuramente precedentemente e ho sentito dai vocali, a Cambiaso è fuori dai giochi, Cambiaso è fuori da, da, perché non si sa mai, perché abbiamo visto rianimati alcuni giocatori che pensavamo perduti. Quindi secondo me più cresce la concorrenza interna alla Juve, più ingredienti di questo minestrone che avevamo un po' sottovalutato potrebbero sorprenderci. Questa almeno è la mia speranza e anche la mia forma di curiosità, francamente, quest'anno rispetto alla Juve.
6: E infatti oggi in Mensa Juventus ci sono quattro minestroni diversi.
7: Quattro moduli diversi.
6: Quattro moduli diversi. Si diverte anche il nostro chef. Senza i nazionali, Spalletti prova in allenamento la Juve. Che verrà bello questo, mi hai fatto sorridere. L'ho capita adesso, a scoppio ritardato. Meglio tardi che mai, diciamo, cosa, con che trasmissione siamo arrivati a fare? Però questo è il nostro modo di raccontarvi la Juve con affetto e con passione. A tra poco. Bravo Paolo Chef, bravo.
1: Cose di calcio.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È tornata l'Italia, almeno per una notte. Il 4-1 contro la Turchia di Montella, rifilato su un campo appesantito dalla pioggia battente, è il riscatto che gli azzurri e i tifosi italiani attendevano dopo periodi davvero bui per il calcio italiano. La nazionale, rimaneggiata da Mancini dopo la sconfitta con il Belgio, vince contro la Turchia in Nations League grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie ad Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Sentiamo il CT Mancini dopo il match.
9: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
8: E con 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 in poi, è Pio Esposito il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha dedicato il gol alla nonna e poi ha commentato l'esordio del fratello Sebastiano.
10: E niente, ce la siamo goduto al massimo, ci siamo divertiti e sono contento per il suo esordio.
8: Secondo i tifosi turchi invece, Vincenzo Montella è il responsabile del momento no della Turchia, sconfitta all'esordio contro la Francia e ieri contro l'Italia. A Bursa i supporters locali hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell'ex Milan e Fiorentina, che in conferenza stampa ha escluso la possibilità: non ho nessuna intenzione di dimettermi, credo nel lavoro fatto. Sentiamolo.
11: Noi abbiamo bisogno di serenità, di recuperare, perché numericamente non siamo tantissimi anche al netto delle essenze importanti che abbiamo, e lavorare sulle cose che sono mancate.
8: E nella stessa giornata di Nations League la Francia di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 e si porta così al comando solitario della classifica, in attesa di ricevere l'Italia venerdì prossimo. Nella Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia. Siamo al basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Claipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatavercio alle 20. E in chiusura il tennis, giornata di finali a Chengdu tra Fokina e Hurkacz, ma anche ad Hangzhou, dove invece sarà derby russo tra Daniil Medvedev e Andrei Rublev, con Daniil avanti 7-2 nei precedenti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud è in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: Quale sarà la ricetta di Spalletti alla ripresa, caro Paolo? Perché un editorialista, quello al tuo fianco oggi, senza i nazionali Spalletti prova in allenamento la Juve che verrà. Allora, intanto parto da un aspetto. La sosta così lunga è più utile o più dannosa rispetto alla sosta quando durava un po' meno? Perché ho visto tutti salire sul carro della sosta più lunga, così abbiamo spazio per le nazionali, poi cominciano a riflettere, ma troppo lunga, devi metterci in mezzo l'amichevole, quella che la Juve gioca venerdì alle 12.30, che Radio Bianconera seguirà con la Cremonese di Licina, come si pronuncia. Spalletti, che ha concesso la scorsa settimana 5 giorni di pausa, tanti, che secondo me servono, e quindi mi sono confrontato con alcuni preparatori, bene anche mentalmente recuperare quelle energie, ma gli altri che vanno via, ma ci sono tanti giocatori che sono rimasti, la nazionale italiana a Coverciano, quindi fai un po' di scarico, fai mantenimento, cioè può essere più utile o più meno. E poi compare, perché mi ha colpito questa notizia di ieri, che Gasperini con la Roma ha mantenuto lo stesso programma. Partendo da queste differenze, non dov'è la verità, dov'è la cosa giusta, dipende da ambiente a ambiente, che cosa, come ti poni tu rispetto a una pausa così lunga che, a dire il vero, poi non ti dà molte possibilità di fare certi tipi di lavori? Ma io ho messo in evidenza, proprio sull'editoriale di Tutto Juve di oggi, per chi vuole, se lo vada a leggere, senza i nazionali Spalletti prova in allenamento la Juve che verrà, ma se non ha nessuno, ne ha 7 di movimento, c'è Milik che può giocare in Coppa Italia e l'amichevole, puoi provare con determinati giocatori fare dei lavori individualizzati, tecnicamente individualizzati, no? Quello devono fare più tecnica, e Marocchino ieri ci ha spiegato anche questo, è vero, sfrutti per colpire di testa, per colpire meglio di testa, cioè ti soffermi su queste esercitazioni, ma anche parlavi di Cambiaso, so che molti criticano quello che è, ma se fa parte del minestrone magari cerchi di impiegarlo e metterlo e addestrarlo per fare meglio la fase di inserimenti in mezzo al campo, di inserimenti alla McKennie, visto che hai, e secondo me mi dicono che un lavoro particolare è stato proprio quello di cominciare a ragionare Cambiaso, McKennie, guarda cosa fa l'altro e adattati al lavoro di. Mi sembra un esperimento che non cambia la vita, ma che può aggiungere qualcosa al minestrone Juve.
7: Ma secondo me, guarda, io credo che invece la pausa lunga sia stata un bene, perché diluisce nel tempo gli spostamenti, perché fa staccare davvero la testa, perché se tu hai 2 settimane di pausa, tendenzialmente comunque quei 3-4 giorni di stacco li fai, però poi sei già subito coinvolto nella partita che devi preparare, mentre invece qui tu non devi preparare la partita, tu hai un tempo lungo per preparare un pezzo di stagione, perché quando si rientrerà, come ben sappiamo, si gioca ogni 3 giorni e ti giochi tanto, perché siamo sempre lì. Lo sappiamo bene noi che negli anni scorsi siamo arrivati a novembre già con le ossa rotte, magari con un percorso europeo non deciso, ma con qualche piccolo problema, ma anche con alcune virtù, eccetera eccetera. Quindi io credo che in questo momento, per un giocatore in questa settimana andare a fare allenamento, poter provare delle cose e non avere la pressione che hai quando gli impegni si avvicinano, sia molto positivo. Poi ogni allenatore anche in ragione di quello che vede nella squadra, concede o non concede del riposo. Guardate che ormai, insomma, ogni tanto mi sembra che i tifosi abbiano nei confronti degli atleti una sorta di spirito vendicativo, no? Tu non sei sopra la palla, allora stai sul campo, eccetera, eccetera. E io penso che invece la
6: un
7: la
6: po' servirebbe,
7: un po', no, una... ma io mi auguro che quando si facciano che le si sedute faccia, certo. si guardi molto l'aspetto tecnico. E aggiungo, io quando sento interviste agli ex giocatori, ti dicono quasi tutti che loro lavoravano sul campo per il loro piacere e per la loro esigenza di migliorare, perché un giocatore non è mai arrivato fino in fondo, quindi è sempre lì che prova qualcosa. Io penso che questa pausa sia servita tanto, servirà tanto, e che Spalletti effettivamente può già lavorare su una cosa che hai dato la definizione giusta, sulle connessioni, perché non esiste solo il modulo, esiste chi c'è dentro quel modulo e come lo interpreti. Cioè io diffido molto degli allenatori che pensano: ah, ma io sono un allenatore da 4-3-3, mi dai 4-3-3, tu mi dai i giocatori, io te li metto col 4-3-3, perché 4-3-3 è la mossa che permette di vincere. Io mi fido molto del: io scelgo il modulo in base ai giocatori e poi all'interno di quel modulo mi vado a costruire dei nessi, delle connessioni, perché se tu metti nel 3-4-2-1 Cambiaso e McKenny, che sono due giocatori che hanno una libertà di movimento non banale, se riesci a costruire quel rapporto è tanto di guadagnato. Ma lo stiamo vedendo con Celik, visto dalla Turchia, messo nel lato migliore, ha reso meno comunque.
6: Vero. Quindi, ha patito di più.
7: Quindi in realtà,
6: mentre la Juve abbia detto l'esatto opposto.
7: Esatto, quindi in realtà conta molto il contesto. E io credo che in questo momento nella Juve delle possibili connessioni interessanti ci sono. Cosa intendo dire? Intendo dire che secondo me quello che abbiamo visto nell'ultima settimana, cioè il 5-0 al Necni Mega e il 2-0 all'Atalanta, non è stato casuale. È stato qualcosa che è stato anche in termini naturalmente di risposta caratteriale, perché eravamo dal buco nero di Sassuolo-Juve, ma è stato anche qualcosa di provato in allenamento, di più riuscito. Avete visto come Spalletti avesse ragione a dire: per noi McKenny è l'uomo decisivo, lo voglio a tutti i costi, deve essere in campo, ci aggiusterà tanto, ed è andata così. Però secondo me McKenny non potrà giocare tutte le partite e bisogna trovare tante connessioni possibili. Quindi io credo che, ripeto, su questi legami la Juve possa crescere molto. Non è automatico che li trovi, e non è automatico che quando li trovi permangano sempre, perché sono legami ancora fragili. Ma iniziamo a crescere, iniziamo a renderli un po' più saldi, e secondo me potremo vedere una Juve bella, perché la Juve dell'ultimo periodo, dell'ultima settimana, è stata anche una Juve bella, il che non guasta.
6: I quattro minestroni Juve di Spalletti passano al 3-4-2-1, al 4-2-3-1, al 4-4-2, al 4-3-3. Per quelli che sono rimasti, adesso sono i movimenti, poi i due portieri, eccetera, come sistemeresti Milik con Colomwani? Non può giocare in campionato, non può giocare in Coppa Milik. Come sistemeresti McKennie con Cambiaso? No, perché come hai detto tu, nel 3-4-2-1 McKennie e Cambiaso, quel braccetto magari di sinistra funzionerebbe.
7: Allora, Milik lo sistemo, cioè già il fatto che possa giocare solamente la Coppa Italia lo sistemo facendo
6: facendolo
7: giocare in Coppa Italia. Quindi Milik per me è un uomo comunque d'area che sa uscire fuori.
6: Tra l'altro col Sassuolo, Tra l'altro giocheremo col Sassuolo.
7: Quindi
6: a Torino.
7: Quindi io penso che Milik debba fare il centravanti. Poi lui è molto bravo a trovarsi la posizione, a fare sponde, a tornare indietro. Può anche giocare con un'altra punta vicino.
6: Quindi da 4-4-2?
7: Anche, sì. Perché forse la Juve proprio con Milik potrebbe farlo, quel tipo di discorso.
6: Quindi vedendola in Coppa Italia, vedendola Cambiaso, con la Cremonese.
7: Cambiaso e McKenny... allora... A me piace McKenny quando nel 3-4 gioca esterno. perché lui ha un modo di interpretare il ruolo molto interessante. Ti va a fare pressione, ti fa i tagli interni, fa l'assaltatore, sa mantenere l'equilibrio. Quando la Juve ripiega indietro ti va a fare il quarto difensore. Quindi a me McKennie così piace. La Juve potrebbe benissimo esprimersi con McKennie da un lato, Cambiaso dall'altro e due centrali di centrocampo, metti Sarr e Douglas Luiz, per dire, no? E io penso che ripeto, di carte ce ne siano tante. Sarebbe interessante capire se Spalletti vede in McKennie o Cambiaso i giocatori che possono giocare anche in un centrocampo a tre. Quella sarebbe una variabile molto nuova.
6: Infatti questa sarebbe stata la...
7: Quella sarebbe una variabile molto nuova. E per me Cambiaso tante volte verrà utilizzato nel 4-2-3-1 avanti.
6: 4-2-3-1.
7: A fare la tattica.
6: Ne parlavamo ieri con Domenico Marocchini.
7: Per me è quello, perché poi lui è uno che quando rientra crossa molto bene. E quindi in una gara dove hai bisogno di un centrocampista in più, secondo me lui lo va a piazzare davanti. Un ruolo che peraltro ha già fatto e ha fatto anche discretamente bene.
6: Da dove partiresti per arrivare a quel modulo lì, fosse quello giusto? Stiamo facendo gli esperimenti teorici sulla lavagna di Radio Bianconera, qui a cose di calcio.
7: Allora, io non so la risposta, però ti partirei da un'esigenza. L'esigenza è duplice.
6: Che mi sembra intelligente come ragionamento. Parto dall'esigenza.
7: Io intanto individuo il problema. Poi risolvo, poi cerco le soluzioni.
6: Qual è il problema?
7: Il problema secondo me è che Alejbegovic e Conceição o Nico, per fare i nostri giocatori, devono tirare, devono trovare modo di tirare. Lo sanno fare, l'abbiamo visto, perché hanno segnato tutti. Devono trovare modo di tirare da fuori e contemporaneamente, quindi avrebbero bisogno anche di un attaccante che gli faccia risponde. Quindi in questo senso, per me, Alejbegovic, Nico e Conceição forse avrebbero bisogno del Voltemade che ti prepara la palla. Però la Juve ha in Colomani il giocatore che secondo me più accende l'attacco. Cioè che cambia posizione, ti trova la profondità, va sul lato, ti fa saltare il banco, ti dà più dinamismo, ti dà più potenza. E la conciliazione delle due non è semplice. Quindi bisogna trovare il modo di far sì che, come dico sempre, che la Juve abbia 3-4 giocatori da doppia cifra, da 10 gol a testa almeno, perché io non credo che la Juve sarà strutturata per avere il bomberone da 20. Io credo questo,
6: e questo l'abbiamo ripetuto spesso e volentieri. Paolo, mi butterei velocemente su qualche vocale, no? Se vogliono parlare di minestrone o se abbiamo aggiunto noi qualcosa di inutile al minestrone, ascoltando dei vocali appunto, perché poi sto attendendo notizie da parte del Consiglio di Amministrazione Bianconero, che potrebbe forse, al di là di darci il dato da approvare poi in assemblea all'inizio di novembre, quindi un mesetto di attesa, quella che seguiremo e che abbiamo sempre seguito puntualmente, potrebbe portare, forse ci dicono, anche ad un cambio di presidenza. Cioè, se oggi l'assemblea degli azionisti, il CDA decidesse o lanciasse l'invito a cambiare presidenza, dovremmo incominciare a cambiare la scaletta delle nostre puntate, perché per un presidente che se ne va, uno deve poi entrare. Ma ascoltiamo, non su questo tema, su altro, i nostri radioascoltatori.
14: Buongiorno direttore, buongiorno Paolo.
6: Ciao consigliere di amministrazione.
14: Sono Agostino da Sanremo, una curiosità. L'eventuale arrivo alla presidenza di Del Piero praticamente escluderebbe a breve un ritorno di Andrea Agnelli, o eventualmente ci sarà la possibilità di fare, diciamo, coesistere Alessandro Del Piero col presidente, con Agnelli.
6: Allora,
14: secondo me uno esclude l'altro.
6: Allora, è un po' come tu hai fatto la premessa all'inizio, no? Della domanda, il tema, eccetera. Questa è la classica risposta.
7: Te la faccio io la domanda adesso.
6: Che fa arrabbiare il professore. Sei d'accordo che questo Vuol dire che non hai letto attentamente.
7: No, no, no, no, vuol dire che
6: sto scherzando, stai
7: leggendo
6: amico di Sanremo.
7: Che mentre il professore lì che ti vuole interrogare sull'uomo di Neanderthal, tu ti stai leggendo la fantascienza, per me.
6: Esatto, il giornaletto quello lecito.
7: Che sia ben chiaro, l'abbiamo fatto tutti. Allora io ti faccio la domanda.
6: Tranne Manuel.
7: Ma non per non rispondere, Agostino, perché io risponderò poi a quello che tu hai chiesto. Quanto credi, in termini percentuali, quanto credi che Alessandro De Piero verrà nominato presidente della Juventus? E quanto credi, in termini percentuali, che Andrea Agnelli tornerà alla Juve?
6: E questa è una bella domanda. Non ti faccio dare la risposta. Me lo dite voi, ci fossi arrivato, ve l'avrei fatta subito questa domanda. Mm. Quindi continua, Agostino, a leggere il tuo fumetto sotto il banco, no? Perché probabilmente è l'invito di Paolo Rossi. Continua.
7: No, ti sto chiedendo quanto, cioè realisticamente, non rispetto ai nostri desideri.
6: Desideri
7: sono una roba. Quando si parla di Juve, ognuno è di calcio in generale o di sport, ognuno ha il suo desiderio. Ok? Però l'altro giorno il mondiale di ciclismo l'ha vinto il gregario di Pogacar, che non era minimamente calcolato, perché nel mondiale di ciclismo può capitare che va via il gregario, gli altri iniziano a dire: allora tu cosa fai? Segui tu? No, seguo io. E il gregario vive una giornata che non aveva neanche immaginato. Quello può succedere. Nel calcio c'è un po' più di costruzione razionale. Allora, al di là dei desideri, perché diciamolo diversamente, ma chi è che in questo momento tra i tifosi della Juve non sarebbe eccitato dall'idea di Alessandro Del Piero presidente? Uno. Chi è che non sarebbe eccitato dall'idea del ritorno di Andrea Agnelli? Due. Perché? Perché già solo per riconoscenza, per quello che è stato Del Piero e per quello che è stato Andrea Agnelli. Ok, io vi chiedo, quanto credete reale e realistica questa situazione?
6: Bella domanda. Io vi aggiungo un altro pezzo di domanda. Vi super eccitereste per il ritorno di Andrea Agnelli o di più per l'arrivo in quel ruolo di
7: Alessandro
6: Del Piero? Voglio fare un po' il cattivello, voglio complicarvi la vita, però intanto avete visto, hai visto Paolo, che da domanda lecita a riflessione sul CDA, il primo messaggio
7: è... La domanda dopo...
6: Sì.
7: Se avete risposto a questa, sai come succede nei questionari?
6: Se
7: avete risposto sì, se avete risposto no. Se avete risposto che non credete che Andrea Agnelli tornerà e non credete che Alessandro De Piero diventerà presidente, vi chiedo, che cosa deve succedere perché tornino?
6: Si avveri una delle due condizioni?
7: Una delle due o tutte e due? Perché altrimenti, ripeto, secondo me facciamo un po' di fantascienza. Cioè la fantascienza è che... Ah, se torna Del Piero è un segnale che non torna Andrea Agnelli. Io segnali non ne vedo né da una parte né dall'altra.
6: Chiaro.
7: Se però voi ne vedete, me li dite. Perché segnali.
6: Allora,
7: non è che basta che arrivi Andrea Agnelli a Caselle che sta tornando, ecco, per intenderci.
6: Ognuno...
7: O Del Piero che ieri furbescamente ha messo se stesso in giacca e cravatta. Sto tornando. Cosa vuol dire.
6: Allora io ve la semplifico,
7: vai.
6: Do una mano nella soluzione del problema, Secondo me non sarà più presidente della Juventus Ferrero a breve.
7: Ah, tu la semplifichi? Così la complichi.
6: No, la semplifico.
7: A breve.
6: È segnato il suo destino.
7: Ok.
6: A breve.
7: Breve intendi quindi già adesso?
6: Sì. Sì, a breve.
7: Ok.
6: Che vuol dire? Che non vuol dire, quindi allora se ne apre una delle due possibilità. Dico che probabilmente il consiglio di amministrazione potrebbe dirci che i giorni
7: io ho rimesso
6: Ferrero...
7: la condizionata perché mi è venuto caldo. Sì,
6: è venuto caldo. Ma poi io l'ho fatto apposta negli ultimi 5 minuti, così poi ti lascio
7: quindi,
6: la patata bollente.
7: Quindi
6: non lo so.
7: Che nome è il
6: no,
7: presidente?
6: No,
7: ah,
6: no,
7: però
6: non
7: pensi
6: lo so.
7: Che oggi venga detto... Che il mandato di
6: scadrà il prossimo.
7: Sarebbe una notizia.
6: Scanavino, tempo fa.
7: Ok.
6: Ferrero.
7: Hanno compiuto il loro percorso.
6: Non so che cosa capiterà dopo, ma potrebbe capitare. È un impression, tanto per parlare con il linguaggio che tanto vi piace. Andiamo a vedere se adesso da questo argomento passiamo al 4-4-2 della Juventus, perché è molto probabile invece. O su Del Piero?
15: Dalla risposta di Paolo
14: sicuramente ne avevate già parlato prima, ma io lavorando purtroppo non ho potuto sentire
6: le
14: vostre considerazioni iniziali.
6: No.
14: E a percentuali do Del Piero 30 e 70 agnelli comunque. E scusate ancora se non ho potuto sentirla prima.
6: Ma no, ma non devi chiedere scusa. No
7: perché non avevamo parlato.
6: Non avevamo parlato, primo. Assolutamente. E fosse anche tu stavi lavorando seriamente. Lui aveva campato in aria delle idee come le mie.
7: Di Agostino. E che Agostino dà per sicuro il fatto che o uno o l'altro arrivino. Cioè dice 30...
6: Sta parlando di speranze.
7: O di speranze.
6: Io l'ho capito, si sentiva il cuore battere.
7: Io vi sto dicendo perché sì... E perché no? Ecco, tipo Gianni risponde: io sarei contento di Agnelli, ma credo che la possibilità sarà zero per tutte e due. Cioè, lui non ci crede per niente.
6: Ti ha letto nella mente?
7: No,
6: Paolo?
7: No, io non dico zero. Io dico 0,4. Cioè, nel senso che esatto. Lo zero io con la Juve non lo dico mai più per nulla. Non lo dico mai più per nulla. Nel senso che può capitare di tutto. Però,
6: anche da 0,4 può diventare
7: ho delle sensazioni sul perché certe cose non capitino. Per restare a Del Piero, che Del Piero secondo me fa una bellissima vita, e se diventi presidente della Juve quella vita lì non fai più. Cioè non è che Del Piero rimane commentatore di Sky, va in giro per il mondo pagato dagli sponsor, fa un sacco di iniziative, cambia la natura.
6: Devi cambiare poi tariffa wifi,
7: devi cambiare tariffa wifi.
6: Devi cambiare Del gestore.
7: Piero, io sospetto che diversamente da Totti, che probabilmente ambirebbe un giorno a rientrare nella sede a Roma, già solo perché metterebbe la sua statua, probabilmente, no? Del Piero è una persona che ha girato il mondo e che io credo voglia continuare a girare il mondo per i suoi interessi, per la sua curiosità, anche per la sua libertà. Quindi io non sono così convinto. Poi qualcuno mi potrebbe dire, però attenzione, Del Piero
6: potrebbe essere lo step successivo.
7: Presidente della Juve è una carica talmente di prestigio che andrebbe a chiudere il suo cerchio. Mm. Però io ho presente il percorso che ha fatto Boniperti, ho presente il percorso che in generale hanno fatto tutti coloro che alla Juve hanno preso delle cariche di responsabilità. Non vieni nominato, stai a studiare, stai anni dentro certi meccanismi per capire. Quanto ad Andrea Agnelli, perché io penso che Andrea Agnelli non tornerà? Perché faccio fatica a pensare che per ben due volte John Elkann va a chiamare Andrea Agnelli stabilendo un nuovo accordo di famiglia senza aver vinto qualcosa. Io ho questa sensazione qui. Poi aggiungo, non sono neanche così certo che Andrea Agnelli voglia tornare alla Juve.
6: Vi do anche il mio pezzo di risposta, che si avvicina molto alle percentuali tendenti allo zero, ma che possono essere diverse dallo zero, dallo 0,4, ma che non arrivano a fare cartello per entrare nel governo bianco-nero, quindi percentuale bassa. Ma voi ve lo immaginate, al di là di quello che ha detto Paolo, un cambiamento di Del Piero seduto sulla poltrona bianconera? Sì, potrebbe anche meritarlo, pensarci, eccetera.
7: Sì, certo.
6: Ma in queste condizioni, cioè l'uomo che deve poi andarsi a prendere i pani e i pesci dopo una vittoria, dopo una sconfitta, cosa che non fa neanche Giorgio Chiellini, che ha un altro ruolo. Cioè, in questo momento, qual è la percentuale di rischio nel fare un certo, nel gestire in un certo modo la presidenza della Juventus? Quindi penso più di no che di sì. Secondo, ritengo che Andrea Agnelli, come Del Piero, come chiunque che possa vantare di meritare più di altri la presidenza, no? Di candidarsi, di essere candidato, ricandidabile per la presidenza, possa ambire, ma magari non in quel ruolo. Quindi sono due posizioni che vedo partire in asti di partenza, ma che non vedo concretizzabile nel ritornare o fare per la prima volta il presidente della Juventus, più per Andrea Agnelli rispetto, no, a Del Piero, tanto per essere chiari. Però le percentuali restano lì. sotto lo sbarramento del 3-4%, tu che sei un politologo.
7: No, ma il presidente, allora intanto bisognerebbe capire che cos'è un presidente, ma il presidente nella Juve è sempre stato e per forza di cose di due profili. Uno è presidente della rappresentanza, no? Che però aveva una sua forma di competenza forte. Chiusano, stiamo parlando di uno dei più grandi avvocati d'Italia, per cui una società di calcio ha bisogno di un avvocato, e metto Chiusano legato alla Fiat, legato alla famiglia, eccetera. L'altro, essere anche voce della proprietà, Andrea Agnelli, cugino del maggior azionista, quindi componente della famiglia Agnelli. Altrimenti, è stato Boniperti, ma a parte che stiamo parlando di un'epoca fa, ma Boniperti, prima di diventare presidente della Juve, è stato 8 anni a fare il dirigente. E nel momento in cui ha imparato tutto, è diventato l'uomo dei conti. Cioè, non era il presidente, non era Boniperti, quando prende la presidenza, non è più l'ex giocatore. È il dirigente che è in grado di guidare una società che all'epoca aveva 30 impiegati? Non lo so. Oggi ne ha 500, oggi è internazionale, quindi è tutto un altro film. Bettega, che è stata una grande figura, non è stato il presidente, non era il presidente,
6: vicepresidente onorario.
7: Ok, ma era una figura all'interno della dirigenza che rappresentava Juve. Presidente oggi, chiunque prende il ruolo di presidente, sì, attenzione, non si confronta con la gestione Ferrero, si confronta con la gestione Agnelli. Per cui l'Andrea Agnelli bis verrebbe giudicato sull'Andrea Agnelli 1. E l'Andrea Agnelli bis, 9 scudetti, non li vincerà mai più.
15: E allora?
7: E Del Piero verrebbe giudicato con l'Andrea Agnelli. Ma veramente.
15: In un periodo diverso.
7: In un periodo totalmente
15: completamente diverso rispetto
7: quindi
15: a
7: quindi io credo che questo fa sì che sia un film per noi sentimentalmente importante.
6: Interessante.
7: Ma. Poi mi sbaglierò perché io vi ho lasciato quel 0,5
15: e allora,
7: di possibilità di sorpresa.
15: E allora io vi lascio in ottime mani di Cose di Calcio, di Paolo Rossi, la patata bollente la sposto solo verso la sua postazione, aria di cambiamento su quella seggiola c'è. Vi lascio questa provocazione. E se diventasse presidente, rivoluzionando un po' tutto quello che è capitato adesso, magari non subito a novembre, ma quello è il percorso, vedere un Carnevali alla Marotta
7: ci
15: con
7: sta,
15: una ricollocazione di...
7: Sì.
15: Staremo a vedere, sembrano comunque segnati i giorni per il presidente Ferrero, ma non che abbia fatto meglio o peggio di prima. Temporalmente c'è la volontà di cambiare e di ricollocare, ma forse non quei due nomi che abbiamo fatto.
7: Ci sta.
15: Noi ragioniamo così, non ci siamo accaniti, non c'è una verità, la verità arriverà magari già oggi con le indicazioni del consiglio di amministrazione. Paolino torna domani, sempre con Cose di Calcio, sempre con Paolo Rossi, martedì, mercoledì e giovedì a partire dalle 14. Adesso tema?
7: Il tema è come vi sentite.
15: Vi sentite?
7: State qui, bene, state dopo male. Siete annoiati dalla pausa nazionale, siete incuriositi dalla Juve, siete disincantati, pensate che invece questa Juve possa fare grandi cose. Adesso siamo freddi, dai, siamo esatta più o meno a metà di questa pausa e quindi un po' di cose le abbiamo assimilate. Come vi sentite? Qual è la vostra percezione di Juve che avete?
15: Bello, bello, bello. Poi dopo un minestrone lanciato con la sua ricetta tipica del nostro chef di Riyadh, lo chef Maurizio, è il momento di capire
7: comunque,
15: cosa, come
7: buongiorno,
15: avete...
7: messaggio che arriva. Buongiorno, allora chi sarà il presidente? Lui vi ha risposto. Ha detto Carnevali. La tua carta
15: è la mia Carnevali. Carta è Carnevali, che potrebbe fare quello, non
7: sì.
15: quell'altro, sale qualcuno, si sposta, consigliere,
7: che vorrebbe dire,
15: ci puoi mettere qualsiasi
7: vorrebbe
15: cosa.
7: Dire che il
15: questo
7: lavoro di,
15: è il piano
7: il lavoro
15: e nessuno
7: di questi
15: entra.
7: Mesi sarebbe stato molto apprezzato dalla proprietà.
15: Questo è il piano e non si cambia piano per il prossimo triennio, quinquennio. Indicazioni precise. Forse abbiamo ragionato su un post di Alessandro Del Piero. Manuel lì che sta
7: così,
15: sudando.
7: Così io e Inter avrebbero due presidenti che sono amicissimi. Pensa alla vita cosa porta.
15: X.
7: Quindi
15: X.
7: Pensa alla vita cosa porta. Sarebbe divertente.
15: Se volete aggiungere qualcosa di più interessante, sicuramente riuscirete a farlo in questa ora che manca al termine di Cose di Calcio XL. Io vado in redazione, vado a sentire Ferrero, ma quello della Nutella, il figlio. Ciao, a domani. Ciao Paolo,
7: ciao, buon ciao, lavoro.
16: Cose di calcio.
17: Radio Bianconera Time.
18: Radio Bianconera.
17: Sono le 15 e 5 minuti.
19: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: La cronaca in primo piano: una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 10:20 in via Garibaldi, davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno ricostruendo la posizione della piccola e del furgone nei momenti che hanno

0: Quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
1: Gli esteri prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui 3 furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I 5 uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Ieri sono stati quindi tutti rilasciati su cauzione, anche se rimangono sotto indagine.
0: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
1: Lo sport: Aston Martin ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. La prossima sarà dunque la quinta stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del Mondiale di Formula 1. In casa Ferrari arriva intanto l'ufficialità, confermata la piena fiducia in Fred Vasseur e nel suo team.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Volevo parlare con voi, regia Manuel. Ricordo una cosa, intanto il nostro numero di telefono 340 5425 324 per i vostri vocali, i vostri messaggi, ma oggi se qualcuno vuole intervenire in diretta ci facciamo anche un let's goal e quindi ci mandi il suo messaggio per poter partecipare a una telefonata insieme a me e dirci un po' quello che ci siamo raccontati nella prima ora tra cambiamenti della Juve in campo, e cioè i vari moduli che abbiamo provato anche un po' ad analizzare con Antonio Paolino, e cambiamenti in dirigenza, e cioè questa ipotesi di un nuovo presidente. Vedremo naturalmente se col comunicato del CDA che si sta facendo oggi ci saranno da questo punto di vista delle notizie, delle novità. Vado a leggere, Claudio, io dico solo una cosa: lasciamo stare tutto ciò che a noi tifosi interessa meno, ma proviamo ad immaginare di vendere Andrea Agnelli e Alessandro De Piero nella dirigenza Juventus. Quanto entusiasmo, quanti ricordi, quanta gioia. Ma sicuramente, dopodiché, bisogna sempre pensare che le persone, quando scelgono di assumere una carica, non lo fanno per il passato, lo fanno per scrivere il futuro. Anzi, aggiungo, attenzione quando si ha un passato così ingombrante, così importante, perché i paragoni rischiano di cancellarti. Succede agli allenatori, avete presente? Marcello Lippi è uno dei pochi allenatori che quando è tornato alla Juve ha fatto bene, ma comunque quando si parla di Marcello Lippi è molto più probabile che la gente faccia ricordi il primo ciclo, perché in quel ciclo vinse tutto, piuttosto che il ciclo in cui ci andò vicino. Vinse 2 scudetti, ma non vinse una Champions. Trapattoni, per tutti, è il primo Trapattoni, non il secondo, dove non è riuscito più a vincere scudetti. Allegri, ancora di più, è il primo Allegri, è il secondo. Quando si torna, già per chi è in

0: campo è molto molto difficile ripetere se stesso, perché sono altri contesti, perché tu sei invecchiato, perché non hai più quei giocatori, perché magari, anzi magari, togliamo anche il magari, perché sempre e comunque vieni sempre valutato per quello che sei stato. E quindi puoi anche fare molto bene, ma non farai mai, probabilmente, faccio fatica a pensare che uno che torni a Juve da vincente che è stato riesca a riprodurre e a migliorare il percorso che ha fatto, perché la Juve tendenzialmente quelli che vincono ci stanno per parecchi anni. E quindi anche quando si parlava del famoso fantasma di Conte, Conte se arrivasse oggi gli direbbero: minimo vogliamo lo scudetto, perché tu hai già ereditato una squadra da settimo posto, l'hai trasformata in una squadra che ha fatto addirittura il record di imbattibilità. E quindi quando assumi una carica che hai già avuto è molto problematico. Io, rispetto ad Andrea Agnelli e Alessandro Del Piero, ho fatto dei ragionamenti che mi sembrano realisti, cioè rispetto a quello che oggi è il loro ruolo, rispetto a quello che è oggi la Juventus, e quindi rispetto alla difficoltà di incontrare, diciamo così, le due situazioni, il contesto della società e la posizione dei due soggetti in questione, Alessandro Del Piero e Andrea Agnelli. Andiamo a sentire un vocale e vi ricordo il Let's Go col quale potete partecipare, quindi ci mandate il vostro messaggio, Emanuele vi richiamerà e interverrete in diretta. Vocale.
1: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. E io tra i due, come presidente, direi 50-50, perché sinceramente per entrambi avrei dell'entusiasmo e per entrambi avrei dei dubbi. Mi riferisco ai dubbi riguardo Del Piero, perché comunque, ok, uomo di sport, ma per fare il presidente e gli interessi con le situazioni politiche e sportive che ci sono adesso bisogna essere, diciamo, sgamati, avere conoscenze, avere, diciamo, non avere scrupoli, un po' come Marotta, ecco. E per quanto riguarda invece Agnelli, i dubbi sono che comunque si vinceva quando c'era Marotta alla Juve, quando se n'è andato è iniziato il declino. Però d'altro canto, come a livello di amore per la maglia e voglia di vincere, entrambi sarebbero le persone giuste. Quindi 50-50. Ciao Massimo da Pordenone.
0: Ciao Massimo, beh, io condivido quello che dici, aggiungo, io penso che sul piano delle relazioni Del Piero, come tutte le persone fortemente intelligenti e aggiungo anche discretamente empatiche, e Del Piero lo è tanto, Del Piero riuscirebbe a costruire una propria capacità diplomatica, perché ce l'ha, perché non è uno polemico, è uno molto intelligente, è uno che sa muoversi, è uno che se parla viene ascoltato. Però la politica sportiva, appunto, è qualcosa di diverso rispetto a un ruolo che oggi lui ha, e che Del Piero potrebbe fare consulente di una squadra di calcio e sicuramente sotto il profilo tecnico sarebbe straordinario avere un parere di Del Piero. Io dico che quando tu sei presidente di un'azienda, oltre a rappresentarla, e Del Piero in questo senso sarebbe chiaramente la persona che più la può rappresentare, perché della Juve ha conosciuto tutto, perché della Juve ha dimostrato di esserne innamorato, è venuto in Serie B, è rinato con la Juve, ha chiuso da vincente, devi avere la capacità di costruire la cultura dell'azienda. Che cosa intendo dire? Vi faccio un esempio. Vi faccio un esempio che secondo me è quello più indicativo. Andrea Agnelli e la, quindi faccio riferimento anche al secondo personaggio che ha indicato il nostro vocale, Andrea Agnelli e le women. Che cos'è un grande presidente? Andrea Agnelli è colui che ha capito le potenzialità del calcio femminile in Italia, che ha capito come fosse fondamentale per la Juve andare a occupare quello spazio, che l'ha fatto con ambizione, cioè non prendo il titolo sportivo, partecipo alla Serie A, ma sono una squadra di tante, no, faccio un investimento reale e faccio anche un investimento simbolico. Con Andrea Agnelli la Juve va a giocare allo Stadium, la Juve femminile, famosa partita che avrebbe deciso il campionato con la Fiorentina, e ci sono 40.000 persone. E do una dimensione progressivamente internazionale a questa che non è un esperimento o un'avventura, è l'apertura di un nuovo settore. E un presidente ha anche questa capacità, ha questo modo di interpretare la realtà, di capirne prima di ogni altro lo sviluppo possibile. Quando Andrea Agnelli chiede alla società di organizzare Juve Fiorentina, ve lo posso assicurare perché ero dentro, la società vive tutto questo anche con un effetto sorpresa, non se lo aspettava, riteneva che fosse un po' presto forse per andare a misurare la popolarità del calcio femminile, ma il fatto che ci fosse lo Stadium, che ci fosse una Juve già affermata, che aveva seminato bene, ha portato ad accelerare un processo che poi non è mai raggiunto, perché oggi la Juventus non li fa 40.000 allo stadio, la Juventus Women, anzi purtroppo non ne fa neanche 4.000. questa dimostrazione della difficoltà, però un presidente deve avere questa capacità e non è semplice. Devi ragionare cosa avrebbe Del Piero di sicuramente dalla sua parte. Io vi dico, neanche solo o soltanto quello che lui ha fatto in Juventus, ma la sua frequentazione del mondo. Del Piero ha conosciuto tanti sportivi, tante realtà in giro per il mondo, e questo ti può tornare utile, assolutamente. Però aggiungo un elemento di criticità per entrambi, per Del Piero e per Agnelli. Per Del Piero la criticità è che, ripeto, lui è stato in una Juventus che oggi non c'è. E quindi la criticità sarebbe che tu dovresti essere garante di qualcosa che non è detto assolutamente che sia, come dire, probabile che torni a essere grande. Uno, per Andrea Agnelli, io sono brutale, Andrea Agnelli è uno sconfitto dalla sua idea della Superlega. E come si fa a tornare a cavallo della Juve quando hai perso una battaglia del genere? Che è la battaglia che avrebbe trasformato il calcio in bene e in male, lasciamo perdere. Ognuno di noi può avere la sua idea di come è andata le cose. Ma Andrea Agnelli può realisticamente tornare fino a quando il calcio viene organizzato dall'UEFA? Io la vedo un po' dura, francamente, ed è per questo che penso che siano due suggestioni con dei valori diversi, ma che faccio fatica a pensare che arriveranno a concretizzarsi. Agnelli presidente, Alex vice, scrive Vinny dalla Florida, ma io non ne sono neanche di tanto convinto, perché al di là della facciata non penso che il rapporto tra i due sia così, come dire, amichevole. Non si sono lasciati proprio bene. Poi il tempo naturalmente è giudice, il tempo appiana i difetti, ma non, i difetti nei rapporti, ma non penso che questo sia il possibile futuro. Lele, allora Carnevali presidente alla Marotta e Del Piero vice alla Nedved, questa potrebbe essere una chiave. Dopodiché però aggiungo, a me fa un po' sorridere una cosa quando noi parliamo di Del Piero, che noi in società abbiamo la terza bandiera della Juve per numero di presenze. Cioè non è che non abbiamo proprio nessuno. Cioè, nella Juve i tre giocatori che hanno avuto più presenze sono stati Del Piero, Buffon e Chiellini. E Chiellini sembra che non esista. Cioè, tra virgolette, se c'è un presidente, se c'è uno che dovrebbe avere in questo momento più possibilità di diventare presidente, perché? Perché ne ha la cultura e persino la competenza manageriale. Chiellini è uno che ha studiato tantissimo. è una bandiera della Juve, ha attraversato tutto il periodo, ha anche ottimi rapporti, per quel che mi risulta, con l'intera famiglia Agnelli, sia con John Elkann che con Andrea Agnelli, eppure di Chiellini o non se ne parla o se ne parla male. E questa è una cosa curiosa. Come se fosse responsabile di questi anni. Ed è curioso perché è una bandiera della Juve. Questo a dire, ecco perché io penso che Del Piero si guardi bene dall'avvicinarsi. Perché se una bandiera della Juve, che non mi sembra che abbia delle responsabilità particolari, viene considerata addirittura nulla dai tifosi come possibile presidente, vuol dire che tu diventi presidente alle prime due partite che hai perso, ti sei già bruciato la credibilità in questo mondo. Quindi io non lo so. Luca, Del Piero presidente in questa accozzaglia di società non ci credo assolutamente. Alex ha troppe cose in ballo, non ci credo che si sieda dietro una scrivania. Beh, se Del Piero pensa che questa sia una cozzaglia di società, sicuramente. Io penso che Del Piero abbia ben presente che cos'è la Juve, le potenzialità della Juve, il valore della Juve, e quindi sarebbe anche onorato, certamente, di una nomina. Dopodiché, e sarebbe anche forse onorato della sfida, perché, come abbiamo detto, sarebbe molto problematica. Non è la società che lui ricorda, che ha vissuto, però è sempre la Juve, e la Juve, se la riporti nella sua grandezza naturale, entri già nella storia per questo. Però, come ben sa Del Piero, non basta un presidente, altrimenti tutte le squadre nominerebbero il giocatore simbolo e sarebbero a posto, e invece non va così. Andiamo a sentire un vocale. Non abbiamo? Allora vado a leggere un messaggio. Caro Paolo, che torni o meno Andrea alla Juve, la discriminante non è certamente la Superlega. La Porta e Florentino sono sempre lì. Inoltre Andrea è stato fatto fuori dalle plusvalenze e una giurisprudenza locale discutibile. La Superlega è uno degli elementi. Cioè, non facciamo il paragone col Barcellona e il Real Madrid, che hanno intanto un'altra potenza e un altro potere politico rispetto alla Juve, tanto è vero che non sono state minimamente, non è che il Barcellona e il Real Madrid in questi anni, soprattutto il Barcellona, hanno avuto qualche problema. Il Barcellona ha avuto anche un mercato bloccato, però l'unico di fatto tra virgolette vittima di quell'operazione è stato Andrea Agnelli. E io non ho sentito troppe, non ho letto troppe interviste di Čeferin critiche nei confronti di Barcellona e Real Madrid e soprattutto dei loro massimi dirigenti, perché Andrea Agnelli è rimasto un po' attaccato a quella vicenda. Andrea Agnelli avrebbe dovuto fare esattamente quello che hanno fatto le decine di presidenti che avevano aderito alla Superlega, cioè nel momento in cui si è accorto purtroppo per lui ci si è accorti praticamente in tempo zero, dopo due giorni, che questa manovra non sarebbe riuscita, lui ha deciso di rimanerci attaccato, mentre altri no, altri ne sono fuggiti, si sono rimangiati la questione, perché Andrea Agnelli aveva l'idea che in tempi brevi ci sarebbe stato modo di dimostrare che aveva ragione. E vi ricordate anche tutta la questione della nuova società A2A, che avrebbe dovuto riuscire a ricostruire un progetto nuovo di Superlega. Io ho letto tante interviste, però la realtà mi dice che la Champions League in questo momento è egemone ed è padrona del calcio europeo, distribuendo sempre più soldi. L'altro giorno c'era questa inchiesta in cui si raccontava che la Champions League, rispetto alla sua nascita, ha decuplicato i suoi introiti in maniera clamorosa. Quindi oggi ecco perché è importante far parte della Champions League, perché se non ne fai parte diventi automaticamente più povero rispetto alla concorrenza. Quindi io non vedo elementi a oggi per i quali Andrea Agnelli possa tornare alla Juve, a meno di un cambio di proprietà, che la vedo dura, perché faccio fatica a pensare che John Elkann decida di vendere pensando che arrivi il cugino a prendere la Juve. Io francamente ogni tanto vedo che questo film si crea nel tifo, ma non vedo delle ragioni cioè non vedo degli elementi, posso vedere le speranze del tifo, perché ripeto, uno che non ha sentimenti di gratitudine per Andrea Agnelli, a prescindere da come è andata a finire la storia, per me non come dire, non riconosce la realtà. Cioè abbiamo avuto 9 scudetti di fila, abbiamo fatto 2 finali di Champions, abbiamo costruito delle squadre pazzesche, non avendo il fatturato per farle, per competere con i big europei, francamente abbiamo anche provato la strada Cristiano Ronaldo per accorciare un gap e diventare tra le più forti d'Europa, non ci siamo riusciti, ma ci siamo messi in condizioni di provarci. Quindi il giudizio sulla gestione di Andrea Agnelli può essere critico rispetto al finale, e io personalmente lo sono. Sono molto critico rispetto all'ultima parte di Paratici, a tutto il discorso delle plusvalenze e anche, se vogliamo, all'operazione di Cristiano Ronaldo, a prescindere dal fatto che il Covid ha dato una mano a farla diventare un problema. Però resta il fatto che siamo usciti da un periodo di buio a dominare il calcio italiano e a sfidare le leggende del calcio europeo. E quindi abbiamo vissuto un decennio fantastico. Però che ci siano oggi le condizioni perché Andrea torni, io non le vedo. Non ho un minimo, se non il fatto che, ne abbiamo anche parlato, mi ha colpito l'intervista di Giraudo, perché mi è sembrato un grande endorsement verso John Elkann, e siccome penso che queste operazioni non si facciano mai dopo 20 anni così per fare, ho pensato che ci possa essere, tra virgolette, un nuovo equilibrio di famiglia. Ecco, perché poi nella famiglia Agnelli ci sono questi periodi in cui si è molto divisi e poi si è uniti, diciamo, si seppellisce l'ascia di guerra e si torna nell'armonia e si costruiscono dei progetti comuni insieme. Io però credo che questa volta forse la frattura sia un po' più ampia di quella che magari si registrava quando c'erano Gianni e Umberto, che poi alla fine comunque erano sempre vicino alla squadra, a prescindere dell'ala che stava in quel momento lì governando la squadra. Andrea Agnelli è scomparso dai radar e l'hanno fatto scomparire, quindi non mi sembra che in questo momento abbiamo questo tipo di situazioni. Pier mi scrive: Paolo, io non mi auspico e non so se sia opportuno che Andrea rientri in società, ma per ragioni diverse dal fattaccio Superlega. Non so a quali ti riferisci, se ti riferisci all'ultima gestione di Andrea Agnelli e a, quindi anche al peso debitorio col quale si è chiusa la sua gestione, lo capisco. Io ripeto, penso che la questione Superlega abbia complicato terribilmente i rapporti politici a livello europeo della Juventus, e non sono un dettaglio, questo sono qualcosa di molto grosso, e sono qualcosa che ha inciso anche sulla squalifica che poi la Juve ha ricevuto, e mi sembra che da questo punto di vista la battaglia sia stata non persa, di più, strapersa, perché noi siamo usciti dalla gestione di Andrea Agnelli con di fatto una punizione in Italia e l'esclusione in Europa. Quindi la struttura, diciamo, politica messa in campo da Andrea Agnelli è crollata come un castello di carte, purtroppo, e questo è un elemento che va considerato, perché non è che l'abbiamo ricostruita bene. Ci fermiamo, piccola pausa, vi ricordo sempre la possibilità di intervenire al Let's Goal, ma ne parliamo ulteriormente nell'ultimo blocco.
2: Cose di calcio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti, e apriamo con il calcio. Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Giovanni Malagò vive giorni complicati a causa della posizione in bilico come presidente FGC per la mancanza del tesseramento in fase di candidatura alle elezioni di giugno. Ma almeno ieri sera alla nazionale un sorriso gliel'ha strappato dopo la netta vittoria sulla Turchia a Bursa. Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge, con i ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. Della nazionale ha parlato anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, a margine della giunta CONI urgente che ha votato per il commissariamento della federazione pesistica. Ieri sera ha detto: abbiamo goduto, abbiamo visto un'Italia che ha giocato e ci siamo divertiti anche noi. Il calciomercato, l'infortunio che terrà fuori il difensore Emil Holm per un periodo non inferiore ai 3 mesi. mesi, ha convinto la dirigenza del Bologna ad accelerare per consegnare a Palladino un esterno di fascia destra in grado di sostituire lo svedese. In prova in questi giorni a Casteldebole l'ex azzurro, già esterno di Torino ed Inter, Matteo Darmian. Il 36enne svolgerà qualche test e poi verrà presa una decisione. Formula 1, la Ferrari allontana l'autocandidatura di Christian Horner e dà fiducia a Fred Vasseur. È quanto emerge dagli ambienti di Maranello dopo giorni di voci e di indiscrezioni. In queste ore i vertici hanno mandato segnali di vicinanza al team principal francese, alle prese con uno dei momenti più complicati della sua gestione, iniziata nel 2023. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci, è stato ribadito, esprimendo dunque la determinazione a guardare avanti. Vogliamo concentrarci sul lavoro e migliorare le performance, con umiltà e pieno focus sul futuro. Si comincia dall'appuntamento di questo fine settimana in Malesia, a Sepang, dove non si corre dal 2017. Intanto è ufficiale, Fernando Alonso e Lance Stroll saranno insieme in Aston Martin anche nel 2027. Dopo le varie voci circolate che potevano far pensare a un ritiro dello spagnolo dal mondo della Formula 1, poco fa è arrivata l'ufficializzazione da parte del team del rinnovo a lungo termine per entrambi i piloti. Non usa mezze misure il presidente di Aston Martin, Lawrence Stroll, e in occasione dell'annuncio del rinnovo dei suoi piloti va dritto al punto, lanciando di fatto una grande sfida: siamo qui per vincere. Basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2, ore 20:30. Comincia oggi anche l'Eurocup, con due squadre italiane subito impegnate. Si comincia alle 18 con il debutto di Trento sul campo del Neptūnas Klaipėda in Lituania. Alle 20:30 spazio ai vicecampioni d'Italia di Venezia, di fronte Francoforte. Ed è tutto, a più tardi.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Cose di calcio.
0: 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4. Oggi, dopo la prima ora con Antonio Paolino, con il nostro direttore, abbiamo ragionato anche molto sulla presidenza, su Del Piero, su Andragnelli, su queste suggestioni che ogni tanto escono fuori. Sapete benissimo che oggi c'è il consiglio di amministrazione e ci si aspetta magari qualche novità, e abbiamo provato a ragionare su che cosa potrebbe arrivare in ordine alla presidenza. Ci sono già stati tanti vostri messaggi, abbiamo anche dei vocali e quindi andiamo ad ascoltarne uno sotto la tenta regia.
7: Beh,
0: di
7: francamente, buongiorno Massimo da Lecce. Francamente mi piacerebbe sapere quale squadra della Serie A nel periodo di Covid non abbia avuto problemi. Ricordiamo che l'Inter non ha pagato gli stipendi con l'era Conte. E noi invece abbiamo pagato per tutti quanti per le plusvalenze, che poi che plusvalenze sono state non sappiamo, perché noi effettivamente avevamo giocatori. Io più che colpe ad Andrea Agnelli, io la darei e continuerei a dare sempre alla Federazione Gioco Calcio, che questo doppio pesismo ha distrutto la Juventus. Quindi tante colpe ad Andrea Agnelli non le darei, perché 9 scudetti significa la storia del calcio, quindi assolutamente nessuna colpa. Se sei indebitato è stata colpa del Covid ed è stata colpa di una federazione che non l'ha tutelata la Juventus, anzi l'ha affossata per quella politica che va avanti dal 2006 e alla quale noi ci stiamo sottomettendo in maniera assolutamente barbina. Quindi Andrea Agnelli da costruire una statua per me e niente, questo è.
0: Allora, io penso che quando si fanno dei ragionamenti sul complessivi sulla gestione di Andrea Agnelli, dobbiamo distinguere, credo, alcuni aspetti. La Juve non è andata in deficit perché c'è stato il Covid. La Juve è andata in deficit prima del Covid. Il Covid ha aggravato una situazione come tanti e ciò che è successo nel 2022-23, quando poi si è chiusa l'era Agnelli, siamo tutti d'accordo sul doppio pesismo, siamo tutti d'accordo sulla enormità della pena che ha avuto la Juve, e quindi questo l'abbiamo affrontato tante volte in quegli anni, che Andrea Agnelli non abbia saputo costruirsi politicamente la difesa, però mi sembra evidente. Francamente, e mi sembra evidente che ad un certo punto l'azionista della Juventus, il maggior azionista della Juventus, abbia deciso che era ora di finire, di avere segno meno. Poi non è che la situazione si sia aggiustata, sia ben chiaro, però Andrea Agnelli, ripeto, nel momento in cui fa due operazioni di segno diverso, ma ugualmente per portare la Juve a uno stadio dove non era, e mi sto riferendo a Cristiano Ronaldo e alla Superlega, sapeva di fare un passo che non era esattamente quello della nostra gamba. E ha pagato il prezzo. E ripeto, poi siamo tutti, oggi ne parliamo col senno di poi, e chiaramente abbiamo tutti una percezione di un certo tipo. Quando è arrivato Cristiano Ronaldo, molte voci contrarie non ce n'erano, ma che la Juve di quell'epoca potesse comprare un Cristiano Ronaldo, io direi che quantomeno era discutibile. E che la Juve, nella persona di Andrea Agnelli, si esponesse così tanto su un progetto come la Superlega, che poteva essere anche più interessante del mondo e poteva essere la svolta del calcio, ma che è stato gestito con un autogol clamoroso, credo che ce lo possiamo dire, perché non si è mai visto un progetto così ambizioso crollare nello spazio di 3 giorni. Questi per me sono gli errori di Andrea Agnelli. Poi, che la federazione abbia con noi un doppio pesismo, bene, ce l'ha sempre avuto, ma dal 2006 al 2023 qualche barriera per questo l'abbiamo costruita, anche grazie ad Andrea Agnelli. Io non mi perdonerete, e non c'entra niente con il processo, non ritengo corretto che la Juventus abbia fatto la politica delle plusvalenze, vedi lo scambio Pjanic-Arthur, in quella maniera, che era un artificio contabile, che non vuol dire che meritavamo la penalizzazione, tutt'altro. Ma non vuol dire approvare quel tipo di politica. Non approvo la politica di arriva bene che è stato messo da Andrea Agnelli. Non approvo i 12 milioni per Vlahovic. Quindi qualche errore importante, tale da perdere il suo posto, Andrea Agnelli purtroppo l'ha fatto. E questo io credo che sia incontrovertibile. E a maggior ragione, se si pensa che ci siano dei poteri altri, bisogna trovare il modo di saperli affrontare. Andiamo con Let's Go, andiamo da Adriano da Garino. Ciao Adriano, buongiorno.
8: Let's Go, ciao Paolo.
0: Ciao Adriano. Allora, ciao, facciamo ciao. Come a scuola quando ci sono le interrogazioni. Intanto ti do il tema libero, di cosa vuoi parlare?
8: Ma di quello che parlavi adesso, di Andrea Agnelli.
0: Vai.
8: Io mi chiedo come si fa a criticare Andrea Agnelli. Ragazzi, Andrea Agnelli ha preso Ronaldo, ha preso tutto. È stata colpa sua che è arrivata il Covid. Vi ricordo che la Juve è l'unica squadra che ha pagato tutto. Ci sono delle squadre che hanno vinto scudetti dopo che dovevano sparire, non hanno pagato niente e dovevano fallire, portare i libri in tribunale, detto da uno della Covisa. Cioè, perché dobbiamo criticare? Noi juventini, perché ci dobbiamo fare male da soli sempre? A criticare Andrea Agnelli. Andrea Agnelli, mica è colpa sua, è arrivato il Covid, la Juve aveva 300 milioni di stipendi da pagare, mica sapeva che, è arrivato il, che arrivasse il Covid. E poi combattere con la federazione, non vinci mai, perché vincono sempre loro. Ci hanno condannato per le plusvalenze, 3% del fatturato della Juve sono le plusvalenze. Atalanta ci aveva il 28, 38, non so quanto, e le altre squadre. C'era un direttore sportivo all'Inter che era il re delle plusvalenze, il giornale, quello che neanche non lo nomino. Ragazzi, noi li abbiamo rovinati, quei 9 anni al calcio italiano, perché loro nel 2006 pensavano che la Juve morisse. Siamo tornati, li abbiamo messi in un angolo 9 anni e questi ci hanno fatto di nuovo pagare quello che non dovevamo pagare. No, cioè non io questo.
0: Cioè,
8: io
0: secondo, sto, te, io... secondo te, perdonami, quindi Andrea Agnelli non ha commesso mai un errore?
8: No, ha messo. Ma mica. Non so Dio se non fa qualche errore. Gli errori hanno fatto, ma Andrea Agnelli l'errore più grande è stato mandare via Marotta. O se lo mandavi via dovevi metterle una clausola, tu non puoi andare, perché Marotta è passato da noi a loro e ci ha portato tutto quello che dovevamo fare noi, l'ha portato da loro. Quello è stato lo sbaglio più grosso che ha fatto Andrea Agnelli, lo sbaglio più grosso. Ma figurati se non ha sbagliato pure lui, perché cioè, ragazzi sbagliano tutti. Cioè, io a Moggi li voglio bene di un'anima, al direttore Moggi. Ragazzi, ma con Moggi, cioè, vi ricordate che abbiamo vinto l'Intertoto? Vi ricordate, no?
0: Certo.
8: Vi ricordate che abbiamo giocato l'Intertoto con Moggi? Cioè, non è che Moggi ha fatto chissà cosa. Vabbè, erano altri tempi, era un altro calcio, che si non dovevano tutti quei soldi che servono adesso. Ma ragazzi, ma Andrea Agnelli in 9 anni ha vinto, in 12 anni quando ha vinto più di tutti. Ci è mancato il minimo, perché nessuno si ricorda. Ma la finale col Barcellona, dammi il rigore sull'1-1 e poi vediamo come finisce la partita.
0: Ma scusami, Adriano, ma a te sembra che ci siano tifosi così critici con Andrea Agnelli che fai questo intervento?
8: A me mi sembra che sì, ci sono, ma non solo con Andrea Agnelli, ci sono, perché Paolo, sappiamo bene, siamo tanti, se non possiamo cioè ragazzi, ma noi siamo sempre una critica, vinciamo, abbiamo giocato contro nessuno, perdiamo,
0: questo fa cioè, parte del...
8: Tu, sì, no,
0: hai detto tu, siamo squadre, tanti, guarda che quello, gli anni di Andrea Agnelli non c'erano tutti soddisfatti, eppure si vinceva, te lo posso assicurare.
8: Bravo. Tu sai, io sono abbonato, ragazzi, io pago 1.800 euro ogni anno per vedere le partite con i miei figli, cioè tu sai quanta gente veniva allo stadio. E abbiamo, ricordo una partita che quasi ho bisticciato con uno, che abbiamo fatto 3-3 col Parma e quello era tutto incazzato. Oh ragazzi, ma c'è di cosa stiamo parlando? Cioè, noi non siamo stati capaci a fare un coro per Cristiano Ronaldo, abbiamo avuto il più forte al mondo. Ma perché giustamente siamo un tanti, Paolo, non abbiamo festeggiato 5 scudetti, andavamo allo stadio, uscivamo e andavamo a casa.
0: Quello è un po' colpa di Andrea Agnelli, però, quello lì qualche responsabilità ce l'ha sul fatto che non abbiamo festeggiato alcuni scudetti.
8: Sì, può essere che ce l'ha, ma a me non mi ha chiamato Andrea Agnelli non andare a festeggiare.
0: No, certo.
8: Solo che quando sono uscito fuori non c'era nessuno, perché cosa ce ne facciamo dei scudettini, ho sentito
0: certo,
8: dire.
0: Certo,
8: certo. Io ho sentito dire.
0: Oggi capiamo.
8: Adesso sai cosa gli dico? Adesso piangete che uscite fuori dalla Coppa Italia con l'Atalanta e prima ve la mantevate che vincevate gli scudetti.
0: Adriano, chiudiamo con l'oggi. Dove arriviamo quest'anno? Qual è, visto che sei un tifoso anche da stadio, qual è la tua speranza?
8: La mia speranza e sempre di vincere. Ma cioè, io quello che ho visto fino adesso, ti parlo fino adesso, ho visto quello che c'era l'anno scorso. E io ti dico di più, lo sbaglio più grosso è stato rinnovare a Spalletti, perché noi abbiamo perso la Champions grazie al dottor Spalletti. Perché tu quando mi pareggi in casa col Verona, mi pareggi in casa con perdi con la Fiorentina, poi vai, lì non c'è santo che tenga, lì sono tutti.
0: Sono partiti da vincere.
8: Cioè, noi dovevamo andare in Champions, perché vedi adesso il rosso che abbiamo sono i soldi della Champions.
0: Sì, ragazzi, sono anche Champions. I soldi della Champions, purtroppo eravamo già in rosso prima. La Champions, la mancata Champions non ci aiuta. Adriano, grazie per il tuo let's goal.
8: Grazie Paolino, e vi ascolto sempre, vi voglio bene.
0: Grazie Adriano, che ha espresso con grande passione le sue idee. E infatti, ad esempio, Cinzia scrive: io sono d'accordo con questo ascoltatore al 100%. Michele ci ricorda: il Covid è arrivato per tutte le squadre. Maurizio da Osimo: io credo che Andragnelli abbia fatto benissimo i primi 5 anni, ma poi solo disastri e debiti. Speriamo venga Alex oppure Carnevali presidente. E poi qualcuno mi parla degli avvocati della Juve. A me quella sugli avvocati mi fa sempre sorridere, perché sembra che gli avvocati siano i colpevoli delle sentenze. Secondo me non è esattamente così. Gli avvocati fanno il loro lavoro, poi lo possono fare bene o male, e sulla base di quello che succede alla fine si deve valutare. Ma tendenzialmente un principio della giurisprudenza dice che se io chiedo un ergastolo, io pubblico ministero chiedo un ergastolo e l'avvocato riesce a ridurmelo a 10 anni, non è che abbia fatto proprio male il suo lavoro. Diverso se chiede l'ergastolo e io non riesco a difenderlo, si prende l'ergastolo, in qualche caso anche la pena di morte. Allora lì c'è qualcosa che non funziona nell'avvocato. Ma questa idea per cui gli avvocati sono sempre meglio gli altri, faccio fatica a francamente pensarla. Che ci siano sempre degli avvocati più bravi, non lo so. Però questo è una mia riserva, perché vedo un po' di giudizi approssimativi su questo. Ma non abbiamo ancora i vocali, andiamo a sentirne.
9: Ciao Paolo, Roberto da Bologna. Ciao. Guarda, Roberto, io sono uno che la penso come te su Andrea, nel senso che lui vuole veramente il bene della Juventus, le vuole talmente bene che non tornerebbe mai, perché sarebbe come l'orso, ti ricordi quei giochi a Luna Park che si sparava l'orso? Ecco, lui sarebbe l'orso, perché ha pestato dei piedi, ha lasciato delle cose dietro di sé, per cui non è sicuramente ben visto da questo sistema. Ecco, se cambiasse il sistema, cambiassero le persone, poi potrebbe anche paventarsi un suo ritorno, ma io non ce lo vedo proprio per questo motivo qua, perché sarebbe sempre sotto tiro, allora lui rimane fuori. Cosa ne pensi?
0: Allora, io faccio sempre fatica a ragionare sul termine sistema, perché voglio capire che cos'è, però la dico diversamente, cioè insomma è evidente a tutti che Andragnelli ha avuto un conflitto col presidente dell'UEFA molto forte, e non è che Ceferin non c'è più, Ceferin c'è, quindi se tu nomini e la Juve in qualche maniera in questi anni ha costruito un rapporto di collaborazione con l'UEFA per evitare che i procedimenti dell'UEFA fossero gravi, ancora più gravi di quello che sono stati il famoso settlement agreement. Quindi io credo che fino a quando ci sarà questa situazione, nominare Andragnelli sarebbe un atto di opposizione a un potere che esiste e che è molto forte. E aggiungo, Andrea se l'è giocata molto male. Cioè, quando noi facciamo di Andragnelli il campione contro l'UEFA, dobbiamo ricordarci che Andragnelli era il rappresentante presidente dell'ECA e che ha usato quella carica magari legittimamente, io non sto a discutere. Per me il progetto della Superlega non stava in piedi, però non stava in piedi né nella forma né nella sostanza. mentre stava in piedi la riforma della Champions League che Andrea Agnelli ha tentato di fare e ha capito che non ci sarebbe riuscito. Non riuscendo alla riforma, ha tentato il colpo di Stato, perché questo è successo. E il colpo di Stato ne è uscito fuori malissimo. Ecco, per me il vulnus, la ferita, è questa. E l'abbiamo pagata. L'abbiamo pagata cara. Quindi dico sempre, se tu vuoi stare dentro il potere, se tu vuoi affrontare il potere, o hai gli strumenti, o hai la cultura, o hai le persone adatte, oppure il potere ti mangia. E Andrea Agnelli è stato mangiato, sinceramente. Quindi, secondo me, questo è stato il problema. Ciao Paolo, criticare negativamente Andrea Agnelli è un'assurdità, nonostante inevitabili errori, ha scritto la storia della Juve. Fulvio da Bari. Ti dico anche di più, per me ha scritto la leggenda della Juve, perché 9 scudetti solo a dirli sembra è un'impresa che io credo che non vedremo mai più da nessuna parte in Italia. Però non erano errori inevitabili, sono errori dettati da una sua esigenza, dal suo desiderio, dalla sua volontà, dalla sua idea di portare il calcio e la Juve su un altro piano, senza costruirsi la cultura per fare questo. Perché vedete, quando Berlusconi, e qui sta parlando uno che è tutto fuorché berlusconiano, ma quando Berlusconi ha voluto spostare in avanti il calcio, l'ha potuto fare, e qui calcio quindi non più la Coppa dei Campioni ma la Champions League, il calcio trasmesso dalle televisioni eccetera eccetera, qualcosa che oggi uno che non ha la mia età non sa neanche che cosa vuol dire, ma ha cambiato la natura del calcio, l'ha fatto sulla base di due poteri forti che si è costruito, il potere mediatico e il potere politico. E Andrea Agnelli ha dimenticato entrambi, ma proprio l'ha dimenticato, pensando che l'alleanza delle varie società, le più importanti, bastasse, e non rendendosi conto che la politica, il giorno dopo, a livello generale e ancor più a livello inglese, e non capire il calcio inglese, le dinamiche del calcio inglese, il perché alcuni club avessero firmato con te il progetto e altri no, significa non avere fatto forse tutti i colloqui giusti per lanciare il progetto della Superlega. Quello non è un errore inevitabile. Quello è stato... Ma l'ha rivendicato anche. Perché quando Agnelli lascia all'ultima assemblea degli azionisti, parla proprio del fatto che lui ha avuto una visione sul futuro, che nel futuro capiremo, e che quindi questa sua, tra virgolette, follia un giorno verrà giudicata diversamente. Io posso essere anche d'accordo con questo, però resta il fatto che ne è uscito fuori, e con lui la Juve, con le ossa rotte, e quindi questo va valutato. Manuel, vocale!
10: Ciao Paolo, sono Antonello da Padova.
0: Ciao Antonello.
10: Giusto per cambiare discorso, siccome il campionato è fermo, volevo farti una domanda così più per curiosità. Premetto che mi auguro che Spalletti rimanga più a lungo possibile, significa che la Juve va bene, gioca bene e faccia risultati, ma ci sarà comunque prima o dopo un dopo Spalletti. Tu che allenatore vedresti alla Juve dopo di lui, nel senso, o che allenatore ti piacerebbe vedere? Perché io onestamente faccio fatica in questo momento a vedere un nome adatto, ovviamente senza nominare Conte, lasciando perdere Conte. Grazie, forza Juve sempre.
0: Questa domanda ti dico, faccio fatica a rispondere, perché esattamente come te mi auguro che Spalletti abbia successo e che rimanga con noi. Perché faccio fatica a rispondere? Poi te lo faccio, uno o due nomi te li faccio, perché credo che la scelta di un allenatore dipenda dalle circostanze. Cioè, mi spiego meglio, Antonio Conte fu l'allenatore giusto nel 2011, perché oltre a essere un allenatore promettente, era un capopopolo, e la Juve in quel momento lì aveva esattamente bisogno di quello. Andrea Conte allo Stadio delle Alpi sarebbe stato diverso dall'Andrea Conte allo Juventus Stadium appena nato. Poi magari a competenza sarebbe uscita fuori lo stesso, ma noi in quel momento lì avevamo bisogno di un allenatore ipercompetente rispetto al mondo Juve, cioè che conoscesse fortemente di cosa la Juve in quel momento lì, dopo anni di buio, di difficoltà, dopo la ferita del 2006, c'era bisogno di quell'allenatore lì. Se Conte avesse sostituito Conte, scusate il gioco di parole, nel 2014 ci fosse stato un altro Conte, avremmo sbagliato, perché quella squadra aveva bisogno di serenità, di calma, e abbiamo individuato in Allegri il profilo giusto. Quindi è molto difficile far rispondere a questa domanda, perché bisognerebbe capire che Juve va a ereditare. Io cosa mi auguro? Mi auguro due ipotesi. Ho un profilo giovane e capace, per giovane intendo veramente giovane, cioè che ha iniziato a allenare da poco tempo ma che ha delle idee tali per cui può diventare il nuovo Trapattoni, il nuovo Lippi nella Juventus. Faccio un esempio, Palladino, poi vedremo quale sarà l'evoluzione di Palladino, oppure un'idea totalmente nuova, cioè un'idea su un profilo straniero, su qualche allenatore giovane, Farioli, faccio un esempio, uno che mi sembra che abbia già un'esperienza notevole in vari campionati e che ci permetta di toglierci dall'idea per cui ci vuole l'ex juventino, dall'idea che ci vuole un italiano, cioè che ci apra la testa. Questo sì, questo mi sento, ma ripeto, dipende molto da come finisci, da qual è la condizione di partenza dalla quale ripartire. Volevo ringraziare un nostro ascoltatore, credo Claudio, che mi fa i complimenti. Io non leggo mai i complimenti, però dentro questi complimenti lui mette il fatto che non è facile essere bravi essendo anche tifosi. Io aggiungo, guarda, magari ti stupisco, in realtà per avere un ruolo nella comunicazione Juve ad alti livelli, non ai livelli che ho avuto io, che erano quelli di fare la televisione, ma non di essere la comunicazione Juve. La comunicazione Juve è un mondo molto più ampio e io non ho mai avuto nessun tipo di responsabilità in questo. Forse essere meno tifosi è meglio, perché ti permette di ragionare freddamente. Aggiungo, io se ho commesso, e lo so quando li ho commessi, errori di comunicazione li ho commessi proprio quando sono stato troppo tifoso. E però fa parte della mia natura. L'essere troppo tifosi tante volte ti fa deragliare un po'. Manuel, chiudiamo con l'ultimo vocale.
11: Ciao Angela, Torino. Per quanto riguarda il tono di Agnelli, non sono così confidente, almeno non nell'immediato. Per quanto riguarda Del Piero, al di là del post oggi che ha fatto un po' scaldare un po' gli animi di noi tifosi, forse i tempi potrebbero essere maturi, anche perché forse è quello che probabilmente anche la società ha capito che ci vorrebbe in questo momento. Quindi anch'io penso che Ferreo, dopo il consiglio di amministrazione, non sta più presidente. Forse sarà Del Piero, un apposito aiuto.
0: E vediamo tra, credo, due ore di sotto a Juve rilascia questi comunicati dopo la chiusura delle borse. Che cosa succederà? Se avremo notizie di novità forti in casa Juve dal CDA. Adesso io vi lascio al grande Frank Leonetti e dialogate con voi. Grazie a voi per l'attenzione. Ci vediamo domani. Ciao!
2: Cose di calcio.
12: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
13: Radio Bianconera Time.
14: Radio Bianconera.
15: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: La cronaca in primo piano: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
3: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025, nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il giovane avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
16: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il GIP, le mazzette nascoste nei panettoni regalati a Natale.
3: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
16: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa nordafricana. Il piano prevede il trasferimento al centro di assistenza temporanea di circa 300-400 stranieri che saranno poi identificati dalla polizia. Mentre i migranti venivano disposti in fila questa mattina in attesa di raggiungere gli autobus, un gruppo di 20-30 persone ha superato il cordone di sicurezza correndo sulla sabbia in direzione del centro. Dopo un breve inseguimento, una mezza dozzina di migranti è stata fermata mentre altre sono riuscite ad allontanarsi.
3: Il calcio, brutte notizie in casa Milan. Salamakers ha riportato un infortunio alla caviglia durante l'allenamento e nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali necessari per valutare l'entità del problema. Al momento non sono dunque ancora disponibili indicazioni precise sui tempi di recupero. Sospiro di sollievo invece per Juventus e Luciano Spalletti. Per Conseil Sao l'allarme è rientrato. Nella sfida di Nations League vinta dal Portogallo in Norvegia, l'esterno bianconero aveva rimediato un brutto colpo ed era rimasto a terra tenendosi il ginocchio sinistro, ma niente di grave, soltanto una botta che potrà riassorbirsi in pochi giorni.
16: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
13: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono.

0: passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: di ieri e oggi, Franco Leonetti qui a condurre ovviamente sulla vostra radio bianconera. Come vi avevo promesso, è arrivata, sta arrivando e tra poco parte la seconda puntata monografica su Calciopoli, perché la prima fatta con Nicola Penta, che tra poco andrò a introdurre e a salutare, è stata molto molto utile, perché Nicola ci ha svelato dei fatti inediti. Anche oggi ci saranno dei fatti inediti, degli approfondimenti che magari qualcuno non vi ha mai raccontato. Allora abbiamo voluto fortemente, io e Nicola, fare questa seconda puntata, perché tenetevi forte, rimanete incollati alle sedie, alle vostre cuffie a casa, perché insomma, ai noi purtroppo dopo 20 anni ne sentirete ancora di fatti, mi permetto di definirli così, assolutamente vomitevoli nei confronti della Juventus. Nicola Penta, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Franco, e a tutti gli amici juventini.
0: Allora, ci tengo subito a specificare che tutto ciò che è stato detto nella prima puntata e che ciò che verrà narrato in questa seconda puntata non è frutto di elucubrazioni mentali, non sono ipotesi nostre, è tutto acclarato e ampiamente documentato, vero Nicola?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo dei documenti e noi ci basiamo su quelli che sono gli atti processuali di indagine, quindi informative e non poche, perché le informative furono 3 in Calciopoli, quindi anche molto sostanziosi, quindi diciamo che era tutto voluminoso, dagli atti di indagine agli atti processuali, quindi diciamo che del materiale ce n'è in abbondanza, però noi andiamo a individuare quelli che sono, diciamo, gli aspetti
0: cardine. Possiamo dire cardine, su cui assolutamente. Alcuni, purtroppo, il sentimento popolare e i quotidiani hanno spinto per poi creare, lo dico senza ombra di smentita, la più grossa truffa, la più grossa porcata, la più grossa farsa compiuta dal sistema Calcio Italia nei confronti della Juventus. A tal proposito, Nicola, entriamo subito a bomba con il primo argomento, i sorteggi, perché i sorteggi sono stati uno dei capisaldi dell'accusa. Tu mi ricordavi in privato, e ti prego di farlo anche adesso, il famoso titolo a riguardo dei sorteggi apparso sulla Gazzetta dello Sport.
1: Non solo sulla Gazzetta. Ecco come truccavano i sorteggi alcuni, ecco come alteravano le griglie altri. Quindi diciamo l'architrave dell'accusa era il sorteggio, certo. Perché secondo l'ipotesi accusatoria, attraverso il sorteggio, quindi attraverso tutto un sistema che andava in qualche modo a coinvolgere direttamente i designatori, con i quali c'era questo rapporto amicale, sì. Poi scopriremo che lo stesso rapporto i designatori ce l'avevano

0: Tutti,
1: con
0: ma
1: tutti.
0: guarda caso, ma guarda caso sono emerse solo le telefonate con i dirigenti juventini, ma poi ne parleremo.
1: Certo.
0: E quindi il sorteggio era il sistema per veicolare gli arbitri compiacenti alle gare della Juventus. Per cui questo sistema, che era garantito appunto dai designatori, lo veicolava Luciano Moggi, direttore generale della Juventus. Per cui la Juventus vinceva perché gli arbitri, attraverso il sorteggio, andavano a arbitrare la Juventus e la facevano vincere attraverso espulsioni, attraverso rigori, tutte favole che ci hanno raccontato, che dopo noi, chiaramente con un lavoro certosino, abbiamo dimostrato che proprio quegli arbitri lì, quando arbitravano la Juventus faceva meno punti che con gli arbitri non facenti parte del sistema, ma questo è un altro discorso.
1: Quindi quel tipo di castello accusatorio, arbitri compiacenti, è stato smontato da voi, difesa, pezzo per pezzo, no Nicola?
0: Completamente smontato, solo che questo processo, il processo di Calciopoli, fu un processo indiziario, chiaramente, perché certo, non c'erano prove, non c'erano soldi nascosti, hanno fatto verifiche ovunque. C'era solo una vanità da parte di Moggi a quella di dire, perché poi alla fine è stata così, no? La sentenza. Cioè Moggi voleva comandare il calcio e quindi gli piaceva avere tutto sotto controllo, ma in realtà la Juventus non ha goduto di nessun vantaggio. Ecco perché la Casoria in sentenza scrisse che il campionato non fu mai alterato e fu sostanzialmente regolare. Questo è il concetto. Però oggi ci ritroviamo in una situazione dove 20 anni fa Calciopoli, 20 anni fa il processo, l'uccisione di Chiara Poggi. E guarda caso, proprio ieri e stamattina mi hanno inondato veramente, Franco,
1: di messaggi,
0: certo, tutti dicendomi: ma come mai sono sempre i carabinieri? Come mai le prove scompaiono, appaiono a secondo di quello che è la convenienza? Io chiaramente non posso entrare nell'argomento.
1: Chiaro.
0: Anche perché la Juventus è morta dal punto di vista sportivo con Calciopoli, invece nell'omicidio di Garlasco è morta una povera ragazza
1: certo,
0: che è stata trucidata vigliaccamente, per cui lungi da me pensare di fare paragoni, ma il modus operandi sembrerebbe, a secondo di quella che è l'ipotesi accusatoria, oggi dei magistrati che in qualche modo sostengono che forse qualcuno ha alterato alcune prove.
1: Secondo te, Nicola, è chiaro, ti fermi qui, cioè alterato oppure preso in poca considerazione alcuni indizi? Ovviamente non entriamo in merito a quello che è il processo di Garlasco, la situazione di Garlasco, ma mi riferisco ovviamente a Calciopoli e a quel tipo di situazione di 20 anni fa.
0: Allora, l'ipotesi accusatoria di Garlasco parla esplicitamente di aver chiaramente sostituito una provetta piuttosto che un'altra. Noi nella nostra ipotesi accusatoria, ma da parte nostra, abbiamo sostenuto invece che è stato sostituito un video con delle foto sequenziali, e lì quello è un fatto, e non si può,
1: certo,
0: sicuramente. Il problema è che qualcuno, forse sbadatamente, ha sbagliato a sequenziare quelle foto. Ecco perché. Allora, entriamo nell'argomento, però io vorrei partire da quando si è accesa la lampadina. E stiamo parlando della requisitoria del PM Capuano nel processo, nel primo grado di Calciopoli, con giudice Casoria.
1: Sì.
0: Praticamente a un certo punto il PM Capuano dichiara ai giudici, al collegio giudicante, che nel fascicolo dibattimentale avrebbero trovato all'interno un video contenente le immagini del sorteggio, e attraverso quel video si sarebbe visto, ma in maniera marchiana, che il sorteggio era alterato. Per cui lui ripeté più volte: andatelo a vedere, guardando quel video capirete che il sorteggio era alterato. E qui entriamo nel tecnico. Dobbiamo avere un attimo un'immagine, sia tu Franco che i nostri amici ascoltatori.
1: Sì.
0: Immaginate una sala dove davanti a voi ci sono tre tavoli. Nel primo tavolo a sinistra c'era in piedi Pairetto, il disegnatore Pairetto,
1: certo,
0: con un'urna sopra questo tavolo contenente le palline con all'interno le partite, ipotesi Lazio-Milan, Juventus-Inter e così via.
1: Eccetera.
0: Nel tavolo centrale siedeva il notaio che scriveva chiaramente, prendeva nota di tutto quello che accadeva.
1: Chiaro.
0: Nel tavolo a fianco al notaio, quindi notaio in mezzo e i due ai lati, c'era il designatore Bergamo, insieme a un giornalista che era sorteggiato tutte le settimane da Lussi.
1: L'Unione Stampa Sportiva Italiana, lo spieghiamo,
0: bravissimo,
1: ovviamente.
0: Bravissimo. In questa urna c'erano le palline contenenti i nomi degli arbitri, per cui il sorteggio avveniva in questo modo. Pairetto estraeva una pallina col nome della
1: partita,
0: Lazio-Milan, il notaio scriveva Lazio-Milan, successivamente il giornalista pescava la pallina all'interno dell'urna, la consegnava a Bergamo, Bergamo apriva la pallina davanti al notaio e lì c'era il bigliettino col nome dell'arbitro, ipotizziamo Paparesta,
1: certo.
0: Per cui Lazio-Milan, notaio scriveva, giornalista estraeva la pallina, consegnava a Bergamo e questo era il sorteggio, ripreso in video dai carabinieri. Quindi quel video lì io per la prima volta l'ho visto in una trasmissione sulla 7, quando fecero questo speciale dedicato agli eroi,
1: sì,
0: calciofoli, no? Che erano appunto i carabinieri che avevano svolto l'indagine,
1: certo,
0: con i PM. Quando Capuano disse questa frase, io in quel momento mi girai verso l'avvocato Prioreschi e dissi: ma tu l'hai mai visto questo video? E lui mi disse: no, io non l'ho mai visto. Poi chiesi agli altri che erano seduti di fianco a me e tutti mi risposero che non l'avevano mai visto. Questa, io ti sto raccontando la storia.
1: Assolutamente sì.
0: Ci sono i testimoni, io faccio nome e cognome.
1: Certo.
0: Finisce l'udienza, rientriamo in hotel, perché noi alloggiavamo in un hotel proprio adiacente
1: al tribunale,
0: al tribunale,
1: certo,
0: di Napoli, al centro direzionale di Napoli, e inizio a fare delle chiamate, chiamo Dondarini. Dondarini mi risponde e mi dice: io non ho mai visto quel video. Dico: ma come? Possibile che tu sei indagato in una situazione del genere, oggi sei imputato e non l'hai mai visto? Chiamo l'avvocato Gabriele Bordoni, difensore di Dondarini, e io facevo il consulente anche per Dondarini. E Bordoni mi dice: io non l'ho mai visto questo video. Chiamo l'arbitro Tiziano Pieri e mi risponde la stessa cosa. Chiamo l'avvocato Campi di Tiziano Pieri e mi dice: io non ho mai visto quel video.
1: Quindi, Nicola, nessuno era
0: fatto
1: stato...
0: nome e cognomi, perché così,
1: certo,
0: è la cronistoria.
1: Assolutamente.
0: Chiamo Pairetto. Pairetto mi dice che non ha mai visto quel video. Chiamo l'avvocato Bonatti, io ho fatto il consulente per Pairetto e per l'avvocato Bonatti, e mi risponde anche lui: io non ho mai visto quel video. Chiamo Tullio, il povero Tullio Lanese, e mi dice: assolutamente mai visto. Chiamo l'avvocato Pino Napoli, grandissimo avvocato, il quale mi risponde: io purtroppo questo video non sapevo neanche dell'esistenza di
1: pazzesco
0: questo video. A quel punto decidiamo con l'avvocato Bordoni di Dondarini di fare una denuncia. Una denuncia perché questo video praticamente non era nel fascicolo dibattimentale.
1: Quindi era stato celato, nascosto, messo da parte?
0: Allora, noi oggi potremmo dire tante cose. Fatto sta che nel fascicolo dibattimentale ci doveva essere quel video, ma i giudici non l'hanno visto quel video perché il video non c'era. Al posto del video c'erano delle foto sequenziali.
1: Pazzesco.
0: Il problema delle foto però, ed era un grosso problema, perché i numeri non erano sequenziati come dovevano dimostrare,
1: certo,
0: le immagini. Perché nelle foto, nelle immagini, Pairetto estraeva la pallina dopo il nome dell'arbitro. Il che cosa vuol dire? Perché è molto sottile.
1: Sì.
0: Vuol dire che Pairetto aveva contezza di quelle che erano le palline contenenti i nomi attraverso delle rotture. E ti ricordi che a un certo punto si parlava di palline
1: calde,
0: fredde, calde,
1: altro che.
0: E quella rovinata, no?
1: Certo.
0: Allora, diciamo che l'ipotesi accusatoria era, ma è semplice, Bergamo tirava su la pallina, che in realtà non era Bergamo ma era il giornalista, diceva il nome dell'arbitro e Pairetto, a secondo del nome dell'arbitro che usciva, associava la partita. Per cui se la Juventus doveva avere come arbitro, diciamo, De Santis, perché era De Santis quello più accostato alla Juventus,
1: certo.
0: Quindi se la Juventus doveva arbitro De Santis in Juventus-Inter, che effettivamente poi arbitrò De Santis, Bergamo tira fuori la pallina, nome De Santis nel bigliettino, Pairetto andava mescolando un po' le palline finché non trovava la pallina contenente Juventus-Inter, in modo da associare. Questa è stata l'ipotesi accusatoria. Questa era l'alterazione del sorteggio. Io la racconto oggi per la prima volta.
1: Infatti è molto molto importante questo dettaglio, perché come hai premesso tu, e poi ti lascio la parola, il sorteggio è un elemento cardine per costruire tutta l'impalcatura che poi ovviamente ha condannato la Juventus. A te, Nicola.
0: No, ma ecco, perché poi da lì, dal sorteggio, si arrivava anche alle griglie, perché è evidente che la griglia,
1: certo,
0: è una premessa del sorteggio, no? Allora, la griglia, come era formulata la griglia? La griglia era formulata a secondo delle partite della settimana con l'inserimento nella prima fascia degli arbitri internazionali, perché di solito, anzi quasi sempre, le partite che coinvolgevano Inter, Milan, Juve, Roma, e in quel momento c'era la Lazio.
1: La Lazio nelle coppe. Sì.
0: E la Fiorentina,
1: sì,
0: erano queste le squadre, e diciamo che c'era l'attenzione da parte dei disegnatori a inserire in prima fascia gli arbitri internazionali,
1: certo.
0: Perché l'arbitro internazionale era garante, diciamo, di più attenzione, non che fosse, però sai, anche negli arbitri c'è una sorta di gerarchia, no? Ci sono gli arbitri a un certo livello.
1: Ci sono le varie fasce, come per i giocatori, ovviamente.
0: Come per,
1: no?
0: I giocatori,
1: chiaramente.
0: Ovviamente. Per cui la griglia era fondamentale per l'ipotesi accusatoria. Solo che io, quando mi sono andato a guardare insieme agli avvocati tutte le griglie, no? Io notai che alla fine le griglie erano sempre uguali. Nel senso che quegli arbitri lì, ricordiamo che c'era un limite, che ogni arbitro non poteva arbitrare la stessa squadra,
1: sì,
0: per più di sei volte, quindi era limitato. Allora gestivano anche questo aspetto. Scusate, infatti in alcune telefonate Bergamo con Pairetto diceva: attenzione, perché Bertini ha già fatto tre volte l'Inter, poi ce lo giochiamo magari quando ci sarà Juventus-Inter che non potrà arbitrare. Quindi c'era attenzione anche in questo. Però quelle telefonate, ad esempio, che erano telefonate che chiaramente spiegavano dettagliatamente come funzionava,
1: certo,
0: il sistema, non sono state prese in considerazione. Ma se arriviamo...
1: Ovviamente per convenienza di qualcuno, no?
0: Ovviamente per convenienza di qualcuno.
1: Chiaro.
0: Se arriviamo all'apice, no, di tutto questo, cioè questa intercettazione famosa denominata la grigliata, dove Moggi per la prima volta viene intercettato al telefono con Bergamo, dove parlano di griglia, ma non c'è mai stata altra telefonata, ce n'è stata solo una. E questa griglia la discutono Moggi e Bergamo. Ma neanche a farla apposta, questa griglia viene discussa sulla scheda svizzera. Quindi anche lì è caduto anche, diciamo, questa ombra, no? Dove,
1: certo,
0: con le schede svizzere non si sapevano i contenuti, chissà cosa si dicevano. Invece,
1: cioè, addirittura all'inizio si diceva, o comunque qualcuno voleva far passare quel messaggio, che le schede svizzere non fossero intercettabili.
0: Anche quello.
1: E poi sappiamo benissimo che le schede svizzere, come le schede di qualsiasi altro paese, sono assolutamente intercettabili.
0: Assolutamente.
1: Questo è un altro aspetto che bisogna ricordare, perché qui andiamo a scoperchiare veramente un sarcofago con una serie di immondizie totali. La realtà è questa, Nicola, a te.
0: Ma la cosa più bella è che secondo l'ipotesi accusatoria, quindi secondo il maggiore Auricchio, che oggi ricorda un po' questo tenente colonnello,
1: sì, no,
0: allora capitano Cassese, no?
1: Sono, sì,
0: tutti e due napoletani, hanno lo stesso accento, no? E poi non ricordano mai, perché io poi al processo con Prioreschi insomma ci siamo divertiti a chiedere delle cose a Auricchio e diceva non ricordo, quindi ci sono molte assonanze, no? Oggi,
1: certo,
0: tra i due, mi fa anche ridere questa cosa, perché non ricordo di solito lo dicono gli imputati, no? Invece,
1: esatto,
0: in questo caso sono testi e tra l'altro anche carabinieri che dicono non ricordo, mi fa un po' così, mi dà un po' di prurito.
1: Posso, vabbè, aggiungere una cosa, per cui non ricordo, perché probabilmente all'epoca in Calciopoli qualcuno aveva operato in maniera non eccezionale, eh? Possiamo metterla così, Nicola?
0: Bravissimo, mettiamola così.
1: Mettiamola così.
0: Allora, la griglia per arrivare al sorteggio. Allora, la telefonata, diciamo che è quella che avrebbe dimostrato chiaramente come Moggi condizionasse attraverso le griglie il sorteggio, alla fine si è conclusa con l'assoluzione di quel capo di imputazione,
1: certo,
0: per Moggi. Perché? Perché l'ipotesi accusatoria sosteneva che Moggi, in questa grigliata, come fu chiamata,
1: sì,
0: poi dai giornalisti,
1: certo,
0: avesse indicato agli arbitri, ai designatori, gli arbitri da inserire in griglia. E siccome c'era una partita che riguardava la Juventus in questa griglia, ed era Juventus-Udinese, fu accusato Moggi di aver indicato Rodomonti tra gli arbitri elencati per quella griglia. Fatto sta che poi ci fu la richiesta di assoluzione nella requisitoria del procuratore generale nell'appello, perché inizialmente fu condannato Moggi.
1: Sì.
0: E praticamente il procuratore dice, testuali parole: per Rodomonti Pasquale, appello del pubblico ministero del capo Q, devo dire che anche su questo punto la proposta di Rodomonti opposto di Tombolini nella griglia arbitrale per Juventus Udinese del 13 febbraio 2005 è fatta da Bergamo. E devo dire la verità, una sensazione evidentemente mia non sembra accolta entusiasticamente dal Moggi, no? Allora, io che quella telefonata la conosco non bene.
1: A menadito.
0: Ecco, quella telefonata, in effetti, Moggi, ogni volta che gli dice qualcosa a Bergamo gli dice: ma no, ma io farei così. E Moggi gli dice: ma sì, fai così. Ma io metterei questo. Ma sì, ma allora va bene. Quindi, alla fine, quella telefonata si è dimostrata la classica telefonata, dove da una parte c'è uno che vorrebbe in qualche modo sapere le cose prima, no? Perché nel periodo di Calciopoli c'era questa guerra tra bande, tra,
1: sì,
0: virgolette, no?
1: Ricordo
0: che volevano
1: bene.
0: Che chiamavano prima i disegnatori per sapere quale poteva essere l'arbitro messo in griglia. Ci ricordiamo del povero Facchetti che chiamava spesso Bergamo
1: altro
0: per chiedere,
1: che,
0: appunto,
1: altro
0: inserire
1: che
0: il numero uno degli arbitri.
1: Certo.
0: Insomma, ma tutte cose, ripeto, tutte cose che si potevano fare. Questa è la rabbia che mi,
1: sì,
0: viene a me.
1: Sì,
0: allora,
1: perché,
0: no,
1: all'epoca ogni club poteva comunicare con i designatori. Questo lo ricordiamo.
0: Sì.
1: Lo facevano tutti i club, non solo
0: l'unico,
1: la Juventus.
0: Allora, l'unica società attraverso il suo, diciamo, collaboratore che parlava diversamente al telefono, che imponeva, era il Milan, purtroppo.
1: Sì. Sì.
0: Sì, perché il Milan attraverso il suo, diciamo, addetto all'arbitro telefonava continuamente sia al designatore degli assistenti sia ai designatori, più che altro a Bergamo. Tra Bergamo e Pairetto era Bergamo quello che veniva chiamato di più, dove diceva: ma quello non lo voglio, quell'altro mi raccomando, se deve venire parlagli tu prima. Insomma,
1: oppure concludeva la telefonata dicendo: il dottor Gagliani è soddisfatto.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: E io me le ricordo molto bene queste cose.
0: Quindi, alla fine, tornando al sorteggio, la griglia praticamente è stato dimostrato anche attraverso questa soluzione di quella partita specifica, certo, che rappresentava la grigliata, cioè l'unica telefonata esistente in tutto Calciopoli tra il designatore Bergamo e Luciano Moggi, perché con Pairetto non hanno mai avuto telefonate di questo genere. Quindi la griglia praticamente se la facevano loro come gli pareva. Il sorteggio era regolarissimo, fatto sta che la Casoria poi scrisse in sentenza che la procura ci provò a dimostrare, ma purtroppo finì male questa, esatto, questa prova, no? E quindi fu anche bacchettata la procura da parte, non solo la procura evidentemente, anche i Ross e Auricchio, certo, che avevano in qualche modo formulato,
1: quindi i carabinieri, chi aveva svolto le indagini, mi pare
0: chi aveva svolto le indagini. Però io adesso mi vorrei un attimo qui, diciamo che sul sorteggio
1: Nicola facciamo così, perché siamo arrivati al break, ci fermiamo 5 minuti e torniamo subito. Anche meno di 5 minuti, io però poi voglio sapere che fine ha fatto quel video, perché io sono molto molto curioso, visto che la prima volta che Nicola Penta racconta di quel video e le foto non in sequenza a riguardo del sorteggio, che ha un'importanza capitale, e il discorso lo riprendiamo tra pochissimo. Torniamo subito, rimanete lì. Manuel, siamo in break. Vabbè, allora facciamo così, Nicola. Ci sei, Nicola?
0: Continuiamo.
1: Sì, perché vedo che dall'altra parte non arriva il break, quindi ti lascio concludere ovviamente il discorso.
0: Allora, praticamente mi hai fatto una domanda e io ti rispondo.
1: Sì.
0: Praticamente l'avvocato Bordoni fece una richiesta nella ricerca e nella denuncia di questa sparizione del video, dove ci rispose sia il Tribunale di Napoli e sia la Corte d'Appello,
1: sì,
0: dicendo che il video fu ritirato dalla Procura nel 2009. Quindi calcolo che noi eravamo nel 2010-2011,
1: certo,
0: quindi 2 anni prima era stato ritirato dalla Procura, per cui il video non era
1: più disponibile
0: nella disponibilità dei giudici. Ma oggi...
1: Ma cioè, scusa, ma la motivazione
0: è un reato.
1: Ma infatti, ma la motivazione?
0: La motivazione non si è mai saputa.
1: No, Nicola, permetti, questa è una cosa pazzesca, incredibile.
0: E la denuncia fu archiviata. La denuncia, guarda, che fece Bordoni per Dondarini fu archiviata.
1: Questo è un fatto inedito che ci stai raccontando oggi, e secondo me dimostra assolutamente come qualcuno voleva che le cose andassero. La realtà è questa, perché se addirittura c'è un video che viene trasmesso da un'emittente televisiva, non viene allegato agli atti, e poi quando fate denuncia e chiedete un resoconto a riguardo di questo video, il video viene praticamente fatto sparire, credo che non ci sia molto da aggiungere, no? Lo chiedo a te, Nicola.
0: È tutto documentato, per cui non
1: no,
0: ci
1: ma
0: siamo
1: certo,
0: nulla di...
1: certo.
0: Però vedi, a sto punto l'analogia con quanto sta accadendo appunto a Garlasco è sorgente, diciamo, spontanea.
1: C'è.
0: Perché il carabiniere, il maresciallo dei carabinieri, che a un certo punto fa un'intervista sul Corriere dello Sport, il carabiniere pentito lo chiamammo, no?
1: C'è.
0: Dove raccontò esattamente come furono svolte quelle indagini, sostenendo che qualcuno avesse fatto il farmacista, come disse l'avvocato Pioretti,
1: certo,
0: con le intercettazioni, perché lui, questo maresciallo, era uno di quelli che poi trascriveva queste intercettazioni, scriveva i brogliacci. Quindi
1: per farmacista si intende dosare delle intercettazioni per un club piuttosto che per un altro?
0: Questa sì, questa no. Questa
1: okay.
0: sì, questa no.
1: Così lo spieghiamo, quindi, bene ai nostri ascoltatori. Ovviamente.
0: E quindi, quando io ci parlai direttamente con questo maresciallo, che chiaramente vuole mantenere segreta l'identità, fece altrettanto col Corriere dello Sport, dove ci fu questa bellissima intervista di Edmondo Pinna, giornalista anche amico mio, che oggi è un esperto della Moviola, quindi chi legge il Corriere dello Sport troverà sempre questa rubrica sulla Moviola, e lui fa le Moviole, certo, di tutte le partite. E mi disse, in una discussione, insomma in un dialogo tra un inquirente e uno che voleva capire come erano state svolte queste indagini, no? Perché c'erano tante domande da potergli fargli, per capire per quale motivo c'erano tutti questi dubbi e tutte queste situazioni che emergevano costantemente, dove non c'era fondamento, perché poi alla fine è quello, no?
1: Chiaramente.
0: Che il dubbio ci viene da quello. Allora, a un certo punto lui mi raccontò di un incontro che fece, anche questa è una cosa che mi sembra di non avere mai detto.
1: Bene, altro fatto inedito, vai pure.
0: Allora,
1: Nicola,
0: praticamente, se tu ricorderai, nell'indagine di Calciopoli e nelle imputazioni, che oggi qualcuno, ho sentito parlare dei giornalisti in televisione, chiamano incolpazioni perché vogliono essere più... Sono imputazioni sempre. I capi di imputazione che vengono contestati sono dall'inizio alla fine, sono capi di imputazione. E praticamente nei capi di imputazione c'erano le riunioni segrete. Oltre al sorteggio alterato c'erano queste riunioni segrete che coinvolgevano sempre gli stessi soggetti, cioè i designatori, Moggi Giraudo, e Bazzini, e che era allora il vicepresidente della federazione. E i proprietari della Fiorentina, i due fratelli della Valle. Proprio nel caso specifico, il maresciallo mi raccontò che fece questo OCP, che nel gergo tecnico è osservazione, controllo, pedinamento, nei confronti appunto di Bergamo, Mazzini e i due fratelli della Valle, che si ritrovarono, e questo loro, ascoltando le intercettazioni, quindi seguirono questo incontro.
1: Certo.
0: Quindi andarono questo maresciallo con un appuntato e si piazzarono davanti a questo ristorante a circa una trentina di metri con un microfono direzionale ed ascoltarono
1: cose da film, da agenti segreti.
0: Oggi se tu immagini la scena, immagina questi signori che arrivano, si salutano, si siedono al tavolo e iniziano a parlare e non sanno che c'è qualcuno a 30 metri da lì che con un microfono direzionale li sta ascoltando.
1: Certo.
0: Praticamente lui ascolta tutta la conversazione fino alla fine, fino a quando poi si salutano e se ne vanno. Quella riunione inizialmente fu definita segreta perché doveva essere segreta, secondo gli inquirenti, ma lui mi disse: ma che segreta? Erano in un ristorante aperto al pubblico ed era pieno. Già questa, no, ti fa
1: capire. Mi viene da dire segreta rispetto alle riunioni nel ristorante di Meani nel giorno di chiusura.
0: Bravo, ecco, già questa, no? Facciamo questa analogia. Che
1: Meani, ricordiamo, ha detto agli arbitri del Milan che riportava direttamente al dottor Adriano Gagliani. A te.
0: Allora, immaginiamo un ristorante di Firenze dove in un tavolo ci sono seduti i due fratelli della Valle che sono i proprietari della Fiorentina e oltre ad essere degli imprenditori importanti, perché sappiamo bene cosa producono.
1: Certo.
0: Dall'altra parte c'è il designatore capo, diciamo, del calcio italiano e il vicepresidente federale. Quindi uno immagina, ma possibile che nel ristorante nessuno riconoscesse? Li conoscevano tutti, no? Perché certo, se uno vede i due della Valle, li vede, li conosce, no?
1: Altro
0: specialmente
1: che
0: se poi sono il presidente e il vicepresidente della Fiorentina.
1: Sì, nonché di per una cui... grande azienda a eccellenza europea e mondiale. Quindi.
0: Esattamente. Per cui già lui mi dice, ma segreta di che? Non era segreta, perché erano circondati da tavoli con delle persone.
1: Certo.
0: No? Quindi già si smonta la riunione segreta. Ma l'altra cosa, che chiaramente qui dopo lascia di stucco tutti, è che il maresciallo dice: ma io la registrazione di tutto questo colloquio, dove nel frattempo l'ho anche ascoltato, oltre ai convenevoli che si fanno, no, quando ci si incontra, certi Chiaro. Personaggi si incontrano, si parla delle famiglie, si
1: esatto.
0: parla cosa farai, cosa hai fatto.
1: Le informazioni personali, progetti, situazioni.
0: Esattamente.
1: Come tutte le persone normali quando si incontrano, quindi.
0: Dopodiché sono passati al discorso sportivo e la settimana precedente a quell'incontro, la Fiorentina fu scippata, e lì purtroppo mi tocca dire proprio un errore veramente marchiano di Rosetti, che non vide un giocatore della Lazio che sulla linea di porta parò col braccio aperto
1: lo ricordo.
0: Il pallone che entrava, e lì la Fiorentina avrebbe vinto la partita.
1: Certo.
0: E purtroppo quei punti in quel momento servivano, perché la Fiorentina
1: doveva salvarsi.
0: E quindi giustamente loro nel dialogo dissero: noi vogliamo attenzione, vogliamo che questi arbitri, che poi Rosetti era un arbitro internazionale, infatti
1: certo,
0: dopo lui andò al mondiale al posto di De Santi,
1: certo,
0: in quell'anno, nel 2006, e chiesero solo l'attenzione, non chiesero vogliamo quell'arbitro o vogliamo
1: dei
0: che venga uno che ci fa vincere, noi vogliamo solo essere in qualche modo tutelati.
1: Chiaro.
0: Perché la società, la Fiorentina, in quel momento la Fiorentina era una delle sette sorelle, era una delle società più importanti d'Italia. Quindi tutto questo incontro si è svolto in maniera amicale, dove si è chiesta un'attenzione maggiore nei confronti di una società importante, cosa normalissima.
1: Assolutamente.
0: Quindi,
1: sì.
0: Ricapitolando, incontro segreto?
1: No,
0: assolutamente, ma l'hanno fatto passare nelle informative come incontro segreto. E poi cos'è successo? Che il maresciallo mi dice: ma c'è un problema, io la registrazione l'ho consegnata ai miei capi, però dopo io non l'ho più vista.
1: Cioè, a me scappa una risatina molto nervosa, perché tu ci stai raccontando dei fatti inediti che, messi uno dietro l'altro, purtroppo computano poi il quadro di porcata totale che è stato combinato. Nicola, la realtà è questa. Quindi chi aveva operato la registrazione ovviamente l'ha trasmessa ai propri capi, e come per il video non si è mai più saputo nulla, giusto?
0: La registrazione è sparita. Fatto sta
1: pazzesco.
0: Nelle informative non si è mai parlato dell'intercettazione,
1: della
0: registrazione, non si è mai parlato di un documento, di un audio disponibile per le parti, perché
1: certo,
0: è evidente che io poi, come ho fatto col video, io difesa, avrei chiesto la produzione
1: ovviamente
0: dell'audio,
1: ovviamente,
0: perché io voglio sentire,
1: essendo una prova deve essere a disposizione di tutti,
0: e invece quell'audio è scomparso.
1: Nessuno
0: l'ha mai sentito, perché quell'audio, se l'avessero sentito,
1: smontava quella che era l'ipotesi. Certo.
0: Ma di che cosa stiamo parlando?
1: Nicola,
0: Nicola,
1: ti leggo alcuni messaggi ai nostri ascoltatori, perché ci sono anche delle domande, così almeno rispondiamo. Poi insomma abbiamo veramente tanti argomenti, mi sa che dovremo fare una terza puntata, vedremo, in base anche alla tua disponibilità. Terry ci dice: buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio Nicola. A distanza di 20 anni ancora tutto impresso nella nostra mente, mai riusciremo a dimenticare uno schifo del genere, scusate il termine, semplicemente grazie per questa puntata e per parlarne. Poi un amico, Davide, dice: se non sbaglio quella famosa griglia era per il trofeo Berlusconi. Sabrina,
0: non era
1: per il trofeo Berlusconi,
0: la griglia era Juventus Udinese di campionato, trofeo Berlusconi,
1: esatto.
0: Non c'erano le griglie, c'era una designazione diretta e veniva premiato l'arbitro dei giovani, il più bravo. In quel momento il più bravo era Tiziano Pieri, e Pieri, che diventò internazionale quell'anno, fu premiato con l'arbitraggio di Milan-Juventus per il trofeo Berlusconi. Ma non c'entrano niente,
1: non
0: le
1: c'entra
0: griglie
1: nulla,
0: perché c'era la designazione diretta e non era una partita di campionato.
1: Di campionato, chiaro, era un'amichevole estiva, era il famoso trofeo,
0: esatto,
1: prima dell'inizio del campionato. Sabrina dice: Franco, a me viene solo nervoso e rabbia. Lo sai, vero, che se dici queste cose gli interisti ti rispondono è perché vi hanno condannato? Ci sono le sentenze, le condanne e le radiazioni. Puoi dire ciò che vuoi, però loro pensano di avere sempre ragione. E poi fa una domanda che secondo me è assolutamente lecita, che tutti i tifosi juventini pongono: ci sarà mai una fine con una verità detta da qualcuno coinvolto nell'accusa? Qualche pentito, qualcuno che si vuole liberare la coscienza, aggiungo io, da un peso enorme, Nicola.
0: Beh, guarda, allora intanto è evidente che dopo 20 anni questa è una cosa che per molti sarebbe meglio che rimanesse sotterrata, perché
1: esatto,
0: è fastidiosa, no? Però come abbiamo visto su Garrasco, ripeto, con dovuto rispetto,
1: certo,
0: ovviamente.
1: Per le due vicende, chiaramente.
0: Per le due vicende
1: che sono opposte.
0: Che sono accadute praticamente qualche mese prima, qualche mese dopo. Però anche lì, oggi, assistiamo a un qualcosa che non avremmo mai immaginato 20 anni fa. Cioè,
1: sì,
0: che una procura, e magari potrebbe esserci una procura che dopo 20 anni ho una interpellanza parlamentare di qualcuno che dica: io adesso ci voglio vedere chiaro,
1: certo,
0: cioè andiamo a vedere perché quel video non era nel fascicolo, andiamo a vedere perché quell'audio
1: è sparito,
0: non era a disposizione delle parti,
1: okay,
0: come oggi giustamente la procura di Pavia dice: ma perché dopo che sono state fatte quelle controanalisi che chiaramente erano favorevoli all'indagato, per cui l'associazione, l'analogia oggi è quella che allora in quegli anni lì probabilmente c'era qualcuno che quando c'era qualcosa a favore dell'indagato probabilmente non ne teneva conto,
1: certo,
0: per non dire peggio,
1: certo,
0: per non dire peggio,
1: insabbiando altre situazioni che riguardavano altri club.
0: Ma tutto questo mi hanno detto, e tutto questo me l'hanno detto alcuni di loro, era per essere compiacenti nei confronti dei PM, perché i PM si fanno le loro idee,
1: certo,
0: i loro film, e il carabiniere che svolge le indagini non vuole dar torto al PM, quindi cerca di portargli delle ragioni, come per dire: sì, aveva ragione lei, perché lei ha,
1: cioè, la faccia della giustizia, questo, Nicola, no?
0: Ma infatti adesso,
1: pazzesco,
0: infatti io sono contento, perché è ora che quei soggetti che non c'entrano niente con l'arma dei carabinieri, perché l'arma dei carabinieri è un'arma importantissima in Italia,
1: certo,
0: perché tutti i giorni svolgono un lavoro eccezionale, però se ci sono le mele marce vanno eliminate,
1: estromesse,
0: assolutamente, e non è un caso,
1: sì,
0: che il signor Auricchio, dopo Calciopoli, non è un caso, al posto di avere una medaglia, fu mandato alla scuola sottufficiali,
1: certo,
0: che lui pensava di diventare generale del corpo d'armata, no, fu mandato lì e poi andò in aspettativa e andò a Napoli a fare l'assessore di Narducci,
1: sì. La realtà,
0: capito?
1: È questa,
0: quindi la realtà è questa, purtroppo la realtà è questa, e noi,
1: Nicola,
0: ci siamo trovati in questa situazione e abbiamo pagato, però ripeto, lì c'era Juventus che è morta calcisticamente,
1: certo,
0: perché ci volevano radiare, perché la gente si dimentica che il procuratore Palazzi, quando fece la requisitoria nel processo sportivo, chiese la radiazione o la serie C.
1: Violazione dell'articolo 1 e 6 per quanto riguarda l'Inter.
0: Quindi se fosse stato, certo, per Palazzi, allora, che poveretto non conosceva le intercettazioni,
1: certo,
0: perché quando poi io ci ho parlato, quando sono venute fuori le intercettazioni, lui disse: d'altronde io mi devo attenere a quelle che sono le documentazioni che arrivavano dalla procura.
1: Ah,
0: e
1: certo,
0: dalla procura arrivava solo documentazione che coinvolgeva la Juventus,
1: certo,
0: non c'è un altro. Quindi per me
1: il resto
0: era, solo
1: il resto era sparito, nascosto, insabbiato, è evidente.
0: Il resto, sì, capito? Allora chi è che, perché noi dobbiamo ancora oggi commentare, non Calciopoli, noi non commentiamo Calciopoli, ma dopo 20 anni, ma non c'è nessuno in carcere, per fortuna,
1: certo,
0: è stato tutto prescritto, perché
1: certo,
0: l'unica soluzione per chiudere la vicenda è non far male a nessuno, per cui sono andati tutti in prescrizione,
1: chiaro,
0: nessuno ha avuto niente di niente, le condanne non ci sono state, alla fine diciamo a tarallucci e vino è andata a finire, no?
1: Sì, però chi ha pagato è stata ovviamente la Juventus con i suoi dirigenti,
0: Juventus,
1: mi pare evidente.
0: Che di qua però a Garlasco c'è un ragazzo che è stato in carcere,
1: certo,
0: per 10 anni, per cui è evidente che oggi la procura di Pavia deve andare avanti e andare a scoprire chi sono queste persone che in qualche,
1: chiaro,
0: modo hanno fatto delle cose che non dovevano fare.
1: Certo.
0: Perché se si potesse fare anche su Calciopoli, oggi, sarebbe da fare.
1: Magari.
0: Dovrebbero metterli tutti sotto inchiesta.
1: Magari.
0: Tutti.
1: Nicola, ci sono un mucchio di messaggi, proverò a essere rapido, proviamo a rispondere a tutti. Dalla chat di Twitch, cosa sarebbe accaduto nel 2006 se Gianni e Umberto Agnelli fossero stati ancora in vita? La verità è che in quel triennio 2003-2006 sono cambiati gli equilibri politici del calcio italiano, la Juve perse il suo peso storico isolandosi, mentre altri club riuscirono a far valere una presenza istituzionale ben diversa. Guarda, ti rispondo io. Ma insomma, Nicola avvalla, se ci fossero stati sia l'avvocato che il dottor Umberto, ma anche, come dice spesso Moggi, vivo l'avvocato Chiusano, non sarebbe accaduto nulla. Me lo
0: sono
1: confermo,
0: d'accordo,
1: me lo confermi,
0: sono
1: no?
0: assolutamente d'accordo.
1: Poi tanti, veramente tanti messaggi, non riuscirò a leggere tutto. Allora, premetto che condivido tutto quello che ha detto l'avvocato Penta. Per me è stata sempre Farsopoli, non ho mai capito perché Moggi è stato radiato, ci dice Gaspare Scalea.
0: Per il sequestro paparazzo. Purtroppo anche lì, cioè, il processo sportivo si è basato, l'ho detto anzitempo, su che cosa? Sulle informative dei carabinieri e sugli atti che sono arrivati da Napoli, dalla procura di Napoli, che in quel momento ritenevano che Moggi, e solo Moggi, e i dirigenti della Juventus, facevano determinate cose, quindi dal sequestro Paparesta, dal sorteggio arbitrale, dall'esclusività del rapporto con i designatori, che poi abbiamo scoperto che non era così, ma lo stesso sequestro Paparesta è una farsa, è una cosa ridicola.
1: Smentita poi ovviamente da sentenze.
0: Ma
1: no?
0: da tutti, ma è stata una roba, è stata una buttata di Moggi detta al telefono, come esatto. Se oggi noi parlassimo di un fatto al telefono e poi domani ci ritroviamo, la procura che ci indaga, ma voi avete detto al telefono che avete ucciso un ragno.
1: Certo.
0: Capisci che qui veramente siamo alla follia.
1: Sfioriamo.
0: Siamo alla follia.
1: Esatto, esatto.
0: E io ti dico una cosa che non sopporto, a parte tanti avvocati che io ritengo di serie B, che sto vedendo in televisione in questi giorni per l'altro procedimento, che mi fanno morire da ridere perché contestano tutto. Noi non abbiamo mai contestato l'incontestabile. Cioè, la differenza nostra, a differenza di questi avvocati di oggi, è che noi abbiamo contestato dei fatti. Con dei fatti.
1: Esatto.
0: Cioè, non è che abbiamo detto.
1: Non con delle ipotesi balzane, no?
0: Capito? Quindi noi non andavamo a dire no, questo non è mai successo e noi lo contestiamo. No, noi dicevamo non è mai successo e vi spieghiamo perché.
1: Certo.
0: Qui invece oggi va di moda contestare sempre e non porta a nulla.
1: Certo.
0: Le condanne.
1: Assolutamente.
0: Noi sanno, purtroppo, come dicono in certe parti d'Italia, sanno fregato
1: completamente,
0: e purtroppo ci hanno fregato
1: ma ci hanno fregato anche pochi anni fa nel 2022 con le plusvalenze, ragazzi.
0: Certo, però vedi, quando ci fregano in un certo modo, fregano noi e premiano gli altri.
1: Certo.
0: Che non dovrebbero essere premiati, perché ovvio. Togliere due scudetti alla Juventus e darlo all'Inter, che è arrivata terza quell'anno lì a 15 punti di distacco, ecco la cosa che.
1: Certo.
0: Mi vuoi fregare? Mi frega, ma non così. Tu
1: con, ricordiamo, campionato 2004-2005 mai alterato, 2005-2006 mai sotto inchiesta. Cioè, hanno tolto due scudetti vinti lecitamente sul campo alla Juventus, uno l'hanno trasferito all'Inter e l'altro niente.
0: No, ma poi senti parlare Pagliuca, cioè a me dà un fastidio, ti giuro, guarda, dà un fastidio, un portiere sopravvalutato secondo me e secondo molti altri. Cioè, che ti viene a dire potevamo vincere molto di più se non c'erano certe cose, ma cosa vincevi che eri più scarso?
1: Certo.
0: Cosa dovevi vincere?
1: Certo.
0: Cosa dovevi vincere? Che tu quando entravi in campo ti pisciavi addosso, scusate il termine.
1: No, ma
0: cioè, erano
1: così.
0: Terrorizzati perché vedevano le facce dei giocatori, noi avevamo i palloni d'oro, avevamo i giocatori più forti che c'erano in circolazione.
1: Componevano le due nazionali finaliste della Coppa del Mondo del 2006. Cioè,
0: no, guarda, io dico sempre che ci sono i perdenti che cercano sempre di cavalcare le situazioni negative degli altri per dire io sono forte, non ho vinto,
1: significa trovare alibi.
0: Il perdente
1: trova sempre gli alibi.
0: Io lo dico sempre a mia figlia che fa le gare di atletica, gli dico sempre: se tu perdi non è perché l'altra è stata più furba, perché ti ha fregato nella partenza, perché tu non ti sei preparata bene.
1: Certo.
0: Perché sennò vinci tu. Quindi il culto del perdente, purtroppo, è quello sempre di addossare le colpe agli altri e non a se stessi. Come hanno fatto?
1: E non ragionare e lavorare su se stessi. Ti leggo questo messaggio amarissimo, no? Di Danilo dalla Svezia. Dice: sono totalmente d'accordo con la tua premessa, anch'io ho sempre utilizzato il termine porcata e da 20 anni spesso non ci dormo ricordandomi cosa hanno combinato. Grazie per questo resoconto. Io vivo da tanto all'estero e Calciopoli è stato anche un motivo che mi ha deluso, allontanato dall'Italia. Però ti invito a una riflessione: secondo te, se non ci fosse stata questa grande porcata, sarebbe poi nata la Juve dei nuovi scudetti? Nicola, io credo che le due cose non siano collegate, anche perché è passato tanto tempo, è arrivato Andrea Agnelli, eccetera. Io quella porcata non l'avrei mai voluta, perché no, quella Juve, sì. No, lo ha detto tante volte Moggi, ma l'ha detto anche Giraudo, bastava cambiare due pedine all'anno e avrebbe continuato a vincere. Ricordiamo che quella Juve ha scalato le classifiche ovunque e ha vinto in tutto il mondo, cioè la Juve era caput mundi. A te?
0: Quella Juve avrebbe vinto ancora per 10 anni,
1: se va bene.
0: Perché era una squadra che era stata costruita bene, era stata costruita con intelligenza.
1: Certo.
0: E il fatto di inserire 1-2 giocatori ogni anno, questo ti faceva capire che la costruzione era stata perfetta.
1: Assolutamente.
0: Il problema era degli altri, certo. Il problema era degli altri che non sapevano come fare per contrastarla.
1: Esatto.
0: Ecco perché molti hanno sostenuto nel tempo che l'unico modo di contrastare quella Juventus erano le aree giudiziarie.
1: Sì.
0: Purtroppo
1: è così.
0: Dopo ce ne siamo resi conto.
1: Purtroppo è così, la realtà è questa. Ti leggo ancora un messaggio, poi in chiusura, secondo me c'è un chiarimento da fare, ma ci arriviamo assolutamente. Poi Davide, mi sono sempre chiesto se la telefonata a Facchetti Bergamo fosse uscita in contemporanea con quelle della Juventus, cosa sarebbe accaduto? Cosa avrebbero fatto? A quel punto avrebbero dovuto far sparire tutto o rendere tutti colpevoli o nessun colpevole. Ma la realtà è che, insomma, far sparire le cose, come ci stava raccontando Nicola Penta, qualcuno è stato veramente bravissimo. La mia è una risata di un'amarezza totale.
0: Certo. No, beh, avrebbero sicuramente, allora, se la telefonata fosse venuta in fase di indagine, avrebbero archiviato.
1: Certo.
0: Perché il GIP non avrebbe mai autorizzato.
1: Ovviamente.
0: Non avrebbe mai rinviato al giudizio.
1: Ovviamente.
0: Se fosse venuta fuori dopo, come è successo, ma i giochi erano fatti, purtroppo. Perché eravamo già alla fine del primo grado. Quindi le telefonate in quel momento smontavano e non smontavano, anche perché...
1: Chiaro.
0: C'erano da trascriverle i periti, il giudice doveva nominare il perito per trascrivere tutte le telefonate. Insomma, è stato un momento purtroppo anche per Palazzi, che in qualche modo ha sanzionato solo documentalmente le squadre che non erano state coinvolte e con la prescrizione.
1: Certo.
0: Alla fine dice, io vi imputo questo, però visto che è subentrata la prescrizione non possiamo fare nulla.
1: E l'Inter, bene. Come abbiamo detto, violazione dell'articolo 1 e 6, e retrocessione o B o C, questi sono dati di fatto. No?
0: Ma anche lì, no? Quando c'è il diritto di difesa, perché si parla spesso, no, della violazione del diritto,
1: certo,
0: di difesa, ma io non posso avere... gli strumenti che hanno gli inquirenti, perché
1: chiaramente
0: gli inquirenti sono lo Stato, quindi lo Stato, certo, può acquistare computer, radio, riste trasmittenti,
1: spendere soldi per
0: servono,
1: intercettazioni, spendere soldi dei contribuenti,
0: esatto. E poi i consulenti che ascoltano le intercettazioni mica possono stare per 5 anni a ascoltare le intercettazioni,
1: certo,
0: che invece loro in 20-25 a rotazione tutto il giorno ascoltavano in diretta,
1: chiaro,
0: e trascrivevano i bogliacci,
1: chiaro.
0: Quindi è evidente che è una lotta impari, perché nel momento in cui io vengo a conoscenza, e ricordiamoci che noi abbiamo in qualche modo acquisito i dischetti delle intercettazioni, li abbiamo acquisiti a fine 2009 e le telefonate, per quanto mi riguarda, quelle che ho ascoltato io, perché poi mi hanno aiutato alcuni ad ascoltare quelli, diciamo, minori, no? Perché io non potevo,
1: certo,
0: ascoltarle evidentemente tutte. Le telefonate più importanti sono venute fuori tra febbraio e marzo 2010, quando sportivamente erano già prescritti sia dirigenti
1: sì, tutto,
0: che società.
1: Tutto quanto era già ampiamente dopo, finito. Cioè, quando dopo arrivano
0: hanno dopo,
1: detto,
0: dopo hanno serve? Detto, hanno dato la colpa a noi dicendo: ma dovevate essere più veloci e ascoltare. Io vabbè, lasciamo stare perché sennò dopo rispondo male.
1: Esatto.
0: Ma
1: esatto.
0: un po', ecco, sempre tornando a Garlasco, nel 2017, quando fu archiviato quell'indagine nel 2017, furono fatte queste intercettazioni al soggetto che oggi è indagato, e queste intercettazioni erano piene di incomprensibili, no? Perché?
1: Sì.
0: Perché chi le ascoltava non c'aveva voglia di trascrivere, scriveva incomprensibile.
1: Certo.
0: Poi oggi c'è la procura che invece dice: no, probabilmente questi scrivevano incomprensibile perché c'è un'ipotesi corruttiva.
1: Chiaro.
0: E va bene.
1: Chiaro.
0: Ma da noi abbiamo avuto, ad esempio, dei periodi durante le intercettazioni, ti dico il periodo
1: Nicola
0: gennaio,
1: in 20 secondi perché siamo veramente
0: secondi,
1: al gong,
0: il periodo gennaio, fine gennaio, inizio di febbraio, tutte i brogliacci erano tutti vuoti, non c'era nulla di scritto. Perché? Perché c'era scritto errore del server.
1: Certo.
0: Quindi noi abbiamo avuto un buco anche lì, dove magari ci potevano essere intercettazioni
1: interessanti,
0: discapito, no?
1: Certo.
0: Interessanti. E invece noi ci siamo dovuti accontentare di leggere che è errore del server, quindi non c'erano queste intercettazioni.
1: Nicola, allora grazie davvero di cuore per averci svelato anche oggi dei fatti inediti che fanno venire non rabbia, qualcosa di più. Ci sono ancora cose da raccontare, promettiamo ai nostri ascoltatori che magari più avanti faremo ancora una terza puntata per chiudere il cerchio.
0: Volentieri, sono a disposizione.
1: Nicola Penta, grazie davvero per tutto quello che ci hai raccontato, perché anche dopo 20 anni è assolutamente utile far luce sulle porcate combinate nei confronti della Juventus e dei dirigenti Juve. Grazie, ci sentiamo prestissimo, un abbraccio di cuore.
0: Un abbraccio a te e ai nostri amici juventini, ciao.
1: Ciao, a prestissimo, qui si conclude questo speciale ieri oggi, noi come sempre ci vediamo domani, ciao da parte mia.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
3: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
4: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
3: 30 anni di carcere, quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee invece domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
4: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccando superando nettamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 35, ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
3: Il calcio: questa settimana l'UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatore partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben 611 club coinvolti. Il Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: ha toccato qualcosa che non doveva toccare. E quindi gli è arrivato un avvertimento e gli hanno detto: stavolta è un avvertimento, tagliati i baffi, perché la prossima volta ti tagliamo un'altra cosa. E lui si è tagliato il baffo.
1: Attenzione, quindi con
0: Francuzzo, quando colpisce, colpisce.
1: Francuzzo, tu lo vedi tranquillo, ma Francuzzo è Francuzzo.
0: Francuzzo.
1: Allora,
0: solo
1: ragazzi,
0: il direttore a Torino ha più fascino di Francuzzo. Perché fascino di Antonio,
1: perché comunque
0: il fascino,
1: l'occhialino
0: tattico,
1: è il direttore, l'occhialino tattico, è bello, sì. Però Francuzzo, mo che viene l'inverno, poi c'è anche quell'abbigliamento,
0: sì,
1: si mette quella giacchettina di pelle, molto
0: quella
1: rock,
0: di pelle,
1: molto rock Francuzzo.
0: Allora, in realtà poi Francuzzo, poi parliamo anche della trasmissione, due anni fa era stato pizzicato, se ti ricordi, che aveva l'impermeabile e niente sotto.
1: Sì,
0: ti ricordi?
1: Sì, per strada.
0: Che anche lì sapevamo come fa, perché comunque
1: è stato un momento imbarazzante.
0: Sì,
1: difficile.
0: Perché sta per uscire la stampa, noto giornalista Elio Bianconera pescato nudo a Piazza Castello.
1: Con le mani
0: Francuzzo,
1: in tasca.
0: Con le mani, perché lì Francuzzo si era aperto, anzi si è dimenticato che aveva, capito?
1: È così. Però insomma sono cose che capitano.
0: Però poi ne è uscito bene.
1: Ne è uscita la grandissima, sempre
0: stavolta,
1: con l'eleganza che gli appartiene.
0: Ma Franco è di un'eleganza pazzesca. Stavolta gli hanno detto: avvertimento, tagliati i baffi. E lì Francuzzo ha detto: prima di altro mi taglio il baffo.
1: E Francuzzo e il suo fascino, che nei baffi adesso riemergeranno. Allora noi veniamo alle cose,
0: diciamo, che ha messo i baffi dove non doveva.
1: Attenzione. Veniamo alle cose nostre, che poi diciamo fanno
0: Marangio,
1: parte
0: ma
1: di un
0: tu
1: momento.
0: Hai preso il Malox.
1: Mamma mia ragazzi, ma davvero ti dicono certe cose? Direi che vabbè, facciamo una brevissima parentesi sulla nazionale. Ma chi erano quelli in campo nel primo tempo?
0: Allora,
1: poi per carità,
0: avevo detto
1: diamo
0: che l'avevo
1: il merito,
0: vista, invece non l'ho vista.
1: Diamo il merito, io l'ho vista. Diamo il merito anche sicuramente alla nazionale, che hanno fatto una sorta di tiki tac, ma c'era il nulla in campo, il nulla.
0: Però cosa ti avevo detto ieri?
1: Sì, che avrebbe vinto la nazionale. Ma io faccio un appello a Montella, ma che ti è successo?
0: No, ma tra l'altro ho letto, perché io non ho visto il primo tempo, ho visto quasi tutto il secondo. Ho letto che il presidente della Federazione Turca...
1: No, io lo dire che sono quasi tutto il secondo,
0: Sì, no, ma a quel punto. Ho letto che il presidente della Federazione Turca è dovuto scappare perché volevano picchiarlo, perché doveva mandare via Montella.
1: Al primo tempo tutto lo stadio cantava dimissioni di Turco, ovviamente.
0: Devo
1: dire che il coro è stato lanciato da
0: Totonno.
1: Sì, dal cugino turco di Totonno.
0: Ah, perché è un cugino
1: Totonuk. Totonuk è praticamente il cugino turco di Totonno. Che vabbè, poi ti farò una foto. Dopo all'intervallo gli mando la foto, perché me l'ha mandata Totonno ieri. Il mio cugino turco si è messo là con i tamburi a intonare i canti. Totonuk. E a un certo punto la partita manco se la guardavano i tifosi e che inneggiavano solamente. Ma in campo non ha giocato mai la Turchia. Tu dici vabbè, però ci ha messo anche l'Italia del suo, che era superiore.
0: Sì.
1: Avevano solo Arda Turan e il Mazza al massimo. Ma
0: anche Selic, io ho visto il secondo tempo Maluccio.
1: Selic Maluccio, ma perché si è fatto tutta la fascia da solo. Non bene, perché poi alla fine hanno messo un pallone in mezzo,
0: no.
1: E si è fatto scavalcare da Cambiaghi nel secondo tempo in continuazione. Mancini che gli diceva dai che ce n'è più di lui. Ne è più di lui. Un capello, vabbè, mo c'aveva tutta l'acqua attorno. Sì, ha scambiato. Però poi dopo nel secondo tempo entrano oggettivamente, quelli ne potevano fare pure due, si sono divorati dei gol sotto porta clamorosi. Ovviamente l'Italia ha abbassato un po' la pressione, che sul 3-0 il primo tempo, poi 3-1, poi 4-1 si sono un po' rintanati, è inutile che facciamo grosse cose.
0: Sai da quando l'ho vista? Io non mi viene in mente. Da quando hanno annullato il gol per fuorigioco alla Turchia, da lì l'ho vista.
1: Devo dire una terna arbitrale impeccabile, cioè senza l'aiuto della tecnologia hanno visto tutto. E io sai che là quasi ho pensato, ma voi vedete che la tecnologia è venuta in supporto al fatto che gli arbitri sono scarsi, ma non è che magari degli arbitri bravi funzionano meglio delle macchine, perché proprio nei fuorigioco
0: sono stati molto bravi.
1: C'era quel possibile rigore con Ilmaz, proprio che simula sull'uscita di Donnarumma, probabilmente accesa la televisione dopo.
0: No, non l'ho visto.
1: Ma una roba che io guardando la TV ho detto rigore, non con enfasi, diciamo. Però poi dopo quello è andato sicuro, ha detto no, non è rigore. Replay, effettivamente proprio saltato di netto Donnarumma, si era buttato, era simulato.
0: Non l'ho visto.
1: Bravissimi, questo lo devo dire, bravissimi. Dopodiché ragazzi, veramente, secondo me, se poi pensi che contro la Francia fai una partita così, togliti il pensiero che poi la Francia...

0: Francia è andata in Belgio, è andata a vincere un gol di Olise, vabbè, come al solito, beh, strepitoso, straordinario. No, Zizou ha dato la solidità.
1: Sì, ha giocato Kalulu, ha fatto una buona partita.
0: Ha fatto una buona partita anche Monsieur Kalulu. Speriamo che si riprenda, mi raccomando, non si faccia male, eccetera, eccetera.
2: Si è fatto male Owusu.
0: Owusu si è fatto male, perché tanto, giusto perché c'è, può esserci una pausa delle nazionali senza un infortunio. Pericolo scampato per Conceição, come avete letto anche su Bianconera News, tutto io e tutti i nostri notiziari. Invece Owusu si ferma, anche questo lo potete leggere un po' ovunque. E però fortunatamente ha recuperato Sar, che scende in campo stasera. Quindi occhio anche a Sar, che faccia una partita attenta, perché noi siamo contati lì in mezzo al campo. Dopodiché poi con la Francia e poi la Turchia in casa, penso che sarà ancora più facile rispetto ad andare in Turchia. Ultime due partite e poi sì, ci riconcentriamo sul nostro
2: campo. La seguo talmente tanto che ero convinto, infatti ho commesso un errore nel reel, ma a quel punto ho
0: sì,
2: lasciato.
0: Sì, Facebook ti ha bloccato.
2: Che fosse l'ultima partita, invece ci rie pure con la Turchia lunedì e poi finalmente... sta noiosissima e pallosissima, lo posso di pausa, finisce,
0: sì,
2: non ne posso sinceramente più. Cioè, ripeto, da un lato, per l'amore di Dio, tiriamo un po' anche noi il fiato, perché poi inizierà praticamente fino al 15 novembre che c'è la prossima sosta, giocheremo ogni tre giorni e sarà una cosa anche troppo intensa. Però onestamente queste tre settimane sono troppo nell'altra maniera, perché non ne puoi più, sinceramente non ne puoi più. Ero convintissimo che ci fosse la possibilità per tutti i giocatori di dare poi una settimana alle squadre di club per ricominciare ad allenarsi, invece no, bene o male gioca lunedì l'Italia, quindi da martedì poi credo che giochi in Italia, perché se verrà
0: Francia
2: con la Turchia
0: sì, giochi in Francia a
2: quel
0: Saint-Denis
2: punto,
0: e poi giochi.
2: Piano piano torneranno alla spicciolata e ci avvieremo alla lunga settimana che ci porterà
0: bravo. Era l'arbitro del bidone
2: di Madrid,
0: con molta freddezza e con la mente fredda ormai, lì purtroppo il rigore c'era. Poi che fai il fenomeno ed espelli Buffon, che magari ti avrà detto di tutto, però secondo me, ecco, quello che diceva Gianluigi Buffon, che era anche sostanzialmente giusto, era: mi dai il rigore all'ultimo minuto, fa finta che io non ti ho insultato, perché là mi saltano i nervi, ci passi sopra, mi fai tirare il rigore a Ronaldo con me in porta e almeno la chiudiamo. Ronaldo contro Buffon sarebbe stato un altro finale ancora, però i fruttini eccetera eccetera, e non è andata bene. Però devo dire che ieri è stato un arbitraggio impeccabile, perché poi quando l'ha detto va detto.
2: Comunque, visto che sono le puntate un po' più leggere, ti posso dire perché ieri sera non ho visto la partita e perché quindi poi ho declinato l'invito che mi era stato fatto.
0: Adesso lo puoi dire.
2: C'è nessuno dall'altra parte, Rossi? Posso dirlo? Allora, perché praticamente ieri sera mi sono messo a combattere, realmente a combattere, contro un diciamo così, un sito, senza fare pubblicità, che vende biglietti per le partite di basket. Quindi siccome sabato vado a Mestre, mi sono messo a combattere contro questo sito. Ho detto vabbè, come faccio sempre, in tre minuti riuscirò a fare biglietti e poi vado a vedermi la partita. In realtà ci ho messo quasi 45 minuti perché sto sito, stavo per dire un'altra cosa, che tra l'altro è anche un sito molto conosciuto, si bloccava e mi richiedeva quello e quello, quindi ci ho messo 45 minuti. A quel punto ho detto sai che c'è, ma chi se ne frega della nazionale, e allora ho mandato un messaggino dicendo che non avevo visto la partita, che è vero perché fino a quel momento non l'ho vista. Però anche lì, se per uno deve comprare un biglietto e ci mette 45 minuti, insomma velocizziamo queste cose, già è difficile. Però ecco, pensa quanto mi interessava comunque vederla.
0: No,
2: poi vedevo 1-0, 2-0, ho detto senti, a quel punto mi faccio anche la tisana, quindi mi sono fatto anche una bella tisana.
0: Mamma,
2: calda,
0: fanno 80 gradi ancora, non
2: mi sono fatto una bella tisana calda, sì, a quel punto mi sono messo a
0: sei
2: vedere.
0: Una vergogna.
2: Sì.
0: Allora Tony giustamente lancia un primo tema, dice sì, però il terzo gol fantastico, tanti scambi di qualità nonostante la maggior parte dei giocatori russi fossero schierati in difesa, turchi fossero schierati in difesa. Su questo Spalletti dovrebbe imparare molto da Mancini. Io non credo, cioè Mancini ce l'ha anche questa, noi l'abbiamo, ribadisco ragazzi, ci siamo dimenticati che l'anno scorso sono state fatte delle partite tecnicamente perfette dalla Juve, il 3-0 col Sassuolo, il 5-0 con la Cremonese, il 3-0 contro il Napoli in casa, dove la Juventus faceva azioni così tambureggianti contro avversari da Serie A e non contro questa squadra che tutto sembrava meno che una nazionale.
2: Ma
0: l'hai
2: preso
0: il
2: Malox? Perché io non ho capito Il Malox l'hai preso o no ieri sera?
0: Allora, io non mi associo a quelli che sono pensieri ridicoli di... Va bene, mi fermo qua. Detto questo, è la qualità dell'avversario che ti permette di fare determinate cose. Poi sicuramente sono state delle azioni costruite molto bene, sì. Devo dire Caiode, bene, ora che ci fanno due tortiglioni così sulla questione che la Juventus non ha trattenuto Caiode, che era un bambino di 14 anni, mi sembra anche poi eccessivo. Sì, tu da quando sono ragazzini te ne puoi accorgere, quello vuoi tu, a 14 anni ci può anche stare che tu dici vabbè ragazzino via, poi magari non va bene, quindi poi è diventato un ottimo giocatore, ma perché è cresciuto in Premier, è più la Fiorentina che si deve che mangiare le mani, perché sì, lo lasciano andare con molta semplicità, con troppa semplicità, però devo dire ha fatto un'ottima partita sulla destra Caiode, devo dire che mi è piaciuto molto più di Di Lorenzo, ma si è capito che Di Lorenzo è ormai ai titoli di coda, così come ai titoli di coda Politano, ecco perché poi si vede un Napoli un po' in calo.
2: Io credo una cosa lì, Vincenzo, ora parlando in maniera
0: ti posso
2: seria.
0: Fermare un secondo prima di essere serio. Perché abbiamo la foto di Toto Nuk.
2: Ah, è il cugino di Totò.
0: Sì, la possiamo
2: bene,
0: vedere.
2: Vediamo un po'.
0: Questa è tratta proprio dallo stadio ieri. Come vedi, Toto Nuk, che è il cugino di Totonno, che stava appunto incitando tutti all'esonero di Montella e Totonu. Questo l'ha mandato proprio Totonno, ha detto erano insieme sostanzialmente.
2: Però si vede che è il cugino turco, perché ha proprio i tratti somatici turchi.
0: Sì, poi ha un occhio orbo, cioè orbo da una parte.
2: Ma quello
0: vedere.
2: Come mai?
0: È perché c'è stato un incidente durante un accoppiamento.
2: Ah, durante un accoppiamento?
0: Sì, perché loro sono molto focosi. Però ha la stessa altezza di Totonno, sì. Come vedi, è gigante come Totonno. Totonno gli ha fatto la foto e ce l'ha mandata ieri. Ha detto è lui che ha guidato, vedi il tamburo, il batè, chiamava tutti a raccolta, insomma, questo è Toto Nuk.
2: A parte Toto Nuk, no, dicevo per quello che poi riguarda il momento della nazionale, che interessa o non interessa, ma insomma, io ho la sensazione che Mancini una cosa l'ha capita, che dette che vuoi. Ma che fai?
0: 50%, tra poco me lo devi dare.
2: Quando arriva al 100 sì.
0: Ma
2: che Mancini ha capito che determinati elementi nella nazionale ormai sono forse più elementi che disturbano. Tant'è vero che alcuni sono rimasti a casa. Poi parlo di Barella, parlo dello stesso Mancini. Poi, visto che ho letto l'intervista di Bastoni, dice devo chiedere scusa agli italiani. No, guarda, te a me non mi devi chiedere scusa di nulla, perché proprio non ti considero. Forse dovresti chiedere scusa, cosa che non hai mai fatto, a Kalulu per quel gesto vergognoso che hai combinato, perché noi lo ci ricordiamo ancora, almeno io me lo ricordo ancora. Poi del resto non ci interessa e non l'ho vista la partita, almeno il primo tempo. Però qui condannatemi, tiratemi addosso tutto quello che volete, io a un gol di Bastoni non riuscirò mai ad esultare, anche se mette la maglia azzurra, non ce la faccio, è più forte di me Vincenzo. Bastoni è uno di quei personaggi, dice sì ma quando gioca nazionale, no, è Bastoni.
0: E Pio? E Frattesi?
2: Allora guarda, Pio ce l'ho meno sulle scatole onestamente, perché Pio...
0: Però ovviamente oggi è prima pagina dedicata ai fratelli d'Italia.
2: Ma Pio è montato da quella gente lì. Prima vedevo un amico, dice più è più forte di Van Basten, ovviamente sì. Scherzando. Per la Gazzetta dello Sport sì, e l'antipatia per Pio, che chiaramente come tutti i giocatori dell'Inter non li sopportiamo, però in questo caso nasce, lui non ha mai fatto niente contro la Juve, ma nasce da come viene pompato dai media di regime interista. Frattesi, guarda, ho sentito l'intervista ieri, secondo me è un ragazzo anche più intelligente di quello che possiamo immaginare. Anche lui,
0: per carità, non li conosciamo di persona,
2: viene da un ambiente tossico, quello dell'Inter, ma mentre se segna più Esposito posso apprezzare il gesto, se è un bel gol, Frattesi mi è indifferente, io non esulterò mai a un gol di Bastoni. È più forte di me, Vincenzo. Dice sì ma c'ha la maglia azzurra, ma è quello che ci ha fatto quella roba lì. No,
0: su questo
2: è colpa mia,
0: No, su questo mia. Dopodiché poi ci sarà la gara con la Francia, che racconterà tutto, perché poi si chiude appunto in casa con la Turchia e sarà un'altra partita abbastanza agevole. Ma limitarsi poi a pensare, chiudo la parentesi nazionale, che i problemi riguardano soltanto il campo, sarebbe ridicolo, perché continuiamo ad avere una federazione che probabilmente sarà commissariata. Se la commissioni e legalmente non lo puoi fare, devi commissionarla tutta, quindi bisogna azzerare tutti quelli che stanno all'interno, e non verranno azzerati mai, di questo ne siamo convinti, ma quello sarà un altro momento in cui io sono lì con i popcorn a vedere se lo fanno, perché se lo fanno a metà soltanto per cambiare il presidente federale, allora lì ci stanno altre stoccate, soprattutto è la prova che evidentemente c'è un sistema che non vuole essere cambiato, così come questo sistema, lo state scrivendo in tanti, ci saremmo arrivati, ci saremmo arrivati, sono stati assolti praticamente tutti, tranne Arriva Bene, che non c'entrava niente sulla vicenda Mandragora, le plusvalenze su Mandragora, a parte che è diventato un giocatore che era fondamentale per la Fiorentina, che sta diventando fondamentale per il Torino, convocato in nazionale, ci hanno fatto due faraglioni così a noi, che era la plusvalenza fittizia di Arriva Bene, quando in realtà ci aveva lavorato Marotta, condannato Arriva Bene, assolti tutti. Marotta in, Mandragora in nazionale. Allora, ci sono due cose da dire. C'è l'animo del tifoso che pensa solo al campo, che magari vive all'estero, che vuole vedere la sua nazionale vincere dopo anni così, ed è bello, che magari vuole vedere il suo figlio vedere il mondiale, vedere una nazionale che torni a farti sognare come abbiamo sognato noi da piccoli, ed è un lato. C'è un altro lato in cui ci sono correnti di persone, tra i quali mi inserisco anch'io, c'è sicuramente anche Ale, ci sono tanti di voi, che non riescono a scindere queste due cose, cioè la nazionale come squadra non della nostra nazione, ma come squadra che rappresenta la nostra politica calcistica, nella quale politica calcistica però ci sono ste robe qua, ci sono anni di attacchi alla Juventus, anni di attacchi falsi alla Juve, la plusvalenza di Mandragora, ma di che parliamo? Audero, ma di che parliamo? Tutti i giocatori che poi sono venuti fuori che erano forti, altro che plusvalenza, lo fanno gli altri giocatori misteriosi venduti dall'Inter, mai giocati in Serie A, Casadei o cose del genere,
2: perché Osimhen
0: sono i re delle plusvalenze, Osimhen è lì tutti fermi. Noi invece abbiamo pagato, perché ogni volta che escono questi tasselli, e quello di Mandragora è l'ultimo in ordine di tempo, è soltanto una conferma con tanto di risata in faccia a voi e a noi, per dire ve l'abbiamo fatta, ve l'abbiamo fatta, perché sono tutti innocenti tranne voi, ma le plusvalenze si fanno in due, ma sono tutti innocenti, se Mandragora fosse rimasta alla Juve sarebbero stati assolti tutti quanti? No! Tutti liberi, tutti... No, ma quando mai? Ma non è successo niente, ma quando... Allora all'epoca però dei fatti era successo cosa? Fatto da chi? Oh, attaccali, mi raccomando, ok, ma... In realtà sei stato tu a prenderlo. Vabbè, Arriva Bene, attacchiamo, Arriva Bene, capisci? E quindi chiaramente poi c'è una parte di tifosi italiani juventini, la Juve viene prima della nazionale, credo per tutti voi juventini, che amano anche la nazionale, che purtroppo non ce la fanno a scindere le due cose.
2: Io sono di quelli.
0: Non ce la fanno.
2: Nel frattempo, sempre grazie al nostro grandissimo Claudione Zuliani, senti cosa ha detto Orsato.
0: Sì, sì.
2: Non ho mai odiato il VAR, ma si è arrivati al punto che non era più calcio. Vero, Rocchi? Avanti con questa linea fino a fine stagione. Guida tornerà ad arbitrare il Napoli.
0: Perché di Torre Annunziata e non di Napoli, mentre Maresca non arbitrerà.
2: Ma Guida non voleva
0: e
2: più.
0: E Doveri non arbitrerà.
2: Lui aveva detto che non voleva più arbitrare.
0: Lui non voleva
2: Napoli
0: più arbitrare.
2: Adesso ci ritorna.
0: Ma allora, poi sapete bene, e grazie a Claudio che ci manda questa, l'avevo letta proprio prima di andare in diretta, sapete bene che Orsato sarà un boomerang contro di noi.
2: Certo.
0: Perché qualsiasi cosa diranno, ma quello li aiuta, guarda Pjanic. E si tornerà a questa fantasia di Pjanic, in quella partita dove tu a chiunque dici, ragazzi, ma c'era un rigore per la Juve, falli che c'era un'espulsione per Skriniar, c'era di tutto, il primo giallo di Pjanic non c'era, ci stiamo concentrando solo sull'unica cosa che forse poteva esserci e su audio spariti che non c'erano. Continueranno sempre a dire, ma quando mai queste cose, le fantasie vostre pur di non ammettere, questo ti rispondono. E ci diranno sempre, a qualsiasi cosa positiva, da Rove, che ci hanno fatto, penso, più
2: era
0: foto,
2: calcio in rigore,
0: ma noi lo ammettiamo,
2: diciamo, certo.
0: Ma ci hanno fatto due scatole così, certo. Poi invece quando ha segnato il gol il Milan con De Winter, che aveva fatto fallo palesemente, tutto a parlare, l'ha detto Spalletti, Colomani. Spalletti ha detto che non era fallo, tutto a posto, ok, perfetto, ma per dirti che Orsato ci tornerà indietro come un boomerang, però secondo me lui sta dando un'impronta diversa. Lui sta dicendo, ragazzi, poi o tutto o niente è sempre sbagliato, devi trovare sempre una via di mezzo, quindi ci sono cose che devi in qualche modo anche mediare, eccetera, eccetera. Quindi il rigore sul Roma c'era, il gol da annullare al Milan c'era, come c'erano tutta un'altra serie di cose. Un'espulsione durante Inter-Roma, pensa abbastanza netta, credo di Thuram, se non ricordo bene. Ci sono delle cose sulle quali si è andato sopra. Dopodiché Orsato giustamente ti dice, ragazzi, non è che qua, io capisco quello di Napoli proprio, che tu dici, non voglio, è doveri a Roma. Ok, tu sei di Torre Annunziata, me ne frega niente, arbitri. Problemi a camminare per strada, ma io mi devo fare sto problema. Io, Orsato, che sono andato a vivere in campagna con la scorta attorno perché mi volevano venire a prendere per un'ammonizione a Pjanic, quando Spalletti dall'altra parte in quel caso sbagliò tutti i cambi che poteva sbagliare, e noi segniamo con il cross di Dybala per Higuain, noi teniamo una squadra come al solito più forte di tutte.
2: Sai, rispetto a queste dichiarazioni di Orsato, io credo che paradossalmente, può sembrare un paradosso, lo dico prima, indirizzare il VAR è molto più semplice che indirizzare una terna arbitrale, perché la terna arbitrale ha sempre quell'immediatezza per cui l'errore è umano. Poi è chiaro che se vuoi indirizzi anche la terna arbitrale, ma chi sta da quella parte, cioè chi sta comodamente seduto davanti a un monitor, le famose bussate, è più facile indirizzarle, perché poi l'arbitro che è in campo gli viene il dubbio. Se mi dicono in quattro che quello è calcio di rigore e per me non lo è, alla fine il calcio di rigore lo do, tant'è vero che, come dice Orsato, non era più diventato calcio perché veniva tutto gestito da quella maledetta, perché per me è maledetta, sala VAR. Ora, come dici correttamente, a noi ci ritornerà indietro questa roba qui, perché il VAR era nato per non far vincere più la Juventus, l'avevano detto loro senza problemi. Adesso invece si ritorna alla gestione del VAR come dovrebbe essere, cioè silenziosa, che interviene soltanto in determinate clamorose occasioni.
0: In questo caso veramente clamorose, clamorose, clamorose, mi viene da dire, perché non sta intervenendo praticamente mai.
2: Ma purtroppo io sono d'accordo con Sarri.
0: Meglio togliere da mezzo, dice, e affidarci. Qualcun altro vi dirà: no, sarebbe un passo indietro rispetto alla tecnologia. Sì, ma va utilizzata, sì, ma in un modo. No, perché come tu hai detto una cosa estremamente saggia, e questo mi fa venire i brividi.
2: Spogliati allora!
0: No, mi fa venire i brividi che tu abbia detto una cosa saggia.
2: Ma Malox l'hai preso o no?
0: Aspetti. Comunque ce l'ho, se glielo vogliamo dare a lui, perché
2: sì,
0: insomma, evidentemente
2: io lo posso,
0: sì, figurati, tu c'hai la farmacia dietro. Hai detto una cosa sacrosanta.
2: Senti, Santa, ti dai un occhio che mi fa male la testa.
0: Ogni tanto capita, sì, qua si lavora, a differenza di qualcuno che si fa rimborsare. No, dicevo che
2: zitta.
0: Allora, dicevo che hai detto una cosa sacrosanta. In campo o la faccio proprio sporca e mi dicono, amico mio, va tutto bene, ti fermo perché, caro La Penna, ti fermo perché come fai a cacciare un cartellino rosso su una simulazione che hanno visto anche i colombi che volavano a piazza San Marco, cioè, per dire. E allora lì tu dici, la devi fare proprio grossa per sbagliare. Quando invece l'arbitro ha l'alibi di dire mi ha chiamato il VAR, oppure il VAR non mi ha chiamato, quindi vuol dire che ho preso la decisione giusta, è chiaro che dove la cabina di comando diventa lissone.
2: Tant'è
0: se
2: vero,
0: proprio vuoi,
2: Vincenzo,
0: andare,
2: che te l'hai citato, La Penna non aveva espulso Kalulu, per La Penna si andava avanti in quell'azione, il fallo era di Bastoni, è il VAR che fa tutto quel casino. Se ti ricordi bene,
0: io ricordo il contrario, che il VAR avrebbe dovuto chiamarlo e dirgli non è,
2: no,
0: perché lui ha cacciato subito il cartellino, ci ha messo 5 secondi a cacciare il cartellino, La Penna.
2: Hai ragione,
0: hai ragione. E fu quella,
2: e fu il VAR,
0: vulnus era quello, cioè là il VAR non poteva intervenire, era il VAR che non poteva intervenire, ma doveva intervenire e dire, tant'è che adesso, siccome quello è diventato precedente, adesso il VAR può farlo. Perché noi siamo il precedente di tutte le situazioni scomode.
2: Hai ragione, lui tirò fuori
0: subito,
2: il cartellino rosso,
0: e non vede, non aveva visto un nulla.
2: Niente.
0: Aveva visto.
2: È vero, è vero. Va bene, pausa, poi ripartiamo con tutti i vostri messaggi, argomento libero, quello che volete, forza
0: Toto Nunc, se volete mandargli un messaggio,
2: tutto quello che volete.
3: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. L'unica che conta. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti e apriamo con il calcio. Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Giovanni Malagò vive giorni complicati a causa della posizione in bilico come presidente FIGC per la mancanza del tesseramento in fase di candidatura alle elezioni di giugno. Ma almeno ieri sera alla nazionale un sorriso gliel'ha strappato dopo la netta vittoria sulla Turchia a Borsa. Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge con i ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. Della nazionale ha parlato anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, a margine della giunta CONI urgente che ha votato per il commissariamento della federazione pesistica. Ieri sera ha detto: abbiamo goduto, abbiamo visto un'Italia che ha giocato e ci siamo divertiti anche noi. Il calciomercato, l'infortunio che terrà fuori il difensore Emil Holm per un periodo non inferiore ai 3 mesi, ha convinto la dirigenza del Bologna ad accelerare per consegnare a Palladino un esterno di fascia destra in grado di sostituire lo svedese. In prova in questi giorni a Casteldebole l'ex azzurro, già esterno di Torino ed Inter, Matteo Darmian. Il 36enne svolgerà qualche test e poi verrà presa una decisione. Formula 1, la Ferrari allontana l'autocandidatura di Christian Horner e dà fiducia a Fred Vasseur. È quanto emerge dagli ambienti di Maranello dopo giorni di voci e di indiscrezioni. In queste ore i vertici hanno mandato segnale di vicinanza al team principal francese, alle prese con uno dei momenti più complicati della sua gestione, iniziata nel 2023. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci, è stato ribadito, esprimendo dunque la determinazione a guardare avanti. Vogliamo concentrarci sul lavoro e migliorare le performance con umiltà e pieno focus sul futuro. Si comincia dall'appuntamento di questo fine settimana in Malesia, a Sepang, dove non si corre dal 2017. Intanto è ufficiale, Fernando Alonso e Lance Stroll saranno insieme in Aston Martin anche nel 2027. Dopo le varie voci circolate che potevano far pensare a un ritiro dello spagnolo dal mondo della Formula 1, poco fa è arrivata l'ufficializzazione da parte del team del rinnovo a lungo termine per entrambi i piloti. Non usa mezze misure il presidente di Aston Martin, Lawrence Stroll, e in occasione dell'annuncio del rinnovo dei suoi piloti va dritto al punto, lanciando di fatto una grande sfida: siamo qui per vincere. Basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2, ore 20:30. Comincia oggi anche l'Eurocup con due squadre italiane subito impegnate. Si comincia alle 18 con il debutto di Trento sul campo del Neptūnas Klaipėda in Lituania. Alle 20:30 spazio ai vicecampioni d'Italia di Venezia, di fronte Francoforte. Ed è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, tante cose prima di entrare nel dibattito. La prima, vi dobbiamo raccontare questa storia che è successa. Storia vera.
2: Ti prego, non lo fare.
0: No, ma è vero. Ieri, allora, innanzitutto una premessa, ragazzi. Hanno abbassato in alcune pompe di benzina, come sapete.
2: Quasi tutti.
0: Oramai qualcuna no, ancora non l'ha fatto. Il costo della benzina.
2: Io su questa vicenda mi sto facendo una marea di domande. Mi piacerebbe fare dei reel su questo.
0: Delle risposte ce le siamo anche date.
2: Chiudono
0: internet, quindi è meglio non dirlo. Però fino a fine mese, cioè non andiamo tutti adesso perché tanto
2: ma
0: resta,
2: promette fino a fine anno,
0: secondo me anche fino a fine anno, quindi resterà questo prezzo. Però fatto sta che ieri chiaramente vi siete fatti prendere un po' tutti dal panico e siete andati a fare queste file interminabili.
2: Ma non è vero, io l'ho fatta, c'è nessuno. Comunque
0: vabbè, il pomeriggio all'improvviso era andato a fare GPL, fortunatamente mi sono mosso col GPL perché ho detto sennò qua
2: prima diciamo, poi ti esploderai e tu morirai bruciato dentro.
0: Mamma mia, vabbè, comunque sono andato a fare GPL e c'era la pompa di benzina. Arriva Quintiliano con una faccia bianca, eccolo. Arriva con una faccia bianca e dice: oh, e sono andato a fare benzina, è finita la benzina. Ma sì, quindi, perché sai, la gente si è fatta prendere dal panico, hanno fatto la fila, hanno svuotato. Ma io sono senza goccia di benzina. Ma come torno a casa? Quindi, che ti devo dire? Rossi ci ha detto: vabbè, ci stanno anche quelle piene che costa un po' di più. No, io la spingo piuttosto. Questa seconda parte l'ha detto.
2: Ci sono pochi dubbi.
0: Però insomma, è stata un'immagine che Alessandro ancora non riesce a raccontare.
2: Come ha detto?
0: E adesso è arrivato senza un goccio di benzina. Era andato a fare benzina. Sono andato là. No, è finita la benzina. Ma mi state prendendo in giro. Io come faccio a tornare a casa? Cioè, ma potevi anche non ridurti, diciamo, proprio a un goccio di benzina, però va bene così. Seconda cosa, poi sì, tu a te ti lascio l'incombenza di salutare gli amici che ci seguono anche da altre squadre.
2: Sì.
0: C'è un messaggio.
2: No, ma più che altro mi viene, cioè, vedere due cuoricini nero-azzurri,
0: no, ma mi, fastidio,
2: mi viene proprio il prurito. Mi verrebbe, ma te dico, amico mio,
0: sì, con
2: grande
0: affetto.
2: Mi
0: viene, ma come a lui, probabilmente gli verrà per
2: mi
0: noi.
2: Mi viene
0: però
2: il vomito.
0: Lui ci ascolta, noi eviteremmo di vedere certi colori. Ma
2: mi viene il vomito. Proprio.
0: Attenzione perché abbiamo.
2: Mi ci vuole il Malox.
0: Ti ci vuole il
2: qui
0: Malox.
2: Mi ci vuole il Malox.
0: Attenzione perché abbiamo intercettato una conversazione ieri, nel momento in cui Totò Nuc chiamava invocava l'esonero. Esatto, invocava l'esonero di Montella,
2: sì,
0: e abbiamo intercettato quel momento. Sentiamo.
9: Istifo.
0: E così poi è finito. Lui ha chiamato Istifa, che significa dimissioni di Turco. Esatto. E poi dopo se n'è andato. E quello è stato il momento così. Questo è il cugino di Totò Nuc, mentre quello napoletano è Aitano. Dai, a te la parola invece.
2: No, vabbè, a questo amico interista che ci ascolta, ripeto, i cuoricini potevi anche evitarci. Dopodiché, per amor di Dio, se ci vuoi ascoltare, noi ci fa anche piacere. Il problema è che voi in questo momento, interisti, avete veramente gli occhi foderati di prosciutto. Ma per l'amor di Dio, vi sta bene così? Non volete vedere, ma chiaramente tutto quello che vi succede a favore voi non lo vedete. E va bene, arriverà il momento in cui vi renderete conto, anzi no, perché voi siete quelli che credete ancora, secondo me, che Zhang non veniva per impegni di lavoro.
0: Dai,
2: ecco,
0: ragazzi,
2: lì penso realmente è vero, che ve l'ha raccontato il vostro house organ ufficiale, e non, per l'amor di Dio,
0: non solo, anche
2: sì,
0: i colleghi.
2: Però credo che nella vita un po' di domande bisognerebbe farci. Guarda, io ricordo sempre che un giornale, quello che leggete tutte le mattine,
0: io non è l'ultimo proprio.
2: Quando ci fu il cinese
0: nel momento
2: ti ricordi il cinese del Milan?
0: Ah,
2: quello
0: pensavo
2: che
0: cinese
2: prese,
0: in coma.
2: No,
0: sì,
2: quello
0: sì,
2: che
0: sì,
2: prese,
0: Yong Li.
2: Loro mandarono, giustamente fece un ottimo servizio, mandarono un inviato a cercare di capire chi era questo Yong Li. Bene, perché l'hanno mai fatto con Zhang?
0: Non lo so, però diciamo che un'idea ce la siamo fatta, vedi, amico. poi capisco che quando tocchi la squadra del cuore a qualcuno la difenderà in eterno anche se vede delle storture. Io sono convinto che in fondo tu sai perché no, quello non era venuto.
2: No, come dire, no,
0: no, no, no, no, dai,
2: no,
0: su,
2: Vincenzo.
0: Perché altrimenti veramente no, significa che vi fate prendere in giro apertamente.
2: No, no, no. E su questo, guarda, poi ovviamente parliamo delle cose che ci riguardano di più. Su questo loro hanno la capacità, lo dico sempre, di credere a quello che gli viene passato dal... Per me l'Inter, il mondo Inter, è una sorta di Corea del Nord. C'è quella vignetta fantastica che ogni tanto vedo su X quando riprendo i titoli di un giornale che si vede Marotta con, come si chiama, il dittatore del... della Corea del Nord, insomma,
0: sì, sì,
2: adesso mi sfugge.
0: Vabbè, ho capito.
2: Lui, sì, praticamente con l'effigie di Marotta che detta il pezzo al direttore di quel, ecco, è quella roba lì, è quella roba lì. E d'altra parte, se tu hai soltanto un tipo di informazione per cui loro sono i più belli, i più bravi, i più onesti, i più buoni, i più forti, i migliori del mondo, e poi alla fine ci credi anche. Io credo che uno spirito critico ci debba sempre essere. Noi siamo quelli che invece siamo l'esatto opposto. Vinci 2-0, ah però che schifo, doveva vincere 3-0. Vinci 1-0, ah no però io non mi diverto. Vinci 9 scudetti consecutivi, ah però siamo usciti in Champions. Anche qua, e veramente non voglio più parlare di loro perché mi viene l'orticaria, loro l'anno scorso hanno fatto una figura talmente barbina in Champions League, buttati fuori dal Bodo Glimt. Però poi quando hanno vinto lo scudetto non è che sono stati lì a dire però noi, no, noi vincemmo, cos'era, l'ottavo scudetto consecutivo con le polemiche perché eravamo usciti con l'Ajax. Insomma, bisognerebbe, non dico imparare da loro perché ci mancherebbe altro, lo spirito critico è fondamentale e soprattutto ci aiuta a crescere, però nemmeno essere quelli che che criticano tutto, tutto, tutto. Allora,
0: no, noi siamo così invece.
2: Intanto c'è una cosa che mi colpisce, perché Terry prima ha mandato un messaggio e ha detto che ha conosciuto ha conosciuto dal vivo Franco Leonetti e tanta roba.
0: Ragazzi,
2: quindi Terry vorrei capire cosa vuol dire. Ciao Alessandro e Vincenzo.
0: Quello è geloso Santarelli.
2: Molto.
0: Esatto.
2: Ciao Alessandro e Vincenzo, sulla simulazione di Bastoni, la penna è stata subito il cartellino rosso a Calulu perché Bastoni ha fatto il gesto del cartellino. Bravo. Praticamente Bastoni ha ingannato l'arbitro. Sì,
0: esatto,
2: sì, sì, Emanuela, mi dimenticavo, perché vedi poi le cose brutte tendo a dimenticarne. Ciao ragazzi, giusto per capire, i dirigenti l'Udinese pertanto tutti assolti tranne la Juve. Io non so perché la Juve ha scelto sempre un profilo bassissimo, quasi a capochino, sia nel 2006 che nel 22, ma se fossi stato io il proprietario della società mi sarei difeso in tutte le sedi. Nicola. Invece Valerio dice: ragazzi, ieri Luiz non ha fatto neanche un minuto con il Brasile, Ancelotti lo ha già conosciuto. Che dice Vincenzo, è finito l'effetto Luiz?
0: No, secondo me non è finito l'effetto Luiz. Secondo me nella Nation League stanno facendo tanti.
2: Loro però sono, il Brasile,
0: sì,
2: sta facendo,
0: vabbè. Brasile sta facendo l'equivalente, però diciamo stanno, sì, facendo in questa prova, diciamo, perché non è una manifestazione poi fondamentalmente importante, perché la cosa più che conta di più è la Coppa America, il Mondiale, eccetera eccetera. Però secondo me è una fase anche sperimentale, cioè si provano dei giocatori. La Germania per esempio con Klopp ha convocato 44 giocatori, cioè praticamente lui ha idea di mettere una formazione per ogni partita, no? Per cercare di provare tutto e tutti. Con Mainz non ha giocato un minuto con l'Olanda perché secondo me oramai lì le
2: oggi
0: speranze sono poche, non so.
2: Aspetta, la Gazzetta dello Sport.
0: Vai.
2: A 14 anni non era pronto.
0: Caiode.
2: A 17 la Fiorentina fu più veloce. Così la Juve ha perso due volte. Caiode. Però Giovannino, da te non me l'aspettavo sto pezzo. Però vabbè.
0: Vabbè, ma sai che poi
2: Giovanni è un
0: viene,
2: grande professionista.
0: Quando ti viene chiesto devi farlo. Vabbè.
2: Vabbè.
0: Però
2: sono pazzesche.
0: Lo so. Ma parlavi prima di una Repubblica. Però. Allora, adesso mi hai fatto perdere il filo, però sì, no, diciamo che chiaramente è una fase in cui si prova tanto.
2: Me lo
0: con Miners uscirà. Con Miners, vedi che poi dopo è il tuo giornale di riferimento. Con Miners ormai ci hanno messo una pietra sopra anche in Olanda probabilmente. Su Douglas Luiz sì, non ha giocato, però ricordiamoci che anche Bremer è stato convocato in nazionale al mondiale e non ha giocato un minuto. Secondo me Ancelotti sta anche rischiando tanto perché c'ha il fiato sul collo dell'opinione pubblica che lo ha scaricato di fatto, quindi rischiare magari di inserire un giocatore che non vedi pronto al 100% è un giocatore che oggettivamente funziona se tu lo coinvolgi molto per coinvolgere molto un giocatore come Douglas Luiz, la squadra deve giocare anche un po' per lui. Secondo me la nazionale brasiliana non è ideale per un giocatore come Luiz, che non ha personalità di saperla prendere in mano sostanzialmente.
2: Speravo che potesse tornare, poi vediamo come tornerà, però un Luiz anche più convinto di sai, ha fatto la prima partita molto male, la seconda la fa in panchina, e qui onestamente ho niente da dire a Ancelotti, perché la prima è stata veramente brutta, ho visto i numeri. Speriamo che non ci ritorni depresso, che sia un calcisticamente parlando ovviamente, che sia uno Zegrova 2.0, cioè Zegrova dall'esclusione dalla lista UEFA ha trovato una grande carica. Spero che Luiz possa fare esattamente lo stesso. Prego Rossi.
9: Buonasera, sono Antonio, romano, nato a Roma, trasferito a Macerata ormai da 5 anni, grande tifoso romanista, quindi vabbè, non è che c'è stata mai una grande simpatia,
2: no,
9: però diciamo adesso sono contento di vedere i veri juventini, che il canale Juve magari non va tanto bene. Mi permetto di dire forza Roma nel vostro canale, speriamo di vincere qualcosa, e naturalmente faccio anche gli auguri a tutti gli infortunati di tornare presto. E state tranquilli, perché Spalletti è un grande allenatore e vi porta in Champions. Secondo me, io mai sono giocato un euro, secondo me la Juve va in Champions, però lui c'ha bisogno, secondo me, di un dirigente forte dietro.
2: Questa è una
9: perché
2: grande
9: non
2: verità.
9: È che lui deve essere a
2: bravo
9: da, e il buffetto open da o a sta stuzzica bravo Claudio, un Coccolumani. Ma lì ci vuole uno dietro forte che l'appoggia, perché non è che può fare tutto lui, quelle sono cose che deve fare la società.
0: Bravo.
2: No, grazie, bravo, grazie.
0: Mi ha stupito questo messaggio.
2: Vedi, è bello, cioè, noi parliamo a tutti. Poi è chiaro che se uno si pone in un modo, li risponde, se si pone così, ti ringraziamo e grazie.
0: E chiaramente ognuno si deve sentire libero anche questa casa di esprimere l'amore per la propria squadra, se è fatto con l'educazione, con il rispetto e con l'intelligenza.
2: E ci ha dato anche un
0: ottimo perché ha messo dei contenuti importanti in questo messaggio, per il quale lo ringraziamo, perché ci ha dato
2: una grande verità.
0: Spalletti ha bisogno di una grande società dietro, perché altrimenti, vedi, la prova è in quello che è successo l'anno scorso. Perché con Comolli, che non rappresenta una grande società, a un certo punto si è persa un po' la Trebisonda da parte di tutti ed è diventato una battaglia rusticana tra l'allenatore e il dirigente. Arriva Massara e Carnevali, Massara spinge per dei giocatori e lui dimostra che magari quei giocatori non li voleva proprio lui, Alai Begovic. Poi però questa società non si mette tipo in punta di Fioretto, l'attacca eccetera. Carnevali dimostra che lo difende, ma pretende di più. Massara dice grande stima, grande diciamo appoggio, ma stasera dobbiamo stravincere. E lui si allinea.
2: Questo è un grande messaggio di questo amico, perché racconta il personaggio Spalletti. Io l'ho scritto anche editoriale su Bianconera News, una fatica. Ah ecco, c'avevo da fare anche l'editoriale ieri sera, quindi oltre a quello ho combattuto.
0: Non l'ho letto, ovviamente.
2: Mi hai fatto bene, figurati se poteva andare nel salotto, però finito di scrivere l'editoriale mi sono messo a combattere col sito e ho scritto, rispetto a quello che dice l'amico tifoso della Roma, proprio questo. Guarda, probabilmente lui l'ha letto e te no, guarda, sei veramente pessimo,
0: managgio. No, io non l'ho letto.
2: Perché io ho scritto, mi aspetto tre cose in questo momento dalla Juventus, anzi se mi permetti lo vado a riprendere, ma non per autocitarmi, ma
0: te lo leggo io, dai.
2: No, no, eccolo qua.
0: Il palazzo trema.
2: Sì, vabbè, no, lì ho scritto sulla storia del... L'ho scritto ovviamente prima che giocasse la nazionale, mentre giocava la nazionale. Allora, io ho scritto, voglio tre cose dalla Juve. Una, più decisione. Cioè, la Juve deve entrare in campo non come ha fatto con il Sassuolo, ma più come ha fatto con il NEC e con l'Atalanta, ok? Dice, grazie al cavolo abbiamo vinto, però... Vuol dire che entri deciso. Anche col Sassuolo non entrò male, perché se ti ricordi ci fu la traversa di Zegrova, ma fu un fuoco di paglia. Cioè la Juve deve entrare convinta, decisa e soprattutto con la forza mentale di dire noi siamo la Juventus. Prima cosa che chiedo. La seconda cosa ho scritto, chiedo di più all'attacco, perché è vero che con Sassuolo si è sbloccato bene, è vero che Colomani è riuscito a trasformare, non dico i fischi, ma comunque a prendersi gli applausi nell'ultima partita, sì, però all'attacco non servono per vincere partite, non bastano gli applausi, servono ovviamente i gol. Lo stesso dicasi per il buon Tedescone, che ci fa una grande simpatia, ma che qualcosa in più deve fare. E la terza cosa che ho scritto è proprio: al mister chiedo di essere meno umorale e più netto. E mi collego al messaggio dell'amico. Meno umorale perché, da quello che ci hanno raccontato, e ripetiamo, fonti direttissime, lui ha vissuto molto male la sconfitta con il Sassuolo, per carità, anche noi. Però un conto è se la vive male il tifoso, il giornalista, ti incavoli e finisce lì. Ma l'allenatore deve saper trasformare, e onestamente l'ha fatto, quella delusione in carica e benzina per l'ambiente. Però occhio, perché il calciatore assorbe quello che è l'umore e la situazione dell'allenatore. Dunque, l'incazzatura sì, sempre tra mille virgolette, la depressione post sconfitta no. Quindi io mi aspetto da Spalletti una linea più dritta, una linea più dritta, e anche Vincenzo, permettimi, una identità maggiore alla squadra. Cioè, voglio dire, lui deve avere chiaro se si gioca a 3, se si gioca a 4, e avere una base ideale di un 11 iniziale,
0: che chiaramente però gli va concesso. Ora è complicato con tutte le assenze che ha avuto,
2: lo so.
0: Quindi se tu magari avevi un progetto iniziale, quello è naufragato già nel momento in cui si fa male Yıldız, poi naufraga ancora di più nel momento in cui si fa male Kefren Turam. Naufraga ancora
2: di più. No, perché
0: Turam
2: non ce l'ha mai avuto, Vincenzo, nella sua idea.
0: Sì,
2: io mi
0: però
2: ricordo lì a Frosinone che disse: questo non c'ha nemmeno 10 minuti. Quindi
0: perfetto, però magari inizialmente aveva quella roba lì e pensava che al posto di lui sarebbe arrivato Frank e sì. Poi meno
2: esatto,
0: male che non è arrivato,
2: bravo,
0: è arrivato Sar, ma sono due tipologie di giocatori diversi, quindi non potevi disegnarlo neanche per quello. Si fa male subito Ekator e quindi perdi anche l'attaccante. Ti prendono il tedescone Woltemade, che però non è esattamente quello, anche se pare che l'abbia chiesto lui, però non è esattamente l'attaccante d'area di rigore, così come non è attaccante d'area di rigore Colomani, così come non decolla Cambiaso, così come bisognava un po' trovare un equilibrio a centrocampo, così come perdi Locatelli. Allora, perdi dei punti di riferimento importanti, perdi tre giocatori su cui hai lavorato l'anno scorso. Di fatto tu prendi una Juventus totalmente nuova, perché Colomani è nuovo, perché Woltemade è nuovo, perché Sarri è nuovo, perché Douglas Luiz, che è tornato, è nuovo per te, perché i portieri sono cambiati e sono nuovi, perché Lukumi è nuovo e la coppia difensiva con Bremer è nuova, perché comunque Selic è nuovo e prima lo giochi a destra, poi lo adatti a sinistra, e perché Cambiaso non ce la fa, si fa male, non si riprende, a destra metti Kalulu e adatti un po' di situazioni, perché Alaj Begovic è nuovo, perché hai una squadra totalmente nuova. Allora, questo per dirti che cosa? Se io ho lavorato con un gruppo l'anno scorso, devo pretendere che quest'anno quel gruppo si conosca a memoria. Ma se di quel
2: certo
0: gruppo non ti è rimasto praticamente nessuno, allora tu devi considerare che è vero che Spalletti sta da un anno già e mezzo e qualche mese, diciamo, da un anno, diciamo,
2: no,
0: perché non è neanche un anno,
2: metà ottobre.
0: Da una da mezza stagione, poco più di mezza stagione e un inizio di stagione alla Juventus. Ma è altrettanto vero che come è cominciata questa nuova stagione, è come se lui avesse allenato una squadra nuova che devi conoscere prima di poter inquadrare a livello tattico. E a me ha stupito molto, per esempio, come nella gara contro l'Atalanta lui abbia avuto l'abilità di cambiarla più volte. Quindi, e lo ha fatto dopo una settimana dal tracollo col Sassuolo, che non era semplice.
2: No.
0: Cioè lì hai toccato il fondo, però hai detto: mi metto a lavorare, allora con quelli
2: bravo
0: che ho devo migliorare, ma farlo subito. E lo ha fatto subito.
2: L'unica cosa che dico, poi leggo un po' i testuali, spero intanto che di sconfitte ce ne siano veramente poche, ma laddove dovesse arrivare un'altra sconfitta, e arriverà nell'arco della stagione, che lui la viva un po' meno intensamente di come ha vissuto quella col Sassuolo, che è stata per lui devastante. Poi da un lato, ti ripeto, è molto bello perché è un allenatore che non si lascia scorrere niente addosso, al contrario di altri, però deve saper trovare la giusta dose. Allora, l'amico Andrea ci dice: da Cagliari, al rientro si volerà a Cagliari dove sarà difficile portarla a casa, ma se fosse sarà una bella spinta ottimistica per tutti i ragazzi in campo e per il tifo. Analisi correttissima, Andrea, giustissimo.
0: Voglio leggere questo messaggio perché
2: sì,
0: se lo merita il nostro amico tifoso della Roma, che
2: sì,
0: ha
2: li sto vedendo, sì,
0: perché tifoso della Juve ci scrive: complimenti al tifoso romanista per la sportività e per il suo ottimo intervento, questa è sana
2: sì,
0: rivalità,
2: ragione,
0: così come deve essere, complimenti, e noi ci accogliamo. E
2: lo dice anche Pietro, dice vi seguono anche i tifosi di altre squadre, una grande conquista. Sì, è vero, no? Ma poi ripeto, quando c'è un bel dialogo anche con i tifosi di altre squadre, è che con l'interista si può avere, cioè onestamente con loro... anche con alcuni romanisti è difficile, non come l'amico di prima, anzi continua a seguirci, ci fa piacere, ma con l'interista è proprio impossibile.
0: Io penso, sto provando a mediare la mattina, però è questo per dirvi anche un'altra cosa.
2: È possibile.
0: Questo per dirvi anche un'altra cosa.
2: Dardo.
0: Il giornalista, oramai non, ma non è mai esistito un giornalista che non fosse tifoso di una squadra. C'è una categoria rimasta da sola di giornalisti che dicono: no, ma io tifo per il calcio. No, non si tifa per il calcio. Il calcio non è un'entità, il calcio è uno sport. E tu tifi per quel calcio perché ti sei innamorato di una squadra che appartiene per qualche motivo a te. È onestà verso chi ti legge e chi ti ascolta dire: io ho una passione per una squadra, che può essere la Juve, che può essere la Roma, che può essere l'Inter, può essere il Napoli, può essere la Lazio. Non la nascondo, anzi la proteggo, perché io devo essere fedele e onesto. Due parole difficili da ritrovare in questo ambito sportivo. E invece ti trovi quello che magari ti dice: no, io attacco, ma io non tifo per nessuno, lo dico per la sportività di che cosa, perché una squadra la devi avere per forza. Viceversa, quando uno come Alessandro, come il sottoscritto, dicono tranquillamente: siamo Juventi, ma proprio nel sangue, cioè ci apri le vene, sono bianco, il sangue è bianco-nero. E io faccio la trasmissione la mattina, o la fa Ale al posto mio, o interviene Ale di là al posto mio. I tifosi delle altre squadre, che sanno che siamo juventini, hanno ancora più piacere di interagire con noi, perché dicono:
2: sì, alcuni offendono, però beh,
0: qualcuno offende, qualcuno così, qualcun altro poi ha capito, capito, ha chiesto scusa, ha detto erano degli sfottò, però mi rendo conto, certo, che possono essere, parliamo, ci tengo a sapere, a maggior ragione, il pensiero di un giornalista tifoso della Juve sull'Inter, sulla Roma, sul Milan, lo apprezzano di più perché sanno che tu sei onesto, leale e sincero,
2: perché giochi a carte scoperte,
0: e sei professionista. Io perché devo nascondere una cosa? Significa che io non ti dirò mai la verità se non ti dico la verità principale, cioè quella per la squadra per la quale tifo. E ora vogliamo rispondere
2: perché,
0: a Nenillo,
2: perché giochi a carte scoperte e non devi arrampicarti su mille specchi del fatto che sei neutrale e non tifi per nessuno. Quindi credo che oggi nel 2026 sia una scuola di pensiero quella del giornalista neutrale, che resiste in alcuni perché ormai si sono messi addosso questa veste. Io per esempio stimo, per me il telecronista migliore in assoluto della vecchia guardia è Fabio Caressa, lo sai, però quando lui dice tifo per Alessandria a me mi viene da ridere, perché lui non tifa per Alessandria, sappiamo perché tifa Fabio Caressa, ma è giusto e normale. Oppure quell'altro che una parola per farlo sta zitto e 100 schiaffi, no? Perché sempre... lui sappiamo benissimo perché tifa, perché l'abbiamo sentito nelle radio, poi è andato anche in un'altra città a fare le trasmissioni che parlavano di quella squadra lì. Però ormai si sono costruiti talmente sto personaggio che deve rimanere. Invece ci sono tanti altri, come un altro che francamente oggi fa il laziale e prima era per tutti, come Riccardo Cucchi, grandissimo radiocronista, ma lo potevi dire anche prima, come ha fatto Repice.
0: Ma Repice
2: sanno tutti che è tifoso della Roma
0: e i tifosi
2: grande
0: della Juve, ma dell'Inter si sono tatuati le sue radiocronache sul braccio, perché quando tu vedi
2: L'onestà intellettuale,
0: certo, il rispetto e anche la passione, allora quello a Francesco, che io voglio far intervenire una volta con noi, che interviene sempre al Bianconero, non voglio togliere i colleghi, però c'è intervenire Francesco, ti trasmette la passione per il calcio avendo una passione nel cuore che è la Roma,
2: e non è mai contestato da nessuna parte,
0: mai,
2: anzi
0: mai. L'onestà premia.
2: Mi dite un difetto, ragazzi, secondo voi di
0: Bravo.
2: Spalletti, un difetto, un difetto di Spalletti,
0: uno solo, ok,
2: poi abbiamo recuperato un sacco di messaggi.
0: Vabbè,
2: un difetto di Spalletti, poi io vi dico uno di Rossi, però voi mi dite di Spalletti.
0: Rossi per Spalletti.
3: Due colori, due voci.
5: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
10: Perquisizione a Pietra Catella nello studio di Gianni Di Vita, papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella di stamattina, sarebbero state disposte in seguito ad una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
4: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
10: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
4: Botta e risposta tra la Russia e la NATO. Mosca, attraverso l'ambasciata russa in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile della NATO nei confronti dell'exclave russa di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto. Intanto un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. Il velivolo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
10: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, giornalisti, studenti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
4: Calciomercato. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma e ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva 2026-2027, con un'opzione in favore del club per 2 ulteriori stagioni sportive. Lo comunica la società ducale. L'annuncio arriva 2 giorni dopo l'addio di Carlos Cuesta. Gilardino avrà qualche settimana di tempo per conoscere i suoi nuovi giocatori prima dell'esordio in panchina con il Parma, in programma il prossimo 10 ottobre a San Siro alle 18 contro l'Inter.
10: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
12: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Facciamo sentire questo messaggio.
1: Sì, dell'amico che ci ha risposto.
0: Vai, perché voglio aggiungere anche un'altra cosa. Vai.

0: i temi li lancio io. Tu sai soltanto chiedere. Chiedere
1: a me, lo dici, chiedere. A me lo dici. Tra l'altro, no, per andare incontro anche a quello che dice il nostro amico, noi per esempio siamo i primi, Alessandro in primis, se porta la bandiera di Malen, cioè ci sta niente di Malen a dire, magari avessi stamattina, perché poi si parlava anche di Pio Esposito, a proposito
2: ho avuto i dettagli della visita in quel ristorante di Malen,
1: ok,
2: bellissimo.
1: Poi me li racconti. Stamattina si parlava per esempio lì di Pio Esposito, tutti però voi andate contro Pio Esposito, Alessandro anche ha detto un attaccante che a noi magari servirebbe d'area di rigore, poi chiaramente bastoni non ci, ci sono dei giocatori sui quali non riesce ad andare oltre quello che ti hanno fatto, Barella eccetera eccetera, Galvani che stamattina si è scatenato e ha detto sì, ma voi provate, esaltatelo più, tutto, chiedete a un tifoso della Roma se farebbe il cambio Malen Pio. Non lo farebbero mai.
0: Sono anche due attaccanti diversi,
1: però non lo farebbero mai. Infatti Maiocone subito ha urlato.
0: Un amico ci dice: Rossi tifa per le diciamo per le femmine sugli spalti, ecco, mica fesso. Sì, è vero, Rossi le vede tutte. Spalletti è permaloso e quando le cose vanno male diventa un cavallo di Troia, Francesco da Roma. La comunicazione, troppa filosofia ci mette nelle sue dichiarazioni. Gianni, io su questo sono stra d'accordo con te. Troppo filosofo, un po' soporifero, Gianni però dalla bellissima Nizza. Testardo, Rosario La Calabria, insiste con Colo. Però sai, Rosario, lì non è che c'ha molte altre alternative. Buonasera amici, un difetto, troppo filosofo, a volte si capisce solo lui. Bisogna dirglielo questo a Luciano, lo stanno scrivendo tutti gli amici. Giacomo, chiaramente il tatuaggio, un abominio. Difetto di Spalletti, troppo lungo e filosofo, vedi? Nelle conferenze stampa a volte è difficile starli dietro, preferivo quello di Allegri, concreto e divertente. Pietro, buonasera. Andrea da Padova, se c'è un difetto che ha Spalletti sono le conferenze stampa, impossibile stare svegli. Difetti di Spalletti, il tatuaggio. Difetto di Rossi, la glicemia. Enzo, perfetto. Allora, in questo momento abbiamo Magliocca che ha una glicemia che è un bijou. Rossi che deve stare un po' attento.
3: Come mi pare, fino a che ci sono. Per cui mettetevi d'accordo fra di voi, perché io fo come voglio.
0: Sì, Rossi. Ok, questa è la voce di Rossi.
1: Di Rossi.
0: Però devi stare attento. Il difetto più grande di Spalletti è la testardaggine. Quando prende una decisione, per lui quella è bassa, non ascolta nessuno e continua a seguire le sue idee, anche quando le cose non funzionano. Credo però che Carnevali, oltre a averlo confermato con la sconfitta contro il Sassuolo, gli abbia fatto capire chiaramente cosa si aspetta. Sì, Tony, analisi corretta. L'unica cosa che mi permetto di dirti, Tony, allora, che lui segua le sue idee, da un lato è giusto, poi se sei ossessivo o no.
1: No, perché diventi motta là.
0: Esatto, diventi motta. Sentiamo un po' di vocali.
1: Sì, poi ci sono arrivati ad altri messaggi. Anzi, ringrazio Paolo da Versilia per le belle parole che mi ha detto. E dobbiamo dire anche la nostra, però.
0: Sì, io tanto sto leggendo una marea di messaggi. Vai, sentiamo.
1: Dobbiamo dire la nostra, vai, sentiamo. Mi devi dire la tua. Qual è il difetto che imputi al mister? Non ti preoccupare, abbiamo ancora un'ora davanti.
0: Guarda, secondo me il difetto è un po' quello che ho scritto, cioè lo vedo in questo frangente ancora troppo sulla scia degli eventi, cioè si fa troppo condizionare gli eventi. Io ho davanti a me un incubo quando parlo di Spalletti, uno solo, perché sai che sono stato felicissimo quando è arrivato, contento anche quando gli hanno rinnovato il contratto, a prescindere, no, dalla qualificazione, dove però forse avrei aggiunto una clausolina, ma insomma, bene, io sono contento che ci sia, però il mio incubo è che lui ritorni quello nazionale, quella nazionale dove aveva perso la Trebisonda, Vincenzo, proprio per questa sua moralità e quella dell'ultima parte a Roma. Ecco, io voglio togliermi questo fantasma, perché lui è uno molto sensibile, secondo me. Guarda, essere sensibile a volte è una cosa secondo me bella, però in determinati ambienti devi essere un pochino più con il pelo sullo stomaco. Ti faccio un esempio: Spalletti è meraviglioso perché se lo vedi si ferma sempre con i tifosi, ha sempre una parola, lo faceva anche a Napoli, a me colpì quella volta di Napoli quando lui gli disse: ragazzi, sì, però dovete andare a scuola, dovete venire qui, cioè non è quello che ti fa l'autografo, no, perché te lo deve fare, no, lui ama questo lato della sua professione proprio perché è una persona sensibile ed è raro in questo ambiente. Dall'altra parte però non vorrei che questo lo portasse poi a deviare su strade che ha già percorso e che sappiamo possono essere pericolose.

0: questo. Il difetto che gli voglio trovare io per uscire da quelli che avete trovato voi è quello che considero un po' la matrice di tutta una serie di problematiche che ha, cioè si preoccupa troppo del giudizio degli altri, secondo me.
1: Vero.
0: E questo è vero. Un lato lo aiuta a migliorarsi, perché se ascolta un rimprovero, comunque un appunto, comunque un complimento, che però tipo quello di Carnevali dopo la sconfitta di Sassuolo, che però virgola ti dice chiaramente queste cose non le dobbiamo vedere più, ma siamo sicuri che lui sia l'allenatore giusto per, allora lui dalla carezza trova la reazione, ascolta e dice sì, mi fate più di quello che sono, ma diventerò quello che volete. Ed è bellissimo, perché significa mettersi in discussione.
1: Certo.
0: Dall'altra parte però rischia a volte di essere un po' prigioniero del pensiero degli altri. Lasciateli scivolare un pochettino di più addosso.
1: È un morale,
0: perché esatto, perché altrimenti il voler accontentare tanto nessuno.
1: Non accontenterai mai tutti.
0: Qua manca Allegri e Conte, accontentavano tutti. Anche vincendo. No, Allegri ha vinto 5 scudetti di fila, 3-4 Coppa Italia, 3 Supercoppe e due finali di Champions. E c'era chi diceva acciughina vattene. Quindi lui deve entrare in questo stato di cose, per cui verrà comunque da una parte della tifoseria mal digerito.
1: Però quando sei sensibile, Vincenzo,
0: quando sei
1: a
0: sensibile,
1: 360
0: perfetto.
1: È difficile.
0: Sì, e questo è vero. Infatti la sensibilità è l'aspetto principale. Se riesce a discernere e anche capire che magari i giornalisti non tutti provocano, quelli là magari che sono sui social provocano, però per esempio vedi quelli là devi farteli scivolare da addosso,
1: lo so.
0: E invece mandare frecciatine a destra e a manca ti fa perdere un po' di vista all'obiettivo, che invece deve essere sempre chiaro a lui, perché lui le potenzialità, è un allenatore assolutamente preparato, è una persona che sa entrare nel cuore e nella testa dei giocatori, non ce n'è uno che in qualche modo, anche quelli che hanno litigato con lui, però io preferisco l'allenatore che al limite va anche a rottura, ma vedi, Gasperini è uno che o ti casa, sì, o ci vai a scontro. Un allenatore che invece vuole accontentare tutti come Allegri, o c'hai le qualità ed emergi, o rischi di essere troppo uguale a te stesso sempre, senza riuscire a trovare reazioni, oppure magari diventa un ambiente apatico, e invece lui riesce a svegliare e a stuzzicare magari il giocatore, eccetera. Però deve cercare, secondo me, di essere un po' meno, di farsi scivolare un po' più di le critiche di dosso.
1: Stavo riflettendo mentre parlavi, Vincenzo. Lui in carriera ha combattuto tante battaglie, no? Come tutti gli allenatori, però
0: Icardi,
1: ne ha combattute due clamorose.
0: Insigne.
1: Esatto. Quella di Icardi,
0: con tre capitani.
1: Bravo. Quella di Icardi l'ha combattuta, ma aveva dalla sua la piazza, perché io me lo ricordo, la piazza stava con Spalletti in quel momento, perché Icardi, per l'amor di Dio, lasciamo perdere. Quella di Totti, tra l'altro stamani ho sentito, è interessante, il podcast del direttore Zazzaroni che ha fatto questa intervista,
0: sì,
1: a Totti, dove io ho visto degli estratti dove fondamentalmente Totti dice che io la pace con Spalletti in realtà non l'ho ancora fatta, l'ho fatta per questo cavolo
0: di spot.
1: Però lui lì, Spalletti, secondo me ha combattuto una battaglia, non so se l'ha vinto o l'ha persa, perché poi mettersi contro Totti a Roma, ma l'ha combattuta a testa alta, perché Totti dice in questo po' che lui comunque era convinto di poter continuare a giocare anche oltre 40 anni. Lì la forza di un allenatore di personalità, perché lui è sensibile, ma a persone quelli lì no, qui comando io, e l'ha portata fino in fondo. Ma sono convinto, Vincenzo, che quella battaglia le è costata una marea di energie.
0: Ma certo.
1: Anche a livello mentale. A Napoli è stata un pochino più semplice, secondo
0: perché
1: me.
0: Perché Insigne da una parte era scaricato,
1: bravo,
0: dalla tifoseria.
1: E
0: era
1: perché
0: considerato,
1: poi ha avuto i risultati subito.
0: Ha trovato i risultati, ha depurato un ambiente, lo ha spinto verso una vittoria storica, facendo anche un gran calcio. Quindi gli hanno perdonato,
1: bravo,
0: con il calcio quello. Perché poi comunque c'era una divisione anche su Insigne nel Napoli, perché c'erano tifosi che lo consideravano il altri che invece consideravano un po' un accentratore, il capuzziello, detta la napoletana,
1: capuzziello.
0: Del quello là che insomma si lamenta.
1: Lui fece fuori Insigne, Koulibaly,
0: Mertens. Albiol pure andò via, se non ricordo male era quello l'anno in cui andò, Koulibaly abbiamo detto.
1: Koulibaly.
0: E lui fece, ci fu una drastica pulizia di quel Napoli. e arrivarono comunque delle teste calde, come era la testa calda di Osimhen, che era stato gestito,
1: che lo mise fuori,
0: lo mise fuori durante l'allenamento, ha fatto crescere Kvaratskhelia, ha inquadrato Anguissa, ha responsabilizzato Di Lorenzo, e quindi sì, insomma, è uno che poi nelle difficoltà sa come muoversi, poi però a un certo punto forse incassa troppo. E implode.
1: E secondo me lui è incassato veramente tanto in questi anni. Prego Rossi, poi vado ancora con i testuali.
0: Sì, si è fatto male pure Uso, problema muscolare pure per lui.
1: Si è fatto male anche Rossi. Anche sì, si è fatto male anche Rossi.
0: Ma per solidarietà si fa male pure Santarelli.
1: Ti è, vai.
2: Ciao Ale, ciao Marangio, Luigi della Germania.
1: Ciao.
2: Sentite, ma cos'è questa storia che ho sentito dei giornali che trasmettono, insomma, che dal 1990 a ora Pio Esposito è il miglior giocatore dell'Italia da quel periodo? Ma tutti Totti, Pirlo, ma non lo so, senza pensare ai nostri, voglio dire, ma
1: te l'ho detto prima, Luigi,
2: Pio Esposito deve essere un campione del mondo che io non riesco a vedere.
1: Se guarda, Luigi,
2: e mi dispiace, perché se è così forte io non capisco niente di calcio.
1: Luigi, il discorso è molto semplice. Intanto ringraziamo Claudio Zuliani che ci ha mandato un altro estratto di Orsato e ve lo leggiamo. Se Pio Esposito giocava appunto nella Roma, non voglio dire nella Roma, tutto questo clamore mediatico non ci sarebbe stato. Gioca nell'Inter, punto. È così. Se gioca nella Roma, nel Milan, gioca nell'Inter, e quindi l'ausorgan dell'Inter lo pompa a tal punto che, cosa vuoi?
0: Carica batteria.
1: A tal punto che il giorno d'Italia-Belgio, San Pio, siamo con Pio, si perde e ci mettono la foto di Ken. Che poi a noi ce raccontano, perché giustamente la gente che ha altro da fare apre il giornale, se lo apre lo compra, e queste sfumature nemmeno le note.
0: Quelli ti risponderanno, beh, ha giocato Ken.
1: Certo. Però c'è una campagna mediatica nei confronti di calciatore che non... Che così? Perché gioca nell'Inter? Allora, Orsato...
0: Lo dice la scienza, più forte di tutti.
1: Non esiste nessun protocollo, Orsato. Il VAR deve intervenire con il chiaro evidente errore e i falli vanno fischiati. Noi stiamo cercando di andare incontro alle squadre e cercheremo di non fischiare i contatti, e i giocatori stanno rispondendo in maniera encomiabile. Grazie Claudio Nezzuliani, grazie. Per il momento, onestamente, il lavoro che sta facendo Orsato è un lavoro molto importante.
0: No, ma tra l'altro è un lavoro di rottura... Cioè lui ha avuto il coraggio di dire: a me me ne frega niente di quello che penserà la gente, ma dal resto la sua personalità era chiara in tante partite, in tante situazioni. Io accolgo il pensiero di molti secondo cui era diventato il VAR uno strumento di moviola in campo folle. Guarda, io ti faccio un esempio molto pratico. Con la gestione Orsato, noi quella famosa partita col Verona l'avremmo vinta.
1: Sì, a voglia.
0: Cioè, non c'era né in cielo né in terra che annullavano il gol di Moise Kean per una manata che non c'era.
1: Stai scherzando.
0: E tante altre Verona, cioè, tante altre. Quindi era stato snaturato il gioco del calcio con questo utilizzo del VAR stile moviola in campo. Sì, perdevi una marea di tempo perché poi ogni azione si fermava, il controllo e vediamo, il gioco effettivo diventava minimo. Sì, così è più veloce, più deciso, è più uno sport di contatto, perché ti faccio anche un altro esempio.
1: Ma è uno sport di contatto il calcio, Vincenzo.
0: Partita col Sassuolo, bella giocata di Alai Begovic, spallata, finisce fuori dal campo. Va bene, bene, cioè io se ad altri gli sfiori cadono e gli dai rigore, punizione eccetera, non mi sta bene. Se invece decidi di rendere il calcio di nuovo maschio, a me sta bene, tant'è che sta bene anche agli allenatori con Spalletti, che disse: siamo tecnici, dobbiamo stare attenti però alle spallate, che a noi ci vengono addosso, dobbiamo stare attenti a restare in piedi. Cioè, non ha detto
1: il caos che aveva combinato Rocchia,
0: perché lì era arrivata una cosa che io ti sfioravo e cadevo a terra. Esatto. E guarda che ieri a un certo punto c'è stato uno scontro, non so se Selic bastoni o bastoni con il Mazza eccetera, che era un fallo con una spallata di bastoni che capitombolo, si butta a terra con le mani in faccia.
1: Strano.
0: Eccetera, queste cose qua non si devono
1: Strano,
0: vedere più
1: no, bastoni. Dice Danilo: Spalletti non legge bene le partite, se salta il piano gara difficilmente aggiusta la squadra con i cambi. Però Danilo, mi verrebbe da dire che tutto sommato lui con i cambi alcune partite l'ha pure vinte.
0: No, ne ha vinte parecchie. la lettura la sa fare, secondo me, delle partite. Qualcuna ne ha sbagliata, lo riconosco, però chi è che non sbaglia? Sono in tanti che sbagliano le letture in corso. I cinque cambi hanno cambiato letteralmente il gioco del calcio, perché tu veramente c'hai degli slot per e cinque cambi per cambiare totalmente la partita.
1: Ecco, quella, io lo paragono, come ti ho detto l'altra volta, alla regola che non può più passare il pallone al portiere. Questa è un'altra regola che ha cambiato ovviamente il calcio.
0: Ha cambiato il calcio, e quindi tu puoi. Poi dipende anche da come entrano i giocatori in campo, perché non è sempre vero il fatto ha sbagliato il cambio, perché magari il giocatore che entra in campo tu ti aspetti che faccia un lavoro che non fa, e lì torniamo alla famosa sempre, diciamo, analisi giusta, critica che va fatta, è colpa sempre solo dell'allenatore o anche degli interpreti in campo.
1: Anche degli interpreti. Infatti c'era prima un amico, Stefano mi sembra, che dice: che ne pensate voi eventualmente alla ripresa del campionato, poi sentiamo altri vocali, di vedere Zegrova subito titolare e con Sessão magari dalla panchina?
0: Che è difficile, perché
1: proprio il discorso degli interpreti,
0: sì,
1: perché magari non ti funziona, cioè Zegrova. Però anche è vero, Vincenzo,
0: secondo
1: che
0: me
1: Zegrova è uno dei giocatori più in forma in questa
0: Juve. Sì, però secondo me in questo momento, inizialmente, cioè l'anno scorso, con Sessão era il giocatore che poteva entrare a gare in corso e sparigliare. Adesso invece mi sembra che con Sessão garantisca rispetto a Zegrova una maggiore copertura del campo, e quindi sia diventato Zegrova il giocatore che può entrare e sparigliare. È difficile, di sicuro è meglio avere un dualismo tra due giocatori forti piuttosto che non avere scelta. Questo è Quintiliano che ha bussato, se non mi sbaglio, piuttosto che non avere scelta e dover far giocare per forza sempre lo stesso. Me la cavo dicendo: vediamo come torna con Sessão, se magari ha assorbito totalmente la botta, ma l'avrà assorbita, che passano altre due settimane, o far giocare Zegrova. Certo, quando vedi un giocatore particolarmente in forma con Zegrova, cerchi di dargli più spazio, quello sì.
1: Vai Rossi, lascialo pure. Ah no, ma c'è ancora ok, allora.
0: È il triste.
3: Ciao ragazzi, vi seguo.
1: Ciao caro.
3: Tutti quanti, ma volevo fare una piccola precisazione. Arbitropoli finirà come finirà, ma le dimissioni di Ausilio sono passate un po' troppo sotto traccia. Nessuno ne ha parlato, nessuna vera giustificazione. È come se fosse stata individuata una persona che dovesse pagare e è stata accompagnata alla porta. Io ho avuto questa sensazione. Voi cosa ne pensate?
1: Bella domanda, bellissima.
0: Sì, allora,
1: la sensazione è questa.
0: Poi diciamo che per
1: vai, Vincenzo. Vai.
0: No, no, vai.
1: No, vai.
0: Ma non parti. Mi permetterei mai.
1: Ma non lo farei mai, se no tu mi mandi.
0: Ma come?
1: Allora, Totonuc.
0: Totonuc, che in questo momento sta prendendo il caffè ancora con Totonuc. No, volevo dire soltanto che la tempistica è sospetta, sicuramente. Dall'altra parte, però, contestualmente pare che l'Inter gli avesse proposto un solo anno di contratto. Questo è quello che ufficialmente si sa. Gli avesse proposto solo un anno di contratto, lui li voleva di più e quindi ha fatto un passo indietro ed era già pronto Baccin a subentrare, ed è subentrato sostanzialmente. Dopodiché è chiaro che uno, magari come il nostro amico, una domanda se la può fare, però è anche vero che in tutta la storia. Sì, dicevo sulla questione Ausilio.
1: Ah, no,
0: diceva,
1: certo.
0: Quindi dice, certo, magari rientra nel filone. Quindi hanno, però uno doveva saltare. Se doveva saltare qualcuno, doveva saltare Butti, secondo me, perché credo che tra tutti i nomi e tutte le situazioni così, intercettazioni, eccetera. Poi magari tra qualche anno, quando sarà andato in prescrizione, guarda caso,
1: boh,
0: magari uscirà che c'era in quel famoso file il nome del dirigente dell'Inter, poteva essere lui. Magari domani uscirà, non sto dicendo che è così, prendiamo subito le distanze, non stiamo dando una notizia,
1: certo,
0: stiamo dando un'ipotesi. E allora uno dice: vedi che io ti dicevo che mi sembrava strano sto fatto che proprio ora.
1: Però, analisi perfetta, poi rispondo su Rocky. Però non ti sembra un po' la stessa situazione in cui Agnelli fece fuori Marotta?
0: Non troppo simile, secondo me. Perché lì c'era, sì, da un lato, ma là sappiamo che al di là della questione Ronaldo probabilmente c'era un altro filone che riguardava la Juventus,
1: appunto,
0: che sai,
1: appunto.
0: E avevano probabilmente voluto anche lì, sì, però il legame quale potrebbe essere? Che quando succedono cose particolari, per
1: una
0: non pagare,
1: bravo,
0: per non pagare, far pagare una squadra, un sistema una serie di squadre, una serie di persone, c'è uno che si deve sacrificare.
1: Però ti hai raccontato esattamente le cose come stanno. A lui gli hanno proposto un anno
0: di contratto, ne voleva di più. Probabilmente Oaktree, che vedi, poi deve cercare di risparmiare, infatti hanno chiuso i bilanci in positivo eccetera, magari vuole fare altri tipi di ragionamenti, con lui non l'avrebbe fatti, ma ci vediamo.
1: Sulla vicenda Rock invece io sono è ritrovato l'interista, vedi la differenza, come dire, tra i romanisti e mi cosa, perché sapete, noi abbiamo fatto prima i complimenti al nostro romanista, è un piacere sentirvi rosicare. No, noi stiamo raccontando i fatti, quelli che i tuoi non ti raccontano. Noi raccontiamo quelli che sono.
0: Anzi, bello
1: i fatti.
0: Che tu ci ascolti, perché magari
1: la verità, impari qualcosa.
0: No, la verità la conosci da noi.
1: Sulla vicenda Orsato e sulla vicenda Rocchi, io sono convinto invece che lì, detto che.
0: Comunque, una testa appagata che Rocchi, intanto.
1: Detto che la gestione Orsato, che ricordiamo è quello che è stato ricusato dall'Inter e che vergognosamente tutto il sistema non gli ha fatto più arbitrare l'Inter, perché poi loro sono i verginelli, no? Certo. Loro, noi non vogliamo più Orsato non ha più arbitrato l'Inter, e parliamo del miglior arbitro italiano,
0: esatto. Che adesso che loro... non a caso è disegnatore, eh? Non è che prende...
1: Pronta! Non deve più arbitrare, pronta! Ok, ma vabbè, andiamo avanti. Detto questo, ausilio, ok, poi è saltata una testa, quella di Rocchi. E l'avvento di Orsato ti fa vedere che nel sistema Rocchi c'era evidentemente qualcosa che non andava, che non funzionava, anche nella lettura delle partite. Perché qui si è cambiato, no, da 10 a 6, a 7, l'impalcatura rimane quello, vado a fare delle sfumature. No, qui si è cambiato tutto, tutto. Perché si è cambiato tutto in maniera radicale? Io qualche domanda me la sono fatta, perché forse veramente qualcuno bussava a quella sala, probabilmente qualcuno ha bussato, poi ti raccontano sì, bussavano per correggere gli errori. Ah, ma quali errori? Tutti o da alcuni? Perché l'ho visto Orsato in Roma-Inter correggere l'errore quando avevano annullato il gol della Roma, e lui era lì e ha detto no, questo è gol, bene, fatto, alla luce del sole. Se ce l'hanno raccontato, poi è stato tutto archiviato, figurati se quando sono di mezzo loro, pronta! Qualcosa non funziona. Però detto questo, come venivano corretti quegli errori, e soprattutto a chi venivano corretti quegli errori?
0: Lo so, questa è la domanda.
1: Tu ti ricordi ci sono maree di episodi che riguardano i cartonati prescritti, ma quel rigore non dato in Inter Torino te lo ricordi?
0: Come
1: in Torino Inter te lo ricordi?
0: No, palla.
1: Oppure palla. Oppure ti ricordi
0: Ranocchia Belotti era.
1: Esatto, ti ricordi Inter Verona? Che loro eravamo sempre, poi l'avrebbero vinto per dispersione lo scudetto perché erano più forti. Ma ti ricordi quell'Inter Verona che stavano perdendo in casa con il Verona e poi danno mi pare un rigore all'Inter, anzi no, non tolgono un gol al Verona, e poi c'è l'episodio, perché quelli sono loro che il solito Bastoni con Di Marco li vanno a esultare, e la gomitata
0: sì.
1: prima di Bastoni,
0: sì.
1: Te lo ricordi?
0: Sì.
1: Si bussava?
0: Domande alle quali magari un giorno ci sarà una risposta, ma deve, secondo me, succedere qualcosa di apocalittico anche a livello di governo. Intanto è arrivata la risposta del City a tutta la questione che c'è stata. Non ve lo leggo tutto, sostanzialmente il City rigetta un po' tutte le accuse, si dice deluso e sorpreso dall'opinione della commissione della Premier League che è stata pubblicata oggi. Il club è innocente delle accuse mosse dalla Premier, esiste un corposo insieme di prove inconfutabili a sostegno di tutte le posizioni relative a questo caso. Il club sarà quindi implacabile e, se necessario, proattivo in tutti i forum regolatori e legali appropriati. Poi dicendo il club è ovviamente limitato in ciò che può dire ulteriormente finché tutti i procedimenti futuri non saranno completati. Diciamo che c'è del marcio in Premier in questo momento, c'è una battaglia tutti contro
1: sì.
0: il City.
1: Allora ci manda una foto un amico di 78 anni, dice: sono un tifoso della Juve, guardate questa pubblicità, il ladro indossa una maglia, indovinate quale. Allora io sinceramente spero che sia una cosa fatta con l'intelligenza artificiale, ma non credo, perché vedo una zanzara e vedo un ladro. Guarda che maglia c'ha Vincenzo.
0: Sì, no, lo sto vedendo.
1: Ah, Napoli. Ah, beh, allora è vero. Cioè.
0: Ciao, vabbè, che ti devo dire?
1: Che andiamo.
0: Sì, io volevo soltanto vedere. Sì. una cosa giusto per...
1: Fammi sentire un vocale. Vai. No, no, se no dobbiamo fermarci.
0: Ok, no, no, no, l'ho vista e quindi volevo ribadire. Cioè, allora, se proprio voi... No, perché chiaramente il primo pensiero con onestà intellettuale è dire i ladri vengono... tutti quanti, diciamo, raffigurati
1: bianco e nero,
0: perfetto,
1: perché sono
0: con un piccolo dettaglio, sì, che le righe sono orizzontali e non verticali,
1: appunto,
0: questo è il piccolo dettaglio,
1: appunto, che ma fa la differenza. A Napoli, figura. Va bene, torniamo tra poco, ragazzi.
4: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti e apriamo con il calcio. Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Giovanni Malagò vive giorni complicati a causa della posizione in bilico come presidente FGC per la mancanza del tesseramento in fase di candidatura alle elezioni di giugno. Ma almeno ieri sera alla nazionale un sorriso gliel'ha strappato dopo la netta vittoria sulla Turchia a Borsa. Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge, con i ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. Della nazionale ha parlato anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, a margine della giunta CONI urgente che ha votato per il commissariamento della federazione pesistica. Ieri sera ha detto: abbiamo goduto, abbiamo visto un'Italia che ha giocato e ci siamo divertiti anche noi. Il calciomercato, l'infortunio che terrà fuori il difensore Emil Holm per un periodo non inferiore ai 3 mesi ha convinto la dirigenza del Bologna ad accelerare per consegnare a Palladino un esterno di fascia destra in grado di sostituire lo svedese. In prova in questi giorni a Casteldebole l'ex azzurro, già esterno di Torino ed Inter, Matteo Darmian. Il 36enne svolgerà qualche test e poi verrà presa una decisione. Formula 1, la Ferrari allontana l'autocandidatura di Christian Horner e dà fiducia a Fred Vasseur. È quanto emerge dagli ambienti di Maranello dopo giorni di voci e di indiscrezioni. In queste ore i vertici hanno mandato segnale di vicinanza al team principal francese, alle prese con uno dei momenti più complicati della sua gestione, iniziata nel 2023. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci, è stato ribadito, esprimendo dunque la determinazione a guardare avanti. Vogliamo concentrarci sul lavoro e migliorare le performance, con umiltà e pieno focus sul futuro. Si comincia dall'appuntamento di questo fine settimana in Malesia, a Sepang, dove non si corre dal 2017. Intanto è ufficiale, Fernando Alonso e Lance Stroll saranno insieme in Aston Martin anche nel 2027. Dopo le varie voci circolate che potevano far pensare a un ritiro dello spagnolo dal mondo della Formula 1, poco fa è arrivata l'ufficializzazione da parte del team del rinnovo a lungo termine per entrambi i piloti. Non usa mezze misure il presidente di Aston Martin, Lawrence Stroll, e in occasione dell'annuncio del rinnovo dei suoi piloti va dritto al punto, lanciando di fatto una grande sfida: siamo qui per vincere. Basket, e il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2, ore 20:30. Comincia oggi anche l'Eurocup con due squadre italiane subito impegnate. Si comincia alle 18 con il debutto di Trento sul campo del Neptūnas Klaipėda in Lituania. Alle 20:30 spazio ai vicecampioni d'Italia di Venezia, di fronte Francoforte. Ed è tutto, a più tardi.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
9: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E giustamente i nostri amici dicono: l'aveste fatta la Juventus una presa di posizione così. Sì. Perché insomma loro sappiamo che sono difesi in tutti, ora non so se sono difendibili o indifendibili, per perché no. Se tu arrivi che su 116 capi di imputazione 114 sono stati verificati, dopodiché loro scateneranno tutta la loro battaglia legale più forte possibile, poi puoi comprare, puoi fare una squadra di 200 per Mason, però se le cose le hai fatte, certo, e sono City, comprovate, secondo me è indifendibile. Se hai violato delle regole,
1: mi piacerebbe capire anche la storia di Mancini, poi
0: certo,
1: mi piacerebbe capirla.
0: Io che non ho Malox devi prendere,
1: no, io non ho simpatia per Mancini, non ce l'ho mai avuta, poi per l'amore di Dio, come allenatore ci abbiamo avuto Sarri, quindi quando mamma qualcuno mia lo voleva la Juventus, mamma non ho mai avuto simpatia per Mancini, per quanto il padre sia juventino, però non ho mai avuto simpatia per lui, lo ricordo sempre con quella sciarpa dell'Inter addosso, quindi figuriamoci. Però sta storia, se vanno fino in fondo,
0: hai fatto il nome di due che litigarono non poco.
1: Sì, appunto, lì aveva ragione Mancini.
0: Direi che fu quantomeno folcloristico nelle accuse.
1: Sì, ma Sarri, è quella roba lì.
0: Lo so,
1: Vincenzo, Sarri è sempre stato, sarà sempre quella
0: la
1: roba lì.
0: La capacità di passare dalla parte del torto in un attimo. Impressionante.
1: Però ritornando al City, City è indifendibile, uno. Poi qui la Premier, per quanto mi riguarda, dovrebbe buttare fuori la Premier.
0: E arriva infatti anche la risposta dell'amministratore delegato della Premier League, Richard Masters, che risponde...
1: Pensavo De Siervo.
0: No, la decisione principale stabilisce i fatti di quanto accaduto al Manchester City durante questo periodo. Descrive in dettaglio come il club abbia sistematicamente violato le regole della Premier League per quasi un decennio. Essa inoltre giustifica la decisione della Premier League di perseguire questo caso contro il City, sebbene il processo fino ad oggi sia stato lungo e difficile. La Lega è rimasta determinata affinché i fatti fossero accertati in modo indipendente. Un compito fondamentale della Premier League è garantire che le regole approvate dai club stessi siano rispettate per proteggere l'integrità della competizione. È di primaria importanza che la Lega rimanga competitiva e giusta per tutti i club e per i tifosi. Prendiamo quel ruolo estremamente sul serio. Questo caso disciplinare chiude e questa decisione sono i più significativi nella storia della Premier League. Ci sono elementi del caso che rimangono da decidere, inclusi in particolare quali sanzioni devono seguire per queste violazioni. Ora che abbiamo la decisione della Commissione, ci impegniamo a procedere rapidamente attraverso il resto del processo per fornire certezza alla Lega, ai nostri club e ai tifosi.
1: Vincenzo,
0: direi che si sono mossi anche come Lega seria.
1: Dopodiché ha ragione anche Davide da Bologna, il quale dice: ma del PSG hai perfettamente ragione.
0: Ne abbiamo parlato anche l'altra volta.
1: Ma anche
0: no?
1: Loro, però vedi Davide, qui si è mossa la Premier, non si è mossa l'UEFA. Sì. Qui si è mossa, lì si dovrebbe muovere la Ligan, ma secondo te, che se la Premier è un sistema particolare, dice faccio fuori il City, c'ho gli altri,
0: bravo,
1: poi non lo farò mai.
0: Bravo.
1: Ragazzi, si fanno fuori il Paris Saint Germain, ma hai ragione Davide.
0: Il punto è questo qua: mentre il Paris Saint Germain regge il movimento calcistico della Ligue 1 e anche lì hanno avuto difficoltà negli abbonamenti, ma a differenza nostra, che hanno speso soldi anche pubblici per fare delle battaglie assurde, non quella sulla pirateria che è giusta, ma neanche solo quella, bloccando, ricordati, server di, sì, di siti
1: ma
0: che non dovevano essere bloccati.
1: Sì,
0: esiste il Pezzotto, sì, anche in, ma anche in Germania abbiamo tanti ci hanno mandato gli articoli.
10: Vabbè, adesso, che in cui tanti c'hanno il Pezzotto anche in Inghilterra,
0: no, ci dicevano che addirittura forse in Premier è più diffuso che in Italia, però penso. Però vedi, in Ligue 1 hanno combattuto tutto questo fenomeno mettendo gli abbonamenti fissi a 10 euro, allora, e ha vinto, perché poi giustamente la gente dice io non voglio, non dovrebbero mai trasgredire la legge, mai, piuttosto se non c'ho i soldi vado dall'amico che c'ha l'abbonamento e me la vedo lì la partita, oppure me la sento per radio, oppure sento la radio Paris Saint Germain, per dire. Però quelli che dicevano io voglio anche spendere, ma una cifra che posso permettermi, ok, 10 euro fisso per tutti, ecco che hanno combattuto e vinto la guerra alla pirateria. In Premier invece, come dicevi saggiamente tu, mi togli il City, ci sono tante altre squadre, cioè paradossalmente in Premier sono talmente arrivati a un livello alto che
1: possono farne a meno.
0: Non solo, che quello che conta è preservare la giustizia e non difendere una squadra.
1: Però ti dico, intanto Terry, tu sei troppo buona con noi, però una volta ce ne veni a trovare, Terry, intanto
0: perché
1: per...
0: sei rimasto male per il fatto dei Lionetti.
1: No, perché invidioso, dice, sì, sì. Riuscire a far intervenire i tifosi di altre squadre e farsi ascoltare è qualcosa molto bello. Siete grandi, grazie a tutti Radio Bianconera per quello che fate. Terry, una volta devi venire a trovarci, ci hai portato ovviamente da mangiare, vedete, a Reggio Emilia ci hai portato prosciutti, poi ci hai portato parmigiano e tutto, ma soprattutto per dare un bacino a Rossi. Quindi noi ti aspettiamo qua, Terry, e prima o poi ci devi fare questo regalo.
0: Vieni con tuo marito che è interista, così.
1: Esatto. No, va bene, che senza Rossi è più contento, ci penso lui, guarda, Rossi fa finta di non ascoltare. Però addirittura ci fare questo regalo. Dopodiché, vedi, dice Marco, ragazzi, in Premier non lo distruggeranno mai il loro sistema mandando il City giù. Al Max danno una penalizzazione, gli levano i due titoli. La Spagna, ad esempio, con il Barcellona non lo ha fatto. Allora, anche questo è molto interessante come messaggio. Anche lì, la Spagna, però, rispetto alla Premier, è un mondo che si basa, vogliamo dire, su quattro squadre: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid. E poi chi c'è in Spagna che regge il sistema? Me ne vengono in mente veramente poche.
0: Ma guarda che
1: la Premier è diverso.
0: Sì.
1: Io credo. Poi gli inglesi, Marco, sì, sono strani gli inglesi, eh. Gli inglesi su questo sono strani. Fanno delle cose assurde, però poi fanno la fila per prendere l'autobus. Che se prende in Italia, Rossi salta tutte le file e prende l'autobus.
0: Se lo prende, cioè, al volo come Fantozzi.
1: Se lo prende al volo come Fantozzi. In Italia, io continuo a vedere le pochissime volte che prendo la metro, ovviamente che scavalca tornelli. Lo fanno in Inghilterra, ti arrestano.
0: Sì.
1: No?
0: In Francia ne parliamo proprio.
1: In Francia parliamo proprio. Staccamo, e poi magari si accoltellano tra loro.
0: Sì.
1: Però su questo loro stanno molto attenti. Sono molto attenti.
0: No, è vero. Sì, Guardiola ci chiede, Luigi Soccarda si immaginava qualcosa. Io penso che abbia abbandonato la barca nel momento giusto. Guardiola.
1: Como, Enzo da Como fa, ci manda un messaggio.
0: Sì, l'ho letto.
1: Me, e lo leggo, Vincenzo, perché ha ragione. Ciao ragazzi, Enzo da Como, ho 63 anni e da 58 anni tifo orgogliosamente la Juve. In paese ci si trovava con tanti tifosi, tutte le squadre, si discuteva in modo sportivo. Secondo me, con l'arrivo di Moratti, per giustificare le sue sconfitte, ha generato odio e da qui sono nati tipi come quello che ci ascoltava prima. Enzo ha fotografato la situazione.
0: Ha detto suo gioire.
1: Vincenzo, Enzo ha fotografato la situazione. Perché? Perché Juve-Inter c'è sempre stata la rivalità. Ma l'odio... E quando si parla di odio nel calcio è una cosa disdicevole. Nasce dal 2006. E chi c'era dietro nel 2006? Chi è che ha buttato sempre benzina sul fuoco? Comincio su questa vicenda. Chi è che ti ha cominciato a dire siete dei ladri? Ma avete rubato? L'avete fatto? Lo dicevano sempre.
0: Sì.
1: Perché anche con la Roma, per gol di Corona. Ma gli animi sono stati esacerbati da quel personaggio. Gli inutili che ci giriamo intorno, Vincenzo. è inutile che poi lui lo ha fatto e ha portato benzina, ha portato acqua al suo mulino, per carità, ma lui ha costruito la sua narrazione delle sue sconfitte sul fatto che la Juve gli ha rubato gli scudetti.
0: Io ci aggiungo anche altro. Allora, quello è stato sicuramente uno degli inneschi, che però, insomma, sappiamo nella storia, anni prima succedeva di tutto. Credo che però quell'innesco abbia sdoganato la possibilità, cioè, di considerare una medaglia l'odio alla Juve.
1: Certo.
0: E allora sono certo. Nati i magistrati alla Santoriello che andavano a fare i convegni nei quali dicevano: io tifo del Napoli e odio la Juve, che è una cosa che non avrebbero mai detto in altri tempi, invece l'hanno detto. Sono venuti fuori colleghi, purtroppo, che in maniera subdola o in maniera meno subdola hanno costantemente attaccato la Juve, denigrandola, calpestandone la storia e raccontando le peggio cose, alimentando gli animi. E poi c'è un discorso di natura culturale, secondo me, purtroppo, ma questo è un discorso molto più ampio, ci porterebbe lontanissimo. Io sono dell'idea che le nuove, cioè, più si va avanti con le generazioni, più stanno nascendo generazioni poco preparate, poco colte,
1: sì,
0: e poco sensibili.
1: È vero.
0: Al punto che io temo anche i medici del futuro, che magari non hanno la preparazione dei medici del passato. Dove vuole arrivare Marangio? C'era un giornalista che, proprio per appartenenza di tifo, anche lì dichiarata e non nascosta, la Juventus ce l'aveva qua. Questo giornalista si chiamava Oliviero Bea.
1: Sì, sì.
0: Come ha trattato Calciopoli Oliviero Bea?
1: Con grande onestà intellettuale.
0: Bravissimo. Quello era un uomo
1: poi
0: di cultura.
1: Invece è andato in Portogallo.
0: Perfetto.
1: E continua.
0: Ma chi era un uomo comunque di cultura,
1: certo,
0: sapeva che c'erano dei momenti in cui doveva prevalere la capacità giornalistica, il rispetto per la professione, il rispetto per la notizia, il rispetto per gli utenti della notizia, e doveva venire prima dell'amore per la propria squadra.
1: È vero, però
0: questo è venuto meno negli anni, sempre di più è stato sdoganato, e adesso ti mitizzano se tu dici la Juve ruba da giornalista, anche o da magistrato,
1: sono
0: o da politico, o da seconda carica.
1: Come
0: più
1: no?
0: importante dello Stato.
1: Stato. Ed è tutto vero. Ma chi è che ha sdoganato? Se tu dovessi individuale,
0: sì, un innesco momento. È stato quello è stato un innesco.
1: È stato e questo lui lo deve riconoscere, perché se te lo intervisti ancora oggi lui ti dice: ma hanno rubato gli scudetti, quando la Juve aveva una squadra talmente forte, è inutile, lui ha comprato Ronaldo, non ci arrivava alla Juventus, eppure qualcosa ha perso quella Juve che era fortissima. Ma quella del 2005-2006 se la metteva tutti nel taschino, compreso il signor Moratti.
0: Poi ti aggiungo anche un'altra cosa, che dall'altra parte, quando c'era una struttura, non dico societaria, ma umana, nelle persone che rappresentavano la struttura Juventus, Gianni Agnelli, Umberto Agnelli, l'avvocato Chiusano, Boniperti, eccetera, guarda che era difficile. Tu magari ci avevi quel rospo dentro, ma lo tiravi fuori in maniera provocatoria,
1: certo,
0: come Viola, come Anconetà, che ne so, ma diventava una battuta quasi che poi si perdeva. Non diventava battaglia, non diventava processo mediatico, non diventava processo popolare e di tifo che condannava la Juve, perché era quasi come se tu comunque quella storia che vedevi lì, quella personalità, la dovevi rispettare. E Agnelli, quando subentrò Berlusconi, visto che oggi sto comprando la città, subentrò nel calcio portando dei soldi, Agnelli non fece la gara a chi ce l'aveva più, a chi era più
1: ricco,
0: ma disse: io mi fermo qua. Poi magari arriverà un decennio che vincerà il Milan, lui ha messo tutti i soldi che ha messo, ha comprato i migliori, noi faremo il nostro cammino, verrà un momento in cui torneremo a vincere.
1: Vincenzo,
0: invece,
1: ma te ce lo vedi ora?
0: Sì.
1: Parliamo come presidente di calcio e non come politico, non puoi avere le sue idee. Ma te ce lo vedi Berlusconi dire quello che ha detto Moratti della Juventus?
0: No, anzi, appunto, sappiamo anche quello che fece in passato. Appunto. Ricordati la questione Abbiati. Ricordati appunto quando Galliani stava parlando della cessione di Abbiati, perché Buffon si fece male durante un trofeo a Berlusconi.
1: Berlusconi lo fermò. Ti regalarono Abbiati.
0: Fermò, disse: no, Abbiati loro non lo pagano. Abbiati il risarcimento per l'infortunio. Sono altri tempi, altre persone, con tutto che magari lasciamo stare le questioni politiche,
1: ma non me ne frega niente.
0: Tutto.
1: Io sto parlando di calcio,
0: però,
1: di presidenti.
0: No, non si è mai visto un presidente che cioè oggi ti rinfacciano Mandragora, ti fanno un processo,
1: appunto,
0: ti danno
1: Vincenzo
0: punti di penalità, squalifiche,
1: appunto,
0: eccetera. All'epoca c'era un presidente che diceva non me lo paghi, perché nel trofeo Berlusconi lui si è fatto male, avrebbero potuto dire quello è l'infortunio per parte del gioco, io ti per risarcimento Abbiati te lo regalo.
1: Ma perciò ti dico, c'è una data d'innesco al netto delle rivalità, antipatie, tutto quello che vogliamo, ma c'è, e ha ragione Enzo. Enzo, l'amico Enzo da Como, è lì, è il 2006. Un altro amico ci dice, anche questo è vero,
0: Giuliano Ronaldo.
1: Sì, certo. Anche lì, ma sono state tutte,
0: no, cominciarono
1: le prime trasmissioni
0: di una violenza inaudita.
1: Bravo. Ma se io devo individuare un devo cercare l'aggettivo giusto, una persona, perché altri aggettivi non mi piacciono, una persona che ha contribuito a creare questo clima, io lo individuo, con tutto il rispetto, in Massimo Moratti. È partito da lì, metteva i soldi, forse si è anche rovinato economicamente per far vincere l'Inter, e l'Inter non vinceva. Qual è la scusa? Rubavano, e ci hanno creduto, Vincenzo, e lì è cambiato. Lì è cambiato, e non gli è bastato il fatto che in maniera vergognosa, subdola e schifosa ci hanno sbattuto in Serie B. Sai perché non gli è bastato? Perché qualche anno dopo abbiamo cominciato a vincere, gli abbiamo fatto pagare tutte, altro che Malox, gliele abbiamo fatto pagare tutte. E quindi quella soddisfazione che hanno avuto interisti, anzi non interisti, tutto il mondo calcistico antijuventino, poi se l'è ritrovata qui. Perché dal 2012, anzi dall'anno prima, la Juve intanto l'ha costruito lo stadio, e l'ha fatto vedere che noi c'eravamo lo stadio, primi in Italia. E poi ha cominciato a vincere 9 anni di fila. Perciò la cosa della Serie B, ti ricordi quando eravamo diventati simpatici?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: siamo
0: sì.
1: La settimi,
0: sì,
1: sì, ci sì, prendeva sì, per il culo.
0: Sì, sì, certo,
1: okay?
0: Certo.
1: Poi da quegli anni lì, e allora loro hanno appunto individuato da quel personaggio lì, cioè Moratti, è iniziato tutta la valanga di odio nei confronti della Juventus.
0: Perché è stato sdoganato, certo. Comunque sono state aperte le...
1: No,
0: i
1: io
0: cancelli.
1: Non mi sciacco, amico interista, intanto, visto che ci hai ascoltato tutto il tempo, beato te, io non mi sciacco la bocca prima di parlare di nessuno, sai? Non mi sciacco proprio la bocca prima di parlare di nessuno.
0: Termine improprio.
1: Perché forse noi il rispetto l'abbiamo portato, e sempre. Il problema è che a noi non ci porta rispetto nessuno, poi però lo pretendete. Ricordate, amico interista, il rispetto si dà e si riceve, ma quando il rispetto non si dà... Anzi, non puoi venire a Canossa a chiedere rispetto.
0: E che ti piaccia o no, te lo dico con molta tranquillità, serenità e rispetto per la fede calcistica di tutti.
1: Sì, ma io non mi sciacco la bocca davanti
0: no,
1: a nessuno.
0: No, e non ce l'avete lo smoking bianco.
1: Appunto, e toglietevelo.
0: Te l'hanno voluto far credere, te lo vogliono far raccontare. E io
1: ma lui è convinto.
0: E
1: ma
0: io capisco. Ma certo,
1: Johnny
0: ma
1: 2025,
0: certo,
1: che
0: certo.
1: Tutto il giorno segue Radio Bianconera,
0: ma certo.
1: È convinto di avere lo smoking bianco.
0: Ma
1: lui,
0: certo,
1: capito?
0: Ma certo, perché, e questo mi dispiace per te, evidentemente ti sei bevuto una serie di sciocchezze che ti sono state raccontate da quelli che rappresentano il tuo tifo e che per te rappresentano la religione massima. Ok, loro ti dicono questo, tu ci credi perché sei tifoso dell'Inter, ti fa comodo credere questo. Ricordati che il regalo più bello che ti puoi fare è provare qualche volta a mettere in discussione quello che
1: non
0: dicono gli altri,
1: loro, Vincenzo.
0: Provare a studiare. Ti ho fatto un esempio molto bello che io veramente ti rifaccio. Vai su YouTube, vai a cercare Oliviero Bea sulla Juventus. Non ti piacerà quello che dice probabilmente, ma non lo dice da juventino, lo dice da tifoso della Fiorentina, ma soprattutto lo dice da giornalista e da uomo di cultura. E magari sentendo un uomo non juventino, un uomo che aveva la passione per una squadra che, tanto per non cambiare, è il rivale della Juventus, ma una persona di cultura, preparata, imparziale, un giornalista che ti dice determinate cose, prova a farti un regalo, metti in discussione quello che ti dicono gli altri.
1: Io non voglio generalizzare, Vincenzo, ma tu sei mai riuscito a parlare con un interista?
0: No. Onestamente no.
1: Cosa ti dicono? Rubate.
0: Rubentus.
1: Ma chi gliel'ha messa in bocca questa roba qui, Vincenzo?
0: Lo so, io non voglio
1: chi gliel'ha messa in bocca?
0: Lo sappiamo bene.
1: Anche loro hanno avuto un grande gentiluomo che magari le cose te le diceva con ironia, che era l'avvocato Prisco. Ti ricordi le battaglie tra Prisco e Boniperti? Quella era rivalità sportiva. Ce l'hanno avuta anche loro. da quando è iniziata quell'era lì, tu prova a parlare con un interista normale, che trovi uno, ti ci metti a parlare, non ti sanno, non ti argomentano, perché sono stati indottrinati da quell'epoca lì a dirti queste cose. Con il rispetto di tutti, Vincenzo, ma qui sono passati, ok? Gente che faceva le telefonate, ok? Niente, quelle erano telefonate per dire cosa si andava a mangiare a cena. Poi li prescrivono, sono prescritti, quindi hanno lo smoking bianco. Ma dai, su, Vincenzo.
0: Perché lì, se uno voleva dimostrare... Quello che, per esempio,
1: si stanno scatenando.
0: Sì, lo
1: amici.
0: So, lo immaginavo. Se uno voleva dimostrare quello che vi abbiamo appena letto e raccontato da parte dell'amministratore delegato della Premier League, cioè che la cosa prioritaria, ovviamente davanti uno ci mette sempre il cuore, quindi la squadra del cuore, però la cosa prioritaria è difendere la credibilità del sistema.
1: Ma certo.
0: Allora, anche da prescritti, l'Inter avrebbe dovuto dire: ok, giudicate anche noi. Rinunciamo alla prescrizione.
1: Chiaro.
0: Giudicate anche noi, pagheremo quello che c'è da pagare. Dopodiché, lo so che non lo farebbero mai, però uno avrebbe dovuto dire: io rinuncio alla prescrizione. Se Palazzi ha detto e scritto che anche l'Inter andava punita perché aveva violato delle cose, aveva fatto le cose anche peggiori, giudicateci, rinunciamo alla prescrizione, ripartiamo tutti da zero.
1: Facile, eh?
0: Lì potevi indossare lo smoking bianco, ma non perché non avevi colpe, ma perché ti eri messa allo stesso livello giuridico degli altri, cioè mi faccio giudicare perché riconosco le colpe, voglio essere giudicato e voglio uscire, tra virgolette, pulito da questa storia. Ma invece lì qualcuno invece è andato lì a festeggiare uno scudetto da terzo in classifica.
1: Zanetti l'ha festeggiato insieme all'allora presidente Moratti, li hanno festeggiati perché per loro quella è una medaglia. Quello per... è da lì che nasce l'odio, Vincenzo, perché tu hai detto una cosa che loro non avrebbero mai fatto. Poi c'è stata la puntata di Franco con l'avvocato Penta, che per l'amor di Dio è stata illuminante come sempre. Però lì, ok, una società, secondo me normale, quello scudetto non lo assegna, non lo prende. Anche l'ipocrisia: un anno non lo assegni e un anno lo dai all'Inter. Chi era il commissario in quell'anno lì? Chi era il commissario? Di chi era tifoso? Di chi era tifoso? Sempre con il rispetto, perché io rispetto a chi non c'è più, glielo do. Poi si discute su tante cose e l'abbiamo detto. Però, no, la Pax, cioè, quando non c'è più la vita è finita e va bene. Le cose però me le ricordo, di tutto e di tutti. Ma di chi era tifoso l'avvocato Rossi, Guido Rossi? Nell'Inter. Allora una società dice: guarda, non lo assegna, non me lo prende. No, lo andarono a festeggiare. Uno scudetto arrivati da terzi,
0: e questo racconta
1: presi
0: tanto,
1: a pallonate dalla Juventus.
0: Questo racconta tanto di chi stiamo parlando.
1: Esatto.
0: Perché e allora avresti dovuto dire: non ti preoccupare, rinuncio.
1: Certo.
0: Non lo assegnare.
1: Non rinuncio alla prescrizione.
0: Sono arrivato terzo, io non festeggerò mai uno scudetto da terzo.
1: Ma qual è il messaggio che passa, Vincenzo? Perché lo prendono? Perché loro sono convinti che in quegli anni non vincevano, non perché avevano una squadra, che guarda caso la finale mondiale erano tutti della Juventus praticamente, guarda caso.
0: E poi si ripresero tutti loro.
1: Bravissimo, tutti loro per vincere. Ma perché
0: quindi
1: loro,
0: erano forti quelli là.
1: Ancora ad oggi ti dicono che magari quello scudetto lì, quello che loro si hanno indossato a 20 punti dalla Juve, non hanno perso perché li hanno rubato.
0: Certo.
1: E allora se tu non riesci a discutere su queste cose, ma
0: non
1: di cosa vogliamo
0: non
1: parlare?
0: C'è, non c'è
1: e allora ritorno al messaggio dell'amico Enzo da Como. Nasce tutto da lì. E chiudiamo la trasmissione. Ti dico, secondo me, sarà sempre peggio. Perché è vero che magari le nuove generazioni non lo sanno, ma le nuove generazioni vengono indottrinate.
0: Non solo,
1: vengono indottrinate.
0: Non solo, non c'è più, purtroppo lo dobbiamo dire, non sono più giornalisti onesti.
1: Appunto.
0: Come erano in passato, che potranno raccontare le cose per come sono andate, ma ci saranno sempre più giornalisti tifosi disonesti che racconteranno una storia finta alla quale crederanno tutti per convenienza, perché è più facile credere che una squadra ruba piuttosto che credere a una squadra che ha vinto così tanti scudetti con pieno merito e che aveva una squadra di mostri in campo. Poi alla fine però gli allenatori di quella stagione, i dirigenti di quella stagione sanno benissimo, e le carte del processo di Calciopoli, che ha testimoniato che quello che era successo non aveva in alcun modo contraffatto l'andamento della classifica. Quindi lo dicono tutti, che quella era la classifica reale.
1: Chiudo, Vincenzo, e chiudiamo, e tanto sarà sempre lì all'ascolto. Noi non diciamo che il sistema in quel momento fosse marcia, perché quello era un sistema al quale si abbeveravano tutti, che era un sistema marcio probabilmente, perché quella cosa di telefonare lo facevano tutti.
0: E quindi tutti andava azzerato il sistema.
1: Andava azzerato il sistema.
0: Andavano escluse tutte le squadre italiane dalle coppe per uno, due o tre anni, come quando per esempio le squadre inglesi si ristrutturarono e uscirono dalle coppe. Dopodiché si riparte, ma non con un finto processo che accusa una squadra, condanna una e premia qualcuno che invece andava attaccato e doveva pagare come hanno pagato e più degli altri.
1: Il famoso sentimento popolare.
0: Certo.
1: Grazie intanto, Angelo, da dato che ci siete ingiocabili. Sì, ma poi sai, se ci portano su questo gli sbugiardi in tre minuti. In tre minuti
0: giochi anche facile.
1: Giochiamo facile e veramente chiudo. Noi degli argomenti ce l'abbiamo. Se parlate con loro, avete rubato. È questo.
0: E tu non puoi confrontarti con chi non ha argomenti. Noi ce li abbiamo e li abbiamo raccontati ancora una volta. Ma potremmo continuare per ore, ma c'è Quintiliano.
1: C'è Quintiliano. Ma l'ha fatta benzina?
0: Mi sa che l'ha fatta, però. L'ha fatta, no?
1: L'ha fatta benzina.
0: Ha cambiato macchina.
1: Però, Quintiliano, ti abbiamo detto dove deve andare a fare benzina, perché non tutti hanno fatto gli sconti e lui invece è andato a quell'altro. Ciao ragazzi,
0: ciao,
1: a domani.
0: Ciao.
11: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
12: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
13: Buonasera dalla redazione.
14: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento delle enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
13: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
14: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
13: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
14: Dopo Eni e P, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
13: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza borsa del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002 e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
14: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
12: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Ciao, Tom dalla Sardegna. Ragazzi, tra parentesi, si dice per scherzare, non ve la prendete, ma basta con questa storia di male. Mettiamoci una pietra sopra. È andato alla Roma, sono stati bravi, furbi, intelligenti, potevamo prenderlo noi, non l'abbiamo preso e adesso è lì alla Roma. Non è

0: ciao, torno dalla Sardegna. Ragazzi, tra parentesi, si dice per scherzare, non ve la prendete, ma basta questa storia di male, mettiamoci una pietra sopra. È andato alla Roma, sono stati bravi, furbi, intelligenti, potevamo prenderlo noi, non l'abbiamo preso e adesso è lì alla Roma. Non è Cristiano Ronaldo, non è Messi, è un ottimo giocatore che ci sarebbe servito, ma basta, cioè basta. Siamo un anno che stiamo rimpiangendo male, anzi quasi un anno da quando è andato alla Roma nel mercato di gennaio, ormai è lì, quindi speriamo che i nostri ingranino prima o poi e si vedrà in futuro cosa accadrà. Ciao.
1: Ciao ragazzi, Danilo. Allora, per quanto riguarda i difetti di Spalletti, vabbè, diciamo quello della conferenza stampa fa parte del suo modo un po' di essere, diciamo. Io non mi sono mai addormentato alle conferenze stampa, ma con lui un paio di volte ci sono andato molto vicino. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, secondo me lui è uno che non è bravissimo a leggere la partita quando all'interno della partita la partita stessa cambia. Lui ha il suo piano gara, però se dovesse saltare il piano gara poi difficilmente mette a posto la squadra, sia a livello tattico ma anche i cambi spesso non mi convincono.
2: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Beh, ieri sera ho dato una sbirciatina, ero in casa, una sbirciatina nazionale, ho assistito alla beatificazione di Bastoni da parte di quel duo comico che c'è sulla Rai, che sono veramente una roba che è meglio lasciar perdere. Anche oggi ho sentito che la Lazio verrà a Torino per vincere, sono in grandissima forma, è la partita giusta per vedere la loro forza, eccetera eccetera. E poi volevo fare una raccomandazione alla Juventus, che qui a Ferrara, nella mia città, abbiamo un santuario abbastanza famoso per quanto riguarda miracoli eccetera eccetera. Magari basterebbe mandare il pullman al santuario e magari qualche beatificazione ce la fanno anche loro per gli infortuni, perché veramente non se ne può più. Anche il ragazzo si è fatto male.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Allora, oggi era il giorno del consiglio di amministrazione della Juventus che si è chiuso, caro Federico Rossi, ed è stato approvato appunto dal CDA una perdita di 60 milioni in linea con le previsioni, si leggeva tra 54 e 60, insomma alla fine 60 milioni, e guarda caso, e poi per rispondere a quelli che dicono ma a me non interessa nulla della qualificazione in Champions League, il quarto posto. L'anno scorso vi ricordate quando io dicevo ragazzi guarda è fondamentale entrare in Champions League, e soprattutto vi ricordate quanto incassò dalla Juventus in seguito alla Champions League anche uscendo agli spareggi, cioè playoff? Incassò 63,4 milioni che gli sono mancati, gli hanno condizionato il mercato. Vedete questa perdita di 60 milioni? Sarebbero stati precisi quei 63 milioni. Comunque sia, il consiglio, vado a leggere, di amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2026 che ha certificato una perdita di 66 milioni, mentre Exor è pronto, ve lo dico subito, ad una ricapitalizzazione, l'ennesima mi verrebbe da dire, di 60 milioni. Quindi questo è perdita di 66 milioni in linea con le previsioni, scrivono, anche se leggevo tra 54 e 60, comunque 66 milioni rispetto ai 58 della passata stagione, come ricorderete. Nello specifico emergono, secondo il club, conti sotto controllo, una gestione più efficiente. Il risultato 2025-2026, il bilancio si chiude ogni 30 giugno, il 30 giugno di ogni anno, è in linea con le previsioni. I costi operativi sono scesi di 42 milioni senza tagliare gli investimenti per la competitività sportiva. I ricavi da sponsorizzazione sono tornati stabili sopra i 120 milioni, la

0: La struttura del debito è più equilibrata grazie al bond di 150 milioni a 12 anni. Un ecosistema che continua a crescere oltre il campo. Si registrano ricavi record da gare di campionato, stadium, tour e museo, con un'occupazione dello stadio al 97,6%. J Hotel, J Medical hanno ottenuto i migliori risultati dall'apertura degli stessi. L'Allianz Stadium, per esempio, ospiterà la finale di Conference League nel 2028, è candidato ad ospitare anche Euro 2032, uno dei pochi stadi in regola, e dal 2026 ospita anche grandi concerti. È stata poi confermata la proposta a sostegno del rafforzamento della struttura patrimoniale e della competitività sportiva, di possibili upgrade degli asset immobiliari strategici, tra cui appunto l'Allianz Stadium, valorizzazione del brand e sostenibilità economico-finanziaria, il conferimento di una delega al consiglio di amministrazione per l'aumento del capitale sociale in una più tranche per complessivi massimi 250 milioni di euro, con il socio di maggioranza Exor che sottoscriverà la sua quota e si è disponibile a garantire l'eventuale inoptato e anticipa subito 60 milioni. Un aumento che serve a sostenere la competitività sportiva, lo sviluppo degli asset del brand, oltre alla sostenibilità ovviamente dello stesso club. È con un ritorno ai risultati sportivi in linea con la media storica è previsto un miglioramento significativo a partire dal 2027-2028. Si è dato appuntamento alla prossima assemblea degli azionisti in programma il 3 novembre, quindi il CDA ha approvato questo bilancio, che però dovrà essere sottoposto come da regola, da norma, appunto agli azionisti, al CDA che ci sarà il 3 novembre. Quindi prevista nel giro di non so quanti anni, ipotetici 250 milioni di aumento di capitale, subito ne anticiperà 60 la stessa Exor, che finora voi ricorderete che insomma negli ultimi anni la stessa Exor ha ricapitalizzato per circa 1 miliardo, e quindi si continua, però fondamentale anche i ricavi, così come è fondamentale l'idea di tornare a competere, a vincere soprattutto, no? E che di conseguenza anche ad incassare più soldini. Questo è un po' il discorso relativo al CDA che c'è stato oggi, e oggi è anche la giornata in cui, parallelamente a questa notizia sul CDA della Juventus, la commissione d'inchiesta della Premier League ha confermato che il Manchester City ha violato tutte 15 e 100, è colpevole di tutte 115 capi di imputazione. Ovviamente il City ha risposto: non è così, hanno sbagliato, eccetera eccetera. Vediamo cosa accadrà. Mi ha scritto un amico, ha detto: ma non è che assegnano la Champions League di cartone a qualche squadra? Ma non credo, dai, staremo a vedere, perché comunque non è semplice, sono molto molto molto potenti. Poi non si è parlato ancora ovviamente oggi del futuro presidente della Juventus, per esempio Moretto, il collega Moretto dice: Ginevra Elkan verso la presidenza della Juventus. Non lo so, può darsi anche la speranza di molti tifosi del Piero. Ieri tra l'altro Del Piero stesso aveva postato alcune foto di Torino suscitando la reazione di tanti tifosi, no? Che subito hanno scritto, hanno risposto su qualche canale social, non mi ricordo quale piattaforma, ma che torni, se diventi presidente. Insomma, per il momento ancora c'è Ferrero, però insomma Ferrero già voleva lasciare nella passata stagione, quando scadrà il mandato, se non prima, non lo so, questo lo deciderà lui, potrebbe appunto lasciare la poltrona di presidente, chissà, poi la Juventus dovrà decidere. Ginevra Elkan è la sorella ovviamente di John Elkan e di Lapo Elkan. Poi non sarà Alessandro Del Piero, come auspicato dal popolo, questo è Matteo Moretto, sui suoi social, come auspicato dal popolo bianconero dopo le ultime foto enigmatiche uscite nelle scorse ore sui social, ma Ginevra Elkan il prossimo presidente della Juve. A dirlo è Matteo Moretto sui social, che ha annunciato con il probabile cambio al vertice nelle prossime addirittura ore o giorni. Quindi diciamo che se così fosse, significherebbe che Ferrero ha deciso di lasciare. Questo è il succo del discorso, staremo a vedere questo invece di discorso. Io invece volevo farvi un altro ragionamento con voi. Ci sono dei calciatori che stanno scalpitando. Uno è Andrea Cambiaso, che rientrerà, è un'altra missione di Spalletti, sulla carta molto più semplice di altre. Cioè, Cambiaso ci deve dire se ancora vuole restare alla Juventus, nel senso, torna il giocatore che abbiamo ammirato nella prima stagione, caro Andrea, sì o no? Se no, possiamo metterti sul mercato. Tra l'altro, oggi il quotidiano Sport in Spagna, quotidiano Sport è il quotidiano catalano esperto di cose del Barcellona, praticamente ha scritto che i Blaugrana non mollano la presa su Cambiaso, sono ancora su questo calciatore e addirittura potrebbero tentare l'assalto già a gennaio. Quindi staremo a vedere. È chiaro che se Cambiaso, io non so voi se foste disposti a cederlo, se dovessimo fare la foto delle prestazioni di Cambiaso degli ultimi due anni, subito lo cediamo, però attenzione, non è che puoi regalarlo, perché vi spiego un altro aspetto. I calciatori, a prescindere, cioè, ci sono alcuni calciatori che a prescindere dalla stagione, magari stagione negativa, due stagioni negative, una stagione e mezza, non lo so, hanno comunque mercato, tant'è che Cambiaso comunque ancora nel mirino del Barcellona, evidentemente un motivo ci sarà. Però Scalpi da adesso, intanto per rientrare, ha smaltito la distorsione alla caviglia, ma un altro che scalpita molto, caro Federico Rossi, ci abbiamo fatto anche il podcast oggi, è Zegrova, che ha segnato, seppur su calcio di rigore con la sua nazionale, cioè con il Kosovo, ed è veramente in forma. Mi viene da pensare questo. Allora, sotto il profilo tecnico, ditemi la vostra su Zegrova. Se voi magari... Siccome la Juventus adesso inizia un tour de force importante, no? Per quanto riguarda gli impegni, Zegrova, come sapete, è fuori dalla lista UEFA, quindi non può partecipare all'Europa League, potrebbe Spalletti magari dargli più spazio, qualche volta magari dall'inizio, proviamolo, perché altrimenti lui, pensate che in queste prime 5 giornate alla fine ha sommato 72 minuti, 2 gol e un assist, ma soprattutto di questo calciatore a me sta piacendo, e ecco perché qualche amico giorni fa diceva prendesse esempio da Zegrova, Koopmeiners prendesse esempio da Zegrova, Koopmeiners l'abbiamo definito più o meno irrecuperabile, tant'è che a gennaio, se non ci sarà un miracolo sportivo, cioè il decollo dell'olandese, verrà messo sul mercato. Vediamo se ci sarà la possibilità o meno. Io spero sempre che magari questo ragazzo alla fine riesca a decollare, però mi pare di capire, questo è il terzo anno, finora le risposte sono state tutte negative, diciamo la verità. Mentre Zegrova io gli darei più spazio, ve lo dico subito, perché non è tanto quella doppietta con il Sassuolo, che purtroppo non è servita ad evitare la sconfitta per colpe della Juventus, perché in realtà con i suoi 2 gol aveva permesso alla Juventus di pareggiare 2 volte. Poi però, come abbiamo visto negli ultimi minuti, la Juventus andò all'attacco all'arma bianca senza fare la fase difensiva e beccò il gol di Azic. Quindi su Zegrova volevo un vostro parere. Ho l'impressione, vi stavo dicendo, che perché a me sta impressionando l'atteggiamento di questo giocatore. E allora dico, ma perché l'anno scorso non era così? Un'idea ce l'ho, secondo me non aveva recuperato al 100% dall'infortunio. Voi ricordate che è stato operato per pubalgia, che è una malattia subdola, e se arrivi ad operarti, perché in genere non si opera la pubalgia, almeno non è proprio consuetudine, evidentemente era grave. Secondo me, come è arrivato alla Juventus dopo 8-9 mesi di stop, no? Dopo 8-9 mesi di stop, e quindi secondo me questo aspetto qui lo ha condizionato molto. Eppure è vero che immagino che gli abbia parlato anche Spalletti, ma lui era sul mercato anche fino all'ultimo giorno, era sul mercato in Arabia Saudita, non si sa, è rimasto, e lui secondo me con molto carattere sta dimostrando personalità e carattere, e di fatto sta bussando alla porta di Spalletti: mister, io ti dimostro che sono a disposizione e che sono utile per la Juventus. Ed è anche un messaggio, tra virgolette, ma sempre in maniera positiva, a Conceição, che certamente è il titolare a destra della tre quarti, ma visti tanti impegni potrebbe, ecco, ha un po' il fiato sul collo, e di conseguenza è anche una cosa positiva, perché quando c'è la sana concorrenza va sempre bene, e soprattutto per i titolari avere un po' di fiato sul collo, quello positivo, ci mancherebbe altro, significa avere anche più stimoli, ecco. E quindi Poi in genere ogni allenatore vorrebbe in ogni ruolo due calciatori, no? Due elementi, in questo caso per esempio li ha. Quindi ditemi la vostra su Zegrova, ditemi la vostra su questo discorso del City. Io boh, non lo so, perché 115 capi di imputazione sono tantissimi. Ora capisco che loro sono potenti perché il padrone è comunque un emiro, eccetera, però è tosta la questione, eh. Veramente tanti sono questi capi di imputazione. Dopodiché questa sera avremo Di Livio, Angelo Di Livio, dopo un po' ritroveremo Angelino, e poi alle 20.05 un avvocato, l'avvocato Lubrano, che è un amministrativista, esperto di diritto sportivo. Cercheremo di capire se questa Federcalcio verrà o meno commissariata. Io credo che non ci siano speranze. Non ci siano speranze per Malagò, perché purtroppo la regola dice che tu per candidarti alla prima poltrona di Via Allegri, cioè della Federcalcio, devi essere tesserato anche a livello, come diceva ieri Valentina, anche in Serie D. Anche in Serie D. E lui non era tesserato e quindi non era, non solo ovviamente non era candidabile, quindi nemmeno eleggibile di conseguenza, e quindi presumo si vada verso il commissariamento. Questa mattina c'è stata una giunta del CONI, ha parlato il presidente del CONI Buonfiglio, si è limitato a dire: sto finendo di leggere i pareri dei quattro giuristi, però già il parere è quello, cioè se dovessero fare un dietrofront, boh, sarebbe, non so su quali basi. Tra l'altro stamane un giornale scrive: bisogna vedere la gravità della cosa, cioè gravi, secondo me è grave il fatto che tu non sei tesserato, ti candidi. Poi ragazzi, vedremo alla giunta del CONI prossima su questo aspetto qui. Tra l'altro poi la giunta del CONI prenderà una decisione che proporrà al Consiglio Nazionale del CONI, perché la giunta, come sapete, se dovessimo fare un accostamento con la politica, la giunta del CONI è il governo dello sport, il Consiglio Nazionale del CONI è come se fosse il Parlamento, tant'è che votano tutte le federazioni. Quindi questo è un po' il capitolo relativo al discorso Federcalcio. La nazionale ieri ha vinto, un'ottima risposta, e soprattutto i giovani, mi verrebbe da dire, perché faccio un esempio, no? Nella partita contro il Belgio, giocata malissimo, hanno tradito soprattutto i senatori, e tu quando ricostruisci e riparti, teoricamente la squadra dovrebbe essere condotta, al di là della panchina, Mancini, in campo da senatori. Invece hanno fallito Di Lorenzo, Barella e Mancini. Io ho l'impressione, a parte che Barella ha un rendimento in nazionale notevolmente inferiore, cioè non è mai stato decisivo in nazionale rispetto a quello che fa l'Inter, io ho l'impressione che non ci sia, anche da parte di alcuni calciatori, non ci sia più quell'attaccamento alla maglia azzurra. Eppure da bambini, no, quando uno dice voglio fare il calciatore, ok, voglio giocare nella Juventus, però poi il sogno è, ovviamente, tramite la Juventus, in questo caso può essere anche un'altra squadra, se tifi un'altra squadra, arrivare in nazionale. Invece adesso credo che non ci sia più, ragazzi, non ci sia più proprio questo attaccamento. Dovrebbero chiedersi ai piani alti della Federcalcio, forse anche dello sport in generale, perché il calcio, che è il primo sport in Italia, sta diventando lo sport più perdente, perché negli altri sport fortunatamente si vince, e quindi questo è. Poi la Juventus continua a lavorare anche sul fronte del mercato, sta cercando un terzino sinistro, questo lo stiamo dicendo ormai da qualche giorno. Nel frattempo il misterioso, perché qualcuno dice un mistero, Voltemade è veramente nel mirino del Bayern di Monaco. Lo ha scritto la Bild, che è un giornale tedesco più affidabile, e quindi sicuramente non resterà la Juventus, anche perché a parte bisognerà capire come andrà la sua stagione, anche perché comunque il Newcastle nel caso chiederebbe intorno a 60 milioni che la Juventus non vorrà mai secondo me mai tirare fuori, soprattutto per un calciatore che io non so fino a che punto. Spero che per la Juventus faccia tanto e sia utile, perché lui ovviamente è concentrato sulla Juventus, ma insomma 60 milioni sono troppi. troppi. Tra l'altro, dopo la sosta, al di là di Cambiaso che è scontato, bisogna capire altri possibili recuperi, tre in particolare: Cabal, che comunque sia numericamente serve appunto a sinistra, Ekator e Boga. Staremo a vedere chi dei tre, e questo significa anche che Spalletti più giocatori ha e maggiori possibilità ha di cambiare, no? Perché contro l'Atalanta, l'abbiamo detto, ha cambiato tre moduli, ma in ogni caso ci saranno 9 partite, mi pare, in 19 giorni tra campionato e Europa League, e quindi è giusto che si ruoti e che ci siano dei cambi e che magari qualcuno riposi per evitare anche ulteriori infortuni. Tra l'altro, anche il ragazzo, il giovane Owusu, si è infortunato anche lui, ha giocato in next gen, almeno 2 settimane di stop per un problema muscolare. Vedete che all'infermeria, da una parte speriamo che si svuoti, però c'è sempre qualche problema. Non dovrebbe avere invece problemi con Sesau, anche se non si è allenato nemmeno oggi dal ritiro del Portogallo. Speriamo che non lo rischino e che insomma prendano la decisione giusta per evitare che invece si infortuni. 340 542 5324, tanti argomenti sul piatto, tra i quali per esempio Zegrova, tra i quali altri calciatori che potrebbero chiedere spazio, ma secondo me l'uomo del momento a chiedere spazio è soprattutto Zegrova, cosa che non si aspettava nessuno. Poi, se volete, commissariamento della, ne parleremo alle 20.05-20.10 con l'avvocato Lubrano, e qualsiasi altro argomento vi venga in mente che abbiamo toccato o meno, insomma, dite come sempre la vostra. Tra poco con Angelo Di Livio.
1: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giorno dopo il successo in Turchia, il presidente della FGC Malagò sorride alla prova degli azzurri. Questo è il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel. Sul dossier stadi per Euro 2032 Malagò è chiaro: non sono pronti eccetto uno. Invece lo stadio della Roma starà nel dossier. Infine, sugli episodi di violenza contro gli arbitri, il presidente FGC ha ricordato come la tutela di chi garantisce il rispetto delle regole deve essere una priorità di sistema. Doppio stop per l'Udinese, impegnato con la nazionale italiana. Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3-4 settimane. Idrissa Gueye, a segno con i bianconeri nell'amichevole contro il Pogonia, ha invece riportato una distorsione alla caviglia nella stessa partita e verrà valutato settimanalmente. Oltre alla trasferta di Torino in programma il 12 ottobre, Zaniolo dovrebbe saltare anche la sfida contro il Lecce e provare a tornare contro il Milan domenica 25 ottobre. Dal ritiro del Portogallo arrivano notizie confortanti per quel che riguarda le condizioni di Conceição. Alla Juventus infatti era già suonato l'allarme per la sostituzione dell'attaccante in occasione della sfida di Nations League tra la nazionale portoghese e la Norvegia. Gli esami svolti dal classe 2002 hanno escluso lesioni. Il problema alla coscia è dovuto ad una semplice contusione. Grande paura anche a Milanello quando durante l'allenamento mattutino si è fermato Salamakers per un infortunio alla caviglia destra. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni e il recupero verrà valutato giorno per giorno. Dopo la sosta il Milan tornerà in campo contro il Sassuolo. Ora è ufficiale, il Parma è pronto a ripartire con Alberto Gilardino. Dopo la risoluzione consensuale con questa, il club gialloblu ha individuato nell'ex attaccante l'uomo giusto per guidare la prima squadra. Il campione del mondo con la nazionale nel 2006 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva, con un'opzione in favore del club per 2 ulteriori stagioni. Ciclismo: nonostante la mancata partecipazione al mondiale dopo la caduta alla Vuelta, Tadej Pogacar resta saldamente in testa al ranking UCI 2026, che premia i migliori corridori dell'anno. Lo sloveno precede di oltre 3.000 punti il suo più grande rivale, il belga Evenepoel. Del Toro sul podio virtuale, il giovane francese Sage Sass in top 5 con Vingegaard. Grande scalata per McNulty, primo corridore americano a conquistare il mondiale 33 anni dopo Lance Armstrong. Christian Scaroni è il primo degli italiani, più indietro Ganna e Milan. Intanto Mauro Gianetti spegne sul nascere le voci che volevano Tadej Pogacar in corsa all'europeo di domenica 4 ottobre nella sua Lubiana, un mese dopo il terribile incidente alla Vuelta. La voglia ce l'avrebbe avuta, ma bisogna fare i conti con la realtà dei fatti. Non è possibile, non si possono forzare i tempi, è troppo rischioso. La salute viene prima di tutto, ha detto il team manager della Emirates. Tennis, l'ex numero uno colpisce ancora. Medvedev ha vinto il derby russo contro Rublev nella finale dell'ATP 250 di Hangzhou in Cina. Una vittoria netta raggiunta con il punteggio di 7-5-6-4. Per il campione degli US Open 2021 si tratta del 24esimo titolo in carriera. Un successo che consolida l'ottava posizione nella race per Torino e la sesta nel ranking e che lascia Rublev a un centinaio di punti dal ritorno in top 20. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Di nuovo in diretta, lo stiamo parlando di un po' di tutto, no? Juventus, qualche piccolo salto in nazionale, lo facciamo, purtroppo non ci sono, o per fortuna, dipende dai punti di vista, giocatori della Juventus. In realtà il ragazzo che al Bradford era della Juventus, però hanno detto lo ha scartato la Juventus a 14 anni, il difensore intendo, però a 14 anni magari non è che tutti i ragazzi poi tieni, anzi tanti li dai via. Fatto sta che poi è andato alla Fiorentina, l'ha preso il Bradford, 18 milioni l'ha pagato, e questo ragazzo ieri ha segnato il primo gol, è stato tra l'altro tra i migliori. Allora, spesso chiede ai vari interisti cosa pensano riguardo ai fascicoli delle indagini di Calciopoli, della loro squadra spariti e ricomparsi una volta in prescrizione. La risposta è sempre la stessa: non c'è mai stata nessuna indagine. Allora, caro Paolo, forse era un messaggio per la trasmissione precedente, però ti dico, in questi casi, no, quando c'è una prescrizione, se tu eri accusato di qualcosa, no, non dalla giustizia ma in genere diciamo anche dalle sentenze popolari, cosa che è accaduto poi alla Juventus, tu allora vieni prescritto. Se vuoi dimostrare la tua innocenza, ti presenti davanti al PM, in quel caso era Palazzi, no, la giustizia sportiva, e ti fai interrogare per dimostrare la tua innocenza, mi riferisco a Moratti. Cosa che non è avvenuta, poi abbiamo capito perché. Perché c'erano anche telefonate dell'Inter. Questo ormai, ragazzi, è cosa risaputa. Però sono andati in prescrizione e non si è fatto assolutamente nulla. Oggi leggevo, tornando invece al campo, facciamo un po' di ping pong tra campo giustizia, extracampo. Leggevo di Spalletti che insomma ha la possibilità, una volta che recupererà tutti quanti, ora il Diz a dicembre, Thuram e Locatelli chissà, speriamo febbraio-marzo, ma la vedo un po' dura, però comunque sia, anche senza questi tre, ha la possibilità rispetto agli elementi a disposizione di poter variare diversi moduli, che poi questo discorso dei moduli andrebbe un po' rivisto, perché se non hai calciatori alla fine puoi fare il modulo che ti pare. Per esempio c'era una Juventus una volta, ne aveva tanti di calciatori, uno di questi nella Juventus vincente è sicuramente Angelo Di Livio. Angelo!
7: Già, cioè, hai preso, buonasera, hai preso proprio quello più scarso.
0: Ma guarda, ancora con guarda che io questa cosa combatterò anche con te, ma non è vero, ma non è, guarda che è un falso storico quello che si dice. Io in sì, tu lo sai, la penso così, ma lo dico con tutti, Addirittura il regista,
7: no, sto scherzando, lo so,
0: il regista nostro che non si occupa di calcio, ha detto Di Livio, lo conoscevo pure io, c'è, cioè uno dei pochi di calciatori che di cui sentivo parlare. Senti Angelo, io so che stai girando.
7: Ho visto che parlavi di vecchie storie.
0: Sì, perché
7: telefonate sparite.
0: Poi riapparse. Poi riapparse. Questa è una vecchia, purtroppo è un vecchio, è accaduto, tra l'altro
7: come invece ti faccio i complimenti, perché non bisogna mai dimenticare, sempre portarle in evidenza, perché guarda, lo ripeto, l'unica squadra che ha sempre pagato è stata solo ed esclusivamente la Juve, e io ti dico che in quel periodo giocavo da un'altra parte e ti dico che c'era veramente un bel marciume da parte di tante altre società.
0: Lo so, proprio si sono scoperte le cose, purtroppo era tutto prescritto, e come dicevo, la regola, la legge, oppure la tua moralità ti dice che per dimostrare la tua innocenza tu ti dovevi presentare, ho saputo che ci sono delle... mi faccio interrogare, parlo di Moratti perché è così, e non è accaduto. Palazzi prima ha detto che non c'erano telefonate, poi invece sono riapparse, tu sai che Moggi ha fatto una chiavetta con le famose verità nascoste, no? Che l'abbiamo messa anche qui su Bianconera News.
7: Sulla... Povero Luciano, purtroppo l'hanno distrutto un uomo che per carità aveva anche lui delle sue colpe, ma non solo lui, perché tutti parlavano con tutti, era un modo sbagliato di fare. Luciano è l'unico che ha pagato.
0: Invece, tornando all'attualità, caro Angelo, una Juventus che dopo il tonfo contro il Sassuolo si è scatenato il putiferio, vogliamo Conte, vogliamo, perché ormai quest'ombra di Conte, che tra l'altro è libero, riappare sempre, salvo poi giocare contro il NEC, per carità, una squadra oggettivamente mediocre, io dico sempre mediocre per non offendere, altrimenti ci sarebbe da utilizzare un altro aggettivo, però comunque devi vincere 5-0, non prendi un gol, sei concentrato, e soprattutto poi contro l'Atalanta. Quindi secondo te si sta riprendendo, sta riandando sulla retta via la Juventus, fermo restando gli infortunati che tu avrai sentito, di cui ho parlato prima, molto importante.
7: È l'unica cosa che più mi sorprende, naturalmente in negativo, sono tutti questi infortuni. È chiaro che la Juve adesso non ha fatto partite difficilissime, quindi secondo me determinati giocatori ti potrebbero servire. Mi riferisco ai soliti Thuram, Locatelli, Yıldız. È chiaro che adesso arrivano anche le partite quelle più difficili, e la Juve deve essere in grado di sopperire a tutte queste assenze. Qualcuno sta dando buone risposte, Nico Douglas Luiz secondo me sta facendo sicuramente molto meglio dello scorso anno, anche molto di più. Nico Gonzalez sta facendo benissimo, però è chiaro che i giocatori ti mancano, secondo me. Vediamo se questa squadra saprà superare le mille difficoltà e che non si ripeta più una partita di come quella di Sassuolo, secondo me. Questo è quello che deve evitare. Si può perdere, ma non così, in quel modo è stato veramente ridicolo. Poi la storia di Conte è così, lo sai, quindi quando, dopo una sconfitta vedrai che
0: lo
7: tireranno
0: so,
7: sempre
0: lo so.
7: Fuori la storia di Conte. Io sono un po' contro gli esoneri dopo 3, 4, 5 giornate. Secondo me non è neanche giusto.
0: Però mi puoi dire se l'hai sentito Conte, visto che sei amico, dai, c'è la possibilità, non c'è la possibilità?
7: Sì, no, l'ho sentito. No, non dire che avete parlato
0: d'altro, che non ci credo.
7: No, giuro, te lo giuro, abbiamo parlato di tutt'altro. Ero insieme a Vincenzo Iaquinta, pensa.
0: Sì.
7: Ero insieme a Vincenzo Iaquinta e lui era non so dove stava, e abbiamo parlato come stai, come non stai, che fai, che fate voi, ecco, ci ha chiesto a noi cosa facevamo, noi eravamo ad un evento calcistico e lui ci ha detto: ma anche ancora avete voglia di giocare a pallone? E io gli ho detto: ma tu ancora c'hai voglia di allenare? Con quella cattiveria che c'hai, e si è messa a ridere. È stata una telefonata così.
0: La moglie ha detto che senza calcio non sa stare, ha detto la moglie.
7: Ma dopo, però ogni tanto se deve prendere un anno sabbatico.
0: Se no sviene. Lo so. Tornando invece alla Juventus, parlavamo di Douglas Luiz, che è tornato dal prestito, finalmente insomma è ritornato ad essere un calciatore. Nico Gonzalez, che sembrava destinato a tornare all'Atletico Madrid, Spalletto l'ha convinto a restare, è diventato importante. E poi c'è il discorso dell'attacco, perché Colomani secondo me non è un numero 9, Voltemade secondo me non è un numero 9, quindi nella Juventus di fatto mancherebbe il bomber. Però a questo punto devi fare di necessità virtù, e quindi tu credi che per forza Spalletti dovrà varare una cooperativa del gol? E chi potrebbero essere questi soci della cooperativa? Finora la Juventus è andata in gol con 10 giocatori diversi.
7: E questo è già, secondo me, molto importante. Secondo me Colomani non è un attaccante, cioè non è un centravanti. Lui si deve muovere, deve cercare spazi, deve cercare quelle situazioni, andare anche a recuperare il pallone, ma non è un 9 che deve stare lì, perché se sta lì lui viene marcato. Quindi a me con l'Atalanta è piaciuto molto, perché ha svariato, ha recuperato, e lui deve fare quello. Poi secondo me i suoi gol li farà. Nico Gonzalez, con Cesao, tanti, tutti dovrebbero essere bomber, attaccanti, perché dai centrocampisti comunque uno gli chiede sempre quei 4-5 gol, dagli esterni offensivi che alla Juve secondo me devono assolutamente fare gol. Quindi è vero che l'attaccante è nato per il gol, però se non fa gol l'attaccante ci sono altre situazioni importanti, schemi che ti permettono di andare a dama. Quindi vabbè, vediamo, valutiamo come sono questi attaccanti della Juve, poi è chiaro a gennaio non lo so quello che succederà. Questo fa parte un po' del calcio, sono tutti step, tutti esami per tutti, io credo,
0: compreso il tedesco Voltemade, da capire ancora, da decifrare.
7: Diamogli tempo, perché è un attaccante un po' atipico, è grosso, un po' ciondolone, un po' scordinato, che secondo me in determinate partite può essere utile perché poi, se non sbaglio, lui a Sassuolo ha sbagliato un gol incredibile, vero? Aiutami tu, quindi erano sul pareggio di testa, ha sbagliato un gol incredibile.
0: Lo so, lì hanno sbagliato.
7: Sto dicendo una stupidaggine?
0: Non me lo ricordo. Lui l'unico gol che ha fatto sul calcio di rigore che gli ha concesso Nico Gonzalez.
7: Sul secondo palo
0: poteva fare meglio, perché lui, malgrado sia alto, non ha tra le caratteristiche principali il colpo di testa. Pensa che paradosso, e malgrado sia alto è anche abbastanza agile, tecnicamente forte, però Reed l'ha detto, però è un 9.5, non è un 9.
7: Ok, però è difficile da marcare, perché è una bella brada.
0: Certo, no, su quello
7: io, nel senso, se facciamo i paragoni col passato, c'è il fisico di, non dico proprio così, ma Luca Toni, cioè quel tipo lì, capito? Che il difensore ci va a sbattere addosso. Quindi io gli darei un po' di tempo, perché comunque
0: aspettiamo.
7: Non credo che sia così, che sia scarso.
0: No, per carità.
7: È un giocatore diverso da Colomani, è un giocatore che sa giocare a calcio, lo vedo che si abbassa, un po' come faceva Dzeko, no? Dzeko era un giocatore che non poteva fare l'attaccante. Veniva tra le linee, ti mandava, è così. Esatto. Però secondo me potrà servire moltissimo.
0: E speriamo. Invece, hai parlato di esterni, e quindi ti chiamo in causa, perché è pertinente rispetto a quello che facevi tu, anche se con modalità diverse. Con Cesao, due pali, un gol. Tutti dicono per fare il salto di qualità deve segnare un po' di più. Però sta giocando bene, crea sempre superiorità numerica. Quando però si trova un po' a tirare, non riesce, ripeto, anche sfortunato, due pali. Secondo te sta crescendo questo ragazzo? E ti aggiungo, stiamo vedendo, malgrado fosse sul mercato, quasi venduto nell'ultima giornata, sta crescendo anche Zegrova, questo bisogna dirlo, Angelo.
7: Infatti prima me ne sono dimenticato. Ma secondo me con Cesao è sempre stato un'arma in più per la Juve. Anche lo scorso anno ha fatto tante belle partite. Deve fare più gol. E soprattutto lui ha un grande difetto, che a volte abbassa troppo la testa.
0: Bravo.
7: Dovrebbe giocare di più con l'attaccante, guardare il movimento dell'attaccante dentro l'area di rigore e anche se c'è la possibilità di metterla, di crossarla di prima, lo deve fare, perché è un gesto tecnico particolare importante. Però io me lo tengo ben stretto, perché quando ti punta fa male, le squadre avversarie devono giocare sempre sul raddoppio. Anche Zegrova sta dando dei segnali di grande crescita, quindi questo devono fare. L'anno scorso è stata una stagione un po' così. Quest'anno la Juve è salvata sta tornando su grazie a quei giocatori che lo scorso anno avevano fatto male. E quindi questo secondo me è un aspetto importante, certo. nonostante che gli mancano dei giocatori forti.
0: Gli manca il nome più forte di tutti, più Locatelli che era utile, più Thuram che poteva comunque decollare. Comunque sia, le ultime due, perché so che questa sera devi andare via. La prima, oggi c'è stato il consiglio d'amministrazione della Juventus e si sta parlando, diciamo, di Ferrero che potrebbe lasciare, non si sa con quali tempi. Il presidente sembra che la favorita sia Ginevra Elkan, la sorella cioè di John e di Lapo Elkan.
7: Ho letto.
0: Ieri Del Piero ha postato delle foto di Torino, si è scatenato il putiferio. Alex, quindi torni? Insomma, dimmi un po' la tua. Io lo so che giustamente tu voti per Alex, però...
7: Io non conosco questa signora, non la conosco, non l'ho mai conosciuta, credo. Non do giudizi, ma... Perché non si fa definitivamente quel salto di qualità, caro Quinti, e si riporta Del Piero? Io non lo so, faccio una fatica incredibile a capirlo. Sarebbe veramente bellissimo, perfetto. Tanto riporti un entusiasmo incredibile, porti una competenza e una classe pazzesca. Io non riesco proprio a capire, non lo so.
0: Fermo restando che non è scontato che un fuoriclasse in campo possa essere un ottimo dirigente. Questo vale per tutti.
7: Sì, ma Del Piero lo è. Del Piero lo è, senza ombra di dubbio, senza proprio nessun dubbio. Una persona intelligente, sa parlare, si sa arrabbiare nei momenti giusti, si sa arrabbiare. Non solo nel confronto anche con i giocatori, anche in TV. Ci vuole una persona che ogni tanto possa alzare anche la voce.
0: Esatto. L'ultima, al di là della nazionale, una sconfitta, una vittoria contro una Turchia oggettivamente molto debole, ma ti chiedo soprattutto questo aspetto: si sta andando verso il commissariamento della Federcalcio, perché tu sai che Malagò non sarebbe, usiamo il condizionale, ma è così, siccome non era tesserato non era eleggibile. Se ci fosse un altro commissariamento saremmo veramente una figuraccia a livello planetario, l'ennesima, mi verrebbe da dire, del calcio italiano.
7: L'ennesima figuraccia. Però io credo, dal momento che è stato votato Malagò, non le sapevano queste cose.
0: Bravo.
7: Perché dopo, dopo tre mesi adesso bisogna fare otto passi indietro. Siamo in grande confusione, quindi. Mamma. E il nostro calcio, e il nostro calcio ne risente, esatto. Si vede pure. Esatto. Poi mi fa piacere che la nazionale ieri sera
0: abbia vinto,
7: abbia avuto una grande risposta, però bisogna lavorare, bisogna tanto lavorare.
0: Tre messaggi per te, Terry. Buonasera Quintiliano, saluto, ringrazio per la sua disponibilità. Angelo, quanti bellissimi ricordi, ancora oggi mi emoziono ogni volta che vado a riguardare quelle partite, campioni dentro e fuori dal campo. Terry, poi al mio soldatino ne ho viste di sgroppate, sono Mimmo, una domanda te la devo fare, quando sei passato dalla Fiorentina, se non erro, hai rilasciato qualche intervista affermando che eri deluso dalla Juve per come ti hanno trattato. Era un risentimento di cuore juventino o ce l'avevi con qualcuno? A distanza lo puoi dire?
7: No.
0: Un abbraccio.
7: No, era un sentimento di una promessa che mi avevano fatto.
0: Non mantenuta.
7: Ma tutto lì. Poi, sai, la Juve quando la lasci...
0: Sono come quelle fidanzate che tu ami tanto e poi ti lasci, è così.
7: La vecchia signora,
0: esatto.
7: Bravo,
0: Di Livio è troppo giusto, Marco da Benevento. E poi grande soldatino Di Livio da Luigi. E questo è per salutarti.
7: Grazie.
0: Tutti questi messaggi.
7: Grazie, un abbraccio.
0: Grazie,
7: ti saluto tutti. Ti saluto e ci risentiamo
0: prossimamente.
7: Presto,
0: grazie. In bocca al lupo per tutto, Angelo. Ok? Grazie.
7: Grazie mille.
0: Grazie, Angelo Di Livio. Allora, 340-542-5324. Dopo le 20 abbiamo l'avvocato Lubrano che ci dirà qualcosina. Anche voglio riandare anche sul discorso legato al ricorso di Andrea Agnelli, perché insomma è stato accolto dalla Corte di Giustizia Europea una sentenza storica che ridisegnerà tutta la giustizia sportiva, e magari anche sul discorso plusvalenze evidentemente è stato un errore. Però Fede, sto vedendo qualche messaggino, dai, mandiamo qualche audio e poi tra poco ci salutiamo.
8: Eccomi, Michele da Casali.
0: Ciao Michele.
8: Concordo con quanto detto la passata settimana sul fatto che sia Carnevali il personaggio che conquista la copertina della Juventus fino a oggi. Però mi diverto un po' a fare l'avvocato del diavolo e allora voglio trarre un po' il pelo nell'uovo. Nella costruzione della squadra io credo che ci siano forse troppi esterni, ecco, che si sia probabilmente azzardato nel prendere alcuni calciatori. Perché a giugno sotto contratto avevi Ildiz, Conceição, Zegrova e poi Nico Gonzalez, perché di fatto Nico Gonzalez era un giocatore in prestito che sarebbe tornato alla Juventus. Ora, senza fare con i sé, ma se Nico Gonzalez fosse andato, se Zegrova lo vendevi, no, i fatti sono che sotto contratto avevi quattro esterni, tre di sinistra e uno di destra. Si è pensato a prolungare il contratto a Bogà e poi a prendere anche Ali Begovic. Io credo che insomma siano veramente tanti. In più si è venuto a scoprire che Colomani gioca meglio da esterno che da punta centrale. Sarebbero sette esterni per due posti, visto che adesso bene o male si gioca con i due esterni dietro la punta. Sembra questo il nuovo modulo. Forse si potranno spendere meglio i soldi? Chi può dirlo?
0: Questo...
8: Un abbraccio.
0: Grazie, questo sempre, Michele. Anche se poi quest'anno non avevano molto margine di manovra, lo sappiamo, i motivi li sappiamo. Insomma, il discorso legato al fair play finanziario, il discorso legato al bilancio, come hai visto 66 milioni la perdita. Ora il 3 novembre ci sarà l'assemblea degli azionisti che dovrà sostanzialmente ratificare, possiamo dire, questo bilancio approvato, questa perdita. Ci sarà l'ennesima ricapitalizzazione, però per dirti che io lo ricordo sempre, che Carnevali ha preso in mano la Juventus dopo una doppia gestione di prima di Giuntoli e poi di Comolli. Di Giuntoli ora un po' rivalutato perché Douglas Luiz sta giocando, Nico Gonzalez sta giocando, però comunque ha speso 61 milioni per Cup Manners, 1 milioni per Cup Manners, ma non è una colpa, attenzione, in quel caso, perché tutti forse eravamo contenti di Cup Manners. Quindi ha dovuto riparare, anzi sta cercando di riparare, sta continuando a riparare due gestioni, soprattutto poi quella di Comolli, nemmeno ne voglio parlare, insomma l'abbiamo detto tante volte. Quindi io qualche attenuante, se è stato fatto qualche errore, qualche attenuante gliela do. Ecco, la cosa che critico, l'ho detto dall'inizio e lo ripeto, sperando che continui a giocare bene, che faccia tanti gol, un investimento da 100 milioni per Colomani. Però io voglio essere subito smentito. Ha parlato il designatore arbitrale Orsato e ha detto, riguardo al discorso, siccome adesso sostanzialmente lo hanno accusato di utilizzare poco il VAR, ha detto: io non odiavo il VAR, in realtà avevo il Rati che è il migliore al mondo, gli errori ci sono, ma stiamo cercando di migliorare per farne di meno, stiamo cercando anche noi di tararci, la mia non è presunzione, ma non posso destabilizzare i miei ragazzi cambiando linea settimana dopo settimana. Si va avanti su questa linea, quando serve il VAR va utilizzato, dice lui, ma prima, quindi l'anno scorso, non era calcio, dice Orsato, perché, e ha ragione, perché veniva interrotto sempre il gioco, decideva il VAR, invece c'è l'uomo, c'è l'arbitro che deve decidere. Non c'è un protocollo, Orsato, ma io fino al 30 maggio 2027 terrò questa linea concordata con il direttore tecnico dell'AIA, Domenico Messina. Non è mai passato nella testa a nessuno di non usare il VAR e di non fischiare i falli, ma con una serie di interventi chirurgici su tocco o non tocco si era arrivati a un punto che non era più calcio. Questo oggettivamente è vero, sicuramente è migliorato. Ecco, l'unica cosa che auspico, che auguro, che spero avvenga, è che ci sia uniformità. Onestamente, contro l'Atalanta c'era rigore per l'Atalanta, però adesso c'è un po' la linea di non fischiare tutti i falli, ok? Quindi speriamo che, però, che si sia, anche in questo caso, no? C'è questa linea adesso un po' più umana, cioè di decisione dell'arbitro, come giusto che sia, secondo me, e meno tecnologica. Seguiamola, purché si rispettino. Quando serve il VAR deve ovviamente intervenire, però che ci sia uniformità nel ricorso al VAR o nel non ricorso al VAR, perché l'uniformità è la cosa fondamentale anche per quanto riguarda la giustizia sportiva. E la Juventus, ahimè, ne sa qualcosa, ne parleremo tra poco con l'avvocato Lubrano.
1: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buonasera dalla redazione.
9: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
2: Perquisizione a Pietracatella, nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
9: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, e quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
2: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
10: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
2: Chiusura in calo per le borse europee che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002 e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
10: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
3: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
11: Radio Bianco Nera.
12: Ciao ragazzi, Alessandro da Zurigo, e come da nome, cioè diciamo come da località, vivo all'estero. Io vivo all'estero da una decina d'anni e conosco e lavoro con altri italiani che addirittura non hanno mai vissuto in Italia, che sono nati qui e che vedono i figli crescere qua e si sentono ancora italiani. E il discorso sulla nazionale, purtroppo anche su queste persone, non solo su di me, c'è una forte disaffezione, ovviamente tra noi tifosi bianconeri, ed è una disaffezione che non nasce chiaramente dalle sconfitte o dalle delusioni di campo, ma nasce proprio da quel sistema calcio italiano che veramente a noi juventini fa vomitare. È una cosa veramente rivoltante.
13: Ciao amici, buon pomeriggio, buonasera, sono Danny. Scusate infinitamente Ale Vince se mi sto facendo sentire un po' meno, ma sono veramente sempre in giro con il lavoro, ma vi ascolto sempre alle 5 col vostro programma acceso e vi ascolto. Vi mando un abbraccio fino alla fine.
14: Ciao, buonasera ragazzi, sono Igor da Livorno. Dicevo, ma scusate se esco fuori tema, ma situazione infortunati, Cator, Cambiaso, Bogà, quei tre, poi gli altri so che tanto più la cosa è lunga, si va a Natale. Però questi tre si stanno già riallenando, com'è la situazione? Avete delle news? Grazie, ciao ciao, fino alla fine.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

Che poi, parlando di nazionale, oggi sono intervenuto, insomma, in Rai, e mi dicevano: l'Italia si è ripresa. Ora, con il Belgio ha giocato malissimo. Con il Rai, e mi dicevano: l'Italia si è ripresa. Ora, con il Belgio ha giocato malissimo. Con il con la Turchia benissimo, ma la Turchia oggettivamente, ragazzi, addirittura i tifosi hanno chiesto le dimissioni di Montella, e gli mancavano i due più forti. L'esame vero qual è? È la sfida contro la Francia del 2, cioè di venerdì, che sarà un po' una sintesi, no? Perché ci vuole equilibrio. È come un po' la Juventus contro il NEC. Allora, la Juventus ha fatto un po' come, l'ho detto anch'io, no? La questione giudiziaria, condannata dopo la sfida contro Sassuolo, appello in primo grado accolto, però poi non era sufficiente, c'è stato il secondo grado, l'appello contro l'Atalanta. Il terzo e ultimo grado sarà la Lazio, sarà il Cagliari, la prossima sfida in casa del Cagliari, che è una squadra molto molto in forma. Ecco, quindi vedete che prima di dare giudizi bisogna essere un po' tranquilli, e soprattutto, come diceva Di Livio, io sono non contrario di più agli esoneri alle primissime giornate.

0: il suo standard consueti, perché voi ricorderete che a Lille David segnò una media nelle ultime tre stagioni, una media di 25 gol, anzi 25,3 per la precisione a stagione, in modo tale che la Juve riesca a mettere un po' di soldini in bilancio. Quindi dice l'ora che l'Atletico Madrid lo riscatti a 25 milioni sarebbe auspicabile. E per quanto riguarda gli scenari futuri, dice Balzarini, le parole del giornalista mettono in luce quello che è il vero obiettivo societario in vista dei prossimi mesi. La speranza della dirigenza guidata da Carnevale e Massara è che il rendimento di David continui a questi livelli standard, ve l'ho detto, tifiamo per loro, ci ho fatto un podcast, convincendo la dirigenza madrilena ad adempiere agli accordi senza sollevare riserve. Vai Fede con qualche audio in attesa di collegarci con l'avvocato, dai Lubrano.
1: Ciao Quinti, Luca da Roma, è sempre un piacere sentirti.
0: Oh, grazie Luca.
1: Che dire, Cambiaso, sono due anni che lo stiamo aspettando, ma cioè, pare che adesso lo vogliono provare pure un po' a centrocampo, vediamo un po', anche perché sulle corsie esterne penso che sia chiuso ormai da tanti giocatori. E invece per quanto riguarda Zagrova, veramente sembra rigenerato dalla cura Spalletti, un bellissimo giocatore, ma i numeri li aveva pure lo scorso,
0: esatto,
1: anno, però quest'anno,
0: bravo,
1: è più continuo, e meno male. Io proverei così, guarda, un tridente, diciamo dietro l'unica punta Colo, mettere Zagrova a destra, Nico al centro, e poi mettere a sinistra con Sesavo, gli farei fare l'altra fascia, anche perché lui la sa fa bene, e poi è sinistro, quindi di grosso arriverebbero, e proverei così. Però Zagrova lo farei partire dall'inizio, sta troppo in forma. A presto Quinti, è sempre un piacere sentirti.
0: Grazie a te, un abbraccio. Guarda, Zagrova, io tecnicamente credo che nessuno di noi avesse dubbi sulle sue qualità, più che altro non dava affidabilità dal punto di vista della continuità, ma anche quando subentrava magari faceva una cosa buona, due cose buone e poi si perdeva. Invece è molto determinato. Io ho l'impressione, magari poi sbaglio, che il discorso fisico sia determinante, che abbia, e me lo auguro anche per lui, intanto perché è un giocatore della Juventus, intanto perché è un ragazzo, intanto perché è giusto così, che abbia superato al 100%, quindi definitivamente, il discorso della pubalgia. Da titolare, ecco, qualche partita credo che la possa fare, perché ripeto, lui non è nella lista UEFA, a differenza ovviamente di Conceição. Quindi in questo Tour de Force, 19 giorni, se non sbaglio 9-10 partite, qualcosa del genere, magari può anche avere bisogno di riposare Conceição. Cosa ne sappiamo? Perché togliere Conceição come scelta tecnica al momento la vedo un po' dura. Però se Zegrova riesce ad essere affidabile anche dal primo minuto, perché no? Ecco perché ho detto che sgomita, che insomma sta bussando alla porta di Spalletti, ecco, lo diciamo virtualmente, come per dire: mister, guarda che hai visto quanto valgo, mi dai la possibilità di giocare, tutto virtuale quello che dico ovviamente, di giocare dal primo minuto, ti faccio vedere che anche dal primo minuto io posso rendere. E poi tra l'altro io insisto, secondo me il giocatore che crossa meglio di tutti, la Juventus non ha giocatori che crossino tanto bene, questo è. Quindi il messaggio a Spalletti lo sta lanciando, un avviso tra virgolette a Conceição lo sta dando, staremo a vedere alla fine cosa accadrà. Vai Fede.
2: Ciao seguenti, Simone da Roma.
0: Simone,
2: l'interesse del Barcellona per Cambiaso? Guarda, io lo impacchetto io, ci faccio pure un bel fiocchettino, proprio come si fa con i regali di Natale. Ci credo poco io, sinceramente, che una squadra così importante e ambiziosa sia interessata a Cambiaso, però se è così magari ci cascano, come si dice. Magari, cioè, io non dico che glielo do gratis, ma gli concedo pure un bello sconto, perché quello che io l'avevo già detto, è uno di quei giocatori che non vorrei più vedere con la maglia della Juventus. Che poi è pure bravo come giocatore tecnicamente, perché l'anno che stavamo, che abbiamo tenuto testa per metà stagione all'Inter e alla Coppa Italia, si è comportato pure bene, però poi si è proprio spento, ma proprio atteggiamento, no, non ci voglio più vedere. E niente, quanto a Zegrova, c'è un vecchio detto che dice che finché il ferro è caldo va battuto. ma questo non vale solo per Zegrova, vale

0: anche per Nico Gonzalez, per Ala Begovic, per Douglas Luiz che mi sta piacendo e niente. Poi
1: Grazie, grazie, abbiamo capito Simone, era un po' lungo il messaggio, vi prego di essere un po' più brevi perché abbiamo tanti messaggi e quindi vorrei che andassero tutti. È un po' cattivello, no? Sì, dire non lo voglio vedere più con la maglia della Juventus, secondo me è un ottimo calciatore, però se cambiasse e questo, secondo me sarebbe opportuno che andasse via, perché da quando è stato chiesto, anzi ha sfiorato il passaggio al Manchester City, che adesso è nei guai, tra l'altro per questioni giudiziarie, non si è ripreso più. Ora Spalletti forse lo proverà a mezz'ala, staremo a vedere. Ma ve l'ho accennato, ve l'ho annunciato prima, abbiamo collegato con noi, e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, l'avvocato Enrico Lubrano. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Eccoci, eccoci. Allora, amministrativista, ma esperto di diritto sportivo e di tantissime altre cose. Prima domanda. Qui stiamo aspettando, sembra quasi scontato però l'esito, il discorso relativo alla Federcalcio, il commissariamento o meno. Sembrerebbe scontato, a meno che c'è un a meno che.
2: Allora, direi niente affatto scontato. Io ci tengo a non esprimere un'opinione personale, neanche dal punto di vista professionale, però visto che lo chiedete, sono ovviamente disponibile a dare i riferimenti per consentire a tutti di poter valutare qual è la situazione. Il primo riferimento sono i presupposti del commissariamento. Una federazione può essere commissariata dal CONI per gravi irregolarità, gravi violazioni dell'ordinamento sportivo o per gravi irregolarità di gestione. Quindi già l'indicazione delle due alternative evidenzia due cose: che ci deve essere una pluralità di condotte, perché in entrambi i casi è al plurale, e in entrambi i casi c'è l'elemento della gravità. Questo è un primo presupposto. Il secondo presupposto è che, secondo l'orientamento di giurisprudenza in via generale, c'è un principio base che ormai si chiama ragionevolezza, non è codificato, ma la Corte Costituzionale lo ha codificato per diritto vivente, cioè con delle proprie sentenze nell'ambito dell'articolo 3 della Costituzione. Ragionevolezza vuol dire buon senso e richiama il principio di proporzionalità, che è il principio base anche dell'ordinamento europeo. E poi c'è un terzo principio da considerare, a mio modo di vedere, del cosiddetto soccorso istruttorio, cioè nell'ambito di qualsiasi procedura a evidenza pubblica, laddove un'impresa o un candidato non presenti un elemento necessario quale requisito, l'amministrazione è tenuta per il buon funzionamento della stessa a dargli soccorso istruttore, quindi a venirgli incontro e dire: guarda, nella tua domanda manca questo elemento, ti do una settimana di tempo per produrlo. Questo ovviamente nel caso in questione non è avvenuto. Quindi il mio pensiero non lo voglio esprimere. Ma io, insomma, questi sono i principi base sui quali dovrà ragionare la Giunta Nazionale del CONI e capire se ci sono veramente gravi violazioni dell'ordinamento sportivo o gravi irregolarità di gestione, cioè capire se queste sono situazioni plurime, e la risposta non sono io a doverla dare, se sono gravi. E la risposta non sono io a doverla dare, e poi ragionando secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e principio corollario di cosiddetta prevalenza della sostanza sulla forma, se abbia senso, per metterla in termini proprio
1: Sì.
2: ultrabattici, commissariare una federazione, quindi sostituire un commissario dall'alto a un presidente eletto dal basso, per una situazione formale che è una e grave, come queste sono le valutazioni da fare la Giunta Nazionale. Quindi io non mi esprimo, spero di aver dato i
1: Sì,
2: riferimenti
1: sì, sì.
2: giusti, semplici possibili perché ognuno possa capire qual è la situazione e fare le proprie valutazioni e quindi capire che è una valutazione tutt'altro che scontata.
1: Oh, okay.
2: Okay. Ultima considerazione, essendo tutt'altro che scontata dal punto di vista giuridico, c'è da considerare l'altra faccia della medaglia, cioè il rischio di decidere per un commissariamento che poi potrebbe essere oggetto di impugnazione per carenza dei presupposti e quindi andare soggetto commissariato a dire per me non c'è pluralità di condotte, per me non c'è gravità, per me non c'è ragionevolezza, proporzionalità e sosprevalenza della sostanza sulla forma.
1: Quindi insomma.
2: Quindi mi esprimo, ma spero di aver dato tutti.
1: Sì, no, io ho capito perfettamente tutto, ho capito tutto, chiarissimo. Invece passando al mondo Juve, ma non solo, perché insomma riguarderà tutta la giustizia sportiva. Recentemente c'è stata questa sentenza alla Corte di Giustizia Europea rispetto al ricorso di Andrea Agnelli. È vero o no che cambierà, che riscriverà proprio la storia della giustizia sportiva questa sentenza e come?
2: Allora, vado prima sui contenuti essenziali cercando di essere ultra basico e poi vediamo di rispondere alla domanda. Che cosa è successo? È successo che in Italia, sulla base dell'interpretazione di una norma che è l'articolo 2, lettera B della legge 280 del 2003 che riservava alla giustizia sportiva tutte le questioni disciplinari, la Corte Costituzionale, con un percorso logico che io non ho mai condiviso, si trovano su internet due miei contributi critici su queste due sentenze della Corte Costituzionale, 49 del 2011, 160 del 2019, ha creato un assioma. Quindi dice, secondo la Corte Costituzionale, esauriti i gradi di giustizia sportiva in materia disciplinare, che è il 90% del contenzioso sportivo, per qualsiasi questione si ha un'azione meramente risarcitoria, quindi tu non puoi chiedere più l'annullamento del provvedimento, squalifica, 5 anni, 3 anni, 10 punti penalizzazione, quello che è, ma solo il risarcimento dei danni per equivalente. Per me, soluzione molto criticabile dal punto di vista giuridico, non sto a spiegare perché sarebbe troppo tecnico, l'ho scritto e quindi si trova. Fatto sta che questa soluzione della Corte Costituzionale è stata oggetto di grandi discussioni. A un certo punto il TAR Lazio ha detto per me questa soluzione non è compatibile con i principi europei 6 e 13 CEDU 47 del trattato UE e l'ha rimessa alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia ha emanato la sentenza del 16 luglio 2026 formalmente dicendo che il sistema nazionale italiano va bene, cioè che è ragionevole il giudice amministrativo abbia una giurisdizione meramente risarcitoria, ma solo se verrà accertato che c'è un giudice, cioè un organismo giurisdizionale precostituito per legge all'interno della giustizia sportiva. Questo organismo dovrebbe essere il Collegio di Garanzia dello Sport. Quindi ha dato una risposta mezza, non completa. Ha detto per me il sistema è compatibile ma solo se il Collegio di Garanzia dello Sport è un giudice in senso tecnico. Questo è un qualche cosa che dovrà essere deciso dal TAR Lazio nel giudizio sollevato da Andrea Agnelli, che sarà probabilmente fissato a gennaio-febbraio 2027. 27. La mia opinione è che il TAR Lazio non potrà che dire il Collegio di Garanzia dello Sport non è un soggetto che ha natura giurisdizionale per due ragioni. Uno, perché i componenti sono tutti nominati dal CONI e quindi non sono stati non sono diventati componenti per aver superato un pubblico concorso, ma sulla base di una nomina. E il secondo elemento è che la Corte di Giustizia dice giudice precostituito per legge. Il Collegio di Garanzia non è precostituito per legge, cioè per una legge statale, fonte ordinaria dello Stato italiano, essendo previsto soltanto dallo statuto del CONI, che è stato approvato con un DPCM, cioè con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è un atto dello Stato, ma di fonte secondaria, non primaria, quindi non legge, ma regolamento. Quindi, per come la vedo io, il Tarlazio non potrà che dire: il Collegio di Garanzia non è un giudice precostituito per legge, non lo è oggi perché non è previsto da una legge, e non potrà esserlo domani perché ad oggi l'articolo 102,2 della Costituzione prevede il divieto di istituzioni di giudici speciali. Quindi non lo è oggi e non lo sarà domani. La ricaduta qual è? E allora, rivedendo la decisione della Corte di Giustizia 16 luglio 2026, il sistema italiano non è compatibile con quello, e quindi dovrà essere, esatto, e quindi dovrà essere riconosciuta al giudice amministrativo una giurisdizione piena, anche demolitoria, cioè il giudice amministrativo avrà il potere realisticamente, dopo questo passaggio al Tarlazio, di demolire, quindi annullare le sanzioni disciplinari.
1: Quindi diciamo
2: grande passo avanti, non ancora completato, per l'effettività della tutela giurisdizionale non era possibile. Questo sistema di azione dimezzata, che poi più che dimezzata era azzerata, perché nessuno aveva interesse a fare azioni meramente risarcitorie, e quindi alla conclusione di questo percorso realisticamente si realizzerà un percorso di giustizia sportiva piena, e anche al quale si aggiungerà un percorso di giustizia amministrativa a Tarlazio, Consiglio di Stato, piena anche in materia di sanzioni disciplinari sportive. Quindi, per fare un esempio, visto che parliamo della Juventus, sì, 3 anni fa sanzione di 10 punti della penalizzazione, conclusa alla Corte Federale d'Appello bis, impugnabile al Collegio di Garanzia, la Juventus non l'ha impugnata. Ma se l'avesse impugnata dopo il Collegio di Garanzia, avrebbe potuto chiedere al giudice amministrativo soltanto un risarcimento dei, esatto, danni per la mancata qualificazione in Coppa UEFA,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: è stato,
1: sì,
2: l'evento di quel
1: in Champions League, per la precisione, certo, con, quindi, la perdita di circa 80 milioni.
2: È un'ottantina di milioni. La Juventus non ha fatto questo percorso, un domani potrebbe chiedere l'annullamento e quindi anche la sospensione cautelare al TAR, il che vuol dire potenziale sospensione del provvedimento e restituzione dei 10 punti nell'immediato, sì, che vuol dire poter fare non solo avere un risarcimento, che è un interesse diciamo sussidiario, ma avere l'interesse principale della partecipazione alla competizione continentale o in altre situazioni.
1: Vabbè, certo.
2: 5 anni di squalifica, non solo il risarcimento, ma la possibilità di ottenere l'annullamento della squalifica.
1: Quindi la stessa cosa sarebbe potuta avvenire, o avverrebbe, nel caso in cui si ripresentasse cioè lo stesso discorso lo possiamo trasferire a Calciopoli. Quindi la famosa richiesta dello scudetto che poi la Juventus ha rinunciato, la retrocessione, giusto? Cioè, in buona sostanza, adesso il terzo e ultimo grado della giustizia sportiva è il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. E il TAR soltanto potrebbe, nel caso in cui desse ragione a chi è stato condannato, risarcire economicamente. Con questo nuovo passaggio, però, dovrà avvenire anche il TAR, seppur primo grado della giustizia ordinaria, mi corregga se sbaglio, può invece eventualmente togliere le pene inflitte dalla giustizia sportiva, giusto?
2: Esatto.
1: Ah, ok. Un altro aspetto, ma secondo lei, perché poi lì c'è un altro discorso sempre, questione plusvalenze. Io sto vedendo che tante società che comunque facevano le plusvalenze perché la Juventus non poteva farle da sole, ma perché la Juventus è stata condannata con quel famoso articolo 4, peraltro non erano punibili a quei tempi le plusvalenze, e le altre società nessuno è stata condannata, eppure la Juventus le faceva con queste società le plusvalenze.
2: Allora, il giudizio che ha portato ai 10 punti di penalizzazione la Juventus è un giudizio bis, cioè è un giudizio di revisione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'era stato già un precedente giudizio sul tema plusvalenze che aveva riguardato non solo la Juventus, ma altre 7-8 società, esatto, di Serie A, che si era concluso con il proscioglimento di tutte queste società, compresa la Juventus, perché il giudice Corte Federale di Appello, se non sbaglio 23 maggio 2022, disse non ci sono gli elementi per valutare il giocatore, perché la normativa federale non prevede dei criteri oggettivi di valutazione del giocatore. Quindi noi non siamo in grado di dire se queste plusvalenze fossero effettivamente fittizie. E questo ha chiuso un primo capitolo, favorevole per tutti. La questione della Juventus è tornata soltanto perché la Procura della Repubblica ha inviato alla Procura federale, dopo tutto questo, un nuovo fascicolo, per dare una misura, di 14.000 pagine, dicendo: guarda che sulla Juventus c'è tutta quest'altra situazione. Solo sulla Juventus io trovo, questo diceva la Procura della Repubblica, questo è quello che ha portato in giudizio la Procura federale come revisione del precedente, quindi direttamente in Corte federale di appello, sì. La Procura federale ha detto: io adesso faccio una nuova accusa solo nei confronti della Juventus, perché sulla base di queste 14.000 pagine io solo sulla Juventus ravviso una condotta preordinata e strutturata, quindi non su una situazione ma su un numero strutturato,
1: il famoso sistema di cui parlavano.
2: Esatto. Per questa ragione la Juventus è stata sottoposta a un giudizio di revisione che si è concluso inizialmente con 15 punti.
1: Sì, me lo ricordo, sì, l'ho seguita. Sì, sì.
2: Corte federale di appello, impugnato il collegio di garanzia. Il collegio di garanzia ha detto: confermo tutto tranne una parte, cioè la responsabilità dei consiglieri di amministrazione, che non è provata. Ha rinviato allora la Corte federale di appello per valutare questo elemento. La Corte federale di appello ha detto: effettivamente non c'erano elementi di prova sulla responsabilità dei consiglieri di amministrazione, restano gli elementi di prova sui quattro legali rappresentanti, e quindi non è invece la questione si è chiusa.
1: Sì, sì, esattamente. Volevo fare un'altra domanda e poi questa domanda, un'altra e poi ci salutiamo. Rispetto al discorso sempre di questa possibile rivoluzione, la chiamiamo così, che potrebbe avvenire, non le sembra che attualmente c'è una contraddizione in termini, se non un paradosso, il fatto che un imputato che ha come contro che ha, diciamo, come avversario in sede giudiziaria una federazione, in questo caso la Federcalcio con Andrea Agnelli, che venga giudicato da giudici nominati dal presidente federale, questo è un altro aspetto che andrebbe, no, modificato, perché per definizione servono giudici terzi o no? Cioè,
2: guardi, allora il mio pensiero è in totale adesione con quello che ha detto. Il mio pensiero è che è impensabile nel 2026, in un sistema nel quale si muovono interessi non solo sportivi ma anche finanziari rilevanti, avere una giustizia federale tutta di nomina federazioni, una giustizia CONI tutta di nomina CONI, che lavora su nomina e praticamente però a titolo di... Per me è anacronistico.
1: Esatto, l'ultimo
2: pure irragionevole e sproporzionato.
1: Sì, sì, speriamo che cambi anche questo aspetto. L'ultimissima, sta leggendo ovviamente di quello che sta accadendo al Manchester City. Oggi c'è stata un'ulteriore nota dell'inchiesta da parte di chi sta facendo l'inchiesta per la Premier League, addirittura rispetto a tutti i 115 capi di imputazione colpevole su tutte 115, ovviamente il City ha detto non è vero, eccetera. Secco, così, e poi ci salutiamo. Che cosa si aspetta? Che possa accadere qualcosa al City?
2: Ci possiamo aspettare di tutto, però non ho proprio elementi di valutazione se non le informazioni mediatiche, quindi non posso fare ragionamenti o manifestare opinioni su situazioni che non conosco, se non praticamente per sentito dire.
1: Ma certo. Dispiace certo. No, vabbè, pensavo un pezzo così.
2: Sempre che puoi rispondere qualche cosa di sensato laddove conosci bene le cose.
1: Certo.
2: Se non le conosci bene, non ha senso.
1: Grazie mille, avvocato, e buon lavoro, grazie.
2: Grazie a lei.
1: Grazie e buona serata. Allora, siamo giunti al break, caro Federossi, a tra poco.
3: fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giorno dopo il successo in Turchia, il presidente della FGC Malagò sorride alla prova degli azzurri. Questo è il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel. Sul dossier stadi per Euro 2032 Malagò è chiaro: non sono pronti eccetto uno. Invece lo stadio della Roma starà nel dossier. Infine, sugli episodi di violenza contro gli arbitri, il presidente FGC ha ricordato come la tutela di chi garantisce il rispetto delle regole deve essere una priorità di sistema. Doppio stop per l'Udinese, impegnato con la nazionale italiana. Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3-4 settimane. Idrissa Gueye è a segno con i bianconeri nell'amichevole contro il Pogon. Ha invece riportato una distorsione alla caviglia nella stessa partita e verrà valutato settimanalmente. Oltre alla trasferta di Torino in programma il 12 ottobre, Zaniolo dovrebbe saltare anche la sfida contro il Lecce e provare a tornare contro il Milan domenica 25 ottobre. Dal ritiro del Portogallo arrivano notizie confortanti per quel che riguarda le condizioni di Conceição. Alla Juventus infatti era già suonato l'allarme per la sostituzione dell'attaccante in occasione della sfida di Nations League tra la nazionale portoghese e la Norvegia. Gli esami svolti dal classe 2002 hanno escluso lesioni. Il problema alla coscia è dovuto ad una semplice contusione. Grande paura anche a Milanello quando durante l'allenamento mattutino si è fermato Salamakers per un infortunio alla caviglia destra. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni e il recupero verrà valutato giorno per giorno. Dopo la sosta il Milan tornerà in campo contro il Sassuolo. Ora è ufficiale, il Parma è pronto a ripartire con Alberto Gilardino dopo la risoluzione consensuale con questa. Il club gialloblu ha individuato nell'ex attaccante l'uomo giusto per guidare la prima squadra. Il campione del mondo con la nazionale nel 2006 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva, con un'opzione in favore del club per due ulteriori stagioni. Ciclismo: nonostante la mancata partecipazione al mondiale dopo la caduta alla Vuelta, Tadej Pogacar resta saldamente in testa al ranking UCI 2026, che premia i migliori corridori dell'anno. Lo sloveno precede di oltre 3.000 punti il suo più grande rivale, il belga Evenepoel. Del Toro sul podio virtuale, il giovane francese Sayeq Sass in top 5 con Vingegaard. Grande scalata per McNulty, primo corridore americano a conquistare il mondiale 33 anni dopo Lance Armstrong. Christian Scaroni è il primo degli italiani, più indietro Ganna e Milan. Intanto Mauro Gianetti spegne sul nascere le voci che volevano Tadej Pogacar in corsa all'Europeo di domenica 4 ottobre nella sua Lubiana, un mese dopo il terribile incidente alla Vuelta. La voglia ce l'avrebbe avuta, ma bisogna fare i conti con la realtà dei fatti. Non è possibile, non si possono forzare i tempi, è troppo rischioso. La salute viene prima di tutto, ha detto il team manager della Emirates. Tennis: l'ex numero uno colpisce ancora. Medvedev ha vinto il derby russo contro Rublev nella finale dell'ATP 250 di Hangzhou in Cina. Una vittoria netta raggiunta con il punteggio di 7-5-6-4. Per il campione degli US Open 2021 si tratta del 24esimo titolo in carriera. Un successo che consolida l'ottava posizione nella race per Torino e la sesta nel ranking e che lascia Rublev a un centinaio di punti dal ritorno in top 20. È tutto, buon proseguimento di serata.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, vediamo se Federico Rossi ha studiato. Cosa ha detto l'avvocato? Che no, non vi dico la risposta di Federico Rossi. Cambierà la giustizia sportiva? Beh sì, oggettivamente sì, però c'è da fare un passaggio, da quello che ho capito. L'unica cosa importante è che, anzi due cose: i giudici federali non potranno più giudicare appunto la controparte della Federcalcio, della federazione, vale per tutte le federazioni. E dopodiché si presume che il TAR del Lazio, che è il primo grado della giustizia ordinaria, invece possa, perché a questo si arriverà, possa invece non solo risarcire l'imputato, o meglio condannato in quel caso dal punto di vista economico, ma può anche togliergli le penalizzazioni di natura sportiva. Ecco, questa è un po' la sintesi. Vai Fede.
1: Caro Quint, buonasera, Francesco da Cosenza. Velocemente, dato che c'è il mio amatissimo Di Livio, voglio ricordargli un gol che ci fece a Cosenza, perché io ero tifoso anche del Cosenza, quando giocava vestiva la maglia del Padova, di un grande Padova in Serie B, e loro vinsero, passarono, grande scontro diretto, grande prestazione, grande gol di Di Livio. Detto questo, quindi puoi chiedere a Di Livio, posso chiedergli anche io, se c'è un giocatore per qualità tecniche e vocazioni tattiche accostabile a lui. Io penso a Cambiaso, che comunque ha due piedi e che se avesse voglia potrebbe essere un grandissimo jolly, non solo difensivo, ma anche di centrocampo. Ok? Benissimo, io vi aspetto. Vi ascolto.
0: Allora Francesco, grazie. Peccato che insomma Di Livio non ci sia più, perché poi abbiamo avuto anche l'avvocato. Io la prossima volta glielo chiederò, però su Cambiaso, sai Francesco, non lo so, è pure vero che Cambiaso dovrà dirci cosa vuole fare da grande: l'esterno, la mezzala, l'esterno basso, poi dipende anche dagli allenatori, però soprattutto cosa vuole fare da grande, cioè vuoi restare nella Juventus, vuoi essere il giocatore che è tornato dal Bologna, perché secondo me Cambiaso è uno bravo, però ho l'impressione che sia disconnesso dal contesto della gara, già per questo non può essere accostabile al Di Livio, che era sul pezzo sempre comunque a prescindere, cioè Di Livio era più la classica ala, anche se qualche volta si accentrava, ci mancherebbe, però in un altro calcio, ecco, Di Livio il classico 7, diciamo così, ma nemmeno, perché il 7 alcune volte era un po' più ala, vabbè, il classico esterno, uno dei primi esterni moderni, che però faceva tante altre cose, e invece Cambiaso non si capisce bene, io non lo so, non riuscirei ad accostarli, ma nemmeno con Sesau per esempio, ma nemmeno Zegrova per esempio, erano proprio tipologie di esterni diversi. Vai Fede.
2: Se la FIGC viene commissariata,
0: sì,
2: in teoria Malagò potrebbe iscriversi in qualunque sport e venire rieletto comunque lui, Claudio.
0: Grazie, guarda Claudio, ti dico questo, è chiaro che Malagò può ricandidarsi, si tessere eccetera, però capisci che poi già se adesso la Federcalcio, come sembra, verrà commissariata, sarà l'ennesima brutta figura. Se poi viene commissariata e si ripresenta Malagò, che potrebbe anche essere un'opzione, o addirittura avrebbe dovuto fare il commissario prima ancora delle elezioni, la vedo un po' dura anche dal punto di vista, se vogliamo, personale. Non è il massimo che tu vieni eletto con il 70%, 68, qualcosa per cento, e dopodiché ti commissariano, perché guardate, vi dico ancora di più, mi parlano degli attriti tra Malagò e alcuni dirigenti federali, perché Malagò giustamente avrebbe detto: scusate, ma che non lo sapevate che serviva essere tesserati? E tra questi c'è Biglione, mi hanno detto, però forse potrebbe saltare qualcun altro, e gli hanno detto: sì, non lo sapevamo, però anche lei che era presidente, anche tu che sei che eri presidente del CONI, dovresti saperlo. Quindi è stato fatto un errore grave. Ora l'avvocato, giustamente, perché lui è avvocato, ha spiegato tecnicamente, io ho capito benissimo quello che ha detto, vi spiego perché non è scontato, ha detto, perché comunque la ragionevolezza ti fa dire: ma veramente per questa cosa vale la pena commissariare una Federcalcio, ma quanto pesa, quanto è grave, è veramente un grave, non reato, è una grave mancanza. E quindi lui dice che ci potrebbero essere i presupposti per salvare, tra virgolette, Malagò, e quindi scongiurare di fatto il commissariamento. Però vediamo intanto anche i pareri di questi quattro giudici ai quali si è rivolto il CONI, quattro pareri di giudici importanti, di giuristi importanti, cosa diranno. Però mi pare di aver capito che almeno un paio già abbiano detto niente, la condizione era che serviva essere tesserati. Ora, come siamo in Italia, può succedere di tutto. Aspettiamo dopo la Nations League la giunta del CONI che deciderà. Sono 16 membri, ma voteranno in 14, perché due membri sono Malagò, che ovviamente non può votare su se stesso, e la Bianchedi, che sempre su decisione di Malagò è un altro componente della giunta del CONI, ma allo stesso tempo è stata nominata in Federcalcio e quindi è incompatibile. Voteranno 14 e prenderanno una decisione che però verrà proposta al Consiglio Nazionale del CONI, che quindi è il Parlamento, cioè il governo dello sport, cioè la giunta del CONI deciderà di dire al Parlamento: noi abbiamo deciso che deve essere commissariata, e poi si voterà. E nel Consiglio Nazionale del CONI ci sono tutte le federazioni, praticamente il Parlamento dello sport, e quindi staremo a vedere. Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, Luigi da Germania.
0: Ciao.
3: Per quanto riguarda Malagò, è un grosso dilemma, anche perché lui, per scusarsi del fatto che non era ancora iscritto, ha detto che non c'era niente di strano, perché anche Gravina non era iscritto. Cioè, questa qui è un'abitudine che loro hanno, fare quello che cavolo gli fa piacere a loro, perché intanto nessuno li discute, perché è veramente questo il problema. Non è che loro facciano quello che vogliono, è il fatto che noi gli permettiamo di farlo. Guarda che assurdo, perché se Malagò non fosse, diciamo, un problema un po' grosso per tutti loro, probabilmente non si sarebbe neanche sentito di questo fatto qua. Nessuno ne avrebbe parlato e sarebbe andato avanti così, sapendo che non poteva iscriversi. Ma è assurdo, come fanno a non sapere prima se una persona può oppure non può? Ma uno senza gamba, voglio dire, cosa cavolo lo iscrivi a giocare a pallone se non può camminare?
0: Grazie Luigi, effettivamente è un po' strano, mi sembra un errore troppo grave. Quindi tu sostanzialmente, da quello che dici, hai sospetto che qualcuno lo abbia fatto apposta per far cadere Malagò e per far commissariare la Federcalcio. Io questo non lo voglio pensare, altrimenti ragazzi, ma altro che quarto mondiale fallito, quinto mondiale, altro che cambiamento, rivoluzione del calcio italiano. Spero di no, ecco, cosa devo dirti? Però certo è grave, perché una delle cose basilari è essere tesserato per poi essere candidabile e per poi essere ovviamente eleggibile. Allora, stanno uscendo un po' di cose, no? Che sono venute fuori rispetto al consiglio di amministrazione della Juventus che si è tenuto oggi. Pensate che la Juventus ha speso quasi 240 milioni in due stagioni sul fronte del mercato. Più o meno lo sapevamo, ma volevo ricordarvelo, e che sono dei dati che sono usciti appunto dal bilancio, che, lo ricordiamo, oggi è stato approvato dal Consiglio, dal CDA, però dovrà essere sottoposto poi all'Assemblea degli azionisti, che ci sarà il 3 novembre, fissata il 3 novembre. C'è stata una perdita, si è registrata una perdita di 66 milioni, ci si aspettava più o meno tra 54, 55, 60, un po' di più. Ragazzi, vedete che poi i soldi che sono mancati dalla Champions League peseranno molto, e la Exor ha deciso una ricapitalizzazione sostanzialmente immediata di 60 milioni. Vai Fede.
4: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi.
0: Enrico,
4: permettimi così simpaticamente di dissentire.
0: Ma ci mancherebbe.
4: Su quanto detto dal grande Angelo Di Livio per il discorso di Del Piero presidente.
0: Vai, vai.
4: Perché se Del Piero dovesse fare il presidente solo a livello di immagine,
0: non lo farà mai.
4: Che dubito accetterebbe. Allora, ok, andrebbe benissimo. Ma se Del Piero dovesse fare il presidente che decide, secondo me non ha le competenze per farlo, perché lui ha smesso di giocare nel 2012 e però da allora più che fare il commentatore televisivo non l'ha fatto, quindi non so quali competenze possa aver acquisito in questi anni. Questo è il mio modestissimo parere. Cioè, forza Juve.
0: Guarda Enrico, io la penso sostanzialmente come te, perché Del Piero, da quello che abbiamo percepito tutti, tornerebbe volentieri di corsa, ma non a fare solo un dirigente di rappresentanza, in quel caso eventualmente presidente, però si parla, ripeto, di Allegra Elkan, e quindi Allegra Elkan, quindi forse sarà lei, non lo sappiamo, però l'ho detto anche oggi in Rai, non è scontato, perché ti piacerebbe Del Piero presidente? Sì, perché rappresenta la Juve, perché è un simbolo, però attenzione, perché non è scontato che un fuoriclasse, ora Di Livio è anche amico di Del Piero, quindi non è scontato che un fuoriclasse da calciatore sia anche un ottimo dirigente, anche perché non l'ha mai fatto il dirigente Del Piero, quindi però per carità, potrebbe anche che sia in grado, perché è uno molto intelligente, molto, staremo a vedere. Il fatto che non l'abbiano ancora richiamato mi fa pensare, no? Su questo Enrico non c'è dubbio, però sono d'accordo con il tuo discorso. Vai Fede.
5: Buonasera, Quintiliano Massimo da Casteldefels. Volevo commentare un momento il tipo di arbitraggio, questo di lasciare giocare di più un po', diciamo, all'inglese. Primo, è bellissimo per la fluidità. E poi perché sinceramente è molto ridicolo che un atleta di 1,80 m, 98 kg, peso forma eccezionale, appena lo tocchi rotola. Allora quelli del football americano o della pallacanestro cosa dovrebbero fare? Dovrebbero portarli via tutti in barella. Invece così si interrompe meno. Io metterei anche il VAR sulle simulazioni, che se ti dà un calcetto sul piede e ti metti le mani in faccia e sta fuori 3 giorni, così impari. Ciao, forza Juve.
0: Grazie, sì, questo è un discorso, guardate, deve esserci sempre una sorta di limite, diciamo così, no? Ora, secondo me, questa linea che lui dice, non chiamate la linea orsato, io la approvo, purché ci sia uniformità. L'anno scorso non potevo, ve l'ho detto mille volte, i campionati sta decidendo il VAR, e non è possibile, e gli arbitri parecchi, o per, tra virgolette, timore di sbagliare, o per scarsa personalità, si rivolgevano sempre al VAR, sempre al VAR, anche quando magari erano convinti di un'azione, di una decisione, si rivolgevano al VAR. Se tu sei convinto, io non mi ricordo una sola volta, forse una, ma non credo, che l'arbitro abbia preso una decisione su un episodio, sia stato richiamato dal VAR, e anche se aveva palesemente ragione, ed è successo spesso che l'occhio umano dell'arbitro avesse ragione, ha cambiato decisione perché il VAR gli ha detto che aveva sbagliato sostanzialmente a fischiare o a non fischiare a seconda dei casi. E invece è meglio che diriga l'arbitro. Detto questo, però, se ci sono degli episodi da VAR, vanno ovviamente, il VAR deve richiamare, però alcuni rigorini, alcuni falli di mano che non si capisce, è giusto che magari si vada avanti e si continua a giocare, altrimenti non si giocava mai l'anno scorso, ma soprattutto non era possibile che il VAR decidesse, era una cosa proprio anticalcio che decidesse. Però hai ragione sul discorso, se uno è troppo alto lo tocchi, in realtà sulle simulazioni, perché tu parlavi sostanzialmente di simulazione, già esiste una norma rispetto alla quale la simulazione va punita, e invece spesso simulano palesemente i calciatori e non viene presa nessuna decisione. Capisci che c'è sempre una mancanza di equilibrio tra una cosa e l'altra. Vai Fede. Ah no, ok, scusami, stiamo per chiudere, infatti sono finiti i messaggi. Allora Luca scrive: ciao Quinti, la stampa dà una ricapitalizzazione di 2,50, cosa ne pensi? Sì, l'ho detto anche prima, però non 2,50, diciamo subito, immediatamente 60, per un totale di 2,50, non specifica, se non sbaglio. Ora l'ho letto mentre sono in diretta, quindi rileggerò giustamente tutte le cose con calma che sono scaturite dall'approvazione del bilancio. Sì, l'ho letto, l'ho detto anche prima, 2,50 ma non so in quanto tempo. Sicuramente subito 60. Se ricapitalizza di 2,50 e tra l'altro si legge in un virgolettato e quindi presumo sia un estratto di quello che della risultanza del bilancio che la Juventus per il discorso dei conti, ma riparla molto di competitività, quindi l'auspicio è questo, perché finora io sono d'accordo, perché purtroppo diversamente non si può fare in questa fase. L'importante però è che i soldi vengano spesi meglio, anzi vengano spesi bene rispetto a quanto non è stato fatto nelle due gestioni Giuntoli, Comolli. Soprattutto mi viene da dire su quest'ultima, che è stata fallimentare, cioè Comolli è stato un errore proprio, è come se tu ti sposi con una persona e non c'entri nulla e dopo due mesi divorzi perché diceva non c'entriamo proprio niente marito e moglie, è lo stesso discorso, e quindi lì è stato consigliato male Elkan rispetto a Comolli. Quindi ok ricapitalizzazione, però è chiaro che basta errori sul fronte soprattutto del mercato, perché come vi ho detto prima, ve l'ho letto nella relazione post approvazione bilancio, c'è anche scritto che negli ultimi due anni, ma lo sapevamo, bastava fare i conti, l'abbiamo detto spesso, sono stati spesi 240 milioni sul fronte del mercato, i 44 di Openda, i 18 di, mi vengono in mente i 12,5, ma in quel caso non per cartellino ma per le commissioni alla firma su De Vid, che si è rivelato purtroppo per la Juventus un flop. Openda purtroppo per la Juventus un flop. Poi Zegrova adesso si sta riprendendo, però comunque sono stati spesi 18 milioni per Zegrova. Gestione Giuntoli lo sappiamo benissimo, 61 milioni per Koopmeiners, è l'unico che finora non si è risvegliato dal torpore. Erano stati spesi 51 per Dugas Lussi, che è stato ceduto, ora è tornato, però dopo un anno e mezzo sta dando segnali di vita. Lo stesso Nico Gonzalez, che forse però dei tre aveva fatto qualcosina, ma solo dopo essere tornato dall'Atletico Madrid. Cioè sono stati spesi tanti soldi e spesso in maniera errata. Il fatto che non si trovi il modo di legare Del Piero alla società Juve mi fa pensare che ancora non sia arrivato il momento di voltare pagina. Forse c'è ancora qualche anno di mediocrità da sopportare prima di vedere un nuovo ciclo vincente. Andrea da Casarano. Però Andrea, secondo me non c'entra nulla, diciamo così, il mancato approdo, ritorno in questo caso di Del Piero, in questo caso ovviamente la dirigenza, rispetto a anni di mediocrità eccetera eccetera. Io invece sono convinto che non si trovi, non so se sia stato mai chiesto a Del Piero. Innanzitutto lui negli ultimi tempi ha fatto capire, secondo me quando ha fatto il compleanno dei 50, ha compiuto 50 anni, l'intervista a Sky più di qualche volta ha fatto capire che vuole tornare, parlava in generale dei fuoriclasse che dovrebbero essere chiamati in società, sembrava quasi autobiografica quella dichiarazione. Però ripeto, Del Piero se viene chiamato come dirigente certamente non gli possono far fare lo Zanetti. Zanetti all'Inter è da una vita vicepresidente, ma non fa nulla, o meglio, si occupa delle scuole calcio dei ragazzini in Italia, dell'Inter, in Italia, all'estero, però poi non decide nulla, e secondo me Del Piero eventualmente un ruolo così non lo accetterebbe. Io credo questo, però magari poi si parleranno, decideranno. Del Piero, cioè, se dovesse tornare alla Juventus come dirigente, ovviamente vorrebbe un ruolo decisionale. Io la vedo così. Fede, siamo giunti al break. No, sto scherzando. Siamo giunti alla fine. Grazie Fede Rossi, grazie a tutti voi. Domani 19:21, fuori di Juve.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.

0: Buonasera a tutti e bentrovati a un'altra edizione del TMV News con un'Italia che vince e convince sul campo della Turchia, inevitabilmente il tema principale della trasmissione di oggi. 4-1 della nazionale di Mancini a quella di Montella, quindi vittoria per gli azzurri dopo la sconfitta alla prima giornata di Nations League e tanti ragazzi che sono stati messi dentro e cominciano a convincere anche la critica. Ne parleremo in lungo e in largo e poi daremo spazio alle panchine di Serie A che sono in bilico e che diciamo sono attese da risultati al rientro del campionato. Mi riferisco soprattutto a quelle del Genoa e del Venezia e al Parma che ha cambiato in queste ore. Cominciamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Antonio Sabato, ex centrocampista dell'Inter e del Torino, che è in diretta con noi. Antonio, buonasera e benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: E allora ripartiamo da un'Italia che ha convinto a Bursa ieri sera, dopo il KO con il Belgio non ci si aspettava probabilmente un'Italia che non solo ha vinto ma appunto ha anche convinto, si è vista una nazionale che a detta di tutti ha mostrato anche meccanismi che sembravano abbastanza oliati, giocate a memoria di prima. Ti chiedo Antonio se sei d'accordo con questo giudizio e se l'Italia vista in campo in Turchia, oltre ad aver vinto, ha anche insomma, fatto bene da tutti i punti di vista?
1: No, sì, la squadra veramente ha fatto benissimo, soprattutto la prima parte della partita, il primo tempo, veramente è stato un primo tempo eccezionale che non vedevamo da tanto tempo. Ma la cosa che mi è più piaciuta, diciamo, è l'intensità e la voglia dei ragazzi di dimostrare di meritare questa maglia, soprattutto da chi è stato più, diciamo, criticato, tipo Bastoni, tipo Tonali, diciamo sono stati un po' la guida di quasi tutta la squadra, perché avevamo anche giocatori, diciamo, non dico esordienti, ma giocatori che da un po' di tempo non comparivano con la maglia azzurra. Quindi mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, diciamo, quelli dei cosiddetti senatori, che hanno poi alla fine condotto anche gli altri ragazzi a una prestazione molto positiva.
0: Antonio, da ex centrocampista, pensi che Mancini abbia trovato la quadra per quanto riguarda perlomeno l'assetto dei titolari? Perché mancava Barella, che comunque rimane una colonna di questa nazionale, però Fagioli, palleggiatore, Tonali, altro intoccabile, e Frattesi hanno fatto molto bene in mezzo al campo. Tonali nelle vecchie vesti del regista, Fagioli viceversa nelle vecchie vesti della mezzala. Alla Fiorentina da un anno a questa parte fa il playmaker. Che ne pensi della mediana?
1: Ma la mediana è una buona mediana, nel senso che diciamo il test più probante comunque è contro la Francia, però ripeto, secondo me molte volte quando giochi con la nazionale è importante far giocare i giocatori che in questo momento sono più in forma, perché alla fine ci sono giocatori che magari in questo momento non sono in condizioni, anche se hanno un nome, molte volte è meglio farli riposare e far giocare magari chi in questo momento sta bene fisicamente e dà più stimoli. Ecco, ieri sera Miliana veramente ha fatto veramente bene, ma quasi tutta la squadra ha fatto bene. Anche Esposito, sì, tutti e due i fratelli, ha fatto bene Raspadori, che era un po' che non vedevo giocare, cioè ha fatto bene quasi tutta la squadra, però diciamo la parte centrale, il centrocampo è, diciamo, il motore della squadra, veramente non c'è praticamente un giocatore che è andato al di sotto della piena sufficienza.
0: Antonio, per quanto riguarda la lista stilata da Mancini in queste prime convocazioni dal suo ritorno sulla panchina azzurra, si evince che il CT ha messo dentro tanti ragazzi giovani e anche tanti possibili naturalizzati, perché vedi Doumbia, vedi Zoma, sono tutti ragazzi che potrebbero giocare anche per altre nazionali e che il CT ha tirato dentro per, tra virgolette, blindarli, se così si può dire. Ecco, pensi che Mancini abbia impostato un tipo di lavoro volto ad aprire un ciclo che apra le porte della nazionale anche a ragazzi che ad oggi sono, non dico sconosciuti, ma comunque non ancora sotto le luci della ribalta?
1: Ma fanno quasi tutte le nazionali, fanno così, alla fine hanno dei giocatori con un doppio passaporto. Abbiamo avuto anche in passato, ci ricordiamo, Camoranesi, qualche altro giocatore, quindi alla fine non sono novità. In questo momento abbiamo bisogno di avere un numero maggiore di giocatori selezionabili per la nazionale. E giustamente uno ci si guarda intorno, si cerca anche in altri paesi dove ci sono giocatori con il doppio passaporto. L'unica cosa che sinceramente non condivido è forse il ragazzino quello Zuma che alla fine gioca in Serie B in Germania, va bene, c'è una convocazione, però penso che non parlo di Doumbia. Doumbia ha giocato da noi, ha giocato a Venezia, ha fatto anche bene, gioca allo Sporting, una grande squadra, però insomma. Come Zuma, magari qualche giocatore ne abbiamo anche qui da noi, quindi voglio dire, vabbè, ma al limite lo convochi per vederlo come si comporta, ecco. Però ripeto, ci sta. In questo momento abbiamo bisogno di avere una rosa ampia e di conseguenza, se non li troviamo in Italia, cerchiamo anche qualcuno all'estero con altre caratteristiche, ecco. Succede anche, lo vedo anche a livello giovanile, io vedo i giovani, e anche i nazionali italiani a livello giovanile ci sono tantissimi ragazzi che giocano all'estero, quindi non è una novità questa, è un'esigenza in questo momento.
0: Sì, come il puntare appunto sui naturalizzati, sul discorso che facevamo ora, per esempio, si potrebbe citare Tresoldi che la nazionale sta cercando di portare a giocare con l'Italia. Non lo so, Antonio, probabilmente fa anche capire, purtroppo, come lato negativo, la pochezza che abbiamo in questo momento rispetto a prima, non nel voler cercare sempre l'oriundo da naturalizzare prima degli altri, come è successo con
1: Certo.
0: Retegui nel primo Mancini nazionale.
1: Sì. No, hai ragione Ludovico, il problema è che non abbiamo, abbiamo pochi giocatori, le squadre italiane sono zeppe di giocatori stranieri e quindi chi seleziona fa fatica a trovare un numero sufficiente di giocatori dove poi attingere una rosa, diciamo, competitiva. Quindi ci sta, voglio dire, si cerca ovunque. E si spera di trovare veramente anche un talento, non solo giocatori normali, ecco.
0: No,
1: Perché per i
0: indubbiamente.
1: giocatori normali abbiamo. I giocatori normali abbiamo anche qui da noi.
0: Certo, Antonio. Infatti, l'augurio è che Mancini possa aprire un secondo ciclo sulla panchina dell'Italia, ovviamente vincente come lo è stato il primo, perché non va dimenticato l'Europeo vinto nel 2021, ma
1: Certo.
0: comunque un ciclo divertente che possa riscattare i tre fallimenti mondiali degli ultimi 8 anni. A tal proposito ti chiedo, ora non è più attuale come tema perché è già passato qualche mese, ma ti convince il progetto rimesso in piedi da Malagò con Ranieri a capo come direttore tecnico e Mancini come CT? Cioè ci sono anche viste queste due partite le basi per vedere un'Italia nel futuro sicuramente migliore di quella degli ultimi anni?
1: Beh, dipende sempre, Ludovico, dai giocatori che hai a disposizione, se abbiamo una buona rosa e d'altronde. Dobbiamo anche capire che l'allenatore nazionale deve essere un selezionatore, non possiamo mettere un allenatore, diciamo, che vive 7 giorni sul campo, perché alla fine lo sai benissimo, il tempo che ha a disposizione nazionale è breve, quindi non c'è la possibilità di convocare per fare degli stage, perché il campionato di Serie A è molto più importante, e quindi alla fine ti serve un selezionatore, allenatori tipo Gasperini, che sono in auge, o tipo posso farti dei nomi così, Fabres così, non puoi metterli perché non hanno a disposizione tutta la settimana la squadra, di conseguenza ti serve un selezionatore. In questo momento, come selezionatore, mi sembra che Mancini, al di là dei problemi che abbiamo avuto in passato,

0: e lo critichiamo, alla fine quel giovane praticamente non verrà più messo in campo, ecco.
1: Sono
0: Dobbiamo
1: d'accordo.
0: essere un gruppo unito. Allora,
1: Sono d'accordo, Antonio.
0: se lavoriamo insieme, sicuramente i risultati li otteniamo. Se invece vogliamo fare la guerra, alla fine non li otteniamo.
1: Ed è un po' quello che ha pagato l'Italia tante volte in questi anni, ma in generale nella sua storia. Infatti, penso che chiunque possa essere d'accordo con questo discorso. Antonio, chiudo con un'ultima domanda più generale. Che cosa ti aspetti, visto che Italia-Belgio è stata una cosa, Turchia-Italia è stata un'altra cosa, Francia-Italia è il banco di prova più grande. Che cosa ti aspetti?
0: Cosa mi aspetto? Però ultimamente in Francia abbiamo sempre fatto delle buone partite. Mi ricordo anche qualche anno fa, no? Vincemmo anche, no?
1: Sì.
0: Non lo so, adesso vediamo chi metterà in campo, perché alla fine molti ragazzi sono rimasti a Coverciano per recuperare, però secondo me questa vittoria dà entusiasmo e dà, diciamo, anche consapevolezza che non siamo così proprio scarsi come ci dipingono. Ecco, quindi alla fine anche quelli che hanno riposato avranno un motivo in più per dimostrare a Mancini che anche loro possono essere utili alla causa, anche perché alla fine dice: siamo rimasti qua, loro sono andati là, hanno vinto 4-1, cioè vogliamo dimostrare anche noi che possiamo fare di questo gruppo, di aiutare la nazionale a portare i livelli che ci competono, ecco.
1: Antonio, grazie mille, buona serata e alla prossima!
0: Grazie Ludovico, buona serata a voi.
1: E continuiamo quindi a parlare di nazionale, poi ci spostiamo sulle panchine di Serie A con un altro ex centrocampista, Cagliari, Venezia, Fiorentina tra le altre. Sto parlando di Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, ben trovato.
2: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
1: Siamo reduci da un'Italia che ha vinto e convinto in Turchia a Bursa, riscattandosi dopo il brutto KO col Belgio in Nations League. Tra le stelle, se così si possono definire, che hanno brillato in Turchia c'è stata quella di Michael Kayode, che al debutto con la nazionale maggiore è andato anche in gol. Kayode, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, ne hai già parlato tante volte in passato anche in altre interviste. La Fiorentina l'ha ceduto un anno e mezzo fa al Brentford per 18 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita. Oggi è il giovane più chiacchierato di questa nazionale. Ti chiedo, da uno come te che ha seguito anche per il legame del tuo passato la Fiorentina spesso in questi anni, la Fiorentina se n'è disfatta un po' troppo presto di uno come Kayode? Hai seguito il tuo percorso? Pensavi che potesse raggiungere comunque questi livelli?
2: Beh, diciamo che il momento storico quando la Fiorentina ha ceduto Kayode ovviamente non era così come adesso. Le potenzialità c'erano, ovviamente andando in Premier League col Brentford, anche quando è arrivato, se non ricordo male, i primi tempi non giocava. E poi pian pianino ha trovato continuità, il rendimento è stato sempre alto e adesso si è in nazionale ha fatto vedere le sue qualità. Ovviamente merito suo, merito della sua crescita, perché tante caratteristiche buone le aveva già, però sai, quando cominci a giocare con continuità, sviluppi la personalità, l'autostima e oggi evidentemente anche quello che abbiamo visto ieri soprattutto è un ottimo profilo, perché in Italia un po' di freschezza, soprattutto in quella parte del campo, serviva. E lui ha portato veramente velocità nel recupero, sia nella fase difensiva e soprattutto anche nella fase offensiva, trovandosi sempre smarcato per essere determinante. E questo bisogna prenderne atto che ovviamente nella crescita questo anno, ultimo anno, è stato veramente notevole.
1: Ecco, prima di voltare pagina e di riferirci anche alla Serie A nel senso più stretto del campionato, ti chiedo un parere anche sull'Italia che ha vinto in Turchia per quanto riguarda i volti nuovi della nazionale, nel senso che Mancini al primo giro di convocazione da quando è tornato CT ha messo dentro tanti giocatori che l'Italia o non l'avevano mai vista o comunque avevano assaggiato poco della nazionale. Al di là di Kayode, ieri si è visto in campo Sebastian Esposito, per esempio, alla prima partita c'era stato Romano che è stato criticato tanto, Dumbia

0: Ah, che è entrato ieri, che ciclo si sta aprendo, insomma, con Mancini?
1: Ma ovviamente bisogna ricostruire. Mancini, secondo me, sta utilizzando questa Nation League per arrivare ai gironi degli europei, perché quelli sono veramente importanti. Ovviamente in queste partite ha convocato tanti ragazzi perché, come ha detto lui giustamente, li deve conoscere. Queste 2 settimane saranno importantissime per capire un po' sia dagli allenamenti sia nelle partite, che lui ovviamente sta facendo giocare più o meno tutti. E così può rendersi conto di quelli che saranno i profili su cui puntare per quando cominceranno i gironi. Ovviamente tanti giovani, secondo me è una bella ventata perché comunque abbiamo ragazzi interessanti. Ovviamente in nazionale dobbiamo cominciare a essere squadra e siamo molto indietro rispetto alle Big 4-5 che ci sono in Europa, però pian pianino penso che l'Italia può dare fastidio. Si tratta solo di avere un po' di pazienza, trovare gli uomini giusti, e Mancini penso che ci metterà del suo per far sì che questo succeda.
0: Mauro, mi sposto allora sul campionato italiano. Abbiamo già assistito a vari cambi di panchine in questo avvio di stagione. Nei giorni scorsi il Parma si è separato da Carlos Cuesta ed ha accolto Alberto Gilardino. Intanto ti chiedo che giudizio dai al Parma che è stato di Cuesta e come ti spieghi questo cambiamento con Gilardino che raccoglie un'altra sfida dopo l'esonero a Pisa dell'anno scorso.
1: Ma guarda, è sempre strano cambiare un allenatore dopo una vittoria, no? È successo a Parma, ma penso che questa sia ovviamente una decisione maturata non da una partita, ma da una serie di situazioni che si saranno create, che ovviamente solo i diretti interessati possono sapere. Quello che vedendo dall'esterno mi sento di dire che comunque Parma rispetto all'anno scorso ha cambiato tanto, ha ceduto due o tre pezzi importanti, ne sono arrivati anche altri che sulla carta potenzialmente possono essere bravi, però secondo me ha perso rispetto all'anno scorso come qualità. Già l'anno scorso il Parma era una squadra ostica da affrontare perché comunque ti faceva giocare male e alla fine si è salvata meritatamente. Quest'anno forse sono cambiati anche un po' gli obiettivi, magari non lo so, fra la dirigenza e l'allenatore, penso io, magari si mirasse anche a giocare un po' meglio. Però ovviamente con la rosa a disposizione, magari questa si è trovata in difficoltà a poter far sì che questo succedesse. Quindi magari le strade, penso io, si sono divise per questo.
0: E allora mi sposto su altre due panchine, Mauro, che in questo momento sono in bilico e riguardano due squadre per le quali hai anche giocato in carriera. Una è quella del Genoa e l'altra è quella del Venezia. Parto da quella del Grifone. De Rossi era piaciuto tanto nella sua prima stagione a Genova, quella dell'anno scorso, quando da subentrante comunque ha condotto la squadra a una salvezza tutto sommato tranquilla. L'avvio di stagione l'ha messo in discussione. Ti chiedo io cosa ne pensi dell'operato attuale di De Rossi al Genoa e se secondo te, il fatto che sia stato messo in discussione è un qualcosa di eccessivo, insomma, nei suoi confronti per il lavoro messo in atto.
1: Ma guarda, quando ovviamente fai dei risultati negativi, ti chiami De Rossi o qualsiasi altro nome, viene sempre messo in discussione e questo fa parte del lavoro degli allenatori. Mi ha un po' sorpreso, ti dico la verità, perché non mi aspettavo il Genoa in queste situazioni dopo le prime partite, anche se devo dire ha affrontato anche squadre importanti, è stata anche qualche decisione magari arbitrale contro, mi ricordo quella col Napoli, però sono convinto che De Rossi abbia un animo e abbia un carattere per poter risolvere questa squadra. I valori ci sono, ci vorrà un po' più di tempo, però penso che il Genoa possa essere superiore a minimo 3 squadre sicuramente che ci sono nel campionato di Serie A quest'anno e possa venire fuori. Ovvio, mi piace, a me non piace, sai, quando i presidenti dopo 2 o 3 risultati negativi mandano via l'allenatore. Ci devono essere altre motivazioni, non solo i risultati, ma qualcos'altro. Secondo me De Rossi a livello umano e anche di gioco sta facendo il massimo e pian pianino arriveranno anche i risultati.
0: L'ultima panchina, appunto, che volevo affrontare con te è quella del Venezia. Stroppa era indicato con la sua squadra comunque come una neopromossa da tenere d'occhio ai nastri di partenza del campionato. 5 sconfitte per il momento per i lagunari che inevitabilmente l'hanno messo in discussione. Cosa sta accadendo secondo te a Venezia e quanto Stroppa può rischiare ancora la panchina?
1: Ma guarda, il Venezia rispetto al Genova, secondo me ha fatto vedere veramente delle cose, delle belle cose. Io ho visto, forse perché ho visto anche più partite magari del Venezia, ma a livello di gioco Stroppa, secondo me, ha cercato quest'anno di partire con una squadra con personalità che potesse giocare nel metacampo avversaria, che potesse contrattaccare, che non restasse indietro a subire l'avversario, anche se essendo una neopromossa, ha creato un'identità. E difatti il Venezia, tutte le partite che ha fatto, comunque, a parte, vabbè, magari un primo tempo col Frosinone, che adesso mi ricordo, ha sempre giocato decentemente. E, il problema è che poi dopo, quando prendi gol, magari cala un po' l'autostima e magari non reagisci nella giusta maniera. E ti senti un po' sopraffatto dagli eventi e dici: ho già perso un po' di volte, sto perdendo anche questa partita. Ecco, secondo me, Stroppa ovviamente deve continuare con le sue idee perché sono molto interessanti, soprattutto per produrre gioco. E anche qua penso che il Venezia abbia dimostrato fino adesso, a livello di gioco, parlo ovviamente non dei risultati, ma che mi dà un po' più di fiducia rispetto a altre squadre. Ha fatto bene la società a tenerlo perché altrimenti tutto, cioè, ricominciare da capo, poi dopo sì, la situazione poteva diventare ancora più difficile. Mi auguro per il Venezia, ma anche per Stroppa, perché ha avuto coraggio in queste partite di proporre una squadra anche offensiva che possa togliersi delle soddisfazioni.
0: Mauro, grazie mille del tuo contributo. A presto e buona serata. E
1: Grazie a tutti, ciao.
0: dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Questa sera è tutto. Grazie per essere stati con noi. Torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Bianconero, buongiorno, good morning everybody, Actum Bebe, come sa va, Hilda Roche, come la va, ha vinto l'Italia, 4-1 in Turchia, com'è, come l'ha presa, gli umori, sensazioni, quanti gradi a Torino, oggi c'è CDA della Juve, è bollente, CDA bollente, come la va, come la va?
4: Buongiorno a tutti, tutto bene, 17 gradi da queste parti, un po' nuvoloso, ma credo che nessuno si è stupito più di tanto, Non ho sentito i rumori di festeggiamenti, cariole.
3: Niente capriole, niente cariole. Caroselli, comunque si dice. Potresti fare quello che fa gli spot? Hai mai fatto gli spot?
4: No.
3: Non montarli e farli voce? No. Secondo me potremmo lavorarci. A Milano 18 gradi, abbiamo un gradino in più di te. Abbiamo salito un gradino in più di te. Però c'è questo parzialmente nuvoloso... che non promette niente di buono, non so perché, ma oggi mi aspetto delle cose strane, delle cose un po' particolari. Cosa potrebbe succedere oggi che non è successo ieri? Beh, l'hai vista Italia-Turchia, Yves?
4: No, sì, l'ho visto 10 minuti, poi ho cambiato canale, ero su un altro canale, come ti ho detto.
3: Ma la Francia non l'hai vista, Francia?
4: No.
3: Ah, la schifi proprio.
4: Ero a vedere te che dibattevi l'altra parte.
3: Ah, rivedere me che ti batte dall'altra parte, grande. Il tifo per i turchi non ha funzionato. Oh, Turchia è imbarazzante, diciamolo subito, ragazzi. Turchia è imbarazzante. La roba, in una fase difensiva così non la vedevo dai tempi di Manfredi. Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconeri, la vostra rassegna stampa del 29 settembre 2026. Attenzione, la Gazzetta dello Sport. Ormai però sono veramente scontati. A Fior d'Italia, rilancio azzurro, bel gioco, gol, Turchia, 4-1. Indovinate di chi è la foto in prima pagina? Pio! Quando abbiamo perso c'era Ken. Quando diciamo c'è Pio, questa strana cosa... Cioè, per dire, io avrei fatto prima pagina di Cagliotti e basta. Ma saranno casualità o chi decide la foto in prima pagina ha un perché? Vabbè, tanto dopo peschi sono dell'Inter, lì non è che... La rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano esposto insieme, perché c'erano tutte e due, i fratelli. Tre reti in mezz'ora, annullata la rete alla Turchia per fuorigioco. Donnarumma si tuffa, vede partire il pallone, segna la Turchia esulta, Donnarumma si dispera, fuorigioco. Ovviamente in questi casi il giocatore non disturbava assolutamente il portiere, ma gliel'hanno una per fuorigioco. Poi ci sarebbe anche un rigorello per la Turchia, però è. Ah, Bastoni anche a livello internazionale, sappiate che può strattonare la magliettina e poi spingere a due mani il giocatore fuori dall'area di rigore, ma quello si può. Non c'è neanche Moviola, quindi è come se non fosse successo. Cagliode prende 8 in pagella, il migliore! Oh, quando era la Juve a 14 anni! Capito? 14 anni ce ne sono 1000, uno su 1000 ce la fa, ma magari neanche quell'uno. Vogliamo parlare della Fiorentina che era un po' più grandicello e l'ha ceduto in Inghilterra, non ci ha creduto? No, perché è due giorni che la Juve, ho capito, aveva 14 anni. Ragazzi, quando uno ha 14 anni sono quasi tutti bocciati, magari uno mezzo salvato, non è che li ho visti io, quando stavo là li ho visti i 14enni, 15enni sparire tutti. Questo qua è stato bravo, è ripartito dal Gozzano, è arrivato in Serie A alla Fiorentina, la Fiorentina non ci ha creduto, anche quando era grande, l'ha mandato in Premier, e in Premier è diventato un fiore di esterno, ragazzi. No, non è che Mancini dice esordienti d'applausi, bravi, bravi, bravi, bravi. Una boccata d'aria, la strada è giusta, ma è lunga, dice la Gazzetta dello Sport, ovviamente fa il tifo per il commissario tecnico. Venerdì in Francia, che ha battuto il Belgio 1-0 con grandissimo gol di Olise, con Zidane che dalla stizza prende uno di quei palloni che ci sono sui coni, gli fa fare il viaggio dello stadio, dell'esultanza. Montella ha contestato, però dice non mollo. Montella dice no, ma sì, vabbè, i tifosi hanno detto dimettiti, però io ho parlato col presidente della Turchia, mi ha detto bravo, bene bis, quindi so, un disastro, cioè se non esonerano a sto giro dopo il mondiale, Montella non so quando lo potrebbero fare. Fammi vedere un po'. No, basta, direi Yves che neanche più i colleghi turchi fanno la domanda a Mancini sui contratti del City, quindi lo sfregio a Baresi e il doppio contratto con il City di Mancini sono durati neanche un quarto di pagina, neanche mezza giornata. Sta già finito tutto. È inutile che vi dico, come sempre, che se ci fosse stata di mezzo la Juve... Invece, però c'è il dossier stadi. Roma accelera. Oh, finalmente dopo 500.000 progetti, finalmente partono i lavori per il nuovo stadio della Roma. Hanno dato l'approvazione, via l'impianto dei giallorossi. I lavori già a marzo, in primavera. Vediamo quando lo finiranno. Mentre Milano aspetta, cosa aspetta? Oh, niente, l'estate. Intanto vende i seggiolini, no? Agli abbonati, ai tifosi. E poi quest'estate ci sono le ruspe. Ci sarebbe un piccolo contenzioso ancora aperto, però vabbè, quelli sono dettagli. Il rompipallone con tutti questi temi, Yves, rompipallone su cosa si concentrerà? Ma naturalmente sulla Juve. O sta zitto o parla della Juve. È fantastica, c'è un'ossessione innata. Però. Neto ha svolto le visite mediche dopo 9 anni. Te credo, 9 anni che non c'era più. La lista d'attesa non guarda in faccia proprio a nessuno. Con il Portogallo resta fuori. Aiaiaiaia, il tramonto di Ronaldo che si scopre panchinaro, la faccia di Ronaldo crucciata in panchina. Vabbè, ma una panchina può fare anche lui, non è che, ma non muore mica, è la miseria. La sveglia ci sveglia questa mattina con 3 cose. 1, la passione. Ah, avete visto l'esultanza rabbiosa di Esposito, di Frattesi? Sono gli interisti. Giovani, 2. A Roma c'erano senatori spompi, annoiati, invece questi giovani, hai visto, fino a bravo Macio. 3, il gioco, Italia aggressiva, spettacolo. Io ho visto la difesa della Turchia imbarazzante, un portiere impresentabile e 3 gol su 4 regalati dalla Turchia. Poi ragazzi, Italia ha giocato bene, eh? Primo tempo c'è stata quella mezz'oretta di bel... Però ragazzi, cioè, la Turchia faceva la difesa a centrocampo, appena l'Italia stava un po' aggressiva sul portatore, buchi della Turchia, praterie, hanno iniziato a fischiarli i tifosi di casa dopo 10 minuti, una roba imbarazzante. Ha parlato anche Bastoni nel post partita, ha detto tante cose, ha detto vabbè, sono in debito con gli italiani, quell'espulsione in Bosnia, dai, almeno magari con questo gol. Poi dopo ha chiesto finalmente scusa a Calulu, ha detto scusatemi ma non avevo il numero di telefono, adesso me la... No, sto scherzando, io non ha chiesto scusa a Calulu Bastoni, ci mancherebbe altro che gli chiede scusa. Malagossi decide, la difesa dell'autonomia pesa sul voto, la battaglia dei giuristi, i pareri dei giuristi sul caso Malagò e sulla FIGC, 4 grandi giuristi, mi ricorda qualcosa, 4 grandi saggi. Buonfiglio insiste, il presidente del CONI, ma se perde questa battaglia rischia, un po' come la Superlega, se ti metti in campo su ste cose poi se perdi la battaglia rischi. Attenzione, oggi cercheremo di capire cosa accade. Milan, prima volta in rosso, meno 24 milioni, però tanto va a pagina 14, quindi non lo leggere nessuno. Dopo 3 utili di fila, se non fai la Champions League vale per tutti, poi che arriva il rosso, anche se vendi giocatori, però poi il rosso prima o poi arriva, dipende come lo racconti e dove lo posizioni. Pomo da scudetto, Ramon senza limiti dice ci siamo anche noi, è la settimana, Alai Begovic ha detto, ieri Neto ha detto i titoli, oggi si vede che non c'è niente da fare neanche loro. non decolla. Finalmente siamo alla pagina della Juve. La Juve a gennaio riproverà a cederlo. Cop Miners inventa. Il club si è arreso. Basta, ha fatto anche zero minuti con la nazionale olandese. Non c'è più niente da fare. Adesso finalmente dopo anni è costato 51,3 milioni. Dai famosi 60 sbandierati 3 anni fa, finalmente sono accorti che è costato 51,3 milioni più bonus. E i bonus evidentemente non li ha mai presi l'Atalanta, perché la Juve non va da nessuna parte. La Juve non lo vuole cedere sotto i 25, altrimenti sarebbe una minusvalenza. A proposito del CDA che c'è oggi della Juve, stamattina, tra poco. Ufficiale la firma di Neto. Sembra un déjà vu, dice lui. Fatto anche... Hai visto Ive ieri sui social della Juve, la prima giornata di Neto sul canale YouTube della Juve? Carina, ma proprio mi ha fatto tenerezza, pure la gioia. Era tutto contento, sono felice, Spalletti mi ha chiamato, non vedevo l'ora. Qui sono già stato, quindi non mi devo neanche ambientare, magari gli porto un po' di Juve, io che l'ho vissuta quando si vinceva, voglio vincere dei titoli. Sono contento, continuava, sono contento, sono contento, sono contento. Te credo, eri senza squadra, ci mancherebbe altro, sei contento. Spalletti mi ha chiamato quando ero in Brasile, dice lui, al telefono. E mi ha detto, sei pronto? Sei carico? Sulle mani! Ma siccome non ci facciamo mancare mai niente, appena Owusu è stato promosso in prima squadra, si ferma anche Owusu, coscia, leggera lesione. Con Cessano invece ok. Con Cessano ok, solo una botta. E perché non ce lo rimanda a casa il commissario tecnico del Portogallo? Vuole rischiare la prossima partita ancora? Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, ma siamo noi che non alziamo il telefono. Qui ci vuole qualcuno che alza il telefono, come ha fatto Gasperini, chiama il commissario tecnico e dice: caro commissario tecnico Portogaus, me lo rimandi a casa sua con Seisao, visto che già hai rischiato di mandarmelo rotto? Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Mamma l'Italia, mamma le turche. Mamma l'Italia 4-1, orgoglio e riscatto. Bastoni, Frattesi, Caiode e Pio, travolgente. Travolgono gli spauracchi turchi. Spauracchi turchi. Se bastasse una bella canzone, l'editoriale del Tutto Sport, come a dire, se bastasse sta partita. Primo tempo clamoroso, 3 gol in 18 minuti. Rialza l'Italia e mette e manda anche all'inferno Montella. Lo stadio chiede le sue dimissioni, che poi non so come si dice in turco, però avevo capito che chiedevano le dimissioni. Mancini dice: bravissimi tutti, ora voglio conferme in Francia. Venerdì c'è Francia-Italia, lì un po' più complicato secondo me rispetto alla trasferta turca di ieri sera. La Juve si fa in quattro per Spalletti, aumentano le soluzioni tattiche e i sistemi di gioco a disposizione. Oh, la duttilità di Nico Gonzalez, quella di McKenny, quella di Celi. Male Celi ieri, male, ma 2 gol sono colpa anche un po' sua. Lì si è perso l'uomo completamente, nel primo ha svirgolato il pallone. L'idea cambiato mezzala, l'opzione Woltemade nel mirino del Bayern. Bayern Monaco ha detto, è bello quel Woltemade lì della Juve. Non ha ancora fatto niente, però vabbè. Il mercato è strano, ragazzi. Dalla ripresa ci saranno 9 partite in meno di un mese. Il tecnico potrà dividersi tra 3-4-2-1, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3. Tutti i moduli, tranne il 3-5-2 li hanno messi tutti. Il sostituto di questa è Gilardino. Gilardino si libera dal Pisa, va al Parma, dice richiamo del cuore. E fa morire questi giocatori, ex giocatori e allenatori. Ogni volta che scelgono una squadra c'è il richiamo del cuore, meraviglioso. Cerchiamo dello stipendio che manca. Com'è che adesso la Nations League è diventata importante? Si chiede Roberto Mancini alla fine della partita. L'abbiamo fatta 2 volte le fasi finali e non è che nessuno si è esaltato così. Come mai adesso è importante? Mamma mia, che asta! Hai vinto 4-1, ma rilassati. Con quella faccia un po' così, corrucciata tutte le volte. Ti hanno fatto delle domande, tra l'altro, che banali. Avessi beccato la gogna mediatica della Juve, cosa facevi? Dai, su. Il CT svizzero non ha preso benissimo Romano con l'Italia. Ha detto Romano, beh, magari l'Italia lo richiamerà tra 5 anni, da noi avrebbe giocato. Mamma mia, che rosication. Fallimento Turchia. Bendir, il portiere, becca 4 in pagella. Yves, il portiere della Turchia ha fatto delle robe. ma neanche quando giocavo io tra i dilettanti facevo quelle robe. Celik, che errore, 5 in pagella, lo sfortunato liscio che favorisce il vantaggio azzurro, ma anche sull'altro gol si dimentica. Caiode sempre libero. Donnarumma, 6 in pagella, io gli avrei dato 5 perché ha fatto due svarioni, mica da ridere anche il buon Donnarumma, si vede che era invidioso del portiere turco. Attenzione, piani alti, l'avviso diabete. Il commissario sarebbe una ferita per il calcio. Il ministro dello sport improvvisamente, dopo che ha parlato Ceferino, dice no, però se commissariamo sarebbe una bella ferita, eh? E allora ecco che gli scenari stanno cambiando. Buon figlio del CONI va avanti, vuole commissariare, ma improvvisamente il ministro dello sport gli dice oh, occhio, che qua serve un progetto condiviso da tutti, dice tutto sport editoriale. Ma tutti chi? Neto rilancia, sono qui per vincere trofei, ne ha 25, però aveva un'altra squadra l'altra volta. Da valutare con Seisao, ieri non si è allenato, sarà anche una botta, ma ieri non si è allenato. Walter Madden, il Newcastle lo valuta 60 milioni, ha pagato quasi 90, appena sentito che il Bayern è interessato, uè, 60 qua, scherziamo, Walter Madden, il gigante di Germania. CDA, Juve, tra bilancio e futuro da progettare, dopo andiamo nello specifico. Niente aumento di capitale, Elkan ha detto basta, saremo tra i meno 50 e i meno 60 perché non c'è la Champions, altrimenti saremmo stati a pari, basta, gli aumenti di capitale non ve li faccio più, aiutatevi un po' da soli. Chiudiamo tutto sport, mettiamo in archivio, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, oh, e qua si sfogano gli ultras, così Maccio, così in prima pagina, sì Maccio, amico mio, sai che Mancini è uno di quelli che ha veramente un parco giornalisti a favore che è invidiabile, perché ci pensavo ieri, non dicevo, però Mancini, dico, ma ragazzi, ma Mancini alla fine da allenatore, lascia stare il giocatore, da allenatore, che anche sul giocatore nazionale potremmo parlare, ma da allenatore, ha vinto grazie a Farsopoli, e ha vinto col Manchester City dei sponsor Tarocchi. Sofì, c'era niente. Atteggiamento giusto, dice lui. Mancavano Yildiz e Çalhanoğlu, la Turchia, che sarebbero i due giocatori, a parte Arda Güler, che gli ha fatto dei numeri incredibili, sarebbero i due giocatori più importanti, a parte Arda Güler della Turchia, però vabbè. L'Italia domina la Turchia 4-1, emozione e divertimento in Nations contro Montella, aiutati che Pio ti aiuta. E vai di titolo blasfemo anche oggi. Francesco, 50 esclusivo, ve l'avevo detto ieri, oggi altre due paginate dell'intervista esclusiva, Francesco Totti per i suoi 50 anni, dicevano Totti non è un leader, fuori sono tutti bravi a parlare, dice lui, ma è il campo che conta, con me Ronaldo avrebbe segnato 400-500 gol, ma sì, 2000... Purtroppo anche a questo giro la domanda sullo scudetto vinto col cambio della regola del costo di Nakata non gli è stata posta e quindi rimarrà un qualcosa di nascosto. Peccato. Milan, mercato, idea Kim, 25 milioni in uscita dal Bayern. Oh, Kim sono 3 anni che in uscita non se la catta nessuno e allora era 60 milioni, poi era 50, poi era 40, poi era 30, adesso è 25. Secondo me quando sarà a parametro zero qualcuno lo prende. Juve. A sinistra avanza Ait Nouri, l'esterno algerino del City, che adesso il City vediamo come vanno le cose, ma magari un po' in uscita. È nel mirino di Spalletti dall'estate, però in estate non lo abbiamo preso, non si poteva più. Bremer sceglie di cambiare agente, ma l'abbiamo già detto ieri, siete in ritardo di un giorno. Kalulu, sul tavolo c'è il rinnovo. Oh, quinto giorno, quinto rinnovo. Questo giro tocca a Kalulu, tutti da rinnovare. Malagò dice, il CEO è preoccupato, segnale chiaro, autonomia, autonomia, io mi sono sempre battuto per l'autonomia, dice Malagò. Sarà, però, quando Tavecchio è stato poi commissariato alla Federcalcio, al CONI, se non mi ricordo male, c'era Malagò che doveva garantire sull'autonomia. Redondo, andiamo alle Juventus Women, la trentenne ex Real Madrid, la bomber nuova delle Juventus Women, dice sì. Ho sentito anche la Roma in estate, ma la Juve è la scelta giusta. Segnerò tanto, la Juve è il top ed è anche alto. Piccola, la faccia da piccola, retromarcia della Juve sullo stadio. Tra l'altro oggi forse in CDA magari qualcuno discuterà anche del nuovo stadio, se lo faremo mai, per la Juve Women e la Next Gen. Perché la prossima partita di Champions League delle donne non si giocherà all'Allianz, ma allo stadio di Biella. La scusa ufficiale, che di scusa si tratta, è che bisogna gestire il campo dell'Allianz Stadium. Così, all'improvviso. La realtà è che non vendete più biglietti perché le Women le state gestendo molto male. Sospiro di sollievo per Cico, esami chiarificatori. L'infortunio in nazionale è solo una botta. Tra la coscia e il ginocchio. Riassorbibile in tempi brevi. E mandacelo a casa, allora, perché lo tieni lì? I nostri prossimi avversari, il Cagliari... succede qualcosa ogni tanto anche ai nostri avversari. De Jolo ha operato, il Cagliari perde il difensore centrale, lesione al menisco, sta fuori almeno un mese. Ma perché agli altri gli capita sempre il menisco da un mese, a noi quello da sette? Questa roba qua veramente incredibile. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Sui politici pagine sportive non c'è niente da segnalare. E allora apriamo tuttojuve.com. Attenzione, il nostro sito di riferimento. Diretto molto bene, devo dire, tra l'altro. Il primo piano di Massimo Pavan vi sveglia la mattina come sempre con Seisao, meravigliao, questa mattina gestione incomprensibile, prende un colpo al ginocchio e continua a giocare, anche Pavan è incacchiato su questa cosa qua, c'ha ragione. Francisco con Seisao subisce una contusione al ginocchio con il Portogallo, ma resta inizialmente in campo, la Juve ora attende notizie sulle sue condizioni. Come, prende un colpo e me lo fai giocare ancora, ma perché correre questo rischio? La Juve ha già pagato un prezzo enorme agli infortuni, basta. Le nazionali devono proteggere i giocatori, basta. Indipendentemente dal resto degli accertamenti, resta una gestione difficile da comprendere. Con Seisao prende un colpo al ginocchio, accusa il problema, continua a giocare prima di essere sostituito. Non sarà nulla. Ma con il calendario che attende la Juve. Correre il minimo rischio appariva davvero necessario? Bella domanda che si fa Pavan, rimarrà ovviamente senza risposta, ma la domanda che si dovrebbero porre tutti, in primis la Juve. La firma bianconera di oggi, Antonio Paolino, senza i nazionali Spalletti prova in allenamento, la Juve che verrà con quelli che sono rimasti, quanti sono rimasti? 7, 8, no 7, si è fatto male anche Ovuso, in attacco chi c'è? Colomoni, Milik, che vabbè, come se non ci fosse, poi chi c'è? Chi è che è rimasto? Lucumi, Gatti, Rugani, Bremer, la difesa, Cambiaso, McKennie che si sta divertendo all'Oktoberfest, Neto Pinsoglio, i portieri, Icario che è il titolare, si è andato anche lui in nazionale, non è rimasto praticamente nessuno. Il virgolettato del giorno, a riassunto di quel che è successo e di quel che accadrà, è così: se perde l'Italia è di che? Se vince di Esposito. Prevedibili. Oramai, cioè non c'è neanche bisogno di aprirlo il giornale, si sa già cosa ci trovi. Su calcio e finanza, c'è molti soldi oggi, molti soldi voi su calcio e finanza, un sacco di dobloni che girano da una parte e dall'altra, vabbè c'è la classica in Serie A solo in campo il 28% di italiani, numeri squadra per squadra, se non ci sono quelli forti c'è poco da mettere in campo. Milan, il bilancio 26 si chiude con ricavi a 464 milioni, rosso di 24 milioni. Ufficiale netto alla Juve c'è l'accordo, a parametro zero, era svincolato, e lui credo che andrà a guadagnare più o meno tra i 600-700 mila euro, credo. Milan e Inter vanno avanti con la vendita dei biglietti per il derby, i prezzi iniziano a partire, quello più basso da 99 euro, così tanto per gradire, poi si lamentano quando vengono da noi. Inchiesta Lazio. Bisignani sentito dai PM, mai pensato di influenzare il mercato, dice Bisignani nell'inchiesta Lazio. Assolutamente. Ah, Armani pronto a cedere il 15%, è in corsa LVMH, L'Oreal e Elisor Luxottica. Come mai Armani mi dà via un pezzettino della sua storia così dopo la morte del patron? Ultima chiamata per il nuovo stadio del Bologna, entro domani la risposta del club, altrimenti niente nuovo stadio del Bologna. Poi c'è una piccola curiosità lì, il caso Manchester City mette sotto pressione i rapporti politici tra UK ed Emirati. Il caso riguarda la Premier, e il club di Abu Dhabi esplode, mentre Londra e gli Emirati stanno ricucendo i rapporti. L'obiettivo è evitare che lo scontro calcistico si trasformi in una crisi diplomatica, perché dietro le violazioni e il calcio c'è sempre la politica. Però è un robetto così che troviamo scorrendo un po', scrollando. Non è che questo caso City è veramente durato un quarto di pagina, poi basta, dai, di cosa vuoi parlare?
4: Ci hanno provato.
3: Piccolo stop per noi. Ci hanno provato, però non hanno avuto il seguito che avevano sperato. Piccolo stop per noi, tra poco siamo davanti.
0: Rassegna stampa.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di bastoni frattesi dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Ilmazza, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il mancio ricomincia da tre: Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo tre invece i reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra, tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Kayode supera l'esordio e Scalvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
6: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori, venendo dentro al campo, potesse mettere in difficoltà. Kayode è stato bravo perché comunque era il debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è calati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
5: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa, dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket. Il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con due sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre che si sono già affrontate due settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana vinta da Milano grazie ad un ottimo primo tempo andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalierchio alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud è in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi.
2: L'unica che conta.
8: Rassegna stramba.
9: Norberto Neto torna alla Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato il ritorno del portiere brasiliano, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Attenzione, non fino al 30 giugno 26, quindi anche per il prossimo anno. Quindi questa stagione è la prossima, attenzione. Classe 1989, ai suoi annetti, è un ritorno. Aveva già giocato tra il 15 e il 17, 22 presenze, 2 scudetti, 2 Coppa Italia, una Supercoppa italiana. Erano i tempi in cui chiunque passava andava a casa e diceva: oh, io ho vinto 5 titoli con la Juve. Sì. Secondo indiscrezioni, eccolo qua, bravo Ivo, il comunicato ufficiale della Juve. Secondo indiscrezioni, perché la Juve mette i prezzi dell'acquisto, qui è zero perché l'ha svincolato, ma i prezzi dello stipendio non li ha mai messi vita sua, come nessuna squadra di calcio li mette. Però ci sono le indiscrezioni. Secondo indiscrezioni, il nuovo accordo sarebbe stato sottoscritto sulla base di uno stipendio da circa 500.000 euro netti. Quindi è un lordo per la Juve più o meno di 925.000. Ci sta, dai. In soglia al terzo portiere guadagna 300.000. Assolutamente ci sta. Dopo la prima esperienza juventina, Neto ha proseguito la sua carriera all'estero. In Spagna, Valencia e Barcellona. In Inghilterra, beh, ha fatto un po' il vice di Ter Stegen a Barcellona. In Inghilterra, Bournemouth e Arsenal. Anche lì non era titolare. Nell'ultima stagione era invece rientrato in Brasile al Botafogo e poi, insomma, è stato praticamente accompagnato fino al senza squadra e ha trovato la Juve all'improvviso. Infatti lui si è scioccato perché dice: insomma, sono meravigliato che il mercato era chiuso, invece guarda qua dove mi sono trovato. E quindi il portiere brasiliano sta con noi quest'anno e anche l'anno prossimo. Quindi se sta anche l'anno prossimo, se tanto mi dà tanto, il povero Grabara finisce l'infortunio questa stagione e ritorna al mittente senza riscatto. Credo, perché altrimenti a Neto potevano fargli anche un contrattino fino al 30 giugno 2026 di quest'anno, perché anche l'anno prossimo. No, Yves, che dici?
4: Bel dibattito.
9: Se gli hanno fatto anche l'anno prossimo, Pizzoglio è il terzo portiere, Vicario, chi per lui è il primo, se gli hanno fatto contatto anche per l'anno prossimo da secondo, Grabara.
4: Ciao, è stato un piacere.
9: Ciao, è stato un piacere. Anzi, è stato un dispiacere per te perché purtroppo ti sei fatto male. No, sono abbattuto. Sai, da sta cosa mi ha messo giù il morale. Io di Grabara l'ho già gasato. Il portiere mascherato che gioca anche coi piedi, lanci con le mani di 60 metri, para rigori. Oh, io me l'ho gasato di Grabara. Oh, non ce ne va bene una, non c'è proprio niente da fare. La chat di RBN, Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, oggi pulsante come sempre. AGB dice: ma se definisco Gelegnocchi e il suo staff degli idropeni saturi, risulterebbe offensivo? No, è satira. Satira, dai. AGB, com'è satira? Non la sto a spiegare, perché però è satira. Massimiliano da Roma dice: se aumentano le soluzioni tattiche, mi fa solo che piacere. Bisogna ripartire dall'ultima settimana in cui si è giocato, con la stessa confidenza, voglia di correre, di lottare e vincere. Non è nulla di nuovo, ogni mese ha i suoi tour de force. L'importante è dare tutto in campo, sperando di non avere nuovi infortuni. Peggio di così però, Massimiliano, perché al fine non c'è mai peggio alla fine. Però devo dirti che ieri mi sono riguardato, non tutta la partita perché l'avevo già vista tre volte, però per rinfrescarmi un po' a memoria, gli highlights lunghi, quelli da 20 minuti di Juve-Atalanta. Su quella abbiamo già dimenticata, Juve-Atalanta, e invece i media non la dimenticano, perché anche ieri ho visto due o tre immagini di Kalulu Rowe. Ma è uno spettacolo. Cioè, hanno trasformato Kalulu Rowe nello scandalo. Sai che a Roma stanno dicendo addirittura che la Juve è tornata? Scandalo. Kalulu Rowe, il rigore dimostra che appena Orsato ha dato potere all'arbitro, non più al VAR, la Juve è tornata. Ma pensa se un domani veramente tornassimo a combattere per lo scudetto. Invece io, rivedendo i 20 minuti, ho rivisto tante cose positive, ma tante cose positive. Secondo me, questa squadra qua, se riparte da Juve-Atalanta e prosegue nel cammino, ci potrebbe dare qualche soddisfazione. Io, sempre partita a partita, Yves come te, nessuna illusione, no, perché adesso Alai Begovic mi è scatenato, parla di scudo, però Neto ieri è tornato, ha detto no perché voglio portare i titoli, no, stai calmo, state tutti calmi, c'è la Coppa Italia, magari, no, però la Coppa Italia dopo Juve Sassuolo dobbiamo giocare a Roma, se passiamo con Sassuolo in Coppa Italia c'è Roma Juve in trasferta, non benissimo a sto giro il calendario, per cui boh, non lo so, io rimango schiscio. A te questa sosta ti sta emozionando, Yves? Hai voglia di scudetto, ti sta abbattendo, non vuoi più sentire parlare di calcio, come la stai vivendo?
4: Abbattuto completamente,
9: ma anche la gente, ma io dico, già 2 settimane di sosta sono difficili da gestire, ma chi è il pazzo che ha stabilito, guardate che 3 settimane di sosta, ma proprio commercialmente parlando, ma sono un fottuto suicidio commerciale. Cioè 3 settimane di sosta per la nazionale, dal punto di vista anche commerciale, di tutto quello che gira intorno al calcio, è un suicidio. E vedete, io l'avevo detto settimana scorsa cosa avevo detto? Questa settimana non è un problema, come non lo sarà la prossima, è quella centrale, questa qua, la settimana cioè, sarà un disastro. Perché la prima settimana la passi con le polemiche, tra l'altro. La seconda stai già attivandoti per la ripresa del campionato. Se invece non c'è nella seconda che questa è la ripresa del campionato, è una settimana morta. Cioè il genio che ha messo 3 settimane di sosta, veramente è un genio. Non ci sono altre parole per descriverlo. Genio. Sei un genio. Piero da Palermo scrive. Ah, grande blocco dell'Inter, Non faremo il quarto mondiale. Enrico Bianconerissimo dice, stamattina tanti elogi per questa nazionale, ma bisogna stare cauti. Quando fai il grande con le piccole e il piccolo con le grandi, le difficoltà si notano. Perché a volte una piccola scivolata fa più rumore di una salita a 100 all'ora. Venerdì si vedrà, scrive Enrico Bianconerissimo, perché c'è Francia-Italia. Allora, ieri io devo dire che i giovani sono stati entusiasmanti perché si è visto che ci hanno messo la voglia proprio dei giovani. Però ribadisco, dall'altra parte la Turchia, un colabrodo. Vediamo Francia-Italia venerdì. Se con la Francia ribecchiamo pallate, perché attenzione, perdere in Francia ci sta, Però se becchiamo le pallate, allora non è cambiato niente. Se invece perdiamo con onore o addirittura facciamo un risultato positivo, possiamo parlare anche di altre cose, perché no? Allora, attenzione, ho fatto un refresh, qua mi si è impallato tutto. No, Alex, non fare così. Alex, ma te l'abbiamo già spiegato 1000 volte. Bruno scrive da Cuneo. Ma non credete che Neto possa fare il prossimo anno il terzo con il ritiro di Pinsoglio? Ah, tu la vedi in quest'ottica qua? Però io credo che dopo il ritiro di Pinsoglio il terzo lo può fare il Rado di turno, no? Però tu dici 89, 99, 2009, 19, 29, però c'ha 40 anni Neto, Ottantine. Maurizio D'Avrea dice il 30 giugno 26 è già passato, per cui Neto a giugno ha finito.
10: Hai finito?
9: Steve! Ho detto una cazzata clamorosa. Scusami, è vero. Il contratto è fino a giugno questo, perché questo giugno 26 è già passato. Vedi gli effetti della sosta, io non ce la posso fare.
4: È colpa della sosta.
9: È colpa della sosta, non ce la posso fare. È vero, grazie Mauri. Se no andavo avanti tutta la mattina. È vero, il 30 giugno 26 è già passato, 30 giugno 27 è questo che arriva, quindi mi ha fatto il contratto fino a giugno questo. Basta, ricominciando da capo, io. Rifacciamo il programma, riavvolgiamo il nastro. Che aspetta, meno male che me l'hai fatto notare, se no andavo avanti fino a mezzanotte. Cristian dalla Sardegna scrive, ho letto che Neto avrà il contratto 30 giugno 27, quindi solo questa stagione. Esatto. Anche Stefano da Civitavecchia mi fa notare l'errore, grazie. Domenico D'Ancona aggiunge, ma non potrebbe uscire Pinsoglio per un posto in società? Posto in società Pinsoglio? No. Perché? No. Stiamo calmi. Grazie a Pietro, grazie a Rix, grazie a Pablo, grazie a tutti questi che mi hanno fatto notare che ho detto una vacata, grazie anche a Rocco. Ah, però vedi, siete attenti. Bravo, questa cosa mi fa piacere, Ive, vedi? Abbiamo svegliato un po' la chat, eravate un po' addormentati, e invece vi siete risvegliati. Molto bene, allora sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno, caro Zuliani, sveglia. Il 30 giugno 2027 è la fine di questo campionato. Siamo
9: Ho sbagliato.
11: Zulia.
9: Ho sbagliato. La madonna. La sveglia no, la sveglia a me non me lo dici però, perché la sveglia è la rubrica di qualcun altro. Sentiamo un altro vocale, dai, approfittiamo.
12: A giugno 2027.
9: Adesso sono tutti i vocali.
13: Senti, siamo nel 2026. Quest'anno,
9: no, basta!
13: Quindi...
9: Fate così. Sentiamo un altro vocale. Sono tutti così. Vai.
14: Buongiorno, Radio Bianconera. Sono Alessandro, dalla provincia di Sassari. Scusa Claudio, ti volevo solo correggere. È normale che io lo facciano fino al 2027, da quest'anno, perché Grappara mancherà fino ad aprile, almeno per l'infortunio che ha. Quindi è logico che gli facciano il contratto a netto da adesso fino alla fine stagione 2027, perché un secondo comunque ci serve. Siamo adesso nel 2026, ti stai confondendo con gli anni.
9: Fammene sentire un altro. È giusto, devo essere fustigato in questo momento.
15: Io Roma, ma 30 giugno 2027 è il minimo che potevano fare. 30 giugno 2026 è già passato.
9: Ce ne sono tanti.
16: Carissimo Claudio, buongiorno. Leo da Lisbona. Vorrei premettere che non ho assolutamente nessuna simpatia per il Manchester City, e se si guarda la campagna acquisti del Manchester City negli ultimi anni, diciamo così, almeno il sospetto viene molto fortemente. Però ti faccio una domanda. Manchester City male e Chelsea, per esempio, tutto bene? Liverpool? Cioè, anche
9: Chelsea lì, ha pagato,
16: guardi le campagne acquisite negli ultimi anni, il Chelsea solo quest'anno cash quanto ha speso? Può farlo?
9: No, ma ha pagato.
16: Un abbraccione.
9: No, no. Ciao, un abbraccione. Il Chelsea ha patteggiato, ha collaborato e ha pagato. L'ha multato. Perché ha collaborato. Il City sta andando avanti col giudizio perché non ha collaborato. Anzi, il contrario, gli ha negato i documenti. Il Chelsea è stato multato, poi possiamo dire che insomma, magari invece della multa poteva prendere dell'altro, però perché ha collaborato. No, no, Chelsea lo hanno analizzato. Raffaele, vorrei chiedere ai miei amici juventini, capriccioni, che criticavano la possibile venuta di Frattesi da noi, magari fosse venuto, dico io, avete visto come cambia le partite con lui in campo, Fefe da Fiuggi? Però ti potrebbero rispondere Fefe che è alla Lazio, ma a Milano non giocava mai, come mai non giocava mai? Tant'è vero che ieri lui ha detto, Frattesi nel post partita, vabbè, ha detto potevo giocare di più, state scelte, io volevo giocare di più, però ha detto 50% è colpa mia. Quindi se il 50% lo dice lui stesso è colpa sua se non giocava, vuol dire che ha un caratterino un po' particolare. Roby da Brescia scrive, ho visto la partita con mio figlio, è l'Italia, ma al gol del tuffatore non siamo riusciti a gioire perché l'ha fatta troppo grossa il povero Calulo, vedi tu. Perry aggiunge oggi il premio partita dopo la partita di ieri, a chi lo diamo? Ci stavo quasi credendo alle scuse di Bastoni. Ti stavo fregando, ma figurati. Stamattina tanti elogi, scrive Enrico, per questa nazionale, ma bisogna stare calmi, bisogna stare molto calmi, state calmi, state tranquilli. Però non ti sta appassionando questo racconto della nazionale? Hai visto? Se prendi le pagine degli ultimi sei giorni, è bellissimo. C'è un giorno, c'è una pagina a favore, se c'è una cosa a favore degli amici loro, il giorno dopo c'è una pagina contro, se non ha fatto qualcosa di buono gli amici loro, anche su Malagò. A giorni alterni, divertente. No, non è appassionante questa telenovela. Marco da Crema scrive, non è colpa tua, sei parte lesa, questa sosta ci stai facendo. Bravo, hai ragione Marco, potrei dire che sono parte lesa. Pietro dice, ma Cla, ti sei bloccato al 5-5-25, cioè al 31-5-25, alle 5 pere, mi sa di sì. Sono anche quelle che mi hanno fatto un po' male. Noi siamo fermi al 5-5-5-5-5, non vogliamo schedarci da lì. Che bei tempi però, che bella estate, eh? Bruno dice: noi siamo generazione X e quindi siamo indietro. Comunque, hai visto, è risvegliato il tifoso dormiente. E infatti, Bruno, sembra quasi che l'abbia fatto apposta. Invece no, invece no. Ah, Alessio di Alchimia Bianconera dice: ma chi se ne frega del 26, del 27? Ti si vuol bene anche a te, Alessio. Maurizio da Ginevra: e così arrivarono 10 minuti di messaggi sulla durata del contratto di Neto. Poi si capisce come mai appena la Juve va storto qualcosa viene giù il mondo. Calma, calma, calma. State calmi, state calmi. Ma è vero, erano tutti addormentati, poi è venuto giù il muro della chat. Pasquale da Palermo: non capisco Spalletti. Con l'Ecco ho visto una Juve tatticamente perfetta. Un bel 5-4-1 in fase difensiva, con i due esterni d'attacco che si aggiungevano al centrocampo e che poi diventava un 3-4-3 in fase offensiva, con i due esterni di difesa che avanzavano a centrocampo nelle posizioni occupate poco prima dei due compagni esterni offensivi. Una semplice armonia che ci ha portato a vincere senza mai soffrire e assecondando le qualità dei nostri calciatori. Non capisco perché Spalletti con l'Atalanta ha smontato tutto, riproponendo il 4-3-3, il 4-2-3-1 e si sono rivisti i problemi di sempre. Ma che cavolo, Pasquale, forse perché l'Atalanta non è il NEC, e comunque abbiamo vinto 2-0 con l'Atalanta. Io invece ho rivisto la partita, mi è piaciuta. Certo, non è stata totale come contro il NEC, ma l'Atalanta è più forte del NEC, Pasquale, l'avversario era diverso. Rocco, questa radio non si può fare un errorino. No, no, no, anzi, si possono fare anche gli errori, ma altrimenti non saremmo umani, ma ci mancherebbe altro. Saluto anche Pier, fino alla fine, sempre fino alla fine, anche ad Alessandro, anche a Luca, forse è colpa della sesta, dice lui. Alessandro da Sassari, anche lui voleva correggere, però è arrivato un po' in ritardo, così come Nick da Bari. Sentiamo un vocale da casa ancora, dai, proviamoci.
17: Io ho 54 anni, non so, ma mi ricordo forse uno crociato per il portiere.
9: Cioè?
4: È tutto lì.
9: Così, buttata lì così. Cos'è? Ogni tanto arrivano dei messaggi... ma non tanto fuori tema che ci sta, però
4: Andrea dice, si chiama Andrea, quindi aspettiamo che dia uno sviluppo a questo vocale.
9: Senti Andrea, dai uno sviluppo a questo vocale, te lo chiede l'idolo delle folle, scusa, abbi pazienza.

0: Ciao Claudio, un'altra volta Leo da Lisbona. Scusa se insisto su questo tema, ma quello del Chelsea e del Manchester City.
1: Sì.
0: Ma allora
1: Vai.
0: basta pagare la multa? Allora la Juventus può andare a prendersi Osimhen se la cava con una multa e per i prossimi 3 o 4 anni ha Osimhen? Allora perché non lo facciamo? Un abbraccione, ciao.
1: Ciao anche a te. No, però stai confondendo, Il Chelsea ha preso una multa dalla Premier League, non dall'UEFA. Manchester City ha 114 violazioni dalla Premier League, mica dall'UEFA. Poi dopo, se questo si va ad allungare a livello europeo, può essere un altro discorso, ma il City è per violazioni del fair play finanziario della Premier League interni, violazioni amministrative interne. Il Chelsea è uguale. Attenzione, attenzione, c'è quello che non è successo in Italia, no? È come se in Italia la Covisoc, invece che insabbiare, non avesse fatto iscrivere al campionato determinate squadre. O no? Vocale da casa.
2: Buongiorno Claudione, Francesco da Grosseto. Guarda, io visto che
1: Buongiorno.
2: c'è ancora una settimana e mezzo di non calcio, io proporrei una cosa,
1: Disastro.
2: visto che
1: Vai.
2: già ha iniziato. Tu ogni tanto di qualche strafalcione, ma così è, senza far finta di niente, dici qualche notizia falsa e vediamo noi, nella chat, quanto ci mettiamo a sgamarti. Dai, un bel giochino, che dici? Tanto ci hai già provato una,
1: Male.
2: visto? Hai detto strafalcione, noi eravamo lì a concentrarci, gravare, l'hanno già liquidato, gravare. No, non era niente. Oh, questo è divertente, che dici, Claudio? Dai, che ci divertiamo. Che si fa
1: Brutta
2: queste
1: idea.
2: 2 settimane? Via. Ciao.
1: Ma guarda, ti dico, non è la brutta idea, non fosse altro che poi io so già come finisce, che quando la dico grossa, poi viene ripresa, circola e succede un casino. Però non è la brutta idea questa.
0: Diventiamo dei fufa?
1: Diventiamo dei fuffaguru, cosa che noi non vogliamo essere esattamente. Potremmo diventare immediatamente dei fuffaguru, e invece no. Un po' come l'altro giorno che ho fatto il post, no? Io ho ripreso la foto di Del Piero e ho scritto: cosa sta per accadere? No, Del Piero fa un post in cui tutto bello elegante, dice pronto per lo shooting. Dico: cosa può accadere? E negli hashtag ho messo CDA, ma perché il giorno dopo, cioè oggi c'era il CDA. Ma non è che volevo dire che. È venuto fuori un casino, niente, state calmi, non è che oggi fanno Del Piero presidente. Poi domani non lo so, ma oggi no. No, perché un attimo. Le ultime stime prevedono una perdita compresa tra i 58 e i 63 milioni di euro, quindi oggi il CDA è chiamato ad approvare queste perdite. Casualmente tra i 58 e i 63 milioni di euro, poi domani magari chiamiamo anche Paolo Aicardi e facciamo un bel discorsino dentro il bilancio della Juve anche per quanto riguarda il futuro. Però casualmente quella cifra lì ballonza tra i 60 famosi della partecipazione alla Champions che ci siamo fumati. Altrimenti la Juventus quest'anno. Questo per rispondere a quelli che dicono: ah, è meglio che siamo qualificati in Europa League. No, era meglio qualificarsi per la Champions perché ballano 60 milioni, per cui saremmo stati pari, per cui magari non avremmo dovuto discutere un certo tipo di settlement agreement con la UEFA, per cui magari la prossima estate avremmo potuto fare un mercato diverso, per cui tante cose a catena. Il Consiglio oggi deve approvare il bilancio ancora in rosso e preparare l'assemblea dei primi di novembre, quando lì ci saranno discussioni, come al solito, divertenti. Dopo la cooptazione di quest'estate, Carnevali deve indicare la strada per la rinascita. Niente aumento di capitale. L'ultimo risale ad appena 12 mesi fa. Ricordate quello light, quando abbiamo mandato via Motta di cos'era, 15 milioni, 10-15 milioni, per non andare oltre le regole. Saranno resi noti le perdite, i ricavi, i costi e la posizione finanziaria del club. Questo, tutto questo stamattina, mentre Radio Bianconera è in onda, e quindi state con noi, come sempre, stay with us, perché ci sarà programma dopo programma la relazione su quello che è accaduto, su come l'hanno approvato, su come sono stati gestiti i denari e su quello che magari trapela dai rumors della Continassa. Che questa settimana lavora, eh? Oh, basta, finite le vacanze. Questa settimana si torna a lavorare con i 7 che sono rimasti. Erano 8, ma Ovuso si è fatto male. Quindi sono 7, più qualche giovinastro qua e là. Ma magari prendiamo qualche 14enne, lo mandiamo via, così fra 10 anni.

0: Caglione, la Juve.
1: La storia di Caglione è bellissima, Juve. Cioè, è 2 giorni che ci sono foto di Caglione piccolino con la maglia della Juve a 14 anni, bellissima. Oh, avessi visto una foto con la maglia della Fiorentina che l'ha ceduto in Inghilterra, tutti con la foto della Juve a 14 anni. Beh, dai, magari adesso ce lo ricompriamo così chiudiamo il cerchio. Sulla chat di RBN, Radio Mecanella, l'unica radio che conta, vi abbiamo svegliato, allora sentiamo un vocale da casa.
2: No, volevo dire che la sfortuna di il crociato per il portiere non è un infortunio che capita spesso, quindi anzi,
1: Ah.
2: ti dico, in 54 anni ne ricordo pochissimi, forse nessuno, anzi.
1: Una vignetta bella che ci mandano da casa, due tifosi, una grande rivalità, l'interista da una parte, lo juventino dall'altra, bevono il caffè, l'interista dice voglio la Champions, la Supercoppa Europea, la Coppa Intercontinentale che il Manchester City ci ha rubato. E lo juventino risponde giusto, così la quaterna di cartone è completata. Secondo te ti ridere questa del rompipallone? O no? Cosa dici?
3: Meglio quella, no?
1: Voglio questa, è carina, dai, è carina, bella, bella la vignetta. Mi piace che in questa sosta state tirando fuori anche un po' di ironia. Fabio scrive: ieri ho sentito la trasmissione del tuo collega Schifo dove c'era la fondazione, sono perfettamente in linea col presidente. Molti juventini si lamentano in tutte le angherie contro di noi, ma nessuno fa qualcosa. Leonardo da Roma dice tutta una strategia per vedere se siamo attenti. No, no, Leonardo, proprio sbagliato. Cioè. Magari proprio rincoglionito totale, sono andato avanti per la mia strada, come su mi succedeva ogni tanto con le telecronache. Una volta all'anno mi capitava, magari sbagliavo il giocatore, quando tu non te ne accorgi, poi dopo ci vai avanti, no? Ho fatto uno, forse era Juve Milan. Ah sì, Juve Milan, quando è stato espulso Locatelli che giocava con il Milan, e io nel momento che buttavo fuori Locatelli, non mi ricordo cosa stavamo discutendo con lo studio, la seconda voce, adesso non mi ricordo, però insomma me lo sono perso e sono andato a tutta la partita con Locatelli, che non era in campo. Bellissimo. Perché poi dopo, quando sei nel tunnel, mica te ne accorgi, non esci più. Per ripianare, torno a suggerire, scrive Marcello, ogni anno di prestare almeno un acquisto sbagliato in prestito a Simeone. Così ce li mette a posto. Maria Grazia da Genova dice, veramente Perin si è rotto 2 volte il crociato, così è. Sai che a Maria Grazia non gli sfugge niente, quindi rimanda al mittente, giusto per la precisione. E poi Rix aggiunge, lo sai che pure io ho rivisto Juve-Atalanta e mi sono stupito di come ha giocato bene la Juve. E non me ne ero accorto in diretta. Ma è per quello che bisogna riguardare le partite. E perché gli allenatori fanno riguardare le partite ai calciatori? Sta cosa mi fa riflettere su quanto noi juventini siamo traumatizzati dalla nostra storia recente a guardare le partite con terrore di prendere gol da un momento all'altro. No, ma al di là di questo, ti ripeto, Rix, io lo faccio, beh, al di là per lavoro, ma perché quando c'è la partita faccio la telecronaca, appunto mi perdo cose, magari sbaglio anche delle altre, non mi accorgo di altre ancora. Però la seconda volta la faccio per rivederla con calma, poi faccio la terza e la terza volta me la metto lì con l'audio ambiente ed è un po' come se la stessi vivendo in campo, che è ancora diverso. E ti assicuro che dopo 3 visioni cambi giudizi, cambi considerazioni, comprendi delle cose che live. Sicuramente ti perdi, ti rimane l'impressione. Per esempio, a me ieri è rimasta la prova del portiere della Turchia. Adesso, magari, se riguardassi la partita della Turchia con altri occhi, mi accorgerei che ha fatto 2 vaccate, ma invece, magari, il complesso della prova è un portierino che ci sta. Non lo so, credo di no, eh. Però la prima impressione non è quella che conta, è quella che ti fa un po' uscire di strada delle volte, bisogna con calma rivedere il tutto. Va bene, ci siamo anche dilungati. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna stramba. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora. batte su Radio Bianconera.
5: Buongiorno dalla redazione.
3: È in corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, sono entrati da pochi minuti all'interno dello studio di Di Vita, che si trova proprio di fronte all'abitazione dove, nei giorni precedenti al Natale scorso, Sara e la madre Antonella erano state avvelenate. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati.
5: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Su richiesta del PM Harry John Woodcock, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione.
3: Quasi 10 anni dopo la morte del ricercatore è arrivata la sentenza della Corte d'Assise, che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I genitori hanno parlato di una fede nella giustizia ben riposta, nonostante l'assenza di condanne per l'omicidio, e hanno richiamato le parole di Sergio Mattarella su verità e giustizia.
5: Amara sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, comune della provincia di Bergamo. Nella giornata di ieri, quando insegnanti e bambini hanno fatto il loro ingresso nell'istituto, si sono resi conto che il tetto del complesso scolastico era stato rubato. È stata la stessa scuola a comunicare attraverso un post su Facebook di essere stata vittima del consistente furto. Il tetto era stato installato alcuni anni fa durante i lavori di ristrutturazione. I danni non sono ancora stati quantificati, ma sono comunque ingenti, ha affermato la coordinatrice didattica.
3: Alla fine la spunta al centrodestra, che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia, Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato dalla coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Roscioli porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02% di preferenze.
5: Siamo al calcio. Nella serata di Nations League la Francia piega il Belgio e conquista la vetta della girone a punteggio pieno. La nazionale di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 grazie al sigillo opposto da Olisa a 2 minuti dal 90. I transalpini si portano così al comando solitario della classifica in attesa di ricevere l'Italia, che ha vinto contro la Turchia venerdì prossimo. Nella Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
1: Attenzione, super attenzione, abbiamo svegliato, non c'era bisogno, però le varie discussioni, anche il buon Marco da Crema che manda paginate di giornali oggi, 20 anni fa, Calcio Caos, Spy Telecom, Moratti, Andrada Borrelli, Lettere alla Gazzetta, Pirelli e Telecom sono parte lesa. Ah, avevano già iniziato nel 2006 a essere parte lesa. Te ricordi la storia dei pedinamenti, le intercettazioni, Pirelli sponsor, Telecom, Controchetti Provera, consiglio di amministrazione, poi soci dell'Inter, Guido Rosso, ma erano tutti facente parte della grande famiglia. Poi però, non se lo ricorda nessuno, ma la posizione di Pirelli e Telecom. Le due società, inizialmente proclamatesi parte lese, vennero in seguito indagate per la responsabilità amministrativa dei reati commessi dai propri dipendenti. Cioè loro dicevano, ma questo qua che faceva i pedinamenti, mica gli abbia chiesto noi siamo parte lesa, mica è un nostro dipendente, ma noi che ne sappiamo. E nel 2010 cosa hanno fatto? Hanno patteggiato. Il procedimento penale a carico delle aziende si è concluso nel 2010, quando Telecom Italia e Pirelli hanno patteggiato una sanzione pecuniaria complessiva e accettato di risarcire con circa 7,5 milioni di euro i ministeri coinvolti e le centinaia di parti civile, dipendenti e cittadini legalmente schedati. E in tutto questo marasma, io andate in B perché sono sé. E anche Marco in questa sosta non sapeva più dove andare, però vedi, Marco quando non sa dove andare ci dà sempre delle cose interessanti, caro Yves. La parte lesa inizia. Questo me l'ho dimenticato, che si erano dichiarati parte lesa anche quando avevano pedinato e intercettato cittadini, tra cui molti nostri. Mentre io stamattina sono stato più incuriosito da questa cosa di Voltemade, visto che adesso sta per arrivare il buon Davide Torchia, quindi parliamo anche di mercato. C'è la Juve anche a fronte di un'annata al top dell'attaccante tedesco, difficilmente riuscirà a trattenerlo, perché il Newcastle lo valuta 60 milioni. In Germania sono sicuri su Voltemade, c'è il Bayern, lo dice la Bild. I bavaresi pensano all'attaccante bianconero come rinforzo offensivo per la prossima stagione. Da qui in poi sarà monitorato, ma non è l'unico profilo della short list. Company a caccia di un profilo che possa girare le spalle di Kane. L'indiscrezione della Bild dopo le prime serie della trappa inglese. Cioè, praticamente, questo cosa ci va a dimostrare? Che il mercato non sono i valori della Bibbia che prendono per fare i procedimenti, ma il mercato lo fanno le voglie, le intuizioni, le esigenze. E Bayern Monaco dice, io centravanti ce l'ho che segna, io voglio quello che gli gira intorno, Voltemade è bravissimo a girare intorno, quindi magari spende 60 milioni. La Juve invece ha bisogno del centravanti che fa i gol, quindi in mancanza d'altro ha preso Voltemade in prestito, ma in realtà ha bisogno di quello che fa i gol. Sono esigenze, necessità. E cambiano di squadra in squadra, di momento in momento. Guarda la storia del povero Caiode, che adesso non è più povero ma è ricco. E quindi si è preso anche una grande rivincita, o no?
6: Ciao a tutti. Certo, comunque sono... ragazzi, voi lo sapete, ma a Fabriano, paese delle cartiere, sono in agitazione. La notizia delle violazioni del City potrebbe portare coppe di cartone, super coppe di cartone, qua sono tutti eccitati, che se salta fuori una cosa del genere, posti di lavoro a GoGo per fabbricare tutte le coppe di cartone da dare, che dare ai cartoni. Ciao a tutti, Davide da Milano.
1: Ciao Davide, vabbè, ma anche io voglio la Euroleague di cartone. Scusa, il Siviglia era nel girone del City, quindi non sarebbe stato eliminato dalla Champions, non sarebbe sceso in Europa League, non avrebbe battuto la Juve di Allegri in semifinale. Io voglio l'Europa League di cartone. No, io voglio l'aiuto da casa. Davide Torchia, ciao, come stai?
7: Buongiorno a tutti. Bene, bene, bene.
1: Cioè, vuoi qualcosa di cartone anche tu, dato che ci siamo?
7: No, non abbiamo visto anche troppo di cartone, meglio di no.
1: Però qua a Milano sta facendo la colina con la strada del City, vogliono la Champions di cartone.
7: Ma sai, come tutte le cose, no, come tutte le cose no, perché a Juve è successo che sono tornati indietro, levato quello, quell'altro, ma sappiamo com'è andato, era un movimento, diciamo, politico. Ma e quello che purtroppo non va bene e andrebbe colpito più di quelli che hanno, cioè almeno nello stesso modo, a mio modo di vedere, nello stesso modo di quelli che hanno fatto l'infrazione, e quelli che gliel'hanno fatta fare, perché non credo che le cose vanno da oggi. Io quando leggo sul giornale ha fatto un 10 milioni di euro di evasione all'IVA, ma se io non pago l'IVA di una fattura mi vengono con l'elicottero a casa, come fai a fare 10 milioni di evasioni di IVA? Vuol dire che hai cominciato a farle e nessuno ti ha detto niente finché le fate. E la stessa cosa in parallelo è questa, cioè tu arrivi a un momento che 14 capi d'accusa, tutto quello che è, no? Che è venuto fuori, ma non credo che in una mattina hanno fatto tutto. Allora il controllo,
1: no, perché prima. Ma no, si parla di violazioni dal 2009 al 2018 e nel 2023 hanno fatto due anni di inchiesta che si chiude nel 2026, c'è cioè una roba di 10 anni.
7: Ma i 2 anni di inchiesta ci possono anche stare, basterebbe, se invece del 2008 partivano al 2000, invece del 2008 anni dopo partivano al 2010, che erano già passati 2 anni, che erano tanti, già avevano visto le violazioni, sarebbe durato meno tutto e mettevano a posto le cose prima. Perché che cosa succede? Non è buono in questo sistema poter fare le violazioni e dire vabbè, intanto andiamo avanti, perché poi è così che droghi il sistema, perché poi chi vai a riprendere? Ma se io un quarto di finale ho perso con loro, magari vincevo, arrivavo in finale, vincevo la finale, che ne sai? Sono tutte quelle ipotesi che non puoi più tradurre, certo, in cose materiali, e... perché è vero che chi è arrivato secondo ha perso la finale, dice se loro non c'erano avrei vinto, non è mica detto, ci sarebbe stata un'altra squadra che magari vinceva, che ne sai?
1: Eh no, dall'altra parte del tabellone il Bayern Monaco e il Real è eliminato in semifinale, dice ci andavo io,
7: ci andavo io, ero bravissimo, vincevo la finale, e come fai a determinare questo, specialmente in un torneo, capito? In un campionato levano i punti, lo sappiamo già, noi ci siamo passati più volte, levano i punti e mettono a top, però è quello che chi gliel'ha fatto fare e per quanto tempo l'hanno fatto fare, certo, e non è neanche la prima volta, perché è già successo da quelle parti lì. E allora
1: tra l'altro ci sono dentro tutti, perché inizia nel 2008-09 quando Čeferin, cioè quando Infantino non era la FIFA ma era l'UEFA, e prosegue con Čeferin, quindi sia Infantino che Čeferin ci sono dentro tutti e due.
7: È questo la potenza.
1: Quindi insomma, in sostanza alla fine siamo alle solite, si punisce chi si vuol punire, dai, in base alle sensazioni, alle emozioni, alle conoscenze, alle amicizie e alle battaglie
7: alle
1: politiche.
7: Economiche, a quello che spostano a livello di nazioni, a livello politico, a livello, vediamo, abbiamo fatto i mondiali fermando i campionati a metà nelle ultime volte che è successo, non c'è bisogno di guardare tanto indietro, e l'andiamo a vedere perché per come, perché certe cose non si possono fare, non si possono fare le gare di sci a Rimini, bisogna andare da un'altra parte, non si può fare tipo delle Olimpiadi invernali d'agosto, perché non si può fare, ci sono determinate condizioni di calendario che vanno rispettate, e purtroppo se c'è una nazione lo può fare, non lo potrà fare, non è che si può cambiare il mondo, invece l'abbiamo cambiato, l'hanno cambiato perché una cosa aiuta l'altra, perché ci sono delle potenze che vanno al di là del club, vanno al di là del club.
1: Pensa che ho già letto stamattina da qualche parte, Davide, ho già letto stamattina da qualche parte che in Inghilterra sono preoccupati. Perché hanno detto, ma come? Adesso che tra Inghilterra e Qatar avevamo messo a posto dei rapporti, insomma.
7: Quindi, è una questione, poi, insomma, si scherza, no? Ma è una questione geopolitica. È una questione geopolitica, perché non dobbiamo dimenticare che queste nazioni qui, adesso per andare, sono un po', fanno un po' la palestra a tanti terroristi, a tante cose successe, allora devono fare queste operazioni di simpatia, perché siccome poi quando entrano nel mondo finanziario entrano per forza nel mondo occidentale, perché quando giri tanti miliardi poi che fai? E comprano le azioni da Microsoft di queste, e allora per star dentro a certi consigli di amministrazione devi essere un pochettino più ripulito, almeno da fuori, e queste sono tutte valanghe di soldi che vengono immesse per cercare di fare, come dico io, queste operazioni di simpatia, anche se il termine sono simpatia roga, però queste operazioni e le fanno.
1: Senti, invece, scusa, tu che sei operatore, sì, oggi mi devi togliere 3 curiosità. Cioè, la prima è il domandone del secolo.
7: Sì.
1: Ma chi è il genio che ha pensato di fare 3 settimane di sosta, che è un suicidio commerciale nel mondo del calcio? Chi è che ha avuto questa idea malsana?
7: Questa è una bella domanda. Chi è? Come l'hanno fatto? L'hanno fatto loro. Chi è proprio il principale?
1: No, scusami, noi sappiamo. Scusa Davide, io mi immagino il board, no? Tutti al tavolo dicono, allora, cosa possiamo fare per giocare di più, avere più introte? Ah, facciamo 3 settimane di sosta autunnale per la nazionale, facciamo giocare la Nations League. Ma mi hai ammazzato tutto quello che c'è dentro. C'è gente che non sa più, cioè stamattina c'è gente che scrive e dice, ma stamattina leggo i fumetti, cioè, non so più cosa fare. Perché già 2 settimane, ma 3 settimane è una roba folle.
7: è una roba folle. Perché? Perché torniamo dalla cosa, adesso sinceramente tra me e te, adesso non voglio far sempre il vecchio rimbambito, il calcio va avanti, noi di una volta, tornare a Zoff e Cabrini, lascia stare, però dico, si facevano gli europei con le loro belle qualificazioni, si facevano i mondiali con le loro belle qualificazioni e nei tempi si faceva qualche bella amichevole di lusso che la gente amava e tutto, ma se noi maciniamo, più facciamo questo, perché poi ci sono più introiti, perché poi quelli che pagano vogliono vedere più spettacolo, più gol, più partite, più tutto. I giocatori, vabbè, pazienza, se ne fanno male 20, prendere, però dopo mi fai le liste e questo non lo puoi spendere, quest'altro. Poi devo avere 40 giocatori per fare 70-80 partite l'anno, perché poi alla fine uno che fa le coppe, un giocatore fa 60-70 partite se gioca tutte. Come fa? Clinicamente non è possibile. Certo. E allora anche lì c'è la situazione che comunque alteri. Perché ti dico una cosa, se io sono in formazione con tanti giocatori forti e devo fare un infrasettimanale, no? Perché poi devo recuperare con la scuola. Allora c'ho l'infrasettimanale. Nell'infrasettimanale, se ho tre partite in una settimana, poi ipotizzo io, il mercoledì dopo rigioco di coppa, io vado a giocare la partita dell'infrasettimanale che metto fuori quattro titolari. Sono tutti bravi, tutti allo stesso livello i giocatori, però magari ne levi uno, due, ne levi quattro, cinque, può darsi che cambia. In quel mentre incontri una squadra che lotta per la salvezza. Allora io che lotto per la salvezza li incontro tra due settimane che giocano tutti belli, lucidi e riposati. Tu che l'hai incontrata, che lotti insieme a me, l'hai incontrata il mercoledì, che cinque la dovuti tenere a riposo per non farli strappare, magari c'è una possibilità in più di fare risultato. Cioè, è vero che sembra un'alchimia, però comunque impattano, contano queste cose qui, perché certo. io vorrei incontrare, se sono una che lotta per retrocedere, vorrei incontrare la Juve, l'Inter e il Milan il giorno dopo che hanno giocato la semifinale di Champions, capito? Il giorno dopo, è normale che hanno meno energie di due settimane prima, è una banalità, ma è così, è normale che, e questo è fatto solo per fare i soldi. Poi ti dico, facessero i soldi perché servono a qualcuno, benissimo, lavoriamo due ore in più per fare i soldi perché serve per fare le scuole, non dico fare scuole, per fare scuole calcio, per aiutare il settore giovanile, per dare le strutture, no, servono soldi perché la FIFA, che prima era un'associazione, che siamo tutti insieme, organizziamo un bel torneo campionato del mondo per portare il calcio nel mondo, adesso è diventata una società finanziaria che fattura milioni e milioni di euro, e più ne può fatturare meglio è. Più ne fattura, più partite, più sponsor, gli sponsor pagano di più, e tutto questo, però alla fine la gente vede mille partite e se ne ricorda neanche la metà, perché poi te le dimentichi, perché giocano talmente tanto che non ti ricordi neanche la settimana prima contro chi hanno giocato, e questo è il benessere, questo è il calcio, il futuro, questo è lo spettacolo. Se è questo, mi arrendo, per me no.
1: Marendo, come dicono a Roma, Marendo. Marendo, assolutamente. No, la seconda curiosità te la chiedo dopo, perché mi è venuta in mente questa cosa qua. Siccome adesso c'è un po' di maretta e in questi minuti, non è che si sta decidendo in questi minuti ovviamente, ma in questi minuti si sta stringendo il cerchio sulla Federazione Italiana Gioco Calcio e sui pareri dei giuristi sul caso Malagò e sul parere delle componenti che pesano tantissimo. Ma voi procuratori cosa pesate nel momento del zero?
7: No, noi non abbiamo contato mai niente, perché ti dico qual è la cosa fondamentale. Il calcio è cambiato, è diventato politica quando? Quando il Consiglio federale si è allargato. Allora ci stanno dentro tutti. C'è il calcio femminile, non me ne voglia, no? C'è il calcio femminile, associazione calciatori, associazione allenatori, tutti hanno un voto. Allora da lì comincia a diventare politica, perché quando comincia a stare al tavolo dei grandi, per cui ho un voto, allora il mio voto pesa, allora cominciano tutte le relazioni politiche, lo sappiamo, è politica, no? non c'è niente da dire, non diventa più un sindacato, diventa politica. Allora in tutto questo qui, che cosa succede? C'è una componente, come ti spiego il fatto, Malagò, adesso io non so benissimo con le carte sotto mano, se lui doveva avere un determinato accredito e poter fare il presidente, se era un suo diritto, non era un suo diritto. Ma dico una cosa, no? Se siamo pieni di direttori, c'è una volta c'era un presidente, ora abbiamo il direttore generale della Serie A, della B, della C, gli amministratori delegati che vanno a noi spesso sconosciuti perché non è gente di calcio, tutto quanto, ma tutti questi pensatori, no? Con tutti gli avvocati che hanno. Ma prima no, cioè poter dire guardate, abbiamo guardato il coefficiente di leggibilità del signor Torca, del signor Cose, di questo e quell'altro, questo è leggibile e questo no. Fine? No, Cioè prima si fanno elezioni e poi si fa vedere le cose.
1: Però bravo Davide, questa cosa l'ho pensata anch'io. Poi però subito dopo mi è venuto in mente quello che potrebbe essere un dettaglio che magari tu dici significante e invece pesante, cioè ma non è che nelle componenti c'era naturalmente come sempre chi appoggiava Malagò, maggioranza, però c'erano anche quelli contrari. Magari quelli contrari dopo l'elezione, magari un giurista suo amico l'ha chiamato e gli ha detto: oh, ma io ho scoperto sto cavilluccio qua, guarda che mica poteva essere eletto.
7: È per questo che va studiato prima il cavilluccio, per evitare che chi perde si possa appellare. E c'è una cosa che della notte dei tempi che c'è, è giuridica spicciola, non è che bisogna essere uno scienziato, eh? La prima cosa da fare è quando tu dici cerco il posto di lavoro per ragioniere, qual è la prima cosa? Vedere che chi si presenta sia ragioniere, perché se è geometra non lo può fare. Cioè, mi sembra talmente facile che non lo so, oppure si sono persi questa cosa, oppure se la sono dimenticata, non lo so, però bisogna, in questo mondo dove giustamente si va a vedere il cavillo di tutti, giustamente, quello che è lecito ha fatto, bisogna pensarle prima le cose e farle per bene, perché se no, ti dico, non è che ci manca le persone, non è che siamo all'associazione mia e tua Prologo e ci siamo dimenticati un permesso. Cioè c'è gente che vive e viene pagata profumatamente per questo, non è che hanno chiamato uno per caso, mi hanno fatto una telefonata e ho detto ma sì, fai così, tanto è uguale. No, perciò se non ci pensano loro, chi ci deve pensare?
1: Wow, sono proprio curioso di vedere come va a finire questa cosa qua, perché inaspettatamente a Malagò gli si è rivoltato tutto contro quando pensava di aver vinto su tutti i fronti. E poi
7: faccio una battuta, andrà a finire che dopo aver cambiato l'allenatore, perché ci dimentichiamo che avevano preso Pirlo, l'allenatore, il direttore generale, il direttore tecnico cambiato, l'assistente del direttore tecnico cambiato, anche il presidente federale, siamo a posto. Meno male che dovevamo riformare, ripartire bene, perfetti. Abbiamo fatto più danni della grandine, diceva mio nonno.
1: Abbiamo fatto una figura peggiore del portiere della Turchia ieri. L'hai visto?
7: La cura è stata peggio della malattia.
1: Hai visto che portierino che c'ha la Turchia? Bello, eh?
7: No.
1: Disastro.
7: Io sto sempre a difesa dei portieri. Disastro.
1: No, disastro.
7: Vai da qualche via. Ma veramente ho visto di peggio.
1: No, come hai visto di peggio, ha fatto dei disastri. Senti, ma toglimi una curiosità. Allora, la Juve prende Woltemade, no? O Woltemade, che dir si voglia. Vabbè, lo prende in prestito, perché giustamente, e si dimostra quello che è, cioè non il centravanti d'area di rigore, ma una punta di raccordo, quasi un 10, un simil Milik quando stava bene, tanto per capirci. Vabbè, perfetto. Fa anche un paio di buone apparizioni, secondo me. Poi c'è la sosta, siccome la gente si è già stanca della sosta, questa mattina la Bild ci fa sapere che il Bayern Monaco vuole un giocatore che giri dietro a Kane e il Newcastle lo valuta 60 milioni. Ma mi spieghi come funziona il mercato, scusa. Il Newcastle ce lo dà in prestito perché praticamente dice da noi non ha reso. Noi, da noi fa due mezze partite e adesso vale 60 milioni.
7: È questo è il calcio di ora, che pur programmando, tante volte c'è la situazione che si incastra, per cui serve un giocatore in quel ruolo o qualcuno si è infortunato, e lì le valutazioni cambiano completamente. È per quello che io mi batto per dire, noi procuratori e tutti i miei colleghi siamo il male del calcio oscuro, no? Ben definito, oppure è il posto dove tirare lo sciacquone siamo noi, scusate la maleducazione, però il termine è calzante, è il posto dove spingere push è il nostro, Però dico sempre, i nostri cari amati presidenti che si lamentano tanto, prima di tutto non sono costretti a fare determinate cose, a pagare determinate transazioni, perché se non vuole pagare non le paghi, e pigli un altro se va bene. Se fanno tutti così vedrai che scendono i prezzi, punto primo. Punto secondo, certo, e non meno importante, c'è il fatto, ma se non ci abbiamo, l'abbiamo visto, un giocatorino giovane fa 20 partite fatte bene in Serie A, bravissimo, diventerà un campione. Ma cominciamoci a pagarlo quando lo diventerà. Non possiamo, tu come vedi, un giocatorino che fa qualcosa costa 30 milioni, uno che è un po' più bravo 50. Allora, la situazione è questa, ma se costa 50 milioni può andare a guadagnare 100.000 euro? No, arriva il procuratore che ne chiede 5, poi gli danno 3 e dice, e poi se il ragazzo non rispetta, non ha tutte queste aspettative, c'è una quota di ammortamento, più stipendi, commissioni, che è un mutuo, che non te lo levi, non te lo levi più. I giocatori vanno pagati meno, perché c'era una cosa, faccio un esempio, il Pippo Inzaghi di turno, no? Ha cominciato a fare la C, è andato in prestito dall'Albino Lecce, faceva i gol, poi è andato all'Atalanta, poi è stato bravo, è andato alla Juve, poi dalla Juve va al Milan, poi va al Nazionale. E questo, invece noi pretendiamo di pagarli subito, di buttarli subito dov'è, come Nazionale, no? Quindi, cioè, non ci dimentichiamo, noi siamo, già avuto gente di Serie B che si giocava in Serie B e festava in Nazionale. Cioè, giocatori, io ho avuto giocatori che hanno fatto 300 partite in Serie A, che se venivano una volta convocati per Italia San Marino di mercoledì sera di novembre erano contenti matti, perché Nazionale era una roba incredibile andarci. Adesso sembra settimana della moda. Come dico io, oggi vanno le gonne corte, lui c'è la gonna corta, prendiamolo. No, non è la settimana della moda qua. Bisogna creare, ci vuole un pochettino di tempo, però ci vuole anche l'idea che per arrivare a un certo livello te lo devi meritare, strameritare, forse arriva. Perché non si fa solamente cambiamo, mettiamo due nuovi così facciamo freschezza. Perché non è che si compera subito così, per questo è il penso io.
1: Ma scusa, ma in tutto questo quadro non ho capito, Walter Made cosa vale? 90, 0 o 60? Quanto vale?
7: Allora, il mio vecchio direttore mi diceva, i giocatori vogliono determinati soldi, contatti. La domanda è una sola, c'è chi te dà? Sì, allora li vale. È matematico. Walter Made vale 60? Per me no. C'è uno che lo pagherebbe 60? Automaticamente vale 60. Se c'è uno fattivamente lo paga 60, vale quello.
1: Ci sto. Questo gioco
7: non c'è alternativa. Perché io penso di valere perché... 50. C'è uno che te li dà? No. Allora non li vali. C'è uno che te li dà?
1: Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Però allora, scusa, non per mettere il coltello nella piaga, ma siccome sono passati 2 anni e passa, Cop Miners li valeva 60?
7: In quel momento erano tanti. Anche in quel momento erano tanti. Perché il prezzo giusto sarebbe stato una ventina meno. Però al momento che lo volevano, è tutto quel montare di tutti, no? Perché poi ci stiamo dentro tutti, tutti quelli tutti i giorni, non vedo l'ora di Cop Miners, e i prezzi lo tengono e salgono. Cop Miners, la domanda è quella di prima. C'era un'altra squadra che dava 60? No. Te lo dico io, non c'era. C'era la Juve. Allora devi avere la forza, ma questo che cosa ti comporta? Ti comporta sempre partendo dalla base di devo cambiare a tutti i costi e allora spendo di più. Non voglio cambiare a tutti i costi, voglio cambiare quando è giusto e quando penso che ci sia da fare, se no gioca un altro. Questo bisogna dire anche alla gente. E la gente lo capisce, perché io credo che se tu vai dai tifosi, poi ti dici ragazzi, ci sono 3 giocatori, costano tot e tot e tot, siccome non sono sicuro, per me la valutazione è eccessiva, io preferisco non prendere tutte e 3, ne prendo uno, e quello che l'anno scorso l'avete un po' fischiato, si rimetterà in sesto, l'allenatore è bravo, lo farà rendere di più e giocherà, ce l'abbiamo, uno gioca titolare, era stato super trombato, scusate il termine, negli anni precedenti, giusto? E adesso gioca e tutti, però bravo, è tornato bene, sì è tornato bene, però ci dimentichiamo che l'avevamo eliminato, era un giocatore in sovrappiù, chi, vediamo chi se lo prende, magari certo. Si aspetta un po', si fa, amico uguale, Vedi?
1: Vabbè, però, perciò, però il calcio, di questo, di dover dire, però il calcio poi di queste storie qua, il calcio è strapieno. Adesso, adesso il buon Caiode, naturalmente, il buon Caiode viene fuori da tutte le parti, che ha 14 anni, la Juve, la Sega, 14 anni. Poi è tornato in A con la Fiorentina gli ha preferito il Dodò, l'ha mandato in premio, cioè, e poi lui è esploso in premio.
7: Ci sta! Quello ci sta. Quanti giocatori vanno via da una parte e poi fanno dall'altra? Però perché ci sta, perché devi fare delle scelte poi, perché se vai a vedere tante volte vengono le liste, la Juve ha dato via questo, questo, questo, ho capito, tu vai a vedere chi c'era in quel momento al posto loro, era giusto darli uno, due, potevano essere, ma su 10 uno, due, ma in quel momento gli altri 8 hanno fatto bene a darli, poi se fanno bene 3 anni in un'altra parte e poi vanno in nazionale, non è che puoi tenere 50, 60, 80 giocatori perché forse un giorno faranno carriera. Sì. Perché
1: figurati a 14 anni, poi quando tu lo sai benissimo, quando sono a 14 anni, ma cosa vuoi capire?
7: Io dico sempre una battuta per i ragazzi giovani, no? Per i miei ragazzi giovani, dico, guarda, voi non ci crederete, ma l'80%, non il 20, l'80%, e tanti sono diventati anche molto famosi, che da ragazzi, non 14, ma anche a 16, 17, dice guarda questo è bravo, faccio il mio mestiere, no? Guarda la squadra, sì però, ma poi quando arrivavo in Serie A mi richiamavano e dicevano, oh, ho visto il tuo ragazzo, è migliorato, grazie, adesso sì che sono in Serie A, devi vedere un pochettino prima, capito? Me l'hanno tutti bocciati, ma tanti ne abbiamo bocciati, una marea, che poi sono diventati, ma tanti, tanti.
1: Sì, sì. No, sai, scusa, posso approfittare? Mi piace sto giochino che abbiamo iniziato, visto che non c'è un granché di discussione oggi sul calcio, che siamo in sosta completa. Colomoni quanto vale?
7: Colomoni quanto vale? Per me Colomoni vale quanto è stato pagato. Per me il prezzo di Colomoni è giusto, perché poi viene anche... Per un altro discorso io l'ho fatto sempre molto semplice, perché poi alla fine è semplice, non è che ci sono questi scienziati atomici che fanno il nostro lavoro, parliamoci chiaro, è molto semplice. Allora che cosa succede? Dipende anche da dove vieni, perché se tu vieni da una squadra ricca, che non ha problemi, e pensa che tu vali quello lì, se no ti tiene anche là, perché il problema a pagarti non ce n'ha. È normale che il prezzo è più alto. Se Colomani giocava nello Sparta Praga, lo pagava la metà, lo stesso giocatore, perché lo Sparta Praga deve prendere i soldi per pagare i stipendi, per mettere a posto la società. Ma chi è ricco? Faccio l'esempio facilissimo. Tu stai nella tua casa, ci stai bene, tutto quanto, non vuoi andare via, ci stai bene, arrivo io e dico, me la vendi casa? E tu mi dici, no, ci sto bene. Per comprartela sicuramente la devo pagare il 20, il 30, il 40, il 50% più del prezzo, perché tu ci stai bene e non la vendi. Se avessi bisogno la pago il 10-20% meno. La legge di mercato è semplicissima, però dipende anche chi te lo dà il giocatore.
1: Sì, no, infatti ho sempre pensato questa cosa, che il procuratore di calcio e il venditore di case più o meno sono lavori simili.
7: Sì, è che prima prendevano più percentuali loro, adesso insomma... Il pallineando, perché prima noi prendevamo solo da una parte, capito? E loro le prendevano da tutte e due, chi vende e chi compra, ci sono passati tutti, no? E io dicevo, porca miseria, avrò sbagliato mestiere. E invece adesso qualcuno, quando c'è l'affare giusto, ha aumentato un pochettino il margine di guadagno, se no loro partivano avvantaggiati per le percentuali, sia loro che tutti gli altri, come i manager dei cantanti, dei cose, guadagnano molto di più in proporzione.
1: Senti, caro il mio Davide Torcas, visto che sei un portiere, concludendo oggi, Neto è tornato alla Juve dopo 9 anni.
7: Sì.
1: E il tifoso già scrive, ma come, era senza squadra, c'ha 40 anni, e allora perché non abbiamo promosso Radu come secondo? Fatto bene la Juve a riportare Neto?
7: Allora, loro fanno un calcolo quasi matematico. Non è che il ragazzo, che sia lui, sia un altro, chi sono andato in prestito, tutto quanto, a parte che potevi prendere solo uno svincolato in questo momento, perché purtroppo è così, se no potevi aspettare 3 mesi. Loro fanno le loro valutazioni, però fanno valutazioni del caso, perché nella parte centrale del campionato succede qualche cosa al titolare, un portiere d'esperienza internazionale per quelle due o tre partite che può servire, ti dà più affidabilità di mettere dentro un ragazzo che lo carichi di responsabilità, magari c'è da fare un quarto di finale di Europa League, una partita importante che può incappare in qualcosa, la sente di più, ti dà un margine di tranquillità maggiore al netto di una grandissima spesa. Per me, precisamente nel ruolo del portiere, quando ci credi, ci devi credere e vedi che quello è quello bravo che può fare qualcosa, lo devi mettere dentro nei due, nei tre, quello che è a inizio campionato e lavorarci, che è meglio perché fa tutto l'arco, può fare una partita a giugno, può fare una partita ad agosto come la può fare a maggio, però lì ci lavoro, è una cosa diversa. Qui è una roba che ti puoi presentare, ma è lo stesso motivo che adesso dopo passato tanto tempo, no? Siccome hanno parlato in tanti, oggi la diciamo, pochi l'hanno calcolata, anzi mi sembra di non aver sentito di nessuno, ma io e te la sappiamo, perché penso che la sappia anche tu. La questione di quando doveva arrivare Suzuki sì, aveva la Coppa d'Asia e sarebbe mancato 6-7 partite, sicuramente. E quando devi marcare 6-7 partite nel momento clou, perché poi c'è anche una questione stagionale, lì la fanno in un momento in cui c'erano delle partite topiche con le antagoniste storiche e tutto quanto, è un punto interrogativo che te lo metti, perché considerando il Giappone, considerando che la Coppa d'Asia, il Giappone è un po' una squadra tra le più importanti, arriverà probabilmente fino in fondo, ti manca il portiere di giocare 6-7 partite. Allora devi cominciare a regolare, mi devo tenere Perin, non lo possiamo dare, devo avere un altro, è per questo che hanno cambiato, una delle ragioni per cui hanno cambiato obiettivo. Non è che sono certo, hanno ragionato più di altre volte. No, lo dico perché loro logicamente non fanno le conferenze stampa di queste cose, però io ho preso oggi nell'onda dell'entusiasmo di questa cosa qui, ma è un parametro per far capire che vanno calcolati tutti, come quello del Malagò, se lo calcoli prima, perché se no tutti quelli che dicevano ma non sono riuscito a prendere su Zubi, ci andiamo a prendere su Zubi, bene, quando arrivava e poi mancava avrebbero tutti detto ma adesso manca, dovevano pensarci prima, ecco, ci hanno pensato prima.
1: Certo. E siccome noi facciamo quelli che ci pensano prima, a questo punto io ti saluto con l'entusiasmo di questa sosta che ha portato, non so perché, varie componenti a parlare di scudetto per la Juve.
7: Capito.
1: Non so perché. Perché?
7: Ma per me ti dico la verità, bisogna essere. C'è un paio di squadre che in questo momento sono sopra. Però quello che dico io, il gioco è lungo. E la Juve ha una dote, non ha alzato di maniera incredibile il proprio apice tecnico, ma è coperta, più che coperta, in tutti i ruoli. E questo può essere, cioè, che cosa vuol dire? Che quando uno abbassa il livello, c'è un infortunio, una cosa e quell'altra, quelli che giocano non cambia il livello, molto il livello di squadra, e questo l'abbiamo visto. E questo può essere, questa base può essere una base importante per il futuro, perché poi innesterai quelli che ti aumentano ancora il tasso, ma io già la base ce l'ho, no? Giusto? Ho fatto le vado ai superiori, ma le medie le ho fatte, e allora c'ho la base. E in più porterà che ti dà un assetto che avrà pochi sbalzi positivi e sbalzi negativi, ma che tiene il livello abbastanza alto.
1: Io pensavo che mi dicevi, ma cosa dice sta gente? Invece mi vieni dietro sullo scudetto.
7: No, non ho detto che io ho detto i pregi che ha la Juventus. Ho detto c'è un paio di squadre che sappiamo quali che sono più avanti. E infatti stanno più avanti in classifica e stanno facendo meglio. E quelle tu puoi far benissimo, se tu li fanno benissimo arrivi terzo. Però ti dico che la base che ha la Juve sotto questo punto di vista rispetto alle annate precedenti è il fatto di avere un'uniformità di ruoli e tecnica in tutte le posizioni del campo, perciò
1: vabbè, scusa, allora esagero, ho fatto 30, faccio 31, poi ti saluto veramente, ti ringrazio Davide. Scusa, in molti stanno sottolineando, giustamente secondo me, che siccome stiamo parlando di dettagli, soprattutto se vuoi arrivare a certi livelli e tornare a vincere qualcosa, questa sosta lunghissima, ci sono allenatori o direttori sportivi, insomma, lo sai come funziona, che magari hanno tirato sul telefono, hanno parlato con gli allenatori della nazionale, hanno detto no, ma il mio c'ha un po' di mal di schiena, forse è meglio che sta qua. E invece noi, con senso, piglia la botta, Juve in ansia, però rimane là. non è che dovremmo iniziare anche noi a tirare sul telefono a dire: uè,
8: Senti, per me i giocatori nazionali vanno dati, e se si fanno male puoi lavorare su un percorso di recupero economico, ma c'hanno le loro polizze che comprendono tutti. Però i nazionali ci si va, e se si fa male ci abbracciamo sta croce. La differenza è: non il mio sta male, non vogliamo fare 20 partite l'anno di nazionale, perché la Nation League, su, per favore. Poi che succede? Ti danno lo zuccherino, travestito, il ricatto travestito dal zuccherino, che dice: guarda che la Nation poi ti dà la posizione nel range quando fa le qualificazioni per farti far giocare tutti, no? Invece, se vuoi fare una cosa, facciamo una cosa un po' più sperimentale, in cui si può permettere, uno si fa giocare qualche ragazzo a livello internazionale, perché se fai Italia e Inghilterra e non è Nation League, ma chi è che va a fare bella brutta figura a Wembley o all'Olimpico, a San Siro o a Torino? Tutti vogliono fare bella figura, perché ho giocato contro l'Inghilterra e l'Inghilterra ha giocato contro l'Italia. Allora provi qualcuno e te lo fa vedere. Adesso no, perché c'è il punto, chi è arrivato primo, chi è arrivato secondo, il range ti dà questo, ti dà quell'altro, lo zuccherino per poter guadagnare loro. Mi fa la piega. E che avrebbero mandato i giocatori per meno partite. E questo è il problema.
1: No, non fa una piega. No, ti dico solo che mi hai scatenato gli agenti immobiliari. Ti dico solo questo.
8: Ah, per che cosa dico davanti? Andiamo avanti. Tiriamo proprio questa puntata.
1: Ah, lo vuoi proprio sapere? Sei sicuro? Sei sicuro?
8: Vai, dimmelo.
1: Allora, l'ingegner Marco scrive: buongiorno signor Torchia, è vero, però le provvigioni da agente immobiliare sono il 2-3% su 100.000, 200.000.
8: Giglia, caro ingegnere, si vede che sta un po' indietro, adesso prendono il 4, sia da chi vende che da chi compra, perché lo so, perché lo sto facendo ora. Andiamo avanti.
1: Aspetta, fammi il messaggio, ma come sei subito incarognito, aspetta, a parte no, allora glielo dico io. Beh, ingegner Marco, perché vendi case da 300.000, se vendi case da 7 milioni.
8: Allora, ingegner Marco, gliela spiego io in pochissimo tempo. Allora, prima...
1: Aspetta, lui dice: i procuratori beccano 5 milioni alla firma e via discorrendo, facciamo a cambio?
8: No. Facciamo a cambio? No, facciamo a cambio, non è che è così, perché sennò bisogna andare a vedere. Allora, il discorso lo metto io. Allora, primo, si prendeva il 5%, perché il procuratore può prendere il 5% sullo stipendio proprio del calciatore. Giusto? Tante volte si prende il 3, il 2, il 5%. Se fai 4 più 4, già prendi l'8. Poi si dice: ma le cifre sono diverse. Certo, ma i trasferimenti importanti di giocatori ne fai uno l'anno, due ogni tre anni, uno. Non è che tu ti fa... 7 volte Del Piero alla Juventus su tutti gli anni, se no il procuratore sarebbe più forte di Elon Musk. Allora, non è così. Questa fondamentalmente è la differenza. È vero che adesso, mettendo in ballo le commissioni e tutto, io non sto dicendo che l'immobiliare vende, però la differenza è questa, che spesso è successo anche a me almeno una volta, vendevi dei giocatori tuoi alle società, davi una mano a vendere i giocatori per poter avere poi le tue provvigioni e tutto, ed erano molto minori rispetto a quanto quello si poteva guadagnare se vendi l'immobile da 10 milioni, perché se tu vendi l'immobile da 10 milioni puoi vedere quanto prendi, e non è quello che dico, comunemente al di là dei giornali, questi 5 milioni alla firma che pigliano i procuratori, fidatevi. Possono essere 3 operazioni l'anno nel mondo, 4, levato l'Arabia Saudita che è fuori dal mondo, però per il resto 5 milioni, perché non è così facile come scrivono tutti quanti. Però è vero che questa è stata una stortura che io sono il primo a dire che andrebbe non eliminata, calmierata, perché tu prendi la tua provvigione, la devi prendere anche alta, se tu sei stato bravo, cioè la differenza è questa, io ti porto un giocatore che costa 60 milioni, te lo porto a 60 milioni perché ne devo guadagnare 5 in più, cioè il giocatore da 60 milioni l'ho portato a 30, guadagno 5 milioni in più, lì ha un metro, cioè dal metro fatto perché giustamente te lo sei guadagnato perché mi ha fatto risparmiare molto, non deve diventare la regola, è questa la stortura. È stato chiaro?
1: Sì, sì. No, peccato che siamo arrivati in fondo, perché mi ha acceso bella questa dialettica tra procuratori e agenti immobiliari. Mi è piaciuta.
8: No, ma adesso, la prossima volta... con grandissimo rispetto, ci mancherebbe altro.
1: Ma anche da casa ti mette le faccine che ridono, ma ci mancherebbe altro.
8: Sì,
1: no,
8: ma la prossima volta... faccio in questo modo.
1: Però la prossima volta con chi potremmo farlo? Con i medici? Con chi? Con i fisioterapisti? Con chi la facciamo?
8: No, perché quando... Allora, però devo riconoscere una cosa. Non voglio dire il 100%, ma nel 90% dei casi tutte queste provvigioni sono regolarmente dichiarate. Se cominciamo a toccare altri settori, toccare una cosa particolare. Le tasse si pagano sicuro.
1: No, fermati, ti prego. Davide, grazie, alla prossima settimana.
8: Un abbraccio forte, penso sia l'ultima puntata, lo voluto bene a tutti quanti.
1: Assolutamente.
8: E saluto caldamente tutti quelli che fanno transazioni immobiliari, ti voglio bene, un abbraccio.
1: Grazie Davide, prima o poi tutti abbiamo bisogno di chi vende o compra una casa. La prossima settimana con Davide Torchia, Iva, abbiamo trasforato, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna stampa.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Ilmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il Mancio ricomincia da 3, Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo 3 invece i reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra, tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Kayode supera l'esordio e Scalvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
10: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi. Perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori venendo dentro al campo potesse metterli in difficoltà. Kayode è stato bravo perché comunque era il debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è calati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
9: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa, dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con 2 sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre, che si sono già affrontate 2 settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana, vinta da Milano grazie ad un ottimo primo tempo, andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalierchio alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti.
11: Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente

0: sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Rassegna stampa.
2: Allora, ieri tra l'altro è stata una serata di fischi allo stadio di Bursa per la Turchia, quindi fischi a Montella, fischi ai giocatori turchi, fischi al presidente della federazione turca, cori per mandare via Montella, ma caro il mio Yves, lo so, non c'è scritto da nessuna parte, quindi che ne sai te, ma all'inizio della gara ci sono stati fischi all'inno italiano, ma mai sui giornali non c'è vergogna, puniteli, come mai? Hanno fischiato l'inno italiano. Come mai non c'è la campagna sui fischiatori dell'inno italiano? È strano, perché mi avevano assicurato una settimana fa che c'era una battaglia di civiltà, che bisognava moralizzare le persone.
3: Avevano le cuffie.
2: Come mai? Ah, non avevano le cuffie, dici tu, attenzione. Bella, beh, no, no, adesso c'è Marco che mi scrive. No, no, ragazzi, ma invece è divertente questa cosa qua. Si diceva una volta in vino veritas, in sosta veritas, quindi... Dice ingegner Marco, dice con 3 settimane di sosta non sappiamo più dove sbattere la testa. No, no, no, Marco, è bellissima questa dialettica tra procuratori e venditori di casa. No, immobiliaristi, com'è la definizione esatta? Non voglio mancare di rispetto al mestiere con cui ho avuto tra l'altro anche a che fare recentemente. Immobiliarista, come si dice uno che vende le case? Immobiliarista, o no? Yves, come si chiama?
3: Non saprei.
2: Agente immobiliare.
3: Sì, agente immobiliare, si fanno chiamare così.
2: Agente immobiliare, va bene. Allora, su tuttoio.com ha aggiornato il buon Camillo De Michelis, Juventus Juvento a Vinovo, Guerrero prepara la sfida contro il BK Aachen. La Juve si sta allenando in vista della sfida di Champions contro il BK Aachen. Le bianconere cercano riscatto dopo la sconfitta contro il Benfica. La Juve Women di Isaac Guerrero vorrà subito rifarsi in Champions e per questo motivo la seduta in corso a Vinovo servirà a limare gli ultimi dettagli. La squadra bianconera al lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno europeo, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle il risultato negativo maturato nell'ultima gara. La sfida contro il BK Aachen rappresenta infatti un'occasione importante per ritrovare fiducia e ripartire immediatamente, dimostrando sul campo la voglia di reagire. La Juventus Women sta svolgendo una seduta di allenamento a Vinovo, dove lo staff tecnico sta lavorando per mettere a punto gli ultimi aspetti della preparazione. Le bianconere vogliono arrivare alla prossima partita nelle migliori condizioni. L'importanza della posta in palio. Dopo la sconfitta col Benfica, la squadra è chiamata a reagire, a ritrovare quelle certezze che hanno caratterizzato il suo percorso. La Champions League non concede pause e ogni partita può rivelarsi determinante per il cammino europeo delle bianconere. Dunque vuole ripartire dal BK Aachen. Rappresenta un'opportunità per ritrovare entusiasmo e risultati. La formazione bianconera cercherà di mettere in campo una prestazione convincente, facendo leva sulle proprie qualità e sulla voglia di riscatto. La seduta in corso a Vinovo sarà utile anche per curare gli ultimi dettagli tattici e preparare al meglio la partita. Le bianconere sono concentrate su questa sfida. Poi ci sarà anche quella interna contro il Löwen, che però si giocherà allo stadio La Marmora di Biella, non più all'Allianz Stadium. La variazione della sede di gioco, scrive la Juve, si rende necessaria nell'ambito della pianificazione degli impegni che interessano l'Allianz Stadium nei prossimi mesi, addirittura, con l'obiettivo di tutelare la qualità del terreno di gioco e garantire le migliori condizioni possibili per lo svolgimento della gara e per lo spettacolo sportivo. Noi aggiungiamo invece che i 3.144 tifosi presenti allo stadio per Juve Benfica, che sono un bel numero per il calcio femminile, ma in netto calo rispetto ai numeri a cui è abituata la Juventus, hanno strategicamente fatto riflettere la Juve sul fatto che forse era meglio tornarsene a Biella. E allora io dico, dagli errori impariamo, stiamo più attenti ed attente e cerchiamo di migliorare come si va a promuovere il calcio femminile. Davide sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, dice: oh, i film di Massimo Boldi dovevano trasferta a Roma per vedere Roma-Milan con 2 tifosi romanisti e 2 figli che si chiamano uno Van e uno Basten? Sono i fratelli Esposito. Sai che non l'ho capita questa, Davide, però.
3: Van Basten?
2: Ho capito. Ma i fratelli Esposito sono Pio e Sebastiano, cosa c'entrano? Ho capito, Davide, sinceramente. Oh, ma sono tardo io, probabilmente. Non mi capite questo. Van Basten lo so, però Pio e Sebastiano, cosa... Cioè, messi insieme, cosa fanno? Non ho capito. Un sacco di messaggi che avremmo voluto leggere in questa parte finale, caro Ivo, ma purtroppo Big Ben ha detto stop. È un peccato,

0: perché oggi la sfida procuratori contro agenti immobiliari era finita in pareggio. E allora, ultimo stop per noi, arriva il club degli inviati. Grazie Yves da Roche, grazie a tutta la chat, grazie a Davide Torca che ci ha svoltato la mattinata. A domani.
1: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buon martedì 29 settembre. Buongiorno, una scoppiettante Giulia Borletto. Ciao Giulia!
4: Buongiorno! Buon 29 settembre, ragazzi! Ma come siamo arrivati già quasi al mese di ottobre? Io mi sento veramente così in difficoltà nel capire questa cosa. Com'è possibile? Da quando è ottobre? Quasi.
3: Perché, Giulia, perché alla fine...
4: siamo ad agosto.
3: Però il mese del ritorno dalle vacanze è sempre un po' strano.
4: Ancora. Si va ancora al mare.
3: Sì. Sì, si va ancora al mare, fa ancora fortunatamente caldo. Questa è una cosa bella, perché arriverà poi purtroppo il freddo, come sempre.
4: Anche meno,
3: anche se, come sempre, purtroppo, però, insomma, Giulia, siamo già a ottobre. Ma siamo solo a metà di questa lunghissima pausa. Solo a metà siamo,
4: Allora, stamattina mi sono svegliata e ho detto: che giorno è oggi? Oggi è venerdì. No, oggi è solo martedì. Perché veramente è qualcosa di eterno. Io spero che non ricapiti più una cosa così, che già superare le due settimane, cioè solitamente adesso dici vabbè, finalmente dai, conferenza stampa tra qualche giorno, chi gioca venerdì, chi gioca sabato, chi gioca da venerdì, dai, ti rinizia finalmente a guardare un po' di calcio giocato. E invece no, ma c'è chi trova del positivo nel parlare, nell'analizzare la partita di ieri, che particolarità vuole non abbia avuto davvero neanche uno juventino interessato. Questa forse è la cosa più brutta da dire, perché qualcuno ogni tanto ci siamo abituati a vederlo, tra chi Locatelli, chi è un po' ogni tanto Gatti, Cambiaso, c'è cioè qualcuno c'era ogni tanto, no, da dire vabbè, occhi puntati su di lui. Questa volta manco per scherzo, questa è la cosa negativa, e mi fa molto sorridere come siamo passati, ma questo è tipico ovviamente di chi parla di calcio, dal parlare di disastro Italia, che amarezza, Mancini pronto a saltare, a ma quanto è bella l'Italia di Mancini oggi, dopo che ieri io ho visto solo fino al fine del primo tempo, poi non ho più guardato, e sembrava una partita giocata a senso unico, quindi ora poi ovviamente non interessa a nessuno, ripeto, visto che non c'era neanche uno juventino c'era di base, ma è stato sì. Juventino, questo forse ovviamente alimenta ancora più il solito rimpianto di cui poi noi siamo sempre portatori sani, ma bella la sua prestazione, effettivamente un giocatore da che sicuramente farà parlare di sé, giovanissimo, parliamo di Caiode ovviamente, basta. Tutto lì.
3: Ma sai, adesso in questo momento qua si sta parlando, no, di Caiode scartato dalla Juve. Ricordiamo che è scartato a 14 anni.
4: A 14
3: anni settore giovanile della Juventus vedrà, ma non scherzo, 1.000 ragazzi. Da
4: Almeno.
3: quelli no, che magari vengono segnalati, quelli che sono no, in rosa, e poi ne tieni 20, 20, 22 coi portieri. Quindi considerate che è impossibile pensare no, di poter tenere tutti nel settore giovanile della Juventus. Lo scorso anno, Giulia, quando Motta, il secondo portiere della Lazio, aveva avuto un exploit, e
4: Ti
3: tutti a
4: ricordi?
3: dire è cresciuto
4: L'abbiamo lasciato andare troppo in fretta.
3: Ce ne sono una valanga, cioè è impossibile quando hai 14 anni, veramente arrivano da tutti i posti del mondo, dall'Italia all'estero in generale. Poi bisogna capire anche che tipo di momento era per Caiode, che tipo di momento era per la Juventus, che fisicità aveva all'epoca Caiode, che allenatore aveva. Cioè, ci sono talmente tante cose che non possono essere attribuite alla Juventus. Cioè, a 14 anni, Giulia, ma nessuno sa se Tizio Caio Sempronio diventerà o meno un calciatore. È impossibile. Cioè, a
4: Impossibile,
3: 14
4: tutti
3: anni.
4: possono sembrare fenomeni o brocchi dall'altra parte e poi esplodere dopo. Cioè, poi ci sono
3: Cioè,
4: quelli che invece già da piccoli dici questo, ragazzi, è pazzesco, farà una strada assurda, ma sono pochi, eh. Sono
5: chi nasce
4: pochi,
5: donna è un
4: ma.
5: pomo riquadrato.
3: Esatto, presidente. Ma il discorso, Giulia, ti faccio l'esempio da Fara, che adesso è secondo a Parma. Da Fara nel settore giovanile della Juventus non ha mai giocato. Mai. Era sempre il secondo portiere, ovunque. Addirittura è andato in primavera ed era il terzo portiere della primavera. Poi si è fatto male il primo, il secondo, il primo, il secondo in Next Gen, ed è diventato l'unico portiere disponibile nelle due squadre. In 3 mesi è diventato da terzo portiere della primavera a titolare di primavera Next Gen. E lì poi ha sfruttato la sua occasione ed è diventato un calciatore professionista. Ma su Daffara in Serie A all'epoca probabilmente nessuno ci avrebbe messo un centesimo.
4: Ma no, ma no, ma ripeto, anche su Motta probabilmente, anche lì, perché poi il suo momento di gioia l'ha avuto, è vero, con la Lazio in Coppa Italia, ma poi si è mai più parlato in maniera importante di lui? Non lo so, sinceramente non me ne sono interessata, ma per sentito la ve lo ricorderei magari, quindi magari non è manco più alla Lazio, adesso verrà fuori, quindi
3: No,
4: supongo
3: no.
4: che è andato da qualche parte.
3: No, è la Lazio, è la
4: È
3: Lazio.
4: ancora la Lazio,
3: Ma
4: fantastico.
3: sì.
4: Vedete, avere dei secondi portieri importanti poi alla fine conta.
3: Sì, ma il discorso è davvero una cosa che
4: È
3: puoi puntare
4: casuale,
3: tutto.
4: spesso.
3: Ma casuale, cioè, c'è una storia, però ci sono tanti fattori, perché Calafiori, che adesso è un top in Italia. Calafiori, perché un ragazzo, non so in che momento della vita, ha provato a spaccargli la gamba di netto, con quell'intervento senza senso in una partita di Youth League. Poi Calafiori per 4-5 anni non è riuscito a giocare ad alti livelli, perché entrava e usciva dall'infermeria a questioni di muscoli, di infortuni, robe varie, perché comunque ha una gamba debilitata, l'aveva spiegato
4: Eh
3: Motta,
4: beh.
3: ma anche Arteta, dove deve essere gestito nel corso della settimana. Calafiori era finito al Basilea, e il Basilea l'ha regalato al Bologna con una percentuale sulla rivendita. Regalato
4: Bravo
3: dal
4: Basilea.
3: Basilea al Bologna.
4: Bella
3: Il
4: idea.
3: Bologna poi con Thiago Motta l'ha rivitalizzato, ma non subito.
4: Ci ha
3: Si è
4: messo.
3: fatto male tutta la difesa del Bologna, allora l'ha reinventato difensore centrale. E a quel punto poi adesso c'è la scalata di Calafiori in 6 mesi, top col Bologna, nazionale, Arsenal, ha vinto la Premier League e ha giocato una finale di Champions. Ecco, così in pochissimo tempo ha fatto una scalata, ma era finito nel dimenticatoio. Cioè,
4: Ma
3: il calcio è
4: sono quelle situazioni
3: imprevedibile.
4: di cui il calcio è pieno, davvero, quei momenti in cui davvero ti affidi anche un po' al caso e al tuo destino, in questo caso non al caso ma al destino, parlando di Calafiori in particolare. Quindi Questo è per dire che ci può essere speranza un po' per tutti, no? Nel ritornare a dei buoni livelli, e quindi mi autolancio su questa, così, questa provocazione che volevo tirare in ballo oggi. So che a Camillo piace tanto. Se c'è speranza, secondo te, di rivedere prima o poi, o di vedere prima o poi, un Commainers ad alti livelli? Questo perché, notizia comunque anche riportata questa mattina, ad esempio sulla Gazzetta, la Juventus a gennaio proverà nuovamente a vedere se c'è qualcuno che lo vuole.
5: Ragazzo in vendita, ragazzo in vendita.
3: Magari. Guarda Giulia, secondo me finalmente Luciano Spalletti è uscito allo scoperto. Finalmente, ti dico anche. Perché io ero veramente pieno, pienissimo, non ne potevo proprio più di sentire conferenze, risposte a, magari alle televisioni, ovunque, Commainers è uno forte, è un bravo ragazzo, si impegna, noi tutti gli vogliamo bene, fantastico, eccezionale, un giocatore totale, può giocare a destra, a sinistra, fuori, ovunque, poi entrava in campo un disastro. Entrava in campo un disastro. Quindi questo ruolo che a inizio campionato sembrava, no, poter essere un pochettino più semplice, quello di entrare alla fine e fare qualcosina, va bene per questi mesi. Poi tu Commainers devi mandarlo via. Cioè, io credo che Commainers e Cambiaso debbano essere valutati, anzi Commainers secondo me è completamente out, nella mia testa non puoi più riprenderlo. No, non ce la fai perché ha paura. Perché ha paura? Quando
4: però
3: hai paura, Giulia.
4: Se hai ripreso un giocatore tipo Douglas Luiz, c'è chi ti dice: ma può riuscire allora anche questa impresa in un altro componente della rosa, ovvero Commainers, che giustamente tu ricordi aver troppo spesso dimostrato di essere davvero quasi terrorizzato / intimorito. Da quello che deve fare normalmente. L'unica partita in cui avrebbe avuto la possibilità molto probabilmente di dimostrare qualcosa, ovvero quella col Sassuolo, al di là del risultato più che negativo, è innegabile che sia stata poi la partita anche in cui la Juventus, soprattutto nella prima parte, ha anche un attimino più arrancato. Cioè la coppia Douglas Luiz con Meners non è andata assolutamente a genio nessuno.
6: È una roba imbarazzante.
3: Mister, hai ragione. Anche per noi è stato così. Guarda, Giulia, secondo me c'è una differenza enorme su Douglas Luiz, Nico, Commainers. Allora, Nico non ha paura di niente, di nessuno. Poi, io ancora adesso, per quanto abbia fatto qualcosa di super, a livello di leadership, di carisma, ancora adesso ritengo Nico comunque un giocatore che deve essere utilizzato per portare questa energia, questo carattere, però non è nella mia top a livello di qualità. Tipo, Nico secondo me è nello stretto col passaggio, con la visione calcistica, periferica, no? Tutte queste robe qua, non è il mio top, non ha quella visione, però ha quella rabbia, ferocia, cattiveria, personalità che in questo momento è impattante. Cioè, Nico,
4: certo,
3: se non è più importante di questa di questo inizio di campionato, poco ci manca, Giulia.
4: Ma perché proprio lo vedi? 3. Ma lo vedi in faccia, no? Riesci a a riconoscere in faccia da una parte il carisma, dall'altra parte il non riuscire veramente a tirar fuori nulla, e non ti dico le unghie, i denti, i baffi e le sopracciglia, cioè proprio è un discorso proprio di cuore fatto anche, cioè un essersi messo quasi da solo in disparte in maniera clamorosa. Parlo ovviamente di Commainers. Questo perché il non riuscire a fare le cose lo portava avanti a continuare a non riuscire a peggiorare. Il famoso discorso che appena uno inizia a fare gol, vedete come poi va avanti a fare gol. Ecco, non è mai stato a far suo, ma non per il discorso di gol, parlavamo semplicemente di prestazioni, perché dopo una prestazione buona, convincente, poi quella successiva ti faceva ricredere, quindi davvero è qualcosa al limite del paranormale.
7: Capito?
3: Sì. E poi altra cosa, Giulia, invece Douglas Luiz ha avuto delle difficoltà fisiche e anche un po' di fiducia, ma a livello del suo corpo. Quella è una cosa molto subdola, perché sai,
4: cioè,
3: Giulia, non
4: essere confident col tuo corpo in un determinato momento, dici?
3: Se non sai quanto puoi spingere, se non sai quanto puoi calcare su il campo da calcio, e vai col freno a mano tirato, se vai col freno a mano tirato gli altri vanno ai 1000 all'ora, ti passano avanti. Cioè, tu vai ai 40 all'ora e gli altri vanno agli 80. Puoi giocartela, no? D'esperienza, stai un po' più bloccato, stai un po' più fermo in mezzo al campo, però poi gli altri vanno più forte, è evidente, è oggettivo. Quindi lui aveva avuto già queste difficoltà appena arrivato alla Juventus, poi lì comunque con tutti quei cambi Motta non lo conosceva tanto e altre situazioni non hanno aiutato Douglas, certo, nell'inserirsi. Considerate che comunque Douglas è arrivato dopo rispetto agli altri, perché aveva fatto anche la Coppa America in quell'estate. Però una volta che ha trovato la fiducia di Spalletti, perché Spalletti ha parlato tanto con loro e sono andati avanti, hai visto? Uno è arrivato pronti via e col Parma ha spaccato la partita, e l'altro ha iniziato maluccio perché si è presentato anche sovrappeso, e poi ha iniziato ad accelerare alla terza amichevole, perché dopo la seconda
4: totalmente,
3: ha detto, non... o ti svegli o vai a casa,
4: Però Spalletti ha creduto tanto in lui comunque, cioè è stato proprio un voler perseverare nei suoi confronti, ha cercato di capire davvero, cioè si vedeva che sotto c'era qualcosa di importante e lui voleva capire davvero, e lo ha spiegato credo, voleva capire se poteva rientrare realmente nei discorsi futuri. E poi col senno di poi, meno male, possiamo dire che c'è stata questa voglia di insistere, perché proprio insistendo si è capito che effettivamente la storia poteva continuare. E ripeto, meno male, perché tu immagina se non ci fosse manco stato Douglas Luiz.
3: Sì, cioè, però
4: se in qualche modo fosse partito senza che poi magari arrivasse qualcuno di estremo livello, cioè
3: sì, però Giulia, quello che ti
4: cosa
3: Quello che ti voglio dire è che la stessa cosa è successa anche a Douglas. Non è che Spalletti, scusate, a Cobb Mainers, non è che Spalletti ha avuto un atteggiamento diverso con Douglas e Nico rispetto a Cobb. Pronti via, Spalletti in conferenza stampa disse: Cobb Mainers lo volevo anche in altre squadre, al Napoli. Avevo parlato con Cobb Mainers, ho enorme fiducia in Cobb Mainers e si proverà, no, a trovare un incastro, una soluzione, cercare di riportarlo a quei livelli. L'ha detto fino alla partita con Neck. Cioè, prima della partita col Sassuolo, di Comenas è stato detto che è un centrocampista totale.
4: Totale.
3: Anzi, un giocatore totale. Totale.
4: Poi però,
3: al solito, si è sciolto come neve al sole. Sì, perché, Giulia, perché ha paura... Non gliela togli la paura di imporsi, di divertirsi, di prendersi la sua occasione, la sua situazione. Vive con questa paura e purtroppo per lui questa cosa qua sta rovinando, secondo me, anche la sua carriera.
4: Sì.
3: Perché guarda, sì, David, sì. Guarda David, voleva restare, poi a un certo punto l'ha fischiato tutti, ha detto sapete che c'è, me ne vado. Se n'è andato, segna all'Atletico Madrid, segna col Canada, è felice, si sta godendo questa altra avventura, e poi può essere colpa della Juve, può essere colpa di Kopp, può avere questo carattere così timido e fa parte, no, di cose personali, ci mancherebbe altro, però magari in un'altra realtà può togliersi di dosso questo peso dei 60 milioni, questo fatto di dover comandare il gioco, perché alla Juve è più difficile, vale lo stesso discorso delle punte, cioè noi a centrocampo, Giulia, ogni volta che ne prendiamo
4: mezzo, però, Camillo,
3: ogni volta Però noi è così, eh. Noi ora non siamo una squadra facile.
4: Però non, ho capito, ma nessuna squadra è sì, ma nessuna squadra credo sia facile. Cioè, anche l'Atletico Madrid ha le sue peculiarità, ha le sue richieste. Cioè, anche tutte sono definibili a determinati livelli, credo. Cioè, io non riesco a capire come giocatori che qui sembra che siano veramente venuti fuori da una scuola, appena usciti da una scuola calcio, quindi alle prime armi, sembrano appunto... ti danno questa impressione, poi vanno altrove e diventano magicamente insostituibili. Cioè, è qualcosa che noi usiamo come giustificazione, e grazie a questa giustificazione non ci facciamo poi troppi pensieri. Però obiettivamente poi se capita una, due, tre, quattro, cioè, bisognerà poi iniziare a capire, da qualche parte si sbaglierà, perché è per forza.
7: Vedo che lei è un buon ragioniere.
4: Bisogna trovare una soluzione a sta cosa.
3: Ma infatti il discorso è insito nella situazione che comunque la Juventus ha delle difficoltà oggettive in due ruoli, mezzo al campo e davanti. Perché ha delle difficoltà oggettive in mezzo al campo e davanti? Perché davanti, l'abbiamo spiegato mille volte nelle ultime settimane, hanno qua comunque delle caratteristiche, i nostri 3-3 quarti non semplici per nessun centravanti, e lo dicono i numeri, perché non posso pensare che tutti i centravanti che arrivano alla Juventus, se ne abbiamo nell'ultimo anno 5 visti, perché Openda, David, Voltemade, Colomoni e Vlahovic, e comunque tutti hanno delle difficoltà a segnare con regolarità, e vuol dire che il problema è insito nella Juventus. Ma in mezzo al campo, perché abbiamo sbagliato sicuramente degli acquisti, ma non c'è alchimia tra le coppie in mezzo, e che succede? Succede che hanno delle... Sì, però magari, non lo so, in questo momento ci siamo affidati sempre solo a Locatelli, perché Locatelli sembrava essere l'unico con un briciolo di carattere in più degli altri, perché poi quello non va bene, quell'altro non va bene, la squadra non va bene. Ecco, ad oggi, non essendo una squadra che funziona, è più difficile inserire Camillo, Giulia, Chiara, Jennifer e chi che sia, perché la squadra ha poche certezze.
4: Jennifer è l'unica che sa di avere il posto fisso.
3: Esatto, l'Atletico Madrid, non si offenda nessuno, è più forte di noi, ha molte più certezze di noi, inserire un calciatore è più semplice. Poi, bravi loro nel cercare delle realtà, cioè nel riuscire a valorizzare dei giocatori, benissimo. La questione però è che noi dobbiamo andare avanti, cioè non possiamo ancora al terzo anno, cioè con Meners rispetto agli altri due ha avuto 3 anni, perché questo è il terzo, e al terzo anno basta, non sei riuscito al primo, hai fatto dei disastri secondo, il terzo hai già iniziato di nuovo, un golletto perché sei entrato 5 minuti, un assist perché sei entrato 15 minuti e la prima partita titolare un disastro, inizi di nuovo su giù, allora è il momento di andare via. Ma io lo dico anche per lui, perché Giulia, dopo 3 anni
4: mandiamolo all'Atletico,
3: basta.
4: Di nuovo anche lui, evidentemente all'Atletico riescono cose pazzesche, mandiamo anche lui all'Atletico Madrid.
3: Bisogna capire chi in questo momento può aver voglia di prenderlo.
4: Ma ce lo chiedevamo anche di Davide, abbi pazienza Cami, avevamo tutti la domanda era quella, ma qual è il pazzo che si mette in casa un giocatore che ha anche lì paura di che gli arrivino i palloni quasi.
8: La quando vita è un pallone... uno stato mentale.
4: E certo, esatto. Cioè, si è trovato il pazzo che ora sta ricevendo... anche delle grandi soddisfazioni.
3: Vero, però lo paghiamo noi. Cioè, l'Atletico Madrid è arrivato perché noi paghiamo metà dell'ingaggio e non ha dato un euro. Quindi è ovvio che qualcuno poi alla fine...
4: È una rivalutazione.
3: Sì, dicono, guarda, ti regaliamo sostanzialmente David, e loro sono arrivati perché avevano delle difficoltà in avanti, ho detto vabbè, però questo guardando i numeri ha sempre segnato solo a Torino, se ce lo regalano un tentativo, un azzardo lo puoi fare, quindi va bene così e siamo tutti soddisfatti, Giulia, perché questa è una cosa che
4: quindi
3: funziona per tutti.
4: Bisognerebbe rifare la stessa cosa con Meiners, dici?
3: Io credo che a gennaio
4: a Frosinone, mandiamolo al Frosinone.
3: Magari andrei su qualche campionato estero, però a gennaio secondo me arriveranno delle offerte, non a titolo definitivo. No, oggi ho letto qualcuno che ha millantato 25 milioni di euro, non me li aspetto ma neanche per sbaglio mi aspetto 25 milioni da nessuno. Ma da nessuno, non me li aspetto mai nella vita. Secondo me l'operazione è identica a quella di David, solo che Maynes, se dovesse accettare questa situazione qua, anche lì sarà complicato la vita, perché arrivare al mercato di gennaio, avere impatto in una squadra che comunque ha già magari delle certezze e provare a prendersi la stagione sarà difficile. Ripeto, il migliore per me è stato Pendà. Tra tutti il migliore è stato Pendà. È arrivato, ha detto, io vado via subito.
4: Ah, ok. Allora,
3: io vado via subito. Trovatemi una soluzione, io vado via subito, accetto, non sto qua a fare la preparazione, così sono già pronto. È andato a Lione subito, si è fatto la preparazione, sta giochicchiando anche abbastanza bene, è tornato in nazionale.
4: Due gol.
3: Perciò per me il migliore è stato Pendà. David,
8: perché questa è storia e cultura.
3: Esatto. E David alla fine l'hai convinto e sta avendo impatto, con Maynes vedremo. Però io quando sento dire credo ancora in Maynes, mettiamolo nel suo ruolo, io perdo completamente la testa. Io sbambai subito, sbambai subito, ma proprio subito.
4: Rocky Balboa,
3: subito.
4: Però chi è che ti dice questa frase? Chi è che ti dice mettiamolo nel, io in Maynes credo ancora? Chi è che te lo dice?
3: No,
4: te
3: ma
4: lo
3: ogni
4: dice
3: tanto,
4: il tifoso, te lo dice magari. Sì. Qualche addetto ogni ai lavori tanto. Che in quel momento...
8: Excalibur, imbecille!
4: Un momento di follia.
3: Sì, nel senso, però... qua anche adesso, no, che leggo, sì. Sono gli allenatori maggiori responsabili. Kopp, una volta terzino, centrale, esterno alto. Ma ragazzi, col Sassuolo.
4: Certo,
3: col Sassuolo.
4: Funzione, anche.
3: Col Sassuolo ha giocato mediano.
9: Gli stesse un po' di bene.
3: Col Milan ha giocato mediano. Col Parma è entrato da mediano. E fa sempre male, cioè, va bene, ha fatto benino con Milan e Parma, a Corsa Sole è stato un disastro.
4: Ma
3: non
4: è
3: non
4: questa confusione che non lo aiuta,
3: no,
4: neanche.
3: No,
4: cioè,
3: no,
4: quando Giulia, uno ha non... questa difficoltà evidente, poi la confusione che si genera attorno, soprattutto appunto nel cercare di collocarlo da qualche parte, poi alla fine
3: no, Giulia,
4: è deleteria.
3: Lo vedi come... giochi a pallone, lo vedi subito, tu te ne accorgerai secondo me quando vedrai tuo figlio, no? Perché conoscendo bene tuo figlio vedrai, no, i momenti in cui magari ha un po' più di paurina, quando invece sì. È più gasato, quando è più carico, perché lo conosci e io a pallone ho giocato e so quando uno c'ha paura, perché a volte ho avuto paura pure io, è che sono... all'Highlander, cioè a volte a calcio hai paura, cioè erano dei miei compagni, mi dicevano nelle partite che contavano non mi dava palla, poi però quando vincevamo 5-0 erano devastanti. Perché era facile e via, è più difficile giocare quando conta, quando se sbagli il pallone poi gli altri segnano, perché quello che ti resta addosso è l'errore nella partita
4: quello...
3: che conta.
4: Quello però poi ti fa la differenza tra, secondo me, il professionista e l'amatore, diciamo così, no? Nel senso il lavoro amatoriale da una parte, il professionismo dall'altro. Un professionista non può, secondo me, avere la fortuna di portarsi addosso, o comunque non addosso, dietro, scusate, la giustificazione del ho paura dopo 3 anni. Lo trovo,
3: quando sei lì terrorizzato, ragazzi, con Maynes, a Sassuolo, all'Atalanta, con la maglia dell'Atalanta, spacca la porta tipo Olly e Benji, tira un missile che la distrugge la rete, con la Juve è terrorizzato, non lascia neanche andare la gamba, tira piano, come dire, oh, io devo prendere almeno la porta, come va? Tira sta ciabattata centrale dove proprio con una paura di sbagliare è rara e quello è con Maynes, da noi non tira, non calcia, non lancia, non fa, perché ti dice, ma sai che c'è, meglio passarla 100 volte a Calulu
4: a fianco a me o dietro?
3: A dietro.
4: E togliermi piuttosto la responsabilità che... di dosso, dici?
3: Piuttosto che sbagliare andando in avanti 40 volte. E quello non è Thiago Motta, non è Tudor, non è Spalletti e non è neanche altri allenatori. Quello è carattere. Quando si alza l'asticella sei in difficoltà. E purtroppo è andata così. Non puoi comprare il carattere. Quando spendi 60 milioni di euro devi essere certo che il calciatore possa reagire a questa cosa. Però è anche impossibile da dire... questo indossando la maglia della Juve si sentirà male, sarà terrorizzato, cioè non è che lo puoi prevedere. Non puoi.
4: Ho capito. Ma di cosa?
10: Annuncio ritardo.
4: Ma di cosa stiamo parlando? Andiamo in pubblicità.
11: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Il club degli inviati.
3: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
4: Io inizio a sentire un attimino il cambio stagione, mi sa, io Giulia Burletto.
3: Niente,
4: oggi mi sento un po' in down, oggi, non lo so, boh, davvero, sono un po' apatica oggi, no, a parte sì che ho sonno, e poi non lo so, boh, c'è qualcosa che mi tormenta, non lo so.
3: C'è qualcuno... Aspetta, faccio un annuncio. Proviamo a tirarti sul Jessica. Morale con questa cosa. Via. Allora, proviamo a chiedere, no, ai nostri amici 340 54 25 324, se qualcuno può far qualcosa per tirare un pochettino su la nostra Giulia Borletto, cercare di toglierla da questa apatia,
4: da
3: non
4: questo
3: lo so.
4: Mood. Tira su,
3: ringraziamo ieri che comunque sono arrivate le foto, proprio al gong,
4: sì!
3: Ma sono arrivate.
4: Per favore, sarà questo, al di là del tirarmi su di morale, un appuntamento fisso. Dalle 12.45.50 in avanti voi potete iniziare a mandarci foto di quello che mangerete.
16: Crostacei, scampi, gamberoni.
4: Sì. Ieri sono arrivate una cosa di ceci, credo. Giusto?
3: Sì, lo chef.
4: Ceci.
3: Poi lo chef del ristorante.
4: Poi c'è stata una foto meravigliosa di un piatto di ravioli giganteschi con del non saranno bellissimi.
17: Questa sono lasagna, l'agnello.
4: È la lasagna che però era un po' bruciacchiata.
3: Sì, vabbè, però insomma.
4: Ma ci piaceva lo stesso.
3: Sì, voi, ecco, voi mandate, insomma, noi siamo veramente super, super happy quando ci mandate le foto. Ecco, se qualcuno, non lo so, è dal parrucchiere, può mandare una foto. Se qualcuno è a fare la spesa,
4: ci mandi la foto di cosa sta scegliendo.
3: Della spesa. Se qualcuno a fare shopping, mandate qualcosa. Mandate qualcosa per Giulia.
4: Un po'.
3: Non visto lo so, appena... siete all'autogrill? Anche dall'autogrill. Non in macchina, sì, per favore. Non mentre state guidando, perché non vogliamo incentivare robe sbagliate.
4: Il bagno? State facendo il bagno al mare? Foto dei piedi, che piacciono sempre. Anche.
3: Ecco, entriamo per una spirale un po' pericolosa, ma va bene. Comunque, non lo so, state portando il cane? La foto mentre portate il cane.
4: La foto del cane.
3: Cercate di tirare sul morale a Giulia Borletto, perché è un po' apatica oggi. Giulia, che messaggio vuoi leggere però?
4: No, voglio ascoltare l'ultimo vocale che è arrivato, visto che ho letto poco dopo, scusa Giulia, non Chiara. Quindi voglio arrabbiarmi.
3: Ari dai.
18: Camilla o Chiara, buongiorno. Massimo da Castelldefels, è la prima volta che vi mando un vocale. Volevo dire solo una cosa su quelli che vanno via dalla Juve e poi fanno bene, diciamo Davide e Openda, è che sono tutte e due andati via, però in club dove sono strutturati, dove comunque l'allenatore, credo Fonseca, è l'allenatore dell'Atletico Madrid, sono lì da anni, e quindi entrano in un contesto che è già rodato, che già funziona. Noi purtroppo, non so, Kop Meiners, che per me è da dar via, ormai non c'è più rimedio, credo. Però Kop Meiners ha cambiato quanto? 3-4 allenatori con 3-4 tipi di moduli di gioco differente. Invece tutte le altre, adesso prendo il Barcellona dai Pulcini fino alla prima squadra giocano tutti uguali, quindi è più facile innestare gente. Quando Yamal arriva a 16 anni nella prima squadra, comunque ha giocato in quello schema da sempre, solo cambia i compagni. E credo che questa direzione nuova va un po' per quella strada lì, perché hanno preso i doppioni su tutti i ruoli, perché più o meno sono tutti dello stesso livello, però tutta gente che sta che è disponibile a seguire l'allenatore, che sono allenabili.
3: 45 secondi, se no qua diventa uno sfogo più che un vocale.
4: Però ha ragione, per carità, ha detto cose tutte...
3: No, ma giustissime, però il discorso, il fate 45 secondi, se no tagliamo qualcuno e magari mandiamo avanti altri infinitamente. No, la cosa è giusta, a parte che però Fonseca è lì da lo stesso periodo di Spalletti alla Juve, questa è l'unica cosa inesatta. Poi io non paragonerei il Barcellona a noi, perché la Spagna è una realtà diversa, il Barcellona è una realtà diversa, è qualcosa che non puoi secondo me immaginare alla Juve. Cioè, noi stiamo provando a fare il Barcellona ma nelle Juventus Women, cioè lì stiamo provando a fare quell'idea lì. Per me è pericolosissima, perché se non dovesse andare bene, o se questo ceppo spagnolo a un certo punto dovesse stufarsi di Torino, sei in mezzo alla strada. Però non paragonerei mai il Barcellona a nessun'altra squadra, perché è una cosa a parte. Cioè, sì, giocano tutte 4-3, ma anche la Spagna è una cosa a parte. Se l'Italia, visto che siamo nella sosta nazionale, vorrà un giorno copiare la Spagna, si farà malissimo. Cioè, noi dobbiamo fare l'Italia e la Juve deve fare la Juve. E nell'ambito di Kop Meiners, dopo 3 anni, è perché hai paura di giocare. Cioè, non posso dare colpa a nessun allenatore, a nessuna. Cioè, se dopo 3 anni non ne azzecchi mai una, le colpe stanno nel giocatore. C'è una foto comunque.
4: C'è una foto, sì, di Roberto dalla spiaggia, lo sapevo. Un'altra foto abbiamo qui, Ezio Molina con la camicia rosa, che eleganza!
19: Sì, ciao Ezio, in onore, buongiorno, della nostra. Ciao, ciao, ciao ragazzi, in onore della nostra prima maglia e anche per quella che tu hai alle spalle.
4: Sì, molto bene, stiamo parlando di Kop Meiners, Ezio. Non
19: sì,
4: per...
19: ho
4: oltre
19: sentito.
4: Per... oltre perché non sappiamo minimamente di cosa parlare, esatto. Più, ma quello vabbè, lasciamo stare. E perché comunque, no vabbè, scusate, mi era una... ho visto una foto che ci è appena arrivata, bella.
3: No, no, no, vabbè, Ezio, parlaci, vabbè, di commenti, che meglio.
4: Sono momenti, anche questo succede. Dicevamo appunto, al di là del fatto del perché non sappiamo più che cosa dire, e perché comunque tra i vari juventini in giro per l'Europa, non so se sia proprio l'unico, ora non vorrei dire qualcosa di sbagliato, ma non ha partecipato minimamente in maniera attiva alla recente partita con la sua nazionale. Guarda, cosa vuol dire? Cosa vuol dire tutto questo? E soprattutto, sarebbe giusto finalmente impegnarsi un po' perché a gennaio lui possa trovare gioia altrove?
19: Sì, assolutamente. Ho sentito Camillo prima, che è stato più tra virgolette cattivo che non il sottoscritto su Davide Openda, lui su Conveners, ma tutto quello che ha detto è corretto, perché qua siamo al terzo anno, ricordiamocelo. Penso che prove per tornare ad essere il calciatore, o perlomeno a ad avvicinarsi al calciatore che ricordiamo nell'Atalanta, gliene abbiamo date a profusione. Niente, non è mai riuscito a convincerci, ma probabilmente ha veramente paura. Cioè, come diceva Don Abbondio, se il coraggio uno non ce l'ha, mica se lo può dare. Prima
4: non lo puoi comprare.
19: Esatto, e quindi basta, però c'è un però. Se andiamo avanti con tutti questi infortuni, e io vorrei che qualcuno mi desse notizie di Conceição, perché sono non 24 ore.
4: Non stai niente. Tranquillo, stai tranquillo.
19: Perfetto, perché la gestione di Conceição, che prende un colpo al ginocchio, lo fanno giocare ancora 10 minuti del secondo tempo e poi lo tolgono. Subito così, prima impressione, mi è sembrata follia. Però
4: si è allenato, dite... ieri, no? Ho letto se, in maniera, no, credo, ma così. Bene. Dovrebbe
19: sta bene, va bene. Camillo, e quindi così, facendo tutti gli scongiuri del caso, fortunatamente non vedete le mie mani, ma potrebbe tornare, non dico utile, perché non è un giocatore utile alla Juventus con Maider, solo nel caso in cui si azzoppi ancora qualcuno, perché ormai dobbiamo, come abbiamo già detto qualche settimana fa, dobbiamo solo più fare un giro a Lourdes per provare di tutto, provare l'ultima spiaggia, perché qua cadono come le foglie in autunno.
4: Scusa Ezio, non rido per te, ma perché abbiamo chiesto agli ascoltatori di mandarci le immagini e adesso ci è arrivata un'ascoltatrice che sta facendo il bucato.
3: Tu hai chiesto momenti di vita, cioè sono state pazzeschi, hai chiesto momenti di vita, ora non ti lamentare.
4: No, non mi lamento per niente, ho chiesto di farmi tornare un po' il sorriso perché oggi ero un po' apatica.
19: Ma per forza, Giulia, senza campionato,
4: che noia,
19: sono delle settimane no sense, non niente, cioè, come passi il weekend?
4: Che barba, a mangiare, bere, uscire,
19: tre settimane così, devastanti, e poi adesso ci dicono che la squadra della Federazione Italiana Giuoco Calcio è rinata.
4: La
19: partita non l'ho vista, la partita non l'ho vista.
4: L'ho vista per metà.
19: Ecco, anche perché dal 2006 della nazionale mi interesso molto molto poco, non sono quello che tifa contro, ma non mi interessa, io tifo per una squadra, una sola, e basta. E poi un argomento, dai, lanciatemi un argomento, perché altrimenti viene dura.
3: C'è la next gen, Ezio, hai guardato la next gen il weekend?
19: Non ho guardato la next gen.
4: Ci sono le women stasera,
3: domani.
19: Ho guardato le women contro il Napoli, vedi che però qualcosina ho fatto.
4: Bravo.
3: No, e hanno vinto, quindi
19: hanno vinto, passate in svantaggio e poi un bel 3-1
3: contro, tra l'altro, gol dell'ex, una squadra l'avevamo appena prestata, l'ha prestata da tre giorni, ci ha subito segnato.
4: Ah, è vero,
3: però insomma, bene così, perché comunque è una ragazza su cui hanno puntato, scuola Lione, perciò poi aver portato a casa il risultato è molto meglio, però comunque che le ragazze in prestito possano dare delle risposte è importante poi per la Juventus in generale nella costruzione. Ezio, ti chiedo invece, per quanto riguarda sempre la nostra amata Juve, adesso abbiamo intanto preso Neto, perché poi scorsa settimana eravamo ai dettagli, però non era ancora diventato
19: l'accordo. Oronzo Canà, dicendogli io, bentornato.
3: L'ho accolto io. L'ho accolto io e la polizia.
4: Gli hai detto bentornato?
3: No, anche perché dovevo gridare, perché mi ha messo a 50 metri, quindi dovevo gridare per farmi sentire da Neto. Quindi volevo chiederti, insomma, adesso ieri sono tornati ad allenarsi alla Continassa, anche stamattina allenamento, cambiato in gruppo, quindi avrà due settimane per cercare di farsi convocare con il Cagliari. In difesa comunque può far qualcosina Spalletti, perché la difesa è abbastanza nutrita di giocatori. Sì. Cosa ti aspetti da Gatti, da Kelly, da Cambiaso? Vabbè, Gatti è un po' di tempo che ha perso il posto, però Kelly invece l'ha perso recentemente, Cambiaso ormai sono quasi due anni che si è perso in una crisi, no, di identità calcistica. Ecco, ti aspetti qualcosina da questi tre giocatori che comunque devono essere considerati ancora un valore per la Juventus?
19: Sì, assolutamente, da Gatti mi aspetto che faccia il Gatti che conosciamo, quindi il giocatore che entra con grinta, con voglia, con carattere, con il piglio giusto, con Kelly che riesca a tornare sui livelli, perché Kelly in certe partite ci ha dato ampie garanzie, ha giocato bene, mi è piaciuto, e se prima parlavamo del terzo anno di Commeners, vorrei non solo che Cambiaso tornasse in gruppo, ma tornasse a fare il giocatore che anche da lui ci stiamo aspettando, perché Cambiaso è sempre quell'eterno giocatore che dovrebbe sbocciare. Cancelliamo i ricordi delle offerte stratosferico dall'Inghilterra per Cambiaso, perché poi sotto sotto, non lo so Camillo, ma tu quei soldi li hai mai visti? Perché secondo me 60, sono 70, arrivati. 90 milioni erano delle buttate per far credere a tutti quanti che Cambiaso fosse un gran giocatore. Non è scarso, ma deve dimostrare di essere da Juventus.
4: Lui è stato esageratamente anche sfortunato dal punto di vista fisico? È stata soltanto poi... Cioè, perché poi la narrazione ci ha portato a parlare di un ragazzo che si è un po', tra virgolette, montato la testa dopo appunto quelle avanza arrivate dalla Premier. Perché è da lì che è iniziato il suo declino,
19: È vero. È vero.
3: Per me però è semplicemente superficiale.
19: Per tornare...
4: L'hai definito superficiale, scusami?
3: Sì, per me è un giocatore superficiale.
19: Sì, sono d'accordo. E attenzione alla prossima partita, mi porto avanti, perché Cagliari è sempre stato un campo difficile per noi e quest'anno lo sarà ulteriormente, perché andiamo a guardare la posizione in classifica dopo 5 giornate del Cagliari. Il Cagliari ci sta guardando dall'alto al basso, attenzione. E poi, tutto dovrebbe, chiaramente, vogliono dimostrare di essere bravi, di essere forti, di provare a battere la Juventus.
3: No, ma
4: Cagliari gioca bene. Sì, è vero. Sì.
3: A Bergamo ha vinto con merito, giocando bene. Giocatori che hanno personalità, che hanno passo. No, Cagliari è una squadra assolutamente da rispettare ed affrontare con massima serietà. Dico solo la questione dei soldi di Cambiaso. Sono arrivati dei soldi. Io credo che l'offerta di 60 milioni fosse complessiva, di parte fissa, variabile, percentuale, cioè un'offerta netta, 60, diciamo, cash. Esempio, così. Quest'anno sono arrivati 100 per Yıldız. sono arrivati, ma non sono arrivati 100 cash, sono arrivati 50 più Martinelli, e la Juve ha detto no, perché se fossero arrivati 100 più Martinelli, ovviamente la Juve avrebbe detto sì, ma senza neanche certo. pensarci. Però certo. quando arrivano complessive, quindi magari non solo giocatori, ma in questi ci sono la futura rivendita, e quindi per futura rivendita ti dicono: ah, ma sicuro questo lo rivendiamo a 80, allora tu prendi quello, allora le società fanno delle riflessioni e si ragionano. Non credo 60 cash non si sarebbe neanche arrivati alla riflessione, sarebbe stato impacchettato e spedito in quel di Manchester, perciò
20: subito.
3: Sono state le valutazioni, ma quest'anno vi posso dire che invece che la valutazione era molto più bassa, non sono arrivate neanche una, non è arrivata neanche mezza offerta, non approfondi niente, cioè sono state le chiamate, anche questo tipo di
4: lui, però ti ricordi che durante la preparazione dice io voglio rimanere qua, durante la preparazione o dopo la prima di campionato, ora non mi ricordo esattamente, ma lui ai microfoni apertamente dice io rimango alla Juve, tant'è che poi tutti a dire ok, si è auto eliminato dal mercato, vuol dire che non c'è nessuna possibilità che parta.
20: Invece
4: ma...
20: prima, ragazzi, avete citato Davide Openda, anch'io sì. l'ho fatto, che continui solo a segnare, David che faccia tanti di quei gol, che lo riscattino per 30-35 milioni, però attenzione, perché quei 30-35 milioni sarebbero tutti una plusvalenza, capace che ci tolgono una decina di punti in campionato.
4: No, non credo.
20: Ma guarda che la Juve rischia sempre su queste cose, perché noi facciamo le plusvalenze da soli e veniamo penalizzati, solo noi, va bene.
4: Allora, un messaggio che una domanda. Mi date una spiegazione del perché Zegrova non è stato inserito nella lista di Europa League? A prescindere, non si potrà in nessun modo reinserirlo? E soprattutto se lo merita ovviamente. A questo punto?
20: Ma Zegrova, Spalletti lo vede tutto il giorno, tutti i giorni. No, tutto il giorno no, lo vede tutti i giorni degli allenamenti.
4: È suo incubo.
20: Esatto.
4: Tutto il giorno.
20: Esatto.
4: Più o meno.
20: Se non l'ha fatto, secondo me non è impazzito e men che meno autolesionista. Lo vede, lo valuta, l'ha valutato e ha reputato che non fosse un giocatore per la lista da Europa League. Io non mi stupisco, anche perché finora, lasciamo stare i due gol che ha fatto ultimamente, ma le prestazioni di Zegrova, sarà arrivato con dei problemi fisici e tutto quello che vogliamo, ma che cosa ci ha lasciato finora Zegrova? Pochino, molto pochino.
4: Camillo, allora, hai fatto così quando parlavamo di incubo?
3: Spalletti lo voleva vendere, la società lo voleva vendere, prima del Parma lo prendono da parte e dicono trovati una squadra, lui infatti col Parma non viene convocato per un misterioso affaticamento muscolare, molto misterioso affaticamento muscolare, l'idea della Juventus era quella anche di toglierlo dalla lista Serie A. Poi in quella settimana lì,
4: ricordo, ne parlavamo.
3: In quella settimana lì, Milik ha un ginocchio sempre abbastanza gonfio, quindi vive una settimana particolare. E allora dicono sostanzialmente: sapete benissimo, per me Milik non bisogna dire niente perché ha sofferto tantissimo. Ma dicono: basta, non possiamo fidarci di Milik. Teniamo Zegrova nella lista Serie A e togliamo Milik. Questa invece la lista UEFA è stata fatta addirittura prima, quando la Juventus voleva provare a vendere Zegrova, perciò era una situazione abbastanza chiara. Poi Zegrova ha dato dei segnali, adesso è entrato abbastanza anche nelle rotazioni, speriamo possa continuare a far così. È stato bravo, perché è stato bravo a prendersi l'occasione, però l'idea era quella di venderlo. La seconda è comunque legata al settlement agreement, perché la Juventus ha fatto la lista UEFA sempre con la UEFA stessa, perché doveva calibrare al millimetro la questione economica per non andare incontro a varie penalizzazioni, e c'è stato poi l'ok dell'UEFA e quindi la Juventus ha potuto fare una lista equilibrata e giusta anche con i parametri, perché quest'anno noi dovevamo stare dentro a delle situazioni un po' complicate.
4: Capito, Ezio?
20: Ho capito, ho capito. No, no, ma su Zegrova si sapeva quello che era il pensiero di Spalletti, Cabillo ne sa sicuramente di più, ma io l'ho detto, cioè, se non l'ha inserito nella lista è perché non lo vede, perché non ci crede, punto e basta. Quindi,
4: mi dispiace, dico la verità, mi dispiace perché
20: sì,
4: a me,
20: ma perché ci affezioniamo,
4: mi piace veramente. No, non perché no. No, non parlo di affezione, mi piace perché lo trovo un giocatore assolutamente valido,
20: no,
4: che
20: ma
4: meriterebbe molto,
20: Giulia,
4: più spazio, e soprattutto
20: ai
4: perché
20: giocatori della
4: sta
20: Juve.
4: Bene, ora sta bene,
20: vogliamo bene,
4: piacerebbe vederlo di più.
20: Io dico ci affezioniamo.

0: vuole mandare un vocale con una poesia, l'accettiamo già adesso, eh.
1: Cioè, cose a
2: Guardate la
1: caso oggi.
2: qualità, per favore.
1: Cose completamente a caso.
0: Comunque, le foto
1: Che
0: sono arrivate. Dopo
1: amarezza,
0: le.
1: e lo
0: No, che
1: so. Dopo
0: amarezza. Dopo le guardiamo. Dopo le
1: No,
0: guardiamo.
1: dopo le commenti, ah no, che amarezza che adesso siamo in questo mood un po' così di casualità andante, ma ragazzi,
0: Sì, comunque
1: di
0: abbiamo
1: questo
0: ricevuto due foto uguali legate a dei momenti di vita dei cani
1: è.
0: pazzeschi.
1: Intimi,
0: Cioè,
1: momenti intimi tra l'altro, cioè siete vergognosi che fate le foto ai vostri
0: esatto.
1: cagnolini mentre sono in quel momento di delicatezza, cioè.
0: Ah, ok. Cioè, veramente grazie. Grazie di cuore. Insomma, dovevate tirare su Giulia, non lo so,
1: Lo
0: la
1: avete
0: interpreterà
1: fatto.
0: lei. Va
1: No,
0: bene,
1: lo
0: va
1: avete
0: bene.
1: fatto. Fa sempre ridere, fa sempre ridere. A tra poco. Ma tra poco.
3: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo Di Michelis e oggi con me c'è una fatica, Giulia Borletto.
1: Se, ma le donne mi capiscono oggi di cosa sto parlando,
0: no.
1: Sarà anche per quello. Tu no, tu non mi capisci.
0: No, in questo proprio no, non posso comprenderti.
1: Perché non sei signorina.
0: No, non
1: senti,
0: ancora.
1: Notizie dalla
5: Spagna. Sono parole forti.
1: Anche se sei Jennifer ogni tanto, però non sei signorina
0: oggi
1: in
0: no.
1: realtà.
0: Oggi no,
1: Sei
0: oggi no. A volte, a volte.
5: Bellissimo. Non abbiamo capito, ma la metafora è forte.
0: Direi che è perfetta per questo momento. Riusciamo
1: allora,
0: a uscire da questo?
1: dalla
0: Ok.
1: Spagna, da questa impasse, sì, perché dalla Spagna, secondo Sport, Il Barcellona pare che stia continuando a tenere d'occhio proprio

0: cambiato. Quindi, anche qua parole forti, eh. Parole forti
1: permettimi di
0: anche
1: essere
0: qua.
1: dubbioso. Permettimi di avere qualche dubbio.
0: Va bene,
1: Però
0: i tuoi dubbi sono i nostri dubbi, caro
1: è un po'
0: Camillo.
1: come la valutazione, non lo so, dell'Inter di Bastoni, 70 milioni di euro. È un po' come la
0: E adesso che ha fatto
1: valutazione.
0: gol, vedi anche con l'Italia, vedi come sale, come può
1: Guarda,
0: salire.
1: ti racconto anche il pensiero di quanto è potente, no, in alcune cose la narrazione generale che viene ovviamente indirizzata dalla società Inter, no? Perché qualche anno fa, no, però con un collega, tra l'altro, di fede bianconera, di fede bianconera, che comunque segue anche l'Inter per questioni di lavoro,
0: Forse ho
1: e mi
0: capito di
1: guarda,
0: chi
1: cioè,
0: parli.
1: mi guarda a un certo punto, mi fa: vabbè, ma tanto l'Inter De Vrij 30 milioni o niente. Guarda, faccio scusa, come 30 milioni De Vrij? Cioè, in che mondo De Vrij può andare a 30 milioni di euro? Era già a scadenza, figurati. E poi veniva comunque da stagioni in cui alternava
0: Fasi buone a
1: momenti
0: fasi,
1: buoni
0: sì.
1: a negative, panchine a titolarità. Era già stato, no, comunque messo un po' in disparte nell'ultimo periodo. E onesto, e guarda, faccio: ma sei serio? E fa: sì, Inter per De Vrij 30 o niente. Alla fine quanto è andato De Vrij?
0: Non me lo ricordo, ti
1: Zero.
0: dico la verità. Ecco, è
1: Zero.
0: uscito a zero, infatti. E
1: Zero. O
0: vedete,
1: Frattesi.
0: quello però era. Ah,
1: Frattesi
0: Frattesi,
1: erano
0: ragazzi.
1: 50 milioni, erano
0: Sì,
1: 50 milioni per te,
0: anche per
1: 50.
0: la Juve potevano essere 50 milioni.
1: Poi
0: Sì,
1: siamo
0: sì.
1: scesi a 35 quando non giocava mai, era la sesta scelta dell'Inter, giocava mai, nemmeno mi sbaglio, 35. Poi quest'anno siamo arrivati alla cifra decente, poi
0: 10, cos'è? 10 è stato 10,
1: credo
0: 8, sì.
1: sia tra i
0: 8.
1: 10 e i 15, più
0: Sì.
1: una percentuale di rivendita molto alta, ma secondo me Frattesi, avendo un po' capito il giocatore, dalla Lazio non se ne
0: Non
1: andrà
0: se ne
1: mai
0: va,
1: via,
0: no, diventerà
1: mai.
0: uomo simbolo, uomo spogliatoio, uomo squadra, uomo eletto dal popolo. Ah, cioè, sono quei Frattesi è l'emblema di come alcuni giocatori, di come la narrazione riesca a portare spesso determinati giocatori a dei livelli esorbitanti, ma la realtà poi dei fatti è un'altra, ovvero che è un giocatore la cui dimensione giusta è la Lazio. Non per dire che la Lazio non sia una buona squadra, una grande squadra, tutto quello che volete, ma di base ci sono quei giocatori che tolti. E in questo forse purtroppo ci rivedo anche con Mainers, visto che creiamo
1: Sì.
0: un legame col discorso con cui abbiamo cominciato la puntata. Non perché l'Atalanta non sia una buona squadra, anzi, con Mainers agevola l'Atalanta alla finale dell'Europa League e gliela fa anche vincere fondamentalmente. Quindi non stiamo parlando di qualcosa di piccolo, assolutamente no, però. L'Atalanta non è mai entrata nell'Olimpo delle famose sette sorelle, cioè c'è arrivata,
1: Sì.
0: ci si è avvicinata negli anni poi, ovviamente, grazie anche al grandissimo lavoro fatto da Giampiero Gasperini. Niente da dire, perché prima di lui l'Atalanta, sì, sapevi che esisteva e come, ma non la valutavi e come la valutavi adesso. Frattesi, tornando a lui, quindi è quel giocatore che hai detto giustamente tu, mai probabilmente andrà via dalla Lazio e se lo farà, magari sarà per andare chissà dove, a magari guadagnare grandi soldi, però la sua dimensione è quella, cioè è inutile che ci giriamo attorno. E la stessa discorso lo tiriamo in ballo appunto con Mainers, che purtroppo non è mai riuscito ad uscire da quell'aspetto provinciale a livello di giocatore, come poteva essere appunto l'Atalanta, e immedesimarsi in una big, invece, perché la Juventus è una big, purtroppo. Lo dico veramente a malincuore, anche perché è stato, al di là del discorso di quanto è stato pagato, è stato proprio desiderato, voluto, anche se fosse stato pagato 5 e non 60. Cioè, è stato cercato dalla Juventus per un'estate intera, mandava certificati medici di falsa malattia, falsa indisposizione,
1: sì,
0: a destra manca, pur di non allenarsi con l'Atalanta. Voleva
1: sì, però
0: venire a Torino.
1: Io in quelle cose lì ho visto anche una narrazione apposta dell'Atalanta.
0: Anche lì.
1: Guarda, guarda, guarda in questo caso, no?
0: La
1: L'ultima
0: maledetta
1: partita,
0: narrazione.
1: L'ultima partita in casa, i tifosi dell'Atalanta hanno fatto degli striscioni contro De Ron. È vero, probabilmente De Ron ha chiesto di andare
0: Di
1: via,
0: andare via.
1: Ma la spiegazione su De Ron ha chiesto di andare via è perché comunque l'hanno messo alla porta, De Ron. Ed è una cosa che posso dirti, era legata anche a Thiago Motta. Thiago Motta ha fatto un colloquio, lo so, con l'Atalanta e ha indicato giocatori che poi hanno venduto tutti quest'estate, da De Ron, Jim City, Lookman, vabbè, Lookman a gennaio, come giocatori da vendere perché per lui non erano quelli giusti per ripartire. E io credo che sostanzialmente Sarri ha fatto la stessa cosa, La stessa cosa e in questo momento qua però si vuole dare la colpa a De Ron, traditore e in generale, solita
0: Ma
1: cosa nel calcio, ecco.
0: i tifosi leggono e capiscono cosa vogliono anche il più delle
1: Questo
0: volte, cioè
1: questa è la
0: questo
1: ci sono ancora
0: ci
1: dei
0: sta.
1: tifosi che qua alla Juve danno la colpa a Dybala per quel mancato rinnovo, ecco, che colpa di tutti tranne che di Dybala, ecco. Però questa è un'altra storia. Ti dico in verità su Cambiaso, tornando a lui,
0: Al Barcellona.
1: che sì, secondo me Cambiaso deve arrivare a una decisione nuda e cruda, neanche
0: Cosa
1: mia e
0: voglio
1: tua,
0: fare
1: ma
0: della mia vita?
1: no,
0: Chi
1: secondo me la
0: voglio
1: Juve
0: essere?
1: deve proprio pensare a quanti soldi puoi ricavare da Cambiaso. Se non credi più in lui, e secondo me, avendo messo un terzino a destra a sinistra, tendo a credere che l'idea sia quella di non credere più a Cambiaso. Se metti un destro a sinistra, l'idea mi sembra abbastanza chiara. Ma
0: Inverti i piedi.
1: Al netto di questo, Giulia, devi poi arrivare a una decisione guardando anche questi mesi, perché abbiamo aperto la trasmissione dicendo con Maines e Cambiaso bisognerà valutare questi mesi per cercare di capire se provare a venderli definitivamente o in prestito in generale a gennaio. Ecco, io credo che se Cambiaso continuerà a giocare così male, tu dovrai venderlo a qualsiasi prezzo, cioè non devi farne una questione di 20, 30, 50, 2, 6, 8, ma devi venderlo. Tanto da qui ai prossimi mesi la valutazione diventerà sempre più bassa. Che ti
0: Non
1: togli
0: ha
1: il
0: mai
1: dente.
0: giocato, non ha mai giocato anche, quindi ad oggi è...
1: Ma a prescindere, dai 60 di quel momento lì, che era il picco di Cambiaso, a adesso che è appunto
0: 15,
1: più basso.
0: 20 al
1: Ma
0: massimo.
1: qualsiasi cifra, perché tanto se non credi nel giocatore è inutile sperare che possano arrivare 30, 40, 60, 70. E questa cosa qua l'avevo detta anche per Miretti, è uguale, poi è andato in prestito, vedremo cosa succederà. Ma non devi star lì, se non credi più nel calciatore è inutile dire ho 15 o niente. Ma tanto tu non lo utilizzerai mai,
0: Credo
1: non
0: che
1: lo
0: sia un
1: utilizzerai
0: discorso che puoi
1: mai.
0: fare non per tutti, quello del o così, non lo puoi fare per Dybala, lo puoi fare per un Thuram, lo puoi fare magari per Bremer, anche perché anche qua un'altra notizia che è stata riportata alla luce oggi è che comunque quest'estate Bremer aveva ricevuto, c'era qualche interesse da parte di alcuni club, leggo Bayern Monaco e Galatasaray su tutti, però la Juventus ha detto oh, ci pagate la clausola, forse questa era ancora prima, poi perché la clausola è scaduta ad agosto, giusto?
1: Sì, a metà.
0: Quella 50, ecco, quindi magari era ancora prima, poi fondamentalmente magari non si è concretizzato nulla, non è arrivato nulla neanche successivamente e ti sei anche reso conto che forse Bremer era meglio tenertelo perché comunque non eri così certo poi di riuscire né ad andare a trovartene uno all'altezza o comunque di poter fare con quello che avevi in casa, però al di là di tutto ci sono determinati giocatori verso cui tu puoi, con cui tu puoi avanzare pretese nei confronti di un eventuale acquirente, ci sono giocatori invece per cui devi dire va bene tutto e Cambiaso è uno di questi ad oggi.
1: Sì, ma guarda, ti dico, per me l'errore della Juventus è stato quello di non massimizzare delle stagioni. Nel senso che
0: Non
1: Kelly.
0: approfittare di alcune buone stagioni di qualcuno, dici?
1: Kelly, secondo me, dovevi veramente provare a piazzarlo in mezza Premier League con la stagione dello scorso anno, perché adesso, a meno che non possa tornare titolare, e vedremo, io credo che giocherà, Kelly e Gatti, secondo me, comunque giocheranno, avranno il loro
0: Ci sono
1: minutaggio,
0: tante
1: non...
0: partite, ragazzi, ce ne sono un
1: Esatto,
0: botto.
1: esatto. Però ecco, lì in quelle situazioni devi secondo me massimizzare l'annata, perché era un'annata comunque positiva. Nelle annate negative, adesso leggo uno di Twitch che dice fino all'altro ieri era in nazionale ed ha comunque doti tecniche importanti, non puoi regalare i
0: Cambiaso? Stiamo
1: giocatori.
0: parlando di
1: Sì,
0: Cambiaso?
1: su
0: Ok.
1: Cambiaso. E ho capito, allora te lo tieni 20 anni e poi dirai Cambiaso non sono riuscito a venderlo. Se non lo utilizzi, è ovvio che non ti stia dicendo di darlo a 2 milioni di euro, ma se ti arrivano oggi 15 milioni di euro per Cambiaso, io, Giulia, lo do. Perché io non credo in Cambiaso. Per me, anzi, in questo momento qua, lui non può fare il terzino sinistro alla Juve. Non può fare il terzino sinistro alla Juve. E in mezzo al campo lo utilizzeresti? Daresti la maglia titolare in mezzo al campo a Cambiaso? Ora io
0: No,
1: no.
0: ora no.
1: Esterno d'attacco,
0: Nonostante
1: daresti
0: le
1: la maglia titolare?
0: difficoltà. No, no, adesso assolutamente. Non mi trovo nel. Lui non è nelle condizioni di avanzare neanche pretesa di ottenere una maglia titolare, credo.
1: Quindi ad oggi, per me 15 milioni per Cambiaso sono una cifra altissima, altissima. E preferisco venderlo a 15 prima di dire no, ho fatto il paragone proprio prima per De Vrij, 30, 2 anni dopo a zero. Prima di arrivare a dire, oddio, che faccio? Lo libero
0: Che
1: subito.
0: faccio?
1: E quest'estate, Giulia, avrei fatto lo stesso discorso con tanti altri, tanti altri. Perché se l'idea è quella di non puntare su questi giocatori, è inutile tenerli a scaldare la panchina. Vado a prendermene altri. Poi è ovvio, abbiamo già fatto tanto, in uscita abbiamo fatto poco, infatti abbiamo avuto delle problematiche nelle liste, però preferisco veramente tagliare questo cordone con alcuni giocatori piuttosto che poi arrivare con i rugani di turno che ti arrivano a un certo punto della carriera dopo che hai rinnovato questi contratti lo scorso anno senza senso, perché il rinnovo dello scorso anno è completamente senza senso di rugani, che poi ti dicono cosa? Ah, io vado anche via dalla Juve, non c'è problema, però vado solo in una determinata parte d'Italia perché ho delle questioni familiari. E così sei poi ostaggio dei giocatori, eh? Lo dico, prima di poi vi arrabbiate, quello non pensa più alla carriera, non fa quell'altro, non interessa, poi diventi ostaggio dei contratti, eh? Perché a un certo punto delle carriere diventi ostaggio dei contratti.
0: Allora, leggo qualcosa che ci siamo lasciati indietro anche. Intanto saluto Massimo che ti dice: non mi maledire, ma cosa sai raccontarmi di Lamine Ba?
1: Ma allora, lui è un 2003, lui è un 2013, Giulia. Quindi capisci che ha 13 anni. Quella cosa, l'unica cosa che
0: Oh
1: posso
0: Gesù, e
1: dire.
0: lasciamolo
1: Ma questo è un
0: stare, ma che
1: vecchio.
0: vuoi? Ma che perché? Lasciatelo stare sereno.
1: Perché, insomma, segna tanto, però ha 13 anni. Quindi
0: Oh,
1: io
0: santo cielo.
1: onestamente, a chi ha 13
0: Fa le
1: anni,
0: medie, fa le medie.
1: mi permetto di dire solo una cosa, divertiti. Lamine Ba,
0: Dai.
1: divertiti, divertiti tantissimo, fai gol a raffica,
0: Spacca le porte.
1: sì, fai amicizia con i compagni, ascolta gli allenatori
0: E i
1: e
0: genitori
1: basta.
0: soprattutto.
1: E i genitori e basta. Poi se sarà bravo da magari giocare un pochettino di più con quelli di 14, 15 e arriverà a segnare un pochettino meno, perché poi arriverà a segnare sicuramente un pochettino
0: Certo.
1: meno nelle giovanili e in determinate situazioni, non farà assolutamente nulla. Però io mi auguro sia un giocatore molto molto forte, ma a 13 anni l'unica cosa che ti posso dire, caro Massimo, è che spero
0: Divertiti.
1: che Lamine Ba si possa divertire ogni singolo giorno della sua infanzia. Poi quando arriveremo magari sui
0: Ma che
1: 16-17
0: cuore che sei.
1: inizieremo
0: Ma guarda che
1: a
0: sei un
1: parlare del
0: cuoricino.
1: calciatore. Ma dai, non si può parlare dei tredicenni, non si può.
0: Non lo so, io non lo sapevo neanche chi fosse, però infatti ho detto, boh, speriamo che lui lo sappia, ma ero certa che tu sapessi di cosa stavamo parlando.
1: Il discorso, Giulia, è che qualcuno
0: non
1: ogni
0: posso
1: tanto...
0: sapere chi è la Mimbaka, Millo sì, ma...
1: Cioè, ogni tanto si diverte a creare una storia.
0: La Mimbaka.
1: E poi allora, wow, diventa... C'è gente che va a fare i video... Va a fare
0: questo
1: video,
0: non ha 13 anni, non è vero?
1: No, ha 13 anni. Il discorso va a fare i video sulle giocate di Lamimba e sono cose che non fanno neanche bene a un ragazzino. Io mi auguro possa diventare il nuovo Yamal della Juventus, però prima facciamolo divertire, poi eventualmente valuteremo il giocatore.
0: Eccolo. Scusami, si era aperta l'immagine di un giocatore di 29 anni, che si chiama anche
1: No.
0: Lamine Ba, che gioca però non so dove. Infatti dice, ma questo non può essere 13
2: anni.
1: No.
2: Di molti, molti allora, più anni, di 30 anni prima.
0: Ora ok, piccino, il suo idolo è Yamal, ci sta ovviamente, è un 2013. Vabbè, dai ragazzi, su, ma di cosa stiamo parlando? Lasciamolo sereno. Bah,
1: Sì, è
0: lasciamolo
1: l'unica
0: sereno.
1: cosa,
0: Va
1: possibile,
0: bene.
1: no?
0: Va
1: Ti
0: bene.
1: ricordi Barido? Te lo ricordi Barido che c'era qualcuno, il nuovo Dybala, era arrivato un ragazzino nelle
0: Dico so
1: giovanili, il
0: chi
1: nuovo
0: è
1: Dybala?
0: Baridon, ma Barido no.
1: No, e poi invece lo scorso anno è stato ceduto al Napoli. Napoli ha provato a fare una cosa simile a quella di Ricina quest'anno
0: Sì.
1: e ovviamente perché poi gli agenti di Barido volevano già un contratto da professionista e poi anche dei minutaggio magari anche in categorie, addirittura qualcuno aveva palesato la possibilità di farlo allenare con la prima squadra, adesso è andato al Napoli e sta facendo
0: Cinema,
1: pochissimo,
0: cinema,
1: pochissimo, quindi...
0: solo cinema, ragazzi, qua.
1: In questo momento qua credo sia giusto che alcuni ragazzi vengano gestiti da ragazzi. Poi a una certa età sicuramente ci sarà gente che farà la fila per assistere questi giocatori, speriamo brave persone soprattutto, e però ai 13enni auguriamo solo di divertirsi, Giulia.
0: Albino da Morciano, anche lui ha avuto la mia stessa idea. Se dessimo in prestito con Meners all'Atletico Madrid, magari fanno un altro miracolo. Francesco da Ischia dice: il gioco di Simeone è più di squadra che gioca in un modo compatto e con tanta gara. La Juve gioca in un modo dove il singolo vuole fare la differenza. Camillo, giorni fa, aveva detto che la Juve non fa dei cross in mezzo per gli attaccanti.
1: Sì,
0: Ma Camillo
1: l'ho
0: te lo ripete
1: detto,
0: anche
1: colpevole.
0: adesso? Ma
1: Sì,
0: sì, ma
1: colpevole.
0: l'hai detto spesso questa frase, quindi niente di strano, credo, no? È vero, cioè,
1: No,
0: la
1: è così.
0: differenza tra il gioco dell'Atletico Madrid e della Juventus credo che non siamo noi a doverlo raccontare, cioè è sotto gli occhi di tutti. Non so se poi questa sia l'unica cosa da andare ad inserire nella spiegazione Davide, ora va gol, Davide alla Juventus non lo faceva. Non lo so se poi è
1: C'è
0: solo ed
1: da
0: esclusivamente
1: dire,
0: questa.
1: Giulia, che le difese spagnole sono un po' più allegre, sono un po' più allegre delle nostre.
0: Fanno un po' più colabrodo, sì, ci sarà un perché le partite in Spagna a volte finiscono 6-4 rispetto a
1: Sì,
0: quelle italiane.
1: diciamo che loro hanno una
0: Vai.
1: cosa che io invidio tanto, la difesa alta. La difesa alta, secondo me, è
0: Altissimo.
1: una cosa intelligentissima, però... Poi ovviamente hanno anche delle fasi in cui si abbassano come noi, però diciamo che il campionato spagnolo è più votato al va bene, ok, ne ho preso una, ne faccio due. Noi invece, alla buona, l'ho detta, noi invece siamo più sul ok, o segni e fai un gran gol o se finisce 0-0 non c'è problema, quindi...
0: Sono diminuiti gli 0-0, hai visto? Cioè, forse sono addirittura mezzi spariti. C'era un
1: Perché
0: dato
1: questo
0: delle
1: modo...
0: prime giornate ti faceva vedere come gli 0-0 piccole mosche bianche.
1: Perché comunque questo modo di arbitrare ormai dove non fischiano più niente aumentano la possibilità a volte del contropiede, della ripartenza, del gol su palla persa, magari mezza e mezza. Prima la palla mezza e mezza, ma con un pestoncino minuscolo, fallo. Andavi al VAR, vedevi il fermo immagine, fallo. Quest'anno non vanno neanche più al VAR, quindi via, quando è mezzo e mezzo è gol. Tipo il gol, non lo so, dove si buttano in area e poi continuano e segnano. Se non ricordo male, forse Inter-Napoli. Ecco, lo scorso anno col difensore a terra si fermava subito l'azione. Quest'anno no, e quindi questo ha aumentato inevitabilmente anche le realizzazioni.
0: Salutiamo prima di andare in pausa. Allora, Roberto che ci ha mandato la foto della spiaggia, non so dove sia, ma bella, bravo.
1: Bella.
0: Dudu d'Alba, appunto, che mi ragazzi, una cosa solo, raccoglietela perché impazzisco. Questa è l'unica cosa che vi chiedo. Che
1: Sì.
0: del cane in un momento intimo, Annalisa D'Oristano che sta facendo la lavatrice, brava, se vuoi venire anche a fare anche qualcuna da me, ti ringrazio. Aki anche, Ale da Bologna, parlando
1: Ale
0: di
1: da Bologna.
0: nazionale, ha avuto lo stimolo, a quanto pare. Poi c'è un meraviglioso
1: Ok.
0: bambino che sta giocando con dei giochi,
1: Figlio di
0: Michele in
1: Enrico,
0: versione.
1: credo
0: Sì,
1: figlio
0: di
1: di Enrico.
0: Enrico da Fidenza, scusa, non l'avevo visto. Dudu, no, Dudu d'Alba che manda Miguel in versione messicana. Anche tu
1: È
0: travesti
1: mia?
0: il tuo, il tuo
1: No.
0: cagnolino? No,
1: Però il
0: già
1: guinzaglio della Juve io, eh. Io ho il guinzaglio
0: fantastico.
1: della Juve.
0: Devi differenziarti sempre, bravo.
1: Sì,
0: Poi
1: sì, sì.
0: mezzo furgone consegnato da Gianni da Canicattì, bravo, ottimo
1: Bravo
0: lavoro.
1: Gianni.
0: Emilio o Emilio, non lo so, da Cellamare che sta tagliando la siepe del giardino. Ammazza che bel giardino che hai. C'è
1: Qua piscina.
0: anche la piscina, tanta tanta roba. Christian che credo sia al quindi al, immagino, me lo immagino al Camp Nou.
1: Io
0: Christian
1: credo sì, al museo del Barça.
0: sarà al Museo del Barcellona che immagino sia dentro, non ci sono mai stata al museo, però immagino, quindi grazie per
1: Perché?
0: averci fatto questo regalo, ragazzi. Per
1: Sì,
0: che cosa? Tu
1: vedo.
0: sei stato al Museo
1: No,
0: del
1: no.
0: Barcellona?
1: No, no, no, però vedo, stavo guardando, ho aperto la foto, stavo guardando, credo sia al Museo del Barcellona,
2: Su internet ci sono 530.000 pagine.
1: No,
2: Ah, ok,
1: sono
2: quindi
1: stato tante
2: cerchiamo su
1: volte a
0: internet.
1: Barcellona,
0: Sì.
1: tante volte a Barcellona, anche per tanto tempo, ma non sono mai andato né al Camp Nou e né
0: No,
1: al museo.
0: io sì, a
1: No,
0: vedere un
1: anche perché.
0: meraviglioso Barcellona Juventus 0-0.
1: Beh, siamo andati però davanti, siamo passati noi lì, eh.
2: Sono
1: Siamo
2: andato
1: passati.
2: avanti. Grazie a un certo
1: Quella
0: Dybala che all'andata aveva fatto qualcosa di buono, direi. Sì, era quella
1: 0-0 lì,
0: partita, sì.
1: sì, è uno 0-0 che vale tanto, quella 0-0 lì, eh. Tanto come
0: Tra
1: loro
0: l'altro,
1: avevano
0: non mi ha.
1: rimontato. Loro avevano rimontato al Paris Saint-Germain quella partita folle dove Neymar si era travestito da
0: Eh
1: Superman in
0: sì,
1: quel
0: ed
1: finale.
0: eravamo pronti a un'ecatombe, invece no,
1: E invece. E poi,
0: e invece no, però
1: poi
0: no,
1: a Cardiff abbiamo fatto
0: e lì
1: malissimo.
0: l'ecatombe c'è stata purtroppo.
2: Non mi sta bene!
0: No, è
2: No,
1: andata così,
0: è
1: no,
0: andata
1: non
0: così,
1: sta bene
0: ragazzi.
1: nessuno.
0: A
1: A
0: tra
1: tra poco.
0: poco!
3: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.
1: Io sono Camillo De Michelis e con me c'è Giulietta Borletto.
0: Sì, ero pronta a dire il mio nome stavolta. Ogni tanto così mi viene da dirlo. Tu sei Camillo De Michelis e io sono Giulia Borletto, assolutamente sì.
1: E vai.
0: Senti, Valerio da Pisa vuole sapere se è stato ufficializzato Neto. Sì. E perché io che ho Grabar al Fantacalcio attualmente Neto non compare ancora nelle liste?
1: Io che ho Bramara al fantacalcio.
0: Vabbè, ti è partita perché ho visto che la G è sopra la B nella tastiera, sì. Almeno nel mio computer, quindi poveri, magari ho sbagliato.
1: Sto scherzando, visto come sono più buono con i nomi dei giocatori, sono molto più buono. Nessuno l'ha detto però, nessuno l'ha detto.
0: Vabbè, qua c'è un'evidente confusione dettata dalle dita, quindi non lo sa che si chiamerà Grabar. Anche la M, aspetta.
1: Sì.
0: M la disastro. P, un disastro, lascia stavo cercando di salvarti Valerio, ma no, è così.
1: Allora, Valerio oggi soprannominiamo Internet Explorer perché è ufficiale da ieri alle 5, quindi sui siti, ovunque, profilo Instagram, sono uscite già interviste, robe varie. Stamattina al primo post della Juventus sui social è Neto, quindi c'è di tutto.
0: Benvenuto, come ha detto prima, benvenuto.
1: Esatto, e quindi insomma Valerio Internet Explorer, perché è già ufficiale da quasi 24 ore e sulle liste verrà messo a breve, già da oggi dovrebbe esserci perché è ufficiale da ieri, quindi...
0: Dove sta scritto che tu debba per forza domanda da profana, se nel fantacalcio ti si infortuna un giocatore in maniera grave, come ad esempio appunto in questo caso Grabara, tu puoi tornare sul mercato?
1: No, quindi se è un fantacalcio, se non c'è il mercato di riparazione,
0: di cosa stiamo parlando?
1: Magari loro hanno il mercato di riparazione o hanno magari delle regole dove puoi sostituire il portiere in determinate situazioni, ecco, magari loro hanno queste cose qua, però tipo nei miei fantacalci se hai un crociato ti attacchi, poi a gennaio lo svincoli e ne prendi uno diverso. Però ecco, dipende poi da fantacalcio a fantacalcio come viene fatta l'asta. Ma comunque in questo caso qua, insomma, almeno in quelli che faccio io, tutti quelli che hanno preso Grabara sostanzialmente si trovano un giocatore inutilizzabile da qui a gennaio. Poi magari qualcuno nella sosta nazionale avrà fatto avrà fatto un'ulteriore asta e quindi avrà risolto il problema, però dipende da loro. Comunque
9: ma
1: da
9: che
1: oggi
9: cos'è un pacchetto azionario? È fisicamente un pacchetto.
1: E quindi da oggi credo che Neto verrà inserito in tutte le liste del fantacalcio.
0: Molto bene, Camillo, pensavi si finito. Sì. Marcello ti chiede come sta andando Corigliano.
1: Così. Corigliano è uno molto forte, Giulia. Molto, molto forte. In questo momento. Diciamo che mi aspettavo potesse essere. Potesse avere maggiore impatto. Credo abbia qualche problemino. Stavo cercando, infatti, in questo momento. Credo abbia qualche problemino. Poi, vabbè, lui è comunque nel giro delle nazionali. E nel giro delle nazionali. Giovanili, però mi aspettavo un po' di più da Corigliano. È uno molto molto forte. Molto molto forte nelle giovanili.
0: Corigliano, Corigliano, caro Corigliano. Massimo ti ringrazia perché voleva solo sapere che tipo di giocatore fosse, eh? Non aveva già intenzione di metterlo sotto contratto da qualche parte o chiedere ad alta voce alla Juventus di convocarlo, Juventus Big ovviamente, dei grandi, quindi è un esterno, punta centrale o altro, ti chiedeva questo, che dove lo vedi bene giocare?
1: Ma adesso, ripeto, è un giocatore offensivo, è un attaccante, poi può essere utilizzato anche da esterno, però in questo momento qua sta giocando da attaccante, segna raffica, ma a 13 anni, Giulia, io ho visto gente cambiare ruolo ti racconto questo, giocatore della Juventus Next Gen, è stato uno dei primi fuori quota della Juventus Next Gen, Alcibiade, che ha fatto anche qualche convocazione con la prima squadra, quindi ha fatto primavera, convocazione della prima squadra, poi è andato alla Next Gen, ha fatto 1-2 anni alla Next Gen, ecco, Alcibiade Alchisola, che tu conosci bene, Alchisola, era la punta centrale, raffica di gol, valanghe, cioè Alchisola era fortissimo e aveva Alcibiade come attaccante, è andato alla Juve, Alcibiade è diventato un difensore centrale. Quindi quando hai 13-14 anni, tendenzialmente ora è cambiato un po', ora ormai i tredicenni giocano a calcio già con la lavagna tattica, cosa che io trovo sbagliatissima.
0: Sì,
1: però
0: sono già tutti dei bomber.
1: Sì.
0: Ormai
1: hanno delle conoscenze tattiche esagerate, però tendenzialmente puoi cambiare ancora ruolo, magari non il portiere, ma qualcosa puoi cambiare. Puoi cambiare ancora ruolo, quindi diciamo che alla Minba per adesso è una punta, poi vedremo.
0: Ma tu lo l'hai sentito, Costa?
1: Sì. Abbiamo
0: tipo
1: Ivan.
0: L'annuncio, anche lì l'annuncio ritardo, il treno.
1: No, abbiamo Ivan Cardia di Tutto Mercato
0: abbiamo
1: Web. Ciao
0: Mister
1: Ivan.
0: Mister Cardia!
10: Buongiorno Raggio di Sole, buongiorno anche a Giulia.
1: No,
10: l'avete definito voi. No, io non mi permetterei mai.
1: Era quel vocale lì.
0: Jennifer, devi chiamarlo Jennifer, ti ricordo. anche se non mi capisce oggi Jennifer, nonostante siamo il suo nome.
1: Usciamo ancora una volta da questo impasse.
0: Allora, Ivan, senti, ti leggo questo messaggio.
10: Sì.
0: Ciao, chi ha detto che non credo in Cambiaso? Quando stava bene ha sempre giocato, in questo periodo ad esempio è anche infortunato. Siete voi che non credete in lui. Con 15 milioni cosa ci compri? Io con 15 milioni compro un bel po' di cose, dir la verità. Però Claudio da Pescara non è d'accordo sul discorso che facevamo prima legato a Cambiaso, uno dei primi che se a settembre arriva qualunque offerta, a gennaio arriva qualunque offerta, può andare.
10: Ma magari anche se arriva a settembre, last minute, può andare. Ma io rispondo anche affidandomi, insomma, a voi che ne vedete anche di più. Ma quando è stata l'ultima volta che Cambiaso è stato bene, ha giocato bene? Cioè,
0: l'enciclopedia Camillo se lo ricorda sicuro.
1: Credo Juve Como, ecco. La prima di Thiago Motta, credo.
10: Parliamo di due campionati fa.
0: Due anni fa.
10: Perché non è che qualcuno crede o non crede in Cambiaso, uno ci può credere quanto vuole, però poi c'è il campo dove succedono delle cose e ultimamente quelle che succedono attorno a Cambiaso ti fa fatica
0: non
10: a trovarne
0: sono positive. Sì.
10: Mi sembra un giocatore che sicuramente ha delle qualità, non merita un imperfetto perché ha ancora tutto il tempo di dimostrarle. Probabilmente a un certo punto è stato un po', come capita a tutti i ragazzi, un po' esagerato nelle considerazioni, quando secondo me non gli ha fatto bene, come non ha mai fatto bene a nessuno, quando si leggevano di offensive da 70 milioni o cose del genere, perché sono cose che non lo conosco personalmente, non mi permetto di dirlo, però immagino possano un po' anche destabilizzare volendo. Sta di fatto che da abbiamo la certificazione dell'enciclopedia Camillo, da due campionati più cinque giornate, perché questa è la distanza che, no, da un campionato più cinque giornate, da due, la prima di Diego Motta è sì. 2024-2025, quindi sì. due campionati interi più quattro giornate, non ha giocato una partita convincente, e qualcuna l'ha giocata, molte le ha saltate per infortunio, però qualcuna, più di una l'ha giocata, quindi è un giocatore che si è avvolto in una spirale negativa. Probabilmente in realtà cambiare aria potrebbe anche far bene a lui, cioè, perché poi ripeto, non lo conosco di persona, mi è capitato in qualche evento, qualche intervista, rapidamente, mi sembra un ragazzo comunque,
0: ma no, bravissimo, cioè, esatto, appunto,
10: con la testa molto a posto, probabilmente magari farebbe bene anche lui cambiare aria.
1: Sì, io credo che questa sia una soluzione molto molto positiva per entrambi, perché credo che cambiato si sia anche un po' seduto, perché è da anni che non ha un'alternativa, è da anni che non lotta per il posto, cioè tutte queste cose qua per me hanno fatto perdere un po' anche di ambizione, di fuoco dentro a Cambiaso. Tra l'altro Ivan, visto e considerato che comunque questa sosta è lunghissima e interminabile, ha perso anche ruolo in nazionale, perché a prescindere dall'infortunio probabilmente ad oggi non sarebbe stato convocato da Mancini.
10: No, secondo me no, perché comunque a sinistra dobbiamo considerare che ora la nazionale sta giocando e non c'è Di Marco, ci sono Ruggeri e Udoge, quindi diciamo due ragazzi che giocano titolari o comunque più o meno titolari all'estero, in Atletico Madrid e in Premier League. In più c'è quello che oggettivamente chiunque metterebbe titolare, cioè Di Marco, che in questo momento non è a disposizione. A destra, volendo un po' di spazio in più, ci potrebbe anche essere, perché secondo me Di Lorenzo è un po' a fine corsa, però ieri per esempio abbiamo visto un ragazzo che gioca titolare in Premier League, quindi in un campionato dove si va molto più veloci che da noi, che è Caiode, che se, cioè io tra lui e Cambiaso, onestamente, senza nulla togliere a Cambiaso, che ripeto per me ha grandi qualità, in questa fase io non, penso che nessuno avrebbe mezzo dubbio su chi mettere in campo, quindi sì, in questo momento Cambiaso è fuori, ma non perché qualcuno lo giudichi male, sono le prestazioni che hanno portato un po' tutti a non credere più in lui in questa fase, quindi non credo sia un problema di degli osservatori, diciamo, attorno al mondo Juventus, mettendoci anche noi in questa categoria, credo sia proprio un problema di prestazioni. Poi sarà lo stimolo, sarà gli stimoli, sarà, insomma, questo lo sapete anche voi molto meglio di me, onestamente, le possibili motivazioni, però il dato di fatto, stringi è quello.
0: L'altro giocatore di cui abbiamo parlato stamattina è Comeners, e io te lo così ti chiedo di lui. Sì, non sappiamo più di cosa parlare.
10: Di casa Juve,
0: sì, sì, sì, oggi ci volevamo far del male praticamente. E ti leggo un messaggio di un ascoltatore, perché poi abbiamo legato il chiacchierare su Comeners a un giocatore come Frattesi, perché parlavamo di narrazione, di come viene spesso, si parla di un giocatore chiedendo determinate cifre e poi alla fine stringi quello che riesci ad ottenere è tutt'altro. Frattesi ne è un esempio in questo caso, e si parlava anche, Camillo dicevo, io credo che la situazione migliore per Frattesi sia proprio quella che ha trovato adesso, ovvero la Lazio. E un ascoltatore ci scrive: il vero problema, parlando di Frattesi e portando come esempio Comeners, è che il giocatore dell'Inter, l'ex Inter, si è reso conto di non essere in grado di sostenere il peso di una maglia soffoco come quella dell'Inter, mentre Comeners purtroppo non ha ancora capito che la Juventus non è la sua giusta dimensione e quasi non vuole andarsene, perché purtroppo crede di essere un giocatore da top club. Sei anche tu di questa idea?
10: In parte sì, poi io credo che francamente per Comeners non ci sia proprio la fila, neanche diciamo tra club di livello un pochino sotto i top. Il vero problema secondo me è anche un altro, cioè Frattesi è andato all'Inter e si è reso conto, diciamo, di essere un po' sotto livello, però ha trovato, però non è soltanto il livello in asso, cioè il livello non è un concetto assoluto. Frattesi ha trovato davanti a sé Barella, Mkhitaryan e Çalhanoğlu, lì si è reso conto. Poi in realtà è stato anche importante, perché se vogliamo lo scudetto conquistato da Inzaghi, non quello di Chivo ovviamente, ma quello di Inzaghi, Frattesi da super sub, come vogliamo definirlo, segna anche 4, cioè non mi ricordo quanti, però credo 4-5 gol, nei quali anche abbastanza pesanti per vincere quello scudetto, cioè ha fatto male, se vogliamo, rispetto a quello che ci si aspettava, però che avesse delle qualità si è visto. Semplicemente, se tu ti metti a paragone con Barella, ora non sarà molto popolare dirlo su Radio Bianconera, però se ti metti a paragone con Barella, oggettivamente ce ne sono pochi che tengono quel livello. Kop Meiners questo percorso fondamentalmente non l'ha fatto, perché cioè, non ha dimostrato in alcun modo di essere è sotto un livello che non c'è, perché in realtà non è che dipendesse troppo un po' da sì, Thuram fatto meglio, Locatelli, io continuerò a difenderlo sempre, ha fatto meglio, però non è che stiamo parlando di gente che ha fatto stagioni indimenticabili. Cioè Kop Meiners aveva del margine per inserirsi e proprio non ci è andato mai vicino. Io ne parlavo prima anche con Enzo Marangio sull'altra emittente. Vedo un giocatore che quando è arrivata la Juve aveva tanta voglia di andarci, fece anche una rottura clamorosa con l'Atalanta, se ricordate. Poi una volta che ci è arrivato è come se si è perso tutta quella voglia agonistica. Io penso che delle qualità le abbia tuttora, ma se ti manca quel mordente ti chiedi. Cioè secondo me il discorso sedersi è molto valido per Kop Meiners, senza alcuna giustificazione tra l'altro, perché insomma è un giocatore che non ha mai fatto bene da quando è arrivata la Juve.
1: Ivan, invece ti chiedo, in questa nazionale, no, con qualche giocatore nuovo anche fuori dai radar dell'Italia, chi vedresti bene alla Juventus?
10: Della nazionale attuale?
1: Sì,
10: Kayode, secondo me. È vero che Kalulu a me piace, però secondo me Kayode è un giocatore con un bel talento. Ci vedrei bene Fagioli, se vuoi dirlo, perché
0: a volte ritornano.
10: Ma secondo me è un giocatore che sicuramente, diciamo, a livello caratteriale ha delle particolarità, e vabbè, quello che è stato il passato lasciamolo da parte. A livello tecnico è quell'elemento di qualità, e se vogliamo anche di fantasia, che la Juve non ha fondamentalmente, quindi lui ce lo vedrei molto bene, forse. Poi vabbè, non ti sto a dire Tonali, nel senso che Tonali sì,
1: Tonali. Sono dei giovani, vabbè.
0: Cioè Tonali, Calafiori, eccetera,
1: Romano,
0: ma tutti.
10: Romano sì, no, infatti ti tolgo anche più Esposito,
0: è stato un po' bocciato Romano, mi sembra.
10: Però è un ragazzo di 20 anni che non ha giocato bene la prima partita, secondo me.
0: Ma
10: sì.
0: È quello che succede quando li butti forse anche un po' troppo.
10: Però dobbiamo buttarli così. Me, per vedere se
0: lo so, se valgono.
10: No, Romano sì, lo vedrei bene, non so se abbia bisogno di uno step intermedio, perché comunque può servire alle volte. Bisogna capire se la Juve cos'è la Juve in questa fase, perché magari uno può dire che è la Juve uno step intermedio. So che è un sacrilegio dirlo, però
0: piano con le parole, Cardia.
10: No, ma
0: piano.
10: Infatti lo dico sommessamente, però purtroppo il campionato dell'anno scorso questo sta, e anche quello attuale questo sta raccontando. Un ragazzo con delle qualità, sì, potenzialmente lo vedrei bene. La Juve deve stare molto attenta su chi punta, deve a centrocampo sicuramente vedrei bene più di uno, perché a centrocampo la Juve continua a pensare sia abbastanza corta.
1: Sì.
0: Va bene, grazie
1: Ivan.
0: Grazie Ivan,
10: buon proseguimento.
0: Grazie
1: Ivan. Giulia,
0: chiudiamo con un vocalino.
1: Sì, poi una domanda.
0: Oddio. Non mi chiedere cosa mangio, non lo so.
11: Buongiorno ragazzi, Stefano. Allora, ciao. Intanto spiegate al vostro interlocutore, Ivan Cardia si chiama, che Ruggeri non è più un giocatore dell'Atletico Madrid, ma è stato trasferito all'Aston Villa, quindi gioca in Premier. Incredibile che un esperto da voi interpellato di calcio non sappia dove gioca un giocatore.
0: Me la sono persa.
11: Secondo,
0: questa, scusami,
11: riguardo a Cambiaso, sono tutte considerazioni che state facendo, secondo me, senza criterio, perché Cambiaso è un giocatore che piace a Spalletti a prescindere.
0: Bene, niente. Volevo chiudere mannaggia, non c'è così.
1: È un giocatore che piace talmente tanto a Spalletti a prescindere, perché noi diciamo no, cavolate, visto considerato per lui. Ti piace talmente tanto a prescindere, Giulia, ma proprio ma piace, che a sinistra nel suo ruolo mettiamo un destro. Un destro, pur di non far giocare Cambiaso, noi mettiamo un destro, ma per Luigi, conoscenza totale del mondo Spalletti Cambiaso, è un amore sconfinato, sempre, comunque.
0: Ti sei trasformato in corona in questo momento.
1: Piace talmente tanto a Spalletti, sempre per Luigi, conoscitore perfetto della materia, che l'altro giorno in conferenza stampa ti dice Cambiaso, ci ha detto che era disponibile e poi ha detto di no. Quindi fa capire a tutti i giornalisti che sono nati ieri e sulla luna che Cambiaso col NEC si è tirato indietro. Ma piace tantissimo.
12: Chiamatemi Lingo! Tantissimo. È un indemoniato.
1: Perché poi no, sembriamo sempre dei cretini noi, arriva sempre il classico che ci fa passare per cretini, ma forse se andiamo a dire qualcosina ci sarà un perché, no Giulia? Ci sarà ogni tanto un perché. Se
0: questa versione di Camillo Corona in Corona mi ha entusiasmato un sacco. Mi sei piaciuto.
13: Anzitutto una notizia, quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti è stato già arrestato.
1: Bellissima, questa è una delle più belle. Questa è una delle più belle. Chiudiamo con uno dei momenti più belli.
0: Chiudiamo in bellezza, ragazzi, a domani. Ciao.
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
14: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di sua proprietà a Campobasso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura per duplice omicidio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero scattate dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso.
15: Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi una richiesta di revisione della sentenza. Secondo i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa.
16: Un 17enne è stato arrestato dalla polizia in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
15: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire spingere le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Il piano prevede il loro trasferimento in autobus al centro di assistenza temporanea per stranieri, dove saranno identificati dalla polizia.
16: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che in tarda mattinata è già tornato pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
15: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
16: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: ad Antonio Paolino. Questo è il sommario di Cose di Calcio versione XL. Per Constenção solo una botta, per Bremer nuovo procuratore. La Juve che verrà, prove tattiche personalizzate in allenamento. CDA Juve, oggi l'approvazione del bilancio, ancora in rosso. Ad inizio novembre l'assemblea degli azionisti. Neto, vorrei essere importante a livello umano, dare una mano quando necessario ed essere disponibile quando servirà. Le prime dichiarazioni del vice vicario. Nation League, l'Italia si riscatta e travolge la Turchia di Montella, contestatissimo. E poi commissariamento FIGC, sempre più probabile. Buona giornata, eccoci, ben ritrovati qui dagli studi di Torino di Radio Bianconera. Un saluto subito, prima di dimenticarcene, al nostro regista imperatore Costantino, già pronto per una puntata speciale oggi. Che bello, vedi quando si parla di mangiare il nostro Costantino subito si collega con Riyadh, dove c'è il nostro chef per eccellenza che ritroviamo e magari lo vediamo anche probabilmente. Eccolo qui, chef, ma sai che sei la persona più rischiosa? Buongiorno Maurizio Olivieri, lo sai che sei la persona più ricercata? Mi chiedevano, ma che fine ha fatto? Non l'avrai mica tagliato? Non è mica uno spezzatino il nostro Maurizio. Chef da Riyadh, ben trovato, perché mancava un po' il gusto, il pepe, il sale, l'olio, tutte le cose che ci aggiungevi tu. E visto che siamo in pausa nazionali, ho detto, e qui è il momento di richiamarlo e fare un po' il punto. Intanto come stai? Com'è la situazione? Tranquillizziamo i parenti italiani, tuoi o meno, di una situazione che qui i telegiornali raccontano sempre un po' problematica dalle tue parti, e poi non è solo dalle tue parti, riguarda anche l'intero mondo, che dovrebbe un po' tranquillizzarsi. Maurizio, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, piacere mio di ritrovarvi. È stato un gran piacere, grazie ancora di questa possibilità.
0: Ma allora, quando le cose sono belle e buone si ripetono. Vai.
1: Veniamo subito alla situazione escalation qua in Medio Oriente, che se ne parla un po' in tutte le salse. Diciamo che non sono i civili gli obiettivi sensibili a cui gli Houthi o iraniani aspirano, ma ai pozzi petroliferi, quindi noi siamo abbastanza sicuri. È ovvio che sopra la testa ti passano un po' di droni, un po' di missili, qualcuno ti scoppia sopra la testa e lo senti, perché ogni giorno gli allarmi che arrivano sul telefono che c'è possibilità di guerriglie ad alta quota, ripeto, sono cose che non è che ce ne accorgiamo realmente, tranne veramente qualche volta, tipo 10 giorni fa hanno attaccato un pozzo qua vicino all'aeroporto e in casa ti sei visto la luce del missile che è esploso, quindi è una cosa non piacevole in quel momento.
0: Non piacevole,
1: poi però,
0: sicuro.
1: Ripeto, è esploso credo a

0: Dalle tue parti, il calcio aumenta o diminuisce il feeling con il calcio? Perché sentiamo anche parlare di rubinetti che si stanno chiudendo attorno al mondo del calcio arabo, al di là che ci sia un mondiale all'orizzonte, dove mi vedrai protagonista anche solo lì a servire bicchieri o aprire la porta di qualche sala pranzo.
1: Ma allora, il calcio ha avuto un paio d'anni fa questa esplosione e poi realmente si sono resi conto che, soprattutto i giocatori che vengono qua, si sono resi conto che non sono all'altezza di quello che sono i nostri campionati, anche se il nostro campionato oggi come oggi viene classificato come quarto, quinto, però è sempre un campionato che ti dà degli stimoli, diversi da quelli che ci sono qua. Realmente io sto seguendo dei calciatori a livello dietetico, a livello di performance e purtroppo manca. Io mi confronto spesso e volentieri con qualcuno anche di realmente importante e la performance qua è comunque un 35% meno di quella che veniva richiesta da noi e quindi vuol dire tanto per loro. Infatti io quando all'epoca si parlava di andare a prendere Kessié, speravo di no perché so i ritmi che ci sono. So le cose che succedono qua, seguo nel campo giornalmente qualcuno di loro e vedo quello che succede. Parlo con loro alimentaristi, dietologi, dottori e ho le tabelle di questi, quindi mi rendo conto di come, confrontandole con quelle dei calciatori italiani, cambiano tanto.
0: Vedete quante notizie si sta dando? Controlla, vede, sente, rumoreggia, si confronta. Che cosa toglieresti dall'alimentazione senza farci nomi e senza fare riferimenti alle tabelle specifiche? Dall'alimentazione, sarebbe difficile per te prendere in gestione l'alimentazione della nazionale araba? Visto che hai
1: Allora,
0: parlato di una percentuale importante.
1: certo, diventa difficile togliere a loro quelle che sono le salse speziate che nell'alimentazione di un calciatore non ci vanno. Purtroppo loro usano, adesso per farti due cose semplicissime,
0: Eh sì,
1: ketchup
0: anche perché poi
1: e maionese.
0: dobbiamo fare la ricetta
1: Ketchup
0: noi, eh.
1: Stringiamo a ketchup e maionese senza andare nella particolarità
0: Aia.
1: Delle salse che vanno a prendere.
0: Ti
1: Se
0: fermo
1: tu non
0: subito perché
1: riesci.
0: ascoltano anche i nostri calciatori, che di maionese vanno giù lisci nelle feste dopo le partite. Vai. Ecco,
1: Vabbè, all'Oktoberfest glielo possiamo concedere.
0: Una volta, una tantum, ha subito azzeccato. Vedete la lungimiranza di uno chef, tutto fare come il nostro Maurizio Olivieri, perché poi arriviamo alla nostra ricetta di queste prime cinque partite, anzi sei, un po' all'italiana. Dimmi pure su
1: Tu
0: ketchup e
1: pensa che io avrei dovuto seguire Pulisic.
0: maionese.
1: E quindi
0: Avresti. Perché avresti?
1: sono in contatto anche col nostro McKennie.
0: Ah, e quindi sei tu che l'hai fatto un po' dimagrire, cioè gli hai tolto tu le salse?
1: Diciamo che no, la Juve
0: No.
1: ha una signora alimentarista che è bravissima, con cui mi sento spesso e volentieri, quindi però Pulisic ci siamo parlati, aveva bisogno di una persona che lo seguisse personalmente a casa, di qua e di là, e poi gli ho mandato un mio collega.
0: Ah, ho capito, ho capito. Senti, possiamo fare riferimento anche noi direttamente, indirettamente a te, ai nostri ascoltatori, trovarti,
1: Volentieri.
0: qualche consiglio, apriremo magari questa rubrica. Senti, Maurizio, arriviamo a noi. Intanto, sotto quella bella divisa, sempre bella, rinnovata, di anno in anno, anzi, forse di mese in mese, da quelle parti lì. C'è un cuore che batte ed è bianco-nero da sempre, no? Com'è stato l'inizio seguire la Juve? Perché quest'anno ci sentiamo un po' meno, ma raccoglieremo di più i momenti in cui confrontarci con te, perché ci manca la tua ricetta. Anzi, diventa anche più attesa, no? Perché diventa più rinomata, un po' come un matrimonio, un battesimo. Cioè, serve una ricetta più curata da parte tua dopo 6 giornate.

0: tra campionato e coppa. Che Juve, che Juve è? Che cosa trovi nel frigo, aprendo il frigo della Juve, guardando quello che c'è a disposizione? E che tipo di ricetta riusciamo a confezionare dopo aver visto le prime sei uscite? E se mi dici se è un antipasto, se già un primo, un secondo, o come possiamo migliorarla adesso che riprenderemo, anzi, fra 2 settimane?
1: Oggi ti dico che la Juve è un minestrone scaldato.
0: Devo
1: E anche
0: sempre
1: fresco.
0: trattenere un po' perché sei imprevedibile, ma ne conosco anche altri imprevedibili. Quindi al momento la Juve è un minestrone riscaldato, che però fa bene, ogni tanto le verdure fanno bene. Non, non, no. Aggiustamelo,
1: Ma guarda, ti dico la verità.
0: aggiustamelo questo minestrone.
1: La verità è che il minestrone fa bene, però in certe diete non potresti mangiare associate determinate categorie di vegetali. Quindi il pomodoro messo in certe parti fa malissimo. Io ricordo ad esempio Michel Platini che aveva il problema grandissimo delle fragole, se stiamo a guardare, e tutte queste cose. Quindi un minestrone a volte può essere anche una complicanza, non è sempre ben accetto. Non è il brodo di verdura che tu prendi solo l'estratto. Un minestrone ha tanti vegetali dentro e devono essere assemblati bene, se no poi quando ti dici ah, ho la pancia che mi fa un po' rumore, ecco
0: Gonfia,
1: perché
0: un
1: c'è qualcosa.
0: po' gonfia,
1: Gonfia,
0: è vero.
1: gonfia, gonfia.
0: Cosa dobbiamo togliere da quel minestrone,
1: A volte,
0: mister Chef?
1: sono stati messi broccoli e cavoli che assieme non vanno mai messi.
0: Broccoli e cavoli, c'è anche un'assonanza nel minestrone. Io non li metto perché non mi piacciono, né i brocchi né i
1: No, però.
0: cavoli. Però parlando di una squadra, di un assemblaggio di una squadra, lei dà il gusto, dà il gusto. E quindi toglieresti uno o l'altro, o tutte e due, per migliorarlo, questo minestrone?
1: Se lo dobbiamo fare per dei calciatori, li toglierei tutti e due, perché sono due alimenti che andrebbero mangiati distintamente e lontani anche giorni uno dall'altro. Quindi li toglierei, farei un minestrone veramente leggero, leggero. Punterei più su zucchine, carote, qualche patata, soprattutto la patata dolce, la zucca, il porro, la cipolla, che dir si voglia, la cipolla è un diuretico che funziona molto bene.
0: Interessante, interessante. Significa che li toglieresti anche se ce ne sono in poca quantità, cioè ce n'è poca di broccoli, oppure solo se ce ne fosse tanto, perché io compro le buste, presente
1: No,
0: quelle su già.
1: no,
0: Dimmi, dimmi.
1: no, no, anche pochi li toglierei perché comunque vanno dissociati da una giusta alimentazione.
0: Ho capito. Senti, al di là di questi esempi un po' astratti, ma molto, molto chiari, perché stanno capendo anche da casa,
1: Beh, io
0: qual è
1: toglierei
0: l'elemento?
1: qualcuno da.
0: Lo so, ma non ti faccio, vedi che mi sto fermando perché ci tengo alla nostra amicizia, ci tengo all'amicizia con i colleghi, con i giocatori, ma quindi per aggiustarla. Lo chef Spalletti, questo minestrone, come hai detto tu, per trasformarlo in qualcosa di migliore, dovrà aspettare che lo chef gli porti, ovvero tu, gli porti del sale, del pepe, degli aromi, non so, come si può aggiustare il gusto o migliorarlo, ecco, diciamo così. E poi parleremo concretamente in questi minuti che ci rimangono, con te.
1: Io metterei una bella patata dolce in mezzo al campo.
0: Una patata dolce. Cosa intendi per patata dolce? Cioè, pezzettini, pezzettini di.
1: No, che non è la patata normale, perché la patata normale comunque, la patata dolce è quella patata, tra virgolette, americana, che è gialla, il colore della zucca, che a differenza di essere una fonte solo di
0: Quelle
1: calorie. No,
0: piccoline
1: è
0: sono
1: grande, è
0: americane.
1: grande.
0: No,
1: Poi
0: è
1: ti
0: grande.
1: mando la
0: No,
1: foto, poi ti mando
0: quella
1: la foto.
0: piccolina è olandese. Non va bene quella olandese, secondo me.
1: Assolutamente no,
0: La patata
1: assolutamente no.
0: olandese, la
1: Attenzione, no,
0: patatina per
1: la patatina.
0: l'arrosto. Non va bene quella per l'arrosto. E non va bene quella
1: No.
0: olandese, ho capito. No. Quindi è giusto mettere in vendita le scorte di patata
1: Direi di
0: olandese.
1: sì,
0: Va
1: direi di
0: bene,
1: sì.
0: dai. Ci siamo capiti, ci siamo capiti. Al di là di tutto, lo vedi molto simile ad altre ricette, ad altre annate. Diventiamo tecnici a questo punto, perché abbiamo un po' giocato, e mi dici che cosa hai visto nell'essenza di questa Juve. Cosa dobbiamo ritrovare? Perché ci sono degli spunti oggi sui quotidiani molto interessanti che volevo condividere con te.
1: Guarda, ti dico la verità, purtroppo continuo a vedere, anzi, da 3 anni a questa parte, una Juve che cerca solo ed esclusivamente di fare un gioco sugli esterni. Tant'è che la partita che mi è piaciuta di più, anzi, le ultime due, sono quelle dove abbiamo cercato di giocare un po' meno con le ali e un po' più in modo corale. Quindi facendo girare la palla un po' diversamente, cosa che io continuo a dire anche a dirigenti, questa cosa che non si può continuare a giocare in quel modo. Li buttiamo la palla con Sensau, prima Ildiz, adesso Alajbegovic, sperando che loro entrino dentro. Purtroppo è un gioco comunque quando giochi con gli esterni alti, devi avere degli esterni alti che siano molto vicino all'attaccante, se no andiamo a iniziare a criticare quello che sbaglia gol, quello che non ha palle, quello che di qua, quello che di là. Io ripeto, purtroppo non ho mai incontrato Spalletti, ma arriverò a incontrarlo e gli dirò quello che penso come ho fatto con gli altri. Comunque liberi di fare quello che intendono loro, eh? Non è che ora li
0: Assolutamente, ognuno ha il
1: obblighiamo.
0: proprio mestiere,
1: Ognuno ha il
0: a
1: proprio
0: te,
1: mestiere, però ti
0: ad
1: dico,
0: ognuno il
1: vista da
0: proprio
1: fuori,
0: minestrone, diciamo così, ad ognuno il proprio minestrone.
1: vista da fuori, è una Juve che comunque è ripetitiva e noiosa, vista giocare in quel modo lì sugli esterni e basta. E non mi piace per niente.
0: Ecco, per aggiungere quello che servirebbe. Pensi che sia questo il rimedio transitorio? Cioè che la Juventus possa, a me sembrerebbe di sì, adesso un po' forzata, anche magari dai tanti consigli che arrivano attorno e l'intelligenza dell'allenatore, dello chef, di dire, vabbè, se nessuno vuole il minestrone, cerco di cambiarlo e farlo diventare qualcos'altro. A me dicono che sono iniziate esercitazioni personalizzate, ne ho parlato oggi su Tutto Juve. Sono iniziati con chi è rimasto, esercitazioni di movimento per incastrare meglio, no? Con quelli che poi torneranno anche alla base, e chiaramente provare ad essere incisivi là davanti. Però senza il vero attaccante mi sembra che si torni alla formula migliore del minestrone, e quindi puoi avere i migliori esterni, puoi avere quello che vuoi, ma forse è un po' più complicato. E questa è la risposta che arriva dalla cucina bianconera?
1: Purtroppo sì, purtroppo è questo. Il fatto è che adesso, non avendo un centravanti vero, devi adattarti a fargli giocare qualcuno vicino in modo che lo aiuti, perché da solo così fa veramente fatica. Quindi spero vivamente che si trovino soluzioni, anche perché diciamo che un po' tutti sono stanchi di vedere una Juve lottare per la quinta posizione, non è anche per la quarta, la verità è quella.
0: Pensi che si vedrà una Juve diversa nelle prossime settimane? Perché l'allenatore ci dice siamo a 3 punti dalla vetta. Io non considero mai le prime partite, c'è il Cagliari davanti, hai battuto l'Atalanta che sembra una squadra da retrocessione in questo momento. Cioè, si andrà a ricomporre un po' un puzzle in modo diverso. Pensi che sia una Juve molto simile all'anno scorso, anche come obiettivi, come grado di difficoltà del campionato, diversa, migliorata, peggiorata o anche solo uguale, ma se sono migliorate le altre, perdi il contatto con chi è davanti. Il tuo punto di vista?
1: Ma purtroppo la vedo ancora un po' come l'anno scorso, anche se secondo me Spalletti è molto intelligente e saprà apportare le correzioni anche un po' dovute agli infortuni dove vanno portate. Però una cosa mi sento di dirtela, non so se hai fatto
0: Sì.
1: caso a quando Alajbegovic viene veramente dentro al campo e lasciamo
0: Tanta
1: spazio al
0: roba.
1: terzino. Cambia tanto, eh? Cambia tanto. Cambia tanto.
0: Mi fai
1: Crei
0: fare una domanda?
1: superiorità.
0: Prego, prego.
1: Ah, dicevo, crei superiorità in una parte nevralgica e dove puoi essere d'aiuto alla punta, perché ricordiamoci che ci sono parecchi metri dalla linea laterale all'area piccola. Tanti, eh.
0: Ti faccio una domanda cattiva, non vorrei sembrare testone, ripetitivo, ogni tanto la riaffiora, no? Questa considerazione la faccio anche a te, che sei il tifoso della cucina, non della strada, quelli sono altri, tu sei il tifoso della cucina, la cucina reale. Da quando ho notato questo cambiamento in un giocatore Alajbegovic piuttosto che in un Consensao, non Consensao, un Nico Gonzalez che ha caratteristiche, no, che mi riportano anche a quei tentativi tentati anche da Thiago Motta, no, l'attaccante, il 9, cioè un po' mi stupivo, però un po' mi sono convinto che c'erano delle verità in quel minestrone, no, di idee. La domanda potrebbe sembrare cattiva, ma deve essere utile per ragionare e allargare il campo della prospettiva. Non ti sembra che giocando in quel modo, con i limiti di un giocatore aspro, giovane, non italiano, che deve capire molte cose in un'annata simile per certi versi al passato, si senta meno l'assenza di chi non c'è? Parlo in generale degli infortunati, quasi come per dire. Non ce l'ho, devo fare il minestrone in un altro modo. Ma forse un minestrone più, vedi che troviamo la chiusura ai
1: È
0: nostri
1: più
0: ragionamenti,
1: equilibrato.
0: un minestrone più equilibrato, più
1: Equilibrato.
0: dolce, con quello che
1: Dolce,
0: forse non
1: certo.
0: avresti utilizzato perché se hai il resto metti la
1: Sei
0: patata
1: obbligato.
0: Yıldız, sei obbligato. Abbiamo trovato una chiave di lettura, mi dai la tua risposta?
1: Sono d'accordo con quel tuo pensiero. Io credo che non tutti i mali vengono per nuocere, però ha dato la possibilità al nostro mister di vedere un'altra Juve. E ripeto, a oggi quello che dissento di più la mancanza quando non gioca è McKennie.
0: Che non
1: Purtroppo,
0: avremmo mai
1: perché
0: detto,
1: che non avremmo mai detto, mai. Sento la sua
0: certo.
1: mancanza perché è quel tuttocampista che mi parlavi di Motta che fa tutti i ruoli degli 11, perché secondo me in porta non sfigurerebbe, sono convinto. Pazzo com'è, la prenderebbe sul ridere, farebbe bene anche in porta, perché a volte serve un po' di follia, no? In certi ruoli. E il portiere penso per eccellenza sia un ruolo da pazzi.
0: E allora, con questo pizzico di follia che abbiamo aggiunto al nostro minestrone, abbiamo dato anche delle risposte con un taglio diverso, fatto in cucina. Senti, ma aggiungeresti anche un po' di prezzemolo, basilico, non so, Del Piero che scatena i tifosi con una foto postata sui social in cui dice rimanete collegati, cioè. Che cosa farà da grande Del Piero? Tu le sai queste cose, perché cucini in tutte le cucine, in tutte le salse, anche quelle che non si possono usare.
1: Ale
0: Chef.
1: ha il cuore bianconero, ha il sangue bianconero. Non posso dire altro.
0: Ah, e quindi ci lasci così, col gusto in bocca. Dobbiamo aspettare la pietanza e magari di una proposta del Consiglio di amministrazione di queste ore, magari qualche novità
1: Mai.
0: all'orizzonte, all'Assemblea degli azionisti di novembre?
1: Può essere.
0: Può essere, può essere. Juve, un post di Del Piero scatena i tifosi che scrivono sotto questo post quando torni. Io penso che si possa tornare, bisogna sempre aspettare i momenti più opportuni. Io faccio il giornalista, non faccio lo chef, mettete insieme e ognuno continui a pensarla come vuole. Chef, che bella puntata! Non l'abbiamo fatta la vera ricetta, ma Cioè, parlando di minestrone, ci hai detto molto di più di quello che normalmente dicevamo l'anno scorso con una ricetta settimanale. A Cagliari cosa ci fai mangiare? Cosa ci fai mangiare che vado a comprare qualcosa? Perché poi ricominciamo col Cagliari. Pescetto,
1: Maloredus.
0: me lo traduco, non so cosa sia, ammetto.
1: I Maloredus sono dei gnocchetti sardi, dai, facili, via, così.
0: Gnocchetti sardi, preparate,
1: Sì.
0: andate, comprate gnocchetti sardi che Maurizio Olivieri, il nostro chef di Riyadh, ci preparerà per la prossima volta, prima della prossima trasferta di Cagliari. Ciao Mauri, grazie, sempre un piacere,
1: Arrivederci.
0: grazie, un saluto
1: Piacere
0: alla
1: mio.
0: famiglia bianconera di Riyadh, il nostro rappresentante, il capofamiglia, si chiama Maurizio Olivieri. Se dovete dimagrire o ingrassare, mandategli un'email. Grazie Maurizio, grazie a tutti voi. Noi ci fermiamo per un istante perché abbiamo un po' giocato in questa apertura senza campionato, per non parlare di nazionale, ma io la domanda ve l'ho preparata. Ma qual è la vera Italia? Quella che perde 1-0 o quella che vince 4-1? Quella che deve giocare pareggerà con la Francia o trovate delle similitudini che in Italia basta niente per demoralizzarsi, basta altrettanto poco, al di là dei gol tanti fatti ieri per aver ritrovato l'entusiasmo azzurro. Ma è così anche per noi juventini? Perché sarebbe un problema, eh? Per il nostro minestrone sarebbe un problema. Le risposte non ce le dà lo chef nel prossimo blocco, ma Andrea Bosco torna qui con noi in questa pausa per le nazionali. A tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di calcio sta per diventare XL perché un ospite davvero gradito tra pochissimo. Partirei però dalle colonne di Tutto Juve, con Juve il gol di tutti, il dato sui marcatori che sorprende l'Europa in primo piano, così come le dichiarazioni di Rampulla su Neto, meglio aver preferito l'esperienza alla gioventù di Radu, tanto per essere chiaro, un tema che fa dibattere, che apre scenari e ragionamenti opposti. Con Senzao, gestione incomprensibile, prende un colpo al ginocchio, fortunatamente in nazionale, fortunatamente nulla di grave. Senza i nazionali, Spalletti prova in allenamento, la Juve che verrà, la Juve che sarà. Ma intanto, per capire meglio, decifrare meglio quella che è già la Juve o che è stata la Juve in questo inizio di stagione, abbiamo il piacere di ritrovare il Andrea Bosco, la penna che brucia quando scrive. Grazie per essere con noi, Andrea, ben ritrovato al telefono.
5: Buongiorno Antonio, buongiorno agli ascoltatori.
0: Andrea, intanto è davvero sempre un piacere potersi confrontare. Abbiamo aspettato questo momento di pausa a bocce ferme, come si suol dire. Possiamo anche riflettere su quelle che sono, partendo dalla Juve, le cose che hanno funzionato, le cose che servivano, le cose che mancano. E tu magari, da attento osservatore, dalla tua postazione ci puoi aiutare a mettere a posto magari qualche problematica. Ce ne sono tante, poche?
5: Ma guarda, le cose che hanno funzionato sono sicuramente in avanti, agli Abegovic, con Sestao, lo stesso Colomuani, anche se non ha segnato, che secondo me ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta e anche prima in Europa League. Le cose che non hanno funzionato sono quelle che sono conosciute. Alla Juventus manca un regista, alla Juventus da molti anni, non hanno mai provveduto a coprire questa falla, si sono affidati a Locatelli, che è un ottimo giocatore, che è un giocatore che sa fare tante cose, ma che non è proprio, come si suol dire, un regista classico, e quindi la Juventus paga questa cosa. Adesso c'è Douglas Luiz, che ha sicuramente tecnica, ma che gioca la sua velocità, che è, come dire, uno scarto in meno rispetto a qualsiasi altro sul terreno di gioco. Vedremo col proseguo delle partite. Sicuramente qualcuno l'ha tirata alla Juventus, perché gli infortuni sono tanti, ultimo questo ragazzo della Next Ten, che ne avrà per 15 giorni per un indurimento muscolare, eccetera. Quindi magari far benedire la squadra, perché o c'è qualcuno che porta sfiga, no? Un iettatore che è presente in zona Continassa, oppure c'è qualcosa che non funziona anche nella preparazione, perché sicuramente ci sono stati degli infortuni traumatici che non c'entrano con la preparazione, ma altri che viceversa c'entrano, e come.
0: Andrea Bosco, qui su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ho cercato di riflettere sulle cose che stanno funzionando anche meno con la nazionale, no? Che deve ripartire, che è partita molto male, che ha replicato molto bene. Però i facili entusiasmi o i titoloni so che non ti convincono, non hanno mai convinto né te né il sottoscritto, e quindi ti chiedo se ci vedi delle similitudini, lo sto chiedendo agli ascoltatori, lo chiedo anche a te, vista la tua presenza. Dove sta la verità quando perdi, riparte un ciclo, poi parleremo di che tipo di ciclo, perché abbiamo sempre analizzato nomi, cognomi di allenatori, presidenti, e forse tra poco ci ritroveremo una federazione commissariata, e so che è un tema a te caro, no? Per migliorare proprio il sistema calcio. Ti chiedo, anche, al di là del parallelismo,
5: anche quello che sta succedendo tra UEFA e FIFA è da mettere,
0: esatto, bravo,
5: sotto la lente di ingrandimento.
0: Allora, partiamo dalla nazionale e la Juve. Ti sembrano due cose che si possono così paragonare con le debite proporzioni?
5: No. Perché onestà intellettuale, Mancini è appena arrivato, io non mi sarei depresso per la sconfitta contro il Belgio, brutta, e non mi esalterei per la vittoria contro la Turchia, bella. Ci vuole tempo, Mancini è appena arrivato, devo fare un appunto a Mancini: non mi convincono queste convocazioni fiume con 35 giocatori, eccetera. E quindi la Juventus è diversa, perché la Juventus è vero che ha innestato molti nuovi giocatori, ma Spalletti è lì dall'anno scorso e va sempre ricordato. Spalletti, a mio avviso, ha due colpe: non essersi riuscito a qualificare per la Champions League, sbagliando tutto quello che poteva sbagliare nelle ultime partite, quando era a portata di mano, perché la Juventus era praticamente qualificata, non avesse fatto, come dire, le corbellerie che poi sono accadute, anche per colpa dell'allenatore. Poi è una mia fissa, è un mio coso, magari sbaglierò, io un allenatore che toppa così clamorosamente Hadžić è un allenatore sul quale riflettere, perché lui aveva Hadžić, l'ha sempre impiegato malissimo, gli ha fatto fare un sacco di ruoli, non l'ha mai messo nel suo ruolo. È impossibile che un giocatore in due mesi e mezzo diventi un top cambiando squadra e cambiando allenatore. Significa che su Hadžić Spalletti non ci ha capito un tubo, e per fortuna che la Juventus mantiene il controllo di questo giocatore che, a mio modesto avviso, sbaglierò, è destinato a diventare uno dei primi 5 centrocampisti d'Europa.
0: Andrea, la tua riflessione mi ha portato a pensare immediatamente a due altre figurine, David e Openda. Ma se il problema con Hadžić c'è, come dici tu, no? Impiegato neanche troppo, a dire il vero, magari ritenuto aspro, cioè tutte cose lecite, se a decidere deve essere l'allenatore, io mi chiedo, perché poi questi due giocatori, forse il contesto, forse l'ambiente, forse perché in casa Juve, anno, dopo gli ultimi scudetti, le pretese, le richieste, le pressioni non sono le stesse. Aumentano, raddoppiano, triplicano, e forse all'inizio di un progetto per un giocatore che arriva alla Juventus è un po' complicato emergere. Oppure, cosa ne pensa Andrea Bosco?
5: Sicuramente, è come dici tu, però sono casi diversi. Il mio parere è che su Hadžić,
0: certo,
5: Spalletti ha toppato clamorosamente, gli allenatori spesso hanno queste fisime, e quando sbagliano poi pagano. È il caso di Hadžić, perché uno che fa 4 gol in 5 partite, insomma, significa che tu hai sbagliato la valutazione,
0: esatto,
5: e la collocazione, questo è da dire. Per quello che riguarda Openda, il mio parere resta quello che avevo già espresso in passato. È un giocatore di medio livello che ha pagato sicuramente la cifra stratosferica che Comolli ha pagato per averlo alla Juventus. Diverso è il discorso David. David è un giocatore che sicuramente sa far gol e che, a mio modesto avviso, ha pagato sicuramente la pressione enorme, come ha detto lui stesso, con grande classe, devo dire, mi è piaciuta la sua intervista, e cioè che dal centravanti della Juventus ci si aspetta sempre la luna, ma c'è anche il modo con cui è stato impiegato. Sai, Spalletti diceva: ma corre tanto, si sbatte tanto, è uno che dialoga. No, David non deve essere impiegato così. David è uno d'area, no? Sicuramente non è grande e grosso come avrebbe voluto Spalletti, non è Sorlo, non è Matetà, mi pare, però è uno che sa far gol. Quindi anche qui la colpa di Spalletti è grave, perché con evidenza in un anno non ha saputo impiegare decentemente questo giocatore, che, come si è visto, viceversa, anche questo 4 gol di fila con l'Atletico Madrid in nazionale. Quindi insomma, un po' di autocritica da parte di Spalletti me la aspetterei, cosa che non fa mai.
0: Ti posso chiedere se però l'hai visto anche un po' cambiare, mutare pelle, e non parlo di atteggiamento tattico in campo, però qualcosa dopo le lamentele dell'anno scorso per l'assenza di un attaccante che reclamava da gennaio, dopo essersi per certi versi diplomaticamente impuntato su Vlahovic, che poi non è stato confermato per esigenze anche di bilancio, ti chiedo se nelle ultime settimane, no, vedi qualche mutamento, cambiamento, magari frutto anche di maggior ascolto nei confronti dei dirigenti, non so, juventini, o anche di un confronto sereno con se stesso. Cioè, questa è la situazione, e qualcosa va fatto di diverso. Come la vede Andrea Bosco? Tra l'altro, Andrea, ho aperto adesso la messaggistica per non distrarmi dai tuoi ragionamenti. Un saluto enorme al bianconero per eccellenza Bosco. Poi, direttore, un grande bentornato ad un gigante come Andrea Bosco, Juventinità ai massimi livelli, eccetera. Li sto leggendo adesso perché ho appena aperto adesso, perché mi concentro sulle tue parole. Prego.
5: Ma io francamente non vedo delle grandi differenze. Faccio un esempio. Se non si fosse infortunato Yildiz, Alija Begovic non avrebbe mai giocato, perché lui l'ha detto, non lo conosco. Lui avrebbe voluto Sorloth, non che la proprietà, la dirigenza, Cannevali, investisse 35 milioni su Alija Begovic. Bene ha fatto, a mio avviso, Cannevali a investire su Alija Begovic, e bene ha fatto a non prendergli Sorloth, hai capito? E poi alla fine i parametri di valutazione tecnica non sono un'opinione, nonostante quello ne pensi Spalletti. Non vedo grandi cambiamenti, mi riconosco il merito di avere rivitalizzato Douglas Luiz, spero che riesca a fare qualcosa anche con Topminer, che sarebbe tanta roba, che resta un oggetto misterioso nel corpo della Juventus. Da un punto di vista dialettico, in conferenza stampa fa i soliti giri di parole, passando da Platone a Socrate a Kant a non so chi, eccetera, francamente mi sembra, come dire, posso usare un'espressione anche sgradevole, eccetera, il vecchio trombone che si arrampica sugli specchi, ecco, non fa mai autocritica, non è mai colpa sua, e invece no, io ho esternato alcuni casi in cui la colpa è sua, anche per quello che riguarda la gestione dei giocatori.
0: Ecco, io la penso come te, l'ho pensata come te appena non ci siamo qualificati per la Champions l'anno scorso. Poi ho anche intuito che non c'erano molte altre strade. Tu condividi il pensiero, questo pensiero, e la decisione della società, che era giusto non virare, non cambiare, ma che poi definitivamente la fattura ti verrà presentata a fine di questa stagione, che vedi più complessa o meno complessa, Andrea Bosco?
5: Come dice il proverbio, cosa fatta capo a, e quindi, visto che Comolli ha avuto l'ardire, la temerarietà di riconfermarlo prima che questo si qualificasse per la Champions, non c'erano alternative. Devo dire che, essendoci in circolazione un signore che si chiama Antonio Conte, né Spalletti né tanti altri allenatori si possono ritenere al sicuro, anche perché sappiamo come funziona con Antonio Conte. Antonio Conte arriva, anche se io credo che difficilmente lui sia uno disponibile ad arrivare in corsa a sostituire qualcuno, il suo ego ne sarebbe mortificato, ma dovesse cominciare dall'inizio, chissà che di sicuro vince subito, almeno un titolo, lo scudetto, cioè vince per un anno, vince per il secondo anno, poi dopo il secondo anno comincerà il mal di pancia, comincerà, e poi il non detto di Antonio Conte è che nel suo sogno è di avere un incarico alla Ferguson, cosa che nessuno gli ha mai assegnato. Credo che tutto sommato se lo meriterebbe anche, perché insomma, cosa cavolo altro deve dimostrare? Ovunque è andato ha vinto, ovunque, in Inghilterra, in Italia, eccetera. Quindi francamente
0: tu gli affideresti questi gradi, Andrea? Gli affideresti?
5: Io a uno come Antonio Conte gli darei, perché credo se li sia meritati. Perché, ripeto, uno che vince sempre alla prima botta, beh, cosa vuoi di più? ti fa vincere, qui ti fa incassare soldi, ti porta visibilità, ti porta trofei in bacheca, quindi francamente sì, io glielo darei.
0: Chiaro, come sempre Andrea Bosco. Senti, circolano indiscrezioni, oggi verrà approvato il bilancio chiuso al 30 giugno, tra l'altro con un altro ammanco, quindi un bilancio in rosso. La linea è quella di mettere a posto anche i conti, ma di aver lavorato almeno dal punto di vista quantitativo sul cambiamento di molti giocatori della rosa. Ma si potrebbe discutere, un tema che aggiungo alla nostra chiacchierata, si potrebbe discutere della presidenza del club. Cioè, se qualcosa cambierà con l'assemblea degli azionisti che chiaramente approveranno o meno l'invito, l'indicazione dei consiglieri di amministrazione, sembrerebbe si possa arrivare agli ultimi atti da parte del presidente Ferrero. Allora, prima di preoccuparmi chi potrà prendere il suo posto, perché si fa il nome, ci si illumina d'immenso pensando a Del Piero, che ieri ha rilanciato una sua foto sui social con scritto giorno di foto, Torino, state sintonizzati, il tifoso lo vorrebbe già al posto del presidente. Al di là di questo, di chi potrebbe prendere, chi ha la dimensione giusta per la panchina, per il manager, come hai detto prima, o Del Piero come presidente, pensi che Ferrero possa essere arrivato per diversi motivi legati anche ai suoi rapporti con John Elkann, agli impegni extracampo del presidente, al suo epilogo, alle ultime battute? Ne sai qualcosa di allora, più da grande cronista?
5: Allora guarda, sai come la penso, io credo che una società come la Juventus non possa avere l'avvocato commercialista del proprietario come presidente, soprattutto perché uno che di calcio non mi risulta abbia una grande competenza come Ferrero, che sarà il miglior avvocato commercialista del mondo, non lo discuto, però da un punto di vista calcistico francamente insomma non ha lasciato tracce in questa sua avventura come presidente della Juventus. Del Piero, benvenuto. Platini, benvenuto. La sorella di Elkann, benvenuta, sarebbe un cambiamento epocale, una donna presidente della Juventus. Io avevo avuto una notizia in questo senso qualche mese
0: Dimmi.
5: Fa e l'ho anche scritta. Non lo so, staremo a vedere. Certamente uno come Del Piero, per restare all'ultimo step, Del Piero è dopo Boniperti l'uomo chiamato Juventus, Alessandro Del Piero, è competente, è bravo,
0: chiarissimo, chiarissimo.
5: Magari non gli ha giovato tantissimo fare tutti questi spot per Vodafone e via discorrendo, Sky scusami, e via discorrendo, però la competenza di Del Piero è fuori di discussione. Se mi permetti, perché credo che siamo arrivati alla fine del collegamento, dico due cose che mi stanno a cuore. La prima, sai che io mi sono espresso nei confronti della Curva Sud a proposito di quello che hanno fatto per quando hanno violato il minuto di silenzio per Sandro Mazzola.
0: Sì, ecco, abbiamo letto anche il tuo pensiero.
5: Ecco, la ritengo una cosa sbagliata, la ritengo una cosa, vabbè, non uso espressioni forti, ma poco commendevole, e non mi convincono quelli che dicono sì, ma Leisel, sì, ma Boniperti non è stato, sì, ma Anastasi, sì, ma solo Vialli e Mancini e Oriali, no. Sì, ma niente, quella roba lì è una cosa sbagliata e farebbe bene almeno un rappresentante della Curva Sud, non a venire da Andrea Bosco, a andare da qualche giornalista, qualche giornale, qualche trasmissione e spiegare la razza di quello che hanno fatto, perché francamente quella roba lì è irricevibile. Poi, se mi permetti, dico una cosa velocissima su Infantino Ceferin. e anche Malagò. Allora, Malagò, come diceva Susanna Agnelli diceva di Malagò, è uno che si presenta bene e molto spesso. Allora, se essere del circolo Agnene significa, con tutto il rispetto di Malagò, ex presidente del CONI, grande uomo di sport, eccetera, violare le regole non va bene. Se tu fai il presidente della federazione devi tesserarti, punto, non puoi fare delle vie traverse, eccetera. Poi, per quello che riguarda Infantino Ceferi, la guerra è tra due figuri, diciamo figuri che sono opachi, che, come dire, sono due gattopardi ai quali interessa solo la propria roba, no? Siamo a livello di Verga, hai capito? Siamo a livello di Malavoglia, no? La roba, no? E voglio ricordare che il vicepresidente, perché mica me lo sono dimenticato, il vicepresidente dell'UEFA si chiama Gabriele Gravina, il quale mica ha dato le dimissioni, le ha date perché l'hanno costretto dalla federazione, ma dall'UEFA no. E allora magari anche in UEFA, accanto a Ceferin, l'avvocato sloveno, vabbè, potrei dirne diverso.
0: Tante, ma ti fermo.
5: Allora magari ci vorrebbe un uomo nuovo, un uomo che rappresentasse gli interessi dell'Italia, perché francamente Gravina, come vicepresidente UEFA, non li ha fatti, a cominciare dalla carne di porco che è stata fatta con Milan, Juventus, con un'altra squadra no, sono stati molto più tranquilli, ma con quelle società che hanno avuto delle sanzioni, e il Manchester City, col cavolo, hai sentito una dichiarazione di Gravina sul Manchester City? Non la sentirai, te lo dico io.
0: Senti, sì o no, commissariamento della FIGC, sembra quella la strada tracciata? Il tuo commento.
5: Allora, può essere che sembri una cosa eccessiva, e in effetti è un guazzabuglio veramente mostruoso, però le regole sono le regole, e se Malagò non si è tesserato devono commissariare per forza, perché ha violato quelle che sono le regole che sono all'interno
0: per diventare, per ricoprire quel ruolo. Andrea Bosco, poi, non ti leggo
5: poi tutto. Scusa, poi che c'entri anche la politica è fuori di discussione, però Malagò ha fatto una leggerezza senza pari.
0: E dove non c'entra la politica, anche magari nel rettangolo di gioco. Andrea Bosco, è sempre un grande piacere, ti giro, ti inoltro tutti i messaggi d'affetto nei tuoi confronti, che te li meriti.
5: Grazie,
0: te li sei sempre meritati.
5: Grazie,
0: grazie Andrea, alla prossima davvero. Su Radio Bianconera una porta affacciata sul tuo pensiero. Grazie ad Andrea Bosco, quindi la Cose di Calcio è già diventato XL, non serviva attendere Paolo Rossi che è lì che spinge per entrare in trasmissione. A tra poco con le vostre domande, i vostri vocali, e ben arrivato anche al nostro Manuel, e un saluto alla regia di Roma. A domani.
2: Cose di Calcio.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
6: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara. Vorrei dire una roba, nel senso che sono molto preoccupato per Cagliari, perché sono in forma. Meno male che secondo me si è un po' fermata la questione, che forse recuperiamo qualcuno. Ma è vero che si è fatto male il ragazzo lì, Ovusu? E se sai qualcosa su Raum, anche se ho sentito che c'è il Barcellona anche lui dietro, se c'è possibilità di prenderlo a parametro zero il prossimo anno. Per me è un gran bel giocatore, visto con la Germania è un gran bel giocatore. Cosa ne pensi? E se cambiato va a gennaio, e forse anche il fantasma che cammina, il fantasma formaggino lì, ecco, minus. Ti ringrazio e forse Juve.
7: Buongiorno ragazzi, Stefano. Allora, intanto spiegate al vostro interlocutore Ivan